0: ricordato per aver vinto 9 scudetti 8, 7, 3, aver partecipato a quella cavalcata lì. Poi Ronaldo mi sta sulle scatole, non lo voglio nemmeno vedere, però intanto so che c'ho lui. Tevez, no, faccio degli esempi. È molto bella la cosa che hai ricostruito su Facebook, bellissima. Andate sulla pagina di Vincenzo, che è bellissima.
1: Ma Tevez, è una storia vera, cioè quando appunto, c'è la storia dietro,
0: leggetele. Tevez, magari non andava, però era uno che il gruppo ci stava, lo costruiva e se lo sentiva sulle spalle.
1: I grandi, fuoco dentro.
0: I grandi successi, Vincenzo, arrivano sì dal campione, ma anche da un grande gruppo. Perdonami se lo dico e perdonatemi voi. Per me questo non è un grande gruppo. Per me questo non è un grande gruppo. Sono tutti bravissimi ragazzi, vanno a cena fuori, mangiano insieme, vanno a far bisboccia e va. Però questo non è un grande gruppo. E allora chi lo conosce da dentro, stiamo ipotizzando, ragazzi, certo, che non è un grande gruppo lo penso io, ma magari mi sbaglio, eh. E allora l'allenatore, che è un grande allenatore, sbaglia, ma è un grande allenatore, è anche uno che di gruppi ne ha vissuti tanti, evidentemente ha capito che deve ragionare in questa maniera qua. Anche lì, passo indietro. Abbiamo avuto uno, Motta, che si fa la fascia rotante di capitano, come le lame rotanti di Gordon.
1: E là ci ha distrutto.
0: E lì ci ha distrutto. Un altro che non parlava con i calciatori, che evitava il contatto con i calciatori, che quasi quasi gli davano fastidio, e quindi ci ha ridistrutto. Questo, esperienza, forse anche un po' più figlio di buona donna, lo possiamo dire, ma nel senso positivo, cerca a 3 giornate dalla fine di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Quando lo devi dare alla botte, dici, oh, e lì io rimasi sorpreso, io non ho ancora capito dove sono arrivato, che squadra è, non l'ho ancora capito, e rimasi sorpreso. Oggi ti dice no no, ma Sopendo ho sbagliato io, capisci? E allora è questo che a me preoccupa. Poi domani vinciamo 4-0, speriamo, ma anche 1-0 mi basta. Ma secondo me si è palesato il fatto che non siamo di fronte a un gruppo di primo livello.
1: Non ho altro da aggiungere se non la preoccupazione che questo sia il gruppo del prossimo anno, perché sì, la continuità è importante per qualcuno, per qualcun altro è già durata, già c'è stata continuità e non hanno funzionato. Allora, se non hai funzionato in questi anni, chi mi dice che funzionerà il prossimo anno? Se io ho visto delle carenze comportamentali, mentali, caratteriali, ecco, più che comportamentali, caratteriali,
0: ma certo,
1: chi mi dice che tu all'improvviso cambi carattere? No, no, no, no. Paradossalmente, vedi, non lo dico perché mi piace Kim, no, però paradossalmente vai a prendere, vai a pescare il Kim di turno, non Kim.
0: Bravissimo, il bravo,
1: che viene e ti dà l'anima, si butta in campo, è il tuo soldato, quello che gli dici di fare lo fa.
0: Sì, poi lui c'è anche gli orientali.
1: Perfetto, sì, e ne parlavamo prima.
0: I soldati, certo.
1: C'hai Kelly? Gli devi ribadire le stesse cose 10 volte.
0: E magari, e magari è più forte lui pure di Kim,
1: sì. Penso. Però magari lui si gira e ti dice, ma che vuole questo? Perché gliel'ha detto anche. E allora io con chi dialogo? Cioè, se io ho Mandzukic e io ho David, magari guarda che ti vado a dire. No, non te lo posso dire perché non è vero. Cioè che magari uno, David è più tecnico di Mandzukic, non è vero. Però magari, magari, mettiamo che David possa avere anche una tecnica maggiore di Mandzukic, non ce l'ha ovviamente, però stiamo immaginando. Ma Mandzukic c'è uno che entrava in campo e faceva la guerra, non per se stesso, per la squadra, non beh, per la squadra, certo, per la maglia insieme alla squadra. Squadra.
0: Ovvio, ma è quello, è quel pizzico di presunzione che devi avere.
1: Ma per la maglia insieme alla squadra. Quanti di questi qua giocano per la maglia insieme alla squadra? Io non la respiro questa cosa qua.
0: Sai, andiamo a sensazioni, appunto.
1: Cioè,
0: come questo ti ha,
1: sai,
0: parte.
1: Che cosa respiro? E ti lascio la tua sensazione.
0: No, no, no,
1: sai,
0: no,
1: che cosa respiro? Respiro un gruppo di ragazzi per bene che hanno fatto anche gruppo, nel senso che vanno a mangiare,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: cazzeggiano,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: si divertono, e poi si ritrovano la domenica dopo aver lavorato in settimana a giocare le partite al meglio delle proprie possibilità. Questo gruppo, se fosse attento alla maglia, alla storia della Juventus, a cena ma si prenderebbero quasi a cazzotti.
0: A cazzotti, a testate, è vero.
1: Non come a Real Madrid, che là sono rivalse personali, ma quasi a dire: oh, siamo a svegliare. Non possiamo, non possiamo, la Juve non merita questo. Noi dobbiamo dare di più. Te la senti di dare di più? Sei con noi. Non te la senti? Fuori.
0: Sai qual è il paradosso, Vincenzo, in questa tua riflessione perfetta? Che secondo me, io una cosa non riesco a rimproverarli. Per me loro tutto l'hanno dato. Il fatto è che probabilmente il tutto è quello che stiamo vedendo, ed è ancora più seria come situazione. Però ci sono delle partite in cui quest'anno ho avuto la sensazione di, o hai avuto anche te, voi, che il gruppo non abbia dato tutto? Io sinceramente no. Perché per me giocatori che non hanno dato tutto in questi anni ce ne sono stati. Penso a un grande campione, Di Maria. Di Maria è uno che ha dato il 50% alla Juventus nella prima parte, forse il 60% nella seconda parte, ma è uno che non ha sudato per la maglia. Paredes è uno che per me non ha sudato per la maglia. Non so quanti altri potrei fare nomi. Questi ragazzi qui per me hanno sempre dato tutto. Paradossalmente anche domenica, cioè quando Spalletti dice che gli sono piaciuti gli applausi, secondo me gli applausi della curva sono arrivati, al di là della grandissima delusione, perché la percezione che questa squadra dia tutto, cioè che guarda, forse è pure peggio,
1: perché certo che se dici se tu mi dai tutto e pareggi col Verona retrocesso è un problema,
0: però io non me la sento di accusare questa squadra di non aver dato tutto. Ci può essere stata una partita, due, ma per il resto secondo me hanno sempre dato tutto. Tant'è vero che molte di queste partite incriminate noi comunque l'abbiamo finite, come dicevi te, con 28, 27, 31 tiri, perché te lì ci sei arrivato. Il problema è che poi ti è mancato quando l'attaccante, quando il centravanti, quando l'inserimento, e oggi eccoci qua. Però io capisco una cosa, no? La tiro fuori anche come riflessione finale. Capisco che oggi abbiamo fatto una puntata molto dura, severa.
1: Poi magari con Lecce si vince e siamo tutti più felici, ma lo so. Queste riflessioni severe
0: devono rimanere.
1: Restano.
0: Sì, sì.
1: Perché non le abbiamo fatte a prescindere, scottate ancora da quell'1-1. Ma perché abbiamo percepito da un'intervista, una conferenza stampa, un qualcosa che non ci è piaciuto. E per questo poi quando diciamo che la comunicazione è importante, e molti magari ci perculavano, tra virgolette, dicevano: ah, ma voi date così importanza alle conferenze
0: stampa. No, sono importanti.
1: Ragazzi, i segnali arrivano da là, per tutti, sono per importanti. I tifosi, per l'allenatore, per la società, per il futuro e per i giocatori. Ci auguriamo di esserci sbagliati, sì, su tutta la linea nell'analisi, sì, di questa conferenza stampa, sì, e in tal caso di chiedervi scusa e che la Juventus vada a vincere a Lecce in scioltezza.
0: Però il problema di base rimane.
1: Resta il problema di base. Se non dovesse arrivare quella vittoria, allora restano tutte le riflessioni amare che stiamo facendo, perché la preoccupazione allora evidentemente era legittima.
0: Vai Rossi.
2: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Giuseppe da Pescia, molto curiosamente siciliano. Ma ciao. Ragazzi, ma secondo voi Spalletti doveva scaricare tutti le tre partite prima? Cioè, ma che da premettere che è pure normale che la Juve non deve fare una rivoluzione, ma deve prendere quei 4-5 obiettivi al posto giusto, e la maggior parte della rosa purtroppo verrà riconfermata, perché se va via tutta la rosa allora ripartiamo non da zero, da sotto zero. Figuratevi addirittura chi ha fatto pure degli elogi a Open Da. Cosa doveva dire Spalletti? Cioè, ma io non lo so, ma stiamo scherzando? È il primo lui che lo sa che vuole giocatori con personalità, perché se no neanche rinnovava il contratto. Cioè, alla vigilia della partita doveva dire: no, questa rosa è tutta da buttare, così noi andiamo a fare tre scampagnate. Boh, non lo so. Ciao Giuseppe, mi accorgo fino alla fine.
1: No, Giuseppe, no, però, Giuseppe, ma... però avrebbe dovuto dire quello che noi immaginiamo avesse potuto dire in maniera diversa, cioè.
0: Però la riflessione di Giuseppe è una riflessione, no, che condivido.
1: No,
0: insomma,
1: ma è quella che noi ci siamo detti. Ci abbiamo detto: allora, chiaramente io non posso scaricarli tutti, perché le prossime tre partite questi devono sapere di far parte del gruppo. Ma esatto. Contestualmente, io posso anche doverti dire: sì, però ci stiamo giocando tutto, tutti.
0: Sì, sì.
1: Noi non dobbiamo pensare a chi resta e a chi va. Parleremo di mercato dopo, ve lo prometto. Anzi, mi metto qui dalla mattina alla sera, ci facciamo una lunga chiacchierata sul mercato. Ora, però, il nostro pensiero è vincere queste tre partite. E quando parleremo di mercato vi dirò anche chi se l'è meritata questa Juventus. Cioè, c'è modo e modo, secondo me, per esprimere.
0: Sì, Silvano da Roma dice: tanti nomi, non sento mai parlare di Soleil e dell'Udinese. Guarda Silvano, è un buon prospetto sicuramente, io però scottato da tutti questi anni. Soleil mi piace, la tua riflessione è interessante, è un giocatore secondo me importante, però ci metto sempre un però davanti, ma semplicemente perché sono talmente scottato da tutti i giocatori che abbiamo preso e che non hanno reso, che francamente oggi andrei più su garanzie. Detto questo, Soleil è un bellissimo prospetto, bellissimo.
1: Sì, però anche qui Ale, vai dall'Udinese, quanto ti chiede? Non ti chiede poco. Oggi leggevo che secondo la Gazzetta il Napoli va da Davis e glielo danno per 10-15 milioni, ma su quali parametri? Non te lo darebbe mai per 10-15 milioni, appunto. Quindi noi anche qui dobbiamo guardare fuori, perché c'è qualcosa di... e non dobbiamo suggerirlo noi, che giustamente noi guardiamo, noi possiamo stare dalla mattina alla sera, abbiamo i file dei giocatori, ci indirizzano eccetera, devono essere loro bravi ad andarle a trovare, a pescare i giocatori. Il Soleil lo deve andare a pescare la Juventus prima che vada all'Udinese e che poi ti chiedano 40 milioni o 30 milioni.
0: Noi gli ultimi acquisti che abbiamo fatto in Italia da Nico Gonzalez a Kumaiers,
1: su.
0: Però certo su qualcosa devi anche
1: di Gregorio,
0: appunto. Fede.
1: Fede, quello ci vuole, Fede.
3: Tanto. Buonasera ai due mitici che ci sono adesso in studio.
0: Grazie.
3: Grandissimi. Esco dalla doccia, sento il telefonino, la vostra trasmissione e la lavatrice sta andando. Siamo arrivati in Champions con una lunga agonia già l'anno scorso, ma se ricordate anche con Pirlo siamo arrivati all'ultima giornata.
1: Sì, bravo.
3: Da lì è stata una lentissima agonia a livello europeo, ecco. Abbiamo depauperato tutto a livello tecnico, Giuntoli, mica Giuntoli, tutto il resto che è venuto fuori, cavalli di ritorno, Artus, Douglas Luiz,
0: Tino
3: Gonzalez, poi i vari Kumeiners e tutto il suo. Conosciamo benissimo la rosa della Juventus. Il prossimo anno, sia che andiamo in Champions o che andiamo in Europa League, sarà l'anno zero. Ma l'anno zero bisogna vedere con cosa si diventa un più uno, più due, più tre, o rimarrà sempre l'anno zero. Comunque, forza e coraggio, e messaggio un po' lungo, e speriamo che mi mandate in onda.
1: Sì, no. Sì, è andato in onda, è anche interessante.
0: Sì, il problema è che c'è un altro anno zero.
1: Ale, ma non è neanche solo per noi, se ci fai caso, perché qua tutti quanti stanno ragionando di anni zero, tranne chi si alterna per adesso allo scudetto. Si sono alternati l'Inter, il Napoli, c'è stato l'anno del Milan. Però il Milan è stato estremamente casuale. Dopodiché anno zero per il Milan quanti ce ne sono stati? Anni zero per la Roma quanti ce ne sono stati? Il triste è che noi siamo diventati quello che erano gli altri quando noi vincevamo. Quello è il triste. E ha ragione nel ricordare che questa agonia europea nasce da quando raggiungemmo la Champions all'ultima giornata con Pirlo ed eravamo felicissimi. Festeggiammo alla balena, come
0: Balera.
1: Si chiama? Balera, con la maglia di Faraoni. Venne Mike Fusco, ci portò la
0: col
1: maglia
0: porcellino.
1: Col porcellino e con la
0: poi
1: maglia
0: da lì
1: di Faraoni.
0: Il porcellino ha fatto una brutta fine, insomma.
1: Pure noi.
0: Beh, porcellino un
1: sì,
0: po' di più.
1: Porcellino
0: di
1: un po' di più, ovviamente.
0: Guai giudiziari a Rondeman.
1: Chi è causa del suo mal pianga se stesso.
0: Pianga se stesso.
1: Poi noi anche lì festeggiavamo che eravamo arrivati in Champions League, invece era l'inizio di un qualcosa che ci portava a vivacchiare.
0: Ma sai, lì Vincenzo c'era. Allora, intanto vincemmo comunque due trofei.
1: Certo. Quell'anno fu comunque.
0: Però avevamo Ronaldo, Bala. Però lì un campanello d'allarme.
1: Suonò.
0: Perché è vero che avevamo in panchina un grandissimo giocatore, ma lo posso dire, un pessimo allenatore? Si è vista la carriera. Non so nemmeno dove è finito Pirlo, dov'è ora?
1: La carriera parla chiaro.
0: Io l'ultima notizia che ho di Pirlo erano in Turchia, dove è andato quando poi ci fu il terremoto terribile. Ma poi, cioè, dove è andato ha fatto disastri Pirlo? Dov'è, in Qatar? Dove è andato Pirlo?
1: United FC.
0: Ecco, che occhi croce non penso sia
1: arabo.
0: Ecco. Quindi lì veramente siamo arrivati per me ad un campanello d'allarme che suonò, e che non abbiamo oggettivamente capito, io per primo, lo sapeva però Andrea Agnelli, perché Andrea Agnelli richiamò Allegri blindandolo per 4 anni, perché forse qualcosina lì stava cominciando ad arrivare alle orecchie. Ma se ci pensi, noi abbiamo passato 2 anni, e chiudo con questa iperbole, senza allenatore in panchina, perché l'anno prima c'era Sarri, ma a ottobre il gruppo ha detto: bello, noi ci si fa vincere lo scudetto, ma te aria, sotto tutti i punti di vista, e l'anno dopo con Pirlo, e faceva l'allenatore Buffon, se ti ricordi, no?
1: Certo, cioè dalla panchina praticamente.
0: Quindi noi siamo stati 2 anni senza allenatore, 4 anni, 3 anni con Allegri, dove è successo di tutto. Altri 2 anni con mezzi allenatori, da Motta a Tudor, e diciamo dal 2020, anno dell'arrivo di Sarri, che nonostante tutto è un allenatore, sei ritornato a Spalletti. Sì, c'è avuto Allegri, ma c'è avuto Allegri che ha fatto il direttore sportivo, il direttore generale, ha detto stampa, il consiglio di amministrazione, il presidente, cioè, perché ha fatto anche quello Allegri. Quindi la chiosa di questa puntata è: ci troviamo domani sera alle 20 e che Dio ce la mandi buona, sicuramente.
1: Veramente buona.
0: Perché domani sera il problema è che è un Lecce-Juventus, ma come ha detto Vincenzo, bere affogare. Però sulla riflessione finale, sì, i mercati, sì tutto, ma anche questo stillicidio di allenatori, non ce n'è uno che ci ha lasciato in eredità qualcosa di buono. Forse uno ce la poteva lasciare, ma c'è la fine di Allegri congiunto lì. È stata per... Quindi non è un allenatore che ti ha lasciato una base sulla quale lavorare.
1: Assolutamente no. E ci ritroviamo con te domani sera.
0: Sì, domani le dita. Ragazzi, veramente, cioè, dover incrociare le dita per un Lecce-Juventus è qualcosa di clamoroso. Però
1: speriamo,
0: pronti
1: che
0: alla battaglia,
1: sia più facile
0: e
1: di quello
0: chi si estranea dalla lotta, come diceva il presidente del Borgo Rosso Football Club, interpretato dal magistrale Alberto Sordi, è un gran figlio di na. Arrivederci.
1: Ciao a tutti.
4: Due colori, due voci, due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
4: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
6: Caro Federico Rossi, salute, salute, doppia salute. Allora, ieri si parlava di rivoluzione, secondo me, rispetto al mercato della Juventus. Oggi, probabilmente ieri, ci ha ascoltato Spalletti e ce l'ha con noi, no? Ha detto, guardate che tanti di quelli che sono nella Juve adesso resteranno e quindi nella testa devono, in queste ultime tre gare, pensare che fanno parte anche del futuro della Juventus, oltre che del passato. Io vi dico la sincera verità, non che non ci creda, però sono anche un po' strategiche queste parole di Spalletti, perché lui sa benissimo che se vuole lottare per lo scudetto, cosa che spero gli chiederanno, anzi sono quasi certo che gli chiederanno, dovrà la squadra dovrà essere rinforzata, e quindi secondo me l'ha detto anche per tenere un po' l'asticella alta, per tenere un po' la tensione quella giusta per quanto riguarda la trasferta di Lecce di domani. Sono partiti, forse sono arrivati, non lo so, a Lecce, e contrariamente alle altre volte, come sapete, quindi c'è il ritiro pre-gara, no? Alcune volte si è partiti nella stessa giornata, quindi il momento è ovviamente delicato, perché pensate che, riguardando il calendario di queste ultime tre gare, Roma e Como, che sono le rivali più accese ovviamente della Juventus, entrambe giocano sia con il Parma che con il Verona, quindi sulla carta sono 6 punti sulla carta, poi oddio, sulla carta il Parma, in realtà la Roma per esempio ce l'ha in trasferta, no? Il Parma finora si è comportato bene, nel senso che ha giocato le sue partite, anche se è tranquilla, non deve chiedere nulla al campionato. Speriamo che faccia così fino alla fine, così come il Verona, già retrocesso. Con la Juventus ha giocato non alla morte, secondo me, però ha giocato la sua partita, e spero che lo faccia anche con Como prossimo turno, e poi anche con la Roma. Certamente poi la differenza potrebbero farla rispetto a Juve e Roma, i due derby, no? La Juve l'ultima giornata con il Torino, si stanno preparando, pensate che insomma, a differenza per esempio di quelli della Lazio, che ufficialmente ancora quello che il tifo organizzato, quindi anche la Curva Nord, che è il cuore del tifo laziale, non andrà al derby, anche se io non lo so, bisognerà vedere anche come andrà la finale di Coppa Italia, perché magari saranno super eccitati e allora dico, sai che c'è, abbiamo vinto la Coppa Italia, cerchiamo di danneggiare anche la Roma, danneggiare tra virgolette, cioè mettendogli difficoltà rispetto alla corsa Champions. Certamente questo sarà l'obiettivo del Torino, forse anche della Fiorentina, perché oggi mi chiedevano, insomma, di nuovo, che dici, chi è favorita. La Juventus sulla carta ha il calendario più difficile, ma già domani contro il Lecce, perché è vero che il Lecce ha 4 punti della Cremonese, la Cremonese giocherà con il Napoli, quindi diciamo che gli basterebbe anche un pari, alla Juventus certamente no. È un pari, perché poi le altre io non lo so, sono quasi convinto che vincano, ecco, e quindi sarà giusto espugnare il campo del Lecce. Altre parole di Spalletti, al di là della questione mercato, vi volevo chiedere veramente, scherzi a parte, io ho fatto una battuta ma non troppo, quello che ha detto Spalletti sul mercato, cioè tanti rimarranno, quindi ha dato anche una punzecchiata, secondo me una frecciatina ai giornalisti che si stanno occupando del mercato, non a tutti, soprattutto a quelli che stanno accostando tanti nomi alla Juventus, tant'è che ha fatto una battuta Spalletti dicendo, dobbiamo acquistare un pullman a due piani, perché altrimenti non c'entrano tutti i calciatori che la Juventus acquisterà, secondo voi, e poi ha parlato più seriamente, non si può stravolgere una squadra, eccetera. Cioè, vi preoccupano queste parole in chiave futura? Cioè, credete che veramente abbia qualche limite la Juventus o non possa costruire una squadra per lottare per lo scudetto? Oppure invece pensate che alla fine Spalletti tutto sommato lo ha detto questo, lo abbia detto in maniera strategica per tenere alta la tensione? Secondo me una via di mezzo, perché lui lo sa benissimo che diversi dovranno andare via e di conseguenza dovranno essere acquistati altri calciatori. A proposito, si parlava di Alisson. mi pare di capire leggendo, ragazzi, non ho notizie, non ho informazioni, non ho indiscrezioni, che un pochettino si stia complicando la situazione, perché sembra che l'entourage voglia 7 milioni netti l'anno e non 5 più bonus. Se così fosse, attenzione, comincia a diventare un ingaggio fuori dai parametri della stessa Juventus. Per quanto riguarda invece il discorso extra Juve, oggi è stata una giornata importante, sia per il discorso caos, che io non chiamo più arbitri, caos arbitri dintorni. Perché dintorni? Perché oggi è stato interrogato, non si sa nulla, perché ormai non fanno sapere nulla, nemmeno non trapela nulla, vediamo se domani i giornali magari qualcosina ci diranno. È stato interrogato Schenone, che non è persona indagata, ricordiamolo, e l'ha detto agli arbitri dell'Inter, perché sembra che, insomma, in quella famosa intercettazione viene nominato questo Giorgio da Rocchi, e Giorgio credo sia Schenone, cioè dicendo Giorgio a quelli lì, Giorgio non vogliono quell'arbitro, gradiscono quell'altro arbitro, insomma, per quanto riguarda il fatto di pilotare le designazioni. Vediamo un po' cosa si uscirà fuori, ma io credo che già intanto si sia sorpassato, scavalcato, si è andati oltre il perimetro arbitrale rispetto a questa inchiesta, perché se viene interrogato un dirigente della Lega Calcio, Butti, ex team manager dell'Inter, viene interrogato un dirigente dell'Inter, attuale addetto agli arbitri, stiamo andando già, per quanto riguarda l'inchiesta, fermo restando indagati non indagati, perché indagati sono 5 persone, tutte del mondo arbitrale, ma soprattutto quelle più importanti sono ovviamente Rocchi, ex designatore che si è autosospeso, e Gervasoni, ex responsabile coordinatore del VAR, che si è a sua volta autosospeso. L'accusa è pesante, ragazzi, l'accusa è di concorso in frode sportiva con altre persone, e dobbiamo capire chi sono, chi saranno, chi siano più che altro queste persone. Invece, per quanto riguarda il discorso Federcalcio, oggi ultima giornata di consultazioni, mi verrebbe da dire. Allora, intanto il 13 maggio, quindi la prossima settimana, scadrà il termine per presentarsi, no? Per dare i nomi per le candidature. Quindi Malagò da una parte, sulla carta presentato eventualmente dalla Lega di A, dall'altra invece c'è Abete, che sarà, nel caso in cui decidesse e non ci ripensasse, presentato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Oggi c'è stato l'ultimo giorno di consultazione con la Lega Pro, non sappiamo bene, ancora non si è espressa la Lega Pro di Marani, il nostro collega giornalista, presidente della Lega Pro, quindi della Serie C. Però, insomma, al di là della Lega Pro, già è intorno al 48%, perché tutti quanti, asso calciatore, asso allenatore, Serie A, Serie B, sosterranno, almeno così dicono, Malagò, che è già al 48%. Se dovesse avere anche il sostegno della Lega Pro, cioè 12%, starebbe al 52%, quindi alla maggioranza. Dall'altra parte, se così fosse, praticamente Abete rimarrebbe soltanto con l'appoggio della Lega che presiede, cioè la Lega Nazionale Dilettanti, che è quella con maggiore percentuale di peso di voti, cioè 34%. Ma attenzione, perché da come mi dicono, siccome Abete è un vecchio volpone, se lui si accorge veramente che non ha speranze rispetto a questa corsa per la presidenza della Federcalcio, se non ha speranze potrebbe anche fare un passo indietro, e a quel punto Malagò non avrebbe nemmeno il competitor e quindi verrebbe eletto presidente. Sappiamo benissimo che nel caso in cui venisse eletto presidente sarà vice Saragama, la nostra, diciamo, Saragama, no? Che già sarebbe un buon segnale, secondo me. Tra l'altro Saragama, che è soprattutto portata dall'asso calciatore, ovviamente lei è un'ex calciatrice, quindi 340 54 25 324. Domani, tra l'altro, lui è stato un po' cauto Spalletti, no? Sulla titolarità di Vlahovic, sì, però insomma, se tutto va bene, magari non so se domani mattina faranno una piccola rifinitura, quindi deciderà in via definitiva se schierarlo titolare. Nel caso in cui avvenisse, Vlahovic tornerebbe nell'11 di partenza, pensate, dopo 160 giorni, che ovviamente sono passati da quando non è più titolare, perché è stato operato agli adduttori il 5 di dicembre, è stato fermo per tanti mesi, è rientrato, ha fatto 10 minuti, 12 non lo so, di partita contro il Sassuolo, poi invece nel riscaldamento contro il Genoa si è infortunato di nuovo, questa volta al polpaccio, e quindi è stato fermo tanti giorni. Staremo a vedere, perché serve come il pane Vlahovic, che c'è anche la questione contratto in ballo, ne abbiamo parlato ieri, vedremo se alla fine rinnoverà o meno. Invece per quanto riguarda il menù di Fuori Dio di questa sera, fermo restando Stefano Discreti dopo le 20:25-20:10, alle 19:35, quindi dopo la prima pausa, state sempre e comunque con noi, a parte a prescindere, avremo Massimo Brambati, che vediamo un po' anche lui cosa da dirci. Un altro aspetto, secondo me, per esempio, non dico che abbia mentito, però Spalletti, quando gli hanno chiesto di Open Data, dice sì, non l'ho utilizzato, forse ho sbagliato io. In realtà, ragazzi, se vogliamo dirla tutta, non l'ha utilizzato, anche a ragione, non è che non l'abbia utilizzato perché Open Data gli sta antipatico, perché Open Data, le volte in cui è stato chiamato in causa, lui ovviamente non può dire no, non l'ho utilizzato perché non è all'altezza della Juventus, non può dire questo, cosa che però pensiamo tutti, secondo me pure lui, secondo me, e allora ha detto ho sbagliato io, vediamo se gli fa fare qualche minuto contro il Lecce, non lo so, ma io non credo, boh. E soprattutto vediamo se domani darà ancora spazio a Davido oppure no. Io, vale dire la sincera verità, qualcuno parla di 3-4-2-1 3-4-2-1 con Cesao e il Diz dietro a Vlahovic, addirittura qualcuno ipotizza Vlahovic e il Diz prima punta e seconda punta, non lo so ragazzi, fatto sta che se gioca Vlahovic è chiaro che David non gioca, e ovviamente nemmeno Boga, che magari potrebbe essere utile a partita in corso. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4. Caro Federossi, andiamo con qualche audio, dai.
7: Ciao quindi Bruno, buona serata. Ma io penso che ovviamente Spalletti non poteva dire diversamente. Fino a queste tre giornate bisogna che tutti rimangano tutti uniti, tutti importanti, tutti farli sentire tutti importanti, tutti nel progetto. E poi dopo l'ultima partita si valuteranno. Io spero che molti di questi se ne vadano a loro casa loro, perché c'erano veramente, in questi anni qua, c'erano veramente stufato. Veramente i giocatori guadagnano fior di milioni, però giocano come una provinciale, perciò devono cambiare il cervello o se ne vadano, perché veramente valgono poco. Comunque speriamo di portare a casa in qualche modo di nuovo una vittoria. Io non so, spero che Vlahovic riesca a giocare bene e che Kenan stia bene anche lui, perché senza Kenan, se stanno bene gli tre, Kenan, con Cesao e Vlahovic, l'attacco è buono, dai, però sì, devono stare bene tutti. Io non lo so, speriamo in bene, dai, che Dio ce la mandi buona, ciao.
6: Grazie Bruno, sì, hai ragione, secondo me alcuni dovranno andare via, ragazzi, parliamoci caro, a meno che non gli dica la società, noi non possiamo prenderti due calci, ma non credo, dai. Anche se io per esempio se dovesse rischiare quella difesa a 3 non sarei molto, per me la Juve gioca meglio con il 4-2-3-1, mettetela un po' come volete ragazzi, sì, magari forse un po' di più rischia tra virgolette a livello difensivo, però crea tanto, certo devi metterla dentro, su questo non c'è dubbio, però io giocherei il 4-2-3-1. Ieri forse lo diceva Michele, cambiare tanto spesso non va bene, che poi l'aveva a un certo punto Spalletti, no? Confermava sempre questo schema, poi lui dice sempre che conta poco lo schema, però insomma sono d'accordo con lui, perché la fluidità fondamentale nel calcio di oggi, vedi Paris Saint Germain, però lì insomma dei giocatori fortissimi, quindi può fare un po' quello che vuole Luis Enrique, che ragazzi fatemelo dire, per me attualmente è l'allenatore più forte del mondo, non tanto perché ha vinto la Champions League, non tanto perché adesso è in finale di Champions League, perché è proprio forte, perché qualcuno giustamente dice, adesso passo di palo in frasca anche per soffrire un po' rispetto al fatto che non c'è nessuna italiana, tra l'altro sono quattro, mi pare quattro allenatori spagnoli nelle tre finali di Champions, Europa League e Conference, mi pare quattro allenatori spagnoli, un austriaco e un tedesco. Pensate che ci sono tre squadre inglesi, sto pensando, la Premier League vista come migliore campionato, il più ricco, il più bello, eccetera, ma non c'è un allenatore inglese. Questo credo sia un aspetto fondamentale, cioè ci fa capire che la scuola inglese è poca roba degli allenatori e sta dominando quella spagnola sotto questo aspetto, ecco, diciamo così. Allora, Fabrizio Romano ha parlato della situazione legata a Lewandowski. Nel frattempo, dice, c'è da parlare anche di Robert Lewandowski, perché su di lui la missione c'è stata sia a Milano che a Barcellona. Quindi qualcuno qualche giorno fa diceva che l'agente Zawi di Lewandowski non sia mai venuto a Milano, invece sono due volte, lui dice di sì. Ad oggi quello che posso dirvi è che la Juve non si scalda, quindi vi confermo che la Juve su Lewandowski al momento considera i costi dell'operazione legati anche all'età eccessivi, dice, un po' troppo elevato, diciamo così, il costo dell'operazione, considerando anche se non soprattutto l'età del giocatore, che compirà 28 anni mi pare ad agosto. La Juve ha altri programmi in attacco, quindi ad oggi ha incontrato, posso dirvelo, il manager, l'agente di Lewandowski durante questa missione milanese. C'è stato proprio un incontro diretto con un dirigente della Juve da parte appunto dell'entourage di Lewandowski, ma al momento i bianconeri sul discorso del polacco non procedono. Il Milan internamente non è completamente allineato sul Lewandowski, quindi insomma c'è chi è tentato da questa opportunità, chi invece parla del giocatore per una questione, ripeto, ha detto di età, ma anche di costi, cioè relazione costi rispetto all'età. Quindi al momento anche il Milan non accelera. Discorso completamente legato ad un'offerta che è stata fatta ai club italiani e si ferma lì. Se qualcosa dovesse cambiare, come sempre vi aggiorneremo, dice Fabrizio Romano. Vai Fede.
8: Eccomi, Michele da Casali.
6: Michele.
8: Dunque, se andiamo ad analizzare la partita di domani, io preoccupazioni da parte dell'avversario non ne trovo, così come la settimana passata, così come in altre partite del campionato. Però poi, ecco, mi guardo allo specchio e vedo qual è il vero problema. Il vero problema è la Juventus, non è Lecce. Il vero problema siamo noi.
6: Lo so.
8: Siamo noi, e oggi nella conferenza di Spalletti, nella conferenza stampa di Spalletti, secondo me si è proprio certificato, si è messo il bollo tondo su qual è il problema. Perché credo che lui vive la squadra tutta la settimana e secondo me sta fiutando qualcosa. Oggi non ho visto uno Spalletti convinto della partita che dovrà fare domani la Juventus, o meglio, lui la sa, ma ho paura che
6: non sia convinto,
8: risposte dalla squadra non ne abbia ricevute. Veramente le parole di oggi mi hanno confuso in un momento in cui c'è tanta confusione. Vedremo, speriamo bene. Un abbraccio.
6: Grazie Michele, vedi che hai percepito questa cosa. Vediamo gli altri amici, cioè queste parole di Spalletti sul perché dice Michele, anche dal punto di vista della convinzione verso i suoi calciatori, io ragazzi, a me è stato detto che Spalletti 4-5, ma mi è stato detto qualche mese fa, Spalletti 4-5 giocatori non vorrebbe proprio vederli. È chiaro che lì è in rosa, ci mancherebbe altro, e quindi presumo che vadano via almeno tre, non lo so, non mi hanno detto chi, ma insomma non ci vuole molto a capirlo. E quindi evidentemente non è stato mai convinto dei suoi calciatori, ma deve fare di necessità virtù e andare a Lecce e provare a vincere. Ok, vedi, Michele ha percepito, non mi convince, è un po' preoccupato. Io però vi sto chiedendo a voi se avete percepito intanto la stessa cosa, visto che è uno spunto questo, ma soprattutto il discorso del mercato, perché io già ho letto, dopo la conferenza di Spalletti, ho letto già diversi post di amici juventini, ah eccolo lì, ok, allora anche il prossimo anno non si lotterà per lo scudetto. Io non sono convinto che Spalletti dicesse la verità, ma non perché voglia ingannare qualcuno, perché secondo me in questo momento, una chiave di lettura mia, in questo momento magari è giusto che dica questo, perché non può dire 4-5 andranno via, ne prenderemo altrettanti, e quelli che devono giocare le prossime tre partite che fanno? Sarebbe un messaggio sbagliato, però ripeto, io la sto leggendo così, non so voi, e per questo vi sto chiedendo, vi sto dicendo di dire la vostra. Pensate che Lecce non vince, mi pare, da 11 partite, può essere, con la Juve, ma nelle ultime tre, o meglio, da 11, in 11 partite mi pare non abbia fatto più di un gol, però nelle ultime tre ha sempre segnato. E quindi, insomma, speriamo che questa tradizione non si ripeta, no? Perché dice: nonostante i salentini non siano mai riusciti a realizzare più di un gol nelle ultime, mi ricordavo bene, nelle ultime 11 gare di Serie A contro i bianconeri, comunque sono andati a segno nelle ultime tre sfide consecutive disputate contro la Juve. Sarebbe un traguardo se segnasse un'altra volta, insomma, speriamo di no. Il Lecce, ragazzi, a Lecce basta anche un pareggio, ma non credo che, non è nel DNA nemmeno di Francesco entrare in campo e dire ok, pareggiamo questa partita, altrimenti rischia di beccarne tanti, cosa che io spero e credo lo speriate anche voi. 340 54 25 324, fatemi sapere cosa ne pensate delle parole di Spalletti, se qualcosa vi ha preoccupato, qualcosa vi ha convinto, se credete che invece qualcosa l'abbia detta per strategia comunicativa rispetto a questo momento. E poi tra poco state con noi perché avremo Massimo Brambati.
4: Fuori di Juve.
5: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Giampiero Combi. Giampiero Combi nacque a Torino il 20 novembre 1902 e nel corso della sua carriera vestirà esclusivamente la casacca della Juventus. Ha ricoperto il ruolo di portiere, nonostante una statura non eccelsa, 171 cm, ed è stato uno dei pilastri della squadra che ha dominato per anni in Italia. Con i bianconeri ha vinto il campionato per ben 5 volte, nel 1926, nel 1931, nel 1932, nel 1933 e nel 1934, totalizzando 367 presenze. Come raccontato dal fratello Maurizio al termine della stagione 1924-25, era stato tentato di lasciare per dedicarsi alla distilleria di liquori di famiglia. Alla fine ne parlò con la Juventus e decise di restare, divenendo professionista. Fu protagonista di una parata incredibile in un Juventus Bologna su Angelo Schiavio. Il giocatore felsineo con una finta indirizza la palla all'angolino alla sinistra di Combi, che intuisce il tiro e con un gran balzo respinge a pugni chiusi. Il pallone torna tra i piedi di Schiavio, che calcia di nuovo nello stesso angolo di prima, trovando ancora Combi a bloccare la sfera. Conclusa la carriera da calciatore, intraprende quella da dirigente sempre nella Juventus. Assieme ad Umberto Agnelli lavora per risollevare i destini del club bianconero, ma nel 1956 la morte lo coglie improvvisamente. Un infarto mentre era alla guida della propria auto lo strappa all'affetto dei propri cari quando aveva appena 53 anni. Il club bianconero però non l'ha mai dimenticato. Già nel 1956 il campo d'allenamento della prima squadra viene intitolato a Combi. Viene istituito anche un premio a livello giovanile. Nel 2011 invece il club torinese gli consegna in maniera postuma una delle 50 stelle nella Walk of Fame dello Juventus Stadium.
5: Eroi in bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: diretta 340 54 25 32 4. Sembra quasi che siamo in forma questa sera, ma è venerdì, è la sera del venerdì e Federico Rossi siamo stanchissimi. Allora, stiamo cercando di capire, di decifrare, di tradurre, di interpretare le parole di Luciano Spalletti, che hanno preoccupato, almeno una parte di queste hanno preoccupato tanti tifosi della Juventus, tanti amici bianconeri e ovviamente anche diversi radioascoltatori di RBN / Radio Bianconera, perché lui ha detto, secondo me voleva dare, io come un po' lo conosco Spalletti, voleva dare una punzecchiata ai giornalisti. Perché quando gli hanno fatto la domanda sul, allora, la Juventus per crescere, quali giocatori, l'esperienza, Marotta, gli hanno detto, perché Marotta dice sempre, ma è giusto così, mix tra esperti che hanno vinto e giovani, e lui ha detto, la prima cosa, ha fatto una battuta, vabbè, compriamo il pullman a due piani, giornalista, io non l'ho visto in faccia, ma l'ho fatto così, perché quelli che ci accostate voi, guardate, tanti di quelli di adesso, rimarranno qui, quindi devono essere mentalmente connessi col fatto che faranno parte anche del futuro. Ora, ripeto, se siano parole strategiche, se sia qualcosa di diverso, questo non lo so. Io forse c'è una via di mezzo, ma possiamo anche chiederlo a Massimo Brambati. Ciao Massimo.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Come stai?
1: Ciao. Bene, dai.
0: Allora, caro Massimo, ci sono diversi radioascoltatori, ma anche degli amici, ho visto sui social, sono un po' preoccupati per le parole di Spalletti. Noi stiamo cercando di decifrarle, di capirle, di interpretarle, se vogliamo, no? Quando lui ha detto, prima ha fatto la battuta, no, al collega, diceva, dobbiamo comprare un pullman a due piani, perché tutti i calciatori che ci state accostando, poi non sappiamo dove metterli quando andiamo in trasferta, quando... Dopodiché però ha parlato seriamente, sappiate che tanti di quelli che ci sono ora resteranno qui, quindi dovranno essere mentalizzati rispetto al fatto che saranno anche il futuro. Secondo, e quindi si sono preoccupati, ma come? Ha firmato con delle garanzie, perché si dovrebbe fare una squadra per lottare per lo scudetto, e alcuni sono preoccupati. Come interpreti tu queste parole di Spalletti?
1: Ma intanto le interpreto con una delusione profonda che secondo me ha avuto dal risultato con il Verona.
0: Vero.
1: Anche se poi, insomma, dobbiamo anche analizzare bene tutto, diciamo che c'è stata anche un pizzico di sfortuna a cui lui non si vuole mai attaccare, giustamente, perché è giusto non attaccarsi, però insomma il portiere MVP della squadra avversaria ormai è una sorta di abbonamento, tutte le volte, adesso non è che ricordo esattamente, però mi sembra il portiere del Lecce, il portiere del Torino, adesso quello del Verona, sono tutti MVP quando giocano contro la Juve, poi dopo li vediamo in altre partite, e quindi al netto di tutto questo, secondo me ha vissuto e sta vivendo questa, diciamo così, non dico match point, ma questa partita sbagliata, con una profonda delusione, ma anche con una profonda preoccupazione, perché ha, secondo me, capito che questa squadra manca di quel qualcosa che serve per fare quel passo in più e per alzare l'asticella ed arrivare non solo in Champions, che peraltro adesso è veramente in bilico, ma per arrivare a lottare, perché non è detto che poi uno debba per forza vincere, ma arrivare a lottare per qualcosa di importante.
0: Sì.
1: E su questo dico che lo so, perché conosco lui da 40 anni e perché insomma ogni tanto comunque ci sentiamo e insomma lo conosco molto bene e credo veramente che sia che abbia detto poi quello che è la realtà, non ha nascosto niente ed è poi quello che mi piace poi di lui come persona e come allenatore.
0: Quindi diciamo così, Massimo, ha detto la realtà perché oggettivamente è vero, la qualità della rosa questa è, però forse ha un po' detto meno la verità quando tanti di questi resteranno. Parliamoci chiaro, Massimo, e dimmi tu se sai anche qualcosa, bisogna cambiare un bel po', io non l'ho chiamata rivoluzione ieri in un pezzo, no? O piccola rivoluzione, secondo te invece alla fine lui ha firmato veramente perché ha avuto delle garanzie sul fronte del mercato?
1: Ma allora, innanzitutto sposterà tantissimo, secondo me, il fatto di andare in Champions o no. Ma anche perché se vai in Champions devi per forza costruire una squadra, esatto, importante, con dei ricambi importanti, eccetera eccetera. Se non vai, cominci a concentrarti più solo sul campionato, perché pure se fosse Europa League o addirittura Conference, io credo che poi l'attenzione verrà appoggiata sicuramente più sul campionato. Io credo che in questo momento non si può, nessun allenatore al mondo, in un momento così delicato, quando mancano tre partite alla fine, dire

0: so solo che è, questo è sicuro, ha dettato delle linee guida di mercato che spero che la società, la proprietà e chi deve fare determinate cose siano in grado di farle.
1: Linee di mercato che diciamo così corrispondono a nomi di, facciamo, Alisson, Bernardo Silva, Lewandowski o chi per loro, comunque esperti, comunque abituati a vincere, Massimo?
0: Beh, secondo me prendere giocatori mentalizzati è importantissimo, perché fa crescere anche gli altri. Io, se mi alleno con Junior, con cui mi allenavo nel Torino, Junior, nazionale brasiliano, alzava il livello di tutto l'allenamento e di tutti i giocatori. Se ti alleni con un giocatore che invece, con tutto rispetto, magari ha giocato in Serie B, sicuramente non mi alza niente, anzi mi appiattisce. Quindi i giocatori importanti servono non solo per la domenica, tra virgolette, ma servono anche in allenamento e servono anche a livello comportamentale, perché sono sempre degli esempi che tu porti all'interno di uno spogliatoio per i giovani, per quelli meno giovani, per quelli che non hanno mai vinto, perché parliamoci chiaro, alla Juventus in questo momento che hanno vinto cose importanti, quanti giocatori ci sono? Calulu che ha vinto lo scudetto, poi io non adesso mi è venuto in mente adesso così. Io non mi ricordo di giocatori.
1: Non ce ne
0: oggi.
1: Sono, Massimo.
0: Ah, ecco, basta. E quindi vuol dire, io ho detto adesso, mi è venuto in mente Calulu che ha vinto il campionato col Milan. Ma gli altri cosa hanno vinto?
1: Esatto.
0: Cosa hanno vinto di importante, no? Di Gregorio, sì, che ha vinto,
1: sì,
0: il campionato di Serie B.
1: Certo,
0: no,
1: certo. Quindi diciamo no. Tu, questi calciatori che al di là di alzare il livello tecnico, iniettino anche personalità, perché è quella anche che manca, no, Massimo, ovviamente, a
0: Beh,
1: questo gruppo.
0: Sì, allora, la partita che fa la Juve col Verona,
1: mamma,
0: è una partita che io mi aspettavo che venisse azzannata, come è stata azzannata la partita che la Roma ha fatto con la Fiorentina. Cioè, ma non perché la Roma ha vinto poi 4-0, perché la Juventus mi è sembrata avere il braccino, mi sembrava, l'ha detto pure anche Luciano dopo la partita, sembrava quasi che non ci fosse, come giustamente hai detto tu, la personalità necessaria per dire oggi qua dobbiamo uscire con i tre punti. Non mi è mai sembrato. E poi dopo la paura iniziale e anche un po' di sfortuna, la traversa,
1: sì,
0: le
1: due parate, certo,
0: vai sotto per un doppio, tra virgolette, errore, perché lì c'è un errore di Bremer e un errore
1: del portiere, sì.
0: Dopo ti trovi sotto, l'ha detto anche Luciano, ti trovi sotto e allora lì ti viene addosso una montagna che, se tu hai la personalità, la forza, l'arroganza, vorrei anche dire questo, l'arroganza di dire no, ma qui adesso testa bassa e la riportiamo a casa, c'è stato quasi uno scioglimento, soprattutto nei minuti finali del primo tempo.
1: Esatto, aggiungo io, Massimo, l'hai anche pareggiata sul calcio di punizione, a quel punto sulla carta sembrava, diciamo, adesso travolgerà il Verona e non è accaduto nemmeno questo,
0: non hai pareggiato all'88esimo.
1: Esatto, avevi il tempo veramente per ribaltare tutto, comunque
0: esatto.
1: E secondo te, Massimo, di questi nomi che ho fatto, comunque se sai qualcos'altro, qual è quello più plausibile che potrebbe prendere la Juventus?
0: Io so che sono tutti e tre giocatori che Spalletti stima. Credo che Alisson lui lo abbia avuto già alla Roma, se non sbaglio,
1: sì,
0: non mi vorrei sbagliare. Quindi lo
1: sì,
0: conosce.
1: Sì, sì, l'ha avuto.
0: Noi sappiamo benissimo che quando un giocatore ha avuto un allenatore è facile, tra virgolette, che un allenatore può essere anche che lo contatti personalmente e che abbia una, diciamo così, un rapporto privilegiato,
1: sì, sì,
0: nel contattare, certo, quello che ha sempre fatto anche Antonio Conte con tutti i giocatori che ha avuto nella sua carriera, quando voleva un giocatore cercava di contattarlo lui direttamente.
1: Lo stesso Mourinho, Massimo, no? Faceva qualcosa.
0: È lo stesso Mourinho, vabbè, è una cosa che viene fatta da tempi memori, questa, dai tempi,
1: sì,
0: in cui,
1: certo,
0: giocavo io, quindi è una cosa, diciamo così, che si fa abitualmente.
1: E invece l'altro capitolo importante di questo

0: questi giorni. Ora domani forse dopo 160 giorni dovrebbe tornare, dovrebbe rigiocare da titolare, parliamo di Vlahovic. Ma secondo te si sta un po', diciamo così, è un po' troppo rallentato questo discorso relativo al rinnovo, perché fino a qualche settimana fa sembrava un po' più vicino di Vlahovic.
1: Ma ti dico la verità, io onestamente non so, so solo che c'è una grandissima stima tecnica e umana di Spalletti verso questo giocatore. Io mi auguro che la società trovi il modo per rinnovare, ma non per altro, ma anche perché comunque, parliamoci chiaro, vai a risparmiare tantissimi soldi di un'altra punta che comunque dovresti andarti a cercare. Per prendere una punta valida oggi non so quanti soldi devi tirare fuori. Io non credo, io spero e penso che loro, rinnovando Vlahovic, poi spostino gli eventuali soldi che potevano andare su una punta, li spostino poi magari sul centrocampo, sul difensore, su altre zone di campo, diciamo.
0: E invece si sta parlando in questi ultimi giorni, io non so se sia un caso o meno, però sembra quasi che la Premier League possa sfruttare la Juventus quasi come un supermercato, perché leggo, con Cesao nel mirino del Liverpool, addirittura Kalulu stamattina, Liverpool e Manchester United, Bremer, che però la clausola rescissoria di 58 milioni nel mirino di alcune squadre inglesi, c'è la possibilità di perdere qualche big, Massimo?
1: Ma potrebbe essere, in virtù del fatto che poi questi soldi poi vengano comunque reimpiegati in giocatori altrettanto bravi e forti.
0: Sì.
1: Queste sono secondo me valutazioni economiche barra tecniche che dovranno affrontare sia Spalletti con
0: la società,
1: lo staff dirigenziale, quindi i manager, e comunque verrà sicuramente coinvolta anche la proprietà in queste cose, quindi penso che sì, si muoveranno anche a seconda di quelle che sono le richieste che hanno su giocatori che magari quest'anno con Spalletti sono migliorati tantissimo.
0: Secondo te rischia Comolli? Perché qualche giorno fa leggevo un paio di articoli, cioè pare che la posizione di Comolli, malgrado sia comunque amministratore delegato, non sia proprio stabile.
1: Ma allora, ti dico la verità, l'hanno detto anche a me in funzione del fatto se la Juve va in Champions o meno. Questo però, ti dico la verità, lo hanno detto ma non
0: hai riscontri, diciamo.
1: No, io non ho, non, nel senso, non ho mai chiesto, riscontri diretti non ne ho, quindi non so, mi parrebbe anche un po' strano che non vai in Champions e mandi via uno che hai appena preso.
0: Due domande per te. Ciao Quintiliano, vorrei chiedere a Massimo Brambati se vedrebbe bene Angelo Stiller come regista per la Juve. Alessandro da Taormina e grazie.
1: Ma sì, no, alla Juve manca un giocatore con quelle qualità, con quelle caratteristiche. Io adesso non so se può essere lui il giocatore, diciamo così, addocchiato da Spalletti. Io dico solo che indipendentemente dai nomi, io faccio un monito al signor Comolli: ascolta Spalletti, perché Spalletti azzecca i giocatori, perché a Spalletti quando vince il campionato a Napoli gli hanno venduto tutto quello che gli hanno venduto.
0: Vero.
1: E gli hanno preso anche un illustre sconosciuto che era Kvaratskhelia, ma gli avevano venduto, voi ve lo ricordate bene, Ospina, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz, cioè gli avevano venduto tanti giocatori e lui, nonostante tutte queste cessioni, Insigne, è andato a vincere lo scudetto con dei giocatori. Kim, qualcuno lo conosceva bene?
0: Io no.
1: Kim? Ok, perfetto. Quindi io faccio una, diciamo così, un appello. Ascoltate bene Luciano Spalletti. Ascoltate
0: lo
1: bene
0: stesso Lobotka sembrava essere
1: stato
0: preso tanto
1: bravissimo.
0: Per è stato il perno, il cervello,
1: quindi che poi Lobotka è stato il perno anche per Antonio Conte,
0: esatto,
1: nel secondo scudetto.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: I giocatori, Luciano è bravo non solo in panchina, ma Luciano è bravo perché ha grandissimo naso per capire quali sono i giocatori che lui può inserire in un meccanismo che è il suo meccanismo e che possono crescere e migliorare.
0: Caro Massimo, buonasera. Secondo te c'è qualche giocatore dell'Aston Villa che farebbe comodo alla Juve, tipo Buendia o Watkins? Michele.
1: Beh, io ho detto, queste qua sono domande naturalmente che Spalletti ha risposto, cioè ci vorrebbe un pullman a due piani per mettere dentro tutti i giocatori di cui sono stati fatti i nomi. Sicuramente sono stati indicati i ruoli che mancano alla Juve, e sicuramente sono stati anche indicati i rincalzi, perché non è che tu devi andare a prendere per forza solo tutti i giocatori che devono giocare titolari, devi prendere anche dei giocatori giovani che possono entrare a far parte in un contesto come quello della Juve e che possono poi diventare bravi strada facendo. Questo io credo che sia un qualcosa di importantissimo da seguire. Io guarda, ricordo che quando lavoravo alla Juve, oltre ai tanti giocatori che si andavano a vedere all'estero, c'era questo Camoranesi che giocava nel Verona,
0: esatto,
1: che era un giocatore ai più sconosciuto e che quando è arrivato alla Juve non è arrivato con gli squilli di tromba,
0: c'era molto scetticismo,
1: un giocatore
0: me lo
1: che
0: ricordo,
1: arrivava
0: con
1: una squadra che lottava per non retrocedere,
0: sì, esatto.
1: Ok, eppure guardate Camoranesi che ha fatto, è diventato pure campione del mondo con l'Italia, cioè questi sono i giocatori che devi andare a prendere, e non certo scusate, con la gaffe tecnica e di scelta che ha fatto Comolli con Openda, spendere 45 milioni per un giocatore che purtroppo invece avete visto cos'è il risultato.
0: Sì, è che sarà sul mercato. L'ultimissima, Massimo, un tuo parere su quello che molti chiamano caos arbitri, ma mi pare di capire che si possa andare oltre il perimetro arbitrale, no? Visto che oggi è stato interrogato Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter, quindi dirigente dell'Inter, l'altro ieri è stato interrogato un dirigente della Lega, ex team manager dell'Inter, cioè Butti. Secondo te come finirà questa storia?
1: Allora, io non dico la mia perché non ho voglia di prendere querele,
0: però
1: perché io mi siedo al tavolo con tanti addetti ai lavori e la pensano tutti nello stesso modo, però è un pensiero che non dico e quindi basta, mi fermo qui.
0: Ti fidi o non ti fidi però della giustizia? Almeno questo ce lo puoi dire.
1: Della giustizia sportiva?
0: Sportiva ancora deve mettere mano perché c'è il segreto investigativo.
1: No, della giustizia ordinaria tendo a fidarmi.
0: Di quella sportiva?
1: Okay. Della giustizia sportiva neanche per sogno.
0: Infatti è quasi impossibile fidarsi. Ah, ecco. Massimo, grazie mille e buon lavoro. Grazie.
1: Grazie a voi, ciao. Un abbraccio.
0: Grazie a Massimo Brambati. Giustamente ha detto non voglio prendere querele. Immagino cosa pensi sul discorso, perché comunque si ricorda anche quello che è accaduto, ahimè, in passato. Scudetto del Napoli, grazie Giuntoli, lo dice il Davide. Che del Napoli, Davide, sei? No, infatti Giuntoli non fece male, perché Kvaratskhelia lo prese lui, per esempio. Però credo che abbia avuto anche indicazioni. Sicuramente su questo non ci sono dubbi. Ha ragione, perché io mi ricordo gli cedettero diversi calciatori, e forse gli chiese anche addirittura Spalletti di mandare via. Dice: guardate che a me non servono più questi, servono quest'altri. È un po' come, ovviamente in grande in questo caso, come ha fatto Luis Enrique al Paris Saint Germain. A me sì, ok, Messi ormai nell'ultima fase della carriera non serve, Mbappé così non serve, Neymar così non mi serve, mi servono questi, questi e questi. E adesso sta dominando, perché sta dominando il Paris Saint Germain. Lì parliamo in grande, ovviamente, la Juventus rispetto, però come tipologia di discorso potrebbe essere lo stesso. Buonasera, Fabrizio da Nonò. Signori, aspetta, l'avevo letto. Ah, come diceva il mitico avvocato Prisco, non so perché questa cosa, sulla carta siamo più forti, peccato che si giochi sull'erba. Speriamo bene in questo finale di stagione, ci dice Marco. Poi Vito da Pisa: sono d'accordo con quanto sentito in un programma pomeridiano, bastano 4 acquisti, un portiere titolare, un difensore centrale titolare, un simil Silva titolare. Occhio che Bernardo Silva nelle ultime partite insomma Guardiola lo sta facendo giocare davanti alla difesa, ma fondamentalmente è un centrocampista avanzato / trequartista, un centravanti titolarissimo, integro fisicamente, non Vlahovic. La Juve ormai ha fatto il suo tempo, non meritando quanto guadagnato. Però Vito, hai sentito un po', pure Massimo non ha torto quando dice, è pure vero che se tu non vuoi rinnovare Vlahovic, ora a prescindere che ti piaccia o meno, io per esempio lo rinnoverei, però è chiaro poi c'è il discorso economico, no? Se però non rinnovi Vlahovic, devi prendere un centravanti titolarissimo, e un centravanti titolarissimo, giustamente come scrivi tu, costa tanti soldi. Magari la Juventus fa due conti, ok, rinnoviamo, gli diamo magari un bonus alla firma, un ingaggio massimo di 6 milioni, così è stata, e questa mi pare sia l'offerta della Juventus, e alla fine non spendiamo i 60, 50, perché per prendere un titolarissimo già servono tanti soldi. Se attaccante, lo sapete, gli attaccanti costano solitamente di più di altri ruoli, no? Di un centrocampista, ma a meno che non ti chiami Tonali, per esempio, in questa fase, no? Che costa 70-80, però la cifra è minimo 50, ma più verso i 60-70, quindi magari si è fatta due conti, si farà due conti, magari gli farà un contratto più breve, no? Non è chiaro, non gli può traffare un quadriennale, un triennale, forse siamo nel 2026, non lo so, un anno o due, perché non è sicura del discorso fisico. Probabilmente anche così dovrà ragionare la Juventus, fermo restando, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, che il prossimo mercato, che anche adesso sta facendo la Juventus, seppur non è aperto il mercato, ma tutte le squadre si costruiscono in questa fase, bisogna farlo su indicazioni dell'allenatore, come succede in tutte le squadre, non con l'algoritmo, tanto per intenderci. E quindi, se Spalletti dice io voglio a tutti i costi che venga rinnovato Vlahovic, devi trovare la quadra sotto il profilo economico, però alla fine accontenti l'allenatore. 340 54 25 324, se volete aggiungere ulteriore carne, l'aggiunta Massimo Brambati, ulteriore carne sul fuoco, se volete fare interventi su altri discorsi che sono usciti fuori dall'intervento di Massimo, oppure comunque fatemi sapere se anche voi siete preoccupati delle parole di Spalletti sul fatto che tanti di quelli che sono qui resteranno, e quindi qualcuno ha tradotto non si farà mercato per vincere lo scudetto. Tra poco Stefano Discreti.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera ragazzi, con tutto il rispetto io capisco il pessimismo che sta anelando tra noi fratelli juventini, ma sinceramente sì, non possiamo un giorno diventare forti che vinciamo, il giorno dopo che va male come contro il Verona siamo poca cosa, secondo me non siamo poca cosa, c'è una via di mezzo e potremmo comunque tranquillamente entrare in Champions League. Per quanto riguarda la vendita di Yıldız se è costato 45 milioni, Yıldız vorrà minimo 130 milioni, 120 milioni. Non credo che la Juventus sia una società di sprovveduti a venderlo 80 milioni, sarebbe assurdo, visto che Nico Paz vogliono 70-80 milioni come base di trattativa e non ha fatto neanche la Champions League.
5: Mi fa piacere Carmen, un piacere ascoltarvi sempre. Certo che sentire la gente che si lamenta che non vinciamo scudetti, e quando vincevamo li prendevamo come cose normali, le vittorie che ci portava e la Juventus, le coppe, questo e l'altro, io apprezzavo tutto. Quando si vince si vince, non c'è mai da dire sono venuti per caso, perché c'è sempre un lavoro dietro, e adesso ce ne rendiamo ancora di più conto.
6: Buondì, buonasera, anzi ragazzacci, sono Giovanni da Torino. Allora, io appoggio la teoria che ha detto Camillo, il buon Camillo De Michelis, cioè che Spalletti sì, ha detto molta di questa gente che abbiamo in squadra rimarrà il prossimo anno. Io invece sono dell'idea, che, di come ha detto Camillo, che invece molta gente se ne andrà il prossimo anno, e solamente l'ha detto Spalletti per fare il trucco e non disunire, non abbattere, diciamo, i giocatori, perché ormai tutti fermi rimangono, i rinnovi di Becchetti, Locatelli, vabbè, Yıldız era scontato, rimarranno tutti fermi, ma se arrivano delle pedine fondamentali saranno sicuramente panchina.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: ci stiamo per collegare con Stefano Dischetti questa sera via telefono, perché non so in quale parte del pianeta sia. Mentre ragazzi, vi ricordate, ieri vi ho parlato di questa mega lite tra tra Tchouaméni e Valverde al Real Madrid? Bene, il Real ha combinato per entrambi una multa di 500.000 euro. Fede, pensa, ce li potevano dare a noi, no? Gli dessero in beneficenza a me, a Federico Rossi. Oh no, Fede, e dai, 500.000 a testa, pensate ragazzi. Allora, io non mi faccio troppe illusioni per il mercato, con il nostro limite di ingaggi i top non vengono neanche quelli stagionati, lo dice Stefano. Chissà però, Stefano, magari il progetto, magari venendo a parametro zero puoi strappare qualcosina, possono strappare qualcosina in più, non lo so, vediamo, vediamo. Intanto è chiaro, questo è chiaro, che la qualificazione in Champions sarebbe fondamentale, ma non tanto e non solo, ovviamente, per il discorso economico. Cioè la Juventus avrebbe minimo 60 milioni in più a disposizione, anche ovviamente per quanto riguarda la proprio l'appeal degli stessi campioni, no? Che dicono: ok, ma noi senza Champions League, io voglio fare la Champions League. Un Bernardo Silva che l'ha sempre fatta, l'ha vinta, è stato protagonista. Un Allison che l'ha vinta con Klopp, no? Ricorderete? Un Lewandowski che l'ha vinta, mi pare, sì? Non sono sicuro. Comunque sia, hanno giocato sempre a questi livelli. Qualche pensiero in più lo farebbero nel caso in cui non ci fosse la Champions. Quindi ecco perché dico, la Champions è fondamentale. Staremo a vedere, dai. Via De Vito, Pendacabal. Allora, chi è questo che ci scrive? Silvano da Roma. Allora, caro Silvano, leggo tutti quelli che tu faresti, praticamente un'epurazione totale. De Vito, Pendacabal, Kostic, Di Gregorio e Cup Meners. E più o meno sono quelli alla fine. Con 3-4 titolari, uno per reparto, con un 9 vero, un Vlahovic confermato perché non vedo di meglio nel mercato, si può anche vincere, Silvano. Non lo so, non lo so, si può anche vincere, un parolone. L'importante è lottare fino alla fine, è chiaro che poi punti a vincere. Vai Fede. Quando volete ci sono.
1: Ciao Quintiliano, Ralf da Verona. Ascolta, sentivo che parlavi di Schenone che ha detto agli arbitri dell'Inter. Allora, io, vabbè, come penso tanti ascoltatori, ho giocato a calcio in società dilettantistiche.
0: Anch'io.
1: So che l'ha detto all'arbitro, una figura che tutte le società hanno. Però non l'ha detto all'arbitro, ha il compito di accogliere l'arbitro, di farlo sistemare nei suoi spogliatoi, di fare tutti quegli adempimenti prima, dopo la gara, che l'arbitro, in questo caso la terna arbitrale, necessita. E quello è l'addetto all'arbitro. Ma non mi risulta che gli addetti agli arbitri possano tenere rapporti con il disegnatore arbitrale o con chi dirige la categoria arbitrale. Cioè, addetto all'arbitro è una figura che tutte le società, anche dilettantistiche, hanno. Altra cosa è intrattenere rapporti, che non so se sono vietati o meno, con chi designa gli arbitraggi. Ecco, speravo ci dessi qualche notizia in merito, che ormai siamo arrivati a 7 ore tra Gervasoni e Schenone, magari di avere qualche informazione in più, però mi sembra che dobbiamo aspettare. Grazie, buona serata.
0: Sì, grazie, anche perché la stampa ne parla poco, diciamo così, rispetto ad altre volte. No, Schenone non si sa nulla, è stato interrogato, però l'ha detto all'arbitro, fa anche, per esempio, spesso ai giocatori, intanto non ce l'hanno tutte le squadre, attenzione, in Serie A c'è l'Inter, il Parma e la Lazio e la Juve. Quindi non è obbligatorio come figura. Tra l'altro aggiungo che la Federcalcio non deve assolutamente parlare col designatore, questo lo sappiamo, e può parlare invece con un addetto ai club, che è De Marco, da parte della Federcalcio. Quindi con il designatore non può parlare. Notizia in più, amico mio, non ce l'ho, perché non escono. Non escono, è tutto a Milano si fa. Se fosse la giustizia sportiva, magari il mio amico mi direbbe qualcosa, ma la giustizia sportiva ancora non ha preso in mano la situazione, perché c'è il segreto investigativo e quindi la Procura di Milano ancora non ha dato le carte a chi ne è. Ecco, questo è un po' il discorso. Stefano Dischetti.
2: Buonasera a tutti.
0: In quale parte del pianeta sei?
2: Sto tornando quasi a casa, dai.
0: Ah, ok.
2: È quasi finita la mia giornata lavorativa, quasi.
0: Quindi sei dalle parti di Fregene, diciamo così. Allora, Stefano De Schedi, io sto analizzando. Prima ho avuto Massimo Brambati, no, che un po' la pensa come me. Le parole di Spalletti sul discorso, tanti di quelli che sono adesso qui resteranno, secondo me non poteva dire una cosa diversa, non è che può dire 5-6 andranno via, la pensa come me Massimo Brambati, ma tanti amici da casa sono un po' preoccupati, qualcuno addirittura sui social, eccolo lì, non faremo mercato, la Juventus, come le interpretate queste parole di Spalletti, preoccupato, non preoccupato?
2: Assolutamente in linea con quello che penso io. Questa squadra non ha bisogno di una rifondazione un'altra volta, perché poi porterebbe il tempo, la necessità, tutto quanto, il problema, la situazione e tutto quanto. Il discorso quindi è, vanno inseriti su questa rosa, vanno inseriti 3-4 giocatori di grande livello, non vanno presi altre scommesse, vanno solo inseriti 3-4 giocatori top.
0: Cosa
2: anche gli altri renderebbero al meglio vicino a grandi campioni,
0: cosa che credo lui abbia anzi ha chiesto. Ora vediamo chi si riuscirà a prendere, no, però cioè quello che voglio dirti, Spalletti non poteva dire, per quanto riguarda per esempio le uscite, 1, 2, 3, 4, 5 andranno via, no? È chiaro, deve giocare tre partite.
2: Non può dire quello. Poi chiaramente lui farà una lista dei giocatori
0: che già l'avrà fatta, credo, no?
2: Che arriveranno offerte compatibili alle pretese della Juventus e chiaramente verranno venduti. Cioè non è che lui metterà il veto, se lui dice non ne venderemo solo 4-5, se poi alla fine arriva un'offerta per Open Datico, tanto per dire, no? Cioè non è che lui dirà no, già ne abbiamo venduti 4, Open Da non si tocca. È chiaro che lui dice, lui vuole intendere che comunque questo gruppo che lui ha rifondato lo ritiene valido per poter puntare in grande l'anno prossimo, però chiaramente a questo vanno aggiunti quei 4-5 giocatori,
0: sì, sì,
2: che ci stiamo dicendo da tempo.
0: Hai paura che la Juventus possa perdere con Sesavo? Mi ha mandato un messaggio tutto preoccupato, io già l'avevo visto stamattina, perché sembra che il Liverpool voglia fare sul serio, Stefano.
2: Io ho paura sicuramente, sì, nel senso che io lo ripeto sempre, dopo che ha smesso Platini, per me può smettere, cioè può andare via chiunque dalla Juventus.
0: Beh, certo.
2: Non è che io mi incateno se la Juventus dovesse scendere con Cesao, però chiaramente in questo momento che ha bisogno di certezze la Juve, tu con Cesao puoi valutare una cessione anche a un prezzo importante nel momento che prendi Bernardo Silva, ok? Che prendi Lewandowski, che prendi delle certezze. Cioè mandare via con Cesao per prendere un'altra sorpresa, un altro giocatore tipo Greenwood, il primo nome che mi viene in mente, è un'altra scommessa che dopo ti rimetti, questo ti era inserito con Spalletti, sta veramente migliorando anche in fase difensiva,
0: sì,
2: di recupero,
0: sì,
2: del,
0: sì,
2: pallone.
0: Vero.
2: Gli manca, è evidente, il killer instinct, l'abbiamo detto anche martedì, cioè non può essere solo sfortuna quando tu tutte le volte che tiri a un metro dalla porta il portiere la para col tacco, il difensore la prende di testa, vuol dire che ti manca un po' il killer instinct. Però chiaramente il giocatore in questo momento, soprattutto che Ildiz non sta proprio bene, è il giocatore più importante che ha la Juventus. Quindi questo che vuol dire? Non vuol dire che è inceribile, vuol dire che se tu dici guarda la Juve prende Allison, Rudiger, Bernardo Silva, Lewandowski e Casemiro, ho fatto dei nomi che stanno tutti a parametro zero, vabbè, o comunque tipo Allison che si potrebbero liberare a un prezzo relativo, allora uno dice vabbè, sai che ti dico, ha finanziato tutta la campagna acquisti con la cessione con Cusao, però ha preso giocatori certi, già forti, navigati, gente abituata a vincere. Allora sì, ma se io devo fare altre scommesse, proprio
0: no.
2: È la dimostrazione del mercato degli ultimi anni, cioè nel senso abbiamo preso tante, troppe scommesse, Coppa Miners, Douglas Lewis, Open Da, David, Segrova, cioè João Mario, basta scommesse, la Juve deve prendere delle certezze.
0: Anche se in, se in realtà, Stefano, ad onor del vero, Copa Menes sulla carta non sarebbe stata una scommessa, perché era uno dei migliori centrocampisti, salvo poi quello è un altro discorso, quello sì, però non era una scommessa, perché ha dimostrato di essere uno dei più forti centrocampisti, solo che poi con la maglia della Juventus flop. Hai nominato Zegrova, ieri non c'era.
2: Io stavo, volevo dire questa cosa in chiusura, come quello che avevo detto martedì. Per me in questo momento, tolto Brenner, che comunque ha una clausola rescissoria, quindi più qualsiasi squadra, top squadra, potrebbe prenderselo da qui alla fine del mercato, per me l'unico vero incedibile della Juventus in questo momento è Ibiz, e l'abbiamo detto anche l'altra sera, perché è un simbolo. Cioè, tu venderti il tuo giocatore simbolo, il numero 10, il giovane cresciuto nel tuo vivaio, quello che tutti stanno dicendo, le redditi del Chie, venderlo, quello vorrebbe dire proprio un segnale di resa. Per me lui è l'unico in questo momento incedibile,
0: infatti,
2: quello della Juventus.
0: Infatti credo che lo resterà agli altri, perché sai, si sta parlando addirittura di 60-70 milioni per Conceição, eh? E tu lo sai, le squadre inglesi, se vogliono, Stefano.
2: Ma certo, se loro ritengono che veramente c'è, se Liverpool ritiene che Conceição sia il giocatore perfetto per sostituire Salah, allora che gli cambia? Hanno pagato 100
0: figurati,
2: milioni di
0: dirsi, esatto,
2: hanno
0: esatto.
2: pagato 90 milioni di te, cioè nel senso, cioè, che gli frega a loro tirare fuori 70 milioni? Tra l'altro Conceição è anche giovane, quindi può solo crescere, quindi chiaramente ci potrebbe anche stare come valutazione. Però ripeto, vendere Conceição al netto di certezze acquisite,
0: no, questo no,
2: per me sarebbe proprio un ulteriore problema per questa Juventus.
0: No, sono d'accordo con te, devi, cioè, tu puoi anche cedere un big, no? Tranne il Diz, però poi devi fare un acquisto all'altezza della situazione. A proposito di Conceição, domani certamente sarà titolare. Per quanto riguarda la Juventus, dovrà presentarsi in casa del Lecce. Qualcuno parla 3-4-2-1 con il Diz e Conceição dietro a Vlahović, che dopo 160 giorni, speriamo, dovrebbe tornare titolare. Io però, Stefano, sai che ora lui dice, ma lasciate perdere i numeri per quanto riguarda, no, il discorso tattico, però io continuerei invece con il 4-2-3-1, non so come la pensi tu, se tutti
2: anche
0: stanno
2: io.
0: Bene, ovviamente, è chiaro.
2: Anche io, se tutti stanno bene, per me questo è il modulo in cui la Juventus aveva reso di più, quindi è quello che penso anche io, però poi alla fine Spalletti li vede tutti i giorni, farà le sue valutazioni. Non penso che ci sia una necessità di coprirsi di più con Lecce e schierare tre difensori piuttosto che due, diciamo, centrali, no?
0: Sì, certo.
2: È evidente che magari vedrà le condizioni dei calciatori e riterrà questo modulo. È una partita complicata questa,
0: sì. Sicuro, questo è vero.
2: Tra l'altro Di Francesco ha ammesso in conferenza che ha ricevuto anche belle chiamate da Roma, che gli stanno chiedendo di fare un favore,
0: ma è così,
2: il ricordo della sua permanenza, no? Della sua storia con la maglia della Roma, e quindi
0: anche sulla panchina della Roma, ricordiamolo, andò in semifinale con il ti ricordi, no? Il Barcellona,
2: assolutamente,
0: gliela anche mezza rubarono quella partita, tra l'altro
2: con Liverpool, cioè,
0: con Liverpool, passò cioè. Col Barcellona e poi con il Liverpool, esatto, sì, no, ma questo è chiaro, perché è molto...
2: per scrivere la storia poi di Francesco quest'anno, perché sta per evitare la terza retrocessione consecutiva
0: che per lui stata, che io poi spero che si salvi, però insomma domani deve perdere, ecco, anche perché Stefano poi la Cremonese giocherà con il Napoli, se non sbaglio, no? E quindi
2: credo che abbia la Cremonese l'opportunità di salvarsi. La Cremonese penso se la sia giocata contro la Lazio,
0: è chiaro.
2: Una sconfitta contro la Lazio che non aveva più nulla da dire al campionato, perdere quella partita io credo che sia stata la pietra che ha condannato la Cremonese alla Serie B.
0: Credo anch'io, anche perché l'ultima peraltro con il Como, se il Como ancora in lotta, cioè insomma la Cremonese credo, salvo miracoli sportivi, andrà giù. Quindi come ti schiereresti, Dom? Cioè, quale squadra metteresti in campo domani contro il Lecce, che dovrebbe schierare invece il 4-2-3-1 classico di Francesco?
2: Ti ripeto, per me è solo una valutazione di modulo.
0: Dimmi un po', come dai, facciamola, visto che poi domani ovviamente c'è la partita e non andiamo in onda. Dammi la tua, il tuo 11 di domani, che schiereresti tu?
2: Ma dipendesse da me, io schierei un 4-2-3-1, quindi con la la solita, ovviamente di Gregorio in porta, la solita difesa, quindi
0: Calulu, Bremer, Kelly e Cambiaso,
2: quindi questi sarebbero i quattro. A centrocampo confermerei Durham
0: se sta bene Locatelli,
2: e poi davanti metterei Ildiz, Contessao, McKennie dietro a Vlahovic,
0: quella classica, me, diciamo,
2: questa,
0: no?
2: Questa sarebbe classica, ripeto, no, purtroppo quelli che stanno fuori non è che dici ci stanno giocatori che scalpitano.
0: Bocà, però Stefano, io l'avrei fatto giocare anche dall'inizio contro il Verona falso 9, pur di, perché David non può.
2: Però se tu giochi con Ildiz e Contessao dietro a Vlahovic, dovresti mettere Ildiz centrale e Bocà, cioè potrebbe essere un po' troppo sbilanciata.
0: Sì,
2: sì. Io almeno Bocà in panchina, anche perché quanto avrà nelle gambe Dusan Vlahovic?
0: Un'ora dicono, un'ora.
2: E quindi dopo, quando lui esce, che fai? Rimetti David? Per carità, il David si suona la partita col Verona.
0: Lasciamo perdere.
2: Cioè, teniamoci Bocà pronto l'ultima mezz'ora, che invece è un giocatore che ha dimostrato che quando entra in partita in corsa è uno che la può cambiare. Zegrova stesso ha dimostrato col Verona, nei pochi minuti che ha giocato, che è un giocatore che la partita la può cambiare in 10, 15 minuti, 20 minuti. Quindi io più che altro mi terrei queste armi pronte per subentrare, e poi non so che a centrocampo quali sono le alternative.
0: Turam ha recuperato, però insomma non so se stia,
2: sì,
0: proprio
2: però
0: top.
2: Abbiamo visto Coppa Miners, Coppa Miners è stato col Verona, ragazzi, non è che dici è uno che ti fa dire secondo me avrà la sua opportunità, mamma mia, per carità, non so che...
0: Lo so, infatti questo è un po' il
2: anche Miretti ormai
0: scomparso.
2: È uscito un po' dai radar e delle valutazioni di Spalletti.
0: Ah sì, questo è vero. Invece per quanto riguarda il discorso, abbiamo detto, no, questi giocatori diciamo top o comunque sia abituati a vincere, con personalità eccetera eccetera, io non so perché stamane leggevo che addirittura Alisson vorrebbe 7 milioni, ma sarebbero un po' troppi, no? Fermo stando, poi devi pagare anche Liverpool. Ora, se Liverpool vuole con Cesao, io sto andando un po' avanti con la testa, no Stefano? Non vorrei che poi dicessero ok, va bene, però datemi con Cesao e poi vediamo, ci mettiamo d'accordo con Alisson, che però tu hai dei dubbi per il discorso di natura fisica, no?
2: No, i miei unici dubbi sono, ovviamente l'ho detto, di natura fisica, non possiamo discutere. Alisson, portiere che nelle migliori condizioni fisiche è uno dei migliori portieri al mondo. Io ho detto semplicemente, Alisson, prima di essere ingaggiato della Juve, il J Medical gli deve fare proprio le visite mediche fatte alla perfezione, per dire sì, questo giocatore con noi non vi preoccupate, ha avuto solo sfortuna, perché lui ha saltato più di 50 partite negli ultimi 3 anni, non è un giocatore di movimento, cioè un portiere che si fa male così tanto. Qualche domanda te la devi fare, anche perché se stava benissimo il Liverpool non avrebbe mai preso Mamavasvili in porta e non avrebbe mai pensato di cederlo, dai.
0: Anche questa, se ha 33 anni però, quindi magari forse...
2: Sì, ne farà 34.
0: Esatto. Quindi, cioè,
2: Però è proprio questo il discorso, nella migliore condizione il Liverpool se lo sarebbe tenuto, quindi un rischio c'è. Però lì ci dobbiamo anche fidare un po' dei nostri medici, no? Se loro fanno le visite, dice tutto a posto, guarda ragazzi, tranquilli con noi, non avrà gli stessi problemi, io chiaramente è un giocatore che rischierei. Per quanto riguarda l'ingaggio, è ovvio, lì prende quella cifra, la chiede pure qua. Secondo me, se tu veramente vuoi il calciatore, si fa presto ormai nel calcio contemporaneo, l'abbiamo visto, quando vuoi dare un segno che non vuoi dare un ingaggio troppo alto,
0: sì.
2: Vai là e alla firma gli dai,
0: mamma mia,
2: qualche esempio, 6 milioni alla firma, e poi gli fai un triennale da 5 milioni.
0: È come se aggiungessi 2 milioni l'anno, esatto.
2: È
0: sì,
2: come
0: sì.
2: Se stati 7, tu dici che gliene dati 5 a lui, ma la realtà è lo stesso caso di De Bruyne, che il Napoli, per far vedere che non aveva, che non dava rispetto agli altri calciatori, gli ha dato un bonus alla firma di 10 milioni. Quindi alla fine tutto
0: l'ha pagato tanto.
2: I calziatori non rinunciano mai a quello che possono.
0: Prima di salutarci, Stefano, ieri ho chiesto, perché avevo fatto il podcast proprio su di lui, e poi mi stanno venendo dei dubbi, sai, e ti faccio il nome, Zegrova, che mettono tutti nella lista dei partenti. Secondo me è un diversamente flop, io l'ho definito un po' così rispetto agli altri. Onestamente, gli daresti un'altra opportunità tu?
2: Un'altra opportunità Zegrova? Allora, così, io ti ripeto che Zegrova è un giocatore che può sicuramente avere un'altra opportunità nella Juventus, però io credo lui abbia bisogno di una stagione dove gioca tutte le partite e non penso che sia la Juventus la squadra giusta. Cioè io l'opportunità che darei a Zegrova è quella magari di mandarlo un anno in prestito e poi riprenderlo.
3: Vediamo come va e poi magari ti riprendo.
2: Perché io credo che sia complicato, cioè, dargli opportunità quando magari non ha quella continuità di prestazione.
3: Eppure è vero però, Stefano, che tu un vice con Sesau devi averlo.
2: Ho capito, però lui accetterebbe questo ruolo anche per l'anno prossimo, se trova, cioè di fare 15 minuti a partita?
3: No, però allora potrebbe anche dire questo, no? Dice, io voglio restare alla Juventus e voglio giocarmela, ovviamente con Spalletti dall'inizio, cercando di migliorare anche sotto altri aspetti, per esempio la fase difensiva, giustamente ricordavi che infatti con Sesau sta crescendo molto, magari ok, me la gioco, con un atto anche di coraggio, se vogliamo, no?
2: Sì. Però il discorso è Zegrova è in grado di recuperare una condizione.
3: Questo è il vero tema, secondo me.
2: Che sono quasi due anni che praticamente non gioca continuamente una partita, due partite consecutive da 90 minuti. Cioè, è per quello che io credo che lui abbia la necessità di trovare una squadra che lo fa giocare sempre senza delle necessità fisiche di corsa, di rincorsa, di tutto quanto. Per poi capire se può tornare a grandi livelli.
3: Esatto. L'ultima, Stefano, veramente un po' di saluto. Ci sentiamo la prossima settimana. Hai paura sempre, tra virgolette, ovviamente, di perdere Vlahovic?
2: Ma io ti ripeto, è un po' il discorso anche di con Sesau, cioè nel senso perderlo a zero, secondo me sarebbe molto molto brutto.
3: Ma con Sesau non lo perdi a zero, con Sesau scade.
2: No, dico. Della perdita di Consesao dice che si può comunque compensare con altri acquisti. Cioè se tu mi dici perdiamo a zero Vlahovic, però a zero prendiamo Lewandowski e in più prendiamo un giovane di prospettiva importante, allora uno può fare questa valutazione. Il problema nasce sempre quando uno dice perdi Vlahovic a zero e poi devi andare pure a prendere qualcuno perché poi un attaccante del livello di Vlahovic, ma
3: ti costa, ti costa tanto, minimo 55. Sì, è vero, quello
2: è
3: il discorso.
2: Quello è il discorso.
3: Cioè, fatti, speriamo che rinnovi, che vada benissimo.
2: Se tu mi dici, chiudiamo così: se la Juve non rinnova Vlahovic, ma prende a parametro zero Salah e Lewandowski, io ti dico, sai che ti dico, hanno una certa età, però lo faccio.
3: Mamma mia, che coppia! No? Dopo questa possiamo chiudere, Stefano.
2: Se invece mi dici. Non rinnova a Salah, ma la Juve andrà a prendere qualche giocatore e poi i giocatori forse va a trattare Sesco col Manchester United perché non sembra, però ci vogliono almeno 60 milioni e io se vanno a spendere 60-70 milioni per uno che in Italia ancora non c'è mai visto.
3: Mi tengo Vlahovic tutta la vita.
2: Mi tengo Vlahovic tutta la vita e cerco un altro giocatore da affiancargli.
3: Esatto. Stefano, grazie mille, buon weekend, buona partita, sentiamo martedì, ciao, un abbraccio, ciao Stefano. Abbiamo un piccolo aggiornamento, niente di che, per quanto riguarda, visto che un amico prima ci ha sollecitato in questo senso, più che altro Sky Sport, perché ripeto, io Procura di Milano non conosco nessuno, quindi non so cosa dirvi, se fosse giustizia sportiva magari qualcosina riuscirei a sapere, diciamo così, in via non ufficiale, ma come sapete con questo amico che è dentro lì la giustizia sportiva, qualcosina che ha detto Sky Sport, tra poco ne parleremo. Continuate a mandarci messaggi vocali e testuali su questi discorsi che abbiamo fatto anche con Stefano Di Schede, sul fatto, sulle parole anche di Spalletti rispetto a quello che potrebbe essere sostanzialmente il mercato per la prossima stagione.
4: Fuori di Juve.
5: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: per questi ultimi 24 minuti della settimana, caro Federico Rossi, fuori di Juve che poi riprenderà lunedì, mentre domani colpo di tacco Santarelli e Andrea, mi pare, giusto? Ok. Allora, diamo qualche aggiornamento rispetto alla giornata extra Juve ed extra campo, vale a dire la giornata relativa al caos arbitrale che forse andrà oltre gli arbitri. Allora, la notizia di oggi, dice Sky Sport, è che non ci sono nuovi indagati, questo più o meno lo sapevamo. Quindi al termine di questi interrogatori nessuno dei tre interrogati, vi ricordo chi sono, Schenone, addetto agli arbitri dell'Inter, Tommasi, attuale designatore al posto del sospeso, anzi si è autosospeso, Rocchi, e Zappi, che è l'ex ovviamente presidente dell'AIA. Sono stati interrogati tutti e tre, dice l'inviato di Sky. Al termine di questi interrogatori nessuno dei tre interrogati, che si presentavano solo come testimoni, ricordiamolo questo, come persone potenzialmente informate sui fatti, non come indagati, non sono stati indagati nessuno dei tre, e questa è già una notizia, visto che uno, cioè Giorgio Schenone, è un dirigente dell'Inter, quindi avrebbe direttamente chiamato in causa anche la società. Gli altri due sono Tommasi, che ha sostituito, l'abbiamo detto, ad interim Rocchi come designatore arbitrale, già fa parte della CAN di Serie A di Serie B, chiamato in causa sempre come testimone, e poi Antonio Zappi, ex AIA, come sapete inibito per 13 mesi e condannato anche nel terzo ed ultimo grado della giustizia sportiva, vale a dire collegio di garanzia dello sport. Hanno parlato tutti con il PM di Milano Ascione, hanno tutti collaborato con gli inquirenti. A me, quando dicono collaborato, qualche sospetto ce l'ho. Comunque, gli ultimi due sono, soprattutto Tommasi e Zappi, in particolare dei discorsi che si attingono alla sala VAR, alla famosa bussata di Rocchi e di Gervasoni, insomma dei capi dell'AIA nei confronti di chi stava gestendo il VAR. Ricordiamolo, Gervasoni era, e si è autosospeso anche lui, indagato anche lui. Ricordiamo, ragazzi, che l'accusa della Procura di Milano nei confronti di Rocchi, ex designatore, Gervasoni, ex coordinatore del VAR, è di concorso in frode sportiva con altre persone. Il concorso, dobbiamo scoprire queste altre persone. Lui dice, nei confronti appunto di chi stava gestendo il VAR, evidentemente indirettamente e direttamente anche di chi stava arbitrando le gare in questione. La parte sicuramente più importante riguarda le partite Bologna-Inter e Inter-Milan di Coppa Italia. In questo caso sapevamo già che dovevano essere ascoltate nuove testimonianze nel corso della prossima settimana. Prima di tutto si parla già di lunedì e martedì, e poi il quadro è un po' cambiato, si è un po' ampliato. Di conseguenza, questo weekend gli inquirenti saranno comunque al lavoro per preparare gli interrogatori che, ripeto, prevederanno evidentemente nuovi nomi rispetto a quelli già previsti. Insomma, ragazzi, sapevamo che sono stati interrogati Schenone, Zappi e lo stesso Tommasi, designatore arbitrale, ma non abbiamo novità. Diciamola tutta. Domani sarei curioso di sapere se i vari giornali, come avvenne nella questione plusvalenze della Juventus, titoleranno con delle intercettazioni, ma mi pare di capire, forse ha ragione Ravezzani quando dice, boh, non mi sembra tutta questa grossa cosa, o meglio, quantomeno quello che esce. La differenza è sostanziale. Quando c'è stato il discorso plusvalenze della Juventus, un giornale in particolare, sappiamo quale, tutti i giorni titolava con 3, 4, 5, 6 intercettazioni riguardanti la Juventus, prima ancora che fosse rinviata a giudizio, quindi prima ancora che ci fosse il processo. Adesso non si sa nulla, qualche amico l'ha chiamata Silenziopoli, non a caso evidentemente. Caro Fede, abbiamo 20 minuti per interagire con i nostri amici da casa, quindi se volete aggiungere altri messaggi riguardanti la questione arbitri e dintorni, poi per dintorni vedremo se ci sarà l'Inter, se c'era qualche altro dirigente, fate un po' voi. 340 54 25 324, vai Fede.
1: Ciao Quinti, ciao Stefano, sono Giacomo da Tax. Vi volevo fare una domanda, ragazzi. Dopo la conferenza molto preoccupante, per quanto mi riguarda, del mister, che l'ho visto veramente, tra virgolette, depresso, ma giù, comunque, che non mi fa ben sperare per domani, tutt'altro. Ma lui usa sempre, ha sempre usato con questo gruppo, ragazzi, parole al miele, dolci verso questo gruppo. Ma perché? Perché lui si rende conto, secondo voi, di non avere un vero gruppo da Juve con carattere, con carisma, sì, e quindi per non peggiorare le cose sta cercando, ecco, di parlare al miele con tutti invece di usare ogni tanto il bastone, tra virgolette, per metterli di fronte alle proprie responsabilità? Mi fate sapere, per cortesia, grazie Quinti.
0: Grazie a te Giacomo, grazie. Secondo me sì, lui è palesemente consapevole, ve l'ho già detto, mi è stato rivelato che Spalletti, ma da subito, perché i giocatori è chiaro che li conosce, li capisce, li annusa, quelli che sono da Juventus in questo caso, quelli che non lo sono, 4-5 non vorrebbe vederli nemmeno in cartolina, però giustamente si è trovato questa rosa e ha cercato di ottimizzare il più possibile, no? Per esempio all'inizio ha schierato, ricorderete, Kop Meners, che era perso completamente, oddio, non si è mai ritrovato nemmeno ora, eh? Però ha provato, lo ha schierato, braccetto di sinistra, sembrava anche essersi ripreso almeno come calciatore, salvo poi rischierarlo nei suoi ruoli, cioè davanti alla difesa una volta, un paio di volte trequartista, ha risposto assente, ok? L'altro nome, dai, li facciamo ormai, ma li conosciamo, Openda è scomparso, quando oggi lui ha detto sbagliato io su Openda, ma lui sta dicendo una piccola bugia, ma non ha sbagliato, perché le volte in cui è stato chiamato in causa il giocatore belga ha risposto assente, 2-3. De Vito qualcosina ha fatto, si era anche ripreso in una fase, però onestamente ragazzi non mi pare un giocatore da Juventus, e lui lo sa che David non è da Juventus, tant'è che sono sul mercato questi tre che vi ho citato. Cabal è scomparso, non è più sotto i radar, ma è anche infortunato, ma tanto non giocherebbe lo stesso, quindi lui la sua lista di partenti credo l'abbia già fatta da tempo. È chiaro, poi deve esserci una lista di acquisti, ma acquisti che devono essere all'altezza, lo ripetiamo per l'ennesima volta, 3-4 giocatori, seppur di età un po' avanzata, possibilmente a parametro zero, ma soprattutto abituati a queste temperature agonistiche, abituati a vincere, ad alzare trofei. E i tre nomi che si fanno di più, Alisson, Bernardo Silva e lo stesso Lewandowski, hanno alzato dei trofei. Vediamo quale dei tre, quanti soprattutto, riuscirà ad ingaggiare la Juventus. Però per rispondere alla tua domanda, caro Giacomo, è chiaro che davanti alle telecamere, ma non attaccherà mai i suoi calciatori Spalletti, e sta usando molta carota, però sono sicuro che in privato, ma è giusto che sia così, un po' di bastone lo utilizzi. Purtroppo per alcuni calciatori non serve né il bastone e né la carota. Questa è la sintesi, ragazzi. Vai Fede.
2: Ciao Quintiliano, sono Fausto da Torino.
0: Fausto.
2: Per il mercato, come chiedevi in apertura, io credo che quello che ha detto Spalletti sia un assolutamente vero e logico. Cioè la Juve non potrà fare un mercato con tantissimi nomi, al di là di quello che vorremmo noi tifosi. Perché comunque cambiare i giocatori che quest'anno e negli anni passati hanno fatto fatica, che sono in questo momento in forza alla Juve, sommati a quelli che rientreranno dai prestiti, come si fa a pensare di cambiare? Ma sono almeno 10 o 12 nomi, come si fa a pensare di fare 10 o 12 uscite?
0: È impossibile.
2: Tenuto conto che molti di questi tu li potrai vendere gli ultimi 2-3 giorni di mercato, perché intanto saranno nuovamente prestiti, dovrai quasi elemosinare che te li prendano, e prenderne altri 12. Io dico 12 per dire, ma comunque completamente nuovi, sperando di prenderli migliori di quelli che hai, perché un altro ragionamento che facciamo sempre, non so come la pensi tu, quello di dire, beh, ma c'è tanta gente che qua da 4-5 anni continua a non vincere, la Juve continua a far fatica, quindi il problema sono loro. Sì, però tutti quelli che tu prendi nuovi sono ancora peggio di loro, e quindi alla fine ti tieni sempre i vecchi. Questo è il mio pensiero, ciao.
0: Guarda, ti dico grazie, detto Fausto, grazie, forse è la prima volta che mandi un messaggio, quindi benvenuto, spero che tu interagisca tutte le sere con noi. Ti dico Fausto, 10-12 è impossibile, ma per qualsiasi squadra, però 4-5 è già tanta roba, cioè sarebbe tanta roba, sarebbe la metà squadra, 4-5 titolari, sarebbe a metà squadra, però devi prendere per titolare, io intendo gente di quel livello lì. Io sono sicuro che 4-5, quelli che ho nominato, saranno sul mercato. Ora, Openda 44 milioni e chiaramente non puoi cederlo, almeno adesso, a titolo definitivo. Dovrai trovare un club che lo prenda in prestito. Sembra che una neopromossa in Premier League lo voglia, Openda, sarebbe già una buona notizia. David invece avrebbe mercato, la Juventus non ha pagato tantissimo alla fine, perché lo ha preso a zero e la famosa commissione alla firma, che io definisco una sostanziale tassa impropria ormai, perché non esistono più veramente i parametri zero, riesce a cederlo e addirittura lo vorrebbe il Paris Saint Germain per scambiarlo con Colomani. Perché sapete che Campos, direttore sportivo dei parigini, è quello che lo portò a Lille, lo ha scoperto e crede ancora in questo ragazzo. Probabilmente, ovviamente, con l'ok di Luis Enrique, sarebbe clamoroso, no? Se David andasse al Paris Saint-Germain e esplodesse. Tutto è possibile. Kop Meiners lo vogliono in Turchia. Addirittura si era parlato della Roma, perché sapete che un Gasperini potrebbe tornare quello visto all'Atalanta. Quindi, bene o male, questi sicuramente partiranno. Lo stesso Cabal, che è infortunato, credo che partirà. Joao Mario può rientrare alla base. Il Bologna potrà essere lo riscatti. Rugani dovrebbe fare, mi pare, altre due presenze per essere preso dalla Fiorentina, ma forse non ci riuscirà e poi dovrà riconsegnarlo. Però quelli pesanti sono questi che vi ho nominato, più, attenzione, i tre rientri dei prestiti, non da sottovalutare, perché Nico Gonzalez tornerà alla base, si è infortunato, non c'è riscatto automatico perché non ha superato 21 presenze da 45 minuti, ma sappiamo benissimo che l'Atletico lo vuole, soprattutto Simeone, quindi busserà alla porta della Juventus e invece dei 32 milioni originariamente pattuiti gli dirà: guarda, io lo voglio Nico Gonzalez, però invece di 32, 28/26, prendere o lasciare. Probabilmente la Juventus, forse, se non interessa Spalletti, lo cederà. Douglas Luiz inizialmente, l'Aston Villa, che adesso farà la finale di Europa League e probabilmente la vincerà con Emery, sarebbe la quinta Europa League di Emery se la vincesse, inizialmente stava facendo molto bene con l'Aston Villa, poi nell'ultimo mese Emery lo ha schierato poco e quindi l'Aston Villa dice: ma io non posso riscattare un calciatore che non gioca titolare, e quindi tornerà alla base, e lì a quel punto devi trovargli una sistemazione, non credo che sia adatto per Spalletti. Uno, due, e il terzo Arthur, l'unico Arthur che nel gremio sta facendo molto bene, probabilmente rimarrà lì e quindi la Juventus finalmente, adesso uso un termine un po' brutto, si libererà di Arthur con 10/12 milioni nelle casse della Juventus, il gremio può prenderselo. Quindi sono questi tre prestiti che rientrano e i 3-4 che sono sicuramente nella lista dei partenti di Spalletti. Speriamo che la Juventus riesca a sistemarli tutti quelli che vuole cedere, anche perché poi dovrà investire su altri. Questo è un po' il discorso. E poi ci sono i big, chiamiamoli così, con Cesao, Liverpool fa il sul serio. Bremer 58 milioni di clausola rescissoria, e quindi se entro il 10 agosto dovesse arrivare un club estero, perché la clausola vale solo per l'estero, con 58 milioni lo perdi, quindi devi prendere un sostituto, e sembra che anche Calulo sia finito nel radar, il contratto gli scade nel 2029, spero che la Juventus, Calulo no, perché il miglior acquisto secondo me degli ultimi 2-3 anni, la Juventus potrebbe rinnovargli di un anno il contratto ed allineare al 2030 la scadenza, come ha fatto con il Diz, McKennie, Locatelli, con Cesao già scade nel 2030. E quindi questo è un po' il quadro attuale del mercato possibile della Juventus, ma ovviamente l'auspicio, la necessità, l'esigenza è di qualificarti per la Champions League, perché, ve lo ripeto per l'ennesima volta, perché qualcuno dice: ma a me cosa interessa, non sono soldi miei. No, non c'entra nulla, la società sta facendo tutta una politica di risanamento dei conti e quest'anno, pur uscendo ai playoff, la Juventus ha incassato 64,3 milioni, capite l'importanza di andare in Champions League? Vai Fede.
2: No, quindi Nicola da Sharma.
0: Ciao.
2: Ragazzi, è chiaro che Spalletti abbia detto quelle cose per tenere tutti sul pezzo.
0: Bravo.
2: Lo sappiamo tutti che il 70% di questi calciatori non sono da Juve,
3: sono bravissimi ragazzi,
0: 70 non lo so,
3: super pagati, però la Juve è la Juve fino alla fine.

0: particolare, difficile, complicata. Non possiamo più parlare di Juventus come quella di una volta, cioè il nome c'è sempre, per carità, però è chiaro che l'appeal è un po' cambiato. E se poi non vai in Champions League, ecco l'altro tema, e ritorniamo sempre lì, magari non ti vengono i campioni se tu non giochi in Champions League, se tu non competi, se tu non hai un progetto che deve essere di nuovo vincente. Però la Juve resta sempre la Juventus, diciamo che la signora ha sempre il suo fascino, no, lo ha un po' perso, stanno cercando di ricostruire anche economicamente il discorso bilancio, vogliono pareggiare, perché dal 2017 il bilancio della Juventus è in perdita, sperano di pareggiare nel 2027, cioè il prossimo anno, il 36, speriamo di ritornare agli antichi fasti, deve tornare agli antichi fasti la Juventus, per forza ragazzi, è dal 2020 che non vince lo scudetto, non si può sentire questa cosa, è un'astinenza inammissibile, è insopportabile per i tifosi, però bisogna anche contestualizzare, come dico spesso, e pensare che è una fase difficile per tutto il calcio italiano, per tutti i club italiani. Pensate che la Roma, entro il 30 giugno, vi faccio un esempio, deve fare per forza oltre 50 milioni di plusvalenze. Il Milan stesso è di un fondo, ricordiamolo, l'Inter, lasciamo perdere lì un capitolo a parte. Vai Fede.
1: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
0: Renato.
1: Ma io ritengo che le parole che ha detto Spalletti siano credibilissime, perché c'è di mezzo un financial fair play.
2: Caricare batteria.
0: Non l'ha detto Spalletti questo, è caduta la batteria, Renato, più o meno stavo capendo. Ancora l'abbiamo ripreso Fede il messaggio? No. Credibile, sì, però ripeto Renato, è vero tutto quello che dici, il fair play finanziario da rispettare, quindi alcuni parametri da non, diciamo così, violare, alcuni paletti da non violare, però pur vero che tu magari una cessione eccellente la riesci a fare, cedi alcuni calciatori che non ti servono, ti qualifichi in Champions League e magari riesci a fare un mercato degno prendendo quei 2-3 calciatori di un certo livello, magari a parametro zero, o comunque Alisson che non pagheresti come cartellino tanti soldi, forse con 15 milioni ce la faresti, eccolo lì che faresti una squadra da scudetto o comunque in grado di lottare per lo scudetto. Vai Fede.
3: Ragazzi, buonasera, Enzo da Casal Borghino.
0: Ciao.
3: Ma io oggi, ascoltando un po' la conferenza di Spalletti, ho avuto alcuni dubbi su ciò che ha detto, perché un allenatore che comunque in conferenza stampa dice che sia anche una facciata, una dichiarazione di facciata, quello che vogliamo, che la maggior parte dei giocatori l'anno prossimo li ritroveremo qui. Io non sono nemmeno tanto convinto dell'idea della società di poter prendere giocatori blasonati. Questa squadra ha bisogno di 3-4 giocatori di un certo livello.
0: Esatto.
3: Io la vedo tutta, soprattutto se non andremo in Champions. Quindi non lo so, ditemi voi se sapete qualcosa. Un saluto, un abbraccio a tutti.
0: Grazie a te, un abbraccio anche a te, forse è la prima volta che ti sento, benvenuto se è la prima volta qui a Fiore di Juve. E guarda, se mi hai ascoltato poco fa ho detto sostanzialmente le stesse cose che hai detto tu, magari con un discorso un po' più lungo, ampliato a tanti calciatori. Basta con De Vid, Koopmeiners, Openda, questo l'avevamo già letto forse, Silvano Toroma, sì ha fatto la lista, diciamo così, dei partenti. Voi avete tutta questa fiducia in Vlahovic, io un po' meno. Beh, sono punti di vista, Poi io di questa squadra ho poca fiducia, prevedo una partita difficile domani, l'unica cosa che mi consola è che Di Francesco non fa barricate e loro starebbe anche bene un pari, a noi assolutamente no, vittorio, un po' pessimista. Molto credibile le parole di Spalletti, si cambieranno 2-3, massimo 4 calciatori, parliamo del nulla, se pensiamo che ci sarà una rivoluzione, dobbiamo essere realisti, Gianluca, però rivoluzione bisogna capire cosa si intende. Vito da Pisa, in base a quanto sentito ora dal vocale dell'ascoltatore che ha visto oggi Spalletti come una grande confusione, no, non credo, non sarà che prepari il colpo Openda titolare centravanti, ma no, non credo proprio, se così fosse mi deluderebbe anche lui, non ci sarebbe da sorprendere viste le inutili sostituzioni con il Verona. Koopmeiners volevi dire, Vito? Teresa, buonasera Quintiliano, oggi più che mai preoccupata, ho visto Spalletti.

0: Letti quasi rassegnato, ma dite, boh, io non lo so, ma quei 4-5 cacciatori che non piacciono al Mai Miater, boh, il prossimo anno chi li prende, soprattutto se non andiamo in Champions? Ci vorrà chi vorrà venire alla Juve? Allison 7 milioni, questi sono matti, un abbraccio, grazie Terry. Ciao, 7 milioni cosa? Lo so ragazzi, Allison gioca con il Liverpool. Ciao Quintiliano, vorrei chiedere a Massimo Brambati. Ah, questo l'avevamo letto, anche questo l'avevamo letto per Brambati. Ciao, se la Juve non si dovesse qualificare per la Champions, sicuramente 2-3 big verranno ceduti. Io non credo 2-3 big, forse uno. Scudetto del Napoli, grazie Giuntoli, dice il nostro amico Davide. L'avevamo già letto, ma lo rileggiamo. Poi Franco dice: il problema sarà piazzare gli esuberi. 2. Non buttare più denari in giocatori non funzionali. Quindi Comolli, che lui chiama Cobolli, credo come battuta, dai carta bianca a Spalletti. Carta bianca comunque Spalletti lo sta facendo lui, il mercato, o meglio, sta dando indicazioni, nomi o comunque giocatori con una, di una certa tipologia. Vai Fede.
1: Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
0: Ciao.
1: In merito alla conferenza stampa di Spalletti, devo dire che qui, come diceva un radioascoltatore prima, Michele, regna la confusione. Mi sembra, l'ho visto un po' preoccupato, e quindi, perché poi sai, l'allenatore è quello che ha il polso della situazione, vedi i giocatori tutti i giorni, segue gli allenamenti. Ma io sono molto scettico, dico la verità. Poi tra l'altro, quando te hai detto già nella notizia, per quanto riguarda il mercato, addirittura che si dovesse un po' arenare l'acquisto di Alisson dal Liverpool, denota il fatto che qui non c'è programmazione, si ritorna ai soliti discorsi che ho detto sempre, che qui manca la società, manca un dirigente di un certo livello, di un certo spessore, non c'è la competenza, c'è molta improvvisazione e poi si vedono i risultati di tutti questi anni. E penso e temo che anche il prossimo anno sarà la stessa fotocopia di questo, secondo me, e addirittura non sapendo se si va in Champions, quindi la cosa ancora più gravosa. Aspettiamo e vediamo quello che succede, stiamo un po' alla finestra.
0: Questa sera all'insegna proprio del disfattismo quasi, l'arbitro di Lecce Juve è Colombo della sezione di Como. Ragazzi, io non guardo le designazioni Colombo. Allora, stai sereno, discreto, tu speri di perdere, speri che vendano tutti, ma alla fine non si avvera mai quello che dici. Con Cesao lo vendono se gli danno 150, Andrea da Bologna, in realtà si parla di 70 milioni nel caso in cui la Juventus, no? Perfetto anche con Zegro, non ne prende una, rimarrà sicuro e diventerà un fenomeno Andrea. Allora, bisogna leggere anche le critiche. Io le sto leggendo, Andrea. Vedi che ci arrivo. Magari se invece di mandare questi messaggi state zitti, è meglio. Se ci arrivo, le leggo, ragazzi. Abbiamo tanti messaggi, fortunatamente. Salah, sì, con lui arrivano i gol. Maurizio, Maurizio, magari. Ma Salah, non. Io non, se ho, non ho capito male, lo vogliono sicuramente qualche club arabo, ma lo vogliono anche in America, quindi andrà forse andrà in un campionato certamente non eccelso sotto il profilo tecnico, ma dove guadagnerà, già ne ha guadagnati tanti di soldi, ma chiuderà in bellezza, diciamo così, ulteriori soldi in questi campionati. Caro Federico Rossi, se non sbaglio, allora la commissione alla firma è un furto, altro che tassa, Marco. E io mi sono limitato a dire tassa, però insomma ci siamo capiti, non l'ammetto, però purtroppo ormai è una consuetudine. Siamo giunti alla fine, caro Federico Rossi, quindi grazie a te, grazie a tutti voi. Fuori di Juve torna lunedì, ma domani ovviamente colpo di tacco, prima, durante e dopo. Ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Paolo Di Canio, attaccante italiano che si è fatto conoscere al pubblico per la grande grinta che mostrava in tutte le partite. Paolo Di Canio nella sua carriera ha girato moltissime squadre ed ha anche vestito la maglia della Juventus. L'ex giocatore classe 1968 è arrivato alla corte della vecchia signora nel 1990. La Juve si assicura le prestazioni di Di Canio per 7,5 miliardi di lire. L'attaccante resterà a Torino per 3 stagioni ma non raccoglierà grandi successi. In bianconero è stato allenato da Maifredi e da Trapattoni, ma con quest'ultimo non avrà un gran rapporto. Proprio il poco feeling con Giovanni Trapattoni spingerà Paolo Di Canio a lasciare la Juventus per trasferirsi a Napoli. In bianconero l'attaccante collezionò 78 presenze e segnò 6 reti. Di Canio, prima di lasciare Torino, riuscì però a vincere un trofeo e nel 1992-1993 vinse la Coppa UEFA. Nel novembre 1994 Di Canio tornò alla Juventus ma restò fuori rosa e poi passò al Milan per 6,38 miliardi di lire. La carriera di Di Canio poi è proseguita all'estero e in Inghilterra ha raccolto diverse soddisfazioni. Quando ha appeso gli scarpini al chiodo, l'ex attaccante ha intrapreso la carriera di allenatore e si è seduto anche su panchine estere come quelle dello Swindon Town e del Sunderland. Adesso Di Canio è un apprezzato commentatore televisivo e in particolar modo si occupa della Premier League. L'ex attaccante è anche un personaggio controverso e spesso è stato al centro di polemiche, in particolare quando fece il suo ritorno alla Lazio, finì nell'occhio del ciclone perché nel 2005, dopo una vittoria nel derby, fece il saluto romano. Questo gesto fece davvero scalpore sia in Italia che all'estero e provocando anche l'interesse della FIFA. Di Canio ovviamente ci tenne a precisare che le sue esultanze non avevano a che fare con comportamenti politici di alcun tipo. Il Di Canio calciatore però sarà ricordato anche per un gesto molto nobile, perché quando era in Inghilterra decise di fermare un'azione che lo avrebbe portato al gol perché il portiere avversario era a terra. Questo gesto arrivò dopo che gli venne inflitta una lunga squalifica per aver spintonato e fatto cadere un arbitro di Premier League.
3: Eroi in bianconero.

0: Cari amici del TMV News, buonasera a tutti e bentrovati all'ultimo appuntamento della settimana con la nostra trasmissione che oggi apriamo presentando l'imminente turno di campionato, per la precisione il terz'ultimo, che mette in palio gli ultimi 9 punti che vogliono dire tanto per la lotta a retrocessione e anche per i piazzamenti europei. Chi si gioca la salvezza, seppure ormai a un passo dal raggiungimento matematico, è la Fiorentina, che domenica ospita un Genoa già salvo invece aritmeticamente. Grande tifoso rossoblù, nonché scrittore dell'attuale inno del Grifone, è Francesco Baccini, cantautore noto e pluripremiato a livello italiano, che abbiamo l'onore di ospitare stasera in trasmissione. Baccini, buonasera, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Lei visse nel 90 il Festival Bar con Sotto questo sole, che poi è diventata una hit, una pietra miliare della nostra musica. Lei che appunto è figlio di un'epoca assai diversa da quella di oggi, come diceva ora
1: molto
0: in questi
1: diversa.
0: Minuti. Come si colloca lei nel mondo di oggi? Cioè, prima la musica si faceva in dischi, in vinili.
1: Come uno che guarda dal pianeta di fronte. E io sono completamente scollato da quella realtà lì, no? E non mi ci voglio mischiare volutamente. In questo faccio come faceva Fabrizio De André, che con quale abbiamo avuto una lunga amicizia, e quindi Fabrizio farebbe lo stesso, si estranerebbe da questo tipo di mondo proprio. Io me ne sono andato via da una multinazionale anni fa, proprio perché li volevano trasformare in qualcos'altro, e io non intendo. Per me la musica è sacra, quindi
0: diciamo, non si rivede nelle,
1: facendo quello che mi piace,
0: non si rivede nelle piattaforme streaming di oggi, nelle risorse che ci sono digitali per ascoltare la musica.
1: Guarda che io non sono contrario alla tecnologia, io uso tutto, però dipende, il problema sempre dipende chi e come usa le cose. Il Grande Fratello, se dentro quella casa ci fossero 8 geni, sarebbe una trasmissione interessantissima. Invece ci sono 8 pirla e diventa una cazzata inguardabile, a meno per me. Poi chiaramente la gente si diverte a guardare come le comari gli spettegulesi. A me gli spettegulesi non interessano, cioè proprio di carattere.
0: Certo.
1: A me dei fatti degli altri, sai quanto me ne può fregare? C'ho già la mia di vita, non mi interessa di stare a guardare quella degli altri dal buco della serratura.
0: Ecco, in compenso allora le chiedo, voi, lei, come De André, come Gino Paoli, siete stati di forte ispirazione per il cantautorato di Genova di oggi, i vari Olli, Bresh, Alfa, sono tutti cantautori che si ispirano alla
1: Genova,
0: vostra generazione.
1: Genova è una città particolare e che ha musicalmente una sua importanza. Appunto, i primi a cambiare le regole sono stati appunto De André, Tenco soprattutto, secondo me Tenco è stato uno di quelli più innovatori all'epoca, Paoli, Bindi, Lauzi, e sono stati i primi a cambiare il modo di scrivere la canzone, nel senso che hanno fatto capire che dentro la canzone c'è anche un testo, non è soltanto parole per cantare.
0: E lei ha avuto modo di avere a che fare, a rapporto con quelli di oggi che le citavo prima, come appunto i vari Olli, Bresh?
1: A parte il fatto che Bresh e Alfa ci vediamo una domenica sì, una no allo stadio, visto che siamo tutti genovani. No, però diciamo che per me Bresh e Alfa non sono cantautori, sono più pop. Però fanno delle cose molto dignitose, e per esempio Alfa lo vedo in crescita, proprio come persona e come artista.
0: E se invece le dico Genoa, qual è la prima reazione? Che cosa le viene in mente per prima cosa?
1: Genoa, mi viene in mente Milito.
0: Milito? E quel derby col gol a porta vuota alla fine? E quel gol col derby a porta vuota alla fine che fece esplodere Marassi.
1: Tripletta 3-0, tripletta di Milito. è dato in contropiede su tutto il campo da solo.
0: Eh sì.
1: No, Milito era veramente uno dei più grandi giocatori, secondo me, del mondo. Mm. Infatti, non a caso, andò via dal Genoa e intervista in triplete grazie ai gol di Milito, non dimentichiamocelo.
0: E lei Milito è, era uno lei spettacolo è ancora guardarlo oggi... giocare. Lei è ancora oggi colui che ha scritto l'inno del Genoa. Ci pensa mai a questo? Quanto la rende orgoglioso pensare a una cosa del genere?
1: Beh, sai, noi genuani abbiamo questa cosa che siamo la prima squadra in Italia, no? Quindi siamo molto, a volte fin troppo orgogliosi di essere genuani, anche se i risultati sono molto inferiori rispetto alle nostre aspettative, che i genuani hanno sempre aspettative di alta classifica, poi dobbiamo sempre salvarci, anche perché oggi il calcio è veramente una roba fatta solo, quasi esclusivamente di soldi, chi ha più soldi vince, o chi li spende meglio, perché poi c'è anche tanti che spendono male, e poi anche c'è la sfortuna, perché nel calcio non si conta mai il fattore sfortuna, perché è quasi fondamentale la sfortuna. Se io faccio 10 tiri, prendo 10 pali, tu ne fai uno, fai gol, hai vinto. Cioè, quindi non è detto che se tu vinci sei più bravo di me, semplicemente sei più fortunato. Oppure sai, i giocatori, quando uno compra un giocatore, non è la PlayStation che è una macchinetta che funziona sempre uguale. Mm-hmm. Magari acquisti un calciatore che in quel momento vale tot, e il campionato che dopo non rende, oppure non si trova nella squadra, oppure dei problemi suoi, no? Ma io penso anche proprio alla Fiorentina. La Fiorentina è una squadra che quest'anno io non penso che pensasse all'inizio dell'anno di trovarsi praticamente per tre quarti del campionato in fondo alla classifica.
0: No, affatto, ma io infatti no. Prima di portarla su Fiorentina-Genoa le avrei chiesto che idea si è fatto del Genoa di oggi, perché ha cambiato negli anni proprietà, tanti allenatori. Che cos'è il Genoa oggi momento, secondo lei? Che Genoa è quello di oggi?
1: Il Genoa di oggi è una squadra molto unita sia a livello di società che a livello proprio di giocatori e di allenatore. De Rossi è stato veramente un miracolo che sia arrivato, perché in un momento dove la squadra era completamente scollata, la società un po' in angoscia, perché con Vieira l'anno scorso avevamo fatto un campionato tranquillo, no? Ci aveva preso, pur non avendo un gran gioco, però teneva i risultati. E dicevamo, siccome era subentrato, dici, la squadra non l'ha fatta lui, si adatta ai giocatori che ha. Quando quest'anno invece all'inizio la squadra l'ha fatta lui, era un disastro. Siamo passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ma senza avere i giocatori per fare il 4-2-3-1. Quindi il Genoa praticamente faceva un tiro in porta a partita, se andava bene. Vieira, che continuava nella sua folle corsa di seguire questo progetto, pur vedendo i risultati, perché io credo che il Genoa che stanno abbia battuto un suo record, cioè le prime 9 partite ha fatto 3 punti. Credo che non abbia nella storia del Genoa mai fatto così pochi punti in 9 partite. E quindi a un certo punto è arrivato De Rossi.
0: E io infatti le avrei chiesto che lavoro ha fatto De Rossi secondo lei e se lo confermerebbe per l'anno prossimo.
1: Ma assolutamente, De Rossi, io penso che De Rossi sia innamorato di Genova come i genuani si stanno innamorando di De Rossi, perché se De Rossi è abituato alla Roma, una piazza molto, no, calda, molto presente, e il Genoa uguale. Quindi De Rossi proprio a quelle caratteristiche di allenatore, di carattere che piacciono ai genuani. In più De Rossi, da quando è arrivato, innanzitutto ci ha fatto vedere un gioco di squadra. Cioè il Genoa, come dire, imbarcate quest'anno forse ne abbiamo prese 2, ma il Genoa se l'è sempre giocata con tutti gli avversari che fossero di alta classifica o di bassa classifica. Ha valorizzato giocatori che erano praticamente defunti, penso a Colombo, che le prime 9 partite ha fatto forse un tiro in porta.
0: Bacini, grazie mille per essere stato con noi, a presto e buona serata.
1: Ciao, grazie a tutti e forza Genoa.
0: Passiamo ora a una serie di contributi realizzati dalla redazione di Tutto Mercato Web e di Radio Firenze Viola. Ospite nei nostri studi in queste ore è stato Cesare Prandelli, ex CT dell'Italia e grande allenatore della Fiorentina, che ha fatto un punto con noi non soltanto sulla squadra di Vanoli e sul futuro dei giocatori più importanti che oggi vestono la maglia viola, ma anche sul panorama nazionale del nostro calcio dopo la cocente eliminazione dal Mondiale che ancora lascia strascichi e getta inevitabili dubbi sul futuro del mondo del pallone. Vi facciamo ascoltare allora tutto questo con Cesare Prandelli.
2: Ma guarda, questa è una domanda che dovresti fare ai dirigenti, nel senso che dopo 2 anni di appartenenza hanno conosciuto un ragazzo non solo da un punto di vista tecnico ma da un punto di vista comportamentale, da un punto di vista umano, da un punto di vista della leadership, dalle motivazioni che può avere, quindi è inutile fare dei discorsi io lo terrei, non lo terrei, è lui che deve essere sicuro al 100% di rimanere a Firenze e diventare un riferimento importante, allora da lì puoi costruire attorno, se le motivazioni sono o meno allora forse è meglio che si pensi a qualcos'altro.
3: Ecco, tra i più deludenti o comunque ci si aspettava qualcosa di più in questa stagione c'è Gudmundsson. Ha fatto il suo tempo a Firenze o tu gli daresti altre chance? Vanoli lo ha provato, scusami se ti interrompo, sì, un po' in tutti i ruoli, no? Però non ha mai dato quella sensazione di essere un giocatore che si sta esprimendo secondo le sue qualità, quelle viste almeno al Genoa.
2: Sì, diciamo che Paolo ha dato la possibilità di interpretare tutti i ruoli immaginabili possibili, sì, quindi a discapito anche di degli equilibri tattici della squadra, quindi bisogna veramente riconoscere questo. E molto spesso capita che anche i giocatori di grandissimo talento fanno delle stagioni straordinarie nei contesti dove si aspetta quel tanto. Firenze non basta quel tanto, Firenze devi metterti sulle spalle la grande responsabilità, la grande pressione e quindi deve anche in queste partite dimostrare di poter veramente assumersi questa grande responsabilità. Ha vissuto anche lui una stagione particolare, non solo da un punto di vista sportivo, e quindi potrebbe essere stato condizionato.
3: E invece per quanto riguarda Fagioli, si può ripartire da Fagioli? Ti ha convinto?
2: Fagioli è un talento, è un giocatore di grandissima qualità tecnica, poi dipende da lì, dipende l'allenatore che idea ha, le società che idee hanno, io ho un'idea un po' diversa, nel senso che se abbiamo dei giocatori di grandissima qualità mi piacerebbe vederli un po' più vicino alla nostra porta, alla porta avversaria che non alla nostra porta, però adesso è un po' la tendenza di mettere i giocatori di qualità davanti ai difensori per costruire, ma forse magari
3: si
2: schiaccia un po' troppo e fai anche un po' fatica. Fagioli ha grandissima qualità, mi sembra che abbia trovato una grande, oltre alla motivazione, una grande serenità interiore, questo non è poco.
3: E infine ti chiedo dell'allenatore, insomma Vanoli ha fatto il suo compito, quello che gli era stato chiesto e qui non ci piove, ma per il prossimo anno ti aspetti una riconferma o pensi che abbia questa zavorra di una stagione difficile?
2: Allora, io Paolo lo ringrazierei per quello che ha fatto, perché è una stagione veramente molto complicata, adesso tutti dicono la salvezza, ma è arrivato la squadra, aveva 4 punti se non sbaglio, sì, quindi insomma ha fatto un grande lavoro, si è barricato al Viola Park e si è messo a disposizione. Non posso parlare del futuro perché non sono un dirigente Viola, quindi cosa potrei dire? Per riconoscenza gli darei un'altra possibilità, ma non lo conosco bene da un punto di vista proprio della professione, quindi sono i dirigenti che devono fare certe scelte.
3: E Fabio Grosso lo vedresti come futuro allenatore tra i nomi, viene fatto anche il suo.
2: I nomi ce ne sono Daniele tanti, perché la Fiorentina, quando chiama la Fiorentina, secondo me gli allenatori devono far veloci arrivare a fare un colloquio, perché secondo me è in vita, è una società che ha potenzialità, è una città dove si vive di calcio, per fare questo lavoro è il massimo.
3: E infine sulla nazionale, ti piace questa idea di Baldini che vuole portare, di Silvio Baldini che vuole portare, vuole convocare tutti quelli dell'Under 21 per le prossime 2 amichevoli? È una mossa giusta? Se ovviamente poi corrisponderà al vero.
2: Silvio mi piace in tutte le sue sfaccettature, quindi se ha avuto questa idea la sposo al 100%. Però 2 parole sulla nazionale, sulle elezioni, bisogna dirle, perché possiamo avere mille progetti, mille programmi, ma se la federazione e la Lega non vanno d'accordo diventa molto complicato. Quindi il programma futuro per la nazionale la devono fare queste due grandi potenze italiane.
3: E quindi il 22 giugno è una data importante, quella delle elezioni?
2: È importante non tanto per chi sarà alla guida eletto, della federazione, ma per il programma, se è un programma condiviso. Se sarà un programma condiviso, allora c'è spazio e margine anche veloci per recuperare tutto.
3: È in corsa anche Abete, no? Tu hai la tua avventura alla nazionale è stata proprio con Abete.
2: È una delle persone più limpide e trasparenti che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio, quindi è una garanzia massima da qualsiasi punto di vista. Mi piacerebbe proprio che riuscissero a mettere assieme queste forze, perché l'ex presidente del Comni ha dimostrato di avere una grande capacità, sì, in tutti i sensi, quindi bisogna sfruttare tutti. A me piacerebbe vedere un comitato di persone che si focalizzino sulle prospettive, sull'idea di programmare qualcosa per questo nostro calcio e mettere al centro di tutti i discorsi il bambino, perché bisogna partire da lì, il bambino con la palla.
0: E infine le parole di Massimo Perrone, colonna del Como di Fabregas, cervello in mezzo al campo insieme a D'Acugna dei Lariani, che sono a caccia dell'Europa in queste ultime giornate di campionato, ospite nei giorni scorsi di un evento a Como a cui abbiamo partecipato anche noi di tutto Mercato Web. Vi facciamo ascoltare quindi le parole di Massimo Perrone.
4: Grazie della premiazione per le parole.
5: No, meno male che mi dici che stai bene per questo. Infatti, vabbè. Però ci rimettiamo tutti. Allora, quello che voglio chiederti in primis è quanto sta influendo nella tua crescita Mister Fabregas, quanti consigli ti sta dando e se ce n'è qualcuno che ti è rimasto.
4: Lui è troppo importante per me, ho cresciuto tanto da quando ho arrivato qua, tanto grazie a lui, aspetto di continuare in questo cammino con lui e continuare crescendo. Bueno, quando ho arrivato qua, che ho parlato con il mister, lui mi ha parlato di questo, di sempre guardare in avanti di questo progetto. Quando ho parlato con Nico, anche che abbiamo arrivato allo stesso tempo, sapevamo che questo si poteva e sì, sempre ho saputo che questo si può fare, siamo vicino e dobbiamo andare partita a partita.
5: Ci sono ancora emozioni da vivere, con l'augurio che siano più forti possibile, più positive possibile. C'è un momento che però fino ad ora ti è rimasto in mente, che è stato forte per te e che ci vuoi raccontare?
4: Sì, bueno, contro Napoli, che ci hanno salvato la vita perché ho fallato il mio errore, grazie a lui abbiamo vinto. Allora penso che quello momento è bello, ma aspetto che venga un momento più bello.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News, che torna dalla settimana prossima con tanti altri nuovi appuntamenti. Buona serata!

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Boniperti calciatore. I più giovani lo ricordano per averlo visto nella grande inaugurazione dello stadio bianconero. I giovani con più di 20 anni lo ricordano grande presidente bianconero. I meno giovani lo ricordano come presidente, ma anche come grande giocatore. Per tutti, Boniperti è l'antenato, il padre della juventinità che si tramanda con i grandi. Come tutte le storie che si rispettano, come quella di Platini, la storia di Boniperti e del suo arrivo alla Juventus ha una peculiarità e ovviamente un po' di magia. Lo stesso Boniperti, anni dopo, raccontò come le trattative per il suo trasferimento non furono estenuanti come quelle di oggi. Lui aveva firmato il cartellino per la squadra del Momo, ma il suo cuore era legato sentimentalmente alla squadra del suo paese, il Barengo. Boniperti desiderava che a entrambe le società venisse riconosciuto un guadagno, perché è giusto così, perché entrambe avevano contribuito alla sua crescita e maturazione. E così fu. Boniperti fu acquistato per la cifra di 60.000 lire e la cifra fu equamente divisa fra le due formazioni. Stranamente, o forse no, il pagamento avvenne in materiale tecnico, in scarpe, reti, maglie. Un giocatore si ricorda anche per i suoi soprannomi. A Boniperti diedero quello di Marisa a causa dei riccioli biondi che aveva. Non vogliamo soffermarci sulle caratteristiche di Boniperti, scriveremo un libro intero. Ricordiamo solo che faceva della mobilità, dell'astuzia, del carattere e della tecnica, oltre che del gol innato, le sue caratteristiche principali. Boniperti era astuto in campo, ma lo era anche fuori, come quando si accordò con l'avvocato Agnelli sulle forme di premio partita, che forse paragonate a quelle di oggi fanno sorridere, ma che veramente ci riportano a un'epoca meravigliosa, semplice, di valori veri. L'avvocato gli disse: «Tu giochi per me, e ogni volta che fai un gol puoi venire nelle nostre stalle e prenderti una mucca». Ovviamente Boniperti accettò e ogni volta che gonfiava la rete, con precisione certosina, si recava nella fattoria di Agnelli e prendeva una mucca, solamente che la prendeva gravida. Non sappiamo se la storia sia vera sul serio, in ogni caso l'astuzia di Boniperti fu sempre fuori dal comune, come la sua intelligenza. Non diventi per caso il numero uno, prima in campo e poi dietro alla scrivania, se non sei un numero uno. Boniperti raccontò qualche anno fa che si diventa campioni e si diventa Boniperti parlando il meno possibile, facendo il duro e nei ritagli di tempo battendo come Dio comanda qualche calcio d'angolo. La semplicità di Boniperti la si ritrova quando dice che se non fosse stato un calciatore avrebbe fatto l'agricoltore. Radici piemontesi contadine. Un detto dice: contadino, scarpe grosse e cervello fino. In questo caso ci troviamo di fronte ad un cervello fino dai piedi buonissimi. Una persona semplice, Boniperti, che andò sempre d'accordo con altre persone semplici, proprio come lui. Un Boniperti giocatore che vinse tanto e che giocò in squadre stellari. Due le grandi Juventus in cui giocò. La prima, quella che alcuni definiscono una delle più belle Juventus di sempre. Viola, Bertuccelli, Manente, Mari, Parola, Piccinini, Muccinelli, Martino, Boniperti, John Hansen, Prest. Una squadra spettacolare che Boniperti sapeva esaltare grazie al suo rigore, alla classe, alla tenacia. Boniperti, per qualcuno a Marisa, per qualcuno a Boni, per tutti un fenomeno. Non potremo parlare di Boniperti calciatore senza citare quel trio, Giampiero Boniperti, Omar Sivori e John Charles. Un trio fantastico, che i più giovani non hanno mai visto, ma che sicuramente può essere scovato e deve essere scovato nei video dell'epoca. Tempi di magia e tempi di storie lontane. Tre campioni e tre caratteri diversi, il gigante buono e la sua forza, il piccolo pestiforo simbolo di fantasia e poi Boniperti, la classe, il mito, il rigore. Un trio che si completava con Sivori, cuore caldo, ciascuno di loro tre aveva qualcosa che non aveva l'altro. Con quel trio la Juventus vinse 3 scudetti in 4 anni, ma potevano essere di più. Boniperti finì la propria carriera in quella partita con l'Inter del 10 giugno 1961 a soli 32 anni e 11 mesi e quando appese le scarpe al chiodo lo fece sul serio. Lui era per i tagli netti, disse, e si tolse le scarpe, le diede al magazziniere e non le mise più. Lui odiava le pantomime tra vecchie glorie.
0: Eroi in bianco nero. Radio Bianco. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giulio Cesar. Giulio Cesar da Silva, noto solo come Giulio Cesar, è nato a Bauru l'8 marzo del 1963. Prima di intraprendere la carriera da calciatore professionista, svolse molti lavori come ad esempio manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e lavamacchine. si fece conoscere al grande pubblico con la maglia della Seleção ai mondiali messicani del 1986, attirando le attenzioni di molti club, tra cui il Montpellier, con cui giocò dal 1987 al 1990. Dopo qualche difficoltà in Francia, riesce a guadagnarsi le attenzioni della Juventus, che in quell'estate, dopo aver acquistato grandi nomi come Roberto Baggio, Hasler e Di Canio, per puntellare una difesa che pareva piuttosto fragile, scelse proprio Giulio César. Il centrale brasiliano era dotato di un passo felpato, una buona leadership per comandare la difesa, visione di gioco, un discreto lancio lungo e un tiro pregevole. Da segnalare la sua prestazione in Coppa delle Coppe, quando nella semifinale di ritorno contro il Barcellona bloccò tutti i loro attacchi e si procurò la punizione per l'1-0 di Baggio, che però non bastò alla Juventus per andare in finale. Con l'addio di Maifredi e l'arrivo di Giovanni Trapattoni, cambiò il suo modo di giocare in una squadra meno votata all'attacco e più equilibrata. Giulio César, affiancato da uno stopper puro come Carrera, diventò un libero molto elegante e con le sue prestazioni aiutò la vecchia signora ad arrivare seconda in campionato e a sfiorare un trionfo in Coppa Italia. Nella stagione 1992-93 i bianconeri vinsero la Coppa UEFA grazie anche ad una grandissima coppia difensiva formata proprio da Giulio César e Kohler, sicuramente la più forte del campionato italiano. In questa annata però il centrale brasiliano dovette superare un grave infortunio come la frattura di una gamba che lo tenne fermo per ben 4 mesi. Nel 1994 Giulio César venne ceduto al Borussia Dortmund. Il difensore della Seleção con la maglia bianconera collezionò 125 presenze e 6 reti. In carriera inoltre vestì le maglie del Guarani, Brest, Montpellier, Borussia Dortmund, Botafogo, Panathinaikos, Werder Brema e Rio Blanco. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Emerson. Lo chiamavano il Puma, per i suoi movimenti felini e per la sua capacità di impostare rapidamente il gioco. Emerson Ferreira da Rosa, semplicemente noto come Emerson, ha alle spalle una lunga carriera che lo ha visto anche indossare la maglia della Juventus. La sua avventura in bianconero comincia nel 2004, quando dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Roma, decide di seguire Fabio Capello a Torino. Il brasiliano dichiarò in seguito di aver avuto problemi di depressione nel suo periodo trascorso nella capitale, motivazioni che non sono piaciute ai tifosi giallorossi che a lungo lo hanno accusato di tradimento. Alla Juventus il suo innesto si rivela fondamentale. Nonostante qualche problema fisico di troppo non gli abbia permesso di avere un rendimento sempre continuo, con lui a centrocampo la vecchia signora conquista il 28esimo e il 29esimo scudetto. Dotato di una grandissima intelligenza tattica è praticamente impossibile riuscire a strappargli il pallone dai piedi. Emerson si conferma prezioso anche negli inserimenti sotto porta. Non mancano i gol, quasi tutti decisivi. Se in campionato le cose sembrano andare piuttosto bene per Emerson e la sua Juventus, lo stesso non si può dire per la Champions League. In quegli anni i bianconeri vennero eliminati dal Liverpool il primo anno, dall'Arsenal nel secondo. Emerson si distingue comunque per un paio di gol decisivi, in particolare quelli contro il Djurgården e contro il Werder Brema. Nel 2006, dopo 2 stagioni e 67 presenze, arriva però il momento dell'addio a Torino. Il giocatore, classe 1976, non ha infatti la minima intenzione di seguire la squadra in Serie B, soprattutto in un momento in cui era nel pieno della sua carriera. Per il suo futuro sarà decisivo ancora una volta Capello, che lo portò con sé nella sua nuova avventura al Real Madrid. Nel 2010, l'addio al calcio giocato.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Jocelyn Blanchard. Nato a Béthune in Francia il 28 maggio del 1972, Jocelyn Blanchard debutta a Ligue 1 nel 1995 con la maglia del Metz. L'anno successivo porta a casa il primo trofeo della sua carriera, la Coppa di Lega francese. Centrocampista versatile, in grado di disimpegnarsi sia sulla fascia che al centro, al Metz inizia come giocatore di fascia sinistra per poi diventare regista offensivo. Nel 1998 viene notato e acquistato dalla Juventus, nonostante non fosse uno dei giocatori più in vista del campionato transalpino, come dimostra l'esclusione dai convocati per i mondiali casalinghi. La vecchia signora vuole farlo diventare il nuovo Deschamps. Blanchard, alla sua presentazione, non nasconde l'entusiasmo per la nuova avventura a Torino. Qui si lotta sempre per vincere. Le sue parole in conferenza stampa: farò parte di un gruppo fantastico e voglio dimostrarmi all'altezza. Vestire la maglia bianconera è per me motivo di grande orgoglio. La sua avventura in bianconero comincia nel migliore dei modi. Debutta con gol in amichevole contro il Newcastle ad agosto dopo aver disputato una grande partita. In gare ufficiali però di reti non ne arrivano. 12 presenze in campionato, 6 in Coppa Italia e 3 in Champions League, nessun gol all'attivo per il francese. Una stagione fallimentare che rende inevitabile la cessione l'anno successivo, nell'estate del 1999, al Lens. Il francese vestirà poi le maglie dell'Austria Vienna e dell'Austria Kärnten, dove chiuderà la sua carriera da calciatore il 30 maggio 2011. Appesi gli scarpini al chiodo, Blanchard intraprende la carriera da direttore sportivo, carica ricoperta proprio al Lens.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giancarlo Marocchi. Nella sua carriera ha vestito solo i colori di Bologna e Juventus, dimostrando grande attaccamento alle due maglie. È Giancarlo Marocchi, nato ad Imola il 4 luglio 1965. Muove i suoi primi passi nel calcio, infatti, con la squadra rossoblù e ad appena 17 anni esordisce in Serie B. Al Bologna ci resta dal 1982 al 1988, fino al suo passaggio alla Juventus, ma prima trascina la sua squadra ad una promozione in A che mancava da ben 6 anni. A Torino ci arriva per diventare subito un grande protagonista e nella stagione 1988-89 non salta nemmeno una partita in campionato. È un centrocampista di grande talento, molto caparbio e bravo sia nella fase di impostazione che in quella di interdizione. È duttile, sa adattarsi al grande palcoscenico bianconero. Negli anni successivi conquista la sua prima doppietta di trofei, Scudetto e Coppa UEFA. Poi nel 1993 arriva un'altra Coppa UEFA e la sua avventura in bianconero si conclude nel 1996 con il risultato migliore possibile, ma senza scendere in campo. La vittoria della Champions League a Roma ai calci di rigore contro l'Ajax, con una Juve piena di campioni e Lippi in panchina. Finale perfetto per lui, che poi chiuderà la sua carriera in quel Bologna in cui giocherà per ancora 4 anni. In 18 anni da professionista ha disputato ben 500 partite in Serie A tra Bologna e Juventus e con la nazionale conquistò anche un terzo posto ai mondiali di casa del 1990. Marocchi ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2000 e dopo essere stato dirigente, osservatore e team manager del Bologna ha optato per la carriera televisiva come commentatore tecnico di Sky.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Edgar Davids. Se pensi a Didier Deschamps come Letterier, non puoi pensare al Pitbull Davids. Davids nasce il 13 marzo 1973 a Paramaribo, in Suriname. Anche lui, come Deschamps, aveva vissuto la giovinezza in una grande squadra. Il Marsiglia, fortissimo per Didi e l'Ajax per Davids, sfruttando le indicazioni del santone olandese Van Gaal, che per lui aveva coniato il soprannome Pitbull per il suo essere duro, scorbutico, nervoso, ingestibile ma unico. Un pitbull con una carica agonistica fuori dal comune. La Juventus e i suoi tifosi lo apprezzarono in tutto, nel bene e nel male, accettando i suoi eccessi e i suoi tanti pregi. Arrivò dal Milan come Andrea Pirlo e fu il primo vero grande affare in direzione Milano-Torino. Quando arrivò a Torino, Davids, che considerava la Juventus il massimo, il top per vittorie e il vero paradiso calcistico, ci mise poco a diventare un idolo. Un problema agli occhi, un glaucoma, lo costringe a giocare con gli occhialini e moltissimi giovani da allora cominciarono ad utilizzare gli occhialini per imitare il loro idolo. Davids era un personaggio straordinario. La vita di Davids è fatta di alti e bassi. Le coppe vinte e quelle perse, l'arrivo al Milan e la fuga, all'inizio alla Juve, il problema agli occhi e quello del dopo, con la squalifica a causa di una medicina per gli occhi. Davids seppe sempre reagire alla grande, non accusare il colpo e ripartire per dimostrare di essere il numero uno. Terminata la squalifica, Edgar ritrova Lippi, ma la Juventus non ingrana e dopo qualche incomprensione decide di volare via, e per i tifosi bianconeri è un bel colpo. Nella Juventus totalizza 235 presenze e 10 reti, 3 scudetti vinti e tante prestazioni da pitbull. La sua frase rimane scolpita nelle frasi dei grandi, come il suo sguardo da pitbull e il coro dei tifosi. Con la Juventus ho imparato a vincere, non so com'è successo, è qualcosa che si respira nell'aria dello spogliatoio. Sono concetti che vengono tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi e non c'è club nel mondo che ti faccia lo stesso effetto.
0: Eroi in bianco nero. Radio Bianco Nera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Marcello Lippi. A citare Marcello Lippi, gli appassionati bianconeri odierni non possono non avere in mente quel coro Marcello Lippi, Marcello Lippi, che accompagnò l'allenatore via Regino per gran parte dell'avventura bianconera. Un inno alla gioia, un inno alla passione verso un uomo di stile, sicuro, a volte duro e antipatico per alcuni, un uomo vero, un grande allenatore. Un uomo nato in Toscana, a Viareggio, quella Toscana dove quasi come in tutta Italia la Juventus o la ami o la odi. Nato a Viareggio, appunto, la notte dell'11 aprile 1948, ricordato come libero, soprattutto per la carriera alla Sampdoria, dove divenne simbolo e anche in parte bandiera. È infatti nelle giovanili blu cerchiate che inizia la sua carriera da allenatore, prima al Pontedera, poi al Siena, Pistoiese e Carrarese. Si sposta in Romagna, al Cesena e poi alla Lucchese, ancora nella sua Toscana. Gli anni successivi sono quelli del grande salto, Atalanta e poi Napoli con il sesto posto che gli aprì gli scenari bianconeri. Lippi alla Juventus fece la storia, riuscendo a portare subito lo scudetto a Torino e facendo la storia per le successive 5 stagioni. Alla Juventus vinse solamente 5 campionati italiani, 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2001-2002, 2002-2003, una Coppa Italia, 1994-1995, 4 Supercoppe italiane, 1995-1997-2002-2003, una Champions League, una Supercoppa UEFA, una Coppa Intercontinentale. È quindi impossibile non collegare a Marcello Lippi i più bei ricordi e le più belle motivazioni per cui un appassionato dovrebbe diventare tifoso bianconero. Le emozioni della notte di Roma e delle tante notti di Champions che dai maligni vengono ricordate per le finali perse, quando chiunque ora venderebbe cara la pelle per giocarla un'altra finale. La grandezza di Lippi sono anche quelle 4 finali giocate perché nessuno ha mai fatto quello che ha fatto Marcello Lippi. Marcello Lippi, capace di far vincere un mondiale dopo che era passato sull'Italia la vergogna di Farsopoli. Un Marcello Lippi capace di cementare i gruppi, di creare emozioni e di unire e rendere impermeabili a tutto e a tutti gli elementi che facevano parte della sua squadra.
0: Eroi in bianco nero. Radio Bianco Nera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Boniperti presidente. Boniperti lascia il calcio giocato il 10 giugno 1961 con 179 reti all'attivo. 10 anni dopo, nel 1971, iniziò la sua seconda era, quella da presidente. Un'era fantastica, ricca di successi che si può raccontare tramite i campioni che prese. Da Zoff a Bettega, da Cabrini a Scirea, da Platini a Boniek, da Conte a Baggio, da Vialli a Del Piero. Questi solo per citarne qualcuno. Del lavoro dietro la scrivania Boniperti disse: «Certo, era meglio giocare. Sul campo mi sentivo me stesso, ero forse più vero. Qui, dietro la scrivania, è anche una schermaglia psicologica. Si può dire e non dire, si vorrebbe dire e non si può dire. Il calcio è una materia sempre più difficile». Un Boniperti che anche da presidente seppe sempre dare qualcosa in più, come per la vittoria del primo scudetto, quando alla cena di gala, con lui al centro, con Gianni Agnelli a destra ed Umberto Agnelli a sinistra. Il presidente iniziò il suo discorso con una battuta che ci esprime in modo chiaro, come quello fosse un calcio fantastico e Boniperti sapeva sempre dare qualcosa in più a tutti, ambiente, tifosi e proprietà. Come potevo non vincere questo scudetto con due mezze ali così? Un Boniperti che anche da presidente fu protagonista, ma che in un'intervista del 2008 aveva anche qualche rimpianto. Donadoni, Berlusconi me l'ha rubato a suon di miliardi 13. Soleva dire, chissà come sarebbe andata con Donadoni alla Juventus, magari il Milan avrebbe qualche coppa in meno. Lo stadio, Il grande rimpianto di Boniperti è il progetto Stadio. Boniperti era molto avanti e già negli anni 80 aveva pronto un progetto con investitori e terreno. Purtroppo Romiti bloccò tutto, consigliando all'avvocato di posticipare l'azione. Boniperti non gradì, la sua intuizione era giustissima. Maradona, Boniperti l'aveva quasi preso. Il problema fu che Giulio Grondona, presidente della Federazione Argentina, bloccò tutto. Chissà se Boniperti ne ha mai avuti altri di rimpianti. In ogni caso, noi non smetteremo mai di ringraziarlo per tutti quei gol che fece, i trofei che vinse da giocatore e per quanto fece da presidente, lasciandoci in eredità il capitano Conte, preso dal Lecce, e quel grande giocatore che è Alessandro Del Piero. Boniperti lo prese dal Padova giovanissimo, battendo una concorrenza del Milan che tentennava e non lo riteneva pronto. Che errore dei rossoneri.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Tarcisio Burnic. Tarcisio Burnic nasce a Ruda, in provincia di Udine, il 25 aprile 1939. Una lunga carriera, quella del difensore, durata quasi 20 anni, dal 1958 al 1977. Dopo due stagioni all'Udinese, nel 1960, Tarcisio approda alla Juventus. «Fu un sogno per me indossare la maglia bianconera», racconta Tarcisio al Guerin Sportivo. «Avevo 21 anni, mi ero appena affacciato alla Serie A con l'Udinese, non potevo chiedere di più. Era la Juve di Boniperti, Sivori e Charles. Stava dominando in Italia da alcuni anni tra Scudetti e Coppa Italia». Dopo appena 13 partite, Burnic viene mandato a Palermo. Un trasferimento percepito come una bocciatura dal giocatore che all'inizio rifiutò, subendo anche un deferimento. Poi, alla fine, decide di accettare, disputando un'ottima stagione 1961-1962. In rosa nero trova anche il suo primo gol in Serie A, su punizione, nella prestigiosa vittoria esterna per 2-4 contro la Juventus, del 18 febbraio 1962. La vera svolta della sua carriera arriva nell'estate del 1962, quando viene acquistato dall'Inter. Con la casacca nerazzurra vince 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, divenendo uno dei protagonisti della grande Inter degli anni 60. In Serie A disputa quasi 500 partite, mentre in nazionale vanta 66 presenze e 2 gol, uno dei quali storico nel Mondiale del 1970 in Messico. Suo, il gol del momentaneo 2-2 nella semifinale Italia-Germania Ovest. In finale, però, verrà sovrastato nello stacco da Pelé, che realizzerà il gol del vantaggio verde-oro nella gara che il Brasile vincerà per 4-1. Chiude la sua carriera da calciatore con 3 stagioni al Napoli, dal 1974 al 1977. Appesi gli scarpini al chiodo, tenterà l'avventura da allenatore con alterne fortune. L'ultima sua esperienza da tecnico risale al 2001, quando sedeva sulla panchina del Pescara.
0: Eroi in bianconero.
1: Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport. Sabato Sport. Il weekend sportivo di Radio Bianconera.

ciao Ivi in regia. Allora, carichi, perché forse è il caso di smetterla con i passi falsi e continuare a dare agli altri margini di manovra, e sarebbe il caso di continuare a tenere il pallino nelle nostre mani e sarebbe il caso di farlo magari partendo da questa sera in casa loro, perché giochiamo chiaramente a Lecce e non sarà sicuramente una partita e una trasferta semplice viste le ultime prestazioni della Juventus. Non dirò mai più che ho sensazioni positive, come ho fatto invece contro il Verona e contro il Milan, quindi eviterei di dire questo. Dico che ho sensazioni negative, così almeno magari porta bene, proviamo a sfruttare la cabala, perché tutto il resto in questo momento sembra che si faccia fatica a sfruttarlo, e mi auguro onestamente che già da stasera la situazione cambi, perché poi io, con tutto quello che è, vorrei evitare di andarmi a giocare la qualificazione in Champions League nel derby in casa del Torino. Ecco, io questa roba qua, perché questo potrebbe essere, credo, lo smacco più grande degli ultimi 10 anni, 15 anni, 20 anni? Non lo so, non mi ricordo una roba che potrebbe essere anche solo simile allo smacco di non andare in Champions League perché si perde o non si fa il risultato che è necessario contro il Torino nel derby, perché questa roba qua ce la farebbero pesare, credo, per i prossimi 200 anni, 300 anni, cioè quando noi non ci saremo più, i figli dei figli dei nostri figli continueranno a raccontare del Toro che ha vinto contro la Juventus in casa e non li ha fatti andare in Champions League per la stagione 2026-2027. Ecco, io chiederei ai giocatori della Juventus di provare a tirare un pochettino fuori determinati attributi per evitare di ridurci a quella situazione, perché ragazzi sarebbe veramente una delle cose peggiori che possano esserci. E tra l'altro il Torino, da quando ha fatto la revolution, in casa non ha ancora perso, quindi io eviterei questa roba qua, cioè proprio come la peste la eviterei. E mi auguro che certi discorsi vengano fatti, perché va tutto bene o va tutto male, adesso quello bisogna ancora capirlo, ma andrebbe molto peggio ad arrivare, ma non solo col Toro, anche con la Fiorentina, cioè immaginatevi, noi abbiamo nelle ultime due partite due squadre e troviamo due squadre e due tifoserie che ci odiano come se fossimo... la cosa peggiore che esista e che sia stata mai creata. E pensate che smacco potrà mai essere una roba del genere. Ecco, sarebbe il caso di partire da Lecce e tornare soprattutto da Lecce con magari 3 punti messi in cascina e poi far fare agli altri, perché di passi falsi ne abbiamo già fatti troppi, ok? Quello che è successo in casa col Verona la settimana scorsa, per quanto mi riguarda, ancora non mi è andata giù. Ma, e ribadisco, perché poi sapete che io sono team Spalletti, sono molto felice che abbia rinnovato, sono molto contenta del fatto che sia il nostro allenatore, mi sono rimangiata tutto quello che ho detto e dissi anche in precedenza, però c'è una roba che a me non va giù. Cioè, tu non stai facendo bene col Verona, non hai fatto bene praticamente per niente. Vlahovic sblocca la partita, finalmente abbiamo segnato su calcio di punizione, questa potrebbe essere è sicuramente la novità dopo anni, quindi Vlahovic sblocca la partita, sblocco meglio non la partita ma il tuo risultato, e quindi porti tutto in parità. Inizia ad attaccare a sprombattuto, perché comunque è vero che non stavi creando pericoli, ma con la formazione che aveva messo Spalletti, soprattutto nel secondo tempo, inserendo Vlahovic, lasciando dentro David, Illiz con Seisau, eccetera, eccetera, stavi mettendo loro alle corde, e secondo me alla fine l'avresti anche vinta la partita. E cosa succede? Spalletti, a cui voglio un gran bene e che difenderò, però voglio essere oggettiva, perché se l'avesse fatto Allegri una roba del genere io me lo sarei mangiato, e quindi è giusto che quando lo fa anche Spalletti, questo punto per essere obiettiva, mi mangi anche lui. Ma con tutto il bene, caro Luciano, caro mister da Certaldo, eccetera eccetera, ma porca miseria, ma tu mi puoi mai mettere Miretti
Cioè, il primo cambio della Juventus è stato Miretti. Quindi, se poi non vinci questa partita, caro mister, è anche una responsabilità tua. Perché eri riuscito a risistemarla con un attacco di un certo livello e di un certo tipo. Una squadra, Verona, che non stava più facendo nulla, era tutta rientrata nella sua tre quarti. E tu mi togli David, sì, se non sbaglio David, e metti Miretti. Allora, David sicuramente non stava facendo chissà che cosa, ma porca miseria, ma almeno stava su, ma almeno dava un aiuto, ma almeno un minimo dialogava con Vlahovic. E se proprio mi vuoi togliere Jonathan David, ma piuttosto, guarda, piuttosto metti Kostic, che almeno fa il cross. Ne sbaglia tre, ma uno lo mette. E avevamo Vlahovic. Io...

0: Lecce, le scelte che vengono fatte, che verranno fatte, abbiano un senso logico per quello che è l'andamento della partita, cosa che Spalletti ha sempre dimostrato, l'ha sempre dimostrato. Quindi, non, onestamente, questa roba qua a me non torna, sono sincera, non mi torna questa scelta di Spalletti. Mi auguro che col Verona le cose possano cambiare, onestamente, cioè con Lecce, scusate, le cose possano cambiare. Si vada con una squadra di un certo tipo, pare che possa giocare Vlahovic, ma soprattutto evitiamo di mettere in campo giocatori che hanno dimostrato in maniera evidente di non poter stare lì. Perché Miretti lo ha dimostrato. Poi voi potete dirmi tutto quello che volete, vabbè, ma è un italiano e vabbè, ma diamogli tempo. Miretti, tanto bene, Miretti non è più un giovane, ragazzi. Miretti è un giocatore che ad oggi, per tutte le presenze che ha in prima squadra con la maglia della Juventus tra campionato e Europa, dovrebbe essere uno dei punti importanti di questa Juventus, ma purtroppo non c'è. E quindi a un certo punto bisogna anche guardare, bisogna guardare in faccia la realtà e ammettere che purtroppo, nonostante il lavoro ottimo che si sta facendo con la Next Gen, eccetera, non tutti possono fare e giocare in questo modo, per me. Questo è. Vabbè, ho capito, ma comunque tutte le volte che la guardo qua con te, Eve, è un disastro sta MotoGP, ma seriamente?
1: Scusa, sono io il problema adesso.
0: Non c'è una volta che io... Mamma mia, che brutto! Che brutto! Che brutto! Bruttissimo, bruttissimo. Vabbè. Allora, best coach 72, il problema è che se non fai punti prima magari puoi anche vincere col Toro, ma potrebbe non servire più, quello senza ombra di dubbio. Poi, ciao Chiara da Maurizio, forza dai fino alla fine. Poi, ieri ho visto il Toro, è molto ma molto difficile battere il Toro in casa sua con il nuovo allenatore, 5 vittorie, un pareggio, tanta roba, Bonnie, è vero, l'ho visto anche io, cioè non ho visto la partita ma vedo poi i risultati, quindi è vero. Poi Maurizio, credo che lo spartiacque sia stasera, se vincessero riusciremmo a trovare forza mentale per affrontare Violeto e Granata, ma andiamo con ordine. Poi Cico, si mangia due gol già fatti al 66esimo sull'1-1, bisognava mettere Costi e Cegatti per avere centimetri sui cross. Allora, io su Cico ho un pensiero che probabilmente differisce un po' da tutti quelli, da tutti i tifosi, dalla stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus. Allora, per quanto mi riguarda, è ad oggi il giocatore più in condizione della Juventus. E questo penso che sia oggettivo. Però io su Cico continuo ad avere un pensiero e mi dispiace, non lo venderei, quindi faccio questa premessa, ma me lo terrei. Però per me è un giocatore che poi alla fine di concreto ti dà poco, perché è vero che ti fa piacere, ti gasa vederlo dribblare, andare, partire, proporsi, cioè è molto propositivo. Caratterialmente, secondo me, è uno, a differenza di Miretti, che ce l'ha questa roba qua. Il problema è che, porca miseria, tutte le volte, forse non tutte le volte, ma mettiamo l'80% delle volte, a mio modo di vedere, fa la scelta sbagliata. Quando passa non deve passare e quando calcia dovrebbe invece passare, quindi non calciare. Non lo so, è un giocatore che per me è un grande punto interrogativo. Poi, ad oggi non puoi rinunciare, non puoi prescindere da Cico, e sono d'accordo. Però se poi alla fine là davanti di concreto mi dai poco, se non la sgasata, se non il dribbling, però poi ribadisco, di concreto, concreto vuol dire assist o gol, mi continua a dare poco, e cioè, dove andiamo insieme, Cico? E lui tra l'altro lo dice, perché lui non è che nega questa roba, lo dice anche Spalletti, cioè lo dicono tutti. E purtroppo però se non c'è questo step diventa difficile. Sul discorso Kostic sono d'accordo, l'ho detto anche prima, nel senso che io piuttosto che Miretti metto Kostic tutta la vita. Poi tra l'altro a me Kostic è un giocatore che non dispiace, quindi per carità. Su Gatti, secondo me, c'è una narrazione. Allora, Gatti sicuramente uno di quelli che ha la cazzata.

0: Sim, e su questo siamo totalmente d'accordo e a noi mancano quei giocatori lì, quindi questo senza ombra di dubbio. Detto questo, però, siamo un po' tutti condizionati, secondo me, da quello che è successo con la Roma, dove Gattier entra e segna all'ultimo istante e ci rimette totalmente in gioco per la Champions League, per la qualificazione. E quindi, wow, Gatti, eccetera, eccetera. Io quando vedo Gatti, allora Gatti sì, mi può entrare magari alla fine, lo metti davanti per cercare la spizzata di testa e va bene, ok. Ma per me chiaramente, adesso so che per molti è stata una provocazione, ma non può mai essere un attaccante, ma mai. E quando gioca titolare o viene messo in difesa anche nel secondo tempo, a me sicurezza Gatti dietro non ne dà. Quindi Gatti per me ci sta come rincalzo, ma non è un giocatore che, cioè, secondo me in difesa bisogna alzare drasticamente il livello, perché Bremer non è più Bremer, speriamo che lo ritorni dopo la preparazione di quest'anno. Kelly bene, però non lo so, cioè, nella mia ottica futura la difesa della Juventus è diversa. Kelly ottima alternativa, sicuramente meglio di Gatti per me, tutta la vita. Però, ecco, Costi ce l'avrei messo, Gatti onestamente no, piuttosto, allora, con tutto quello che si vuole dire, no? Però noi ce l'abbiamo un altro attaccante che stiamo massacrando io per prima dall'inizio della stagione, che è Openda. Premesso che, chiaramente, stiamo parlando di un giocatore che per me ha un equivoco tattico non indifferente con la Juventus ed è il motivo per cui fa una fatica disarmante e per cui Spalletti non lo schiera mai. Però, se tanto mi dà tanto, togli David, metti Openda, male, tanto peggio di così non può andare, però almeno mi metti un attaccante. Mi metti un attaccante, non mi metti un centrocampista che fa fatica a fare qualsiasi roba. Openda, ad Openda l'ha detto anche Spalletti, forse qualche spazio in più si poteva concedere, perché noi lo massacriamo, ma poi in realtà, in concreto, quanti minuti abbiamo visto di Openda? Nelle ultime 9 partite, se non sbaglio, ha giocato 7 minuti. E con tutto il bene, ma che può fare anche questo in 7 minuti? Poi, ribadisco, per me dovrebbe prendere il primo aereo verso dove vuole andare e è stato bello, ciao, ci si rivede. Forse, da amici, non in campo. O da avversari, in campo. Però, non lo so, sto cambio di Miretti, io lo stavo guardando con Paolo Rossi e altri colleghi, ci siamo guardati e abbiamo detto, ma che diavolo è sta roba? Mi mandi, Iv, per favore, un messaggio vocale?
1: Ciao Chiara, ciao. Mi chiedi da Genova. Oggi a Genova c'è un bel sole, siamo stati invasi pacificamente dagli alpini, che sono meravigliosi, e quindi c'è un weekend di festa. Detto ciò, purtroppo la nostra Juventus ci ha dato il colpo di grazia domenica, almeno per quello che mi riguarda, perché le aspettative erano alte a causa della sconfitta del Milan, e invece di vedere una squadra che scende in campo e mangia l'erba, abbiamo visto una squadra disorganizzata che non aveva voglia, non so che è una cosa inconcepibile. Sicuramente però noi tifosi della Juventus non siamo abituati a giocare per il quarto posto, e invece i nostri giocatori sì, sembrerebbe che, non lo so, viene difficile credere che non si impegnino, ecco. Però vabbè, noi tifosi speriamo di andare in Champions, quindi stasera ci speriamo ancora. Dai, forza Juve, fino alla fine. Ciao, ciao Chiara.
0: Speriamo in bene. Scusate, perché è arrivato un messaggio che ho dovuto girare all'altro diretto interessato, che adesso vediamo se risponde, però mi ha fatto molto ridere, quindi, perché, no vabbè, ve lo leggo tanto. Ci scrive Francesco da Latina: il problema della Juve siete tu e Camillo, ma fatela finita con questo pessimismo, stasera vinciamo 3-1. Facciamo, allora, due robe, fammele fare io anche se sforo un attimino, due robe. La prima è che io ho detto, la premessa è stata, visto che ho detto che ho sensazioni positive, l'ho detto per il Milan, l'ho detto per il Verona e non è andata bene, la premessa è stata questa, ho detto dirò che ho sensazioni negative, così magari va bene, punto primo. Seconda roba, adesso ho scritto a Camillo, gliel'ho mandato, io ho scritto, se la Juventus non va in Champions è colpa nostra, Cioè, facciamocene una ragione, giusto? Cioè, la colpa è la... Se la Juve non va in Champions è perché noi siamo qua a dire che col Verona abbiamo fatto una prestazione indecente e col Milan idem. Che poi è la realtà dei fatti, perché se vogliamo dirci, raccontarci le favole, raccontiamoci le favole. Se vogliamo stare qua a parlare solo di arbitri e di causa arbitrale, possiamo stare qua e non fare i pessimisti, ma dire che l'Inter qua e loro di là e noi di qua e loro di là. Ma io vengo qua e voglio parlare di campo. Di arbitri magari parliamo nel prossimo blocco. Vediamo, se ho voglia. Però, porca miseria. E dai, su. Adesso, ma ho capito. Ma con tutto il bene, il problema della Juve siamo io e Camillo. Vabbè, ok, se la Juve non...
2: Sì, perché bacchettate troppo, non va bene.
0: Ma chi bacchetta? Io, noi dici, cioè, oggettivamente, tu, scusami, una squadra, la Juventus, ok? Che negli ultimi 2 anni ha cambiato 3 allenatori. O mi sbaglio? Ah, mi sbaglio? Ha cambiato... Ok. Ha cambiato 3 allenatori? Ok, e sei d'accordo con me. Stiamo parlando sempre della Juventus. Una Juventus che negli ultimi anni si è qualificata in Champions all'ultima giornata. Se non sbaglio, il rigore a Venezia, perché se Nicolussi Caviglia non sbracava, non eravamo. Ok. Quest'anno mancano 3 giornate.
2: Partendo da Pirlo, dell'ultima giornata.
0: Esatto. Quest'anno siamo a 3 giornate dalla fine, non siamo ancora matematicamente in Champions? Sbaglio? Perfetto. Bisogna dire che tutto bello e tutto felice, che siamo felici?
2: Ma certo.
0: Aspetta, aggiungo una cosa. Dimmi se sbaglio e poi andiamo in pausa. Dimmi se sbaglio. Siamo di nuovo usciti ai playoff di Champions contro una squadra sulla carta inferiore a noi come l'anno scorso?
2: Certo.
0: Perfetto. Quanti gol abbiamo preso dal Galatasaray? 850. Giusto? E allora siamo noi che diciamo che siamo pessimisti o siamo noi che forse ci siamo rotti le scatole di vivere stagioni di questo tipo? A tra poco.
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
3: Passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
0: Vorrei dire che Marquez zoppica, ma mannaggia santo cielo. Vabbè. Non me ne va dritta una in questo periodo, ma va bene lo stesso, la vita è bella. Anche se sarebbe più bella se Marquez vincesse, ma vabbè, se è sfondato. Ok. C'è Roberto De Frede, ciao, buon pomeriggio.
6: Ci sono. Ciao Chiara, ciao. Non essere pessimista, che forse torna Arthur, stai tranquilla. Dai, tu pensi a Miretti tutta la vita in un'altra squadra.
0: Esatto, sono d'accordo. Ah, c'è proprio così, Saltel. No, vabbè raga, mi sa che domani niente. Va bene, ok, no scusa che qua vedo pure robe che non mi piacciono. Vedo solo robe che non mi piacciono ultimamente. Tra calcio e altri sport è un disastro.
6: Ci sono pure io però nel video.
0: No, dico tra calcio e altri sport. Non vedo solo robe che non mi piacciono, ma va bene lo stesso.
6: Perché tu sei realista, non sei pessimista, è diverso.
0: Ecco, bravo, infatti io volevo arrivare lì, perché poi ho scritto a Camillo, ovviamente io ho inoltrato, gli ho detto, guarda, questo è quello che pensano, ma vabbè. E giustamente poi il discorso è guardare quello che succede e commentare quello che succede, senza fare, come giustamente mi diceva Ivo in pausa, quindi rubo a lui una citazione, senza far finta che sia la famiglia della Mulino Bianco, perché tutto siamo in questo momento tranne che la famiglia della Mulino Bianco.
6: La famiglia Bradford. sì, in effetti, no vabbè, ma non si tratta di essere appunto pessimisti, è una realtà che sta, purtroppo stiamo vivendo da molto tempo. E dobbiamo, come al solito, sperare almeno di non sbagliare. Cioè, qui non si deve sperare di fare una tripletta, che ne so, di giocare alla grande. Qua bisogna, il minimo sindacale, bisogna sperare almeno di non fare erroracci, per non dire cazzate. Ok, questo è il minimo indispensabile. E gli erroracci arrivano un po' dappertutto, cioè dalla panchina, dalle scelte. Scherzi a parte, mettere quel Miretti lì, insomma, per carità, non sappiamo i reconditi motivi panchinari, ma per quanto possano essere reconditi, con tutta la buona volontà, no, non trovo una motivazione giusta, insomma, ecco, per... Open da 7 minuti ha giocato fino
0: sì,
6: ad ora.
0: In 9 partite, troppi, 7 minuti.
6: Troppi. Direi troppi, va bene così. E quindi niente, stasera vabbè, è lapalissiano dirlo, è fondamentale, ma non solo per questa stramaledetta Champions quarto posto, che mi sono scocciato da 3-4 anni a sperare in questo quarto posto, veramente è poco costruttivo, ma soprattutto in un futuro che va oltre, perché significherebbe finalmente aver trovato una quadra anche mentale, perché la Juventus, quelli che vestono questa maglia stasera, beh, dovrebbero comunque, come dire, avere una sorta di tonico, di vestire una corazza più forte, insomma, ecco, sperare che Spalletti abbia ormai che è l'allenatore anche del futuro, abbia dato finalmente un indirizzo importante e fatto capire qualcosa di forte. Purtroppo, ripeto, in questa squadra non ci sono dei grandi leader e in queste partite ce ne vorrebbero tanti e non ce ne stanno, perché quelli che abbiamo, che chiamiamo leader, sono dei calciatori che fanno il compitino. Una volta si diceva così: Bremer sta facendo il compitino e per noi è un leader, e quindi siamo un pochino messi maluccio, se è così, per non dire Locatelli. Thuram sta scendendo di livello, forse perché è stato spremuto troppo. Consensava, hai ragione, è un gran bel giocatore, però... Allora, noi abbiamo un po' perso quello che ci faceva forti un tempo, cioè le sicurezze. Cioè, noi eravamo certi e sicuri di giocare una bella difesa e non ce l'abbiamo. Avevamo un attacco e non ce l'abbiamo. Cioè, abbiamo delle cose a tre quarti in questo momento, per essere ottimisti, a tre quarti. E il tre quarti nel calcio, un po' come nella vita, è poco. Oggi ci vogliono i quattro quarti, insomma, sì, per fare qualcosa di buono. Quindi, ripeto, però, almeno, ecco, prendendo per quello che ho detto prima, almeno cerchiamo di non sbagliare stasera, perché veramente, proprio nei minimi, nei fondamentali, io temo, per esempio, quei passaggi illuminanti di Locatelli, che vanno quasi tutti all'avversario. Quello è terribile, perché si perde un tempo di gioco e si dà il pallino all'avversario subito. Ecco, quindi a questo punto speriamo che Spalletti si possa anche inventare qualcosa di nuovo. Vlahovic giocherà?
0: Sì, penso di sì. Pare di sì.
6: È l'unico attaccante che abbiamo, quindi deve giocare, perché gli altri per me sono da vendere subito, insomma, ecco, amichevolmente da... Sì, no, per carità. La Juventus deve ripartire. Per te no.
0: Per me David non è da vendere.
6: Lo terresti ancora?
0: David sì, perché secondo me cambiando modulo e mettendolo in una sorta di 4-3-1-2, secondo me David può fare molto bene. Per me David è stato un equivoco tattico clamoroso, cioè non può fare il 9 in Italia, non può proprio farlo.
6: Non è una prima punta.
0: Non lo è.
6: Quindi dove lo vedresti? Dietro le due punte o a fianco?
0: A fianco a Vlahovic con Ildiz sotto punta. Sì, io lo vedrei così, ma perché per il discorso che facevi anche tu prima, che facevo io nel blocco precedente, che a me non dispiace con Seisau come giocatore, ma in ottica futura ci può stare nel secondo tempo se vuoi passare a tre davanti, ma non lo vedo come titolare in una Juventus di un certo livello, io personalmente.
6: Quindi lo vedi come uno che strappa la partita,
0: sì,
6: che
0: bravo,
6: possiamo così dare
0: tipo Douglas Costa.
6: Ho capito.
0: No, chiaramente con i dovuti paragoni,
6: certo,
0: no, chiaro, evidente.
6: Sì, no. Però dico, ho capito perfettamente il giocatore. Però ecco, vedi, quello che hai detto, e che sono d'accordissimo, presupporrebbe una campagna acquisti con i fiocchi.
0: Certo,
6: hai capito? Perché se tu poni poi con Senzao, tra virgolette, in panchina, Beh, là devi allora comprare fior fiori di giocatori.
0: Però
6: insomma,
0: se tu nell'idea, perché poi tu parlavi prima di leader, no? E sono pienamente d'accordo con te. E molti, la stragrande maggioranza dei tifosi parlano di leader. Però poi quando tu gli chiedi chi andresti a prendere, ti dicono, giocatori giovani. E allora qua, secondo me, c'è una grande incoerenza. Perché poi ti dicono, Lewandowski no, e ci può stare se resta Vlahovic, eh? In quel caso ci può stare. E Bernardo Silva no, perché è troppo vecchio. E Rudiger no, perché è troppo vecchio. E Kim no, perché è troppo vecchio. E potremmo andare avanti all'infinito. Alla fine tu resti, perché il discorso della Juve, che non è una squadra giovane, perché come media età la Juve non è giovane. Il problema della Juventus, e questo a mio modo di vedere, è che tu hai due giocatori che hanno vinto trofei a livello internazionale. Uno è Kostic, da protagonista, e l'altro è Kop Meiners. Siamo a due, e che non giocano, ok? Tu non hai giocatori che abbiano esperienza internazionale nonostante abbiano 25, 26, 27, 24 anni, ok? Cosa che all'estero a quell'età hanno 200 presenze in Europa, ok? Questo è.
6: È il peggio che può capitare, perché chiaramente hai una media importante e non hai quei senatori, quei leader che ti possono garantire un'esperienza e una quantità di, come dire, di neuroni in campo, che è importante, quello è fondamentale. Quindi sicuramente, come qualche altra volta ho detto, secondo me in una squadra importante i vecchietti, tra virgolette, ma che ben vengano, è chiaro, non è che devono venire con la stampella, giocatori che hanno fatto già cose importanti e che possono dare alla Juventus, anche perché, come abbiamo già detto tante altre volte, questa Juventus da un paio d'anni non è stata rivoluzionata lasciando un midollo, una colonna vertebrale. E quello è stato, secondo me, il più grande disastro degli ultimi anni. Cioè, completamente rifondare un qualcosa senza le fondamenta bianconere. E quindi è un aborto, è un ibrido, diciamo così, ok? Quindi, per, come dire, compensare, a mio giudizio, questo gravissimo errore che non era mai stato fatto nei 100+ anni precedenti alla Juventus, della Juventus, almeno prendere 2-3 senatori che hanno fatto già i senatori in altre città, diciamo così, che li continuassero a fare alla Juventus con questa tipo chioccia, come dire, con questi altri che poi giovanissimi non sono, come dicevi tu, per aiutare la baracca, una baracca anche importante. Ma se arriva qualche altro giovane, un under non so che, e allora siamo punti da capo, cioè noi leader o comunque quei elementi in campo che possono avere quella qualità anche europea, non l'avremo mai.
0: È quello, perché poi il discorso uno mi può dire, sì vabbè, ma perché prendere Bernardo Silva quando vuoi prendere un giovane che abbia però esperienza internazionale che a noi manca? Sì, 150 miliardi di milioni te lo chiedono, te lo danno un giocatore giovane, ma quando io parlo di giovane parlo di giocatore di 20-21 anni, non di più, perché all'estero 2009 giocano titolari e segnano in Champions League all'estero. Sì. Quindi, se guardiamo il 2009, Yıldız ha 4 anni in più di questi giocatori qua, ok? Quindi, ti dico, un giocatore giovane che ha 100 presenze da protagonista in Champions League, lo prendo, va bene, meglio sicuramente di un Bernardo Silva perché magari a fine carriera, ok? Ma ce li hai 200 milioni per andare a prendere un giovane con 200 presenze, magari 20 gol o 30 gol in Europa? Ma no, non è fattibile, devi prendere giocatori 3-4 che siano anche magari a fine carriera, ma che sanno affrontare determinate partite, determinate situazioni. Noi ad oggi ne abbiamo 0, questo è, secondo me, tanto che Allegri, che a me non piace, questo l'ho detto all'infinito, cosa fa quando arriva al Milan? Prende Modric, 40 anni,
6: si porta
0: e prende Rabiot,
6: cioè,
0: e poi davanti prende Fulkrug, che sono tre giocatori che alla fine hanno X presenze europee, hanno giocato tanto all'estero e fanno poi la differenza. Poi che sia andata male per altri motivi, quello è un altro discorso, ma sulla carta il Milan per me aveva una rosa perfetta, perfetta, non per Allegri secondo me, però perfetta.
6: Ma io infatti non ricordo una squadra giovanissima che ha vinto chissà che,
0: Ma cioè, certo,
6: comunque in una squadra vincente deve essere un mix, anzi forse più probabilmente pende la bilancia dei senatori, tra virgolette, e poi dei giovani.
0: Sì, ma Roberto, sai che io sono andata a guardare solo tre, dovrei fare anche gli altri, ma poi vado a guardare. Real Madrid, Barcellona e Manchester City, che sono le tre che io ho guardato, come media età o meglio ti dico come non come media età, scusami, come giocatori sotto i 25 anni ne hanno 3-4 volte in più della Juventus. Poi hanno altri che alzano la media età, ma loro hanno già un ciclo che è avviato, perché quando quelli che alzano la media età se ne vanno, questi altri giocatori che sono sotto i 25 anni hanno la maturità per poi far crescere altri giocatori che arrivano sotto i 25 anni, cosa che noi non abbiamo. Questo è un po', secondo me,
6: un passaggio di testimone deve essere, no? Continuo. Queste sono le squadre vincenti. I cicli si costruiscono con la continuità, perché altrimenti poi finiscono e finisce lì, si chiude. Invece no, la squadra forte è importante, la società è importante, deve prevedere questa continuità ciclica che è fatta proprio come dicevi tu. E come è invece in questo momento non l'abbiamo, ma non perché siamo pessimisti e te, ma perché guardiamo l'immagine reale, è questa.
0: Comunque fanno il nome di Greenwood, io con tutto il bene, ma un giocatore, lo so, però io un giocatore che fa determinate cose extracampo con la mia maglia non lo voglio vedere mai nella vita. Poi assolto o non assolto nelle sedi opportune, quello è un altro discorso. Io ho visto i video, tutti li abbiamo visti, abbiamo sentito tutti gli audio. Un personaggio del genere può essere per me anche il giocatore più forte dell'universo, la mia maglia addosso non se la mette. Poi c'è chi ha altri pensieri, per me questa roba qua è imprescindibile.
6: No, eviterei appunto di complicarci la vita, esatto. Diciamo così, ecco, perché già insomma cerchiamo di facilitare i compiti, ecco.
0: Ma poi io su questa roba qua, avendo vissuto determinate cose, ho una sensibilità un po' particolare, e quindi onestamente, per quanto mi riguarda, se mai dovesse vestire la maglia della Juventus, io questo giocatore qua non lo citerò mai nella vita, con tutto il bene che può esserci, ma onestamente per quanto mi riguarda è no. Fortissimo, però per me certe cose vengono prima che poi quello che invece dice il campo. Allora, Roberto, io sto facendo un giochino con tutti gli ospiti che ho man mano nel corso delle puntate, e volevo farlo anche con te. Allora, io prendo la rosa della Juventus attuale e voglio un sì o no, nel senso, per me resta, per me non resta, ma pensandolo in modo razionale, ovvero come se fosse realmente una campagna acquisti, quindi non è che possiamo distruggere la squadra perché poi non abbiamo soldi o non possiamo venderli perché non ci rendono poi per fare un certo tipo di mercato, quindi proprio una roba razionale per dire sì, no o panchina, lo tengo ma sta in panchina o va in prestito, ok? Come se fossimo come lì, senza l'algoritmo. Allora, Di Gregorio.
6: Fuori.
0: Ok. Perin.
6: Dentro, in panchina.
0: Ok, se poi su qualcuno ti vuoi soffermare a spiegare, ovviamente liberissimo di farlo, perché io ad esempio fare il contrario, mi tengo Di Gregorio e mando via Perin, chiaramente in panchina, Di Gregorio ovviamente, ma per una questione di età, perché non credo che la differenza di qualità tra uno e l'altro sia particolare, ecco. Pinsoglio?
6: Ma Pinsoglio me lo tengo, ma sì, tanto, è pure simpatico.
0: Bremer?
6: Bremer lo terrei per evitare un ennesimo taglio di cordone ombelicale con i vecchi, insomma con quelli un pochettino più che somigliano al leader, quindi lo terrei se possibile.
0: Calulu
6: lo terrei.
0: Calulu, i tifosi del Milan si chiedono ancora che cavolo abbiano visto per darlo a quella cifra a noi.
6: Sì, è perché per sbaglio l'abbiamo preso, perciò ci è andata bene, capito?
0: Sì, senza pensarci proprio.
6: Un errore, sì.
0: Kelly
6: lo terrei, si sta comportando sufficientemente in panchina, però insomma, okay. Un bel panchinaro.
0: Gatti?
6: Gatti lo venderei.
0: Anch'io.
6: Gatti lo venderei in cambio, tra virgolette, insomma, di acquistare un grande centrale, insomma, ecco, da affiancare a Bremer.
0: Sono d'accordo, tra l'altro Kelly, se non sbaglio, ma non dovrei sbagliarmi, è l'unico centrale mancino che abbiamo, sì, quindi, sì. Al momento. Cambiaso?
6: Questa è una nota dolente. È una nota dolente perché non lo capisco, non lo so, non capisco che cosa è. E dovrei fare una radiografia nello studio qua, insomma, per capire. E vogliamo dare un altro anno
0: mio, no.
6: tu non glielo dai.
0: No, ma guarda, per me poteva già andare via a gennaio.
6: Lo so, è diventato un po' anche poco simpatico per il suo modo di fare. Vabbè, io lo terrei in panchina, okay, se fosse possibile.
0: Ok, l'infortunato di quest'anno per eccellenza che è Cabal, che... Boh.
6: No, Cabal, se se ne va non me ne accorgo neanche, quindi vada via pure tranquillamente, insomma. Quindi,
0: Olm lo riscatti o no? Circa 15 milioni, riscatto.
6: Allora, se faccio l'amministratore, no, non lo riscatterei a 15 milioni, sinceramente.
0: Sono d'accordo perché magari prendi un parametro zero.
6: Esatto.
0: E esatto, magari con più anche esperienza. Poi, secondo me, quando ha giocato ha fatto bene, quindi è solo per un discorso economico.
6: Però, infatti,
0: un po' troppi, secondo me.
6: Sì, infatti.
0: Allora... il vostro, no vabbè dai, gli voglio bene anche io, anche se per me la fascia di capitano non dovrebbe essere la sua. Locatelli,
6: mamma mia, Locatelli, guarda. Ma Locatelli, ma non si potrebbe vendere una bella cifra?
0: Secondo me qualcosina sì.
6: E allora ci proviamo a fare sta cosa?
0: Ma io una bella cifra, tra tutti, dai. Secondo me non è così bella la cifra a cui si potrebbe vendere, e quindi me
6: allora
0: lo tengo, ma in panchina.
6: In panchina. Esatto, anche. Dai. Allora sì, se proprio dobbiamo, sì.
0: Arriviamo a una nota non dolente di più. Cop Mainers.
6: Mamma mia, bella. Cop Mainers. C'è l'Olanda che è così bella, è un paese meraviglioso. Quindi basta. È stato bello sognare, ma non realizzare il sogno, diciamo così, quindi no. Ciao Cop.
0: Kefren?
6: No, Kefren, cioè, me lo tengo.
0: Direi
6: molta, molto volentieri, sì, e se no addio.
0: Weston?
6: Però lo tengo.
0: Direi tengo, anche dai. Io. Ok, arriviamo a quello di cui parlavo prima con mio enorme... Fabio Miretti.
6: No, Fabio Miretti lo cediamo con una bella squadra che se lo tiene, se lo coccola un po'.
0: Senza neanche disperarci, onestamente.
6: No.
0: Allora, Kostic, che va in scadenza, tra l'altro,
6: Kostic,
0: quindi...
6: Guarda, Kostic a me non è mai dispiaciuto.
0: Neanche a me.
6: Come il calciatore. Io lo terrei in panchina. Assolutamente lo terrei in panchina, Kostic.
0: Però per tenerlo lo devi rinnovare, perché lui va in scadenza a giugno.
6: E vabbè, dei piccolissimi rischi come amministratore.
0: Nel senso, tu lo rinnoveresti una cifra bassa.
6: Ha una cifra bassa da tenere lì, insomma, pronto. Sì, lo rinnoveresti.
0: Sono d'accordo con te, assolutamente. Azic, che facciamo?
6: Azic lo darei in prestito per vedere un po' veramente di che panni veste. Male non è, anzi è forte come calciatore, però lo voglio vedere rodato, massacrato tra virgolette in campo sportivamente, insomma sudato, ecco, quindi deve giocare tutte le partite.
0: Sono d'accordo,
6: voglio vedere un anno, sì.
0: Anche perché secondo me ha perso un anno Azic, ce l'avrei già mandato in prestito a inizio stagione, anche perché sai perché la penso così? Perché ad esempio qualche mio collega qua dice di no, ma io la penso così perché non è più la Juventus di una volta in cui tu eri aggregato alla prima squadra e ti allenavi con Del Piero, con che ne so, Pirlo, con Vidal, con Pogba che già all'epoca era giovanissimo, però comunque Pjanic, Barzagli, Chiellini, eccetera eccetera, no? Cioè ad oggi ti alleni con tutto il rispetto, Cambiaso, David, Openda e company.
6: Capole ammogliate, insomma.
0: Cioè, quindi non è che secondo me poi puoi crescere chissà quanto ad allenarti. No. Quello che per me dovrebbe entro 2 anni avere la fascia di capitano al braccio, che è Nanildiz.
6: Assolutamente sì, è il fuoriclasse, e anche io sono d'accordo, se continua così la fascia di capitano, e spero un futuro roseo alla Juventus.
0: Mi dici cosa ne pensi al volo, così poi finiamo, delle critiche per me ingenerose, vista la situazione fisica anche che sta ricevendo Kenan Yıldız dai suoi stessi tifosi?
6: No, beh, è follia, criticare Yıldız è follia, è un campione, è un campione tra virgolette neanche giovane, ma non giovanissimo, nel senso, come abbiamo detto prima, No, criticare Yıldız no, per carità, non è Platini, non è Del Piero, non è Baggio, ancora per ora, diciamo così, ma sicuramente è l'unico che è geniale, l'unico che ti può risolvere una partita, e se non sta bene non è colpa sua, cioè se ha qualche acciacco capita a tutti, ai migliori è capitato, insomma, quindi ingenerosissime le critiche e diciamo l'arrabbiatura dei tifosi, per carità.
0: Che poi aggiungo che Yıldız ha giocato più di 4.000 minuti questa stagione e posso dire che gli do un attenuante che secondo me ci sta alla sua età, è il primo mondiale che potrebbe giocare da protagonista e ci sta che magari non voglia arrivarci totalmente morto e distrutto fisicamente, visto che il problema al ginocchio lo sanno tutti che c'è, esiste, ce l'ha, gioca con sta fasciatura dall'inizio della stagione. Posso anche comprenderlo, onestamente. Quindi
6: mentalmente, come no, ci può stare, insomma.
0: E aggiungo che tu hai detto che non è, vabbè, Platini lo lascio da parte, non è Del Piero, però se tu vai a guardare i numeri di Yıldız alla stessa età di Del Piero, a parte i trofei, perché chiaramente Yıldız gioca in una Juve totalmente diversa da quella in cui giocava Del Piero, ma parlo solo di numeri, gol, partecipazioni ai gol, presenze, eccetera eccetera, siamo esattamente lì. Anzi, Yıldız come numeri alla stessa età di Del Piero è leggermente superiore. Poi questo non vuol dire che farà la carriera di Del Piero, glielo auguriamo, anche meglio magari, ma vuol dire che se paragoniamo Del Piero cioè la carriera di Del Piero a Yıldız, ovviamente non ci siamo, ma se paragoniamo alla stessa età i due siamo lì. Questo è. Poi,
6: assolutamente, assolutamente sì. E Yıldız ha la sfortuna di non avere le Juventus, esatto, di Del Piero.
0: Esatto. Esatto. Boga lo riscatti?
6: Sì, Boga mi piace, lo riscatto.
0: Anche a me?
6: Sì.
0: Con Seixão?
6: Eh sì, abbiamo fatto il discorsetto prima, lo facciamo sedere un poco, ogni tanto lo alziamo e stiamo a posto.
0: E qua è una mia nota dolente, perché io in lui ci credo tanto ancora, nonostante di opportunità ne abbia avute molto poco, perché giocare 10 minuti, ragazzi, non è un'opportunità. Zegrova.
6: Zegrova mi piace, è un giocatore che vorrei alla PlayStation, lo prenderei sempre, insomma. Io lo terrei chiaramente in panchina, insomma, da monitorare, però non rischierei di cederlo, ancora sì, per un anno lo terrei.
0: Ci siamo tenuti Kop Mainer sul groppone per due anni.
6: Parliamo,
0: Vlahovic lo rinnovi?
6: Sì, Vlahovic lo rinnovo.
0: Io anche, sono d'accordo.
6: E lo vedo cazzuto, lo vedo che ci vuole stare, lo vedo lì ancora presente, sì.
0: Poi è l'unico che segna su punizione, a quanto pare.
6: Non ne parliamo, le punizioni, una nota dolentissima.
0: Poi mi hai detto JD via?
6: No, JD via, OP via,
0: e poi AM.
6: AM, Ante Meridian, che dobbiamo fare con AM? Lo lasciamo stare in panchina con Pinzoglio, insomma, ma dai.
0: No, anche perché sì, scade non quest'anno ma l'anno prossimo, quindi rischiamo veramente di averlo.
6: È l'Inps che poi lo prenderà sicuramente, sì, insomma, quindi, sì.
0: E vorrei fare una battuta, che se prendiamo Alisson e poi ci salutiamo, potrebbe fare il compagno di merende di Milik, visto che nelle ultime due stagioni ha saltato 40 partite. Poi possiamo dire quello che vogliamo, che è sicuramente più forte di quelli che abbiamo, ma un portiere che nelle ultime due stagioni salta circa 40 partite vuol dire che l'algoritmo va a scegliere solo quelli, punto.
6: È un algoritmo molto molto molto soggettivo, chissà chi esce.
0: Secondo me Boga non l'ha detto l'algoritmo, Boga era l'unico che conosceva veramente come lì, perché lo ha conosciuto effettivamente e quindi l'ha preso,
6: guarda,
0: per conoscenza.
6: Ma guarda, Calulu con Senzao e Boga sono arrivati un po' così, perciò, quindi guarda caso, vabbè.
0: Va bene, grazie mille Roberto De Frede.
6: Grazie a te.
0: Ciao.
6: Grazie a te, ciao, buon pomeriggio,
0: a te.
6: Ciao.
0: Va bene, ci fermiamo, piccolo break, a tra poco.
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
3: Con Era è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
0: Eccoci, terza parte di Sabato Sport. Vito da Pisa, ma Cambiaso la matematica la conosce? Cosa significa? Tanto anche se avessimo vinto oggi avremmo dovuto vincere le prossime tre, ma per lui 12 uguale a 10, sarebbe meglio prendere lezioni di matematica. Guarda, io dopo che ho letto, ero in diretta durante le conferenze post partita dopo Juve-Verona e mi sono arrabbiata come se non ci fosse un domani su questa risposta di Cambiaso, ma non tanto per una questione legata alla matematica o a quello che è, quanto per il fatto che tutto quello che ha detto è tutto quello che più si discosta dalla mentalità che deve avere un giocatore della Juventus. Quindi sono d'accordo. Sentiamo, Yves, un messaggio vocale.
7: Buon pomeriggio, Chiara. Ciao. Luca da Terni, è un piacere risentirti. Volevo chiederti due cose. La prima, sapendo che la Juve ha difficoltà contro le squadre che si chiudono, il Lecce stasera, secondo te, dovrà fare punti o sceglierà di fare punti contro altri avversari, quindi non si sbilancerà, starà indietro e ci proverà a creare problemi in questo modo, sapendo che la Juve soffre, non riesce ad aprire la partita spesso con questo, contro le squadre che mettono il pullman? E la seconda riguarda l'anno prossimo, se secondo te Douglas Luiz e Thuram non sono più, non rendono meglio in un centrocampo 3, uno da regista e l'altro da mezzala.
0: Allora, sul discorso Lecce che si chiude, chiaramente Lecce ha necessità di fare punti, perché comunque la Cremonese è a 4 punti, però a loro oggi andrebbe bene un pareggio, cioè stasera con la Juve gli sta bene un pareggio, quindi io credo che non affronteranno la Juventus a viso aperto, perché in quel caso sarebbero, secondo me, poco intelligenti e quindi si chiuderanno. Secondo me, poi magari mi sbaglio, ma essendo che comunque Lecce ha 4 punti di vantaggio sulla Cremonese terz'ultima, fai un punto con la Juve e poi cerchi di fare bottino pieno le altre partite, che onestamente non so quali siano, ma le vado a guardare perché poi magari affrontano due squadre. Vediamo un attimo. Eh no, vedi, c'ha il Sassuolo, hanno il Sassuolo che è già salvo e il Genoa che è già salvo. Quindi loro con la Juve secondo me puntano a fare un punto e poi vincere col Sassuolo già salvo e il Genoa già salvo, secondo me. Sul discorso Locatelli-Turam, ma io a prescindere metterei un centrocampo a tre. Questo è comunque quello che penso, perché con il centrocampo a due perdi, secondo me. Perdi di fisicità, perdi numericamente. Cioè, per me il modulo della Juventus dovrebbe essere un 4-3-1-2. O un 3... No, 3-4-1-2, no. 4-3-1-2, sì. Assolutamente. Nel frattempo ha segnato l'Udinese contro il Cagliari. 1-0, quindi. 0-1, anzi. Farebbe il pari con la buca di Maspero, una sconfitta alla fine contro il Toro. Purtroppo non mi fanno paura le avversarie che rimangono, ma fanno paura le lacune di rosa che ti impediscono di vincere. Senza Di Marco, Çalhanoğlu e Lautaro, anche se giochi non segni Italia. Luca da Terni. Ci sta come ragionamento. Io credo che con tutto il bene, ma per vincere contro il Verona in casa non ti servono Di Marco, Çalhanoğlu e Lautaro Martinez. Cioè, questo è, perché poi adesso io, oggi c'è Verona-Como, se non sbaglio, a Verona. Io credo che il Como vincerà senza problemi, oggi o domani, forse domani, beh, non mi ricordo, comunque sto weekend. Secondo me non ha Di Marco, Çalhanoğlu e Lautaro Martinez. Ancora Vito da Pisa, sento che hai citato l'inutilità dell'ingresso di Miretti e sono d'accordo, ma quello di Kopp non è stato peggiore? Regalare un uomo in più agli avversari? No, per me Kopp era, per quello che ha giocato, era sufficiente, senza infamia, senza lode. Miretti per me era nettamente insufficiente, quindi per me l'ingresso di Kopp è stato come il solito. Cioè, va lì e fa praticamente il nulla, però non fa neanche casini. Anche perché in una posizione di campo che, bene o male, non ti dovrebbe dare quel quid in più davanti per come viene schierato molto indietro. Miretti invece serviva per dare qualcosa in più, in teoria, messo in quella posizione. Quindi no, per me quella di Miretti è stata proprio la peggiore di tutti come prestazione, assolutamente. Forza onore, Bernardo Silva è già sulla spiaggia a Barcellona, il procuratore ha già dato l'ok al Barça. E poi scusate il disagio, Greenwood se firma con noi il giorno dopo lo arrestano. Per me dovrebbe già essere stato arrestato da Moce, proprio non dovrebbe circolare sui campi da calcio, però pensiero mio, forse condizionato dal fatto che ho vissuto determinate cose, ma vabbè. Io avrei aspettato a fare i rinnovi anche milionari a fine stagione, tutti compreso il mister, che se non c'entra la Champions ha fallito miseramente. Roberto, no, io no, io credo che sia stato giusto blindare Yıldız, sia stato, perché sennò poi ci sarebbe stato da ridere. Credo che sia stato giusto blindare McKennie e credo che sia stato giusto blindare Spalletti, perché dai continuità, perché devi iniziare a lavorare sul mercato, perché non puoi farlo a Champions acquisita o meno, anche perché se magari poi non acquisisci la Champions devi fare una cessione di un certo livello, e nelle cessioni di un certo livello ad oggi esiste solo Yıldız, che poi per me sarebbe cedibile solo se si presentasse il Barcellona con Yamal come contropartita, per il resto io non lo venderei per nessuna cifra. Hai comunque dal tuo lato il fatto che Yıldız ha un certo tipo di ingaggio e ha un certo tipo di contratto fino a non so, al 2100. Su McKennie per me era assolutamente anche in questo caso da spedire al mittente, erano da contando che poi lui è proprio in scadenza, era in scadenza, era da rispedire al mittente qualsiasi tipo di idea di altre squadre, quindi per me giustissimo. E Spalletti idem, per una programmazione che bisogna fare a prescindere dalla Champions o non la Champions, quindi non sono d'accordo, anzi io sono molto contenta che finalmente si siano discussi i contratti prima, perché poi ci ritroviamo sempre alla fine della stagione e di casi ne abbiamo avuti parecchi in cui poi alla fine rimani col cerino in mano, quindi va bene così. Veramente Greenwood è già stato arrestato, poi più tardi scarcerato? No, lo so che è stato arrestato, però per me dovrebbe ancora essere dentro e soprattutto non dovrebbe circolare sui campi di calcio a guadagnarsi milioni. La conosco la vicenda Greenwood, purtroppo, e lo so benissimo che è stato arrestato, so benissimo però che lui circola ancora a guadagnarsi milioni sui campi da calcio, cosa che per me è inaccettabile. Sarò matta io, ma per me questa roba qua è inaccettabile. Purtroppo chi non ha vissuto determinate cose non riesce a capire quanto questa roba qua sia inaccettabile, però vabbè. Ciao Chiara, io la partita col Verona non l'ho ancora digerita, vediamo di vincere stasera, perché il pensiero di giocarci col Toro la qualificazione alla Champions con questa squadra incostante, con poca personalità da Juve, mi fa paura. William da Ivrea. Miretti chi non giocherebbe titolare mai in una Juve normale, speriamo c'erano, manca un pezzo. Lo cedano perché le sue occasioni le ho ormai bruciate tutte. Out Maurizio. Io sono d'accordo, per me è quello il discorso, che Miretti per me non giocherebbe neanche in una Juve normale, figuriamoci in una Juve idealisticamente top. Comunque la Juve dovrebbe giocare col 3-4-2-1, che poi sarebbe un 3-4-3, con Di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Locatelli, Kopmeiners, Cambiaso, con Seisao e Boga, con Vlahovic terminale offensivo, quindi Yıldız dovrebbe restare fuori e Thuram idem, con Locatelli e Kop in mezzo a centrocampo, quindi questo potrebbe essere idealisticamente la formazione che state anche vedendo, che può essere un 4-2-3-1, può essere come diciamo prima un 3-4-2-1, perché Boga con Seisao stanno sotto, McKennie sicuramente in fase difensiva si abbasserà sulla linea del centrocampo, Cambiaso e Kalulu si alzeranno a turno, quindi idealisticamente i moduli sono numeri. Questa però è la formazione che comunque dovrebbe scendere in campo questa sera a Lecce. Comunque dicevo, sì, per quanto mi riguarda sono d'accordo. Sono d'accordo sul fatto che Miretti non ci starebbe neanche in una Juve normale. Io però così faccio fatica, perché con tutto il bene, ma non tiriamo un giudizio sommario. Io Greenwood non lo conosco, non voglio permettermi di giudicare la gente, con tutto rispetto, perché ha vissuto cose difficili. È proprio questo il problema. Perché un conto è se uno dice Greenwood ha fatto determinate cose e non ci sono le prove. Eppure ci sono le prove, ci sono i video di quello che ha fatto. Quindi io lo giudico e lo giudico coscientemente perché ho visto, come hanno visto tutto il mondo, quello che ha fatto Greenwood. Ci sono i video, ci sono gli audio. Sono pubblici, sono usciti, li hanno visti tutti e li hanno sentiti tutti. Quindi lo giudico, e come? Non lo conosco? Ma meno male che non lo conosco, perché di persone così, purtroppo, una in particolare l'ho conosciuta. E quindi, onestamente, mi permetto di giudicarlo. Perché? Perché ci sono le prove, ci sono i video, ci sono gli audio. Quindi non lo giudicherei se fosse semplicemente una voce. Uno dice, ma sì, potrebbe essere successo, però le prove di qua... No, c'è tutto. Ce l'ho proprio stampati qua, i video e gli audio di quello che ha fatto questo signore. E chiamarlo signore. Quindi, per quanto mi riguarda, non dovrebbe mettere piede in un campo di calcio e guadagnarsi milioni una persona che ha fatto quello che ha fatto. E i video sono inequivocabili e si vede, si sente veramente tutto quello che ha fatto questa persona. Roberto, se non sarà qualificazione alla Champions, sarà bagno di umiltà, forse anche la Conference, perché questa squadra, come tantissime altre, ma la Juve non si può e non si deve, è composta per il 75% da calciatori imbarazzanti, senza mordente, senza intelligenza. Roberto, io mi auguro che, se non dovesse essere Champions, ci ritiriamo dall'Europa proprio quest'anno. Cioè, non ce la posso fare a fare la Conference League, cioè proprio a seguire la Conference League, vi prego, no. L'Europa League tanto quanto, ma la Conference, vi prego, no. L'unico errore che ho visto di Spalletti è stato non mettere McKennie trequartista ma lasciarlo largo. È la meglio Orm largo e McKennie trequartista, che è l'unico che timbra. Guarda, su questo sono d'accordo con te, nel senso che non ho affrontato il discorso McKennie, ho toccato più Miretti, però concordo, cioè nelle ultime partite infatti McKennie non sta facendo molto bene. Perché secondo me è messo in una posizione che non lo fa rendere al meglio, cioè non metterlo dove dici tu, quindi ipoteticamente trequartista, dove mi auguro che giochi stasera, gli toglie quella che è la sua qualità maggiore, migliore. Messo sull'esterno è totalmente sacrificato, quindi sono d'accordo con te, Luca, assolutamente. Per la mole di gioco che passa da lui dovrebbe segnare di più e fare più assist, hai ragione Chiara, riferito chiaramente a Conceição. Yves, mi fai sentire un altro vocale?
8: Ciao Chiara e Nea da Merano. Ciao. Ma penso che ormai sia inevitabile che noi arriveremo a quella condizione, sia con la Fiorentina che con il Torino, che se tutto va bene difendi quei punti che hai di vantaggio, perché non penso che perdano colpi nel Como e nella Roma, quindi indubbiamente ormai siamo in quella situazione. Ciao.
0: Sono d'accordo, però quello che intendevo io è, tu hai detto giusto, difendi i punti che hai o il punto che hai di vantaggio. È proprio quello, cioè arrivarci davanti, perché se tu ci arrivi dietro, cioè la matematica diventa complicata da gestire. E quindi io sono d'accordo con te che noi arriveremo sicuramente ad affrontare Fiorentina e Torino, anzi sicuramente no, perché sicuramente non esiste, però con una percentuale molto alta ad affrontare Fiorentina e Torino con determinate situazioni e soprattutto con determinati punteggi e determinati punti che non ti garantiscono la qualificazione matematica. Ma un conto è se ci arrivi davanti e quindi difendi quello che è il tuo vantaggio, un conto è se ci arrivi dietro. Se ci arrivi dietro, cioè questi, figurati. Quindi sono d'accordo con te, ma il discorso era legato al fatto proprio di non sbagliare stasera, fare 3 punti e poi lasciare che loro vedano quello che devono fare. Ma comunque resta tutto nelle tue mani. Roberto, su Conceição la pensiamo allo stesso modo quando parlo di intelligenza calcistica. Poi, Giuse 1953, per mezzo Grova ci darà il gol qualificazione in Champions, che ne pensi? Chiara, lo spero, guarda, che almeno sto ragazzo una gliene giri bene, perché cavolo, sarebbe stato secondo me il gol qualificazione, quel palo maledetto che ha preso contro il Verona, quello per me sarebbe stato il gol qualificazione. Non è arrivato e secondo me Zegrova, oltre a appunto aver avuto molte problematiche dal punto di vista fisico, quando ha giocato è stato anche molto sfortunato e l'ultimo palo lo dimostra. Ciao, sono Mimmo da Gallipoli. Il tuo stesso pensiero su Conceição ce l'ho anche io, ma per me Spalletti è il Conceição degli allenatori. Tanto bel gioco, fraseggi, velocità, ma poche vittorie. La stessa cosa che ci ha fatto vedere sulle panchine di Roma e Inter. Non la vedo. Allora, capisco, ma io non la vedo così. Io credo che Spalletti abbia delle idee molto molto positive, e però Spalletti non ha la squadra che è stata disegnata per lui. Cioè, Spalletti è arrivato a ottobre con una squadra già fatta, sistemata e disegnata per un altro allenatore, non per lui. Quindi il vero Spalletti e i veri giudizi su Spalletti, secondo me, dovranno essere fatti dopo la campagna acquisti e dopo e durante la prossima stagione. Detto questo, se mi devo semplicemente basare su quest'anno e basarmi sui giocatori da quando è arrivato Spalletti, li ha rivitalizzati quasi tutti, con Cambiaso a parte, parlo dei titolari. E David, perché secondo me continua a ripetere che per David c'è un equivoco tattico non indifferente, perché non può fare il 9 in Italia, ma aveva solo lui. Quindi, per quanto mi riguarda, io non la penso così. Poi ribadisco, io ho fatto un video qualche giorno fa che è uscito su, anche sui miei social, sul discorso campionato italiano, comunque squadre italiane e squadre estere. Cioè, per me il calcio, quello che poi la realtà dei fatti è, perché lo dimostrano i numeri, quando mi si viene a dire, e ho letto ovunque, che l'andata della semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain non è calcio, invece è vero, quello non è il calcio a cui siamo abituati noi, ma è il calcio quello che vince, è il calcio quello che ti fa spartire i trofei. Lo dice anche Spalletti in conferenza, noi dobbiamo andare in quella direzione lì, avere più voglia di fare male all'avversario piuttosto che aver paura di farcela noi, come in Milan-Juventus. Cioè, bisogna che prima o poi in Italia si cambi mentalità, se no continuiamo ad essere la provinciale d'Europa. Quindi ben vengano i bei il bel gioco relativamente, i fraseggi, la velocità, la verticalità, perché quella è la direzione. È quella. Tanto che poi si viene a dire, e chiudo, la giustificazione è: sì, vabbè, ma loro non sanno difendere. Finisce 5-4 perché loro non sanno difendere. Parlo di le squadre europee a differenza di quella italiana. Voi lo sapete che le squadre italiane in Champions League hanno avuto un bilancio che è totalmente opposto a questo discorso che viene detto, perché ormai viene sempre detto, del fatto che loro non sanno difendere, noi sì. Noi abbiamo fatto, sommando tutte le squadre italiane, 61 gol e ne abbiamo subiti 67. 67. Il che vuol dire che non è che loro non sanno difendere, è che loro, per loro è più importante, grazie al cielo, segnare un gol in più piuttosto che subirne uno in meno. Questo è quello che conta per loro. Ma meno male. Meno male. E io vi giuro che, per quanto mi riguarda, quello è il calcio che mi piace. Non questo nostro fatto di tatticismi, cose, eccetera, tutti dietro. Che stress. Che stress. Quanto è bello vedere i 5-4. E noi 0-0, senza un tiro in porta. Mamma mia, tra poco.
3: Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
3: Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Sabato Sport.
4: Sabato Sport.
0: Ultima parte di Sabato Sport, poi ci rivediamo la prossima settimana, meglio il prossimo weekend. Allora, aspettate un attimo. Conceição è un Robben con l'ultima giocata da Cerci. Potrebbe diventare Robben o diventare un Cerci. Che fare, Luca da Terni? Vedi, Marquez salta il Gran Premio di Francia e quello di Catalogna, frattura al quinto metatarso del piede destro. Ma mi sembrava infatti che si fosse sfondato. Vabbè, secondo me dire che è un Robben stiamo veramente un po' esagerando. Però, vabbè, capisco quello che è stato detto. Per me però Gatti è uno dei pochi con un po' di grinta. Io non lo darei mai via e capisco, però la grinta serve fino a un certo punto. Se ti manca parecchio del resto, io sì, lo darei via Gatti piuttosto che Miretti. Azic, che almeno calcio da fuori area. Gatti il migliore, grinta e fa gol. Grinta sono d'accordo, fa gol adesso con tutto il bene qualcuno, però se la, ecco perché poi la risposta a Giuseppe, che diceva il problema della Juve siete tu e Camillo. Michele da Genova dice: se la Juve non va in Champions è perché abbiamo una squadra di bidoni. Adesso esageriamo, esagerato dall'altra parte. Sono 20 anni che vado a vedere la Juve e questi non sono degni di quelli che li hanno preceduti. La sfiga non esiste. Scusa Chiara, ma è da domenica che siamo neri. Poi sempre Giuseppe: non è questo, col Milan e col Verona potevamo fare meglio, ma non si può principalmente Camis parlare tutto il giorno. Col Verona la squadra è uscita tra gli applausi, moderatevi. Juve 1-3 e basta contro Lecce. Juve 1-3, che sia uscita tra gli applausi la Juve, io ho dei forti dubbi, perché io ho fatto la live post partita con i miei colleghi che erano collegati dallo stadio, ma poi sentito anche dalla TV. A me sembrava sia a fine primo tempo che dopo fischi, e lo comprendo. Alla fine di Milan-Juve fischi, e lo comprendo. Quindi proprio tra gli applausi non mi sembra. Poi, se vogliamo, ribadisco, parlare della famiglia della Mulino Bianco è tutto molto

0: 18 calci d'angolo, il loro portiere è migliore in campo. Boh, non abbiamo la capacità di fare gol. Questo sì, abbiamo un portiere indecente, ma portiere sicuramente non fenomenale, indecente più o meno. Per quanto mi riguarda, la prestazione con l'Hellas, col Verona, è stata indecente. Perché se tu fai 1-1 col Verona, la prestazione è indecente. Poi possiamo inventarci qualsiasi roba, 20 tiri, quello che volete, ma per me è una prestazione indecente, perché se non vinci in casa col Verona e addirittura eri sotto col Verona per un errore tuo, per me la prestazione è indecente. Chiara, se non mi leggi un messaggio, porta sfortuna. Sabato scorso abbiamo pareggiato con il Verona e non era passato il mio messaggio. Ildiz, il suo ruolo a sinistra, non altri. Ma non è vero, Ildiz, più lo avvicini alla porta meglio è. Meglio è. Ancora Vito da Pisa. Dopo le dichiarazioni di ieri, Spalletti, non meravigliati di vedere stasera Openda dal primo minuto. Ma in teoria gioca Vlahovic stasera. Il Milan, squadra scarsa molto. Io Lewandowski, da alternare a Vlahovic, lo prenderei subito. Con Ate in difesa e Bernardo Silva con Ildiz. David lo venderei perché per me non è adatto neanche da seconda punta, e più seconda punta Openda, Luca da Terni. E il problema è che anche io prenderei Lewandowski da alternare a Vlahovic, e sono d'accordo con te, l'ho detto più volte. Il problema è che se poi razionalmente penso a rinnovo Vlahovic a 6 milioni, 7 milioni, quello che è, prendo Lewandowski chiaramente a zero, però chiederà 10 per stare bassi, 9 per stare bassi, ok, e tu hai due attaccanti che si devono alternare, uno che ti arriva ed è Lewandowski e l'altro che ha 27 anni e che ovviamente vuole giocare e ha voglia di mettersi in mostra. Secondo me vai a creare una situazione all'interno dello spogliatoio non particolarmente positiva, quindi secondo me la Juve deve fare una scelta, o va su Lewandowski o si tiene Vlahovic, secondo me. Ancora Vito da Pisa, purtroppo ascolto e non ce la faccio non intervenire. In Italia non si lanciano i giovani per la mentalità degli allegri, devono fare un percorso, nonnismo. E mi complimento di nuovo con te perché sei l'unica in tutta la radio che considera 3 anni di Allegri inutili, in cui non si è costruito nulla, ma devo sempre sentire il solito tenuto la barra dritta. Per quanto mi riguarda, no, nel senso che sono d'accordo con te. Che non si sia costruito assolutamente nulla e che infatti ci stiamo portando dietro quello, ma perché per me quello non era il momento di Allegri, non serviva Allegri in quel momento, serviva un altro tipo di allenatore. Sul discorso dei giovani non è solo secondo me la mentalità di Allegri, è proprio una mentalità italiana, perché io ho fatto un video qualche settimana fa in cui rispondevo a un messaggio in cui si diceva ma Zegrova è giovane, bisogna dargli tempo. Rispondo dicendo: ragazzi, ma davvero siamo qua a dire che Zegrova è giovane? Ma come si fa a dire che Zegrova è giovane, che è un 99? La risposta sui social a questo video è stato: vabbè, ma non puoi dire che ha 27 anni, come fai a dire che non sia giovane? Quindi non è una mentalità, non è la mentalità di Allegri, è la mentalità in Italia, purtroppo. Sentiamo Ivo un altro messaggio vocale, per favore.
1: Ciao Chiara, Bruno, Cuneo, una buona giornata. Io sono veramente, diciamo, classicamente depresso, perché, per carità, speriamo di farci in Champions, però non si può arrivare tutti gli anni in questa situazione spendendo fior di milioni. Pertanto io a fine anno casistico spero che qualche dirigente, se ha le cosiddette, che si dimetta, perché ha fatto veramente cose che non sono neanche nominabili. Perciò spero veramente di farcela, di andare in Champions. Sarà difficilissimo perché abbiamo dei mezzi giocatori, siamo una provinciale con stipendi da... Il problema è quello, siamo una provinciale con stipendi da top. Spero che di arrivarci e spero che poi a fine campionato la resa dei conti sia quella che dico io. Via i giocatori inutili, via i dirigenti che hanno fatto solo disastri, speso soldi per portare a casa un bel niente. Ma è da anni che siamo così, è veramente, veramente una cosa allucinante. Fino alla fine.
0: Ciao e grazie per il messaggio sfogo. Siamo qui per questo. Pasquale da Salerno. Ragazzi, tranquilli, adesso ritorna Arthur per un altro paio di anni, stiamo a posto. Forza Juventus sempre fino alla fine. Ma a me Arthur non è mai dispiaciuto, ve lo dico proprio con tutta la sincerità del mondo. Credo che sia arrivato in una Juventus disastrosa e lui sia stato poi inglobato da tutto questo disastro. Però a me Arthur non è mai dispiaciuto come tipo di giocatore. Abbiamo appena rinnovato Locatelli a 5 milioni. Chi se lo prende, Andrea? Ma perché nell'idea della Juventus non c'è la voglia di venderlo?

0: Locatelli, ma c'è la voglia di tenerlo, quindi è per quello che, cioè, stavamo parlando con l'avvocato De Frede, ipoteticamente ovviamente, ma è evidente che la Juve non abbia alcuna intenzione di vendere Locatelli. Locatelli in una grande Juve sarebbe perfetto come alternativa. L'accanimento nei suoi confronti è totalmente immotivato. Lorenzo dalla Roma: io non ho accanimento nei confronti di Locatelli. Io credo che Locatelli sarebbe, e l'ho già detto, l'ho detto più volte, un'ottima alternativa. Nella mia idea di Juventus, Locatelli non è titolare. Ad oggi in questa Juventus per me Locatelli è imprescindibile, e l'ho detto più volte. Da lì a dire che è imprescindibile in una Juventus di un livello superiore a questa ne passa, perché per me, ribadisco, un'ottima alternativa. A prescindere da questo, la cosa che penso io è che la fascia di capitano sia una roba grossa, e per me, ma è una mia opinione, la darei a qualcun altro, semplicemente quello. Ma su Locatelli ad oggi per me è imprescindibile, quindi non ho accanimento. L'ho massacrato per 2 anni, quest'anno assolutamente no, perché oggettivamente secondo me ha fatto un bel salto di qualità, che però in una Juve di un certo tipo non va bene lo stesso a centrocampo come titolare per me. Giuseppe 1953, Chiara, allora siamo in due ad apprezzare Arthur, ma a me non è mai dispiaciuto. Chiara, il problema di Yıldız è che non sa battere i calci d'angolo e le punizioni, Antonio Danola, e su questo sicuramente ci sarebbe un bel lavoro da fare, sono d'accordo con te. Poi ancora, sempre il nostro amico Giuseppe: voi siete denigratori, la Juve è una cosa seria, voi la denigrate, non ne siete degni. Ne sei degno tu invece, che dici che è tutto bello e tutto positivo in maniera totalmente ingiusta. Sai una cosa, caro amico, che quando tu, ti faccio un esempio con le amicizie e con le relazioni, in una storia d'amore o in un'amicizia molto importante, quando tu ami una persona o quando tu vuoi un bene dell'anima a una persona, gli dici che è tutto bello e che fa tutto giusto anche quando non lo fa? O proprio perché ami una persona o vuoi un bene infinito alla persona, lo guardi negli occhi e dici: guarda che secondo me stai sbagliando, guarda che secondo me non è proprio tutto positivo quello che stai facendo, guarda che secondo me potresti migliorare in questa situazione qua, guarda che forse potresti agire diversamente? Se tu ami una persona e se tu vuoi un bene dell'anima a una persona, glielo dici. Se tu non lo dici perché quella persona non la ami e non le vuoi davvero bene, ma te ne frega poco o nulla, quindi dici: vabbè, continua a fare, chi se ne frega, è tutto bello, va tutto bene. Quindi forse non siamo noi a non essere degni, forse, perché noi amiamo questa squadra e quindi se le cose non vanno bene le diciamo, a differenza di chi evidentemente come te vuole sentire che è tutto bello e va tutto bene. Perché poi ti devo rifare l'elenco delle cose che forse non stanno andando bene negli ultimi 10 anni? Abbiamo vinto qualcosa negli ultimi anni, a parte una Coppa Italia contro un Atalanta che la settimana dopo aveva una finale di Europa League. Abbiamo vinto qualcosa? Siamo arrivati almeno vicini a vincere qualcosa? O ci siamo qualificati, lo ribadisco, all'ultima giornata in Champions League negli ultimi anni? O siamo usciti ai playoff di Champions League negli ultimi anni prendendo ranzate persino dal PSV Eindhoven? O siamo usciti in Coppa Italia con l'Empoli? E potrei andare avanti all'infinito. Forse è proprio perché amiamo questa maglia e questa squadra che diciamo che c'è qualcosa che non va e esprimiamo la nostra opinione sulle cose che potrebbero migliorare. Quindi di tutto, ma non che non siamo degni, perché mi sembra veramente un po' esagerato, sai, ma giusto un filo, perché noi diciamo le cose in modo oggettivo. Te vuoi la famiglia della Mulino Bianco, tieniti la famiglia della Mulino Bianco, ma non è così in questo momento. Che cavolo. Stasera gioca Kop. Sì, sembra che stasera giochi Kop di fianco a Locatelli. Criticare Yıldız è davvero follia. Alisson ottimo profilo, ma preferisco altro, soprattutto per i problemi fisici. Non c'è bisogno di lui al J-Medical. Ripeto, JD non è scarso, ma solo non adatto al campionato italiano. Buon pomeriggio, carissima Chiara, sempre al top. Un abbraccio, grazie Terry. Yves, mi mandi un messaggio vocale, per favore.
1: Buon pomeriggio Chiara. Ciao. Secondo vocale, non so se passerà l'altro.
0: Vai, comunque, vai.
1: Rispondo al tuo sfogo, giusto? e siamo tutti stufi, però non cambi le cose da una partita all'altra. Cioè, i problemi di lacuna della Juve di Rosa sono questi, questi erano e questi saranno per tutto l'anno, e non c'è modo, cioè, nel senso, se tu non trovi una squadra col pullman, non hai i giocatori che ti rompono questo pullman e aprono la partita, questa partita diventerà improponibile. E purtroppo questo è quanto. Abbiamo avuto anche sfortuna in molti casi, abbiamo avuto partite ravvicinate con una rosa inadeguata per la Champions, abbiamo avuto tanti ma e però dovuti soprattutto a campagne acquisti buttate negli ultimi 3-4 anni, e questo è innegabile secondo me.
0: Non posso aggiungere nient'altro. Nient'altro. Allora, Chiara, io credo che la corsa la dobbiamo fare più sul Milan, perché la Roma le quattro partite le vincerà tutte, le partite le vincerà tutte e tre. La Juve oggi non è in grado di vincere tre partite consecutive. Antonio da Nola. Poi ciao Chiara, ma reputi di Gregorio da cambiare con chi? No, io reputo di Gregorio non da cambiare, nel senso che io di Gregorio lo terrei come secondo. Però gli metterei come numero uno un portiere con più esperienza. Alisson sarebbe perfetto. Il problema di Alisson è che purtroppo ha saltato troppe partite negli ultimi anni, quindi è un rischio troppo importante per la Juventus. Per cui ribadisco, la mia prima scelta poteva essere Vicario, ma Vicario con ogni probabilità andrà all'Inter, e può essere De Gea, sinceramente. Detto ciò, c'è anche da capire, perché poi c'è anche da capire quello che succederà con Daffara, perché Daffara, che ha fatto molto molto bene con l'Avellino, è un patrimonio della Juventus, potrebbe ritornare a essere quel patrimonio Juventus italiano a difendere i pali dei nostri, però metterlo come alternativa e fargli perdere un anno soprattutto da portiere è un grosso rischio, quindi probabilmente andrà in prestito. Per cui bisogna valutare un attimo anche quello che succederà con Daffara. Però secondo me ad oggi, se penso alla porta della Juventus, vedo Di Gregorio come secondo, come alternativa, già solo per una questione anagrafica, perché non credo che tra lui e Perin ci siano grossi divari a livello qualitativo. Ma come primo portiere, secondo me serve qualcuno di esperienza di un certo tipo, ecco. Però non lo darei via Di Gregorio, onestamente. Chiara, d'accordo con te su Miretti in valore assoluto contro il Verona, però la carica dovevano darla di sicuro, no, i sicuri del posto il prossimo anno. Ma io non credo, allora capisco quello che dici, però in realtà, anzi, dovresti darla tu che non sei sicuro del posto, perché vuoi avere la conferma di far parte della prossima stagione della Juventus, o perché vuoi far alzare il tuo, soprattutto, no, oppure perché hai voglia che qualcuno ti veda e ti metti in mostra. Ma ad oggi Miretti non ha fatto una prestazione che sia di un certo livello. Chi se lo prende? Io su questo ho dei dubbi. E per cui in realtà la carica a me serve che arrivi dalla panchina. Zegrova l'ha data la carica dalla panchina. E Miretti è entrato, da quando è entrato Miretti è uscito David, ragazzi, non c'è. Cioè, E Cambiaso lo daresti via, ma subito. Io l'avrei dato via a gennaio Cambiaso. Per me Cambiaso deve assolutamente andare lì. Deve andare, cioè lì, deve andare via, assolutamente. Tutta la vita. Basta. Magari rivorresti Conte, Denis. No, per carità, per me Conte, guarda, dopo quello che ha fatto quest'estate, per me Conte, ma non dovrebbe neanche più venire a Torino. Quindi assolutamente io mi tengo Spalletti, felicissima di Spalletti, continuare con Spalletti. No, assolutamente. Non voglio assolutamente Conte. Zero. Lo volevo quest'estate. Lo avrei preso quest'estate, assolutamente sì. Dopo quello che ha fatto, per me Conte proprio non esiste più, ma mai. No. No, l'ho detto più volte che dopo quello che ha fatto, per me non, ma mai più sulla panchina della Juventus, neanche tra 20 anni. Quindi no. Alla Juve manca l'appartenenza di alcuni giocatori, Mirko, ma non manca solo, non manca l'appartenenza, non è una questione secondo me di appartenenza, è una questione proprio che manca esperienza. Chiara, avanti ci servirebbe solo Osimhen, tolto Yıldız, Kalulu e McKennie, il resto della rosa si possono vendere tutti. Alberto da Corridoia. Ma Ma no, cioè adesso con tutto il bene, anzi secondo me Osimhen, allora sul campo per carità, fortissimo, straordinario, però secondo me è uno di quelli che nello spogliatoio ti fa un casino e non abbiamo bisogno di quello, poi costa un fottio, quindi abbiamo un messaggio vocale. Yves,
2: ciao Chiara, Luca da Cuneo, buon pomeriggio. Forse, ma certo, è ovvio che se non andiamo in Champions peserà per tantissimo tempo questa cosa qua, quindi stasera dobbiamo vincere, non c'è storia, appunto. Poi per quanto riguarda la formazione devo dire che non mi dispiace così tanto, vediamo se alla fine giocherà Ildiz titolare o Bogada da come sembra. Detto questo, il 29 maggio si avvicina e io sarò presente a raduno, quindi forse ci conosceremo di persona, attenzione. Ma detto questo, ti chiedo cosa pensi dopo la conferenza stampa di Spalletti. Vedremo stasera che succederà. Forza Juventus!
0: Guarda, io in teoria mi sa che non ci sono a raduno, quindi mi spiace, ma no, non credo che ci sarò, però so che vi divertirete sicuramente tantissimo con tutti, con quelli che ci saranno. Io dopo la conferenza di Spalletti credo onestamente che lui sappia dove vuole arrivare, lo sa. Però credo anche che, come dicevo prima, alla fine lui sia convinto di questa rosa, perché se no non avrebbe firmato, ma io credo che lui non vede l'ora che finisca la stagione per farsi il suo mercato e per avere una squadra che sia giusta per lui, cosa che ad oggi questo non è. Nel frattempo ha segnato l'Udinese al 96esimo, quindi il Cagliari ha perso, direi che ha perso perché è cioè, 96esimo, ha perso 2-0 in casa con l'Udinese. Quindi io credo che lui stia già pensando alla prossima stagione, chiaramente sperando di riuscire a portare a casa la Champions League. Ma sono d'accordo in realtà su un passaggio, ovvero su quello di Openda, perché noi lo stiamo massacrando e lo distruggiamo, per me è peggiore acquisto, quindi questo lo sostengo, ma l'abbiamo visto davvero molto poco. Quindi secondo me forse un po' di spazio in più, considerando che davanti non ha ste cime, forse poteva starci, poteva esserci, secondo me. Sentiamo un altro vocale.
3: Buongiorno di nuovo Cosima, volevo dire il simbolo dei nostri ultimi anni, la confusione societaria divisa tra diversi dirigenti, è stata mandare via Szczęsny, che guadagnava 7 milioni pagandolo praticamente quasi lo stesso stipendio dell'anno che avrebbe preso quello successivo, e poi dopo comprare un altro portiere, e 2 anni dopo andare a comprare un portiere che ha la stessa età che avrebbe avuto Szczęsny, forse un anno in meno, con tanti infortuni, e pagandolo poi di nuovo anche lui 6-7 milioni.
0: Sì, io l'avrei tenuto Szczęsny, quindi figurati, con me sfondi una porta assolutamente aperta. Tra l'altro, a proposito di chi ha fatto determinate cose o non ha fatto determinate cose o quello che volete, il signor Cristiano Giuntoli, a cui io avrei dato un altro anno, quindi questo l'ho sempre detto, mi prendo le responsabilità, sembrerebbe molto vicino all'Atalanta, quindi potrebbe andarsi a colorare di nerazzurro. Questo è per dovere e diritto di cronaca live, quindi attenzione, perché Giuntoli potrebbe diventare nuovo direttore sportivo dell'Atalanta. Sentiamo un altro vocale.
4: Ciao Chiara, Ivan da Milano. Ciao. Possiamo dire che oltre alla scarsità tecnica questa squadra è una squadra veramente priva di attributi, non c'è un giocatore veramente con grinta, con le palle sotto, lo possiamo dire? Senza offese, però è una squadra povera di attributi, veramente. Ciao, forza Juve sempre.
0: E lo possiamo dire, lo possiamo dire, perché è quello che hanno dimostrato nelle ultime partite, quindi sei assolutamente libero di dire questa roba qua, senza ombra di dubbio. Poi ci vogliono 3-4 innesti top di esperienza. Sì, più che top, ribadisco, io credo di esperienza, più che top. Credo che servano innesti di esperienza internazionale, non anagrafica, internazionale. Va bene, ci dobbiamo fermare, ragazzi. Come al solito vi ringrazio per essere stati qui con noi, Sabato Sport. Adesso Non cambiate, restate su Radio Bianconera, perché poi ci sarà tutto l'ampio prepartita prima di Lecce Juventus. Daremo poi chiaramente la linea ai nostri amici di Roma. E noi ci vediamo come al solito sabato prossimo con Sabato Sport dalle 15 alle 17. Vi aspetto come sempre numerosi, sperando che le notizie da Lecce di questa sera siano particolarmente positive. Grazie mille a Yves, grazie mille a voi e fino alla fine, forza Juve. Ciao!
5: Sabato Sport.
6: Sabato Sport.
5: Il weekend sportivo di Radio Bianconera.
7: È sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport. Anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
8: Buona domenica, buonissima domenica da Luca Cavallero, un saluto a Manuel Moroni, regia Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, mentre seguiamo insieme a voi, seguite anche voi insieme a noi, Parma-Roma, partita che a noi interessa parecchio, perché chiaramente se il Parma al Tardini riuscisse a fermare la Roma ci farebbe un gran favore. Poco fa un gol annullato a Malen. Commenti sulla partita di ieri sera. Andiamo subito dritti al dunque. Io, come sapete, dico quello che penso. Non me ne frega niente di diplomazie, non me ne frega niente di girare intorno alle cose. Dritto, quello che penso. Se ci fosse stato Vlahovic a disposizione di Spalletti tutta quanta la stagione, noi avremmo lottato per lo scudetto. Se ci fosse stato Vlahovic a disposizione, avremmo lottato per lo scudetto. Vlahovic, secondo me, è uno dei migliori centravanti che la Juventus ha avuto negli ultimi 5 anni. E non me ne frega niente delle critiche, perché è stato criticato quando c'era Allegri, è stato criticato con Thiago Motta, è stato criticato con Tudor. Intanto abbiamo un attaccante che, volente o nolente, i suoi gol importanti a stagione li segna sempre. Quindi secondo me Vlahovic è uno dei centravanti migliori della Serie A, è uno dei centravanti migliori del campionato, e se Spalletti lo avesse avuto a disposizione sempre, sempre, da quando è arrivato, perché Spalletti è arrivato il 31 ottobre, mentre Vlahovic si è infortunato il 20 novembre in occasione di Juventus-Cagliari. Se lo avesse avuto a disposizione, avremmo lottato a mani basse per lo scudetto. Punto. Punto. Le cose stanno così. Le jeux sont faits. Purtroppo non c'è stato e ci troviamo lì a lottare Streaming City per il quarto posto nell'ambito dell'ennesima annata fallimentare. Perché se una squadra, se una società come la Juventus lotta per un misero quarto posto, un misero terzo posto, vedremo quel che sarà, comunque per l'ingresso in Champions, e non lotta per lo scudetto, per me è un'annata fallimentare. È un'annata fallimentare, punto. E sono convinto anche del fatto che con Spalletti dall'inizio, lo dico tutte le domeniche, mi ripeto, vi annoio, non me ne frega niente, con Spalletti dall'inizio avremmo lottato per lo scudetto, punto, punto. E il prossimo anno, perché volevo toccarlo il capitolo prossimo anno, perché non mi è piaciuto per niente, non mi è piaciuto per niente quello che ha detto Spalletti in conferenza stampa ieri a Lecce, secondo me non è neanche passato inosservato, quello che ha detto Spalletti della serie il mercato non lo fanno io, lo fanno altri, sono avvisaglie che non è che mi piacciono tanto, Non è che mi piaccia tanto sentire l'allenatore della Juventus dire queste cose. Perché che vogliamo? Fare lo stesso errore che abbiamo fatto un anno fa con Tudor? Il mercato lo fa l'algoritmo? Il mercato lo fanno i 3200 direttori che abbiamo? Comol lì che non si capisce che cosa voglia fare? Ma più che altro non Comol lì, perché poi magari passo come eccessivamente critico nei confronti di Comol lì, per quanto Openda e Zegrova li abbia sbagliati completamente come acquisti. David no, io gli darei un'altra chance, tra l'altro fatemelo sapere, 340 54 25 324 sareste d'accordo a dare un'altra chance a David? Io personalmente, come vice Vlahovic, lo terrei. Ma detto questo, Modesto che ruolo ha? Abbiamo 3200 direttori e non si capisce quale sia poi il ruolo effettivo, quale sia l'utilità. Quindi non cadiamo nell'errore di fare il mercato a prescindere dall'allenatore. c'è Spalletti, tu con Spalletti devi fare un summit di mercato, ti devi confrontare, quello che vuole Spalletti lo devi tutto segnare in una lista e devi assecondare in tutto e per tutto Spalletti, altrimenti sarà l'ennesimo progetto fallimentare, perché non me ne frega niente che tanto arrivando in Europa tu generi comunque utili, tu devi tornare a lottare per lo scudetto perché non lo vinci dal 2020. Dire queste cose dopo una vittoria mi rendo conto che sia destabilizzante, però comunque io lo dico, perché queste parole mi hanno preoccupato. Cosa vuol dire? Ah, ma il mercato lo fanno altri. Che caspita vuol dire? Ma scusatemi, cosa vuol dire? Ditemelo voi, ditemi voi come commentate anche queste parole di Spalletti. Come le commentate? Qual è la vostra visione? Poi do spazio a voi perché ho anche preparato le pagelle per quanto riguarda la partita di ieri. Ieri a me la Juve è piaciuta. È vero, è stata una vittoria sporca, è vero, Lecce ha avuto qualche occasione. Però, scusate, non ci capisco niente di calcio io, eh. Magari non ci capisco niente di calcio, sono ignorante. Cavallero, vai a casa, non capisci niente. Però, perdonatemi, ma il secondo gol che ci hanno annullato, il secondo gol di Kalulu, ma scientificamente come caspita fai ad annullare quel gol? E chi era l'arbitro? Colombo. E chi è Colombo, l'arbitro gradito lì? Non lo so, cioè lo dico così, tanto per, senza voler fare allusioni, per carità. Però il secondo gol che ci annullano è veramente da Zelig. Ma come si fa ad annullare un gol del genere? Poi siamo all'epoca del VAR, andiamo a rivedere tutto. Ma Vlahovic, cioè il movimento di Vlahovic non era influente nell'azione. Io mi chiedo, ma come abbiamo fatto a farci... Cioè come mai ci hanno annullato il secondo gol? Ma perdonatemi, ma su. E poi, io dico, note positive della partita di ieri. Cambiaso, e non è scontato, perché comunque Cambiaso con Lecce ha sempre fatto male, soprattutto in quel campo. Cambiaso ha fatto bene ieri, 2 assist, perché comunque anche nella circostanza del secondo gol che ci hanno ingiustamente annullato, l'assist era di Cambiaso. Quindi molto bene Cambiaso, secondo me. Molto bene Kalulu, mi è piaciuto particolarmente. Tra l'altro, fantacalcisticamente parlando, non capisco come abbia fatto Kalulu a prendere solo 6. Mi è piaciuto anche Yıldız, che comunque Yıldız, io lo penso, lo dico, non mi interessa. Yıldız si sta gestendo per il mondiale, cioè sì, queste ultime partite le fa, però comunque si sta gestendo in vista del mondiale ed è anche legittimo, cioè non mi sento di biasimare Yıldız, critica Yıldız, c'è solo con Seisao che genera superiorità numerica, ormai Yıldız è bollito. Yıldız si sta gestendo in vista del mondiale, punto, come fanno altri 3200 calciatori. A me comunque ieri Yıldız è piaciuto anche Vlahovic, e tutto sommato a me la Juve a Lecce è piaciuta, perché comunque la vittoria di Lecce non era affatto scontata, e Juve Verona ci insegna che partite scontate non esistono, sono discorsi retorici, sono sempre le stesse cose che sentite, però è la verità, non era scontato vincere a Lecce, ieri era una finale di Champions League, non era scontato vincere a Lecce, hai portato a casa 3 punti pesantissimi in un campo complicatissimo in cui abbiamo sempre fatto fatica, soprattutto l'anno scorso se vi ricordate con Thiago Motta nel dicembre del 2024. Vi leggo. Allora, non sono d'accordo, non siamo pronti mentalmente per quanto riguarda lo scudetto. Secondo me se ti chiami Juve devi puntare allo scudetto, cioè il tuo obiettivo naturale deve essere vincere lo scudetto. Poi c'è DNO Variat su Twitch che dice: Davide è una chiavica, portatelo giovedì a calcetto. Insomma, tanti commenti più disparati. Io vorrei un vostro giudizio comunque su Dusan Vlahovic. Cosa ne pensate della prova di ieri e se sperate che resti? Io personalmente penso che con Spalletti il binomio sia congeniale. Ma andiamo da Antonio Barilla in diretta con noi. Antonio, buonasera.
6: Buonasera a tutti.
8: Antonio, volevo chiederti un commento della partita di ieri.
6: Beh, è stata una partita anomala nello sviluppo, perché dopo la partenza bruciante sembrava una discesa, in certi momenti non lo è stata, 2 gol annullati hanno impedito che lo fosse, ma come dico sempre in questi casi, non me lo rimangio assolutamente, nonostante le differenti visioni che ci sono, conta il risultato. Aver portato questa vittoria da Lecce significa avere ancora il destino nelle proprie mani. Aspettiamo di vedere i risultati delle concorrenti che ancora devono scendere in campo, e quindi è prezioso. Poi per un'identità ancora migliore ci sarà tempo, soprattutto se, come ha rivendicato anche Spalletti, si opereranno finalmente quegli innesti necessari a costruire una squadra che lui non si limiti ad ereditare, ma possa assemblare secondo le sue esigenze tattiche.
9: Antonio Barilla in collegamento con noi, e proprio in virtù di queste esigenze tattiche Spalletti ha anche fatto un passaggio in conferenza stampa in cui ha sostanzialmente fatto capire che il mercato in società lo fanno altri, quando ha parlato del fatto che gli sarebbe servito un centravanti fisico. Ma sulla base delle informazioni che ha in possesso, Spalletti viene coinvolto in quelle che sono le decisioni di mercato? È stato coinvolto a gennaio e anche in questo periodo in cui stai pianificando, perché comunque la stagione è pressoché finita?
6: Assolutamente sì, perché la squadra sarà sua e interverrà lui. Ma infatti, se ci fai caso, lui non ha dato dei dettami, come dire, ha parlato di ruoli. È inevitabile che se si progetta una squadra, specie se vuole essere vincente, se data fiducia a un tecnico senza neanche avere certezze di una partecipazione alle Champions, vuol dire che si crede in lui. E lui alla fine non ha chiesto una rivoluzione, no? Ha chiesto che si provveda a munire l'attacco di un centravanti importante, e ha chiesto che ci sia un trequartista che sappia sostituire Yıldız, far rifiatare Yıldız. È chiaro che il rinnovo di Vlahovic si inserisce in questo contesto. Ieri abbiamo compreso quanto Vlahovic sia importante. Io dico sempre che il calcio è fatto di opinioni e sono tutte rispettabili, poi però ci sono i numeri. Se uno guarda quanto ha fatto Vlahovic alla Juventus, quanto ha fatto Vlahovic in carriera, quanto ha inciso anche quest'anno nonostante le lunghe assenze per infortunio, io credo che sia stato un errore gravissimo portare un giocatore di questo tipo in piena maturità alla scadenza contrattuale.
9: Sì, sono d'accordo con te nel merito, anche perché poi di gol pesanti Vlahovic alla Juventus ne ha segnati in tutte le gestioni. Pensiamo a quello anche nella finale di Coppa Italia, nell'ultima partita di Allegri, nel secondo ciclo di Allegri. Sono d'accordo con te su questo. Volevo invece entrare nel merito del discorso mercato, in particolar modo fronte portiere. La Juventus cambierà l'anno prossimo?
6: Ma mi sembra di capire che ci sono dei movimenti attorno a un portiere, quindi l'idea di cambiare c'è ed è valutata. Non è una priorità naturalmente, perché la Juventus è ben coperta nel ruolo, però evidentemente si stanno facendo delle scelte diverse che secondo me possono anche essere collegate non solo alla tecnica, ma alla voglia d'esperienza che si vuole reinnestare anche qui, lasciami dire, dopo averla dilapidata mandando via giocatori importanti. Io continuo a rivedere che giocatori come Danilo o come Szczęsny dovevano rimanere anche per quello che potevano offrire in termini di vita nello spogliatoio, in termini di mentalità, in termini di esperienza. Non è stato fatto. È chiaro che quando si parla di Alisson tu non vai a prendere solo un grande portiere, vai a prendere un portiere con un'esperienza importante che quindi può dare una mano a una squadra che vuole tornare ad essere vincente.
9: Nel frattempo Roma in vantaggio a Parma in virtù del gol di Malen, centravanti molto, anzi centravanti completamente azzeccato da parte della Roma. Volevo anche chiederti un tuo giudizio sulla prestazione di Cambiaso ieri, perché è stato un giocatore molto criticato nel corso di questa stagione, ieri è stato invece protagonista in positivo. Antonio,
6: il calcio ha una memoria cortissima. Cambiaso è un giocatore che può o piacere o non piacere, torniamo a discutere, ma al quale onestà intellettuale impone di riconoscere un'intelligenza tattica straordinaria. Lui non porta solo un pallone con quegli strappi, non riesce solo a creare azioni, ma è anche un giocatore che sa leggere la partita dal campo e occupare gli spazi lasciati liberi nel momento in cui i compagni si muovono. È una dote rara nel calcio, e quindi anche quello è un giocatore che secondo me o si tiene stretto o, se deve essere ceduto, va ceduto nell'ambito di quelli che sono i grandi sacrifici necessari per finanziare altre operazioni. Ma discutere Cambiaso, a mio giudizio, significa voler fare del pretesto e non della critica.
9: Ti faccio un'ultima domanda, perché tu hai seguito giornalisticamente tantissime Juventus, hai vissuto tantissime dinamiche societarie, hai la sensazione che il prossimo anno la Juventus possa tornare a lottare concretamente per lo scudetto?
10: Sì, ce l'ho perché credo che intanto è stato trovato un assetto societario equilibrato e importante, si è scelto un allenatore nel segno della continuità. Io ribadisco, per me la società ha dato un grande segnale di forza nel rinnovare il contratto in un momento in cui non c'erano e non ci sono ancora, da un punto di vista matematico, certezze sulle Champions, e quindi ci sarà tempo per programmare una nuova Juve con l'esperienza e la progettualità di Spalletti, con il ritorno di giocatori che sappiano trasmettere la mentalità e non solo il contributo tecnico-tattico, e con un mercato importante ma non rivoluzionario per l'ennesima volta, sono sicuro che assisteremo alla Juve in grado di annullare il gap che c'è stato quest'anno rispetto alle squadre di primissima fascia in classifica.
9: Perfetto, grazie ad Antonio Barilla, La Stampa.
10: Grazie a voi.
9: Ringraziamo Antonio Barilla, vi leggo perché siete tantissimi. Allora c'è Riccardo che dice: allora ve la giro io la domanda, secondo voi bisogna rinnovare Vlahovic a tutti i costi? Voi pensate che con Vlahovic avremmo lottato per lo scudetto? Fate pure il reel, perché lo sto dicendo, con Vlahovic quest'anno avremmo lottato per lo scudetto. Uno. Punto due, in Champions League ci qualificheremo. Cioè, dirlo, parlare dopo è facile, io parlo prima. In Champions League la Juventus si qualificherà questa stagione, noi ci qualificheremo in Champions League, perché giocare contro Fiorentina e Torino sono due impegni sicuramente difficili. Tra l'altro per la Fiorentina è scandaloso che ancora non si sappia data e ora, ma vabbè, lasciamo perdere. Cioè no, non è che lasciamo perdere, è proprio scandaloso. È scandaloso ed è uno scempio che non si sappia ancora data e ora di Juventus-Fiorentina, giusto perché ci sono, fai un danno alla società che ospita la Fiorentina, fai un danno alla Juventus in virtù del fatto che ci sono dei biglietti da vendere, e chiaramente la gente dei calcoli sulla base degli orari se li fa, perché magari ha da fare qualcosa la domenica, da fare qualcosa il sabato, e tu a una settimana di distanza non è ancora calendarizzato Juventus-Fiorentina. Comunque, giocare con Fiorentina e Torino è difficile, ma è molto più facile il nostro calendario secondo me rispetto a quello delle altre. Proprio lo dico schiettamente, lo penso, fate pure il reel, venitemi pure a pescare, venite pure a prendervela con me. La Juventus si qualificherà in Champions League, ci qualificheremo in Champions League e andremo in Champions League. Comunque c'è Riccardo che dice: cari amici di Radio Bianco Nera, trovo ingenerose le critiche a Di Gregorio, sono ben altri giocatori che non dovrebbero essere tra i titolari della Juve, data la Juve una difesa con la D maiuscola, un centrocampo con maggiore qualità e un attacco che segna, poi vedrete che Di Gregorio sarebbe il male minore. Io penso che Di Gregorio sia un buon portiere, l'ho difeso nel corso di questa stagione, dopodiché se prendi Allison gioca Allison, punto. Allison è di un'altra categoria rispetto a Di Gregorio. Esistono le categorie nel calcio, lo cita Allegri, altro allenatore che sta facendo una stagione strepitosa ed è ingiustamente criticato, perché Allegri con il materiale che ha a disposizione sta facendo una stagione strepitosa. Ebbene, come diceva Allegri, come sostiene Allegri e come ha ragione di dire Allegri, nel calcio esistono le categorie e Allison è una categoria superiore rispetto a Di Gregorio. Di Gregorio dal punto di vista delle pressioni da gestire proprio non è un portiere da Juve da scudetto, tanto per intenderci. Poi Daniel: mamma mia quanto è forte Malen, quelli sono gli acquisti giusti, saremmo attaccati ai cartonati con questo attaccante. Daniel, vado schietto, tra Vlahovic che sta bene, tra Vlahovic che si fa tutta la stagione senza infortuni e Malen, io mi scelgo Vlahovic tutta la vita. Tra Vlahovic e Malen, dal punto di vista tecnico, io preferisco Vlahovic. Registrate anche qua, fate la clip, tra Vlahovic, lo ripeto, e Malen, io preferisco Vlahovic, nel contesto Juve ovviamente. Tiziano: vorrei capire una cosa, Giuntoli è stato liquidato in maniera spietata e brutale, perché a Comolli non viene riservato lo stesso trattamento? Il suo mercato è stato di gran lunga peggiore del predecessore, pare che con Spalletti non scorra buon sangue. Ma a me questo non risulta, onestamente, che non corra buon sangue. Per quanto invece riguarda il discorso legato al paragone con Giuntoli, Comolli, che io non difendo perché secondo me Comolli ha sbagliato completamente, David, Openda e Zegrova li ha ciccati completamente, aggiungiamoci anche Jean Mario, che ha sbagliato completamente, perché è stato anche sbagliato l'acquisto di João Mario al posto di Alberto Costa. Però cioè, Comolli ereditava una situazione complicatissima per quanto riguardava quello che aveva fatto Giuntoli dal punto di vista finanziario l'anno precedente. Adesso tra l'altro speriamo, Giuntoli andrà all'Atalanta, speriamo che si porti Thiago Motta, dal momento che Palladino ha detto che la società non ha ancora programmato nulla con lui. Poi C'è Terry, buona domenica a te, Luca e Manu. Quanto ci è mancato Vlahovic quest'anno? Sì, la penso come te. Mi è sparito, ecco qua. Come te non l'avremmo vinto, ma sicuramente non lottavamo fino alla fine per questo noiosissimo quarto posto. Capisco il mercato sbagliato, ma le dichiarazioni del mister mi sono piaciute poco. Sì, anche a me, onestamente, Spalletti che dice e dichiara, due punti, aperte virgolette, il mercato lo fanno altri. No, il mercato lo deve fare Spalletti in tandem con i vari direttori che abbiamo, con chi poi opera concretamente sul mercato. Nel frattempo Paolo della Roma, la Roma sta mettendo molta intensità a Parma, tra l'altro anche sto calendario andrebbe ripensato, perché cioè, il Parma non ha nulla da chiedere dal campionato, quindi vabbè. Insomma, arriviamo a fine stagione che chiaramente ci sono squadre già salve che non hanno nulla da chiedere, che giocano le partite che giocano. Però quello che stavo dicendo, Spalletti deve lavorare con la società, essere assecondato pienamente sul mercato. Buonasera, anche con Vlahovic al posto di David non avremmo lottato per lo scudetto. E questo perché le nostre ali, Ildiz e Conceição, crossano poco e male, e qualsiasi centravanti farebbe fatica a segnare. Questo è Pasquale. Sono le 18:30? Sì, perché mi state scrivendo Malen di qui, Malen di là, tra Vlahovic e Malen. Io nel contesto Juve preferisco Vlahovic tutta la vita. Vlahovic che sta bene, comincia tutta la stagione dall'inizio, ovviamente. A tra poco!
5: Domenica Sport. Passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Domenica Sport.

0: Risponda Daniel che mi dice: tu provochi per avere un ritorno di messaggi. Caro Daniel, io dico quello che penso senza nessun problema, non mi sottraggo, ormai mi conoscete. Sono convinto al 100% che la Juventus si qualificherà alla prossima Champions League e che siamo più forti della Roma e che siamo anche più forti del Como. Poi voi mi direte: due partite su due col Como le abbiamo perse quest'anno, però dal punto di vista proprio strutturale siamo più forti e siamo più competitivi del Como. Tra l'altro il Como secondo me si taglia fuori da solo dalla corsa Champions in virtù del fatto che oggi hanno festeggiato aritmeticamente la qualificazione in Europa, e a loro non importa poi alla fine in quale Europa, cioè a loro va bene così essersi qualificati in Europa e basta. Secondo me la vera rivale è la Roma. Noi secondo me siamo messi meglio dal punto di vista del calendario. Per me il derby con la Lazio la Roma lo perde e noi vinceremo le prossime due con fatica, perché con Fiorentina e Torino sarà durissimo. Tutte le partite sono difficili, tutte le partite sono complicate, bla bla bla bla. Con Fiorentina e Torino vinciamo. Allora, Alessandro: purtroppo gli altri faranno di tutto per farci fuori, compresi arbitri e VAR, vedasi ieri, quindi tocca a noi, per fortuna dipende da noi, due vittorie e amen per loro. Questo è Alessandro. Per quanto riguarda ieri, caro Alessandro, cioè oggettivamente il secondo gol che ci hanno annullati è fantascienza, cioè come fai ad annullare un gol del genere, mi chiedo, come caspita fai ad annullare un gol del genere? Vabbè. Poi ancora. Non è scontato, mi scrivete su Twitch, all'ultima c'è il Torino, sarà problematico. Sì, vabbè, sapete che vibes ho per quanto riguarda l'ultima con il Torino? Attenzione, perché la Roma si stava praticamente facendo gol da sola, Svilar ha evitato con un'uscita tempestiva un erroraccio difensivo da parte della Roma, quindi Parma vicino al pareggio. Sapete che vibes ho per quanto riguarda Torino-Juventus? Le stesse vibes, mamma mia, Ndika qua se stava sbagliando, tutto Ndika ha fatto, Ndika ha sbagliato clamorosamente. Sapete che vibes ho? Concludo il discorso finalmente per quanto riguarda Torino-Juventus, le stesse di Juventus-Roma del 2014, anzi di Roma-Juventus del 2014 con il gol di Osvaldo. Mi aspetto una partita del genere, che vinciamo 1-0, è vero, lì eravamo già aritmeticamente campioni d'Italia, la posta in palio era diversa, però più o meno le stesse vibes dal punto di vista della partita. Sono convinto che con il Torino vinciamo e con la Fiorentina vinceremo. Filmatele queste cose, fate il reel e poi tornate, in caso sbagli, tornate a rinfacciarmelo. Io sono convinto al 1000 per 1000 di quello che dico, perché quello che penso dico, così come dico, e ripeto per l'ennesima volta dico, così come sono convinto del fatto che se Spalletti non viene coinvolto sul mercato per quanto riguarda la prossima stagione, si lotta di nuovo per il quarto posto, per la coppetta del nonno, e non si lotta per poter vincere lo scudetto. Se Spalletti invece viene assecondato sul mercato, possiamo puntare a qualcosa di più. Tra l'altro, a proposito di Roma, sapete che farei io? Perché siccome tanto rende solo con Gasperini, io cercherei di creare le condizioni per poter dare Cop Mainers, ma veramente a qualsiasi prezzo, alla Roma. Cioè, Gasperini lo rilancia, non me ne frega niente, l'importante è che lasci la Juventus. Ieri, ennesima prestazione deludente da parte di Cop. Allora, le pagelle, perché poi entro nel merito per quanto riguarda le pagelle che ho preparato, perché altrimenti non ve le leggo. Allora, Di Gregorio 6,5, ieri ha fatto 2 interventi secondo me importanti. Kalulu 7, ripeto, uno scempio fantacalcistico il fatto che non sia stato dato a Kalulu un voto più alto, non capisco perché sia stato dato soltanto 6 al fantacalcio a Kalulu. Bremer 6, che secondo me è calato complessivamente Bremer, però comunque... No, le pagelle sono le mie, ma si è sentito? No, non si è sentito. Comunque, le pagelle sono le mie. Bremer, un bel 6 a Bremer, benché sia calato, per me resta comunque un punto fermo. Ho sentito discorsi legati alla clausola rescissoria di Bremer, 50 milioni, per 50 milioni Bremer può andare via. Secondo me Bremer te lo devi tenere. Non ti piace Bremer? Ah, Spalletti non piace, a volte lo cazzia, è vero, a volte lo sgrida. Perché è vero, sotto quell'aspetto deve migliorare, ma secondo me difensivamente Bremer è un valore aggiunto. Io penso che tante critiche che sono state fatte a Bremer in questa stagione, per carità, ha sbagliato col Sassuolo, per esempio, ha fatto l'errore col Verona, sì, però secondo me Bremer resta un grande giocatore. Kelly 6, ieri Kelly non benissimo, secondo me, però comunque sufficiente. Cambiaso 7, mi è piaciuto molto Cambiaso, personalmente, tante critiche a Cambiaso, così tanto per Cambiaso è scarso da quando il City ha offerto 40 milioni, non è più lo stesso Cambiaso. Secondo me ieri Cambiaso ha dato una risposta importantissima in un campo non semplice, perché ripeto, chi pensava che ieri fosse semplice con Lecce non capisce niente di calcio. Chi pensava che ieri potesse essere semplice con questo Lecce in piena corsa per la salvezza, cioè l'unica squadra che si sta ancora giocando la salvezza, al Via del Mare, che è un campo difficilissimo, chi pensava che fosse semplice non capisce niente di calcio. Locatelli 6, perché comunque Locatelli sempre ordinato. Copmeiners 5,5, non mi è piaciuto. McKennie 6,5, sempre un valore aggiunto al 1000 per 1000. Tra i rinnovi fatti, secondo me è il più azzeccato quello di McKennie, oltre ovviamente a quello di Ildiz, però McKennie secondo me è stato il rinnovo più azzeccato. Con 6 Sao 6, Ildiz 6,5, Vlahovic 7,5, Spalletti 6,5. Questi sono i miei voti, fatemi sapere i vostri. Chi è stato secondo voi l'MVP? Che cosa ne pensate della vittoria di ieri a Lecce? Cosa vi lascia la vittoria contro Lecce? E poi, per piacere, dal punto di vista obiettivo, spiegatemi come si fa ad annullare, se voi anche siete d'accordo con l'annullamento, perché magari qualcuno di voi dice no, perché c'è la tecnologia, perché siamo nell'era del VAR, quindi è giusto annullare quello che si deve annullare. Io anche nell'era della tecnologia il gol di Kalulu non lo avrei annullato. Manuel, cominciamo la sarabanda, che sono arrivati tanti bei vocalini.
1: Io sono d'accordo col mister.
0: Sei d'accordo col mister su Bremer?
1: No. C'è questa sindrome della paura di passare sempre la palla dietro. Ha
0: sì,
1: ragione.
0: Bisogna guardare proprio in avanti, bisogna giocare più avanti. Poi è vero, sono le ultime partite, c'è stato un cambio d'allenatore, probabilmente la preparazione anche non è stata irreprensibile, perché Tudor è un allenatore sotto livello, quindi adesso fatichiamo e non saranno semplici le ultime partite. Però chiaramente, per quanto riguarda il futuro, dobbiamo concretamente giocare più in avanti, con più ambizione, con più rabbia, con più fame. Cioè, perché con Spalletti abbiamo intravisto anche, penso alla partita contro il Galatasaray, la seconda, abbiamo proprio assistito a sprazzi di grande calcio con Spalletti. Comunque cominciamo la sarabanda, sentiamo un po' di vocali.
2: Ciao Luca, Ivan da Milano.
0: Ciao.
2: Ma non puoi dire che con Vlahovic lottavamo per lo scudetto.
0: Sì, sono convintissimo.
2: Siamo almeno lontani anni luce dall'Inter. Ma come fai a dire che possiamo lottare con lo scudetto?
0: Sì,
2: solo
0: sono convinto.
2: Le riserve dell'Inter e del loro centrocampo sarebbero titolari nel nostro centrocampo. Cioè, non puoi dire una cosa del genere, dai. Siamo troppo inferiori all'Inter, ma tanto, tanto inferiori. Ciao, forza Juve.
0: Allora, io non ho avuto questa sensazione in nessuno dei due confronti diretti che abbiamo avuto con l'Inter. Forse quello che abbiamo vinto a Torino, magari un po' sì, però non ho avuto queste stesse sensazioni per quanto è riguardata la partita di ritorno. Sono convinto del fatto che con Spalletti in panchina dall'inizio, con Vlahovic a disposizione tutta quanta la stagione, avremmo lottato per lo scudetto con l'Inter. Non ho detto avremmo vinto lo scudetto, ma avremmo lottato per lo scudetto con l'Inter, perché saremmo stati nettamente superiori dal punto di vista del valore a tutte quante le altre squadre. Quindi sono convinto che con Vlahovic, ripeto, con Vlahovic a disposizione di Spalletti dall'inizio della stagione, avremmo lottato per lo scudetto. Confermo tutto, caro Ivan da Milano. Manuel, sentiamo un altro bel vocale.
3: Ciao Marco da Modena.
0: Ciao.
3: E buona domenica a tutti. Felicissimo che la Juve almeno abbia vinto. Ho temuto tanto, e su quell'opportunità che ha avuto il Lecce con la paratona di Gregorio, mi ha fatto molto arrabbiare, perché anche lì mi sembra fosse Bremer, sembrava si fosse addormentato. E il problema attaccante lo sappiamo, Vlahovic lo conosciamo tutti, c'è stato un momento che sembrava che anche lui non volesse giocare per la squadra, però serve tanto, ci sarebbe servito tanto tutta la stagione, o almeno un vice Vlahovic per fare qualche nome dall'altra parte. Quegli altri là hanno due sostituti comunque di livello. Bonny giocava già in Serie A, è un buon attaccante. Pio Esposito, un giovane ma comunque promettente. E noi Openda e Davide. non con le caratteristiche giuste, con dei costi sproporzionati, e purtroppo il difetto è quello lì. Poi Vlahovic rimane Vlahovic, però ci fosse stato un vice Vlahovic, l'altro era Milik, che però ha le stampelle da anni, quindi poter contare su di lui, lui poteva essere un quarto attaccante. Penso che tutto il male sia stato comunque lì. Vlahovic oggi sì, è da rinnovare, sarebbe da rinnovare. Questione ingaggi, questione spese, purtroppo è un problema, però attaccanti non ce ne sono. Manca il Milan, è mancato tanto la Roma.
0: Manca il Milan, manca la Roma. Roma che tra l'altro è mancata alla Roma per quanto riguarda il discorso attaccanti. Roma che stava facendo una frittata difensiva con Selic, quindi il Parma è riuscito a sfondare sulla corsia di sinistra, ha messo un pallone al mezzo, ma nulla di fatto. Abbiamo l'ospite in collegamento, lo ringrazio per la disponibilità, Igor Barbazza. Igor, buonasera.
4: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Igor, voglio chiederti che cosa ti lascia la vittoria di Lecce.
4: Tre punti. Nel senso che comunque non è stata una gran bella partita. Io speravo in un atteggiamento completamente diverso, invece abbiamo anche sofferto, se vogliamo, a tratti. Nel senso che abbiamo guardato la partita, credo tutti, con la preoccupazione che si arrivasse indenni al novantesimo. Per fortuna abbiamo trovato subito quel gol e poi la partita, insomma, l'abbiamo vista e in qualche momento secondo me anche sofferta. Diciamo che la Juventus in questo finale di stagione non è più brillante come qualche tempo fa, ma il vero danno l'abbiamo combinato contro il Verona e lì è stata veramente molto molto pesante, perché adesso non dimentichiamoci, lo dicevo anche oggi in altre situazioni, adesso abbiamo Fiorentina e Torino che venderanno sicuramente cara la pelle pur di fare un torto ai bianconeri, quindi non è facile, sono due turni molto molto insidiosi secondo me.
0: Igor Barbazza in collegamento con noi, voglio chiederti la tua su Vlahovic, cioè tu rinnoveresti il contratto a Vlahovic e pensi che debba essere centrale nel nuovo progetto di Spalletti?
4: Guarda, secondo me le considerazioni da fare sono esattamente due, ovvero la prima, conviene un po' a tutti perché nel mercato di oggi se vuoi un attaccante prolifico di prima fascia costa tantissimo e costa molto anche l'ingaggio. Vlahovic secondo me potrebbe essere la soluzione più immediata in casa, nel senso che comunque l'hai già ammortizzato e se dovesse esserci, mi auguro, una riduzione dello stipendio potrebbe essere il centravanti da 15-20 reti a stagione, parlo 20 gol a stagione in campionato, quindi potrebbe essere lui la soluzione migliore. Ripeto, questo è un discorso prettamente aziendale. Sotto il profilo del gioco io non sono un grande fan di Vlahovic, però allo stesso tempo, ripeto, insisto, oggi andare su giocatori di un certo calibro, di una certa levatura, diventa una spesa molto molto onerosa e non credo che la società bianconera oggi sia disposta a fare un grande sacrificio economico, ecco.
0: Ti chiedo invece che cosa ti aspetti dal mercato, perché comunque Spalletti ieri ha detto delle cose molto esplicite, ha detto il mercato lo fanno altri, se avessi avuto un attaccante fisico magari le cose sarebbero andate in maniera differente, lo sapete anche voi rivolgendosi ai giornalisti. Che tipo di mercato ti aspetti? Perché comunque rinnovato Spalletti a scatola chiusa, senza sapere se è la Champions League. Secondo te sarà un mercato di blasone, quello estivo della Juve?
4: Ma contrariamente a quello che ci viene detto, io vorrei capire se la Juventus non dovesse andare in Champions League, che cosa succederebbe? Perché comunque lo sconquasso economico ci sarebbe come, senza prenderci troppo in giro. Allo stesso tempo però è anche vero che se tu vuoi tornare a vincere devi comunque cambiare rotta, quindi come hai detto tu, è vero che il mister ha chiesto di avere un attaccante con certe caratteristiche, poi ho anche letto che si dovrebbe ripartire da Yıldız, da Locatelli, giusto ripartire da Kalulu. Ci sta un piccolo zoccolo duro, c'è. E sono quelli che ho citato, anche perché comunque Yıldız a 21 anni rappresenta una risorsa anche futura. Kalulu sta dimostrando di essere il difensore ideale perché riveste più ruoli, quindi molto duttile, poi è bravo, ha fatto un sacco di partite sempre a livelli altissimi, quindi secondo me deve essere sicuramente un perno fondamentale per ripartire. Allo stesso tempo ti dico anche che noi siamo la Juventus e abbiamo l'obbligo di tornare a vincere, non esiste che stiamo anni senza vincere uno scudetto, quindi la Juventus per fortuna ad oggi comunque, io lo dico sempre, guarda, consentimi, anche nelle situazioni più disparate comunque un trofeo l'ho portato a casa, perché poi noi tifosi dimentichiamo in fretta, però fino a 2 anni fa eravamo quelli che sollevavano la Coppa Italia con Allegri, poi 2 stagioni molto difficili, però ripeto, in situazioni drammatiche noi comunque ci siamo sempre, quindi nessun allarmismo, 2 stagioni in chiaroscuro possono capitare. E mi sembra che le idee chiare ci siano per dire manteniamo quei 3, 4, 5 giocatori che rappresentano il futuro della Juve e cerchiamo di iniziare a puntellare la squadra con elementi di livello, che non vuol dire giovani, perché gli esperimenti alla Juve non si possono fare, significa anche avere giocatori di una certa età che possano venire qui a parametro zero o comunque a ritagliarsi uno spazio importante, perché magari verso fine carriera, quando parlo di fine carriera intendo magari il 32enne, visto che ho letto di Silva e leggo altri nomi che magari vengono a Torino per poter fare altri 3-4 anni alla grande e poi chissà. Però la Juve, ripeto, deve avere una rosa di giocatori esperti, vincenti, con la mentalità giusta, affiancati poi da giovani di assoluto valore, e questo potrebbe essere assolutamente il caso di Yıldız.
0: Igor Barbazza in collegamento con noi. Volevo spostare l'attenzione su Bremer. Secondo te farà parte della Juventus di Spalletti del prossimo anno, considerato il fatto che lo rimproverà spesso e che comunque c'è una clausola rescissoria fissata?
4: Guarda, il difensore fino all'infortunio non si discuteva, nel senso che era uno dei profili migliori a livello europeo. Dopo l'infortunio ha avuto bisogno di recuperare, nel senso qualche partita in chiaroscuro, piccoli acciacchi, però bisogna vedere come sta, anche perché nelle valutazioni che si fanno entrano in gioco anche medici e dottori, quindi persone specializzate che ti possono dire come sta fisicamente il giocatore. Chiaro è che a 29 anni brasiliani che abbiano fatto benissimo dopo i 29 anni li contiamo sulle dita di una mano, e quindi bisogna capire Bremer come sta, nel senso se fisicamente è integro ed è una stagione che ha bisogno, che è servita per rimetterlo in piedi, ti dico sì, può essere un ottimo acquisto anche per il prossimo anno trattenerlo. Allo stesso tempo, se invece fisicamente non offre le garanzie, e ripeto, noi non siamo tenuti in questo momento a saperlo, allora a questo punto si valutassero anche offerte, perché ha un'età, perché è un giocatore che secondo me può ancora dir la sua, quindi dovesse arrivare un'offerta economica importante, ben venga, io comunque la prenderei fortemente in considerazione.
0: Igor, ti faccio l'ultima domanda su David. Secondo te merita una seconda chance oppure insomma si chiude qui la sua avventura alla Juve?
4: Ma guarda, anche qui aziendalmente parlando, se si chiude l'operazione David significa comunque creare una plusvalenza, quindi soldi da investire da un'altra parte. So che stimatori ne ha, soprattutto in Francia, anche perché una stagione in chiaroscuro ci può anche stare, non va a mettere in discussione il giocatore. In Francia ha fatto molto bene, io ho parlato anche con un amico, tra l'altro, che vive lì, e mi diceva che come attaccante sbanchi Open Da, lui dice purtroppo da noi hanno avuto un'involuzione, però in Francia sono giocatori che se vai a vedere i numeri hanno fatto molto molto bene. Io personalmente lo venderei perché non ha il profilo che interessa a noi, che serve a noi in questo momento, quindi rinuncio a David e vado a investire in altre zone del campo dove oggi secondo me siamo un po' più precari, ecco. Quindi rinuncerei volentieri a lui, non credo che lascerà persone con le lacrime agli occhi, perché quello che abbiamo visto è un giocatore in grande difficoltà, e mi chiedo quanto la Serie A possa fare il caso suo, quanto la Juventus possa fare il caso suo e quanto lui abbia ancora intenzione di restare qui.
0: Perfetto, grazie Igor Barbazza.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti e fino alla fine sempre.
0: Fino alla fine sempre. Allora leggo, perché Luca dice le stagioni drammatiche sono 6 da Pirlo fino a oggi.

0: forte di Malen, lo dico senza problemi perché lo penso. Allegri ha fatto una stagione strepitosa col Milan, per il materiale che aveva a disposizione Allegri ha fatto un lavoro straordinario, ed è scandaloso che la società, parte della società, non lo supporti al Milan, così come era accaduto con noi, che Giuntoli aveva deciso già di mandarlo via quando eravamo in piena corsa per lo scudetto. Allegri è il migliore, allora lo devo dire? Tra Spalletti e Allegri parlano le bacheche, ragazzi. Parlano le bacheche. Allegri ha più trofei in bacheca rispetto a Spalletti. Allegri ha fatto un ciclo straordinario con la Juventus. Mi direte, ma Allegri aveva i campioni. Sì, ma valli tutti a gestire quelli in quello spogliatoio lì. Ma la migliore stagione d'Allegri, come dico tutte le sante domeniche, è stata la stagione 22-23. La stagione in cui Spalletti ha vinto lo scudetto col Napoli, la stagione in cui ci toglievano i punti, ce li riaggiungevano, poi ce li ritoglievano, in cui non si capiva niente, e se non ci fosse stato Allegri, ma ci fosse stato qualsiasi altro allenatore, quella stagione a casa non la portavamo. Per me Allegri è il migliore in Serie A. Lo penso, lo dico, non ho nessun problema a sostenerlo. Allora, sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
1: Ciao Luca, per me Vlahovic va rinnovato per un motivo in particolare, che comunque con il rinnovo tu ridai valore al giocatore e ci serve, poi comunque lo puoi sempre rivendere al prezzo del cartellino che la Juve riterrà opportuno, non cedere un giocatore che poi dopo devi spendere decine di milioni per prendere un centravanti più bravo di lui, mentre adesso lo rinnovi. Ritorna a essere una tua, un giocatore della tua rosa senza scadenza, e poi lo puoi rivendere se farà una grande stagione, però non rinnovarne non ha senso, naturalmente alle condizioni della Juve, non quelle devastanti che si sono avute per prenderlo dalla Fiorentina. Seconda cosa, il VAR con noi funziona sempre contro, ormai è chiaro da anni, da quel famoso gol di Ronaldo contro l'Udinese con un fuorigioco completamente inventato prendendo il frame che gli faceva comodo, e da lì vanno avanti così. Ciao da lui.
0: Sì, lo penso anch'io, scandaloso, ma proprio scandaloso il gol di Kalulu annullato, non l'ho capito, se voi mi potete dare una spiegazione ve ne sono grato, in realtà la spiegazione la conosco, ma io non avrei mai annullato il gol di Kalulu, non so come la pensiate voi. 340 54 25 34, voi un vostro commento per quanto riguarda la partita di ieri, le vostre pagelle, voglio sentire la vostra veramente su Lecce Juventus, non voglio ripetere cose già dette, giustamente Daniel mi incalza su Allegri come legittimo che sia, io sono convinto che Allegri sia il miglior allenatore della Serie A, sono convinto che Allegri con il Milan stia facendo cose straordinarie con la rosa che aveva a disposizione, Modric che gli è arrivato a 40 anni, non è che mi faccio incantare dalla stampa, Modric per carità è stato un grandissimo giocatore, ma quest'anno ha fatto tante partite da 5 e mezzo, ed era l'unico centrocampista che poteva schierare di valore, perché Ricci non lo poteva mettere, Ricci che giocherà titolare con l'Atalanta, ma poi in generale c'è Leao, uno dei calciatori più sopravvalutati della Serie A, Pulisic, secondo me Allegri ha fatto un lavoro straordinario quest'anno, e c'ha parte della società che gli rema contro, tutte le difficoltà del Milan nascono dal fatto che c'ha parte della società che gli rema contro. Io non voglio parlare di Milan, non voglio concentrarmi su altri, però ogni volta che parliamo di Allegri dobbiamo sciacquarci la bocca e gli dobbiamo soltanto dire grazie per tutto quello che ha fatto per noi, per tutto quello che ha fatto per noi, per l'ultimo trofeo che abbiamo messo in bacheca, l'abbiamo messo per merito d'Allegri, ragazzi, dobbiamo dirle ste cose, perché altrimenti siamo disonesti intellettualmente. Detto ciò, volevo anche sapere, perché io in settimana non ci sono, magari molti di voi dicono è meno male che non ci sei, e io vi dico vabbè, ci sono la domenica, vorrei sapere un vostro commento rispetto all'interrogatorio di Schenone come addetto agli arbitri dell'Inter, come persona informata sui fatti. Cosa ne pensate del fatto che si stiano sentendo tutte queste persone informate sui fatti? Poi io non capisco niente di cronaca giudiziaria, non è il mio, quindi non mi voglio addentrare troppo peculiarmente. Però, perdonatemi, come mai la procura sportiva, quando l'assistente Rocca aveva denunciato una serie di anomalie, ha archiviato tutto? Come mai Chinè ha archiviato tutto e invece adesso la giustizia ordinaria sta indagando? Come mai la procura sportiva ha archiviato?

0: spiegato tutto. Poi può anche non piacervi come giornalista, ma ce n'è stato solo uno che ha fatto un'inchiesta seria e ha anticipato tutto. E ha anticipato tutto e tutte le cose che stanno venendo fuori adesso le ha anticipate. Solo uno, Michele Criscitiello. Michele Criscitiello può non piacervi dal punto di vista dello stile, potete pensare sia eccessivamente provocatorio, a parte che ha preso una squadra dilettantistica dalle ceneri e l'ha portata in Serie C, ma questo è solo un dettaglio, quindi già questo la dice lunga sul blasone dell'imprenditore. Ma poi lui ha detto con tanti mesi d'anticipo, in 3 puntate di un podcast molto interessante su YouTube, andatelo a vedere, Bunker, ha anticipato tutto quello che sta venendo fuori adesso. È stato il primo a parlare di scandalo arbitrale, l'unico a farlo. E come mai la procura sportiva, pur sapendo tutto quello che Rocca aveva detto, tutto quello che Rocca era andato a denunciare, non ha aperto un'indagine, non ha indagato sui tesserati? Invece la giustizia ordinaria adesso sta indagando con il procuratore Ascione. Come mai? Vabbè, detto ciò, sono le 19:340 54 25 34, scatenatevi.
1: Domenica Sport. È sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
0: Entriamo in onda sul pareggio del Parma contro la Roma in virtù del gol di Strefezza, assist del nostro Nicolussi, mi permetto di dire nostro, tra l'altro un aneddoto su Nicolussi, perché io l'avevo intervistato, io l'avevo intervistato.
2: Ma non è che anche quest'anno ci mette lo zampino a fine campionato Nicolussi?
0: Ah, già, e poi in televisione, ah, Nicolussi è cresciuto nel settore giovanile della Juve.
2: Ma Nicolussi segna il gol vincente,
0: sì,
2: oggi.
0: L'avevo intervistato Nicolussi quando giocava al Perù, già avevo fatto una bella intervista. Nicolussi a me è sempre piaciuto, poi tra l'altro con noi ha vinto anche una Coppa Italia, non proprio da protagonista, però come comunque un prodotto bene del nostro. Sì, la sua dimensione è quella, la sua dimensione è il Parma, ci sta, secondo me è un buon giocatore Nicolussi, che tra l'altro ha avuto anche un grave infortunio al crociato che per quanto riguardata la carriera lo ha penalizzato parecchio.
2: Tra Nicolussi e Fagioli chi scegli?
0: Fagioli. Cioè, sempre Fagioli, ma proprio per la classe, per la tecnica, poi Fagioli discontinuo. Dal punto di vista della mentalità, Nicolussi.
2: A me piace Nicolussi.
0: Però dal punto di vista tecnico a me Fagioli piace un sacco. Secondo me pochi centrocampisti italiani sono forti come Fagioli. Secondo me è proprio forte Fagioli. Ha tanti limiti mentali, questo sì. Allora, vorrei sentire un vocale. Vorrei sentire un bel vocale, Manuel.
3: Ciao Luca, sono Giacomo da Taxi. Il problema, Luca, lo sai qual è? Che nessuno ieri nel post partita ha fatto dichiarazioni contro l'arbitro, anzi l'hanno elogiato. Riguardati le interviste del mister Di Calulo nella conferenza post partita, hanno detto buon arbitraggio, l'arbitro più importante attualmente della Serie A, lo stesso Calulo è stato contento dell'arbitro perché ha fatto correre la partita. E allora, se vogliamo che continui così, continuiamo così. Se sono contenti loro, contenti tutti, Luca. A me queste cose mi mandano fuori di testa, perché ieri è stato uno scandalo dall'inizio alla fine. Fino alla fine.
0: Sì, sono d'accordo anch'io con l'arbitraggio ieri, scandaloso, sull'alzare la voce, ormai è un qualcosa di ridondante che lascia il tempo che trova. Dov'è la società? Perché non si parla male degli arbitri? Cioè, alla fine certe cose sono talmente lapalissiane, sono talmente palesi, che non c'è tanto da approfondire. Parma-Roma comunque 1-1, Parma-Roma sta sull'1-1 poco fa, gran paratone di Suzuki, fantacalcisticamente parlando, credo che nessuno lo abbia schierato oggi, se aveva altre opzioni, però comunque grande parata da parte di Suzuki.
2: Che in orbita Inter, ho letto.
0: Che in orbita Inter, vedremo. Poi secondo me l'Inter quest'anno farà una mezza rivoluzione, l'anno prossimo vedremo. Tra l'altro vedremo anche che campionato disputerà l'Inter la prossima stagione, perché se si va un po' avanti a scavare, secondo me ci sono stati dei movimenti dal punto di vista arbitrale, quantomeno da monitorare, quanto almeno da decifrare, quantomeno da controllare. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel, se lo abbiamo.
4: Buonasera, Luca da Terni. Ma ieri sera Spalletti penso che abbia lanciato 4-5 frecciatine non da ridere, nel senso con Miners che non si prende nessuna responsabilità, ed è evidente quello che dice su di lui, perché secondo me tecnicamente, se non è il più forte dietro Ildiz, siamo lì dentro la rosa della Juventus in questo momento. Ma il problema è che il giocatore non ha personalità, è zero, proprio è un giocatore che oramai non vuole la palla tra i piedi. David è un altro che a cui è stato detto praticamente che non regge i contrasti, l'altra stoccata sicura detto, però, aspetta che mi sfugge il nome adesso, porca miseria, non cambiasso, vabbè, comunque ha tirato 4-5, Zegrova, ecco, per i colpi di tacco, le giocate fine se stessi, ecco, scusate, avevo il vuoto di Zegrova.
0: Avevi il vuoto di Zegrova perché è una stagione completamente anonima la sua. Tra l'altro il Parma ha appena torto strefezza. Io onestamente, vabbè, sì, si coprono, si difendono, vabbè, questa è una scelta da parte di questa, che appunto adesso si copre, perché tutto sommato il pareggio al Parma va bene. Potrebbe avere qualche acciacco, non lo so. Tra l'altro la Roma tira fuori Hermoso e entra Ghilardi. Per il mio fantacalcio non è una bella notizia, perché Hermoso non lo metto con la Fiorentina, mi fa gol e assist.
2: Hermoso, tuo fantacalcio oggi.
0: No, oggi purtroppo no, mi gioco il primo posto, però insomma, vedremo come andrà a finire. Hermoso, c'è da dire che quando non lo metto fa gol e assist, quando invece lo schiero sempre male, sempre 5.5. Abbiamo l'ospite in collegamento e lo salutiamo, Bela 96. Eccoci Bela.
5: Ciao Luca, ciao a tutti.
0: Bela 96, al quale chiedo che cosa, l'ho chiesto anche a Igor Barbazzi in precedenza, che cosa ti lascia la vittoria di Lecce?
5: Una vittoria di carattere, perché comunque ci siamo divorati tantissimi gol, potevamo vincere, se fosse finita 3-0 non avremmo rubato nulla. Con Vlahovic nel primo tempo la poteva passare a Consensao, ma fa l'egoista, e poi il palo di Consensao, due gol annullati, avevo paura di un'amarezza, cioè di qualcosa alla fine che potesse comunque rovinare la nostra giornata. Però per fortuna ci è andata bene, la Juve ha dominato, per me vittoria giusta, e quindi secondo me ieri mi lascia il carattere e la voglia di vincere. Però dobbiamo, diciamo, essere più incisivi sotto porta, perché ora ci è andata bene, perché abbiamo trovato un Lecce che non prendeva neanche un passaggio, neanche a pagamento. Però se avessimo comunque incontrato una squadra che era più, magari più attenta, questa partita poteva andare male.
0: Bela 96 in collegamento con noi, seguitelo su tutti i suoi profili social. Voglio chiederti se secondo te Vlahovic deve far parte della Juventus del futuro, se gli rinnoveresti il contratto, se comunque ci fosse stato quest'anno per ampi tratti di... Stavo guardando, nel frattempo ha segnato Pellegrino, il Parma è in vantaggio, non so se glielo annulleranno sto gol. Ha annullato il gol del Parma, però mamma mia, aveva fatto una frittata difensivamente la Roma. Adesso non so se Giffi lo andrà a rivedere al VAR, però Pellegrino aveva staccato proprio tra Svilar e il difensore. Mamma mia, vabbè, vedremo, perché comunque ci sono proteste da parte del Parma e vedremo se lo andrà a rivedere al VAR. Su Vlahovic, allora, ti voglio chiedere se deve far parte del progetto della Juventus del futuro e se tutto sommato c'è mancato quest'anno. Quanto c'è mancato Vlahovic quest'anno?
5: Ci è mancato tantissimo, perché Spalletti voleva una punta comunque con un fisico che comunque che proteggesse la palla, che venisse incontro a prendersi il pallone. Ci è mancato tantissimo, Spalletti lo sta avendo praticamente da qualche settimana. E sul Vlahovic, sul contratto, dipende dalla sua pretesa. Se lui pretende altri 12 milioni, sinceramente no, perché uno che prende 12 milioni, quei gol ieri sul 2-0 li devi fare. Ho capito che siamo umani, possiamo sbagliare tutti, però Quindi se lui si dovesse abbassare lo stipendio, lo farei senza dubbio rimanere, ma se rimane con questa pretesa, no.
0: Senti, vorrei anche sapere la tua per quanto riguarda Bremer, perché comunque Spalletti lo rimprovera spesso, perché comunque da dopo l'infortunio un lieve calo l'ha avuto. Deve far parte della Juventus del prossimo anno, oppure arrivasse un'offerta decente? Sai che c'è, Bremer non è così indispensabile.
5: Ma anche ieri lo ha ripreso più volte che Spalletti voleva che la Juve
0: Sì.
5: giocasse avanti, lui invece andava sempre a giocare con la difesa e lui si è arrabbiato tantissimo con Bremer. Quindi diciamo il rapporto di come sembra non è proprio bellissimo tra loro due. Però al di là di questo Bremer, bisogna ripartire da Bremer. Bisogna ripartire da Bremer, da Yildiz, da questi pilastri, perché se vogliamo tornare a vincere non possiamo togliere questi giocatori che ci fanno la differenza, perché Bremer sì, col Verona ha fatto diciamo, una cavolata, ma come può capitare a tutti, lui ha chiesto anche scusa sui social, quindi scuse accettate, quindi per me la Juve deve ripartire per forza da Bremer e bisogna fare anche un acquisto vice Bremer però.
0: Sì, anche quest'estate secondo me avresti dovuto operare in quel senso perché Bremer ti tornava da un crociato, inevitabilmente sarebbe stata una stagione complicata per lui. Voglio sapere la tua per quanto riguarda il nostro centrocampo. Ieri ti ha convinto Koopmeiners dal primo minuto, oppure sto guardando Parma-Roma, tu lo daresti alla Roma magari in cambio di Ndicka?
5: La Coppa Malessi ieri non mi è piaciuto.
0: Neanche a me.
5: Già, diciamo, ha fatto l'inserimento del gol, tra virgolette, decente, ma poi è sparito. È sparito. Ieri non mi è piaciuto. Purtroppo, secondo me, lui sente troppo la pressione della Juventus. E dopo due anni, se non hai dimostrato nulla, secondo me, comunque. A luglio la Juve ci deve fare un pensierino di mandarlo via. Ovviamente ci prenderemo qualcosa perché non ci faremo plusvalenza su di lui, però purtroppo se vogliamo guadagnare qualcosina almeno sull'ingaggio dobbiamo cercare di venderlo.
0: 340 54 25 324, ditemi che cosa va lasciato alla vittoria di Lecce, fatemi le vostre pagelle, il vostro MVP, che cosa va aspettato in questa corsa Champions. Io Bela 96 mi sbilancio, non ho problemi a dire quello che penso, io sono convinto che ci qualificheremo in Champions. Se facciamo un buon mercato, secondo me il prossimo anno lottiamo per lo scudetto, però ti chiedo, Spalletti ha detto che il mercato lo fanno altri, non ti ha spaventato un po' questa frase, il fatto che Spalletti abbia detto il mercato lo fanno altri, non lo faccio io? Avevo bisogno di un centravanti fisico. Secondo me è molto preoccupante questo dato alla luce del fatto che se tu tieni Spalletti, lo confermi e va assecondato in tutto e per tutto sul mercato, altrimenti per lo scudetto non ci torni a lottare.
5: Sì, sono assolutamente preoccupanti queste parole perché se tu vuoi costruire, comunque se tu vuoi costruire qualcosa di vincente, lo devi costruire in tutto, non solo i giocatori, ma anche la dirigenza deve essere compatta con il mister, la società, tutti devono andare tutti di pari passo, non che uno fa di più, uno di meno. Quindi questa cosa è preoccupante. E io penso che sia solo un momento di stress, spero, per Spalletti, poi spero che si chiariranno fuori telecamere, però sicuramente sono preoccupanti. E se facciamo qualche acquisto 3-4 innesti decenti che fanno la differenza, la Juventus potrebbe benissimo, non dico vincere, però perlomeno lottare per il titolo.
0: Allora, Bela 96, ti faccio una domanda da ignorante, completamente ignorante, la faccio anche ai nostri ascoltatori. Ma come mai la procura sportiva, come mai Kinè, quando l'assistente Rocca aveva denunciato certe anomalie per quanto riguardava il mondo, l'universo arbitrale, la procura sportiva ha archiviato tutto, adesso sta indagando invece la giustizia ordinaria, però il motivo è come mai la procura sportiva e Kinè avevano archiviato tutto?
5: Ma io non sono molto esperto in materia, però sicuramente c'è qualcosa che mi puzza. Ma come puzza un po' tutto il calcio in generale italiano, negli ultimi anni, tante cose, anche faccio solo un piccolo esempio che magari non c'entra nulla con la Serie A, però tante squadre della Serie C che ogni anno vanno a fallire, cioè tu ad agosto che le fai iscrivere a fare? Quindi per me ci sta qualcosa di strano ogni anno dappertutto, che sia per il caso Rocchi, che sia la Serie C, è proprio il calcio italiano che non va. Ora sembra che stiano indagando, Minimo, perché se fosse successo la Juventus ci avrebbero già dato la Serie B assicurata. Però no.
0: Ci sarebbe stata un'altra risonanza mediatica, avrebbero spiattellato tutte le intercettazioni sui giornali, cioè come abbiamo visto quando è accaduto con la questione plusvalenza, secondo me è scandalosa, perché comunque le plusvalenze si fanno in due e anche lì ha pagato solo la Juventus. Ci sarebbe stato un trattamento diverso. Io non capisco come mai Schenone è solo una persona informata sui fatti, ma lo parlo da ignorante giuridicamente, cioè se è vero che c'erano determinati arbitri che erano graditi all'Inter, come fanno i dirigenti dell'Inter a essere solo persone informate sui fatti? Come si fa a esprimere questo gradimento, tanto per intenderci? Boh, non lo so. E sulla base di questo voglio chiederti, secondo te l'Inter rischia qualcosa oppure tutto finirà in una bolla di sapone e ce ne freghiamo, arrivederci e tante belle cose?
5: Ma per me finirà solo chiacchiere da giornale e stop. Non faranno nulla all'Inter, per me.
0: Non faranno nulla all'Inter,
5: secondo me.
0: Eh sì, lo penso anch'io, anche perché poi sappiamo quali sono gli equilibri di potere. Voglio tornare sull'universo Juve e voglio chiederti specificamente come mi commenti la prestazione di Cambiaso di ieri, perché dopo tante critiche finalmente ho rivisto sprazzi dell'Andrea Cambiaso della stagione 22-23, tanto per intenderci.
5: Finalmente, dopo tante volte che Cambiaso, quando vedeva il Lecce, faceva qualche cavolata, finalmente ieri ha fatto una buonissima prestazione. Infatti anche il cross, anche se lì è stato bravo anche Vlahovic a fare quello stop, gli inserimenti che faceva tra le linee, tanta roba. E purtroppo Cambiaso è sempre stato così, però nell'ultima anno è sempre stato così, discontinuo, fa una decente e magari altre 5-6 consecutive sbagliate. Cambiaso forse anche lui è una questione mentale, perché il Cambiaso del primo anno era totalmente un altro Cambiaso. E io spero che ritroveremo lui, però io Cambiaso lo metterei tra uno tra i papabili a uscire per la prossima sessione di mercato per la Juve.
0: Comunque la Roma è completamente nel pallone, stava per subire il 2-1 da parte del Parma, un bel pallone messo in mezzo, del Prato non ci è arrivato davvero per un soffio, cioè il Parma è molto salito dopo i cambi che ha fatto questa, quindi staremo a vedere, non do neanche per scontata questa partita che sta pareggiando 1-1 la Roma. Volevo invece parlare di Kelly, perché come giudichi la sua partita ieri?
5: Ah, il Kelly ieri, vabbè, oltre qualche sbavatura, ha giocato una buonissima partita, ma come tutta la fase difensiva. Ieri, se ti devo dire qualche flop, forse metterei Boga, che comunque poteva e doveva fare meglio appena entrato, Cop Miners. Comunque i flop ieri sono veramente pochi. Kelly è cresciuto tantissimo. Io all'inizio stagione dissi che Kelly non poteva giocare neanche a bocce, però ultimamente sta conquistando molta fiducia e spero che continui così, perché comunque si vede la sua crescita tantissimo.
0: Senti, volevo fare un ragionamento che riguarda Allegri, perché so che tu sei appassionato di calcio in generale. Io sono convinto che Allegri, col materiale che ha a disposizione con il Milan, con il materiale che ha avuto a disposizione, abbia fatto una stagione più che straordinaria. Se si qualificherà in Champions, perché alla fine secondo me in Champions ci andranno Juventus e Milan, secondo me Allegri ha fatto una stagione straordinaria. Non pensi che in generale Allegri sia criticato troppo aprioristicamente? C'è anche Buffon con la D'Amico e a vedere Parma-Roma.
5: No, comunque sì, sono d'accordo, ormai si fanno delle etichette sui calciatori, sui dirigenti, quello che sia. Purtroppo lui è un giocatore comunque un po' particolare. Particolare, però mi sono perso. Aspetta,
0: sì.
5: Mi puoi fare... Mi puoi
0: no, su Allegri, se secondo te è eccessivamente criticato aprioristicamente, considerato anche che c'è una parte della società Milan che gli rema contro, esattamente come gli remava contro Giuntoli nella stagione 23-24.
5: No, sì, su Allegri sono d'accordo perché io comunque quando devo andare a favore di Allegri, quando devo andare contro, lo dico sempre, senza punta per un'intera stagione, io penso che Allegri ha fatto un miracolo ad essere per il momento quarto, aspettando la partita di questa sera. Però giocate voi senza una punta, hanno preso Fulcrook, ma non gioca più, Pulisic è sparito, Leao vabbè, sempre lo stesso.
0: Jimenez, non ne parliamo.
5: Jimenez è infortunato, che beh, lui doveva andare via, poi è rimasto. Ci sono tanti. Hanno preso troppi giocatori e poi non hanno fatto uno. Tanti giocatori, ma non hanno fatto una punta. Quindi io, Allegri, per me, anche se dovesse arrivare quinto, per me ha fatto il massimo, secondo me.
0: E vedremo, anch'io sono convinto su Allegri, secondo me, io l'ho detto, il miglior tecnico della Serie A, cioè parla la bacheca, quello che ha vinto Allegri, cioè ci sarà un motivo se Allegri ha vinto tutto quello che ha vinto, cioè non lo so, io non capisco perché si fa il tiro al bersaglio contro un allenatore, come mai una parte della società Milan remi contro Allegri, quando Allegri secondo me ha restituito credibilità a un progetto come quello del Milan. Grazie a Bela96.
5: Grazie a voi come sempre, è sempre questo aiuto.
0: Ringraziamo Bela96, ora mi dovete far fioccare vocali e controvocali per le vostre mamme bianconere. Fate i vostri auguri, fate le vostre dediche con vocali al 340 54 25 324. Luca da Terni dice: faccio una domanda a voi, premettendo che in Italia c'è il rischio che chi deve indagare può essere un tifoso e interpretare a piacimento gli atti. Le indagini non possono essere giudicate all'estero con persone non inserite in ambito calcistico, però dal punto di vista della professionalità non possiamo mettere in discussione come si stanno muovendo i PM. Tra l'altro, l'indagine contro l'Inter parte proprio dalla Procura di Milano. Adesso staremo a vedere come si concluderà. A me, cioè, a me l'anomalia, proprio l'anomalia più grande è che la Procura sportiva abbia archiviato tutto, la FIGC non abbia approfondito quelle che erano state le denunce da parte dell'assistente Rocca al tempo. Cioè, Crescitiello nel suo podcast aveva anticipato tutto quello che è venuto fuori adesso. È possibile che nessuno non se ne sia accorto? È possibile che tutto questo passi in sordina? È possibile che, questo lo chiedo a voi, fatemelo sapere. Perché magari tra di voi c'è qualche persona giuridicamente informata. Cioè, com'è possibile che ci siano determinati arbitri graditi all'Inter? Questo è scritto negli atti. E non si sa questo gradimento mediante quali modalità sia stato espresso. Cioè, se un arbitro è gradito a qualcuno, qualcuno dovrà pure aver detto: ma a me è gradito questo arbitro. Qualcuno lo dovrà pure aver detto. Altrimenti, come fa questo benedetto determinato arbitro ad essere gradito qualcun altro? Come fa a non essere gradito? Cioè, questo voglio capire da ignorante, completamente ignorante. Che differenza c'è? Cioè, chi è che l'ha dette ste cose? Cioè, come si fa a sapere se un arbitro è gradito o non è gradito? Fatemelo sapere voi, datemi delle risposte voi al 340-54-25-324. Voglio sapere la vostra, voglio sapere come la pensate di questa vicenda. Come si concluderà secondo voi? Secondo me si concluderà con un nulla di fatto. L'Inter non rischierà nulla, al massimo sarà qualche testa di qualche arbitro a saltare. Rocchi, secondo me, ha già pagato per tutti con le dimissioni. Cioè, secondo me si concluderà con un nulla di fatto, però vorrei sapere la vostra, eh. Vorrei sapere che cosa ne pensate, e il vostro punto di vista, ma da persone che seguono il calcio, ma da cittadini italiani in primis, da cittadini italiani. Possibile che quando c'è stato il caso Suarez hanno fatto mille servizi, hanno scavato e riscavato, e la Juve che voleva falsare il passaporto di Suarez, voleva fargli prendere il passaporto, la Juve brutta e cattiva. Possibile che col caso Suarez, cioè, ci avevano scassato così tanti cabasisi, mentre adesso non sono in grado di spiegarci come fa un determinato arbitro a essere gradito all'Inter. Chi lo ha espresso questo gradimento? Chi è che ha manifestato che un determinato arbitro è gradito e un determinato arbitro è sgradito? Con chi è stato concordato questo gradimento? Me lo potete spiegare voi, per favore? Grazie. Sono le 19:30. Manu, vengo da te.
1: Domenica Sport. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Domenica Sport.

0: Che conta quando sono le 19.35, quando Suzuki ha fatto una grande parata su Malin, quando il risultato del Tardini resta sull'1-1, quando ci sono Bonucci e Buffon ad assistere alla partita. 340 54 25 324, scatenatevi, ditemi tutto quello che volete, tutto quello che volete, tema libero, scatenatevi, voglio un sacco di vocali. Manuel, vengo da te, sentiamo un bel vocalino.
1: Ciao Luca, guardo a Roma. Secondo me comparare gli allenatori in base alla bacheca e ai trofei vinti, non lo vedo un ragionamento, diciamo, coerente. Cioè, allora, per lo stesso principio, Padoin, che ha vinto tanti scudetti, più forte, che ne so, di Totti, che ne ha vinti pochissimi perché è sempre stata da Roma. Non lo so, cioè il ragionamento dei trofei sembra un po' strano.
0: Però, amico mio Leonardo, gli allenatori è diverso rispetto che i giocatori, perché i giocatori fanno parte di un collettivo, l'allenatore invece è quello che mette in campo la formazione, quello che intraprende le scelte tattiche. Secondo me la bacheca ad Allegri è considerevole, e secondo me Allegri è un allenatore estremamente criticato perché sta antipatico a larga parte di un certo modo di pensare calcio. Facciamo calcio, Max, non è un allenatore propositivo, tanto per intenderci, a Dani su tutti, e quindi c'è questa propaganda contro Allegri. Ma secondo me Allegri è un allenatore straordinario, estremamente sottovalutato per quello che ha fatto in carriera, per tutti i trofei che ha messo in bacheca. Cioè, era scontato vincere Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa con Allegri in panchina a un certo punto, non dimentichiamocelo. E la Coppa Italia che ha vinto nella stagione 23-24, un'impresa stratosferica. Voi mi dite ma della Coppa Italia chi se ne frega, intanto è l'ultimo trofeo che abbiamo messo in bacheca. Poi per 2 anni non abbiamo vinto niente. Manuel, vengo da te, sentiamo un altro bel vocale. Arriveremo, aspetteremo Manuel per sentire un altro bel vocale. Intanto mandatene al 340 54 25 324. Sono rimasto da solo, non vedo più Manuel. Comunque, Parma-Roma 1-1. Parma-Roma 1-1 con la Roma che in questo momento ha fatto uno stacco. Ah, ecco, ti avevo perso. Ho detto, dov'è Manuel? Dov'è Bugo? Sentiamo un bel vocalino, Manuel, poi andiamo dall'ospite.
2: Chi afferma che Tusa sia migliore di Malen non ha mai visto una partita di calcio.
0: No, le vedo e lo dico con convinzione, lo ripeto, anzi magari qualcuno si è sintonizzato adesso e non l'ha sentito. Vlahovic dal punto di vista tecnico nel contesto Juve è molto meglio di Malen, ma con un allenatore come Spalletti, Malen non era il centravanti ideale di quella che è la Juve di Spalletti, perché comunque Malen viene indietro, cuce gioco, non è una punta prettamente fisica. Forse per il gioco di Gasperini è meglio, ma per il gioco di Spalletti secondo me è molto meglio Vlahovic rispetto che Malen. Allora, a 3 punti dalla Roma, battiamo la Fiorentina, è fatta, questo lo dice Marco, ma secondo me noi siamo più forti della Fiorentina, riusciremo a battere la Fiorentina, anche perché la Fiorentina è in vacanza. Oggi tra l'altro è stata anche fischiata dai propri tifosi, è vero, per la Fiorentina è la partita della vita perché sono contro la Juventus e bla bla bla bla bla bla. Siamo più forti della Fiorentina, vinceremo contro la Fiorentina, ci qualificheremo in Champions League, sono convinto al 1000 per 1000 di quello che dico. Salvate questo frame, venitemi a cercare se dico l'opposto, se magari pensate che quello che dico sia l'opposto, lo penso. Siamo meglio della Fiorentina, batteremo la Fiorentina, siamo meglio del Torino e batteremo il Torino, per quanto non sarà semplice. 340 54 25 324. Ditemi la vostra sulla base delle mie considerazioni. Voglio sapere anche la vostra opinione. Tra poco avremo l'ospite, faremo tutto un excursus per quanto riguarda il settore giovanile bianconero, quindi faremo tutto quanto un excursus, lo abbiamo in collegamento, lo ringrazio per la disponibilità. Come tutte le domeniche, la rubrica Under i riflettori con Fabio Zaccaria di Juventus News 24. Ciao Fabio.
3: Ciao, grazie dell'ospitalità, buona domenica.
0: Allora Fabio, facciamo un po' un excursus di quello che è stato, ricordiamo, Juventus News 24, di quello che è stato il weekend del settore giovanile.
3: Sì, partirei con la notizia più fresca di giornata. La Juventus Under 15 di Mister Pecorari ha battuto il Toro nel derby di ritorno agli ottavi di finale, 3-0, doppietta di Vaccarella, autore di due gol, uno più bello dell'altro, uno da fuori area e l'altro con una rovesciata pazzesca, e poi Danny Duca, 3-0 quindi al Toro, e pass per i quarti di finale ottenuto. La Juventus Under 15 incrocerà il Milan ai quarti di finale. Seconda notizia di giornata, la Juventus Under 16 ha giocato ad Empoli, ha giocato soltanto i primi 50 minuti della gara, nonostante il punteggio di 2-0, quindi bianconeri avanti 2-0, prima Pipitò e poi Ghiotto, la partita è stata sospesa perché l'arbitro ha avuto un problema al polpaccio, un problema fisico, non è stato in grado di poter continuare la partita. Anche qui c'è un po' un caso legato al regolamento, perché è già successo un precedente in stagione in cui la partita è stata sospesa per un problema fisico dell'arbitro, e secondo quello che dice il regolamento del campionato nazionale Under 16, purtroppo non si può continuare dal momento in cui la partita è stata sospesa, ma si ricomincerà. Quindi appuntamento fissato per domani, ore 14 ad Empoli, si rigioca e si riprende quindi dallo 0-0, dal primo minuto di gioco fra Juventus e Empoli. Terza notizia di giornata, la Juventus Under 17, che in questo momento è già qualificata per quanto riguarda i quarti di finale del campionato, oggi ha saputo il nome dell'avversario ed incredibilmente è la Roma. Quindi terzo anno consecutivo che si incrociano bianconeri e giallorossi. Primo anno in Under 15, parliamo dei classe 2009 in questo caso, e parliamo di tre stagioni consecutive che si incrociano. Primo anno, i 2009 la Roma hanno avuto la meglio, il secondo anno la Juventus ha avuto la meglio, quindi è riuscita a ribaltare. Quest'anno invece c'era un nuovo scontro, nuova sfida, insomma abbastanza che si ripete, ecco, negli anni tra bianconeri e giallorossi. Vedremo chi avrà la meglio. Passerei poi alla primavera. Una notizia insomma di gioia e dolore, nel senso che è arrivata la prima rete di Thomas Corigliano, un ragazzo che abbiamo già raccontato ed elogiato nei mesi scorsi come uno dei talenti più luminosi del settore giovanile, che ha cominciato la stagione con l'Under 17, ma viste le prestazioni insomma di livello nell'ultimo mese si è allenato con la primavera. Oggi è arrivato anche un elogio importante da parte di Padoin, che insomma ha apprezzato l'inserimento del ragazzo, che chiaramente negli ultimi mesi appunto si è allenato con la primavera e ha segnato il suo primo gol. La Juve ha vinto a Cesena in trasferta 1-0 dopo un mese, tra l'altro un mese e un giorno che non vinceva, ma la vittoria non è bastata per qualificarsi ai playoff, quindi bianconeri out che chiudono la stagione fuori dai playoff e insomma hanno perso anche la finale di Coppa Italia. Quindi dal punto di vista dei risultati non una stagione direi incredibile. Chiuderei con il discorso legato alla Next Gen, che sempre in settimana, dopo aver passato il primo turno dei playoff con la Virtus Pesaro, un pareggio che ha determinato il passaggio del turno per i bianconeri, perché insomma per via del miglior posizionamento in campionato, i ragazzi di Brambilla hanno perso incredibilmente in casa contro la Pianese per 2-0, due gol nel finale, quindi finisce qui l'avventura della Juventus Under 23, che comunque è già storica, perché si è qualificata per la prima volta, o meglio, si è posizionata per la prima volta al quinto posto, quindi è la miglior stagione di sempre dall'inizio dell'avventura appunto dei bianconeri con la Serie C.
0: Fabio Zaccaria di Juventus News 24 in collegamento con noi. Se avete delle curiosità, 340 54 25 324. Volevo chiederti se ci sono già delle notizie concrete per quanto riguarda gli allenatori delle varie under la prossima stagione.
3: Ma allora, per ora credo che vengano confermati sicuramente, direi Under 16, Under 15, che proseguiranno con le rispettive categorie, quindi riprenderanno il loro percorso. Di solito si tende a cambiare quello che è l'ultimo allenatore della categoria prima della primavera, e quindi l'Under 17, e quindi ci saranno dei discorsi riguardanti Claudio Grauso, che lo scorso anno ha vinto il campionato, quest'anno comunque si è qualificato direttamente come una delle migliori prime ai quarti di finale e si gioca comunque un posto per lo scudetto per il secondo anno di fila. Credo verranno fatti dei ragionamenti su di lui, bisognerà capire se ci sarà un proseguo comunque in bianco-nero oppure verrà sostituito da qualcuno. Ad oggi non ci sono insomma notizie riguardanti alcun cambiamento, ma è tutto ancora in evoluzione, ecco.
0: Per quanto riguarda Padoin invece, ne abbiamo parlato anche le settimane scorse, hai parlato di percorso non proprio esaltante, resterà oppure magari, non lo so, ipotizzo, la butto lì, andrà a rimpolpare lo staff di Massimiliano Allegri, che comunque Allegri lo voleva già al Milan questa stagione, Padoin.
3: Allora sì, riprenderei da questo punto, nel senso che già lo scorso anno Allegri era intenzionato a portarsi dietro sia Magnanelli, che all'epoca era allenatore della Juventus Primavera,
0: e che Padoin, ha preso,
3: che era il suo vice. Mm-hmm. Esatto. Magnanelli ha accettato l'offerta e quindi ha proseguito il suo percorso formativo all'interno del Milan, invece Padoin ha preferito rimanere e quindi è stato promosso come allenatore della primavera. Diciamo che le dichiarazioni che ha rilasciato Padoin dopo la finale di Coppa Italia persa lasciano secondo me presagire alla volontà di entrambe le parti, quindi sia la Juventus che lo stesso allenatore, di valutare una separazione, nel senso che lui ha parlato di una stagione comunque importante per la crescita dei ragazzi, per vari aspetti, anche se non, appunto, come abbiamo ricordato prima, non esaltante dal punto di vista dei risultati. Credo da quello che insomma è l'immaginario che si è prospettato in queste settimane, che le due strade si possono dividere, anche perché lui magari ha voglia di, insomma, di cambiare, di valutare nel caso offerte che gli possono permettere di proseguire da altre parti il suo percorso di formazione come allenatore in prima squadra.
0: E vedremo. Invece Brambilla confermata la guida della Next Gen, già c'era stata che tra l'altro è intervenuto anche
3: Brambilla, storico allenatore, rimarrà sicuramente.
0: Sì, perché c'era stato quel passaggio in cui era andato al Foggia, poi è tornato, insomma, tra l'altro grande conoscitore della categoria Brambilla, giustissima la riconferma, quest'anno ha anche guidato la Juventus contro l'Udinese, quando c'era quel periodo, quell'interregno, quella settimana vacante tra Tudor e Spalletti. Allora, ti leggo il messaggio di Luca, è una domanda alla quale hai già risposto. Ciao Fabio, sono Luca da Torino, secondo te Corigliano ha la stoffa per esordire in Serie A nel futuro? Quindi fa una domanda legata al possibile esordio in Serie A e non concretamente con la Juventus. Gol del Parma nel frattempo, gol del Parma che passa in vantaggio contro la Roma 2-1, bella notizia per noi. Corigliano, Fabio.
3: Ancora meglio. Allora, Corigliano, insomma, è un po' presto per dirlo, nel senso che nonostante sia un 2009, quindi se noi facciamo il paragone con altri campionati, altri contesti, l'Italia da questo punto di vista è un po' indietro. Comunque parliamo di un ragazzo che, pur essendo un 2009, comunque insomma, ha già esordito in primavera e sta già facendo un percorso importante da sottocategoria, quindi senza dubbio le qualità ci sono, il percorso lo sta facendo. Da qui a dire che esordirà in prima squadra, insomma, tutti ce lo auguriamo e in primis per lui. Se poi sarà la Juventus, questo sarà, insomma, sarà il campo a dircelo meno. Le qualità ci sono, ripeto, bisognerà capire anche, insomma, mentalmente se riuscirà a fare quello step successivo, reggere tutte le pressioni, però parliamo di un ragazzo che senza dubbio ha un potenziale molto ampio, potrà ancora crescere soprattutto dal punto di vista fisico, perché sappiamo che molto spesso questo step incide in un campionato come soprattutto quello italiano, che è molto fisico, e quindi sarà importante da questo punto di vista la sua crescita anche dal punto di vista fisico, ma qualità ci sono e ci si augura che possa far parte di un futuro, ecco, perché no, di una possibile squadra nel reparto offensivo della Juve.
0: C'è il nostro Manuel che fa delle imitazioni strepitose di Gasperini.
4: Dai, no, la fai meglio tu.
0: La faccio meglio, vabbè. Comunque, vabbè, mi è piaciuto quel link su quello che poteva essere il moto di protesta di Gasperini sul gol del Parma. Comunque, Parma in vantaggio, questa è una bellissima notizia in ottica Champions League, non era affatto scontata per come si era messa la partita nel primo tempo. Fabio, voglio parlare invece della questione responsabile del settore giovanile, perché alla fine Sbravati non va all'Inter, sembra.
3: No, diciamo che anche qui c'è un intreccio un po' particolare, nel senso che si era parlato molto di Sbravati Inter, quindi questa ipotesi con Marotta in primo piano, che aveva deciso di, insomma, puntare su un dirigente esperto, appunto, come Sbravati, che già lui conosceva, e sembrava che le parti fossero vicine alla separazione in questo senso. Nelle ultime settimane addirittura si era inserita la Roma, che aveva, insomma, ha provato a scippare il responsabile del settore giovanile alla Juve. Ma ci sono un po' di intrecci, come dicevo prima, nel senso che la Juve in un primo momento, vista quella che poteva essere la probabile separazione con Sbravati, aveva puntato il direttore sportivo del Genoa, Roberto Trapani. Avevo già anticipato, insomma, su Juventus News questo scenario. Trapani però ha rilasciato un'intervista al Secolo XIX in cui chiaramente conferma di voler rimanere al Genoa. Quindi la Juve ha un po' le mani legate, nel senso che si tiene Sbravati, a meno che lui stesso non voglia provare altre piste, oppure l'ipotesi, diciamo, che si è prevista nelle ultime settimane è quella di un allargamento di quelle che sono le competenze di Scaglia, che attualmente si occupa di primavera, quindi potrebbe allargarsi affiancato da qualcun altro anche all'intero settore giovanile bianconero. Quindi è una situazione ancora in evoluzione, ma è sempre più probabile, anche vedendo l'andamento della stagione che sta arrivando alla sua fine, che Sbravati possa rimanere, o nel caso una soluzione interna.
0: Allora, c'è Luca da Terni che invece ti chiede che cosa ne pensi di Merola.
3: Merola è un buonissimo giocatore, parliamo di un classe 2007, Ieri ha sbagliato un rigore, tra l'altro, insomma, per la Juve Primavera, però ha fatto bene, uno di quei ragazzi che è cresciuto comunque nel settore giovanile bianconero, ha fatto un buon percorso, quest'anno ha segnato, mi sembra, 7 gol circa, non vorrei dire una stupidaggine, ma sicuramente ha segnati 6 o più per tutte le competizioni, quindi parliamo di un esterno, un fantasista, comunque un giocatore che gioca dietro le punte, destro, ama saltare l'uomo, è veramente un bel giocatore, ha fatto un'ottimissima stagione, può crescere da questo punto di vista, può migliorare, ma insomma, ha già avuto uno step importante anche dal punto di vista delle responsabilità in campo, perché ha parlato anche, mi è piaciuto come ha parlato soprattutto dopo la finale persa in Coppa Italia da leader vero, mi è sembrato un ragazzo molto, molto motivato e con la voglia di far bene e di migliorarsi, quindi senza dubbio questo potrebbe essere molto incisivo per il proseguo della sua carriera.
0: Ti faccio un'ultima domanda invece per quanto riguarda l'under entrante dell'anno prossimo, perché sappiamo appunto che l'under 15 si comporrà di nuovi giocatori che questa stagione facevano l'under 14. Insomma, la domanda in breve che ti faccio è: c'è qualche prospetto interessante per quanto riguarda i giocatori in entrata dalla scuola calcio della Juventus?
3: Sì, allora, l'under 14 di quest'anno, quindi parliamo di classe 2012, tra l'altro notizia anche di oggi, hanno battuto il Milan, o meglio, hanno pareggiato 2-2 con il Milan in rimonta e ha segnato Marchisio. Attenzione che questo nome potrebbe dirvi qualcosa, ed effettivamente avete ragione, perché è uno dei figli del buon Claudio. Uno dei due gioca nell'Under 17, l'altro gioca nell'Under 14. L'Under 14 appunto ha pareggiato con il Milan, ma grazie al miglior posizionamento nel campionato si è qualificata alla Final Four, c'è una formula un po' diversa rispetto agli altri campionati per la qualificazione alle fasi finali. Ci sono tanti ragazzi che sono interessanti, una squadra molto, molto rodata, Mister Loria comunque li segue da diverso tempo e sarà sicuramente...
0: Che Simone lui, Loria?
3: No, non è lui.
0: Ah, ok.
3: Simone Loria in questo momento è legato al Torino. Mm. È legato al Torino.
0: Sì.
3: Fa parte ha delle responsabilità all'interno del settore giovanile granata. Infatti, 2 settimane fa l'ho incrociato proprio al Robaldo, il nuovo campo del Toro, ha presenziato al derby under 15 di andata. Insomma, credo che il gruppo di Loria, credo che Loria potrà rimanere molto probabilmente alla guida di questo gruppo, perché i risultati dicono che sta facendo benissimo da anni, e quindi perché no, non possa essere confermato. Ci sono diversi ragazzi che sono dei profili interessanti, un gruppo che si conosce ed è cresciuto insieme bene, chiaramente verranno fatti dei nuovi innesti come tutte le under entranti dall'under 15 in avanti, però parliamo già di una squadra molto rodata, ecco, questo sì.
0: Perfetto, grazie a Fabio Zaccaria, Juventus News 24, rubrica Under i riflettori tutte le settimane qui in onda su Radio Bianconera, grazie Fabio.
3: Grazie a voi, buona serata.
0: E ringraziamo Fabio, sì, Gasperini, adesso la posso fare l'imitazione. Sempre che protesta Gasperini, tra l'altro meno male, sono ben contento che la Juventus quest'anno non abbia preso Gasperini, ma alla fine la circostanza ha voluto che sia arrivato Spalletti molto meglio di Gasperini, ma mani basse. Comunque Parma in vantaggio sulla Roma in virtù del gol di Mandela Keita, c'è la Roma che adesso però ha pareggiato, proprio appena l'ho detto, ha pareggiato la Roma purtroppo 2-2, beh, ad ogni modo a noi va bene così, cioè se la Roma pareggia, dovesse pareggiare questa partita con 6 minuti di recupero, Rensch ha segnato con 6 minuti di recupero, a noi basta battere la Fiorentina, tutto sommato ci va bene così.
5: Come
0: però comunque
5: ha trovato il tiro della domenica.
0: Sì, il tiro della domenica da fuori area, ma quando mai Rensch può segnare un gol di questo tipo? Vabbè, comunque Rensch ha segnato, ha fatto 2-2. C'è ancora tanto da giocare, però comunque forse potrebbe anche essere annullato il gol, perché potrebbe esserci un fallo di mano da parte di un giocatore della Roma. Secondo me è da rivedere al VAR.
5: Non funziona il VAR oggi.
0: Il VAR non funziona. Il VAR non funziona quando non c'è di mezzo la Juve. Non so, forse sì, c'è il tocco di mano di Mancini. Non lo so.
5: Da terra.
0: Da queste immagini vediamo.
5: Sembrerebbe da terra.
0: Vediamo, sì. Sì che c'è.
5: Sì, lo allarga questo, anche.
0: Ma col VAR lo annullano sto gol, ma lo annullano tutta la vita. Sì, c'è fallo di mano di Mancini, netto. Questo gol è da annullare.
5: Lo allarga, proprio fa il movimento.
0: Sì, questo gol è da annullare, ma lo annulla adesso il VAR, ma per forza. Cioè, lo annulla il VAR senza se, senza ma, sarebbe clamoroso al contrario. Cioè, sarebbe clamorosissimo al contrario. Eccolo, Gasperini, eccolo, e guarda il cronometro. No, ma è da annullare sto gol. cioè da annullare, ma senza se senza ma lo va a rivedere al VAR di sicuro, cioè veramente andano ma infatti ce l'ho il fine review. Andiamo Manuel, sentiamo un bel vocale, intanto vediamo come si sviluppa sta vicenda, eh?
6: Forza e coraggio, ancora un piccolo sforzo, vai, ancora un piccolo sforzo e ci siamo. Certo, non vinciamo lo scudetto e né la Coppa dei Campioni, ma comunque facciamo un trampolino per l'anno prossimo, perché siamo tutti stanchi a questo punto, anche le altre squadre che stanno con noi e vincono o perdono o pareggiano come noi, quindi andiamo avanti con la nostra strada e cerchiamo di fare il meglio di noi stessi. Almeno una cosa me lo devono fare, mi devono massacrare la Fiorentina. Questi l'hanno pure per massacrare la Fiorentina.
0: Però è stato confermato il gol della Roma, ma per me era manonetta. Ho visto male io, ma cioè, a questo punto si falsa la corsa Champions in maniera clamorosa. Non so se state guardando la partita, amici, ma quello è a tocco di mano netto da parte di Mancini, ma netto, ha proprio allargato il braccio, cioè c'era un fallo di mano netto. Non ho capito come mai è stato dato questo gol alla Roma. Cioè, incredibile. Io adesso non urlo, non sbraito, adesso magari dà anche il rigore, eh? Dà anche il rigore? No, adesso c'è stato... No, gli ha dato fallo contro, ma per forza, cioè, ci mancava altro. Non so come la pensiate voi, ma secondo me il gol della Roma è da annullare. Non so se anche voi state guardando la partita, però è veramente clamoroso quello che è successo al Tardini. E tra l'altro Arench ha fatto fallo in attacco, adesso vedremo se lo rivedrà il VAR. No, no, ma non è rigore, non è rigore. Più che altro c'era fallo di mano netto da parte dei Mancini nella circostanza precedente. Allora, ciao, non so come la pensiate, ma io un giovane che riporterei subito la Juve da Fara, o almeno darlo in prestito ad una squadra di Serie A per fargli fare l'ultimo step per poi portarlo in prima squadra. Per me dovrebbe essere il vice, per me dovrebbe essere il vice portiere di qualsiasi portiere della prossima stagione, dovrebbe essere il vice. Nel frattempo la Roma sta per far entrare Manu Koné, c'è una serie di cambi e Ah sì, ma tra l'altro l'altra cosa che voglio aggiungere è che questo recupero si amplificherà in maniera inesorabile. Gasperini in campo che non viene espulso, tra l'altro non viene espulso, vabbè. Allora, ma cosa non fanno per non far andare la Juve in Champions? Questo è Luigi dalla Germania. Vogliono far vincere la Juve, vogliono far vincere la Roma con 10 minuti di recupero, ma lo sta andando a rivedere? Sta andando a rivedere al VAR possibile rigore per la Roma? Eh sì Manu, lo stanno andando a rivedere, stanno andando a rivedere questo contatto su Rensch. No, ma sbraccia nettamente Rensch, ma è fallo di Rensch, ragazzi, inizia lui questo. Fallo. Ma sì, lo inizia lui nettamente, ma poi lo sbraccia, ma per piacere, ma veramente, non voglio fare il populista, lo sapete che comunque quando c'è da divertirsi mi diverto, ma sta roba qua è scandalosa, vediamo un po' che cosa decide
7: Kiffi.
0: Secondo me
7: è da rigore, vedrai.
0: Secondo me anche, perché se vai a rivederlo al VAR,
7: no, ma se no lo
0: a partita
7: subito.
0: Inoltrata... No, ma non ci credo. Poi non abbiamo l'audio. Vediamo un po' che cosa indicherà Kiffi. Chiede distanza tra i calciatori. Lo dà. Lo dice Manu. Leggo il labiale. Scusate per il silenzio, però stiamo cercando di decifrare il labiale. Sì, ha dato il rigore. Kiffi ha dato il rigore al Parma.
7: Ha detto che il difensore del Parma trattiene.
0: E ha anche espulso i... Concordo col vostro parere, ragazzi. Cioè, è scandaloso quello che sta succedendo al Tardini. Adesso vedremo anche la dinamica del calcio di rigore. C'è già Dybala col pallone in mano. Speriamo che Suzuki la pari. Questa è giustamente arrabbiato. Ma perché questa allenatore del Parma con la cima, questa veramente è clamorosa. Questa è clamorosa. Gol del pareggio della Roma di Rensch da annullare. E questo rigore che non sta né in cielo né in terra. Ma per favore. Commentate voi, ditemi la vostra al 340 54 25 324. Secondo me è scandaloso quello che è successo al Tardini. Adesso lo calcerà Dybala, verosimilmente.
7: Mancini da terra prima,
0: l'ha toccata di mano, ma era netto.
7: Ma proprio indirizza il pallone.
0: L'abbiamo detto in diretta, sì, proprio di braccio ha indirizzato il pallone verso Rensch, che di piatto ha colpito Suzuki. Vabbè, vedremo se la Roma segnerà questo calcio di rigore in questo minuto che ci separa. Aspettiamo questo rigore perché è troppo importante. C'è Suzuki che si posiziona in porta, non facciamo cronaca chiaramente, guardiamo in maniera attenta e Dybala che batte, no, lo batte Malen probabilmente, lo batte Malen. L'avesse battuto Dybala sarei stato più preoccupato, sarei stato preoccupato perché Dybala col mancino, invece Malen non lo so, vediamo, non vediamo.
7: Ah, come contento.
0: Gasperini è contento, sono contento, lo batte Malen. Già che dà per certo, questo sarebbe un frame clamoroso, cioè nel caso Malen sbagliasse questo calcio di rigore, chiaramente Gasperini riderebbe poco. Secondo me lo sbaglia Malen per la rincorsa che ha preso, con quella rincorsa lì lo sbaglia nettamente, e invece come l'ha segnato Malen, la Roma vince a Parma.
7: Beh, io stenderei un velo pietoso su questa partita.
0: Dobbiamo dire, sì, un velo pietoso su questa partita, gol irregolare del 2-2, rigore che non c'era, messo a segno da Malen a recupero inoltrato. Va bene Manuel, vi ringrazio, cioè,
7: alla fine
0: con questa brutta notizia
7: di recupero.
0: Sì, perché sono arrivati al centesimo. Vabbè, ragazzi, un saluto a tutti voi.
8: Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine. Radio Bianconera.
9: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
8: Italo Allodi. 1970, la Juve aveva bisogno di rivoluzionarsi, quasi rinascere. L'avvocato Agnelli affidò il compito a Italo Allodi. Nato il 13 aprile 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, tra i tanti interessi che animavano le sue giornate, dalla pittura al giornalismo fino al calcio, scelse quest'ultimo come ragione di vita. Da calciatore arrivò massimo in Serie C, ma è dietro la scrivania che scoprì il suo vero talento. Da prima al Mantova, grazie a Edmondo Fabbri, poi all'Inter, fino ad arrivare alla chiamata di Gianni Agnelli. In bianconero mise le basi per una struttura societaria solida, portando giocatori giovani e dall'avvenire straordinario, Bettega, Causio, Furino, Zoff e Cucureddu, per citarne alcuni. Dal 1970 al 1974 portò alla signora due scudetti, per poi accettare la chiamata del clan azzurro, dove a primo impatto non ebbe la stessa fortuna delle precedenti esperienze. Questo comunque non lo fermò. Istituì l'università di Coverciano, dove si studiava da allenatori e da manager, e fu il primo a vedere in Arrigo Sacchi un predestinato. Lasciò la federazione dopo i mondiali del 1982, poi un'esperienza alla Fiorentina senza troppa fortuna e al Napoli, dove con Ferlaino, Maradona e Ottavio Bianchi in panchina conquista il primo storico scudetto dei partenopei. Venne coinvolto nel 1986 nella seconda puntata del calcio scommesse e la soluzione totale non cancellò le sofferenze causate dalle accuse. Nel 2017 è stato incluso nella Hall of Fame del calcio italiano.
9: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
8: Paulo Sousa. C'era un italiano, un portoghese. Il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in due anni nel cuore dei tifosi, diventare il fulcro del centrocampo? La risposta è sì. In due anni Paulo Sousa arriva alla Juve, si impone, diventò insostituibile, vinse la Champions e poi se ne andò in Germania e poi all'Inter. Lo vogliamo ricordare perché nel centrocampo della Juventus di Lippi scudettata, Paulo Sousa era qualcosa di più di un giocatore, era un'icona di come gestire il pallone. Fu un grande acquisto, diciamocelo, un acquisto da campione del mercato qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo, ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson, che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente. Gente con la bava alla bocca, caricata a mille, che non cedeva mai nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paolo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
9: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
8: Andrea Agnelli.

0: il ruolo. Dopo una prima stagione avara di soddisfazioni, dal 2011 comincia a vincere e non si ferma più. Inaugura il nuovo stadio, teatro di momenti indimenticabili, dà vita ad una serie di progetti che fanno diventare la Juventus un club di respiro internazionale, capace di toccare vette mai toccate prima da un club italiano e con la vocazione di crescere sempre, anno dopo anno. Il libro dei successi è ancora in costante aggiornamento, ma intanto i record sono stati frantumati uno dopo l'altro. Quello dei punti, con un campionato vinto da imbattuti, quello degli scudetti consecutivi e quello dei double consecutivi, prima con Antonio Conte, poi con Massimiliano Allegri. Ha saputo cambiare uomini e pelle, conservando sempre intatto il DNA vincente della vecchia signora, con lui come garante e custode dell'anima più pura che fa la differenza. Dal 2012 è anche membro dell'ECA, di cui è diventato presidente nel 2017, succedendo a Karl-Heinz Rummenigge, a conferma del suo impegno per la crescita del calcio europeo.
1: Eroi in bianco nero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la SPAL, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianconero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966. Anche in Campania indossa la fascia da capitano, prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve, però, non è mai svanito. Come ha detto lui stesso, giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore, anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.
1: Eroi in bianco-nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Renato Cesarini. Renato Cesarini nacque nel 1906 a Senigallia, ma trascorse la propria infanzia a Buenos Aires, dove la sua famiglia era emigrata nel 1908. Diverse biografie descrivono il suo carattere come estroso ed estroverso, tanto che con le sue bravate ha spesso fatto disperare il severissimo barone Mazzonis. Adorava i locali notturni, le carte da gioco e lo champagne. Pagava senza scomporsi tutte le multe che la società gli faceva piovere addosso. Anzi, era talmente simpatico che in più di un'occasione erano i dirigenti, su tutti l'avvocato Tapparone, a pagare le multe per lui. Venne acquistato dalla Juventus nel 1929 e con i bianconeri esordì in Serie A. Con i bianconeri vinse 5 scudetti, divenendo uno dei pilastri della cosiddetta Juve del quinquennio, che dominò il calcio italiano nella prima metà degli anni 30. Nel 1931 debutta anche con la maglia della nazionale azzurra, che però indosserà solo 11 volte. Il CT Pozzo infatti lo considera troppo ribelle e gli preferisce giocatori più solidi. Nonostante tutto, riesce comunque ad entrare nella storia del calcio italiano. Il 13 dicembre 1931 realizzò infatti una rete all'ultimo minuto di gioco dell'incontro di Coppa Internazionale contro l'Ungheria. Già in campionato aveva realizzato un gol allo scadere, così i giornalisti iniziano a parlare con disinvoltura di zona Cesarini, per indicare proprio le marcature

0: arrivate nei minuti finali di una partita, una locuzione che è entrata nell'immaginario collettivo italiano e che ancora oggi viene utilizzata. Senza saperlo, Cesarini era entrato nella storia del calcio nostrano. Chiuderà la sua carriera da calciatore in Argentina prima di cominciare quella da allenatore. Allenò anche la Juventus dal 1946 al 1948. Nel 1959 tornò come direttore tecnico, realizzando la prima doppietta scudetto Coppa Italia nella storia del club bianconero.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
0: Antonello Cuccureddu. Se Gento era il cattivo, Antonello Cuccureddu Cuccu era il duro. Cuccu, un difensore speciale con licenza di far gol. Un duro che tirava delle vere e proprie cannonate, un tiro potentissimo, un cannone pronto a sparare e a colpire e a portar via tutto, portiere, porta e avversari. Un aneddoto racconta che durante gli allenamenti Carmignani gli gridasse «Finiscila di minacciare la mia incolumità!». Una carriera straordinaria, quella del Cuccu, davvero duro, una storia lunga 12 stagioni dal 1969 al 1981, piena di soddisfazioni, di pensieri, di emozioni bianconere, con Cuccureddu protagonista della bacheca bianconera. Una bacheca che recita 6 scudetti, una Coppa Italia ed una Coppa UEFA, con 434 presenze e ben 39 gol. Per lui il ruolo di difensore, un ruolo che interpretava con grinta, proprio come Gentile, con carattere e determinazione. Era un combattente, uno dei migliori interpreti del ruolo di terzino. Sapeva essere terzino, ma anche alla giunta e sganciarsi al momento giusto per cercare di sorprendere il portiere avversario, un numero 2 che diventava un numero 3 fenomenale. Cuccureddu arriva alla Juventus nel 1969 dopo aver impressionato la dirigenza bianconera con la maglia del Brescia. Arriva a Torino per 400 milioni di lire, una cifra alta per un difensore. Si capiva subito che sarebbe stato importante non solo in difesa ma anche in zona gol. In Serie A segnò ben 26 gol, il primo a Cagliari, un gol importante che Cuccu ricorda volentieri soprattutto perché la squadra in classifica non era messa benissimo. Gli arrivò la palla giusta e lui batté di precisione il portiere Albertosi. Non un semplice numero 3, un giocatore universale, capace di cambiare addirittura 7 diversi numeri di maglia nella stessa stagione, quella dal 1975 al 1976. Ecco come ci riporta la Gazzetta dell'epoca. Il 2 con il Napoli, Roma, Bologna, Sampdoria e Perugia. Il 3 con Verona, Como, Fiorentina, Cagliari e Cesena. Il 4 con Fiorentina, il 7 con il Como, l'8 con il Verona, il 10 con Inter e Ascoli e l'11 con il Torino. Una tale d'utilità avrebbe fatto impazzire di gioia i responsabili marketing che ogni anno avrebbero fatto una maglia con il numero nuovo e di rabbia i tifosi, costretti a comprare ogni anno la nuova divisa del giocatore amato. La grande personalità di Cuccureddu la ammirammo in quelle sue sgroppate sulla fascia, quel suo non mollare mai, quell'essere sempre sulla palla e non darsi mai per vinto. Era amato dagli allenatori, trapattoni su tutti, per duttilità e intelligenza tattica, per la corsa mai a vuoto, per il tiro secco e preciso, perché stantuffo inesauribile che correva a perdi fiato, pressava se c'era da pressare, picchiava se c'era da picchiare, un vero duro che picchiava spesso il pallone e lo buttava dentro quella porta per cercare di sfondare la rete. La sua fisicità prorompente gli permetteva di reggere la fatica e di fare quella fascia su e giù decine di volte. Per questo e per tanti altri motivi va ricordato, noi lo ricordiamo per una sua frase che è un ricordo bellissimo, che vale sicuramente tanto. Essere stati juventini è come aver fatto il bersagliere. Per tutta la vita resti tale, perché una società come la Juventus non esiste, non ha riscontri come età, come ambiente, come tutto. Il suo stile, il rispetto reciproco, soprattutto l'impronta della famiglia Agnelli.
1: Eroi in bianconero.

Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Vittorio Chiusano. Il ciclo chiusano è stato uno dei momenti più splendenti della storia della Juventus. Vittorio Caisotti di Chiusano, conosciuto comunemente come Vittorio Chiusano, di origini nobili, nasce a Torino il 5 agosto 1928. Nel 1952 si laurea in giurisprudenza ed entra nello studio legale Barosio, il cui titolare faceva parte del consiglio di amministrazione della Juve. Segue come penalista alcune delle più importanti cause d'Italia, come Tangentopoli nel 1980. Nel 1984, inoltre, conduce personalmente le trattative per la liberazione della piccola Federica Esoardi, sequestrata a Cuneo. Il suo legame con la Juve è lungo una vita e comincia nel 1960, quando ne diventa consigliere di amministrazione, sostituendo proprio Barosio, fino ad esserne vicepresidente prima e presidente poi. Assume la massima carica il 12 febbraio 1990, raccogliendo l'eredità di Giampiero Boniperti, e gli chiese espressamente di prenderne il suo posto, la conserva fino alla sua scomparsa nel 2003. 23esimo presidente della storia della Juventus, durante il suo ciclo riempie la bacheca con ben 16 trofei, 5 campionati, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA, un Intertoto, una Supercoppa UEFA e una Coppa Intercontinentale. Nel 61, al suo ingresso nel CDA, mise la sua firma sullo scudetto, ottenendo davanti alla disciplinare la ripetizione della partita con l'Inter, che avrebbe assegnato il titolo e che inizialmente era stata assegnata a tavolino ai nerazzurri per l'invasione di campo dei tifosi bianconeri. Per protesta, l'Inter schierò la primavera e venne sconfitta 9-1. Chiusano definì Del Piero il simbolo della Juve di oggi, amava follemente il trio Boniperti-Charles-Sivori e tremava per l'emozione nel veder giocare Michel Platini. Con lui, diceva, si parte sempre in vantaggio di un gol. Per Chiusano la Juve era un patrimonio ideale e morale di questo paese.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea. Poi la Roma, cui regala Pruzzo il suo più grande colpo, la Lazio, il Torino, il Napoli dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro, e Careca, e infine di nuovo la vecchia signora, dove con Giraudo e Bettega forma la famosa triade e resta dal 1994 al 2006. In bianconero lo stalliere del re, come lo definì l'avvocato Agnelli, cui Moggi fu uno dei pochi a mentire, negando fino all'ultimo istante la cessione di Vieri all'Atletico Madrid, vince praticamente tutto. 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, una Champions League, conquistata a Roma ai rigori contro l'Ajax, una Coppa Intercontinentale firmata Alessandro Del Piero contro il River Plate, una Supercoppa UEFA, 9-2 complessivo al Paris Saint-Germain, il più ampio scarto mai registrato nelle finali delle competizioni confederali, e una Coppa Intertoto, con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e 6 le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luciano Favero. È arrivato a Torino in mezzo a grande scetticismo, ma è riuscito nella grande impresa di far ricredere tutti. È la storia bianconera di Luciano Favero, di ruolo difensore, nato a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia, nel 1957. Prima del suo approdo a Torino, Favero gira tra i club di provincia in cerca di esperienze e avventura. Inizia nel 1975 dalla Milanese 1920 per vestire poi le maglie di Messina, Siracusa, Salernitana, Rimini e Avellino. Poi, nel 1984, l'arrivo in bianconero che fa storcere il naso a più di qualcuno. Favero ha fisico, è possente, ma non sembra il terzino giusto per la Juventus e in più deve sostituire il grande Gentile, critica che verrà smentita da lì a poco grazie ad una grandissima capacità di apprendimento, la voglia di migliorarsi e il riscoprirsi adatto a più ruoli. All'inizio della stagione 1985-1986, Trapattoni se ne inventa una delle sue e inizia a provarlo come libero, ruolo che poi interpreterà alla perfezione grazie alla sagacia tattica del tecnico bianconero che vince la sua sfida personale e ai molteplici miglioramenti. Dopo un periodo di ambientamento, Favero riesce a prendersi la sua rivincita e a conquistare tutti, anche i tifosi dal palato più delicato che spesso gli puntavano il dito contro lamentando il fatto che non fosse da Juventus. È attento, capace di riproporsi con attenzione e sagacia e in 5 anni con la maglia bianconera riesce a vincere uno scudetto, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Niente male per un terzino ruvido e possente. Lascia la Juventus nel 1989 dopo ben 133 presenze e 2 gol per approdare al Verona e poi chiudere la carriera nel Milanese, squadra vicina a casa sua della provincia di Venezia. Ha appeso gli scarpini al chiodo nel 1996.
0: Eroi in bianco nero.

0: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Caso Regeni, il ministro della cultura Alessandro Giuli ha azzerato tutto il suo staff, e quanto riporta il Corriere.it. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Il primo non avrebbe vigilato sul documentario su Giulio Regeni, a cui il ministero ha negato i finanziamenti. La seconda non si sarebbe presentata all'aeroporto e quindi non avrebbe partecipato alla missione a New York lo scorso mese.
2: L'Iran ha inviato, tramite il Pakistan che fa da mediatore, la sua risposta all'ultima proposta statunitense per porre fine alla guerra. Lo riporta l'agenzia di stampa ufficiale IRNA. L'agenzia non fornisce particolari dettagli, limitandosi a sottolineare. La fonte ha riferito che, secondo il piano proposto, l'attuale fase dei negoziati è incentrata esclusivamente sulla cessazione delle ostilità nella regione. In seguito l'agenzia iraniana ISNA ha specificato: focus della risposta fine immediata guerra e sicurezza marittima.
3: Il Cremlino ha annunciato l'arrivo presto a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner per proseguire il dialogo tra Russia e Stati Uniti sul tema della guerra in Ucraina. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale russo Ushakov, parlando ad un'emittente televisiva. Prima o poi, e credo abbastanza presto, i nostri omologhi Witkoff e Kushner verranno a Mosca, ha dichiarato. Continueremo il nostro dialogo con loro.
2: È atterrato a Madrid dopo la partenza da Tenerife il primo aereo di evacuazione dei passeggeri sbarcati dalla nave Ondius colpita da un focolaio di antivirus. A bordo del volo c'erano 14 spagnoli che ora saranno trasferiti in un ospedale militare. Previsti oggi anche i voli dedicati ai passeggeri di Francia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito, Turchia, Irlanda e Stati Uniti. Tutti i passeggeri sono asintomatici, ha detto la ministra spagnola della sanità, Monica Garcia. L'OMS rassicura: non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso.
3: Entro il prossimo 16 maggio i proprietari di monopattini elettrici dovranno dotarsi di targa, e chi non si adegua potrà ricevere multe fino a 400 euro. Molti rischiano però di non riuscire a riceverla in tempo per via dell'alto numero di richieste. Lo afferma in una nota Assoutenti, ritenendo che il MIT debba fornire ulteriori chiarimenti allo scopo di evitare ai cittadini di incorrere in sanzioni. Non è infatti chiaro se chi ha già presentato domanda ma riceverà il contrassegno dopo il 16 maggio possa continuare a circolare.
2: Lo sport per il calcio: nella 36esima giornata di Serie A la Fiorentina è aritmeticamente salva con lo 0-0 del Franchi contro il Genoa. La Cremonese batte 3-0 il retrocesso Pisa, sale a -1 dal Lecce, quart'ultimo, e sogna la salvezza. Il Como invece, con la vittoria del Bentegodi contro il Verona, conquista aritmeticamente un posto in Europa per la prossima stagione. Alle 20.45 in campo Milan-Atalanta, in corso Parma-Roma. Per il ciclismo, terza tappa in Bulgaria e secondo successo del giovane francese Paul Magnier, che vince lo sprint di Sofia bruciando al photo finish l'azzurro Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen.
3: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Riccardo Restini, lunedì 11 maggio inizia una nuova giornata e una nuova settimana in casa Juventus, con tante notizie positive provenienti dal weekend, dalla vittoria in casa del Lecce alla partita di ieri sera nel posticipo della domenica di Serie A tra Atalanta e Milan, o meglio tra Milan e Atalanta, dove a San Siro i bergamaschi riescono a sconfiggere la banda di Allegri, e questo significa che la Juventus passerà questa giornata da terza in classifica. Si parla proprio di questo su Tutto Juve in un articolo di ieri sera. Serie A, il Milan crolla a San Siro sotto i colpi dell'Atalanta, 2-3. La Juventus resta terza, l'Atalanta firma un successo pesante a San Siro e chiude la domenica della 36esima giornata di Serie A, superando il Milan per 3-2, una partita che la squadra di Palladino ha controllato per lunghi tratti, salvo poi rischiare un pochino nel recupero dopo la reazione tardiva dei rossoneri. Un grandissimo approccio sin dall'inizio da parte dei bergamaschi, che trova subito il gol con Ederson dopo pochi minuti, poi arriva anche il raddoppio sempre nel primo tempo con Zappacosta alla mezz'ora di gioco. Raspadori firma il tris a inizio secondo tempo, poi nel finale il Milan prova a reagire con il gol di Pavlovic e poi il calcio di rigore trasformato da Nkunku nel recupero. Finisce 2-3 però, e questo fa sorridere la Juventus, perché dal punto di vista dell'Atalanta il cammino europeo resta legato anche alla Coppa Italia. Servirà una vittoria dell'Inter contro l'Inter per garantirsi almeno un posto in Europa. Il Milan invece non riesce a rispondere alla Juventus, che si conferma quindi terza dopo il successo contro il Lecce. I rossoneri rimangono fermi a 67 punti, gli stessi della Roma, che è riuscita anche con un po' di fortuna nel finale a vincere contro il Parma. La formazione di Allegri conserva il vantaggio su quella di Gasperini soltanto grazie agli scontri diretti. A proposito di Gasperini, Roma che ieri è riuscita a vincere con lo stesso risultato dell'Atalanta, 2-3, con il gol di Malen che ha aperto le marcature, poi il gol di Strefezza, oltre a quello di Keita con quest'ultimo all'87esimo per il 2-1, poi al 94esimo il pareggio della Roma con Rensch e il calcio di rigore di Malen al minuto 101 per la vittoria dei giallorossi. Ma insomma, quello che conta è che la Juve adesso è terza e può sorridere, senza però sedersi sugli allori, perché mancano due partite estremamente complicate, insidiosi e importanti, come quelle contro Fiorentina e Torino. Tra l'altro Juventus che dalla partita contro Lecce si porta anche dietro dei numeri, dei dati in tre santi. Juventus difesa blindata fuori casa, record che mancava dai tempi di Massimiliano Allegri. La vittoria ottenuta al Via del Mare contro Lecce grazie alla rete di Dusan Vlahovic conferma non solo il buon momento della Juventus, ma anche la ritrovata compattezza difensiva della squadra bianconera. Secondo i dati diffusi da Opta, la Juventus è riuscita a chiudere senza subire reti per 4 trasferte consecutive in Serie A, un risultato che non si registrava dalla striscia compresa tra ottobre del 2022 e gennaio del 2023. L'ultimo precedente risaliva infatti al periodo in cui sulla panchina bianconera sedeva Max Allegri, segnale di una fase di nuova solidità lontana dall'Allianz Stadium. A Lecce è bastato il gol firmato da Vlahovic per conquistare 3 punti preziosi, ma a fare notizia soprattutto la continuità mostrata dal reparto arretrato, protagonista di una serie positiva che sta diventando uno dei punti di forza della Juventus in questo finale di stagione. E a proposito di Vlahovic, si concentra proprio sull'attaccante serbo il primo piano di questa mattina su Tutto Juve di Massimo Pavan. Entusiasmo Vlahovic, ma grosso interrogativo che non piace. La vittoria contro Lecce ha riportato grande entusiasmo in casa Juventus, ma lascia comunque dei punti interrogativi, perché quanto visto nelle ultime partite e soprattutto l'impatto avuto da Vlahovic apre inevitabilmente riflessioni profonde sulla gestione tecnica e societaria del club bianconero. Dispiace dover per prendere posizioni nette, soprattutto nei confronti di una società che in molti momenti è stata sostenuta e difesa, ma alcune evidenze non possono più essere ignorate. La gestione legata al rinnovo di Vlahovic e alle scelte offensive della Juventus continua infatti a lasciare enormi dubbi. Il serbo nelle ultime due partite ha dimostrato esattamente cosa significhi essere un attaccante da Juventus: fame, rabbia agonistica, leadership e spirito di sacrificio. Anche contro Lecce, al di là degli errori sotto porta, Vlahovic ha dato segnali chiarissimi, ha lottato su ogni pallone, ha guidato la squadra emotivamente, si è preso responsabilità e ha trasmesso quella cattiveria che troppo spesso è mancata alla Juventus in questa stagione. E proprio questo il punto centrale: non conta soltanto il gol, conta anche l'atteggiamento, conta vedere un giocatore che vive la partita con tensione, rabbia e voglia di trascinare i compagni. Vlahovic ha mostrato tutto questo, ha fatto capire come si combatte, come si gestiscono i momenti pesanti e cosa significhi giocare con mentalità da Juventus, ed è inevitabile quindi che le critiche si spostino verso chi ha gestito determinate scelte durante l'estate, perché alcune decisioni oggi appaiono incomprensibili, soprattutto vedendo il rendimento di altri giocatori offensivi che non sono riusciti a dare né leadership né personalità alla squadra. La sensazione è che in certi momenti si sia perso completamente il contatto con ciò che rappresenta davvero il mondo Juventus: pressione, responsabilità, fame e capacità di reggere il peso della maglia. E proprio per questo il motivo per cui il club dovrà fare riflessioni molto serie in vista del futuro, perché perseverare negli errori rischia di diventare estremamente pericoloso, soprattutto in una realtà dove i risultati e la mentalità devono sempre venire prima di tutto. La Juventus ha bisogno di tornare a costruire una squadra fatta di giocatori affamati, determinati e pronti a trascinare il gruppo nei momenti difficili, e la prestazione di Vlahovic a Lecce, al di là dei gol sbagliati, ha ricordato a tutti quale debba essere il vero spirito bianconero. Questo il primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve. Noi andiamo ad analizzare anche le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta. Buio Milan, si legge appunto nel titolo della prima pagina. Fischi a San Siro, Champions a rischio, buio Milan. L'Atalanta domina e va 3-0, il diavolo si sveglia alla fine. Leao disastroso e squalificato, Allegri dice momento duro. E questo si parla, di questo si parla del Milan, mentre in taglio basso si parla dell'Inter. Mercoledì la finale di Coppa Italia, l'Inter dei big per il doblete, Sarri prepara un'altra Lazio, visto che Inter e Lazio si sono affrontate proprio molto di recente e insomma si è vista una differenza tecnico-tattica non indifferente. In taglio alto si parla anche della Roma. Roma da pazzi, Supermalen è quarta e poi il Como storico è già in Europa. Parma ribaltato con l'olandese Malen al minuto 101. L'addio di Dybala, dice al derby, saluto l'Olimpico, facendo intendere che molto probabilmente, non l'ha detto chiaramente ma l'ha fatto capire, Dybala con ogni probabilità lascerà la Roma a fine stagione e si pensa ad un trasferimento in Argentina con il Boca Juniors, che lo attira, dove gioca il compagno di nazionale Leandro Paredes. Prima pagina anche del Corriere dello Sport, gioca anche un po' sul gioco di parole tra Malen e Milan. Più Malen meno Milan, si legge. Bagarre Champions, Doniel ribalta il Parma 2-3, l'Atalanta sbanca San Siro sempre 2-3. Roma da impazzire, gol al 101esimo minuto, Allegri crolla e Gasp lo aggancia, l'ex Aston Villa fa ancora la differenza, 13 gol in 16 partite, segna anche Rensch, Ederson, Zappacosta e Raspadori inguaiano Max, non bastano Pavlovic e il rigore di Nkunku, contestati i giocatori e l'amministratore delegato Furlani da San Siro. Calendario rivoluzionato domenica con il derby, altre 3 o 4 gare alle 12.30, questa è la possibilità secondo il calendario tanto criticato soprattutto dagli allenatori, soprattutto da Maurizio Sarri. Sfida al Bologna alle 20.45, Napoli, Conte può chiuderla stasera con 3 punti e qualificato in Champions. Di Lorenzo torna titolare dopo 100 giorni, mercato, Manna piomba su Hila e Kalaili. Centrocampo super nell'Inter, 33 gol da Zielinski e Mkhitaryan, un Inter da doblete. Mercoledì la finale di Coppa Italia con la Lazio, il 29% delle 113 reti totali porta la firma di trequartisti e mediani, solo Frattesi a secco. L'analisi del Corriere dello Sport sull'incisività dei centrocampisti dell'Inter. In taglio basso si parla anche del Barcellona, assegnata la Liga Barça campione in faccia al Real Madrid. Premier trionfo vicino, l'Arsenal c'è quasi. E poi anche il tennis a Roma, Musetti e Darderi sì, Sinner alle 15, Lorenzo vince in lacrime, aiutato dal pubblico, Luciano batte Paul, oggi anche Jannik a caccia degli ottavi. Questo è il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport. Juve, i diktat di Lucio invece si legge in prima pagina su Tutto Sport. Dal trequartista al rinnovo di Vlahovic, Spalletti avanza richieste chiare alla società. In retroscena dello sfogo di Lecce, il tecnico invoca la fumata bianca per Dusan Vlahovic. Non si può giocare senza uno così. E rinforzi di spessore, Elkan da Taormina gli telefona per rassicurarlo, ma c'è da trovare l'intesa operativa con Comolli a fronte di obiettivi comuni per il serbo. Vertice in settimana, le fratture interne alla società contribuiscono non poco al collasso del Milan. Squadra, 5 sconfitte nelle ultime 10 partite e 3 gol fatti nelle ultime 6. Quando è finito il sogno di contendere lo scudetto all'Inter, è iniziata la frana che può travolgere perfino la qualificazione in Champions, unendo il disastro economico al tracollo sportivo, scrive il direttore di Tutto Sport Guido Vacciago per quanto riguarda la situazione in casa Milan. Infatti si parla proprio del Milan in taglio alto, tonfo shock con l'Atalanta 2-3 e dura contestazione e bagarre Champions. Milan che inferno, i rossoneri prima affondano poi sfiorano una clamorosa rimonta, ma col secondo KO di fila lasciano il terzo posto alla Juve e si vedono raggiunti dalla Roma, protagonista di un pazzesco 2-3 a Parma. Tra le polemiche, il Napoli stasera può mettere al sicuro la qualificazione. In corsa anche il Como, che intanto festeggia un traguardo storico, la prima volta di sempre in Europa. Si parla di spalla su Tutto Sport anche del Torino. Cairo vuole ridurre il monte ingaggi, Spinatoro, Zapata può andarsene, il capitano trascina tutti ma guadagna 2 milioni e mezzo a stagione, D'Aversa lo ritiene fondamentale, però anche lui è in bilico, tantissima incertezza in casa a Torino anche in vista della prossima stagione. Sulla prima pagina del QS del quotidiano sportivo si parla del Milan, passa la Dea a San Siro 2-3, quarto posto a rischio per Max, incubo Milan, rabbia e fischi. Di spalla si parla della Roma, Malen al 101esimo, stende il Parma, Gasp colpo da Champions. In taglio basso la Cremonese coglie la chance, batte il Pisa con 3 reti, ora il Lecce è a un punto. E poi lo storico traguardo, il Como in Europa, basta Duvicas per fare festa, successo di misura dei lariani a Verona. Fabregas dice: voleremo ancora più in alto. Noi andiamo a sentire invece l'analisi di Sandro Sabatini, che ha parlato di Lecce Juventus e soprattutto ha parlato sul suo canale YouTube della situazione legata a Dusan Vlahovic.
1: Quanto vale Dusan Vlahovic? Tanto, tantissimo, anche se un numero è difficile dirlo, perché si tratta di mettere assieme tante componenti e tanti numeri, per esempio 12, il numero dei secondi trascorsi a Lecce per il gol che ha deciso la vittoria della Juventus 1-0 su Lecce, partita importantissima perché consente alla squadra di Spalletti di arrivare, di approdare, di arrampicarsi fino al terzo posto, almeno per una notte davanti al Milan. Un successo importante quello autografato da Dusan Vlahovic, anche perché la partita, la trasferta di Lecce era sulla carta quella più insidiosa per la Juventus, visto che le prossime saranno contro avversari indubbiamente demotivate, anche se sia la Fiorentina sia il Torino troveranno motivazioni nella storica rivalità che intercorre tra loro e appunto la Juventus. A proposito di storia, con 12 secondi per il gol, Dusan Vlahovic stabilisce anche un record nella storia ultracentenaria della Juventus, ma di queste statistiche legate al passato interessa poco ai tifosi, perché è molto più interessante e anche incisiva l'attualità, che prende due direzioni. Una riguarda semplicemente, si fa per dire, la Juventus, che attende l'ammissione alla Champions League per ottenere quei milioni che sarebbero necessari per un mercato necessario, scusate la ripetizione, e anche ad altezza di Juventus, soprattutto per il ruolo di centravanti. E qui entra in gioco di nuovo il futuro di Dusan Vlahovic, perché con tutto il rispetto per David e Openda, Vlahovic è un giocatore che forse in una notte come la notte di Lecce, con il gol segnato dopo 12 secondi, fa guadagnare alla Juventus quei 75 milioni, secondo le stime di Spalletti, che sono i soldi che arriverebbero dalla partecipazione alla Champions League. Considerato quanto è costato Openda, più lo stipendio, con la buona entrata di David, più lo stipendio, praticamente quei 75 milioni, aggiungendo anche Zegrova, erano i soldi che erano volati via, appunto, per i tre acquisti firmati dalla gestione Como lì, che hanno indubbiamente deluso. Ma Vlahovic adesso è scadenza di contratto, mancano due partite alla fine del contratto di Dusan Vlahovic, e allora, se si chiede ai tifosi della Juventus, deve essere rinnovato? Sì, soprattutto adesso, lo dicono tutti, perché ha segnato il gol che potrebbe essere quello più importante del campionato, perché è stato presente in partita, perché ha giocato tanto, ha sbagliato anche tanto, però va detto, però è stato sempre presente, è stato un trascinatore. Vlahovic in certe serate, in certe partite, è proprio il classico giocatore di personalità che gode a sentirsi il trascinatore di tutta la squadra e di tutti i compagni. Si esalta nella sua autostima, che sfiora la presunzione, a diventare quello a cui tutti si rivolgono, a cui tutti danno il pallone, perché sconvinti che una giocata di forza, di potenza, di prepotenza arriverà. Ma ha sbagliato anche tanto, va detto, perché pure nel contesto di una partita davvero protagonista e davvero numero 9, Vlahovic ha sbagliato alcune conclusioni, Spalletti si è anche arrabbiato ed è andato in fuorigioco nei gol che potevano essere del momentaneo 2-0 e poi sono stati entrambi annullati giustamente dal VAR, cioè il raddoppio subito di Vlahovic dopo pochi minuti del secondo tempo e quello poco più tardi di Kalulu. In entrambe le occasioni proprio Vlahovic era in fuorigioco. Qual è il prezzo giusto per tenere Vlahovic? Senza dubbio non potrà la Juventus arrivare a un contratto che però non va equivocato. Tutti parlano di 12 milioni per Vlahovic, in realtà il centravanti serbo prende 8 milioni di base, di stipendio fisso, più 4 milioni di bonus, che non diventano automaticamente 12, che non va subito all'incasso con quei 4 milioni, perché c'è una parte che è legata per esempio allo scudetto, una parte che è legata anche alle prestazioni individuali. Insomma, Vlahovic guadagna comunque tanto, e anche semplicemente 8 milioni, cioè la base del suo stipendio, sembra che sia somma alla quale la Juventus fa fatica ad arrivare, però li vale Vlahovic, questa è la realtà. Vlahovic vale i soldi che guadagna, e per testimoniare che il suo valore è proporzionato anche allo stipendio, bisogna fare semplicemente dei riferimenti legati al passato, quando Vlahovic venne acquistato dalla Juventus, ma se non fosse arrivato in bianconero per sua scelta, spingendo per questa soluzione, sarebbe comunque andato dove poteva andare per scelta, per esempio all'Arsenal, se non sbaglio. E adesso li vale, perché se non glieli dà la Juventus quegli 8 milioni per il rinnovo del contratto, li trova comunque in Premier League, o forse magari anche in Italia, questo è tutto da vedere, ma comunque li trova.
0: Queste erano le parole, l'analisi di Sandro Sabatini con la questione legata a Dusan Vlahovic, che sicuramente divide tanto gli opinionisti, soprattutto in ambiente juventino. Leggiamo proprio di Vlahovic su Tutto Juve: summit decisivo, Elkan scende in campo. Vlahovic, Juve, summit decisivo dopo la Fiorentina, Elkan scende in campo per il rinnovo due gol, quattro punti e un messaggio chiarissimo alla Juventus. Dusan Vlahovic è tornato protagonista e ora il suo futuro torna al centro del progetto bianconero. Dopo le reti contro Verona e Lecce, l'attaccante serbo ha riacceso la corsa Champions e convinto anche Luciano Spalletti, che considera il numero 9 una pedina fondamentale per il nuovo corso juventino. Alla Continassa il tema è diventato prioritario. La Juventus prepara infatti un summit con l'entourage del bomber serbo per discutere rinnovo e prospettive future. Un incontro che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni e che vedrà coinvolto anche John Elkann, deciso a sostenere le richieste del tecnico e a evitare una separazione che rischierebbe di complicare i piani bianconeri. Nodo ingaggio, la strategia di Elkann. Il vero ostacolo riguarda l'ingaggio. La Juventus non vuole superare determinati parametri salariali per mantenere equilibrio all'interno dello spogliatoio. Per questo motivo prende quota l'ipotesi di un rinnovo più breve, una soluzione che permetterebbe a Vlahovic di rilanciarsi ulteriormente e ai bianconeri di trattenere un attaccante decisivo senza stravolgere i conti. Elkann intanto continua a monitorare personalmente la situazione. Il numero uno del club sa bene quanto il serbo sia importante per Spalletti e per il futuro della Juventus. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. E per tornare su quello di cui parlavamo anche prima, ovvero la difesa, Juventus difesa da record in Europa, Bremer guida il muro di Spalletti nella corsa Champions. La Juventus si aggrappa alla sua difesa per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Se i gol di Dusan Vlahovic stanno trascinando i bianconeri nel finale di stagione, il vero punto di forza della squadra di Spalletti è diventata la solidità difensiva, un muro quasi invalicabile che ha riportato la signora tra le migliori d'Europa. Negli ultimi due mesi la Juventus ha subito appena due reti in campionato, numeri che certificano la svolta arrivata dopo il periodo nero tra eliminazione europea e pareggio spettacolare contro la Roma. Da quel momento Spalletti ha cambiato marcia, ritrovando equilibrio e compattezza. Il leader è Bremer, al centro della rinascita c'è Gleison Bremer, tornato ai suoi livelli migliori dopo l'infortunio. Il difensore brasiliano è diventato il simbolo della ritrovata solidità juventina insieme a Pier Calulo e Lloyd Kelly, protagonisti nella crescita del reparto arretrato. Determinante anche il contributo di Federico Gatti, autore del gol decisivo nei minuti finali contro la Roma, rete che oggi vale il vantaggio sui giallorossi nella corsa Champions. Juventus, migliore difesa d'Europa negli ultimi mesi. I numeri parlano chiaro: dal 7 marzo al 9 maggio la Juventus ha concesso soltanto due gol in 9 partite di Serie A, un rendimento difensivo che non ha eguali non solo in Italia ma anche nei principali campionati europei. La squadra di Spalletti ha fatto meglio di club come Arsenal, Lille, Leeds United e Nottingham Forest, confermando una crescita impressionante nella fase difensiva. Fiorentina e Torino, le ultime tappe verso la Champions, scrive la Gazzetta dello Sport. Ora restano due partite decisive contro Fiorentina e Torino. Blindare ancora una volta la porta potrebbe avvicinare in maniera definitiva la Juventus alla qualificazione alla prossima Champions League. Con Vlahovic ritrovato davanti e una difesa tornata di ferro, Spalletti vuole completare la missione europea, profilo molto apprezzato dal tecnico bianconero, lo riporta la Gazzetta dello Sport, appunto, con una Juventus che si affida sia ai gol di Vlahovic. Questo è quello che, diciamo, fa più scalpore, fa più notizia, ma anche la fase difensiva, il miglioramento del reparto arretrato per Spalletti potrebbe veramente fare la differenza. Andiamo a sentire invece le parole di Antonio Barilla della Stampa, che ieri a Domenica Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera e ha parlato della partita contro Lecce e anche della situazione del mercato.
2: Beh, è stata una partita anomala nello sviluppo, perché dopo la partenza bruciante sembrava una discesa, in certi momenti non lo è stata, due gol annullati hanno impedito che lo fosse, ma come dico sempre in questi casi, non me lo rimangio assolutamente, nonostante le differenti visioni che ci sono, conta il risultato. Aver portato questa vittoria da Lecce significa avere ancora il destino nelle proprie mani. Aspettiamo di vedere i risultati delle concorrenti che ancora devono scendere in campo, e quindi è prezioso. Poi per un'identità ancora migliore ci sarà tempo, soprattutto se, come ha rivendicato anche Spalletti, si opereranno finalmente quegli innesti necessari a costruire una squadra che lui non si limiti ad ereditare, ma possa assemblare secondo le sue esigenze tattiche. Ma infatti, se ci fai caso, lui non ha dato dei dettami come dire, ha parlato di ruoli. È inevitabile che se si progetta una squadra, specie se vuole essere vincente, se è data fiducia a un tecnico senza neanche avere certezze di una partecipazione alle Champions, vuol dire che si crede in lui. E lui alla fine non ha chiesto una rivoluzione, no? Ha chiesto che si provveda a munire l'attacco di un centravanti importante, e ha chiesto che ci sia un trequartista che sappia sostituire Yıldız, far rifiatare Yıldız. È chiaro che il rinnovo di Vlahovic si inserisce in questo contesto. Ieri abbiamo compreso quanto Vlahovic sia importante. Io dico sempre che il calcio è fatto di opinioni e sono tutte rispettabili, poi però ci sono i numeri. Se uno guarda quanto ha fatto Vlahovic alla Juventus, quanto ha fatto Vlahovic in carriera, quanto ha inciso anche quest'anno nonostante la lunga assenza per infortunio, io credo che sia stato un errore gravissimo portare un giocatore di questo tipo in piena maturità alla scadenza contrattuale.
0: Queste erano le parole di Antonio Barilla. Noi andiamo ancora su Tutto Juve ad analizzare anche la situazione di una delle rivali principali allo stato attuale della Juventus nella corsa Champions, ovvero il Milan. La Champions scivola via, si legge su Tutto Juve. È un disastro annunciato al netto del finale rocambolesco. Il Milan crolla 3-2 contro l'Atalanta a San Siro e vede allontanarsi quasi definitivamente la corsa Champions. Dopo appena mezz'ora la sfida sembra già scritta. La squadra bergamasca domina con qualità, intensità e velocità, portandosi sul 2-0 subito con Ederson e poi il raddoppio di Zappacosta. Due reti che fotografano perfettamente il momento del Milan. Difesa assente, reparti scollegati e totale mancanza di equilibrio. Dal celebre blocco basso che aveva garantito 24 risultati utili consecutivi non resta più nulla. Gli uomini di Allegri concedono spazio ovunque e ogni accelerazione nerazzurra diventa un pericolo. In avanti la situazione non migliora. Jimenez non riesce a far salire la squadra, Leao fatica e scivola nel primo tentativo di dribbling, simbolo di una serata storta sotto ogni aspetto. A San Siro esplode la contestazione, la curva sud espone lo striscione GF out contro l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Allegri sotto accusa, cambi bocciati e squadra nel caos. Nella ripresa i cambi di Allegri peggiorano ulteriormente la situazione, con un Milan che diventa ancora più fragile e confuso tatticamente. L'Atalanta ne approfitta segnando con Raspadori. Poi nel finale il Milan riesce a riaprirla, ma con poche speranze realmente di rimonta, con i gol prima di Pavlovic e poi di Nkunku, in una serata che effettivamente è stata davvero tragica per il Milan, e la Juventus ne approfitta. La Juventus ne approfitta con un giorno di riposo dopo Lecce. Spalletti pensa già alla Fiorentina e monitora Thuram. La Juventus si gode una giornata di pausa dopo il successo contro il Lecce, ma alla Continassa l'attenzione è già rivolta alla sfida contro la Fiorentina, tappa fondamentale nella corsa Champions. Luciano Spalletti ha concesso 24 ore di riposo alla squadra. Oggi stop agli allenamenti per Kenan Yıldız e compagni, con la ripresa fissata per domani. Nel mirino c'è il match contro la Viola, considerato decisivo prima delle ultime due giornate di campionato. Lo staff tecnico bianconero dovrà però valutare attentamente le condizioni, soprattutto di Kefren Thuram, uscito acciaccato e ora sotto osservazione in vista del prossimo impegno. Thuram è da gestire, la Juventus valuta i tempi di recupero. Le condizioni del centrocampista francese rappresentano uno dei temi principali alla Continassa. Spalletti non vuole correre rischi in un momento cruciale della stagione e lo staff medico monitorerà giorno dopo giorno la situazione del figlio d'arte. La Juventus punta ad avere Thuram al meglio contro la Fiorentina, gara che può indirizzare definitivamente la corsa al quarto posto e alla qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo Champions, la Juve accelera dopo il successo di Lecce. L'entusiasmo è tornato alto nello spogliatoio bianconero. La squadra riprenderà la preparazione con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni fisiche e mentali alla sfida contro la Fiorentina. Secondo la Gazzetta, Spalletti vuole mantenere alta la concentrazione nelle ultime decisive settimane della stagione. Ogni dettaglio può fare la differenza nella volata Champions. E quindi questa era l'analisi su tutto Juve. Andiamo a sentire le parole invece di Igor Barbazza, passato ieri da Radio Bianconera, sempre da Domenica Sport. Anche lui, come Antonio Barilla, ha parlato della partita contro il Lecce e soprattutto ha parlato della questione che si farà sempre più centrale nelle prossime settimane, ovvero quella legata al contratto di Dusan Vlahovic.
3: Nel senso che comunque non è stata una gran bella partita, io speravo in un atteggiamento completamente diverso, invece abbiamo anche sofferto, se vogliamo, a tratti, nel senso che abbiamo guardato la partita, credo tutti, con la preoccupazione che si arrivasse indenni al novantesimo. Per fortuna abbiamo trovato subito quel gol e poi la partita, insomma, l'abbiamo vista e in qualche momento, secondo me, anche sofferta. Diciamo che la Juventus in questo finale di stagione non è più brillante come qualche tempo fa, ma il vero danno l'abbiamo combinato contro il Verona e lì è stata veramente molto molto pesante, perché adesso non dimentichiamoci, lo dicevo anche oggi in altre situazioni, adesso abbiamo Fiorentina e Torino che venderanno sicuramente cara la pelle pur di fare un torto ai bianconeri, quindi non è facile, sono due turni molto molto insidiosi secondo me. Guarda, secondo me le considerazioni da fare sono esattamente due, ovvero la prima, conviene un po' a tutti perché nel mercato di oggi, se vuoi un attaccante prolifico di prima fascia, costa tantissimo e costa molto anche l'ingaggio. Vlahovic secondo me potrebbe essere la soluzione più immediata in casa, nel senso che comunque l'hai già ammortizzato e se dovesse esserci, mi auguro, una riduzione dello stipendio, potrebbe essere il centravanti da 15-20 reti a stagione, parlo 20 gol a stagione in campionato, quindi potrebbe essere lui la soluzione migliore. Ripeto, questo è un discorso prettamente aziendale. Sotto il profilo del gioco io non sono un grande fan di Vlahovic, però allo stesso tempo, ripeto, insisto, oggi andare su giocatori di un certo calibro, di una certa levatura, diventa una spesa molto molto onerosa e non credo che la società bianconera oggi sia disposta a fare un grande sacrificio economico.
0: Queste le parole di Igor Barbazza. Noi ci spostiamo su tutto mercato web per parlare ancora e per leggere ancora della situazione legata proprio a Dusan Vlahovic, perché si parla di una Juventus che ci proverà e ci riproverà per il rinnovo. Occhio però al ritorno di fiamma del Bayern Monaco. Dusan Vlahovic è tornato a ruggire nel momento cruciale, 2 gol e 4 punti pesantissimi messi a referto in 180 minuti tra Verona e Lecce. La Juventus si aggrappa al suo numero 9 per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Tra cattiveria e anima dimostrate sul campo del Via del Mare, in ultima battuta servirà un plus tra Fiorentina e Torino per tenere a bada la pressione di Roma, Como e Milan. Il nodo rinnovo, il futuro di Vlahovic resta un rebus. Il rinnovo di contratto di Vlahovic non è affatto scontato e anzi sembra farsi ogni giorno più complesso. La Continassa parla di un tempo sospeso con un vertice decisivo fissato a fine maggio, subito dopo la chiusura del campionato. Lo riferisce il Corriere dello Sport. La Juventus ha fissato un tetto invalicabile intorno ai 7 milioni di euro, ma la distanza tra domanda e offerta, cioè tra commissioni e premi alla firma, comprendendo appunto questi due aspetti, lascia uno spiraglio all'addio. Quel "vediamo" pronunciato dal giocatore allo stadio Via del Mare pesa come un macigno, confermando di guardarsi intorno, consapevole di avere estimatori di altissimo profilo pronti a farsi sotto. L'ombra del Bayern e l'appello di Spalletti. La lista dei pretendenti è lunga e prestigiosa. Il Bayern Monaco vede in lui un profilo ideale, anche l'erede naturale di Lewandowski, che ormai è da qualche anno finito al Barcellona. Ma non mancano le piste inglesi, con West Ham e Manchester United sullo sfondo e proprio dello stesso Barcellona in Spagna. Persino il Milan potrebbe tentare l'affondo qualora Allegri dovesse restare, sulla panchina rossonera, lui che con Allegri ha già avuto rapporto alla Juventus. In questo scenario di incertezza arriva però il grido di battaglia di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha lanciato un appello accorato alla dirigenza: trattenere il centravanti fisico a ogni costo, preferendo pochi ritocchi mirati sul mercato, ma la fumata bianca dipenderà dai ricavi UEFA e dalla volontà del club di compiere un ultimo sforzo economico. E chiaramente questa è una situazione, un grande nodo che la Juventus si porterà dietro per un po' di tempo. Vlahovic si è ripreso la Juventus giocando un tempo contro il Verona e 77 minuti contro il Lecce. Il bomber serbo non è ancora al top della forma e non potrebbe essere altrimenti, però il suo apporto alla Juventus è stato decisivo anche in termini di numeri. Vlahovic ha segnato dopo appena 12 secondi, ma nel corso del match ha tirato ben 7 volte e nel secondo tempo aveva trovato anche il suo secondo gol personale. L'intervento del VAR però gli ha negato la gioia della doppietta con un fuorigioco abbastanza millimetrico. Il lavoro di Vlahovic è stato anche e soprattutto fisico, lottando colpo su colpo con i difensori del Lecce, tant'è che Dusan Vlahovic ha vinto ben 4 duelli aerei. Adesso Vlahovic sarà titolare anche contro la Fiorentina nella speranza di riuscire a trascinare ancora la Juventus. Poi dopo il match contro il Torino che chiuderà il campionato bianconero si capirà quale sarà il suo futuro, con Spalletti che spinge per il rinnovo. A Vlahovic non dispiacerebbe restare, ma servirà uno sforzo della Juventus e dello stesso giocatore per venirsi incontro sulle cifre del nuovo contratto. Abbiamo con noi in collegamento telefonico il nostro direttore Antonio Paolino. Buongiorno Antonio.
4: Buongiorno, seduto sul terzo posto, finalmente, però attenzione, si dice piedi per terra oppure state ben seduti sopra e aggiungiamo un po' più di certezze e meno rischi nel corso della partita. Ne restano due, aspettiamo anche di sapere a che ora si giocherà contro la Fiorentina e contro il Torino, verrà deciso entro oggi, ma c'è veramente un pasticcio nel formulare il calendario, nel mettere vincoli all'intelligenza artificiale, nel dover giocare contemporaneamente, mettendo un derby della capitale anche in concomitanza con gli internazionali di tennis. Capite che sarà complicato accontentare anche solo le televisioni. Però detto questo, la Juve, non dico soffrendo, ma rischiando troppo, dopo il gol immediato, il più veloce della storia tra l'altro,
0: sì, esatto.
4: Questo deve colpire, perché si doveva tornare indietro al gol di Vidal nella partita contro l'Inter, quando l'Inter poi riuscì a ribaltare quel gol e quello svantaggio, ricordando che quella fu anche la partita che segnò la prima sconfitta della Juventus allo Stadium. Detto questo, la Juve si siede sul terzo posto, lo sottolineo nell'editoriale, bisognava aspettare un po' l'esito della partita del Milan, un Milan in caduta libera, insegna che bisogna guardare sempre le partite fino alla fine, perché dal 3-0 a favore dell'Atalanta a quel punto era facile tirare le conclusioni, e abbiamo visto è terminata 3-2 e il Milan addirittura ha rischiato il 3-3 sul finire. Sarebbe stata una botta di fortuna per i rossoneri, per Allegri, che sminuisce come sa fare solo lui in questi casi, e di sfortuna invece per l'Atalanta, pronta alla rivoluzione estiva, nel senso che questo ci deve far capire quella partita, il gol immediato della Juventus che però ha cambiato in corsa l'esito forse anche della partita contro il Lecce, perché passando in vantaggio subito era stata preparata per provare a passare in vantaggio subito, non basta prepararla, bisogna poi concretizzare. Ebbene, lo schema della battuta magari l'analizzeremo e magari approfondiremo poi anche con qualche domanda all'allenatore, ha cambiato l'inerzia un po' della gara, anche di come l'aveva preparata il Lecce. Sembrava una partita facile, non siamo riusciti a chiuderla. Il regolamento in questo momento ci dicono che è stato giusto annullare quei gol alla Juventus. Io avrei da ridire sulle persone che gestiscono il regolamento in quel modo lì, se così fosse, perché ho dei pesanti dubbi su qualsiasi affermazione oramai si fa attorno ad un gol o non un gol, un fallo di mano, eccetera, eccetera. Quindi vorrei che si rimettesse ordine anche lì. Aggiungo che l'esito del Milan, le difficoltà che abbiamo avuto noi, il rischio che abbiamo corso anche nel pareggiarla questa partita, perché poi ci si spegne un po', ci si guarda allo specchio, ci si spegne un po' e vediamo, è raccolto tutto in un'immagine che ho trattato all'inizio di questo editoriale, che ognuno rifletta. Il senso delle rassicurazioni di Spalletti, quando Spalletti parla alla vigilia, come siamo, cosa serve, il rispetto, il gruppo, siamo forti, tanto per fare degli esempi. La gestualità che invece mostra poi in campo quando si gioca, l'abbiamo visto anche a Lecce, i movimenti, almeno chi guarda la partita dal campo, allo stadio, come

0: su un trono più importante delle prime tre, però i punti di distacco con quelli che sono dietro sono minimi e quindi basta un errore come è potuto capitare col Verona, come è capitato tante volte, come fortunatamente non è capitato con Lecce, e beh, ti fa capire che si può ribaltare la situazione. Quindi ottimismo sì, cauto ottimismo, e cerchiamo di aggiungere una smorfia diversa, un'esultanza diversa nelle prossime due partite. Fiorentina in casa, Torino ufficialmente, formalmente fuori casa, con un calendario che dovrebbe portare a giocare domenica o all'ora di pranzo le partite che abbiamo appena elencato.
1: Ecco Antonio, poi c'è il grande tema legato al contratto di Vlahovic, no? Che sta rispondendo molto molto bene nelle ultime settimane, nelle ultime partite, gol contro il Verona, gol a Lecce. Quale può essere secondo te il futuro di Vlahovic, stando anche ai gol che sta segnando e alle risposte importanti che sta dando a Spalletti e soprattutto all'ambiente bianconero in generale?
0: Guarda, non so se avete ascoltato la domanda che abbiamo fatta in diverse situazioni nelle sale della Via del Mare di Lecce. Andavo a concludere un ragionamento ponendo la domanda a Spalletti: quanto è mancato uno come Vlahovic? Perché uno che segna, torna, gioca in quel modo, spavaldo, testa alta, sbaglia, perché ha sbagliato anche lui qualcosa, aveva segnato, poteva realizzare una doppietta. Lui invece è andato oltre la semplice riflessione che i gol sono importanti. La Juve ha giocato senza attaccante. Arrivano due giudizi: uno sugli attaccanti che sono stati messi a disposizione di questa squadra, prima addirittura di Tudor, che ha iniziato a sbottare lì prima che arrivasse proprio Spalletti, e poi lo stesso Spalletti. È tornato al mercato di gennaio, quando non lo hanno accontentato, cioè dicendo: ve le ripeto sempre queste cose, non è ripetitivo con noi. Io penso che ormai si sia schierato in un muro, anche contro muro, perché porterà certamente a un cortocircuito questa riflessione. Un attaccante come Vlahovic è fondamentale per la Juventus, cioè un attaccante con le caratteristiche leggermente uguali, simili, diverse da Vlahovic, ma con quell'atteggiamento, un attaccante con quelle caratteristiche. Perché dico che porterà al cortocircuito? Perché c'erano due strade: mettere fuori rosa Vlahovic se non rinnova, ma trovare prima eventualmente trovare prima l'accordo. Lui spinge per la conferma di Vlahovic perché sa che non può arrivare a chissà quale attaccante, e attenzione, Colomani non è un attaccante con le caratteristiche di Vlahovic. Quindi il ragionamento di Spalletti è: io mi terrei questo, ma andatelo a chiedere, aiutatemi a chiederlo a chi deve decidere di spendere. Qualche rassicurazione è arrivata da Joel Kahn, che ha parlato da Taormina con il club, con il presidente del club, e sono rassicurazioni importanti, ma questo a mio avviso lascia pensare ancora di più che convergere sulle scelte di giocatori che vuole Spalletti possa portare, tra virgolette, a un allontanamento, a uno spostamento sempre un po' più lontano, non si parla lontano dalla Juventus, ma lontano dal campo, di Comolli, perché Comolli ha un mandato, quello che gli è stato dato all'inizio, ha sbagliato anche lui nel mercato e ha agito da solo in quel caso. Qui o si resetta tutto, ma sembra che prenda sempre più piede nella scelta o no di un Vlahovic, che a mio avviso comunque è più lontano dalla Juventus di quanto immaginiamo, anche se lui prova a dimostrare cosa diversa, di segno opposto, perché ha capito che quello che lui chiede non gli verrà garantito, e quindi sta già cercando altre situazioni per la prossima stagione. Un errore strategico da conteggiare da mettere nella lista degli errori commessi. Bastava rinnovare formalmente con Vlahovic, e probabilmente o te lo tenevi, e vediamo che si spinge per questo, oppure avevi quantomeno il prezzo, un cartellino del prezzo del giocatore per metterlo sul mercato. Perderlo così a zero, sperando che almeno i suoi gol ci possano portare in Champions League, penso proprio di sì. Quindi cortocircuito nel prendere una decisione, cortocircuito nel capire almeno a 180

0: 90 minuti della fine del campionato, che fine farà Vlahovic.
1: Prima la Champions e poi eventualmente il rinnovo. Grazie Antonio, grazie mille, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
0: Velocemente, grazie. Noi ci ritroviamo con Cose di Calcio. Ricordo, per chi vorrà venire a dibattere, c'è un raduno interessante il 29 di maggio a Torino con Radio Bianconera. Le informazioni a eventi@radiobianconera.com. Ciao, buona settimana.
1: Grazie ancora al nostro Antonio Paolino, al nostro direttore. Noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9 e dopo di me, come di consueto, vi attende la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani mattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca ci porta a Foggia. 3 arresti per 3 omicidi, 2 tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori foggiani, realizzati con metodo mafioso al fine di agevolare la mafia foggiana. Il blitz è stato eseguito questa mattina all'alba dagli uomini della squadra mobile in un'operazione diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e dalla Procura della Repubblica di Foggia, col coordinamento della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo. Tra gli arrestati, due esponenti di spicco della mafia garganica per il duplice omicidio di Nicola Ferrelli e Antonio Petrella. Fermato anche il presunto autore dell'omicidio di Stefano Bruno e del duplice tentato omicidio di Saverio e Pasquale Bruno avvenuti. In corso perquisizioni e controlli del territorio.
4: La cronaca ci porta a Napoli, dove uno sguardo di troppo a una ragazzina è costato 3 coltellate a un 14enne in piazza Municipio. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale, ricoverato in prognosi riservata. L'aggressore è un 15enne fermato dalla polizia. Per lui l'ipotesi è di tentato omicidio.
5: Il delitto di Garlasco. Dopo il rifiuto opposto da Chiara Poggi all'approccio sessuale, Andrea Sempio si lasciò andare a un'aggressione cieca, sproporzionata e un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Questo quanto i PM di Pavia hanno contestato all'indagato per l'omicidio di Garlasco nell'interrogatorio del 6 maggio scorso, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo la procura, l'emersione della responsabilità di Sempio sgretola quella di Stasi.
4: Finisce l'odissea della nave da crociera Ondius per settimane, focolaio galleggiante di contagio dell'antivirus. Passeggeri ed equipaggio sono stati fatti sbarcare a Tenerife tra rigide misure sanitarie e poi rimpatriati grazie a ponti aerei speciali. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo all'antivirus, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche un cittadino francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Completamente asintomatici, 4 residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
5: Dall'estero, l'Iran respinge il piano USA. Non mi piace la loro risposta, è inappropriata, commenta Donald Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% con il mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
4: Il calcio estero, il Barcellona vince il Classico e anche la Liga. I Blaugrana sfruttano alla grande il match point e battono 2-0 il Real Madrid al Camp Nou. I gol nel primo tempo di Rashford al nono su punizione, di Ferran Torres al 18esimo dopo un grande assist di tacco di Dani Olmo. Si tratta del 29esimo trionfo blaugrana in Liga.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Radio Bianconera, buongiorno, inizia la nuova settimana, buon lunedì, non è finito il campionato, stasera c'è il Napoli, la Juve al terzo posto, è successo di tutto nel weekend calcistico, ci sono risvolte sull'inchiesta di cui nessuno parla, ma soprattutto c'è Yves da Rush in cabina di regia, ci sono io in cabina da remoto, allora cosa facciamo? 1+1=2, i vocali per Yves e le consonanti per me, le pillole di Spalletti, ha parlato Calulu, Spalletti che arriva all'aeroporto e vi dice ma andatevene a dormire, Calulu che firma gli autologhi fino alla ragazza straziante gli dice Pier, giurami che rimani alla Juve, lui dice vabbè giurare adesso insomma, ma soprattutto la moviola, i titoli dei giornali 20 anni fa, grazie a Marco da Crema, prosegue il nostro sodalizio mediatico, crolla tutto, 9 squadre coinvolte, 3 retrocessioni possibili, ma soprattutto in mezzo a Moggi e agli arbitri 20 anni fa di questa giornata ci mettevano in prima pagina un bel Padovano, così, hashish, così, traffico di hashish, c'è anche dentro Vialli, spunta il nome di Vialli, ma solo per uso personale, perché questo era il colore dell'inchiesta. Padovano, traffico di hashish, lavora all'Alessandria, ma ex giocatore della Juve. E Vialli, hanno sporcato Vialli 20 anni fa in Farsopoli per metterlo in primo piano insieme a Moggi nei giornali. Questo era il colore di 20 anni fa. Poi c'era un piccolo editoriale che io adesso vi leggo rapidamente sul Corriere dello Sport, di firma di Sergio Rizzo, di cui voi dovreste imparare qualcosa. State tutti molto attenti. Come ormai si pensava da qualche giorno, sul calcio italiano si sta scatenando la più grande bufera di tutti i tempi, in grado di far impallidire persino il ricordo dello scandalo delle scommesse degli anni Ottanta. Perché mentre allora si parlava di singoli calciatori corrotti o di accordi tra alcune squadre, stavolta nel mirino c'è l'intero sistema calcio, dominato da un'organizzazione che controllava arbitri, dirigenti, società, calciatori. Tu pensa. L'esito dello scorso campionato potrebbe essere sconvolto a partire dalla revoca dello scudetto della Juve. L'epicentro è a Napoli. Da lì arriva il terremoto che rischia di inghiottire tutto. Da tifoso napoletano odio la Juve. Perché Santoriello oggi, ma Narducci ieri, ve lo ricordate il PM Narducci che disse a Moggi, ma lei non ha capito che ha finito, il PM Narducci che disse in tribunale, piaccia o non piaccia, non ci sono telefonate dell'Inter, e invece ce n'erano a Iosa. Per capire l'inchiesta di Torino, perché l'inchiesta di Farsopoli parte da Torino nel penale, conclusasi con l'archiviazione dal punto di vista penale. Ha provocato già un putiferio in campo sportivo, si sono dimessi Carraro e Mazzini, presidente e vicepresidente federali, è saltata la triade juventina, Moggi, Giraudo, Bettega, ieri sono cominciati gli interrogatori degli arbitri coinvolti nelle intercettazioni telefoniche tra Moggi e Pairetto. quando gli arbitri non erano coinvolti in intercettazioni, abbiamo scoperto, quando il campionato è stato giudicato regolare, abbiamo scoperto, quando c'erano telefonate degli altri, abbiamo scoperto, quando all'improvviso a distanza di 20 anni ti ricordi che a Torino l'inchiesta penale partorì un topolino e dissero qui non c'è niente, però diamo gli atti alla procura sportiva, vedete voi cosa farne, perché qui non c'è niente. La procura sportiva l'ha trasformata in farsopoli. E oggi, a 20 anni di distanza, come mai questa inchiesta è in corso dal punto di vista penale? Non ha degli atti mandati già alla procura sportiva della serie? Ma vedete un po', e la procura sportiva non me la fa diventare farsopoli due sui giornali? Come mai? Ma non sono soltanto queste le differenze di oggi, le moviole, la gente scatenata. E allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stampa dell'11 maggio 2026. Vediamo la Gazzetta dello Sport. Buio Milan, fischia San Siro, Champions a rischio, momento duro, ammette Allegri. Roma da pazzi, quarta, Como storico è già in Europa. Ha un accennino agli arbitraggi del Como e della Roma. L'addio di Dybala, dice al derby, saluto l'Olimpico. Derby che la Lazio dovrà giocare senza Romagnoli, squalificato. Espulso il Lazio Inter. Il rompipallone, finalmente, dai, si dedica a altre squadre. Attenzione, al Parma e alla Roma, il rompipallone. In Parma-Roma i minuti di recupero sono stati così tanti che il secondo gol di Malen è stato segnato quasi all'inizio del posticipo. Farà ridere, immagino. Pensavo che andasse un po' sugli episodi arbitrali. Vabbè, ci sarà un'altra chance per il rompipallone. Dai, abbiamo fede. Max, 4 in pagella per Allegri. Tira dritto, dice, sono io il responsabile. C'è un'ipotesi di ritiro prima della partita contro il Genoa per il Milan. Attenzione, che la classifica adesso ci sorride. Comunque noi dobbiamo vincere le nostre partite, però... ci torna in mente quell'obiettivo più alto che potremmo raggiungere, il più alto possibile. Intanto Leao è sprofondo, è sostituito, è fischiato, sarà squalificato. Perché tutti diffidati che si è trascinato il Milan, adesso gli danni, cioè prima no, adesso finalmente danneggiani anche a loro. E intanto la moviola curiosa, andiamo nelle pagine interne, perché ragazzi, a Parma-Roma è successo di tutto. A me il senso, guardando la partita, non so voi, io ero lì che guardavo e dicevo, sì vabbè dai, tanto li fanno giocare finché non li fanno vincere, perché il senso era quello lì, o no? È successo di tutto, l'allenatore del Parma ha detto le peggio cose, ma non è in prima pagina sul giornale, come mai? La moviola, rigore corretto per la Roma, come rigore corretto? Pellegrino, giusto annullare il gol. Come giusto annullare il gol? Mancini sembra toccare col fianco. Come sembra toccare col fianco? La butta giù con la mano. E comunque non c'è immediatezza. Vabbè, non c'è immediatezza. Ah, ho capito. E com'è che quando abbiamo giocato noi? Ve la ricordate Juve-Roma? Ricordate? Gol di Locatelli, bellissimo dalla distanza, il VAR che va indietro e prende un fallo di mano di Vlahovic che aveva preso una ginocchiata ed era stato trattenuto. Tac, è andato dietro, e no, fallo di mano di Vlahovic, gol annullato. E come mai oggi non c'è l'immediatezza? Rigore. L'azione nasce da un fallo di Pellegrino che sembra esserci, sembra. Intanto mancherebbe 1-2 rigori al Verona contro il Como, ma ovviamente, guardate che io ve lo dico, il Como, forse ve l'ho già detto una volta, ma ripetita Juve, te anche Juve, il Como è la squadra più favorita di questo campionato, ma non lo dice nessuno, perché del Como frega niente a nessuno, ma la favola Como è quella più favorita dagli episodi arbitrali di questo campionato, salvo poi quando gioca contro la Juve, avere l'allenatore che dice, ah no, adesso basta, eh no, perché qui con la Juve, apposito, ma il buon Sogliano, il direttore sportivo del Verona, che finita Juve-Verona ha detto, ah, vergogna la Juve che parla degli arbitri e poi non andiamo al mondiale, comportamenti che hanno in panchina. Ma Sogliano, perché ieri finito Verona-Como non ha fatto una bella conferenza dicendo, ragazzi, noi retrocediamo, però ci vuole un po' di rispetto per il Verona. Ma il Verona-Como non ho sentito Sogliano. Ma che stranezze! Intanto sulla Gazzetta dello Sport, Dujan è il 9 di Spalletti, la Juve vedrà il padre per un rinnovo a breve. Prima la Fiorentina, poi il vertice alla Continassa. Accordo in salita però, scende in campo Elkan, attenzione ragazzi, non so se l'avete visto, ma Elkan con il figlio Oceano, sei la nostra, sei un oceano di speranza per noi. Oceano è un ultra, sta condizionando il padre, ma il padre alla riunione a Taormina dello Juventus Official Fan Club, ma quando l'avete mai visto Elkan alla riunione dei club della Juve? A vedere la partita sul maxischermo col figlio a esultare da ultra alla fine della partita quando la Juve ha vinto, ma quando l'avete mai visto? Intanto muro rialzato e top in Europa, Bremer & Co, assi da Champions, due gol negli ultimi due mesi, nelle 9 partite di campionato la Juve ha preso solo due gol, e però due gol, Verona e Sassuolo, due pareggi. Paradosso, no? Cioè, abbiamo una difesa di ferro, però abbiamo preso due gol, ci sono costati 4 punti, è fantastico, potevi prendere, un gol vincendo 3-1, no, un gol e due pareggi. Viola senza gol, attenzione, lunedì o domenica alle 12:30 o lunedì alle 18, insomma oggi ne sapremo di più, ma qui per giocare in contemporanea all'ultimo turno e il penultimo di campionato dipendiamo dal derby di Roma, cioè l'orario della partita di Juve Fiorentina diventa un marasma di intuizioni oggi, vediamo l'addetto ai calendari della Lega Calcio cosa decideranno. È fondamentale nel calcio moderno il muro difensivo, dice Spalletti, dopo che a Verona abbiamo vinto a Lecce un po' come abbiamo pareggiato col Verona, diciamoci la verità, statistiche sono le stesse, Juve dominante, la differenza è che abbiamo segnato dopo 12 secondi con Vlahovic, poi Vlahovic come sempre ha lasciato un paio di golletti fatti per strada, però alla fine il Lecce un po' poca cosa, ha avuto l'occasione nel finale, però di fatto 3 points col Verona 1, ma le partite sono uguali, cambia il risultato, che poi è l'unica cosa che conta. I Viola invece sono senza gol, Fiorentina al minimo, i tifosi la fischiano, col Genoa pari grigio 0-0, ma che gli frega, tanto sono salvi, e poi c'è Fiorentina con la Juve, cioè per loro la gratuità dell'anno è Juve Fiorentina, che gli frega del resto, dai, Genoa cosa vuoi che sia. 20 anni fa Padovano in prima pagina, traffico di hashish, Farsopoli che impera, oggi sulla Gazzetta c'è Supertele, vabbè dai, Supertele, un po' di appuntamenti, un po' di tennis a Roma, dai, cosa vedere, cosa non vedere, il Napoli alla sera. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Apriamo Tutto Sport. Juve, i diktat di Lucio. Dal trequartista al rinnovo di Vlahovic. Spalletti avanza richieste chiare alla società. Guardate che Spallettone si è tenuto dentro un po' di robe, l'ha detto tutte, è finita la partita, Eh no, perché a un certo punto ha detto, ah vabbè, io ho chiesto questo, poi ragazzi, io non faccio il mercato lo fanno altri. E chi sono altri? Come altri? Il retroscena dello sfogo di Lecce. Il tecnico invoca la fumata bianca per DV9, non si può giocare senza uno così, dice Spalletti, che intendeva senza un centravanti di peso, che sia Vlahovic o un altro. Dopo andiamo a sentire le pillole di Spalletti. Vertice in settimana la Continassa. Ballano 6 milioni. Balla 6 milioni tra commissioni e bonus alla firma. Siamo sempre lì. E poi rinforzi di spessore, vuole Lucio. E il candidato Ormina gli telefona per rassicurarlo. Quindi feeling diretto tra l'allenatore e il proprietario. Mi scavalca qualcuno. C'è da trovare, scrive Tutto Sport, l'intesa operativa con Comolli a fronte di obiettivi comuni. Serveranno diversi innesti. Lucio Comolli, stessi orizzonti ma priorità diverse. Il mancato arrivo della punta a gennaio. E poi ancora Comolli quando ha detto abbiamo la stessa visione con Spalletti. La base è buona, servono pochi innesti per avere un rinforzo nei confronti dei giovani. Invece Spalletti ne vuole di più. Intanto in prima pagina su Tutto Sport, Milan, che inferno. Tonfo in casa con l'Atalanta, 2-3, dura contestazione, è bagarre Champions League. I rossoneri prima affondano 0-3, poi sfiorano il cremoso remonta, mentre la Roma è a un punto protagonista del 3-2 a Parma tra le polemiche. Ah, Tutto Sport se ne è accorto che ci sono delle polemiche dopo Parma-Roma. Io vi dico solo una cosa, no, perché i romanisti continuano, il palazzo vuole la Juve Champions, ve lo dico. Allora, voi provate a immaginare, cioè questi hanno fatto per 40 anni del Gode Turone documentari, inchieste, discussioni sul sistema calcio, la Juve favorita che ruba, per 40 anni di una roba dove avevano taroccato la moviola. Cioè, ma se fosse stata Parma Juve ieri cosa facevano? 50 anni di docufilm? Cioè, ma avete visto quei Parma-Roma di ieri cosa è successo? Ma raga, la roba è incredibile. Intanto su Tutto Sport Bernardo Silva, ora si muove Mendes, il super procuratore. Il portoghese in uscita dal City, la gente bussa alle big europee, bussare va di moda in sto periodo. Settimana con nuovi contatti con la Juve che aspetta una risposta. La Juve dice, noi la proposta l'avremo anche fatta. E però lui prende 8-9 milioni come stipendio base, poi vuole i bonus, ha la firma, vuole le commissioni di super agente, è un po' troppa roba però vuole Bernardo Silva, Bremer potrebbe essere il primo della lista dei partenti. Il sogno di Ottolini è Kim Del Bayer, però Kim Del Bayer guadagna 9 milioni di fisso. Sia sempre lì, Attenzione, manovre in porta. La Juve spinge con Liverpool per arrivare ad Alisson, ma non è una novità, è lo stesso degli altri giorni. La missione di Kalulu, il rinnovo prima del mondiale, aumento in vista da 2,5 milioni a 4 milioni fino al 2031. Vabbè, Kalulu è uno di quelli che possiamo dire che se lo sia meritato il rinnovo, però tutti questi giocatori che bussano ad aumento, se arriviamo in Champions League abbiamo fatto il nostro dovere, non mi sembra che abbiamo fatto niente di che, giocatori, dai, state un attimo tranquillini anche voi. Il gol lampo su Tutto Sport 12 secondi è uno schema, 4 tocchi. La Juve lo fa sempre. Di Francesco ha detto nel post partita, ma gliel'ho fatto vedere ai miei. La Juve parte così sul calcio d'inizio, abbiamo preso gol così. Sì, però la Juve l'ha fatto anche le altre volte, ma non c'era Vlahovic in area di rigore, infatti non abbiamo mai segnato. E no, perché dobbiamo dirle tutte? Dai ragazzi, diciamoci la verità. Sì, Dujan si è trascinato 2 gol clamorosamente sbagliati. Io l'ho detto anche in cronaca, ho detto vinciamo 1-0 e i punti sono di Vlahovic, cioè, quindi becca 7,5 in pagella, MVP. Però ha sbagliato i soliti 2 gol davanti al portiere. Però dobbiamo anche dire che Vlahovic o comunque un centravanti così, Spalletti ha ragione, serve la Juve solo a tornare a competere, perché vedi la differenza. Ci metti Davide in quello schema lì, il gol non lo facciamo mai. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, qua, con quello che è successo in Parma-Roma. Sapete che loro sono abituati a no? Rigore, arbitro, furia. E invece no, più Malen, meno Milan. Bagar Champions, Donail, che è amico loro, ribarta al Parma 3-2. Nessun accenno all'arbitraggio. L'Atalanta sbanca San Siro 2-3. E la furia questa? E le polemiche arbitrali? Roma da impazzire, gol al 101esimo. E la lunghezza del recupero? Allegri crolla e Gasp lo aggancia. Calendario rivoluzionato, domenica con il derby, altre 3-4 squadre alle 12.30. Occhio, che ci siamo anche noi con le 3-4 squadre alle 12.30, se decidono il derby domenica alle 12.30, perché la Juve deve giocare in contemporanea con la Roma. Milan. Non bastano Pavlovic e Nkunku, rigore. Sul rigore di Nkunku però lo sottolinei, tanto giustamente, perché è un rigore farlo. Occhio che il Milan a momenti fa il 3-3, gli è andato un rigore al Milan, che è ridicolo, Nkunku tira la pedata al giocatore dell'Atalanta, anche lì contestati i giocatori, la Di Furlani in balia delle onde, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Tare dice i tifosi meritano un altro Milan, e lì ormai spaccatura interna clamorosa, Furlani, Cardinale da una parte, con Scaroni dall'altra parte, Tare e Allegri, quindi attenzione ad un possibile divorzio. Sta succedendo di tutto dentro il Milan, peggio dell'anno che Allegri ha visto con Giuntoli. 20:45 stasera Napoli, Conte può chiuderla con 3 punti contro il Bologna in casa, è qualificato in Champions, e vediamo se stasera Napoli in casa fa i suoi 3 punti. Intanto il Barca è campione, ha vinto il classico con Real, l'Arsenal quasi, e ha più 5 su City, che però deve recuperare una partita vincendola va a meno 2, però oramai mi sa che il City si è fatto il suo autogol e quindi può pensare alla prossima annata. La Moviola, dobbiamo andare nelle pagine interne del Corriere dello Sport Stadio. Andiamo a vedere. La Moviola, il solito Chiffi, 4. Ma prende 4 l'arbitro. Ma l'arbitro di Parma prende 4 in Moviola. Tutto sbagliato in campo, lo salva il VAR. Ma come lo salva? Tra l'altro Chiffi Mazzoleni. Fammi ricordare, aspetta, non vorrei sbagliare. Chiffi Mazzoleni, Parma-Roma, non è la stessa coppia di derby d'Italia, Inter, Juve, Bastoni, Kalulu, Chiffi Mazzoleni? Mi sembra di sì. Quelli che tra l'altro non sono stati puniti, anzi hanno arbitrato subito. Come? No, perché tutte queste cose qua, poi le metti... Ragazzi, ma tutte ste robe qua, io ve lo dico, ma ste robe qua messe insieme con un'inchiesta in corso, perché c'è un'inchiesta in corso, ma se c'era la Juve in mezzo? Tu eri su tutte le pagine dei giornali anche oggi, eri radiato mediaticamente, ma non scherziamo. Sì o no? C'è ancora qualcuno che ha il coraggio di dir di no? C'è ancora qualcuno di voi che ha il coraggio di dir di no? Che non mi vuole dare ragione, che ve l'ho detto 4 mesi fa? C'è qualcuno che ha ancora il coraggio di dir di no? Con tutto quello che stiamo vedendo e succedendo? Oh, ma ragazzi, ma c'è un'inchiesta dove c'è un'accusa di frode sportiva, e siamo solo all'inizio, io ve lo dico e ve lo continuo a dire, occhio a quello che salta fuori, dove l'arbitro Colombo è gradito all'Inter. L'arbitro Colombo è stato mandato a arbitrare Lecce-Juventus, ma solo per opportunità. Infatti si è visto l'arbitraggio di Colombo e il VAR a supporto Mariani. Ma i due gol annullati alla Juve, ma ne vogliamo parlare? Ma ragazzi, ma il gol annullato... Ma voi ve lo ricordate, Ken, in Juve-Verona, l'audio dell'Open VAR? Ve lo ricordate? Ve lo ricordo io. Questo è il frame di sistema, è fuorigioco. Questo invece è il nostro, è buono. E loro hanno scelto il frame di sistema. Semi-automatico, ha deciso l'uomo e ha mandato ad annullare il gol a Ken. E ieri... Anzi, l'altro ieri, abbiamo giocato sabato, a Verona. Cos'è il frame sull'orecchio? Fammi vedere quando l'hai preso le parti del pallone, il fuorigioco d'orecchio com'è? E il secondo gol annullato alla Juve, ma stiamo scherzando? Ma Vlahovic ha contatto col difensore del Lecce, che semmai è quello del Lecce che ha fallo, che fa fallo. Quello del Lecce che fa la giocata, quindi dovrebbe tra l'altro ricominciare un'altra azione. E viene chiamato al VAR per annullare il gol alla Juve, ma stiamo scherzando? L'arbitro Colombo, quello gradito, che gli dice a Locatelli stai zitto per una protesta legittima in campo, stai zitto. Ma di cosa stiamo parlando? Ma tutte queste robe qua messe insieme con l'inchiesta in corso. Ma se invece che la parola Inter c'era Juve, ma cosa sarebbe successo? Ma lo sapete o no? Io vi sto leggendo a distanza di 20 anni i titoli dei giornali. Guardate che farsopoli rispetto a ste robe qua è niente. È niente. Perché là di arbitri graditi e sgraditi non ce n'erano. Là c'erano le telefonate al designatore di cui così fan tutti. E che tra l'altro continuano, ci dicono anche oggi, delle due l'una allora. Ma farsopoli di allora rispetto a quello che stiamo vedendo adesso è niente. Si è dimostrato naturalmente, perché allora senza averlo dimostrato hanno condannato. Io oggi gradirei che fosse almeno dimostrato. Guarda che personcina che sono. Ma continuiamo con la moviola del Corriere dello Sport Stadio, è fantastica. Come si faccia a pensare o a chiedere o ad avere addirittura il pensiero di non dare quel rigore alla Roma? È difficile da sostenere. Come è difficile da sostenere? Ma scusate, ma Juve Fiorentina Juve di quest'anno, ma ve la ricordate? Ma Vlahovic, che prima viene strattonato, poi strattona anche lui, cade giù, rigore, dovere richiamato al VAR, annullato, rigore alla Juve, ma ve lo ricordate? E questo della Roma invece da dare? Il Parma si lamenta del fallo su Pellegrino. Beh, ci può stare, scrive la muoviola del Corriere dello Sport Stadio. Però non con il metro di Chiffi.
7: Cioè, siamo impazziti! Non ci ti muoviola!
6: C'è un fallo su Pellegrino del Parma? C'è. Però visto come arbitrato il metro dell'arbitro, no. Ma queste sono considerazioni che faccio io al bar. Ma non la muoviola! Se c'è fallo sul Pellegrino, non è che ci può stare. È fallo su Pellegrino del Parma. Qui stiamo trascendendo. Il 2-2 della Roma nei minuti di recupero sembra fianco, no sembra mano, non sembra fianco, ma comunque non è puibile, non c'è l'immediatezza, ci mancherebbe. Peccato che un mese fa ci hanno spiegato una cosa diversa Open Bar, ma va bene, sono curioso di Open Bar. Open Bar di questa settimana me lo voglio proprio godere insieme a voi domani, voglio proprio vedere come ce le rappresentano queste situazioni qua. DV9 fino alla fine sul Corriere dello Sport Stadio. 2 gol e 4 punti ha portato la Champions, però il futuro è in sospeso. Scelta rinviata a stagione conclusa, secondo il Corriere dello Sport Stadio. Turam intanto è indifferenziato, è in gestione. La Juve è terza ed è sul filo, servono altri 6 punti. Aspetta, calma. Servono 6 punti se le concorrenti della Juve vincono le loro partite. Perché basta che nel prossimo turno, che ne so, il Milan pareggi con Genoa e non mi servono più 6 punti, eh. Guardate che abbiamo fatto un upgrade, eh? Siamo terzi davanti. Tu dici, sì, vabbè, ma anche dopo la vittoria la domenica sera. Sì, ho capito, però c'è il Milan che ha perso, quindi non siamo più terzi con o quarti con, siamo terzi col Milan dietro. Quindi in questo momento qua, oltre al Como e la Roma, c'è anche il Milan dietro. Quindi tutte e tre quelle dietro devono fare 6 punti, eh? Se no la Juve va avanti che se non fa 6 punti, attenzione. Siamo andati un po' lunghi, allora piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
2: Rassegna Stramba.
4: Buongiorno, buon inizio di settimana da parte della redazione sportiva e Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. Prestazione impalpabile di Leao che esce ancora una volta tra i fischi. Il portoghese poi si fa ammonire, diffidato, salterà il prossimo match. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, stasera si chiude con Napoli-Bologna. Spazio anche al calcio estero con la vittoria del Barcellona per 2-0 nel classico con Real Madrid e il conseguente trionfo dei Blaugrana nella Liga. La squadra di Flick ha toccato quota 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. I catalani al secondo titolo consecutivo hanno vinto la Liga per la loro 29esima volta, il Real ne ha conquistate 36 finora. E tennis, dopo l'esordio scintillante, Jannik Sinner torna in campo oggi a Roma con un'Italia che agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Jannik però, nonostante il giorno di riposo, dopo la vittoria contro Hofner all'esordio, resta il protagonista del torneo romano anche quando non gioca. Il foro italico lo ha accolto da re prima quando è sceso in campo per l'allenamento con Francesco Maestrelli e soprattutto quando si è presentato per ricevere l'abbraccio dei fan. In attesa anche di Cobolli che giocherà oggi, nelle altre gare Musetti ha battuto Serundolo e agli ottavi sfiderà Casper Ruud. Avanza anche Darderi, fuori invece Arnaldi e Cocciaretto. Storica domenica alle manne per l'Aprilia che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e Adaio Ogura. Quarto di Gian Antonio che ha passato in extremis Pedro Acosta. Caduto Pecco Bagnaia, out mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. MotoGP di nuovo in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. Il ciclismo, giornata di riposo quella di oggi al Giro d'Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Domani si arriverà dunque in Italia per la 4ª tappa con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza dopo 138 km. Nella tappa disputata ieri, Paul Magnier ha concesso il bis vincendo il suo secondo arrivo in volata in questo giro, battuto al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta invece in maglia rosa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia-Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Rassegna Stramba.
6: Attenzione, super attenzione, battaglione, la chat di fuego di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Questa, l'allenatore del Parma, dopo la partita ha detto: penso che sia ovvio tutto quello che è successo. L'ha visto tutto lo stadio, l'ha visto tutta l'Italia. C'è una dinamica molto ovvia, dal 2-1 al 2-3. Non solo gli eventi nella nostra area di rigore, ma anche tutti quelli che sono successi nel momento in cui abbiamo provato ad andare avanti a fare il 3-2. Cioè, sono delle accuse che sono dei macigni. Ma non le vedete sulle prime pagine dei quotidiani? Capite perché continua il sentimento popolare? Capite a me? La grande famiglia, l'unica che vi racconta la verità. E allora cominciamo da tuttojuve.com. In questo momento, attenzione, in primo piano, eccolo qua. Serve quella faccetta, come fare? C'è la faccetta di David. Massimo Pavan è stato folgorato dalle parole di Spalletti, che ha detto: ci voglio le facce da cazzo. Ha detto così, Spalletti ha detto così, e non è quella di David, anche perché poi ha insistito, poi lo andiamo a sentire, Spalletti ha detto le meglio cose di Vlahovic, ha detto no, David non ha quelle caratteristiche lì. La vittoria contro Lecce ha confermato ancora una volta uno dei più grandi problemi della Juve di questa stagione. Manca quella cattiveria agonistica e quella personalità offensiva che Luciano Spalletti continua a chiedere da mesi alla sua squadra. Il tecnico bianconero lo ripete praticamente da sempre: servono giocatori capaci di lottare, trascinare il gruppo, far la differenza nei momenti pesanti delle partite. E proprio contro Lecce si è visto chiaramente quale sia il prototipo di attaccante che Spalletti vuole al centro del progetto Juve: Dusan Vlahovic, al di là dei gol sbagliati. Il blocco nero su bianco è mio, c'est moi. Non ho resistito, è il punto del giorno su tuttojuve.com. La Juve in gol, terzo posto in un campionato falso. Oh, noi comunque lo squetto di cartone non lo vogliamo, Dopo il sabato dei due gol incredibilmente allenati e annullati alla Juve, ecco la classifica della classica domenica italiana. Il Como nel silenzio generale vince a Verona, ma manca un rigore per i gialloblu, un gol valido annullato agli Scaligeri. La Roma, che perdeva al 93esimo in quel di Parma, si gode una rimonta vincente grazie a 11 minuti di recupero. Il gol del pareggio viziato da un fallo di mano e quello del sorpasso con un rigore concesso dal VAR che grida vendetta. Andate su tuttojuve.com, c'è anche il video tra me e Camillo Di Michelis che vi spieghiamo tutto il weekend di campionato. E allora il virgolettato del giorno non può che essere questo qua: Como agevolato, Roma di rigore, Juventus al terzo posto contro tutto e contro tutti. Sta roba non me la potete togliere dalla testa, perché è troppo evidente a sto giro, troppo. Chiudiamo tuttojuve.com, andiamo a vedere bianconeranews.it. C'è Barilla, c'è il collega Barilla che a Radio Bianconera lo potete trovare in podcast, dice: fiducia in Spalletti, ora la società lo accontenti, mentre il blocco giallo su nero al faccino di Le Directoire. Antonio Paolino che dice: Vlahovic spinge la Juve al terzo posto perché il crollo del Milan e la rete più veloce della storia bianconera spingono la Juve in terza posizione. Ah, non lo so, con tutta la roba che abbiamo la... lo vogliamo fare lo stesso, Yves? Facciamo?
8: Ci sono dei bei soldini.
6: Ci sono dei bei soldini. Apriamo Calcio e Finanza. Bank of America. Ah, ma cosa c'è di spalla? Cosa c'è di spalla? Corsa alla presidenza FIGC. Cosa dice Malagò a destra? Cosa dice? Stiamo preparando le carte. Uno si fa trovare pronto. Ah, lo sapevi prima allora. Malagò. Ah, tra l'altro è passata in sordina anche là in silenzio, ma De Laurentiis in settimana ha già sentenziato su Malagò, ha detto agli amici della Roma che Malagò devono essere contenti perché è un tifoso della Roma e quindi porterà al centro-sud delle cose. Cosa porterà al centro-sud Malagò, tifoso della Roma, nuovo presidente della Federcalcio? Cosa porterà? Ma siamo impazziti! Intanto il calcio del futuro secondo Boffa: trasferimenti da 1 miliardo, IPO sui giocatori e piattaforme streaming dedicate. Ma la miseria, che calcio si aspetta? Fammi vedere. Come sarà il calcio del futuro? Preparatevi ragazzi. Una domanda alla quale ha provato a rispondere Bank of America. Eccola qua, spingendosi lontano con le previsioni. La seconda più grande istituzione bancaria degli Stati Uniti ha provato a immaginare il trend del futuro in The Beautiful Game, Boffa's World Cup 2026 Guide. un report realizzato tramite Bank of America Global Research, la sua divisione di ricerca economica, finanziaria e strategica. Nel caso del report sulla Coppa del Mondo in programma quest'estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, BofA Global Research ha realizzato un'analisi di thematic investing. Investing? Ah, un investimento. Cioè uno studio che collega grandi eventi e trend economici, gli effetti sul PIL, l'occupazione, il turismo, il consumo, i media, il business sportivo. Tra i passaggi più interessanti ne spunta uno dal titolo piuttosto eloquente. Calcio del futuro. Trasferimenti da 1 miliardo. Netflix e ipo dei giocatori. Come tutte le industrie dell'intrattenimento, anche il talento nel calcio viene scambiato a prezzi enormemente elevati. Il talento calcistico in campo viene sempre più considerato come una classe di asset, in grado di apprezzarsi nel tempo. Quindi, se le commissioni di trasferimento continueranno a crescere, a un ritmo di circa il 37%, il tasso di inflazione registrato nel 2025, il primo trasferimento da $1 miliardo potrebbe arrivare già entro il 2031. 1 miliardo di trasferimento. Le 10 operazioni di mercato più costose degli ultimi 10 anni valgono complessivamente 1,7 miliardi. 257 milioni il passaggio di Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain. 208 milioni Mbappé dal Monaco al Paris Saint-Germain. La popolarità dello sport e del calcio consente alle emittenti televisive di far pagare abbonamenti per seguire le partite in diretta. E considerati i ricavi in gioco, potrebbe non mancare molto prima che la Premier League, la Liga, la UEFA o la FIFA, non noi, lancino proprie piattaforme televisive dedicate. Una sorta di Premflix, giocando con la crasi tra Premier League e Netflix, seguendo l'esempio di altri sport come la Formula 1, la NFL e la NBA. I progressi nella chirurgia e nella riabilitazione stanno allungando le carriere dei calciatori e degli atleti in generale e aumentano il potenziale di guadagno complessivo dei giocatori d'elite. Cristiano Ronaldo ha 40 anni, Messi 38, LeBron James 42, Serena Williams si è ritirata a 40 anni nel tennis, Tom Brady ha 45 nel football. Longevità, forza del brand, capacità di vendere i biglietti, aumentare la presenza sui social network. Ronaldo e Messi sono rispettivamente il primo e il secondo in questa classifica. Attenzione, voi ci ridete su sta cosa, ma sui social network oramai si creano gli imperi. Oltre alla capacità di attrarre sponsor e accordi televisivi, ci sono i social, tanto che il report si chiede quanto manchi prima che un giocatore decida di lanciare una propria IPO quotata in borsa, come già fanno circa 20 club calcistici al mondo. Va bene, dai, magari io e te non ci saremo, dai, saremo vecchietti, speriamo di non vedere anche sta roba qua, eh? Ma chiudiamo calcio e finanza e andiamo alla chat di RBN, Radio Bianconera. L'unica radio che conta, ragazzi. Siete in tanti, siete sempre di più, ma quanto vi ringraziamo, soprattutto Ivi che così deve lavorare di brutto. Manuel in ascolto da Pisa dice: cari amici, dopo l'ennesima giornata di campionato beffa con favori e torti clamorosi, mi sono reso conto che il male del calcio italiano va molto più in là dei mancati flop mondiali. Se i vertici politici non interverranno subito, il prodotto calcio, che concorre in maniera significativa alla formazione del PIL, fallirà come azienda. Le nuove generazioni stanno incominciando a capire quanta credibilità, poca, a questo calcio che ci propongono. Ma come faccio a pensare al calcio in maniera pulita se poi devo puntualmente fare i conti con questo sistema che favorisce o sfavorisce qualcuno? Ma questi non hanno paura nemmeno dei magistrati. Viva Maradona, tifoso della Roma! Stefano da Roma a proposito dice: ma in tutte le trasmissioni è stato detto che era regolare il gol della Roma, sia il rigore che il gol dopo il tocco di mano di Mancini. Che dobbiamo fare secondo te? È dissentire. Vi ho portato gli esempi di questo campionato, dissentire, dobbiamo solo dissentire. Nico da Messina dice: incredibile che non ci abbiano annullato il primo gol di Vlahovic perché è avvenuto troppo presto, forse perché al VAR ancora stavano leggendo le istruzioni ai nuovi regolamenti ad hoc. Luca da Genova: nonostante Colombo sabato sera è andata, lo stop di David? Mio nipote di 3 anni fa me. Comunque da quando è rientrato Vlahovic ci ha portato 4 punti dopo 5 mesi di stop, figuriamoci quando torna in formissima. Riguardo un particolare al secondo fuorigioco, mi fa pensare alla malafede, ma non voglio pensare male. Fuorigioco di Orecchio, perché ci vuole Orecchio. Marco scrive: il Milan ha 8.000 squalificati, media retrocessione da 2 mesi, contestazione. De Rossi che di certo carica molla i suoi, i tifosi del Genoa che non aspettano altro, ma per i media la tensione è tutta della Juve, non accorgendosi che se noi vinciamo il Milan o la Roma pareggiano, Toro Juve è inutile. Ma va bene così, dice Marco. Nicola da Badia, Caravena, Verona scrive: dopo il finale surreale di Parma-Roma il messaggio è fin troppo chiaro, non ha più senso guardarla in seguitrice, il percorso per loro sembra già tracciato, nelle prossime 2 gare la Juve non basterà a vincere, servirà uno sforzo totale, segnare almeno 3 gol a partita, solo così si avrà la certezza matematica di veder convalidato almeno uno. Vai, Nicola. Però se ne vinciamo le nostre 2 partite siamo in Champions, a meno che non ce la tolgano. Pasquale da Mugio dice: quello che si è visto ieri in campo a Parma è peggio di una partita da illecito sportivo. Alla Roma, con la VAR, l'ha regalato 2 gol e nessun giornale sportivo ha detto niente, anzi. E allora anche, scrive Pietro d'Altamura, feudo bianconero, solo a pensare a quei 2 punti persi col Verona come pesano, ma pesano come macigni, ora bisogna vincere le ultime 2 partite con squadre acerrime, nemiche, te lo sai, io lo so. Però visto che vogliamo tirar fuori tutto, adesso tiriamolo fuori che dopo 5 minuti al Verona contro la Juve andava espulso il giocatore del Verona, Gagliardini, lo vogliamo tirar fuori o no? E tiriamo fuori anche questo, sentiamo un vocale da casa.
9: Buongiorno Bianconera, buongiorno Claudio, buongiorno.
6: Ciao.
9: Ma la mia domanda è, io visto che le altre squadre non si lamentano di questa questione, di questa...
6: Non si lamentano, però se c'è la Juve si lamentano. Sentiamo un altro vocale da casa.
10: Buongiorno Claudio, Marek da Conegliano. Niente, io stamattina sono ancora fresco di ritorno da Lecce con tutta la stanchezza del caso. Niente, volevo portarti un po' l'esperienza di cosa c'è dietro le quinte, perché a dispetto... di chi da casa al 90esimo è pronto a commentare subito, c'è questo gruppo di ragazzi che quest'anno davvero la squadra l'ha sostenuta fino alla fine, perché i ragazzi che ci sono incontrati in Europa, tra Bodo, tra Istanbul, tra le trasferte spagnole, c'erano anche a Lecce, c'è chi a Lecce è sceso dal nord in macchina, c'è chi non ha dormito neanche un secondo, è andato direttamente all'aeroporto, quindi ecco, da casa devono sapere che c'è anche questo.
6: Sì.
10: E quindi ecco, quindi voglio un ringraziamento intanto ai ragazzi del mio gruppo, delle Due Riviere, e a tutti quelli che quantomeno ci si è scambiati sempre un saluto, perché alla fine, bravo, in fondo sappiamo di essere fatti della stessa pasta. Adesso le trasferte vere di chilometri sono finite, però ci aspettano 2 partite importanti contro 2 rivali storiche, e noi come al solito saremo sempre lì fino alla fine. I conti di campo poi si faranno alla fine, perché certo ci sono state diverse volte grandi, passami il termine, incazzature, però...
6: Scusami, perdonami, hai portato un messaggio importante, assolutamente, un grandissimo ringraziamento a tutti i tifosi della Juve che vanno in trasferta, che sostengono sempre la Juve e l'applaudono alla fine. Scusami, però non puoi farmi 5 minuti di vocale, perché come puoi immaginare ci sono miliardi di persone che vogliono intervenire, perdonami. Enrico Bianconerissimo dice: la partita di sabato ha evidenziato 2 cose, una è che Dujan è il vero centravanti pure, ci serve come il pane, 2 che i fuorigioco devono essere rivisti, perché un'unghia non può cambiare una partita. Sì, andrebbe rivisto il frame, come lo bloccano e come lo fanno partire, secondo me. Fabrizio da Parma: ieri ero all'ospedale, radio bianconera sul 2-1, l'arbitro è andato nel panico, da quel momento ha fischiato tutto alla Roma, ogni volta che il Parma riconquistava palla fischiava fallo. Ma di che cosa parliamo? Ma io sono d'accordo con te, ho visto la partita, io mi meraviglio di quelli che dicono il contrario. Gennaro da Padova scrive: dopo le parole della notte del Parma in studio Sky passano ad altro argomento. Eh sì, chi se ne frega, dai! Chi se ne frega della notte del Parma se protesta contro la Roma? Michela Juve! Sentiamo un vocale da casa.
11: Claudio, Alessio da Bollate.
6: Ciao Ale.
11: Guarda, ti ringrazio perché sei veramente il migliore a difendere la nostra Juve. Riesci praticamente a dire... tutto quello che pensiamo, almeno io parlo per me stesso, che penso io, ma che faccio fatica a esprimere, anche perché non è che ho studiato tutte le varie cose come te. Cioè, sinceramente parlando, davanti a quello che è successo ieri sera, possiamo ancora, c'è qualcuno veramente ancora capace di dire che è tutto normale, va tutto bene? Eh sì, c'è. Basta sentire commenti vari, leggere dovunque, cioè riescono a negare
6: Juventini.
11: A negare l'inverosimile. Evidenze.
6: Lo so. Ragazzi, ma non c'è mica niente di male a quello che sta succedendo, non facciamoci pensieri strani. Però alla Juve, io ve l'ho detto quando è stato designato Colombo, dico ma per opportunità. Ma Colombo è dentro un'inchiesta che è in corso in questo momento grave. Poi magari ne uscirà innocente, no? Ci mancherebbe altro. È successo anche agli arbitri di Farsopoli, tutti innocenti, però Juve disintegrata. Colombo è dentro un'inchiesta, ma cosa vai a designarlo per Lecce Juve? Annullano due gol alla Juve in maniera clamorosa. Lascia per strada degli ammoniti del Lecce e la Gazzetta vi scrive Locatelli graziato. Locatelli si lamenta giustamente, da capitano gli dice stai zitto. Nella stessa giornata di campionato, il Como che lotta per la Champions, al Verona mancano due rigori, c'è un gol annullato per fuorigioco che grida vendetta. Verona che tra l'altro meritava di minimo pareggiare la partita. Parma-Roma, il Parma è in vantaggio al 93esimo e fanno giocare la Roma con due episodi arbitrali fino al 101esimo, la fan vince, perché la fan vince, perché sono sbagliate le decisioni. Volutamente, non volutamente, la fan vincere. Il Milan perde 3-2, ma a momenti fa il 3-3 e il rigore del 3-2 è inventato. Cioè, in una giornata così. Ma noi veramente vogliamo parlare di un campionato dove tutto è normale? Ragazzi, ma questo è il campionato più falso della storia del calcio. Volontariamente o involontariamente, lo deciderà un'inchiesta, non io. Ma è il campionato più falso della storia del calcio questo. E in tutto questo, guardate che ci stiamo ormai dimenticando di Bastoni Kalulu. Bastoni Kalulu cambia la storia del campionato. Non se lo ricorda nessuno, ma cambia la storia del campionato. Per lo scudetto e per le posizioni Champions. Cambia la storia del campionato. Di cosa stiamo parlando? È la fantastica coppia di Bastoni Kalulu, Chiffi Mazzoleni, ieri la Parma-Roma. E non è mai stata fermata, anzi, bravi, bravi, ottima partita, bravi, bravissimi. Che mica c'è solo quell'errore lì, tra l'altro, in quella partita, Maria Teresa da Montelupone dice, sull'inchiesta in corso dei seri dubbi, questi non mostrano un minimo di cambiamento, continuano a fare schifezze nonostante tutto, invece di stare un po' più accorti, la cosa non mi piace. Forse sono sicuri che non faranno un bel niente? Nell'inchiesta questa settimana vi preannuncio, ci sono altre novità, potrebbero esserci o altri intagati o sicuramente molti interrogati, ci sono altre intercettazioni, ci possono essere dei dirigenti, ma tutto questo non interessa minimamente. La Torre Annunziata, Luigi scrive, ma avete visto cos'è stato capace di combinare Colombo sabato sera? Vi avvisai prima dello scandalo Rocchi che esiste un branco di arbitri ben addestrati, addirittura a fermare la Juve. Su questo però, Luigi, ci dobbiamo dissociare finché non ci sono le prove. In tutti i modi possibili e immaginabili. Doveri, Massa, Maresca, Guida, Mariani, Sozza, Di Bello, Chiffi, La Penna. Per tutti, praticamente. Sentiamo un vocale da casa.
12: Buongiorno Claudio, Marek da Conegliano. Niente, io stamattina sono ancora fresco di ritorno da Lecce con tutta la stanchezza del caso e niente, volevo portarti un po' l'esperienza di cosa
6: anche l'esperienza di Conegliano è sparita così. Ciao.
8: Non l'avevamo sentito prima, non è lo stesso?
6: No, è un altro tifoso che era Riviera, era la Riviera.
12: Fammi sentire. A dispetto di chi da casa al 90esimo è pronto a commentare subito, c'è questo gruppo di ragazzi che
6: hai ragione te. Allora, attenzione, ormai riesco a ascoltare solo la radio, dice Cinzia. Brava, brava Cinzia, ascoltate tutti i RBN. che ansia, scrive Gabriel. Oh, ieri ragazzi, se la Roma perdeva era praticamente qualificazione certa, ma va, ora Fiorentina col coltello tra i denti. Ah no, ha ragione Ricky, c'era la penna come arbitro all'Inter Juve. Bravo, grazie Ricky, ho fatto un po' di confusione io qua. Grazie, sennò poi me la porto avanti tutta la giornata, quando faccio un errore poi non riesco a tornare indietro se qualcuno me lo dice. Bravo. Il gol vittoria della Juve non è stato annullato perché gli uomini della VAR dopo 12 secondi non erano ancora seduti.

0: raggiungere l'obiettivo minimo. Sarebbe stato forse un azzardo rinnovare il contratto a un allenatore che non ha raggiunto il minimo obiettivo che gli era stato posto. Che ne pensate?
1: Attenzione, questa è una bella domanda. Ti risponde adesso la tua colleganza dentro la chat. Mentre Valerio Da Luca dice: ma se Milan e Como non vincono la UEFA, è matematica Champions. Certo, Valerio, certo. Ma infatti la Juve deve fare 6 punti per stare tranquilla. Però poi, se nella prossima giornata qualche contendente della Juve non vince, siamo tranquilli, ci mancherebbe altro, è ovvio. Non hanno ancora deciso gli orari della prossima giornata. Per di più, la Juve dovrà giocare in base alle esigenze della Roma. Eh beh, ma questo è il calendario, no? È chi gestisce il calendario. Simone da Cesena dice: è normale che avendo un abbonamento da Zoni il regalo ci sia la Gazzetta dello Sporting Digitale? Guarda caso, proprio un giornale non di parte, eh? Che stupidino che sono, sempre a pensare male. Poi ho scritto: ho apprezzato il tentativo l'altra sera in TV di menzionare che vi è in corso un'indagine poco poco importante. Hai visto, Simone? Ho fatto un tentativo, ma fregava niente a nessuno. Ragazzi, cioè io, poi è meraviglioso, no? Perché involontariamente mi mettono la palla sul rigore. Cioè, sta iniziando la partita e come prima domanda, prima del calcio d'inizio, mi dicono: vogliamo parlare dell'arbitro della partita? E gli ho detto: non lo so, se voglio parlare dell'arbitro partita, io inizio e non finisco più. E intanto Vlahovic segnava dopo 12 secondi il gol. Giuseppe Drugo dice: ma Parma-Roma era valevole per qualche coppa che io non so, visto che è andata a finire ai supplementari. Freddy da Ravensburg ha una domanda, forse un po' stupida, ma sono io all'esultanza di Cicco sul giallo, ci ho visto una bastonata verso quello gradito? No, no, ce l'ho vista anch'io, ma lui non l'ha capita secondo me, ma ce l'ho vista anch'io, perché poi dopo, no, richiama il pubblico Cicco, ma secondo me era incazzato perché giustamente diceva: come, ammonisci me dopo che non hai ammonito loro? Riccardo voleva chiedere se ho mai notato che le squadre con proprietà straniere hanno sempre a loro favore gli aiutini degli arbitri. Ma dici? Chile dalla Certosa di Pavia, sempre Forza Juve. Il gol del 2 pari della Roma ieri è un passaggio di braccio. Il gol andava annullato. E poi Gianfranco da Teramo, attenzione che ci stanno a provare. Battiamo i Viola e Granata quest'anno. Il meno uno sarà ancora più bello. Dai, sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Claudio, Massimo da Torino. Io onestamente non credo che questa inchiesta vada avanti in maniera corretta, perché già hanno dimostrato in passato di chiudere non uno, ma due occhi su quello che su cosa volevano chiudere gli occhi, portare avanti quello che volevano portare avanti. Quindi
1: Dici,
2: boh,
1: eh?
2: mi fa piacere comunque che tanta gente si sta accorgendo che forse. Aveva ragione Giraudo quando diceva che i veri malavitosi sarebbero arrivati dopo di loro. Oh,
1: Banditi,
2: boh,
1: banditi,
2: vedremo.
1: banditi. Banditi, disse: noi togliamo il disturbo, ma i veri banditi arriveranno dopo di noi. Ah, io volevo sentire Calulu, volevo sentire Spalletti, ma voi siete talmente tanti, lo facciamo tra poco. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stramba. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In apertura parliamo dell'Hantavirus. Uno dei cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera Ondius risulta positivo, mentre un altro presenta lievi sintomi. Anche una cittadina francese ha presentato sintomi durante il rientro da Tenerife e Parigi ha fatto scattare l'isolamento. Nelle ultime ore pare siano peggiorate le sue condizioni di salute. Completamente asintomatici invece i quattro residenti in Italia. L'opposizione chiede al governo di riferire in aula.
0: Iran respinge il piano americano. Non mi piace la loro risposta inappropriata, commenta Trump.

0: Trump. Gli USA monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, aggiunge il Tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo. Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi. La premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles, riunione dei ministri degli affari esteri UE. Parigi e Londra presideranno domani una riunione di quelli della difesa su Hormuz.
1: Intanto, dopo l'apertura di Putin al dialogo sull'Ucraina, l'Unione Europea non chiude ma si mostra prudente. Berlino gelida su Schröder, mediatore. La Lega va in pressing. Non perdiamo l'occasione di tornare alla diplomazia, dice. Il Cremlino annuncia che gli inviati USA Witkoff e Kushner saranno presto a Mosca per colloqui.
0: La cronaca: è morto in seguito le ferite riportate l'uomo 32enne coinvolto in una rissa scoppiata nel pomeriggio di ieri a Napoli, nella zona di Porta Capuana. Il giovane, originario del Burkina Faso, era stato ricoverato in codice rosso e le sue condizioni erano apparse subito gravi. La polizia era dovuta intervenire in forze per sedare la rabbia dei più facinorosi e per portare in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, barricatosi nel frattempo all'interno di un bar. L'uomo è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio.
1: Terremoto al Ministero della Cultura, dove Giulia ha azzerato i vertici dello staff. Decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica e uomo di fiducia del sottosegretario Fazzolari, e per Elena Proietti, capo della segreteria personale del ministro ed esponente di spicco dei Meloniani in Umbria. La rottura per i mancati finanziamenti al documentario su Giulio Regeni, circostanza definita nei giorni scorsi inaccettabile da Giuli. Lollobrigida di Fratelli d'Italia cerca di abbassare la tensione parlando di normali avvicendamenti, mentre le opposizioni vedono una maggioranza nel caos tra guerre interne e regolamenti di conti.
0: Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con quattro italiani in campo. Riflettori puntati su Jannik Sinner, il numero uno del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popelin, numero 60 del ranking. Tre precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Ma non è certo finita qui. Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking. Mattia Bellucci, per la prima volta al terzo turno a Roma, affronta il giovane spagnolo l'andaluse, numero 94 del mondo, mentre Andrea Pellegrino vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del seeding.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba.
6: Una partita praticamente 5 minuti, 12 secondi gol di Vlahovic, poi il palo di Conceição, il Lecce che ha rischiato di pareggiare, grandissima parata di Gregorio e poi al quinto Vlahovic con il sinistro, grande parata del portiere del Lecce. Poi dopo si è un po' stabilizzata, ma quei 5 minuti lì c'è un po' tutto Lecce 0, Juventus 1. Non ci sono compleanni particolari, Juventus Creator Lab può dormire sonni tranquilli stamattina e allora vi dà il buongiorno con Buongiorno Bianco Neri sui social della Juve. Buona settimana, gli applausi sotto il settore ospite, i giocatori della Juve, la grande esultanza tutti addosso a Vlahovic dopo il gol. La chat di RBN Radio Bianconera è incattivita. Luigi dice: l'arbitro Colombro risulta forse coinvolto, anche se solo indirettamente, nell'indagine della magistratura in corso, vede accuse pesantissime a carico dei disegnatori, non sarebbe stato opportuno sospenderlo perlomeno dalla Serie A? O dov'eri stato mandato ad arbitrare in B, l'arbitro sgradito? Massimiliano da Roma dice: non voglio essere negativo, ma dopo lo schifo di Parma ho l'impressione che vogliono mettere per forza dentro la Roma in Champions. Guarda anche ciò che è successo a Lecce. col gol assurdo levato a Calulu. Alla fine abbiamo vinto, ma Colombo, quello di Lazio-Juve, rigore non dato su Conceição, stava facendo di tutto. Sempre forza Juve, Gerry da Ivrea, è già iniziata l'operazione Centenario Roma, ma la gola ciliegina sulla torta, siamo a posto. Mentre, amici juventini, siamo più forti delle decisioni arbitrali, è nel nostro DNA combattere il sistema. Gerardo, tifoso juventino ed orgoglioso di essere. E allora Pier Calulu, uno dell'orgoglio bianconero di questa annata, andiamolo a sentire. Beh, facciamo così, sentiamo una pillola numero due, visto che gli hanno annullato un bel gol, sull'arbitro, dai.
7: Allora, ho appena visto che era per pochissimo alla fine, pensavo che prima aveva detto fallo, ma per un'orecchia, allora, per me, perché ho tirato io, pensavo che sarebbe stato gol, ma siamo stati comunque 1-0, allora ci sta. E poi l'arbitraggio oggi... Per me è sempre meglio quando lasciano giocare, per me ha lasciato giocare comunque abbastanza, basta anche che non basta il gol annullato, ma sulle altre cose, a caldo così, penso che è stato bravo.
6: Parte gol annullati, bravo, bravo. Fuori gioco di un orecchio, però non l'ha digerito tanto. E allora la pillola numero 4, Calulu, il contratto di Calulu, il rinnovo, dai, su.
7: Penso che... io sono molto contento qui, sto facendo una stagione a livello personale in crescita, molto contento, e poi testa già arrivare ai nostri obiettivi, e poi fine stagione con, spero, il mondiale, poi le vacanze, avere il tempo di parlare su queste cose lì.
6: Molto generico il buon Calulu. Terry dice: 20 anni fa la giustizia sportiva aveva fretta di chiudere per salvaguardare il calcio italiano. D'altronde il male del calcio era la Juve. Oggi si va con calma, non c'è di mezzo la Juve. Ieri a momenti si andava ai supplementari. Daniele, con sta pioggia e con sto vento, chi è che bussa al mio convento? Dissero ieri pomeriggio. Dalissone, attenzione! Daniele scrive: ma questo signore non gli si può spiegare come stanno veramente le cose. Ancora Moratti che dice: Inter nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli. Ma dai, ma ormai è demenza senile, si sa. Mentre dopo quello visto a Parma ieri, Malagon già si è insiedato alla presidenza FIGC, dice Adriano. Angelo da Pioltello: non capisco, ma lo fanno apposta. Ma vogliono la Roma in Champions o sbagliano per far vedere che gli errori arbitrali non sono solo a favore dell'Inter per l'inchiesta? Fatto sta che queste partite, che sono un po' pilotate dal VAR, mi stanno dando noia, mi stanno facendo passare la voglia di Serie A, e poi pretendono di vendere questo prodotto. Scrive Angelo. Alessandro da Palombara Sabina: già si vede la mano del futuro presidente ultra, il buongiorno si vede dal mattino. Piero da Palermo: sta facendo di tutto per non far andare la Juve in Champions League, vinciamo con Fiorentina Toro, zittiamoli tutti, preferibilmente con la bianca nera tradizionale, non gli è piaciuta la maglia azzurra. A Piero da Palermo un ringraziamento veramente a tutta la chat. State dimostrando che oramai siete tutti incattiviti, e se siete tutti incattiviti c'è un perché, non è colpa nostra, è colpa loro. Ma chi saranno quei loro? Bobo da Torino scrive: FGCI hanno già scelto Roma in Champions per fare un regalo a Malagò, via. È perché poi, e poi le illazioni sono queste qua, è normale che se vediamo certe cose le illazioni sono queste qua. Come si fa a non provocare le illazioni? Si fa con degli arbitraggi equi, sereni, con opportunità, senza imbarazzi, con giustizia tra un episodio e gli altri uguali. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, buongiorno. Ivan da Cuneo. Ma volevo solo chiederti, adesso a parte tutte queste grane con gli arbitri, sinceramente mi ha stufato un po', volevo chiederti una considerazione su Cambiaso di sabato. Mi è sembrato, sì, un Cambiaso prima serie, non più quella persona un po' floscia, menefreghista, sufficiente che avevamo negli ultimi tempi. E invece Vlahovic mi sembra quello di prima dell'infortunio, quello che sì, ti fa la giocata, poi dopo se ne mangia.
6: Poi se ne mangia due gol, eh?
8: Secondo me Spalletti sì, vuole uno tipo Vlahovic, ma secondo me ne vuole un altro e non Vlahovic, poi magari mi sbaglio. Dai, un saluto, un abbraccio, forza Juve sempre.
9: Ciao, un saluto anche a te. Ne vuole Vlahovic e uno come Vlahovic, il titolare e il co-titolare. Due prime punte vuole. Spalletti si fa i due prime punte contento. La titolare e la co-titolare, perché gioca con una, vuole giocare con una prima punta l'anno prossimo, quindi. Manuel scrive: dopo l'ennesima giornata di campionato beffa con favori torti clamorosi, mi sono reso conto che il male del calcio italiano va molto più in là del flop mondiale. Stefano da Roma: in tutte le trasmissioni ci ha detto che i gol della Roma erano regolari, eh? Cosa dobbiamo fare secondo te? Di sentire, te l'ho già detto, di sentire, attenzione. Fammi vedere qua. No, dai, fammi sentire Spalletti, là lo vediamo dopo. Allora, Spallettone, la pillola numero uno, Spalletti sulla partita, sentiamo.
10: Il malessere che ho avuto io durante tutta la settimana si è evidenziato poi da come sono partiti stasera, che l'hanno avuto anche loro, per cui io sono a posto. Se la squadra subisce quello che è il mio stato d'animo da quelle che sono le partite, da quelli che sono gli eventi vissuti, io sono a posto, perché io so che dolore provo, che sensazioni ho dopo che non vinco le partite come quella di domenica, per cui il fatto che oggi loro siano entrati in campo così e abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto. Poi ci sa ugualmente questa alternanza da momento di gara dominante dove comandi, dove decidi, dove puoi scegliere quello che fare per andare a far male. No, non ci garba, si piglia, si ribalta tutto. Lo sai che da situazione a fai 2-0, ma gli do una possibilità io di fare l'1-1, così si divertono anche loro, e si fa così, si va ad abbassare il livello, si va ad abbassare quella che è l'attenzione, quella che è carattere, determinazione, voglia, forza, si abbassa tutto, il grafico fa pom, va giù in fondo e ti rimetti in discussione la partita, poi la riprendi per i capelli un paio di volte la palla perché può crearti quella situazione di difficoltà e ricominci e rifai la gara. Però la partita l'abbiamo fatta, la gara l'abbiamo fatta, la mentalità c'è, si sbagliano dei passaggi, si è leggeri, non si riesce a riconoscere quando è il momento della che bisogna fiabeggiare e quando è il momento che bisogna essere esecutivi. Questo passaggio qui te lo do giusto perché solo questo devo fare, pulito e facile, ce l'ho sul piatto, poi niente, e si rimischia ogni cosa, viene fuori tutta una roba così. Però la partita è vinta. Grazie. meritatamente e ci sono state delle cose molto belle dentro la partita che mi sono piaciute e che faccio i complimenti ai calciatori.
9: Però ha ragione, ragazzi, adesso in tutto il suo modo articolato di esprimersi, però ha ragione. Ma è la stessa cosa che penso io quando guardo le partite della Juve. Cioè, ma com'è com'è possibile che noi dominiamo la partita, abbiamo tutte le statistiche a favore, cioè dimostriamo di creare tante di quelle opportunità che le altre squadre se lo sognano, poi dopo dobbiamo portarla a casa 1-0 e rischiare addirittura, perché nel finale abbiamo rischiato su quel contropiede del Lecce con Drix che va a colpire l'esterno della rete che io l'avevo vista addirittura dentro, rischiamo di pareggiare una partita perché ha ragione Spalletti. Poi flop, sbom, bang, ditela col fumetto che volete voi che più vi piace, però il sentimento è quello lì che provi quando guardi la partita della Juve, cioè che a un certo punto dici vabbè, ma adesso perché sti 5 minuti qua? Cioè, con un Lecce che tra l'altro si combatte con la Cremonese la salvezza, che adesso la Cremonese è andata a -1, due giorni alla fine, e gioca una partita di una pochezza tecnica, Lecce, diciamoci la verità, è proprio una pochezza, e perché non la chiudiamo 2-0? E perché non facciamo il 3-0 nel secondo tempo? Cioè, ma è da chiudere in tranquillo, e invece no, perché ha ragione Spalletti? Perché poi gli stessi giocatori che dimostrano delle cose all'improvviso si adagiano, ecco perché i segnali sono di avere dal mercato dei giocatori di esperienza per l'anno prossimo, giocatori che hanno vinto, giocatori forti, perché se vogliamo tornare a vincere serve quella roba lì, non serve questa roba qui, fino a dirlo io. Però questo Vlahovic che finalmente gli è tornato a disposizione, sentiamo Spalletti con la pillola numero 2 su Dujan.
11: Antonio Paolino, mister, le chiedo quanto le è mancato uno come Vlahovic che in due partite...
12: Ragazzi, quanto mi è mancato? Siete con me dalla mattina alla sera, quanto mi è mancato? Quando sono arrivato
11: che ha fatto nelle ultime due partite? Vabbè, era...
12: Quando sono arrivato io ho chiesto una cosa sola, vieni a allenare la Juventus, vengo volentieri, voglio una cosa... Che vuoi? Un centravanti fisico. Che si fa? Si continua a ridire la stessa cosa. Poi e non si è comprato, non si è riuscito a trovarlo e io non faccio mercato. Mercato fanno altri, però era quello. Ma è una cosa naturale, non è che ora bisogna continuare a dire una cosa che è già vista, detta, ridetta, ritrita e via dicendo. Come un calciatore che sulla tre quarti possa creare o che possa consolidare un vantaggio preso, qualche volta ci vuole, o che sia seconda punta o trequartista o centrocampista offensivo o calciatore di qualità dell'angusto, chiamiamolo come ci pare, però ci vuole quel calciatore lì, anche quel calciatore lì un po' ti manca, perché quante volte siamo arrivati lì al limite dell'area, stasera bastava metterli in porta e si arroventano delle situazioni che sono di una chiarezza, di una facilità di scelta, però poi è in questa maniera, perché quando entri a dover lottare per queste posizioni sono livelli importanti, sono livelli alti e si perde probabilmente un po' di tranquillità, anche se non andrebbe fatto. Ma Vlahovic è un calciatore forte, è un calciatore ben definito, ci sono dei calciatori che hanno dei calciatori che sanno fare un po' tante cose, riescono ad essere dentro la relazione della squadra da più parti. Poi ci sono calciatori che sono precisi con quelle caratteristiche lì, pom, che questo te lo fanno bene perché è la loro qualità e lui è uno di questi. Il centravanti lo fa bene perché è la sua qualità, un calciatore forte per quel ruolo lì.
9: Il centrocampista dell'angusto non è male, però è chiaro, scusate, no, quando lui ha accettato la Juve ha detto quella roba del centravanti e ce l'aveva, perché quando è arrivato Vlahovic c'era, poi si è infortunato, a gennaio ha chiesto un giocatore alla Vlahovic che non è arrivato. Sarebbe cambiato qualcosa a gennaio? Forse sì, non si può dire col senno del poi, però forse sì, dai, la dimostrazione è che appena hai un Vlahovic a disposizione, comunque il gioco della Juventus ha un altro effetto, diciamocela tutta. Occhio Sergio Daiseo sulla chat, dice attenzione alla partita Torino-Juve, partita perfetta per un delitto perfetto. Andrea D'Arieti fa i complimenti e noi li rivolgiamo a lui. Volevo dire che quella di ieri è stata una delle giornate di campionato più schifose della storia. Valeriano d'Ancona. Valeriano d'Ancona? Oh. No, scusa Valeriano, dopo vado a riprendere il tuo messaggio perché a me ogni tanto mi schizza il refresh, adesso lo blocco perché se non capisco più niente. Allora, aspetta un attimo. Maurizio da Torino, ok. Marcello dice dopo Parma penso sia ora di fare una petizione alla società perché metta un gemito per ricordare di esistere. Andrea da Vicenza, siamo il campionato con più interventi VAR del mondo, per lo più spesso cervellotici e sbagliati, vedi Parma-Roma, abbiamo un campionato pieno di polemiche che definire falsato e fargli un complimento, ma non stupiamoci che questo cosiddetto spettacolo appassioni solo noi italiani che siamo abituati e ci nutriamo di polemiche continue, e dopo i vari del Servo, Simonelli e compagnia cantante vorrebbero esportarlo all'estero sto campionato, dai. Giuseppe scrive è fasullo. Luigi da Zurigo, con tutto che c'è un'inchiesta, si inventa le regole a piacimento, ma Rocchi è la punta dell'iceberg. qui si sta manovrando tutto, chi è che lo fa ora? Antonio Danola dice, ma nessuno se n'è accorto che il VAR sul fuorigioco di Vlahovic non poteva intervenire visto che era iniziata un'altra azione e il fuorigioco automatico, nemmeno il guardalinea non erano intervenuti. Con la respinta e il rinvio del difensore era iniziata un'altra azione, nessuno tranne me, perché io te l'ho detto prima, Antonio, io te l'ho detto prima. Danilo si chiede, ma il rigore per la Roma era carta, forbici o sasso? Ah, sentiamo un po' cale da casa.
13: Ciao Claudio, Salvatore da Castelvolturno, forza Juve, sempre fino alla fine. Claudio, proprio adesso stavo interagendo con un tifoso romanista e gli ho fatto notare quello che è successo ieri. E lui lo sa cosa mi ha detto? Ha detto che ieri era il 10 maggio e si festeggiava il 16° scudetto della Juventus con il famoso gol di Turone. E quando io gli ho fatto notare, gli ho fatto notare, perché tu giustamente racconti quello che succede, che Carlo Sassi dichiarò che quel era gol regolarissimo. Lui se n'è uscito, ma allora erano pagati dalla Juventus. Che dirti, Claudio?
9: Carlo Sassi
13: è sempre colpa degli altri. Ciao, un bacio e forza Juve.
9: Ciao, un bacio anche a te, ragazzi, anche a te fino alla fine. Questa è la dimostrazione. Quando qualcuno di voi alza la testolina e mi indica il dito, dice: ma perché parli di Stecco? Ma perché? Per questo. Per questo, perché finalmente dopo tanti anni, a furia di dirvelo, a furia di raccontarvelo, vedo che i social iniziano a svegliarsi, vedo che i tifosi delle altre squadre qualcosette iniziano a capire, a furia di farlo, finalmente tutti voi che giustamente non avete seguito, non potete seguire perché lavorate, avete altro da fare nella vita, finalmente di fronte a un tifoso dell'altra squadra potete rispondere e non subire sempre. Alberto da Catania dice: partita ignobile per una squadra che dovrebbe andare in Europa, non meritiamo, così. Ma come, Alberto da Catania, ma come partita ignobile? Ma abbiamo strameritato di vincere, ma perché partita ignobile? Poi altro discorso, anch'io fino alla partita ho detto basta però, ragazzi, cioè non si può vedere, ma come si è incazzato Spalletti, non si può vedere sta roba qua, sta discontinuità, cioè questi giocatori una partita così la devono portare a casa 3-0 punto. Dopodiché non è la partita ignobile, abbiamo meritato di vincere e ci meritiamo di andare in Champions, Non esageriamo dall'altra parte. Dai, Ennio dice: facciamoci furbi, andiamo tutti a scommettere forte su, su vittoria di Roma, Milan e Co. Portiamo a casa dei soldini, dice lui. Paolo da Formia: ti premetto che la lettera V l'ho messa apposta per capire di che è stata la frase. Una domanda: il VAR non era stato messo per non far vincere la Juve? Ma non vogliamo far fare il regalo al futuro nuovo presidente della FIGT di far andare la squadra del cuore in Champions? Dai, cavolo, ma siete proprio egoist. E non sto scimmiontando la pubblicità del profumo di qualche anno fa, Attenzione, vocale da casa.
14: Buongiorno Claudio, Lorenzo da Palazzo Marziale. Ma fammi capire, no? Ma noi ci hanno levato il 2-0... quello con Kalulu perché Vlahovic aveva impattato sull'azione, che poi manco tocca il pallone, vabbè, perché la palla tira dietro il giocatore del Lecce, vabbè. E invece a Parma che è successo? Mancini non ha impattato, ha disimpattato. Ma come fanno queste regole? Per noi stanno con l'Antervino e con le altre squadre invece sono magnanimi. Mancini non ha impattato, ha fermato il pallone, l'ha appoggiato al compagno che poi l'ha messa per tiro per 2-2 e lì non ha impattato, ha disimpattato. Ma guarda che qua è uno schifo totale, Eppure comunque sia, anche con noi, cioè ci stanno approvando tutte le maniere, non faccio entrare in Champions, Cioè, mo per fortuna che il Milan sta a tentennare, perché pure il Milan non sta messo bene.
9: Per
14: però,
9: fortuna.
14: Ferma tu. Qua stanno partite che indirizzate in maniera incredibile. Vabbè. Ciao e forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
9: Ciao anche a te, Albano Laziale, l'accento mi fa morire. Che ha disimpattato! Sentiamo Spallettone. Attenzione sulla pillola da tre, sull'importanza di Ildiz.
15: Ha fatto una grande partita, poi è chiaro che chiedergli
12: io l'ho lasciato in campo anche troppo, ma ha fatto 4-5 rincorse con il suo terzino dove ha lottato la palla, che deve far quello, perché lo deve fare, anche se poi lo penalizzano dalla parte di là, ma se non fa quelle rincorse lì poi gli altri ci prendono vantaggi in quel singolo episodio, perché ti viene a mancare un lavoro di un calciatore che diventa fondamentale per gli equilibri di squadra. Però stasera ho ritrovato l'Ildiz che mi aspettavo in molte situazioni di gioco.
9: Io sono d'accordo, I agree with you, Spallettone, però non so voi, però sta cosa che Ildiz, cioè, è stato bravo perché ha fatto 4 rincorse difensive e le deve fare, va un po' contro, no? Cioè, quando diciamo che questa squadra è propositiva, che il calcio moderno è, però dopo, se il numero 10 deve fare le rincorse difensive, e allora torniamo a quello che raccontiamo sempre noi, anche gli allenatori che la vedono in modo diverso, alla fine però al 10 gli chiedono di fare le rincorse difensive. Quindi sentiamo l'ultima pillola di Spallettone, la 4 sul gol annullato alla Juve.
12: Quello del frame del secondo gol, bisogna riuscire a far vedere quando parte la palla e quando poi viene preso fuori gioco, quando sono dei centimetri così, è fondamentale anche come si mette naturalmente la linea all'inizio, che ci sarà un sistema ben preciso per metterla, però poi bisogna vedere tutte e due, perché vedere soltanto centimetri in fuorigioco, però il direttore di gara stasera è direttore di gara di livello, è uno che ha preso credito, delle responsabilità, che poi ci abbiano aiutato ho penalizzato, però ha fatto la partita che doveva fare e ha fatto vedere di essere un arbitro di livello alto, di qualità alta.
9: Certo, se no non sarebbe un arbitro gradito se non fosse di livello alto, ci mancherebbe. Vedi che anche Spalletti viene finalmente dalla mia. Fuori gioco di millimetro, bene, c'è il frame, ma quando parte la palla? Quello che schiaccia quando parte la palla, quando ho schiacciato? Perché io me lo ricordo l'open VAR di Juve Verona col gol a Ken. Io me lo ricordo benissimo col gol di Ken annullato per un millimetro. Quando nell'open VAR si sente il varista parlare con l'arbitro e sente il varista parlare con il tecnico delle immagini che gli dice: questo è il frame che propone il sistema ed è da annullare. Questo è quello che non propone il sistema, il gol è buono. Poi prendiamo. Quindi di che parliamo? Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
3: Rassegna stampa.
0: Buongiorno, buon inizio di settimana da parte della redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. Prestazione impalpabile di Leao, che esce ancora una volta tra i fischi. Il portoghese poi si fa ammonire, diffidato, salterà il prossimo match. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, stasera si chiude con Napoli-Bologna. Spazio anche al calcio estero con la vittoria del Barcellona per 2-0 nel classico con Real Madrid e il conseguente trionfo dei Blaugrana nella Liga. La squadra di Flick ha toccato quota 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. I catalani al secondo titolo consecutivo hanno vinto la Liga per la loro 29esima volta, il Real ne ha conquistate 36 finora. Il tennis, dopo l'esordio scintillante, Jannik Sinner torna in campo oggi a Roma con un'Italia che agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Jannik però, nonostante il giorno di riposo dopo la vittoria contro Hofner all'esordio, resta il protagonista del torneo romano anche quando non gioca. Il foro italico lo ha accolto da re prima quando è sceso in campo per l'allenamento con Francesco Maestrelli e soprattutto quando si è presentato per ricevere l'abbraccio dei fan. in attesa anche di Cobolli che giocherà oggi. Nelle altre gare Musetti ha battuto Serundolo e agli ottavi sfiderà Casper Ruud. Avanza anche Darderi, fuori invece Arnaldi e Cocceretto. Storica domenica alle manne per l'Aprilia che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin Rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e Adaio Ogura. Quarto di Gian Antonio che ha passato in extremis Pedro Acosta. Caduto Pecco Bagnaia, out mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. MotoGP di nuovo in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. Il ciclismo, giornata di riposo quella di oggi al Giro d'Italia dopo le prime tre tappe disputate in Bulgaria. Domani si arriverà dunque in Italia per la quarta tappa con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza dopo 138 km. Nella tappa disputata ieri, Paul Magnier concesso il bis vincendo il suo secondo arrivo in volata in questo giro, battuto al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta invece in maglia rosa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
15: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
15: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Rassegna stramba.
9: Allora, facciamo un po' il punto, vediamo un po' da qua alla fine del campionato. Il Milan ha bisogno di tornare nell'Europa per dare continuità al progetto di Allegri, la Roma ha bisogno di tornare in Europa per dare continuità al progetto di Gasperini, la squadra di Fabregas ha stupito tutti, allora vorrebbe l'Europa, e la Juve è terza in questo momento, ha 68 punti. Il Milan 67, siamo a più 1, la Roma 67, siamo a più 1, il Como 65, siamo a più 3, questa è la classifica ad oggi. Nelle ultime due partite la Juve gioca con la Fiorentina in casa e poi al derby contro il Torino. Attenzione al calendario dei nostri avversari. Il Milan va in trasferta contro il Genoa, dove magari sai De Rossi, Corre De Roma, e poi ha in casa, vabbè, l'ultima partita contro il Cagliari, che dovrebbe essere una passeggiata di salute, come si dice in questi casi. Il Como nelle ultime due giornate, c'è Como Parma, questo Parma tanto discusso e anche un po' discutibile, che la sua partita l'aveva fatta, aveva vinto 2-1 con la Roma fino al 93esimo, e poi l'ultima ce l'ha a Cremona il Como, che magari la Cremonese all'ultima è ancora lì a giocarsi la salvezza punto a punto con il Lecce, non si sa, dipende molto dalla penultima giornata di campionato. E la Roma, ma c'è il derby nella prossima, e l'ultima va a Verona, quel Verona lì, quello che si impegna con tutte ma casualmente il punticino lo fa solo con la Juve. Ma prima c'è Roma-Lazio, al derby di Roma, e vediamo oggi, ma forse magari domani mattina, se ci diranno quando la Juve giocherà con la Fiorentina. Dipende dall'orario. di Roma contro Lazio. La chat di Area BN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Luca da Cuneo fa il punto, dice: allora, ieri se al posto della Roma ci fosse stata la Juve succedeva un caos mediatico clamoroso. Poi, per quanto riguarda la nostra partita, bene Vlahovic, meritiamo di andare in Champions, però, giustamente come ha detto Spalletti, bisogna fare di più. Detto questo, sono curioso di vedere il proseguo dell'inchiesta e chiedo cosa può fare di più la nostra Juve come atteggiamento. Hai visto Simonelli che dorme sulle tribune? Ma chi? Simonelli della Lega, quello con la sciarpetta nerazzurra. Daniel scrive due temi. Vogliamo passare sotto traccia la diminuzio di Spalletti verso la società quando dice il mercato lo fanno altri? No, no, io l'ho evidenziata. È paragonabile a quando Tudor commentò su Burgess. Quello lì non l'ho ancora visto. Ricordate quando disse del nutrizionista? Boh, quello lì non l'ho ancora visto. La differenza sta nel fatto che Spalletti si sente protetto da Elkan, ma sappiamo gestirla una società oppure no? Adesso lo demandiamo a Camillo quando arriva. Luke da Genova scrive: ogni cosa a suo tempo, oggi solo tifo, unione, le critiche a fine campionato, per favore, questa è la sola risposta plausibile al pseudo tifoso che ha parlato di partita ignobile, dice Luca. Roberto d'Ancona: risulta qualche interpellanza parlamentare dopo gli episodi di Parma-Roma? È da inizio campionato che la Rometta è aiutata in maniera sfacciata in previsione del centenario. Andrea D'Alecco: Gasperini che fa oggi? Non ride? Non piange? Cosa fa? Gode, oggi si è preso la vittoria. Andrea scrive: ci hanno tolto la gioia di seguire ed esultare per il gioco del calcio. Gol annullati dal VAR, stagione 2025-26, statistica. Le statistiche non sono discutibili. Juventus, 11 gol annullati dal VAR. La squadra bianconera continua a guidare questa particolare classifica. Recentemente nel match contro il Lecce del 9 maggio 2026 la Juve ha visto annullare ben due reti a causa di fuorigioco millimetrici rilevati dal frame tecnologico. Inter, 3 gol annullati. I nerazzurri hanno avuto una stagione molto meno colpita dalle revoche tecnologiche. 3 gol annullati, Inter. 11 Juve. Sentiamo un vocale da casa.
17: Ciao Claudio, buongiorno, Maurizio da Grosseto. Io pensavo che dopo?
9: Pensavi che dopo? Dopo che? Cosa pensavi dopo?
18: Ciao Radio Bianconera, Luciano da Prato. Ma io dopo Lecce, se possibile, sono ancora più preoccupato, perché a Lecce abbiamo visto una squadra che fino all'ultimo ha rischiato di mettere in discussione un risultato contro una squadra che ci ha messo, per carità, volontà, ma che era veramente, veramente poco, soprattutto in attacco. È praticamente nulla da tutto l'anno il Lecce. E comunque è una squadra che non si è chiusa. Probabilmente Fiorentina e Torino verranno a fare altre due partite diverse con la Juve, perché l'obiettivo sarà quello appunto di non perdere, perché non hanno niente da chiedere e noi lo sappiamo che con le squadre chiuse facciamo tantissima fatica. Boh, che dire, speriamo davvero di tirar fuori risorse che attualmente sembra che questa squadra non abbia, perché dobbiamo fare 6 punti, forse ne bastano 4,
9: non è detto,
18: ma non è detto,
9: forse 4
18: e comunque 4 almeno vanno fatti. Grazie. Sì.
9: Grazie a te. Non è detto. La Juve è la squadra più colpita in assoluto in Italia, le sono stati annullati complessivamente 77 gol. Detiene inoltre il record per il peggior saldo VAR, ovvero la differenza tra interventi a favore e contro. Di contro, fanno notare da casa, l'Inter, il numero dei gol annullati è decisamente più basso, tra i 28 e i 30. Il suo saldo complessivo tra decisioni pro e contro risulta molto più equilibrato rispetto a quello bianco-nero. In sintesi, la Juve ha visto cancellarsi quale il triplo delle reti rispetto all'Inter a causa della tecnologia. Tecnologia canaglia, come direbbe qualcuno. Abbiamo il nostro inviato Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
19: Ciao Claudio, buongiorno.
9: Camillo, come stai? Ma lo sai che il nostro video di ieri sera di commento alla giornata di campionato su tuttojuve.com sta andando per la maggiore?
19: Ah, meno male, meno male. Ogni tanto diciamo qualcosa di buono, allora.
9: Ogni tanto, come tanto, sì, come tanto, sì, non scherziamo.
19: Noi sempre, ma per qualcuno sì. Ogni tanto, ecco.
9: Intanto, vedi che poi Fabio D'Alecco dice: visto la chiacchierata che ha portato bene nel discorso giorno del compleanno. L'avevo detto che Vlahovic dall'inizio ha fatto gol subito. Però la differenza, caro Camillo, è che Di Francesco dice: ma come, li ho preparati a come la Juve batte il calcio d'inizio? Sì, però lo schema è riuscito che c'è Vlahovic, perché non era mai riuscito prima.
19: Perché abbiamo occupato l'area. Diciamo che poi lo schema ha dovuto trovare una soluzione d'emergenza, Claudio, perché l'idea era liberare Kopmeiners. Poi Kopmeiners ha tenuto viva la palla e bravo cambiato a metterla subito in mezzo, bravissimo Vlahovic a stoppare in mezzo a 200 gambe, resistere a una trattenuta e buttarla dentro, ecco. Ma nel primo tempo hanno fatto tante buone cose. Diciamo che poi ci sono stati i soliti errori, perché con Seisao non deve tirare ma deve metterla in mezzo e andare 2-0, perché poi dobbiamo chiudere le partite, tutte cose che purtroppo abbiamo visto già in questa stagione, Claudio. Noi a Lecce abbiamo fatto una buona partita, però non è che posso dirti che abbiamo imparato dalla lezione di Verona, no. Sostanzialmente abbiamo fatto più o meno poi sempre gli stessi errori, solo che questa volta è andata bene, perché subito dopo il gol ci addormentiamo e Di Gregorio deve fare una parata mostruosa, perché poi a metà del secondo tempo di nuovo Kalulu e Kelly, passaggio superficiale, Andrei è solo davanti a Di Gregorio, quindi commettiamo soliti errori sia in fase difensiva, in fase offensiva ci divoriamo 360 gol, poi qualcuno ce lo annullano pure, insomma anche con un 3-1 riusciamo a passare la palla a Lecce, insomma tutte cose che abbiamo già purtroppo visto, ma non solo questa stagione, nel corso di questi anni.
9: Secondo te con Seisao, quando ha esultato dopo il giallo, con chi ce l'aveva?
19: Ma credo volesse dare un segnale alla squadra, non si molla, si combatte, e quindi sai, come quando noi difensori fanno un salvataggio difensivo e si gasano, ecco che abbiamo voluto fare quella roba lì. Diciamo, era
9: solo io ci ho visto un messaggio all'arbitro.
19: No, un po' magari anche all'arbitro, diciamo che... Io sono rimasto più o meno ai numeri del primo tempo, poi non li ho controllati dopo, però fino al decimo del secondo tempo avevamo tipo fatto 7 falli noi e 0 loro, però diciamo che è surreale che in una partita in cui comunque la Juventus domina per larghi tratti del match ha fatto il doppio o forse anche il triplo del fallo di Lecce, e onestamente questa è una cosa un po' particolare, un po' particolare.
9: Falli finali, 7 falli in Lecce, 18 la Juve.
19: Capisci che siamo quasi al triplo. Perciò magari insomma qualcosa non l'ho proprio capita, però sai, se metti Colombo dopo tutto quello che sta succedendo te lo cerchi, cioè è inutile. Non c'è nulla da dire, se metti Doveri a fare Spezia Pescara, con tutto il rispetto per Spezia Pescara, entrambe poi retrocesse, e invece metti Colombo a fare la Juve, è normale che ci sia sospetto, ma non perché è normale, cioè non c'è nulla da dire. Prima no, Claudio, quando vedevamo noi Doveri, dicevamo è un arbitro favorevole all'Inter, perché ti ricordi lo Zainetti e robe varie, adesso abbiamo scoperto che è un arbitro sgradito all'Inter e ci viene dato infatti quello gradito all'Inter, che poi ripeto, magari Colombo è totalmente estraneo a tutto, perché magari Colombo è totalmente estraneo a tutto, ma in un'inchiesta degli arbitri, quando vengono fuori determinate cose nei due capi d'accusa contro l'Inter, cercare di scegliere Colombo è veramente per cuori forti, o mi verrebbe anche un altro termine, ma non è giusto dirlo.
9: Bravo, non è giusto dirlo, non lo diciamo, anche se lo pensiamo. Ma senti un po', Ma quel Vlahovic che a fine partita con il ghigno, perché Spalletti ha detto lui c'ha il ghigno, a domanda risponde, non lo so, vediamo, sono ancora della Juve. Cosa fa? Prende tempo? Siccome ha fatto due gol gli è tornata la voglia di chiedere più soldi?
19: Esatto, Claudio, è così. È così, adesso magari stanno arrivando anche delle chiamate in più rispetto a prima, dei sondaggi, io questo non lo so, però è normale che in questo momento lui possa di nuovo tirare l'acqua al suo mulino. È così il calcio. Magari due settimane fa il telefono era completamente fermo all'unica chiamata della Juve, e invece adesso c'è la possibilità invece che possano arrivare altre chiamate. È normale, in più o meno due tempi e qualcosa in più ha fatto due gol, e quindi in questo caso di nuovo la forza contrattuale è un pochettino più dalla sua parte, però la Juventus deve cercare di trovare un accordo intanto per Spalletti, ma non per me, per te, per i nostri ascoltatori da casa, per i fan di Vlahovic o altro. Cioè, Spalletti ha abbastanza espresso il suo pensiero nei confronti di Vlahovic e quanto vorrebbe rinnovare Vlahovic. Quindi da questo punto di vista ti dico che secondo me la Juventus dovrà fare un tentativo e dovrà arrivare a Dama per il suo allenatore. Se non dovesse arrivare a Dama, a quel punto potrebbe esserci un problema nel cercare di placare Spalletti, perché sai, Claudio è arrivato e ha detto io volevo una punta e non gli è arrivato nessuno. Poi ti dice io voglio rinnovare Vlahovic, non rinnovi Vlahovic, capisci bene che poi a un certo punto tu ti dice senti, ascolta, ma mi stai prendendo in giro. Allora
9: attenzione, ma tu ci vedi questo Spalletti un po' alla Tudor? Però Tudor venne cacciato, però lui c'ha l'amico che è il proprietario.
19: No, il discorso è che Tudor non lo voleva nessuno, e invece Spalletti almeno tre quarti della dirigenza lo vuole al 150%, quindi da cosa in dirigenza dico, aggiungo anche proprietà, la proprietà è,
9: sì,
19: è chiaro ed evidente, no? Tutti i messaggi di Elkan, in tutti c'è la parola Spalletti, e questa è una cosa diversa rispetto al passato. Tudor invece è rimasto perché non sapevamo più che pesci pigliare, questa è una cosa chiara. Il problema è che quando non sai che pesci pigliare magari non fai un triennale, ecco, questo poteva essere un pensiero un pochettino più semplice, però da un punto di vista del ormai dell'uomo immagine Juve, io credo che ci siano delle cose abbastanza evidenti, no Claudio? Spalletti e Chiellini sono due punti di forza della Juve, come lì è un punto di domanda della Juve, è inutile.
9: Quindi gli altri che fanno il mercato non è Ottolini, come lì?
19: Ma Ottolini fa il mercato, poi però si passa sempre con il passo finale, i contratti firmati, si arriva sempre a Comolli. Si arriva a Comolli, quindi io adesso non so bene le dinamiche perché non lavoro lì, però ad esempio, no, Ottolini fa tutti gli incontri possibili e immaginabili con Jorge Mendes per arrivare a Bernardo Silva, poi l'ultimo decisivo va a farlo come lì. L'ultimo, quello decisivo, quello della firma del contratto, quello del sì o no, ci va come lì, perché poi inizia a parlare.
9: È un po' come che Rubini arriva bene.
19: Sì, è un po' come, ma nello stesso tempo Giunto li faceva tutte, quello è stato un errore, no? Permettere a Giunta di fare tutto, soprattutto anche il settore giovanile. Ma il discorso è stato che a un certo punto lui intavolava tutto, poi arrivava Scanavino e firmava. Solo che Scanavino non aveva tutte queste competenze, e quindi dava tutti i poteri a Giunta e si metteva solo a firmare. Però poi alla fine, a dare tutti i poteri alla persona, abbiamo fatto i disastri. e quindi è uguale lo scorso estate, perché poi alla fine ha fatto gran parte delle cose come lì, perché in un attimo è passato da direttore generale ad amministratore delegato, e questo è un altro errore perché comunque bisogna, secondo me, pensare che alla Juventus non puoi fare una scalata del genere in due mesi, soprattutto sbagliando tutto, perché poi alla fine ha sbagliato tutto nel mercato. E quindi in questo caso credo che sia evidente, no, che ci sono delle situazioni dove bisognerà cercare di capire bene che tipo di equilibrio ci sarà. Io non so dirvi, l'ho detto venerdì e lo confermo oggi, non so minimamente dirvi oggi se ci saranno cambi o no. Io questo non lo so, perché è difficile perché non ci sono notizie, perché sul futuro di Comolli le cose le sa solo John Elkann, quindi in questo caso non è che possiamo sapere molto, però che ci possa essere comunque una situazione un pochettino di forza più dal lato Spalletti, Ottolini, Chiellini mi sembra evidente.
20: Questo sembra abbastanza evidente anche a me, o meglio, mi arriva evidente anche a me. Senti un po', vogliamo fare l'elenco delle facce da cazzo? Quante ne abbiamo?
19: Poche.
20: A parte Vlahovic, chi è?
19: Questo è uno, è con Seixal.
20: Due.
19: Sì, e poi per adesso io
20: scusa una cosa, no, io ho capito il messaggio di Spalletti, però per esempio Yildiz, che è la nostra stella, non ce l'ha quella faccia lì,
19: ho capito, però sai, prima di chiederla a Yildiz ti dico, non lo so, che vedo con Seixal che viene preso a muso duro da Banda, da Ramadani e di nuovo da solo in mezzo al campo il capitano. Ti faccio un esempio della partita di ieri, che secondo me è top a livello di carattere di un giocatore esperto, tosto, tignoso, no? Il Milan, per un calcio d'angolo, che tra l'altro c'era, accerchia Zufferli ieri, lo accerchia, era fine primo tempo. Arriva Kolasinac, che non c'entra niente, è da torto, perché ha torto, perché la palla la deglia in maniera evidente, deve tirare, e fa, dopo guarda l'arbitro e fa, ma scusa, è normale? Da tutto in mezzo, è normale? E questo è già saper come protestare, come influenzare l'arbitro, andare a rompere, a fare un battibecco, cioè, e protestare bene e farsi sentire. Noi vediamo Banda e Ramadani che onestamente di fare la lotta alla Juve, la partita della vita, dopo 5 minuti vanno addosso a Conceição, minacciano Conceição e noi a guardare. E ogni anno capita questa roba qua capita da probabilmente Juve-Roma, l'anno di Di Maria, di Pogba e Paredes, no? Dove a un certo punto accerchiano Vlahovic ed è solo contro la Roma. La prima volta è capitata lì, quell'anno lì, e sono passate tante stagioni, stagioni. E purtroppo, sai, invece con Seixal, che ti cito, no, nelle facce un pochettino più importanti della Juve, cosa fa? Prende un giallo, impazzisce e esulta. Perché ha quel ghigno lì, ha quella cattiveria lì, poi sbaglia tante altre cose, ma quella cattiveria, certo, quel ghigno ce l'ha.
20: No, è chiaro. Marco da Crema dice una cosa illuminante, secondo me. Ciao Claudio Camillo, stamattina solo un messaggio di critica per la Juve. Avete visto cosa combina un risultato positivo? Certo, perché la partita con Lecce è un po' la falsariga del Verona, però hai vinto e cambia tutto.
19: Esattamente, ma infatti la cosa che noi dobbiamo fare, Claudio, è invece cercare di lavorare sulle criticità della partita con il Lecce, e cercare di battere forte su questa mancanza di cattiveria, cercare di battere forte su questa superficialità, cercare di battere forte su la questione che non riusciamo a gestire una partita senza non avere l'ansia sul fatto che non lo so, Zegrova fa una giocata illuminante nel finale, poi a Bogà in porta e riesce a passarla a Lecce, o non lo so, Calulu che fa fallo a un minuto dalla fine vicino alla nostra area, cioè tutte cose che non sono buone, non sono giuste, perché noi, cioè, ci stiamo giocando la vita calcistica e non possiamo essere lì, ah beh, però abbiamo vinto, siamo terzi, ma non è cambiato nulla dalla scorsa settimana, Claudio. Non è cambiato nulla. Perché
20: È cambiato che c'è sotto il Milan e non va avanti, quindi c'è una squadra in più.
19: Sì, però poi da dietro abbiamo meno uno come
20: no, certo, però c'è un'altra squadra dietro che deve vincerle tutte e due, altrimenti se non le vince noi può bastare un pareggio e una vittoria.
19: Sì, però sai, noi dobbiamo pensare che ci giochiamo la vita, cioè ci giochiamo la vita, e quindi devi entrare in campo con, non lo so, con

0: niente, non sono poi tanti tanti.
1: La Fiorentina è a 38 punti,
0: ne ha 30 in meno,
1: 38 punti, 30 in meno esatti. La Juventus ha segnato 59 gol, io gliene do 60, ripeto, perché il gol di Kalulu è regolarissimo. La Fiorentina ne ha fatti 38 di gol.
0: Quindi,
1: ne ha subiti 49, la Juventus ne ha subiti 30.
0: I numeri parlano sempre molto chiaro, questo è il valore di questa squadra. Poi tu puoi farli correre di più, puoi fare tutto quello che vuoi, ma tecnicamente sono nettamente inferiori ai nostri giocatori. Torniamo poi al solito discorso, ogni partita ha la sua storia, con il Cagliari abbiamo preso un tiro, uno in porta, abbiamo perso, tutto quello che vogliamo, ma adesso che siamo per noi in un momento decisivo, perché adesso noi siamo padroni del nostro futuro, del nostro destino, quindi il nostro destino deve portarci a vincere contro la Fiorentina e non temere la partita dopo un'altra squadra che non ha 30 punti in meno ma ne ha 26 in meno, quindi il divario è nettissimo. Poi chi se ne frega che andiamo a giocare fuori casa, tanto siamo a 2 chilometri in linea d'aria dal nostro stadio, ci mancherebbe. E poi tutti quelli che si preoccupano, ecco, adesso caricheranno l'ambiente tutte le volte che hanno caricato l'ambiente, chiamando gli ex giocatori, facendo fare i discorsi a Pulici, a Zaccarelli, a Graziani, a tutti quanti, la partita come è finita
1: non
0: abbiamo
1: dirlo,
0: vinto noi.
1: Non dirlo, non dirlo.
0: Quindi
1: Ezio,
0: in questo momento smetto
1: Maria,
0: i panni dello
1: scaramantico,
0: fate tutti i gesti che volete, ma già sono ancora lì che urlo e non dico cosa per il derby di andata, perché quella partita era
1: vendetta,
0: da vincere.
1: Vendetta anche per, ecco, quella partita. Altra partita.
0: Io gridavo
1: regalata.
0: Altro. Tanto è vero che il santo che c'è molto più sopra di me è ancora lì, che ha ancora le ginocchia che tremano. E quindi due partite da portare a casa. Poi, se qualcun altro lascia qualche punticino per strada, meglio ancora. Perché io sinceramente vorrei sperare di arrivare all'ultima partita con la qualificazione in tasca, che poi vada come vada.
1: Vada come vada, Ezio, noi ci risentiamo la prossima settimana, quindi.
0: Ma è un piacere, e quindi concentrati.
1: Vedremo quando si sarà la partita, perché non ci sono ancora gli orari.
0: No, perché bisogna aspettare, bisogna aspettare la partita del Napoli, perché come hai detto tu l'hai ricordato prima una mezz'oretta fa, che se il Napoli dovesse perdere è ancora a distanza matematica per essere raggiunto anche dalla quinta squadra, se non sbaglio.
1: Capace che tutti giocheranno in una grandissima, meravigliosa ammucchiata di partite da vedere, da gustarci.
0: Dovrebbe essere così. Ho qualche dubbio che le televisioni accettino una cosa del genere.
1: Sono troppe e sono tutte partite di alta fascia, quindi tra cui un derby e la partita appunto tra Juventus e Fiorentina.
0: Ma l'ultima cosa, velocissimo, ma hai notato che ieri su 9 ieri e l'altro ieri su 9 partite ci sono state 6 vittorie in trasferta?
1: No, avevo notato più facilmente che in quella precedente c'erano stati 25-0-0 noiosissimi, quindi sì. Però vediamo se, speriamo che non vada avanti questa idea che ti sei fatta, questa valutazione, perché non andrebbe a favore della Juventus. Grazie,
0: no.
1: Ezio, alla prossima
0: grazie
1: settimana.
0: Grazie a te, un saluto ai fratelli Gobbi, ciao.
1: Grazie a Ezio Morina. Ragazzi, Luca ci precisa che Malen va bene alla Juve se come titolare hai uno tra Vlahovic o Osimhen, perché contro le piccole serve Vlahovic, contro le grandi che lasciano più spazio meglio uno come Malen, tanto non ci potrebbe non esserci né uno né l'altro il prossimo anno, quindi pensiamo un po' di che cosa stiamo parlando. A domani alle 11, ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.

0: diretta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire è che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Ancora ben trovati dalla redazione.
2: In apertura parliamo di antivirus. Sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius, attraccata ieri alle Canarie, della quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e si innalzeranno i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
1: Dall'estero, l'Iran respinge il piano statunitense giudicando eccessive le richieste di Trump, ma apre negoziati da una posizione di dignità e opportunità e assicura il rispetto di un eventuale accordo su queste basi. Il presidente americano giudica però inappropriata la lettera di rifiuto di Teheran. Intanto una petroliera che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz.
2: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami con il Cremlino, siederebbe a entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Dello stesso avviso il titolare della Farnesina Tajani, secondo cui il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa e non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'Unione Europea. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto Tajani.
1: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi, Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno dei sospetti su Andrea Sempio, lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e sempre secondo Stasi non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
2: Voltiamo pagina, una raccolta firme con centinaia di adesioni per impedire la realizzazione a Bologna del villaggio per senza tetto proposto da Giuseppe Tamburi, padre di Giovanni, il sedicenne rimasto ucciso la notte di Capodanno a Crans-Montanà. L'idea di intitolargli la struttura nasce da una scoperta postuma. Solo dopo la morte la famiglia ha saputo che il ragazzo aiutava di nascosto i senza dimora della città, portando loro cibo. A mobilitarsi contro il progetto residenti e commercianti della zona preoccupati per i disagi. Il capogruppo della Lega in Comune Matteo Di Benedetto chiede che il progetto venga sospeso. Un grande dispiacere, commenta il padre di Giovanni.
1: Economia, nel commercio e nel turismo negli ultimi 6 anni gli addetti sono cresciuti di 351.000 unità, ma questo è il risultato di una forte crescita del lavoro dipendente e di una riduzione di quello indipendente. E quanto emerge da una ricerca della Confesercenti? Nel periodo si sono persi 177.000 indipendenti con una riduzione del 14,1%, mentre i dipendenti sono cresciuti di 528.000 unità con una crescita del 18%.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Buona giornata, cose di calcio, versione XL del lunedì con la Juventus al terzo posto. Il Can da Taormina rilancia le ambizioni Juve e lo fa davanti a Platini. Roma e Como in modi diversi tengono il passo Juve, chi sbaglia paga pesante. Squadra a riposo oggi per godersi il terzo posto e studiare Fiorentina e Torino. Ieri lavoro di scarico e terapie per Thuram. Vlahovic porta la sua firma al successo di Lecce. Stallo invece e dubbi sulla possibilità di rinnovo. Women, un pari da Champions aspettando la finale di Coppa Italia. Lo sfogo di Spalletti, inizia la fase 2 del suo mandato. Buona giornata ad Antonio Paolino, Paolo Rossi, che ci vedete spesso insieme, inizio e fine settimana, oggi un po' più pimpanti, ma coi piedi per terra.
6: Ciao Paolo. Ciao a tutti, buona giornata.
5: Senti, io ho detto tante cose in queste ore, ho scritto, poi approfondiremo anche il tema, anzi invito a venire al nostro raduno, stiamo raccogliendo le iscrizioni, le prenotazioni per garantirvi sicuramente un aperitivo, un pomeriggio diverso, e l'abbiamo pensato anche per incastri vari di date e possibilità di ospitalità da parte del J Hotel per il 29 maggio, un venerdì, una data particolare. Abbiamo risposto, a breve riceverete la conferma ufficiale, ma se qualcuno volesse ancora aggiungersi, ricordo la nostra mail eventi@radiobianconera.com. Stiamo studiando una bella serata, dai, da passare insieme, lasciandovi poi liberi per il vostro weekend. Qualcuno ci ha chiesto perché non l'avete fatto sabato, perché ci sono i concerti allo Stadium, non ci potevano dare il J Hotel, perché non lo abbiamo fatto in altre date, e si fanno delle scelte poi, motivate.
6: Il sabato c'è la finale di Champions, noi pensavamo di andarci.
5: Ma io avevo, esatto, avevo già prenotato,
6: Era questo.
5: Poi alle 18, la finale delle 18, ho detto magari preferiscono andare al museo.
6: Facciamo sapere che a Torino ci sarà un concerto molto grosso allo Stadium, e quindi con mille musicisti, quindi Torino quel weekend lì è molto occupata.
5: E magari qualcuno di voi, ho anche pensato, lo dico molto onestamente, viene per noi, se riesce, se gli fa piacere, di battere di tutto quello che sarà l'annata, perché a quel punto lì capiremo come ci siamo piazzati, Paolo, terzo posto.
6: Ci siamo arrivati.
5: Poi vediamo. A me insegna molto la sconfitta del Milan, perché ho detto, vabbè, alla fine vincerà anche il Milan. 3-0, 3-2, rischia di pareggiarla. Mi sembra che sarà questa la caratteristica di questo finale per tutti.
6: Ma la situazione è tale per cui la pressione è su tutti, e come si vede dai risultati, ma anche dalla dinamica delle partite, perché si ottengono vittorie non semplici, può succedere veramente di tutto. Però indubbiamente, se prima avevamo il nostro destino nelle mani chiaramente da quarti e ci sembrava comunque non semplicissimo, adesso abbiamo sempre un solo punto di vantaggio sulla Roma, sempre i soliti tre sul Como che se però ci aggancia, ci supera in virtù degli scontri retti, ma la patata bollente ce l'ha il Milan, la nostra è tiepida, la loro è bollente.
5: Ce la stiamo rilanciando un po'.
6: Ma anche per un semplice ragionamento di tendenza, che non è poi semplice, ma che è il vero dato importante. Noi sì, abbiamo scivolato contro il Verona, personalmente ho ancora più rimpianti per la gara col Milan, perché vedendo il Milan di ieri trovo che abbiamo avuto troppa paura di giocarcela quella partita. Il Milan ha una bassissima capacità in questo momento.
5: Però l'ha giocata anche in modo diverso.
6: Certo, l'ha giocata in modo diverso, sicuro, però voglio dire, si poteva andare a fare qualcosa di più. Però al di là degli rimpianti, che tanto lasciano il tempo che trovano, adesso chiaramente noi possiamo dirci che cosa? Che negli ultimi due mesi, leggevo oggi le statistiche, a livello europeo siamo la migliore difesa, perché non subiamo mai gol e oggettivamente stiamo anche correndo ben pochi pericoli. Semmai quando li prendiamo i gol sono appunto Tendenzialmente di solito il primo tiro in porta della partita, non è successo a Lecce e questo ci ha portato alla vittoria, anche se persino lì dopo 12 secondi che va in vantaggio, palla al centro e rischi di prenderlo, e quindi esatto, anche quello ci deve
7: è
6: fare
7: quello
6: riflettere
7: che,
6: però
7: che
6: indubbiamente
7: ci deve far riflettere, appunto.
6: Tra noi e il Milan, che mi sembra oggettivamente in caduta libera, cioè io ieri la partita l'ho vista e il Milan è nella prima ora,
8: cioè
6: è stato...
8: tu hai guardato Milan-Atalanta e non Barcellona-Real Madrid.
6: Barcellona-Real Madrid era sicuramente più affascinante, però per lavoro ho dovuto seguirmi l'Atalanta e ne sono stato anche contento, perché ho capito quello che sospettavo da tempo, nel senso che purtroppo non riesco mai a vedere tutte le partite, anzi, e quindi ho visto un Milan in netta difficoltà. Cioè il Milan, nel momento in cui Modric non è scomparso, e Milan è crollato, ma davvero. Poi ci sono oggettivamente dei problemi molto seri dal punto di vista ambientale, perché se giochi con il pubblico che ti accoglie contestando la società, che sul 2-0 se ne va dallo stadio, che mugugna in continuazione, non è semplice, diciamoci, insomma, tutta, dai. Il calcio sta diventando sempre di più recriminazione, no? E la Lazio gioca senza tifosi, il Toro gioca senza tifosi, e il Milan gioca con i tifosi ma se ne vanno, e andiamo avanti così. A me personalmente non piace, però questo vuol dire che la squadra gioca un po' da sola e non è semplice. Prossimo turno magari succede qualcosa anche di definitivo, nel senso che se qualcuno scivola corre il rischio di salutare. L'unico tema vero, l'unico problema è che non sappiamo quando si giocherà ancora.
7: Esatto.
6: Perché bisogna aspettare stasera il Napoli, perché il Napoli potrebbe essere teoricamente ancora coinvolto in questa lotta, oppure togliersi fuori, e a quel punto potrebbe anche non
8: già
6: giocare.
8: Già è stato semplificato la decisione dalla vittoria dell'Atalanta.
6: Sì, già è stato semplificato. Esatto.
8: Per certi versi.
6: Bisogna aspettare, e domani avremo la certezza della partita. Indubbiamente è uno sprint pazzesco, perché quattro squadre in tre punti, e poi vediamo appunto il Napoli stasera, ci dicono che veramente può succedere tutto, e sarà un testa a testa nel quale io sento che la Juve ha qualcosa in più degli altri per tendenza. Poi lo scivolone, come abbiamo visto col Verona, ti può capitare.
8: Allora, intanto ti dico che cosa potrebbe capitare e riaprirebbe scenari di critiche pesanti. Mm. Per motivi di ordine pubblico è possibile che il derby di Roma, proviamo ad anticipare a fare dei ragionamenti, io ho assistito a una chiacchierata di gente che conta, di quelli che portano consigli, no? A quelli bravi che devono decidere il calendario con l'algoritmo farlocco, perché abbiamo
6: chi c'era?
8: C'erano delle persone.
6: Ma Lecce hai assistito a questa chiacchierata? Ma c'era Simonelli a Lecce? Presidente della Lega? C'era Presidente della Lega Simonelli.
8: Per andare a chiedere scusa, è stato risarcimento, no? La sua presenza, l'ho sentito
6: per
8: dalle
6: andare
8: parole,
6: a chiedere scusa?
8: Rispetto a un anno fa, quando non venne rinviata la partita quando è mancato il loro massaggiatore.
6: Ah, ok, certo.
8: Cioè,
6: il fisioterapista, certo.
8: Il fisioterapista, certo. Esatto. Ho sentito questa chiacchierata.
6: Ci ha messo un anno.
8: Si sono state frecciate a distanza, okay. Ma al di là di questo. E quindi c'era anche un po' di entourage, no? Di quelli con la giacca.
6: E quindi ti sei imbucato.
8: Mi sono imbucato.
6: Hai fatto finta di essere il dirigente del Lecce e hai chiesto gli orari.
8: No, non è che ho chiesto, sono andati su questo ragionamento alcuni, no? I chiacchieroni come noi della seconda fila, del secondo cerchio, della vita di mezzo, no?
6: E cosa hai scoperto?
8: Che per motivi, cioè, c'è l'imbarazzo di dover mettere tutte le partite insieme per una questione di avere lo stesso orario, no? Però si potrebbe bypassare questo problema. Se arrivasse la decisione presa dalla questura di Roma, che potrebbe spostare il derby alle 18 di lunedì, e quindi estrapolando la partita della Roma, le altre le puoi piazzare in un altro orario, in un altro contesto, in un'altra giornata. Come per dire, non lamentatevi poi con la Lega se non le metteremo tutte insieme. È stata la questura per motivi di sicurezza.
6: Penso che succederà questo.
8: Ecco, vedi. No, ce l'hai anche tu?
6: No, perché mi sembra che
8: se ne lavano le mani.
6: Si stia
8: così
6: profilando questa ipotesi, anche perché diciamo
8: la contemporaneità va.
6: Diciamoci la verità. Allora, se tu il derby di Roma è un problema serio, nel senso che il derby di Roma non si può giocare di sera, perché a Roma di sera l'ordine pubblico non viene garantito. E questo è un problema imputabile al ministro dell'interno, non che l'ha creato lui, ma che lo deve gestire lui. Cioè, in Italia noi abbiamo una zona franca per la quale il derby di Roma non si può giocare di sera, perché nascondono le armi, non so, nelle siepi, di notte ci riescono a gestirle meglio, insomma. Quindi questa è la situazione.
8: Pensate.
6: Quando hanno fatto il calendario al computer si sono dimenticati di dire
8: che c'erano gli internazionali di tennis.
6: Tra l'altro il computer probabilmente sapeva che Sinner e Cobol e Cobolli è il nostro Cobolli, Cobolli, esatto, eccetera eccetera, godono di una certa capacità in questo periodo, cioè sono bravi, è probabile che Sinner sia in finale, per non dire quasi sicuro, e insomma ci saranno migliaia e migliaia di persone, si sono dimenticati. Quindi adesso il problema qual è? Il derby non lo puoi giocare alle 12:30 perché c'è comunque un problema di affollamento nella zona, perché il campo da tennis è vicino allo stadio olimpico.
8: È attaccato, praticamente è tutto riservato
6: È tutto lì. E non lo puoi giocare di sera, e quindi l'unico slot vero sarebbe lunedì alle 18, che chiaramente DAZN, dice la Lega. Allora, scusate, col piffero che alle lunedì alle 18 prossimo anno ti ridiamo tutti quei soldi per i diritti TV. Perché ci state imponendo ci state imponendo un orario che è antitelevisivo, cioè, esatto, diciamoci la verità, la contemporaneità di Milan, Roma, Juve, Como vorrebbe dire milioni di spettatori che si guardano questa partita insieme, quindi alti ascolti. Chiaro che se fai così non va bene. Allora,
8: e attenzione, potrebbe... Napoli-Bologna, tra l'altro.
6: E Napoli-Bologna. Potrebbe anche capitare, in effetti, che spacchettino le partite, tenendo conto di una gabba, che poi la contemporaneità ci sarebbe comunque nell'ultima giornata.
8: Esatto.
6: Che è poi quella veramente...
8: Da quattro giornate
6: che è quella veramente decisiva.
8: Arriviamo
6: che è quella veramente decisiva. Io credo che sarebbe corretto così.
8: L'abbiamo un po' spiegata per anticipare un po' il tema. Anche se ci scrivono da casa, no? Si parla di giocare tutte lunedì. È vero, lo sappiamo.
6: Sì, si parla. Io lo troverei un autogol clamoroso del prodotto
8: del
6: calcio.
8: Del sistema, esatto.
6: Perché alle 18 di lunedì... Insomma, io capirei ancora fosse il lunedì sera 20:45.
8: No, attenzione,
6: però,
8: che
6: in
8: prima istanza si è pensato a tutte le 12:30 di domenica.
6: Sì, ecco,
8: sentivamo.
6: Prima, anche
8: ricordo che durante gli internazionali di tennis, per due o tre anni di seguito, nell'ultimo periodo, la Juventus era ospite della Roma o della Lazio. Cioè, me lo ricordo molto bene perché ero sempre tentato. E vado a vedermi anche il tennis, non trovando mai il tagliando, eccetera.
6: Sì, diciamo che...
8: E mi hanno detto, è capitato anche all'Inter, quindi non ricordavo questo dato.
6: Chissà.
8: Quindi, magari chi lavora in quell'ufficio, il signor Butti, ad esempio, no? Si ricordi di questo, cioè ha fatto anche l'addetto stampa
6: ci
8: di alcune squadre.
6: Ci vuole... Fai su intelligenza artificiale, scrivi tutti gli impegni.
8: Cosa devo evitare?
6: Incroci, le manifestazioni sportive, le manifestazioni...
8: Esatto.
6: Cioè, tutto quello che
8: ormai
6: si deve
8: te lo
6: fare.
8: Dico.
6: Voglio dire, cioè, adesso sembra una... cioè, chiamate il consulente del Giro d'Italia, che organizza 20 tappe.
8: E deve chiedere.
6: Tra l'altro in Europa, andando in Bulgaria, e ci riescono, e fra magari due mesi c'è già il percorso, perché chiaramente lì... Hai capisci cosa vuol dire organizzare un Giro d'Italia? Chiedere i permessi
8: a
6: tutti i paesi, eccetera,
8: un verbo
6: eccetera, eppure ci riescono.
8: Organizzare.
6: In Italia noi siamo l'unico campionato che non ha la certezza del calendario. Tu immagina il signore che va in Oriente a vendere i diritti e gli dicono, interessante, dove vorrebbero le 12:30, dicono, interessante, appena l'ultima giornata ci interessano tutte le partite.
8: Le paghiamo tutte.
6: Quando le mettiamo nel palinsesto?
8: Aspetti.
6: Perché,
8: dipende dal questore,
6: dal tennis, eccetera.
8: Mi sta riprendendo Yves, che non ho ancora salutato, perché ci sono arrivati intanto tanti vocali, ma noi non vogliamo parlare di calendario, tanto decideranno loro e ce lo diranno. Lo sapremo domani. Io volevo porre due domande subito, perché poi avremo le pagelle di Don Fabio con la parabola, preparati Paolo, la parabola di Lecce, e poi avremo che Domenico Marocchino in chiusura. Nel restante tempo parleremo con voi, quindi ampio spazio a voi, 340-54-25-324, ma visto che sono già arrivati tanti vocali significa che ormai avete chiaro il nostro numero per contattarci. Due domande completamente diverse: perché non riusciamo a chiudere le partite? A me il primo pensiero che viene in mente è come quando arrivavamo settimi, che Chiellini, Bonucci e Barzagli ci dicevano non siamo abituati a quelle zone basse, no? Del settimo posto, sesto, quinto, eccetera, eccetera. E qui mi viene in mente, impariamo la lezione a livello teorico, ma a livello pratico, poi dopo un po', se non la chiudiamo, che ne so, c'è paura o che cos'altro? Lo chiedo a te, lo chiedo agli amici a casa. Seconda fotografia della giornata. Pensavo a un certo punto in cuffia mi dicono le dichiarazioni di Elkan. Ho detto, mamma mia, se anche a Lecce abbiamo trovato il dirigente che fa per noi, cioè vuole uscire allo scoperto ed esserci spesso e volentieri anche in trasferta. Invece era la Taormina con i principali presidenti delle Juventus Official Fan Club, per dialogare appunto direttamente con i tifosi, un po' come faremo noi con voi nel corso del raduno del 29 maggio, e scopro che al suo fianco era presente, invitato, Platini. Elkan Platini, ti suscita qualche cosa oltre che dei ricordi? Perché secondo me quando si muove Elkan, si muove in questo modo, quando partecipa ad un evento lontano da Torino, guardando la partita della Juve col figlio, che mi dicono juventinissimo, non posso fare dietrologia, non posso illudermi, ma posso pensare solo che non sia casualità.
6: Beh, può non essere casualità, nel senso che sicuramente il Can sente che c'è bisogno di una figura autorevole, importante, riconosciuta, amata, quindi insomma... Platini potrebbe rispondere a tutto questo identikit. Io credo che
8: riconoscenza reciproca.
6: Credo che Platini, come dire, per me sarebbe sicuramente una figura importante, già solo perché ha avuto una storia particolare con le istituzioni europee e mondiali, ne è stata una vittima, perché poi i processi hanno dimostrato che non era assolutamente colpevole. Quindi se avesse un ruolo della Juve, è l'unico ruolo della Juve che io vedo, è quello del presidente, avremmo uno che sicuramente conosce il mondo del calcio, conosce soprattutto gli squali del mondo del calcio e ci potrebbe dare una grossa mano e una grande autorevolezza. Dopodiché penso che Platini per età non abbia più voglia di avere ruoli. Credo, io non penso...
8: Questa è l'età di Ferrero, del presidente
6: sì,
8: Ferrero.
6: Sì, ma Ferrero l'hanno messo a posto, voglio dire, Ferrero va lì anche perché ha un certo tipo di profilo di legame familiare con la famiglia, Agnelli, di contabile, eccetera.
8: Suggestione,
6: eccetera.
8: Mi stai dicendo.
6: Sì, secondo me è una suggestione. Poi hai ragione tu, nel senso che ti dico, non è casuale perché Platini negli ultimi anni non ha mai fatto eventi da juventino. Li ha fatti come...
8: È venuto per la cena, sì, la ricorrenza della Champions.
6: Certo, però non così in maniera... Dopodiché, però mi sembra che anche questa iniziativa sia stata un po' messa sotto traccia, no? Cioè, non l'hanno
8: tu leggi sempre bene
6: celebrata
8: questo. Traduci sempre
6: come
8: bene.
6: Avrebbero dovuto. Quanto al perché non chiudiamo le partite, perché prendiamo i pari...
8: I giornali non ne parlano oggi,
6: no,
8: sostanzialmente.
6: Infatti, quindi questo è un po'... Infatti, questo non so se dirti che è strano
8: però,
6: non lo so.
8: Noi di Radio Bianconera però ne
6: non
8: parliamo,
6: lo so.
8: Perché...
6: Non lo so.
8: Perché è un evento particolare.
6: Indubbiamente ti può anche servire fare un evento per farti una chiacchierata e capire se per caso tu sei disponibile ad avere un ruolo. Non penso quello di ambasciatore, perché Platini... Non è
8: qualcosa.
6: Però insomma, uno di Platini, se lo muovi, lo metti in cabina di regia.
8: Scusa, Paolo, giornalisticamente abbiamo fatto bene, non da juventini, a porre in evidenza questo dato, questo evento,
6: certo,
8: di ieri?
6: Certo,
8: cioè, non è che si sono incontrati per caso a Parigi,
6: no, ma poi stiamo
8: passeggiando
6: parlando di Michel
8: sotto...
6: Platini, cioè, esatto, ripeto, stiamo parlando di una figura incredibile, cioè, quindi per carità, potrebbe essere una notizia vera. Vedo che non è stata molto raccolta, quindi mi chiedo il perché. Sul perché non chiudiamo le partite. I
8: no,
6: pali.
8: Ti fermo, okay. Fermo perché ci scrivono da casa. Magari mettesse Platini alla presidenza, e invece, per quanto riguarda le partite da chiudere, le partite che non si chiudono alla fine, è sempre lo stesso motivo: personalità ed esperienza. Quello di Paolo lo sentiremo alla ripresa della trasmissione tra pochissimo, ma c'è tempo per cominciare ad ascoltare anche voi vocali.
7: Antonio, buongiorno. Buongiorno e forza Juve, speriamo di farcela, perché
8: dai.
7: Io sono preoccupato per gli arbitri. Ieri ho visto
8: la Roma.
7: Parma-Roma, è stata scandalosa la direzione arbitrale dopo il 90esimo. Proprio, si vedeva proprio che lo volevano far pareggiare, tutte le posizioni a favore della Roma, fischiava sempre a favore della Roma, ma poi non esiste quel gol annullato a Parma, non lo so, comunque ho visto una direzione arbitrale troppo pro Roma. Occhio Antonio.
8: Occhio, hai fatto bene a ricordarmelo, se no non ci avrei pensato. Ne ascoltiamo ancora uno? Però siete fantastici.
9: Ciao ragazzi, Danilo.
8: Ciao.
9: Io credo che ormai abbiamo imparato un po' ad abituarci a questa Juventus da quarto posto. Abbiamo degli uomini che si ripetono all'interno della squadra nel corso degli anni e sono quelli che continuano ad arrivare quarti e continueranno ad arrivare quarti, a meno che non ci siano degli innesti importanti nel mercato estivo, degli ingressi che siano soprattutto di personalità, perché non è soltanto un aspetto tecnico. La Juventus tecnicamente è anche una buona squadra, ma quello che manca è lo spessore, la personalità, che non abbiamo da anni e ne paghiamo le conseguenze. Alla fine la partita contro il Lecce non è tanto diversa da quella contro il Verona, è cambiato solo il risultato. Se andate a vedere le statistiche, quelle contro il Verona sono migliori. Questa è una squadra che non cambia passo perché non ha gli uomini per cambiare passo. Quest'anno è bastato un Inter normale per vincere il campionato e noi rischiamo di arrivare secondi.
8: E potrebbe essere, prima di salutarci e riprendere tra pochissimo, vorrei ricordare alla stampa smemorata e a tutti i media in generale, quindi mi sono sentito tirato in ballo anche un po' come direttore di questa radio, che è in corso un'indagine per frode sportiva con arbitri graditi all'Inter, e sarebbe giusto parlare di scudetto e di classifica sub giudice anziché far finta di niente. No, tu no, direttore, no, ma non volevo difendermi, non volevo far Bremer. È anche vero che bisognerebbe stare in silenzio fino a quando non se ne sa qualcosa di più, quindi non omettiamo, accendiamo la luce e teniamo la stanza accesa per vedere cosa capita, perché si sta muovendo qualcosa. Però poi ti dico anche che le pene afflittive possono arrivare fino ad un certo punto se non si hanno prove certe. Tutto il resto, lo so che i media li hanno trattati con due pesi e due misure diverse. Ma allargherei troppo il discorso, ruberei troppo tempo al vostro spazio, quindi ci fermiamo subito, ci risentiamo tra poco, ripartiamo dalle pagelle di Don Fabio, le ultime... No, non è l'ultima, c'è ancora quella del Toro, che io, per me il derby è sempre in casa nostra, Torino è la nostra...
6: Fuori.
8: È la capitale degli scudetti, ma giochiamo fuori e quindi avremo proprio chiusura di tutto il percorso della stagione. Ancora Don Fabio una volta, ma poi lo ascolteremo anche nel corso dell'estate. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan un posto Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. La squadra di Allegri ora deve correggere il tiro per le ultime due partite di campionato. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Oggi si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con quattro italiani in campo. Vettori ovviamente puntati su Jannik Sinner, il numero uno del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. Tre precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Attesa anche per Fabio Cobolli, testa di serie numero 10, che sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking ATP. Occhi puntati anche su Andrea Pellegrino, che vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del seeding. Ciclismo: dopo le tre tappe in Bulgaria, la Corsa Rosa arriva in Italia. Oggi è il giorno del riposo e dei trasferimenti, ma il Giro d'Italia numero 109 riparte domani dalla quarta tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, con gli spunti di riflessione offerti dalle prime tre frazioni. Al primo assaggio di salita, Jonas Vingegaard non ha esitato ad attaccare. Giulio Pellizzari non si è però fatto trovare impreparato, ha risposto presente e ha confermato di essere il più credibile avversario del fuoriclasse danese. Per il capitolo relativo alle volate, gli sprinter hanno avuto già due occasioni. In entrambe le circostanze si è imposto il francese Paul Magnier. Il transalpino ha vinto di forza sul traguardo di Burgas e si è poi ripetuto a Sofia con una straordinaria rimonta nei metri finali ai danni di Jonathan Milan. Notte intensa nei playoff NBA con i New York Knicks, che conquistano le finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo, e Minnesota che ristabiliscono la parità nella serie contro gli San Antonio Spurs sul 2-2. Dominio assoluto dei Knicks in gara 4 contro Philadelphia. Finisce 144-114 per la squadra di New York, che chiude la serie con un netto 4-0. La partita si indirizza già nel primo quarto, quando i Knicks realizzano 11 triple nei 13 tentativi, scavando subito un solco incolmabile. I 144 punti segnati rappresentano il nuovo record di franchigia ai playoff, mentre le 25 triple mandate a bersaglio eguagliano il primato NBA post-season. Notti magiche in Colombia per Alberta Santuccio, che ha vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di Scherma, specialità spada, andato in scena in questi giorni sulla pedana di Medellin. Dopo un percorso costellato di vittorie, la nostra porta colori è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto, centrando il quarto podio complessivo di quest'annata dopo i secondi posti di Fujairah e Wuxi e dopo il terzo piazzamento di Astana. Dalla redazione sportiva è tutto.
10: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana Interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
10: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Dovreste seguire la trasmissione, anzi dovremmo aggiungere quello che diciamo anche fuori onda, perché si parla di calcio, ma anche tutto quello che c'è attorno al calcio, ovvero le trasferte o le vacanze di Paolo. Quest'anno durante i mondiali che cosa fai, Paolo?
6: No, durante i mondiali io lavoro. Le mie vacanze sue te le dico già tutte, ma non credo che interessino
8: nessuno.
6: Non sono
8: legate. Non sono legate al mondiale.
6: No, il mondiale lo seguo.
8: Sai che tu quando c'è la nazionale.
6: Lo seguo tanto. E mi piace anche, perché cavolo, insomma, è il calcio ogni quattro anni succede, al di là della partecipazione all'Italia.
8: Va bene. Ero polemico per i media anti-Juve che non ne parlano, no? Ma non me la sono presa, ci mancherebbe. Però volevo farti capire, è vero, è scomparso un po' il tema, ci sarebbe sempre il titolo Juventus da qualsiasi parte. Questo ormai lo sappiamo, noi attendiamo, anche perché io non voglio farmi indirizzare o farmi dare carte fasulle, perché sto imparando molto anche dei processi extrasportivi. E quindi ho capito che non vorrei andare in pasto di quello o quell'altra avvocato. Va bene, detto questo, ma stiamo pensando, anche perché c'è tempo, ci saranno giornate calde, faranno finire prima il campionato, le giornate calde o quello che si potrà e si dovrà sapere, cominceremo a conoscerle con gli atti, con tutto quello che ci auguriamo possa portare ad una giusta verità, ad una giusta conoscenza, terminato il campionato, che non vuol dire che se uno dovrà perdere uno scudetto, non lo so, ma la vedo difficile, questa tendenza non potrà capitare. Detto questo, Paolo, il mondiale è ogni quattro anni per gli altri, non per noi.
6: Ma lo so, lo so,
8: cioè, non ha perso la memoria.
6: Ho detto che non mi interessa, cioè, a me non interessa il fatto che ci sia o meno in Italia. Come tifoso sì, però mi piace il calcio. Cioè, intanto l'ultimo mondiale del Qatar ha avuto la finale forse più bella della storia, quindi io voglio vedermi.
8: Un po' di mondiale parleremo, Paolo.
6: Ci sono anche tanti juventini. Tanti juventini
8: e tante tendenze. Ricorderai quando eravamo al canale Juve insieme d'estate, con zero comunicati ufficiali, forse anche qualcosa di meno.
6: Cioè, sai che se lavori per il canale ufficiale tu devi dare notizie
8: ufficiali. Quindi d'estate
6: a chiusura di borsa, quindi il mercato noi non è che ne potessimo parlare tanto, perché,
8: esatto. E quindi parlavamo di mondiali. Però abbiamo fatto delle formazioni, e di quelle formazioni, le top 11 di Paolino e Paolo, qualcuno ha fatto Lam, Modric. Io me li ricordo questi
6: qualcuno,
8: nomi.
6: Qualcuno ha fatto carriera.
8: E noi dicevamo, potrebbero arrivare, la Juventus potrebbe guardare.
6: Allora, sono sicuro che tutto il nostro pubblico guarderà il mondiale anche con l'ottica del mercato.
8: Esatto.
6: No? Perché escono fuori tanti giocatori interessanti, tanti giocatori si devono confermare o meno, e poi c'è poco da fare, il mercato incide fortemente sulle squadre, perché Yıldız che fa un mondiale da protagonista diventa una star, Yıldız che fa un mondiale da bocciato viene ridimensionato.
8: Vedete com'è bravo Paolo, mi riporta alla Juve. Yıldız come si è comportato a Lecce?
6: Yıldız sta giocando normalmente, secondo me non c'è nulla di cui preoccuparsi, se non il fatto che appunto stiamo parlando di un giocatore che ha un problema fisico, mi sembra abbastanza evidente, e che deve imparare, ed è un aspetto non banale, a giocare in maniera molto più semplice, cioè a giocare con degli scambi di prima, con partecipazione. Spalletti ha sottolineato, secondo me, giustamente anche il suo lavoro che ha fatto difensivo. Per cui è stato un Yıldız da 6 in pagella, che credo che sia legittimo dopo che ha fatto una stagione, per me, importantissima, di enorme crescita, e che adesso, anche per questi problemi seri che ha al ginocchio sinistro, lo vedono in calo, ma non inutile, in calo. E dopodiché, su Yıldız io leggo, come al solito, no? L'esagerazione: o abbiamo un fuoriclasse di livello mondiale, o abbiamo uno che già leggo tifosi che lo vogliono vendere, diamolo subito via, non sarà mai un fenomeno. Ma ci ricordiamo quanti anni ha sto ragazzo o meno? E ripeto, io quando facciamo questi discorsi invito sempre a leggervi le biografie dei grandi e a vedere che cosa facevano a quell'età,
8: e in quali squadre giocavano,
6: perché Yıldız canta e porta la croce in una Juve normale.
8: Però non puoi dirmi non mi porta la croce mentre ci sta ascoltando Don Fabio.
6: Scusa, non lo sapevo.
8: Don Fabio, perdonami. Cartellino porta la croce.
13: Problema.
8: Ma porta la croce, cioè l'ha paragonato.
6: In senso, l'ha paragonato. In senso là laico.
8: Ah, laico. Forti, no, perché Don Fabio, cioè, noi lo ringraziamo perché siamo alla penultima appuntamento, Don Fabio, perché resta anche quello di Torino, l'ultimo, lì ci sarà la benedizione. Capiremo chi dovrà portare la croce, forse, a quel punto.
13: Sì, sì, speriamo
8: e dove?
13: Non ci siano più croci da portare.
8: Esatto. Buongiorno Don Fabio, ti leggo i marziani, la prima pagina del quotidiano che arriva ai marziani attraverso l'altro pagellista, no? Perché noi se non hanno delle caratteristiche speciali non li contattiamo, prima di passare alle tue pagelle. A volte basta un varista della stessa città dei giallorossi, che non è il Lecce, in lotta per lo stesso obiettivo della Juventus, pura casualità, per influire sulla partita meglio di una rovesciata di CR7. Si fa una grande fatica per vincere, poi dopo un conciliabolo alla Rice trasmittente, tutto viene vanificato per qualche distanza pari ad un capello caduto sul gilet. Il giudice capitolino e le scelte come da capitolato. Hai capito che pagella, come cos'è arrivato ai marziani, quelli che non seguono il calcio lì su Marte? Però si guarda poco in casa nostra, e allora noi abbiamo chiesto, e lo chiedo anche a te Don Fabio, come mai non riusciamo a chiudere queste partite? Avevamo cominciato in 12 secondi a spaccare legna come non abbiamo mai fatto quest'anno.
13: Questa è una bella domanda. Siamo partiti benissimo, solo un'altra volta è partita così forte la Juve, in 12 secondi subito gol. E poi sì, questa fatica a fare il secondo, se rimaniamo alla partita di sabato sera, questa fatica per arrivare al secondo, a mio avviso è da imputare ad alcuni errori che ci teniamo stretti per certi versi, poi c'erano mancati, ma sono sempre i soliti errori, quelli di Vlahovic, penso almeno a due occasioni un po' sprecate. Penso ai due gol annullati, e qui mi leggo anche un po' al commento che hai letto del varista. Il primo forse è un po' più comprensibile, il gol di Kalulu, l'annullamento un po' meno comprensibile dal punto di vista del tifoso. Quindi siamo di nuovo lì, è un'incapacità ad azzannare la partita, un'incapacità a essere concreti e cattivi fino al punto giusto, e anche un po' di incomprensioni, di sfighe, di questi errori arbitrari, ecco, o di regolamenti presi alla lettera e che per certi versi diventano quindi incomprensibili, che fanno sì che non queste partite qua non si chiudano, ecco.
8: Guardando il campo, che cosa rimane di questa partita della Juventus, di una Juventus che agguanta il terzo posto, che ha sempre più nelle sue mani il suo destino, ma attenzione, chi sbaglia e prende l'errore potrebbe essere anche solo un pareggio, dipende anche dagli altri poi a quel punto lì, ma chi sbaglia anche dalle altre parti faranno questo ragionamento. Chi è che ha dato... Cioè, a me all'inizio è sembrato, l'ho scritto nell'editoriale questa notte, lo dico anche a Paolo, mi è sembrato raccogliere da questa partita tutto quello che fotografiamo nei sentimenti anche di Spalletti. Buonista alla vigilia della partita, no? Ho sbagliato con Openda, appena avrò due minuti, ma non è stato Lecce, tanto per essere chiaro, però riconoscere forse l'ho sfruttato poco e male. Però possiamo fare bene. Poi lo vediamo nel corso della partita con tutta la mimica, con tutte le volte rimbalza gli errori del campo con atteggiamenti di sconforto direttamente nei confronti di chi sbaglia magari. Io sono a Lecce, sono un po' ovunque e quindi vedo, cioè, certe volte proprio sconvolto dalla banalità degli errori di Zegrova, anche che fa tutto bene, poi passa male e allarga le braccia, va avanti indietro, no? Volendo, secondo me, lanciare anche dei messaggi. Poi arriva in conferenza stampa, finiscono le partite, le smorfie, quelle, no? Traducibili alla perfezione, e le parole che sono pesanti messaggi nei confronti della proprietà, a cui chiede proprietà o dirigenza, a cui chiede un mercato all'altezza del blasone della Juventus. Ho scattato le fotografie giuste, Don Fabio?
13: Sì, Resta una vittoria che dice certamente il fatto che ad esempio la Juve, per quanto si sia dimostrata così altalenante anche nel pre, durante e post Spalletti della partita, però che comunque ha retto il peso di non fallire. Perché tutte le altre squadre, guardiamo anche un po' agli altri, questo peso qua di non fallire è un po' lo stanno patendo, addirittura l'hanno patito, no? La Juve doveva vincere, l'ha vinta. L'ha vinta grazie non ad un gol improvvisato, frutto dell'occasione o frutto del caos, no. È stato un gol programmato, progettato, uno schema che avevamo iniziato a vedere, a intravedere, era già da tante partite, sì, che la Juve iniziava così forte, e finalmente ha portato gol. Non è stato un gol così all'improvviso, 12 secondi, la velocità, no, è stato un gol cercato, gli schemi, i lavori durante la settimana stanno portando frutto. E poi sì, abbiamo visto questa squadra altalenante, dopo pochissimi minuti di Gregorio la parata, se no dopo il primo tiro.
6: Ci siamo andati vicino, eh?
13: Esatto, parleremo di un pareggio, chissà di cos'altro. E sì, è questa Juve qua che conosciamo, abbiamo visto delle cose leggermente diverse, con Vlahovic in campo, una verticalizzazione per certi versi un po' più spinta, con questo Vlahovic per certe volte un po' più esplosivo, però è una Juve altalenante. In questo essere sull'altalena, abbiamo portato a casa tre punti che ad oggi ci fanno vedere la classifica al terzo posto, e questo ce lo teniamo ben stretto.
8: Paolo, se vuoi aggiungere, o se hai una domanda per Don Fabio, io ti chiedo nel frattempo lo sfogo di Spalletti sul tema Vlahovic. Perché ci dice tante cose quello sfogo. Intanto, cosa serve alla Juventus? Vlahovic o qualcosa di molto simile, non dico di molto costoso, ma con caratteristiche ben determinate, ben circoscritte.
6: Allora, io su certe cose Spalletti non lo capisco, se non utilizzo un filtro, che è quello che io non reputo un difetto, a quel livello lì, però che esiste, che è quello dell'egocentrismo. Cioè, Spalletti è un grande personaggio. Devo dirti, a me, quando io vedo gli allenatori che fanno quel tipo di gestualità infastidita dagli errori tecnici, a me mi fa imbestialire come pochi.
8: Se fossi
6: un giocatore, lo manderei a quel paese.
8: Ecco.
6: Nel senso che credo che un allenatore per quei 90 minuti possa fare di tutto, naturalmente, per cercare di aiutare la squadra, e lo sappiamo, però certi atteggiamenti mi sembrano un po' una posa. E ti devo dire, alla vigilia, a me personalmente, le frasi su Openda mi hanno infastidito.
8: Ne abbiamo parlato anche pochi minuti dopo.
6: Perché non ne sento il bisogno, soprattutto nel momento in cui poi mi togli Vlahovic e mi metti un difensore. Cioè, la Juve ha giocato per 6 minuti senza il centravanti a Lecce, in maniera del tutto incomprensibile, se non perché tu hai delle idee tattiche così evolute e così incomprensibili che pensi che passeranno e riusciranno a dare dei risultati. Dopo 6 minuti si è reso conto che McKennie da centravanti non ha senso metterlo, quando tu alla vigilia hai detto che Openda gli hai dato poco spazio. Allora, io capisco tutto, però credo che Openda non abbia bisogno di essere umiliato, perché così è umiliante. Cioè, togli il centravanti.
8: Hai toccato un aspetto delicato,
6: cioè,
8: importante.
6: Non ne parlare. Non è che Openda si meriti di più. Ma se tu dici addirittura, non mi chiedete di Openda, io devo chiedere scusa a questo giocatore, ho sbagliato, eccetera, e poi mi sostituisce Vlahovic con Holm, e Openda non vede il campo.
8: E si arrabbia con Holm dicendogli...
6: Scaldandosi per 45 minuti e per 6 minuti, poi ti devi tornare indietro e metti David, perché altrimenti la squadra era totalmente squilibrata. Io credo che ogni tanto lo dico così, in maniera da pane e salame,
8: sì,
6: voglia fare un po' il fenomeno. E non mi piace a me gli allenatori che vogliono fare
8: il
6: fenomeno.
8: È un'occupazione di spazio poi, vuoto all'interno del
6: vuoi il centravantone, vai da Comolli lì, litiga con Comolli lì, ma smettila di dare questi segnali,
8: così cioè, come hai fatto a gennaio.
6: Non sei in un'altra società, non sei con De Laurentiis, sei con la Juve. Ti metti lì, discuti, ma non lo fai sapere.
8: Interessante.
6: Perché questo tipo di atteggiamento da noi non si fa, perdonami. Se no diventiamo che abbiamo solo Spalletti. No, ti è andata una squadra. Tu all'inizio del tuo mandato hai detto che con quella squadra potevi vincere lo scudetto. Arriviamo terzi, quarti, secondi, quinti, non lo so. Hai fatto un grande lavoro, ma non diventare personaggio, perché da noi personaggi gli allenatori non diventano. Non lo
8: chiarissimo,
6: sono.
8: Chiarissimo. Paolo, anche allo sfogo di Spalletti, lo sfogo di Paolo Rossi. Don, intanto, se venisse Spalletti a confessarsi e ti dicesse una cosa su Openda, alla fine risulta il lunedì, risulterebbe una bugia. Come dovremmo farlo pagare?
13: Ma sì, allora condivido quello che diceva Paolo, però provo a fare un po' l'avvocato, visto che non è magari...
6: Tu devi fare Don Fabio. Sei più buono di me.
8: Abbiamo d'accordo che tu devi fare Don Fabio, perché sei Don Fabio.
6: Ma sei allora... Don Fabio o no? No, perché magari a fine anno scopriamo che non sei un prete e che Antonio si è inventato tutto. Don Fabio, fai quello giustamente buono, perché io dico cretinate, tu devi essere quello buono.
8: Perché dobbiamo arrivare alla parabola.
6: Vai.
13: Arriviamo. No, faccio il paraclito, allora, così usiamo un termine più aulico per dire la stessa cosa. No, però non è che forse questo suo attirare le attenzioni, questo suo egocentrismo, utilizzando questo termine, non sia anche un po'... voluto in questa comunicazione per scaricare delle attenzioni, delle critiche sulla squadra? Non lo so, cioè ad esempio adesso noi stiamo parlando di lui e non
8: della partita di
13: Combiners, no? O di Cambiaso, che ad esempio ha fatto una bella partita con il Lecce, forse è un po' in crescita. Combiners, no? Perché Thuram, eccetera. Però non stiamo qua a discutere di nuovo per l'ennesima volta dopo l'anno e mezzo di questo giocatore. E intanto mi è sembrato che è entrato, ha lottato, poteva far meglio, assolutamente sì, ritorniamo a tutti i soliti discorsi. Però ecco, non carica di pressione questi giocatori. Bremer ha fatto una bella partita, ci mancherebbe, però dobbiamo anche essere sinceri e veri, dirci che non Bremer ultimamente ci ha fatto costare un gol l'altra partita, non è così tanto sicuro, certo. Ildiz, con cui siamo partiti, con Sensao, McKenny che è un po' scarico, adesso lì dietro l'abbiamo visto con il Lecce, è nuovo ritornato, ma poi ha fatto la punta per 6 minuti, poi il terzino lo vediamo forse un po' affaticato. Io la leggo anche un po' così da esterno, no? Si parla di lui, si parla delle sue facciacce, dei suoi gestacci, delle sue risposte non risposte, e così sposta un po' l'attenzione. Locatelli, gli si dava sempre contro, adesso in questo momento Locatelli sta facendo delle belle prestazioni, niente di trascendentale, però per una volta non siamo lì ad accusare o a vedere le negatività, no?
6: Allora, Don Fabio, concordo totalmente con quello che dici. Io l'ho pensata addirittura in questa maniera. Cioè, ho detto, inizialmente, quando lui si mette a parlare di Openda, io dico, lui sta cercando di tenere tutti sulla corda, perché alla fine, in uno sprint finale, va a finire che magari ti serve anche l'Openda per 5 minuti. Perché non puoi... E lo sta dimostrando Zegrova. Perché Zegrova, che non riesce a fare il salto... per lasciare un segno, ma col Verona va a colpire il palo, e se Zegrova ci avesse regalato quei 2 punti per veramente una questione di centimetri, oggi diremmo annata no di Zegrova, Zegrova è un giocatore incompiuto, eccetera, eccetera. Intanto però 2 punti fondamentali ce li ha dati. Quindi se quello è il senso, ok. Però poi se sei a Lecce, lo fai scaldare tutto il tempo e sostituisci un centravanti con un difensore, allora non mi torna più. Perché mi sembra che lo stai quasi... Cioè, l'ultima volta l'hai fatto entrare nei minuti di recupero. E a Lecce, dove, tra l'altro, in quel momento lì hai grandi spazi. Infatti nel finale Zegrova e Boga hanno grandi spazi e vanno al tiro e rischiano di segnare. Ti dico, allora fallo entrare 5 minuti. Perché sennò mi sembra che veramente lui voglia sempre, più che proteggere la squadra, conquistare un po' troppo il centro della scena ed essere... E lo vedo soprattutto quando continua. Cioè, 2 settimane fa si lamenta del trequartista mancato. Che non abbiamo il trequartista. Ma viva Dio! non c'è il trequartista, gioca con un altro modulo. Infatti lo cambia, perché poi Spalletti è bravo. Cioè, questo è il punto. Lo cambia, decide di giocare con 4-2-3-1, ci dice che in settimana hanno lavorato bene. Cavolo, dopo 12 secondi siamo in gol. Quindi in questo momento aprire finestre mi sembra un po' volersi mettere al centro quando la centralità l'hai già guadagnata. Perché ti hanno confermato, sei il primo allenatore della Juve che ti confermano senza ancora aver centrato l'obiettivo. Cosa deve fare di più
8: quando la società nei tuoi confronti? Erano
6: sinceramente.
8: Altri. Don Fabio, aggiungo proprio un tassellino, ma vorrei finire poi con la tua pagella di questa partita, magari con se c'è qualcosa di simile anche ad una... ad una chiosa, no? Su questo terzultimo turno di campionato, il pezzo che aggiungo è che si accorge, a mio avviso, Spalletti, di quante cose manchino attorno a lui e di quante caselle può andare ad occupare potendo

0: Sì, la chiudo così. C'è un pubblicano, un fariseo che sono lì che pregano perché tutti e due vogliono centrare lo stesso obiettivo. Solo che il fariseo dice: ah, grazie, io centrerò l'obiettivo e grazie perché non sono come il pubblicano. Il pubblicano sta un po' qualche passo indietro e invece guarda se stesso e dice: dai, ho dei limiti, non sono il migliore, sono un po' mancante, però dai, riconosco questi limiti e vedrai che l'obiettivo lo centriamo, no? Allora, questa parabola mi veniva in mente perché, allora, siamo contenti del risultato,
1: sì.
0: Siamo al terzo posto, siamo contenti della vittoria, abbiamo fatto cose buone, però attenzione, perché non siamo arrivati, attenzione perché rischiamo di guardare gli altri e dirci che siamo meglio degli altri e quindi dirci che siamo meglio degli altri rischiamo un po' di perdere alcuni limiti, alcune cose, alcune cattiverie che poi invece ci sono necessarie per davvero arrivare all'obiettivo che è la qualificazione in censo. Allora credo che serva ancora piedi per terra, guardiamo agli altri, sì, guardiamo alla nostra posizione, guardiamo alle nostre vittorie, però non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo, quindi con umiltà, con concretezza, questo obiettivo ce la facciamo, perché ci sono ancora due partite che sono in terza.
1: Ma questa parabola istituzionale questa settimana è figlia del giudizio pesante di una settimana fa di Paolo nei tuoi confronti? No, sempre libero.
2: Quando mai?
0: No. Ho sempre un po', no, riconosco sempre un po' il terrore parlare con Paolo.
2: Perché?
0: Tu, grazie a Antonio, fai sempre un po' il mediatore, però ultimamente tutti e due dice, quindi con molta riverenza, purtroppo mi difendo dell'istituzionalità
1: no.
0: Porto le mie croci. No?
2: Ma cosa? Io non mi ricordo neanche cosa abbiamo fatto la scorsa settimana. Cosa? Perché sono diventato il cattivo?
1: No, non il cattivo. Però ho visto rientrare nei canoni istituzionali il nostro Don Fabio. Poi, ma era semplicemente una lettura
2: diversa. Due settimane fa che ha fatto una parabola che non mi ha fatto dormire per 3-4 notti. Perché
1: lì,
2: non l'avevo capita.
1: Non la ricordo neanche io.
2: Sì, ma al di là di questo, apre la mente.
1: Don Fabio, ho sbagliato ad andare nel Duomo di Lecce, no? Cioè, di guardarlo da fuori, di vedere la statua del santo del posto, che indicava con la mano destra tre. Io ho pensato ai tre punti prima, volevo quasi giocarmeli. Domenica sono passato di nuovo da quel posto lì, ho acceso solo una lucina, senza mettere la monetina, ho sbagliato troppo? Perché non
0: c'avevo. Hai fatto benissimo.
1: Grazie, ho ringraziato in quel modo, ma non voglio diventare blasfemo, ovviamente. Sto scherzando nella mia descrizione.
0: Erano i tre punti, erano la vittoria.
1: Era così proprio, lo faccio vedere.
0: Sì,
1: era così.
0: Sì. È il santo di Lecce, è il santo dedicato a preservarci dai terremoti, dalle pandemie e dalle sconfitte. Quindi
1: e dalle sconfitte. Non me l'avevi raccontato così, dai fulmini.
0: Dai fulmini.
1: Non le sconfitte, no? Traduca bene dal latino.
2: Don Fabio, oggi io scrivo una lettera alla curia, non ti dico cosa scriverò. Ma io la scriverò.
1: No, per ringraziarci di questo prestito con diritto di riscatto anche durante i mondiali. Grazie Don Fabio, naturalmente
2: ciao.
1: Noi scherziamo e chiediamo scusa, è colpa nostra eventualmente, non prendetevela con l'avvocato Don Fabio, poi vi sveleremo.
0: Va bene.
1: Forse il sogno.
0: Va bene, grazie.
1: Ciao Fabio. Hai visto come si è juventini? Ognuno nel... con il proprio DNA, con il proprio ruolo, con le proprie parole, è stato bellissimo. Va bene, ripartiamo da qui, raduno di RBN al G-Hotel, tutte le informazioni per partecipare all'evento, andate, cliccate, mamma mia, c'è anche già il menu, c'è tutto, c'è anche Yves che ha cliccato, va bene. Noi ci risentiamo tra pochissimo, spazio di nuovo dedicato a voi e poi andremo a chiudere con le altre parabole, quelle molto distanti dal credo di Don Fabio. Ci saranno le parabole di Don Marocchino, a tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 13:04.
3: Bentrovati dalla redazione.
6: Furia di Trump con...

0: contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta degli Stati Uniti. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì volerà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e sulle scorte di uranio arricchito.
1: L'alto rappresentante UE Kallas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami col Cremlino, siederebbe da entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto.
0: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Assempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e, sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
1: Antivirus: sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius, attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e innalzeremo i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
0: Maltempo, tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
1: Il calcio: nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. L'Agbonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, si chiude stasera con Napoli-Bologna.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: Eccoci di nuovo in diretta, rigorosamente in diretta. Paolo, sei debitore di una risposta, perché o l'avevi poi data? No, non mi sembra. Perché non riusciamo a chiudere le partite? Ti avevo bloccato, poi siamo andati sulle pagelle.
7: Prendiamo il palo subito con Sessao, quello poteva già essere gol, perché i centimetri ci hanno negato due gol che avevamo comunque realizzato, perché tra il grande inizio e il finale del primo tempo ci piace essere dominanti un po' alla possesso palla, cioè senza tirare troppo in porta, e perché questa squadra ha un centravanti bravo a segnare, ma non bravissimo. Cioè Vlahovic ne ha fatto uno, ne potrà fare altri due. E... Però stiamo parlando di una Juve che crea tanto e che io mi fido di... Voglio fidarmi Spalletti. Se è vero che Spalletti sta chiedendo con insistenza alla società di tenere Vlahovic, cioè di rinnovare Vlahovic, quindi con una formula che si andrà a scoprire, perché ritiene che Vlahovic sia sufficiente per la Juve, o ritiene forse che la Juve non sia in grado di andare a prendere qualcosa di meglio, perché c'è anche
8: tutte e due,
7: c'è anche una possibilità, cioè oggi andare a prendere qualcosa di meglio, che cosa significa?
8: No, Paolo, te lo sintetizzo, secondo me fa l'allenatore manager, so sì. Qual è la situazione, questo ce l'ho già in casa, ha le caratteristiche giuste. E dategli un po' incontro, lui magari è venuto già un po' incontro perché riassume un po' quello che gli avrà detto informalmente saltellando in campo, no?
7: Certo.
8: Io mi fermerei, cioè io la traduco così, ma anche perché si rende conto che i giocatori simili, quando ci spiega sui giocatori che lui ha avuto, che sanno andare o sanno lasciare il pallone sul corner, vanno però dentro, mi è venuto in mente l'attaccante che aveva al Napoli, che ci ha battuto, cioè che ci ha segnato anche in Champions League, no? E dice: è improponibile, so che non posso andare a pretendere una cosa del genere, ma le caratteristiche, chilo in più, mezzo chilo in meno, sono quelle.
7: Ma sì, ma infatti
8: il problema è un altro, Paolo, che Comon lì è stato chiaro quando si è presentato ai giornalisti: io d'ora in poi, dopo Tudor, metterò la clausola a tutti gli allenatori. È stato drastico su questo aspetto, no? Perché sappiamo quello che stava capitando in quel momento, il legame che si era rotto con Tudor per tanti motivi. Metterò la clausola agli allenatori che quando arrivano e normalmente accettano tutto, poi si lamentano dopo. Ci sarà una clausola in cui tu hai questa squadra e le scelte spettano alla società sul mercato. Era stato drastico su quello, io me li ricordo questi passaggi, perché tra tanti giri di parole, i concerti, i sedili imbottiti in pelle, eccetera.
7: Io continuo a pensare che se tu hai un massimo dirigente che ha un'idea di calcio che non è condivisa, è un problema da una parte o dall'altra. Cioè io penso che o Comon lì fa fino in fondo Comon lì, o Spalletti deve fare fino in fondo Spalletti, però non
8: possono convivere anime diverse.
7: Sì, nel senso che possono convivere se tutti hanno la consapevolezza di quello che si deve fare e si può fare. Cioè, il punto, io credo che a una dirigenza irriti molto quando vede che un allenatore non capisce le ragioni dell'azienda. Faccio un esempio storico, così non parliamo di oggi, parliamo di un fatto acclarato. Ti ricorderai quando la Juve vendette Giaccherini e Matri e Conte fece una conferenza stampa dove sbraitò in una maniera assurda. Ora, c'erano delle ragioni perché la Juve facesse quelle cessioni. Conte, al quale piaceva molto far vedere di avere sempre dei problemi, esatto, perché poi lui così li risolveva, in quel momento lì mise in difficoltà una società
8: e che poteva mettere becco anche in
7: che poteva
8: situazioni.
7: Mettere becco, però mise in difficoltà una società che si era trovata che cosa? Ad avere un club inglese che era andato a fare una proposta economica a Giaccherini fuori dai nostri parametri, e quindi Giaccherini era andato in società e ha detto: mi date quei soldi? No, non te li possiamo dare, allora vai pure, no? E Conte lo fece diventare un evento come: mi avete indebolito la squadra. Ecco, quello è tant'è vero che poi, voglio dire, questo tipo di frizioni portano a che cosa? Alle rotture estive, come poi è successo l'anno dopo ancora. Quindi qui si tratta, io credo che una società sia un'azienda abbia dei conti, i conti devono tornare a posto, e un allenatore che dentro quei conti ha un peso, perché non è che Spalletti prenda 2 euro, sia ben chiaro, ha un contratto da allenatore importante, debba trovare una forma di accordo. Se non c'è un accordo è molto grave, perché in Italia sembra che è tutto così, e Gasperini non è d'accordo con la società e quindi fa fuori Ranieri,
8: sì,
7: e Sarri non è d'accordo perché gli hanno bloccato il mercato e quindi non va bene, e eccetera.
8: Però
7: eccetera,
8: c'è un minimo come un multiplo,
7: eh.
8: Palladino non si espone,
7: sì,
8: perché sa già di non essere più dell'Atalanta, per tanti motivi, Spalletti e Gasperini sono quelli che hanno vinto la prima battaglia,
7: sì,
8: sono avanzati,
7: sì,
8: di una casella. Cioè, questo, sì, potrebbe essere anche una spiegazione.
7: Ma ripeto, io credo che uno staff dirigenziale debba non solo parlare con l'allenatore, si deve trovare un accordo, perché l'allenatore ci vuole certi giocatori. Poi però ci sono dei limiti, che sono i paletti economici, ovviamente. Io credo che tante volte l'allenatore che cosa fa? Cerca di forzarli. È legittimo, però devi anche sapere che crei delle
8: scompensi.
7: Poi c'è una comunicazione interna. Tu dentro una società, dentro un club, puoi anche litigare tutti i giorni, ma l'importante è capire se poi tutto, certo, questo esce fuori e come esce fuori. Cioè, si vince insieme, si perde insieme. Il concetto è banale, ma è bene ricordarlo, perché altrimenti si creano poi delle tensioni. Come Tudor, ricordatevi sempre cosa disse Tudor: datemi tre giocatori e questa squadra è da vertice. Lui quei tre giocatori non li ha avuti, o ne ha avuti altri che lui non voleva, e da lì si è creato una frizione che poi i risultati hanno anche confermato, per cui Tudor addirittura è diventato l'allenatore che forse nella nostra storia è andato via prima del tempo più di ogni altro. Ecco,
8: Paolo,
7: quindi speriamo che si costruisca con accordo, non con disaccordo.
8: Abbiamo anticipato, non oggi, ma già da un po' di giorni, insieme soprattutto, posso confrontarmi non con la sola mia intelligenza superficiale, temi che vengono riproposti, ripresi delicatamente, perché sappiamo che c'è sensibilità all'interno del club su questo tema, no? E quindi si cerca di buttare acqua sul fuoco, giustamente, lo faremo anche io e te, no? Uno da studio e uno a bordo campo. Spalletti e la distanza con Comolli, visioni diverse, quelle parole stonate e il confronto Juve. Cioè, questo è uno dei titoli che stanno uscendo in questo momento sui siti sportivi. E, cosa serve in questi casi? Al di là dei consigli pratici per Comolli e per Spalletti, la mediazione passa da Chiellini?
7: Sì, ti posso dire che è un tema che a me francamente non appassiona. Cioè, a me appassiona...
8: Dimmi che cosa aspetti. Poi no, cambiamo
7: ma
8: subito,
7: nel senso, io voglio capire... andiamo a prenderci sta Champions... Capiamo quanti sono i soldi messi sul mercato e costruiamo un mercato adeguato, perché gli step di mercato possono essere tanti. Il fatto che Spalletti dica in questo momento già molti dei giocatori rimarranno qui, ma mi sembra anche giusto, e mi sembra anche che lui attraverso questo con molta...
8: Mi sembra anche superfluo doverlo dire.
7: Mi sembra anche superfluo, però è anche un modo per, io credo, in qualche maniera... stimolare ulteriormente i giocatori, cioè dire: ragazzi, conquistiamo la Champions, perché la Champions, se ve la meritate, rimarrete in questa Juve, e la Juve gioca la Champions, c'è la vostra carriera. Antonio, ma se arriviamo quinti e ti vai a fare l'Europa League, esatto, ci sono giocatori da noi che la Champions rischiano di non vederla più. Cioè, è una questione di status, perdonatemi l'espressione di Allegri, però è quello. Cioè, tu vuoi giocare al massimo livello, tu vuoi fare... abbiamo festeggiato quando l'Italia ha vinto gli europei, ma gli europei sono una cosa e i mondiali sono un'altra, giusto? Allora, è questo il punto. Quindi, se tu già hai un parco giocatori che non andrà a mondiale, addirittura non fai la Champions, lo stai impoverendo ed è un problema. Quindi lui sta giustamente cercando di dare stimoli alla squadra. Perché? Perché l'obiettivo è molto serio anche per il futuro. E poi nel futuro cercherai di costruire una squadra adeguata a che cosa? A tornare a lottare. Cioè, noi non è che il prossimo anno abbiamo il top allenatore, possiamo essere di nuovo lì a poi appassionarci al cercare di entrare dentro la Champions, poi quando sei dentro la Champions a cercare disperatamente di arrivare agli ottavi, che non ci arrivi, eccetera eccetera. Dobbiamo fare un salto di qualità. La società ha già individuato in 1 Spalletti, 2 un gruppo storico, un gruppo che è stato rinnovato, le fondamenta, basta, no che non basta, e lì ci sarà il mercato che deve fare qualcosa.
8: Allora, chiudiamo questo capitolo perché ci siamo dilungati anche un po'. Qualcuno dice: ciao ragazzi, oggi siete un po' troppo critici nei confronti di Spalletti. Ricordiamoci dove eravamo. Proprio l'ultimo messaggio, con questo chiudo, perché vorremmo sapere magari anche...
7: Io non sono critico su Spalletti allenatore, eh? Io sono critico sulla comunicazione,
8: esatto,
7: e su certe gestioni delle partite. Sul lavoro che ha fatto l'abbiamo sempre riconosciuto e ci mancherebbe altro.
8: E anche difeso su quelli che sono gli aspetti e la cosa che devi salvare per poter arrivare.
7: Però
8: cioè, che ha funzionato meglio quest'anno.
7: Sono un po' stufo dell'idea che circola nel calcio italiano che gli allenatori sono sempre vittime di società che non fanno quello che loro vogliono. E allora fai
8: faccio
7: altro, perdonami.
8: Cioè, sei stato chiarissimo, Paolo.
7: Eh no, perché sennò è troppo semplice.
8: Secondo me il problema del gol, vista la mole di gioco, è di riempire più l'area come è successo nel gol annullato a Kalulu e sulla traversa di Consensau. Dobbiamo chiedere agli esterni di tagliare l'area. Voi cosa ne pensate?
7: Vero.
8: In estate o si prendono giocatori di livello superiore oppure non cambierà nulla, Salvatore. Poi, secondo me le partite, a mio avviso, non le chiudiamo perché manca chi, con un Vlahovic al 50%, apra gli spazi delle difese. Luca da Terni. Dusan in due partite ci ha portato 3 punti, ce lo ricordano. Ma ci sono novità su una reitalianizzazione, Raffaele da Roma. Sobrio e oggettivo, Paolo non sbaglia mai, discorso su Spalletti o Pendà. Viva Radio Bianconera, Sergio, grazie perché se ci siete voi abbiamo anche la certificazione che quantomeno apriamo dibattiti e aspettiamo anche l'esito delle vostre riflessioni. Esco un po' fuori dal tema, potreste chiedere a Don Fabio se lui è più... cardinale, che tipo di cardinale è? Glielo chiediamo la prossima volta. Non capivo che card fosse, no? Perché si limitava alle lustrine che ha magari sulla quando celebra messa. Roberto dalla Germania, glielo chiederemo. Però adesso stavo dicendo Manuel, ma c'è ancora Yves, mi fai ascoltare un po' di vocali, grazie. 10 minuti.
9: Il del calcio quest'anno ci metterà contro, secondo me, proprio contro il Torino, nella partita decisiva per la Champions, sarà proprio contro il Torino. Io credo che a volte il destino ci regala un po', no? queste cose un po' strane, e credo che si deciderà proprio contro il Torino la Champions della Juve, il che mi fa un po' paura, perché potrebbe essere, no? La vendetta di tutti questi ultimi anni proprio dei tifosi del Torino e del Torino, la vendetta sulla Juventus nel derby che ci ha sempre visto comunque trionfare, e quando vincevano loro era praticamente la vittoria quasi inutile, e questa potrebbe essere proprio la vendetta perfetta, e a me mi fa un po' paura.
8: E ti capiamo.
7: Poi ci sono 50 anni dello scudetto del Toro.
8: Ma infatti, che verranno
7: celebrati sabato, quindi c'è tutto il clima propizio. Mi verrebbe da dire.
8: Però ho visto le partite del Toro io, no, ragazzi.
7: Uno e due, mi verrebbe da dire, ce lo siamo cercati questo tipo di trappolone, perché bastava fare 2 punti in più col Verona, ma soprattutto.
8: Se
7: una squadra, a parte che dobbiamo vedere cosa succede domenica, io non sono così sicuro che vincono tutte domenica, francamente. Vedendo quello che sta succedendo, no. Francamente non sono così sicuro. Però è vero che noi comunque abbiamo il Como a 3 punti, a prescindere adesso da Milan e Roma, e immagino che il Como la prossima domenica possa andare a vincere in casa col Parma. Però attenzione, perché nessuno adesso ti sta regalando più niente, per fortuna che è così, e all'ultima il Como potrebbe avere una Cremonese stracoinvolta nella salvezza. Quindi è tutto da vedere.
8: La Roma c'ha il
7: tutto
8: derby.
7: Da vedere. Dopodiché, se si deve vincere il derby, ragazzi, si faccia l'impresa, altrimenti, tanto l'anno scorso abbiamo giocato col Venezia, Antonio, e tra un po' all'ultimo quarto d'ora abbiamo guadagnato la qualificazione contro una squadra che si giocava la salvezza, ma che in virtù dei risultati che c'erano sugli altri campi sarebbe andata in Serie B.
8: Ragazzi,
7: comunque,
8: banale, quindi, dipende da noi, anche del derby l'ultima giornata.
7: Esatto,
8: impegniamoci
7: un
8: po' di più,
7: visto
8: che non ci siamo impegnati
7: andiamo
8: prima
7: a vincere. Però è vero che il trappolone del destino c'è, e figurati se dopo 50 anni che ha vinto lo scudetto del 76 ci mandassero fuori dall'Europa, sarebbe.
8: Però sarebbe colpa nostra, perché.
7: Però sarebbe colpa nostra.
8: Speriamo, esatto, che ci possa bastare solo il punto.
7: Come fu in parte colpa nostra quello scudetto perché perdemmo 3 partite di fila.
8: Esatto, e loro tremarono.
7: E all'ultima, se vinciamo a Perugia, facciamo anche lo spareggio. Quindi c'è sempre una forma di responsabilità. Però è vero che, soprattutto per chi vive, tu sai benissimo che io non ci sarò in quei giorni di Toro Juve.
8: No, ma io ti telefonerò in diretta.
7: No, ma io non risponderò.
8: Col numero anonimo.
7: Sarò in una cantina, non mi si troverà.
8: Con Domenico Marocchino. Glielo chiediamo in quale cantina andreste. Scusate. Andiamo a ascoltare altri vocali.
10: Ciao direttore, ciao Paolo, sono Roberto da Bologna. È lungi da me, qualsiasi polemica o cose varie, intanto per quello che succede è sotto gli occhi di tutti. Ma io ho una curiosità, vorrei sapere cosa ne pensate voi. Ma perché l'arbitro di Roma, di Parma-Roma, avrebbe dovuto aspettare oltre il 90esimo per favorire la Roma, quando bastava che gli avesse dato il rigore su Mancini, che dal famoso Inter-Juve del fallo di Dumfries su Alessandro sono diventati quasi codificati ed è sempre calcio di rigore, quello in cui Mancini sta calciando un pallone con il Parma.
8: Chiarissimo, ti do ragione, mi prendo la delega anche di Paolo su questo punto. Cioè, ognuno può pensare e continuare a pensare come la si vuole, però quella partita non la vai a condizionare magari alla fine. Cioè, lo so che stanno capitando tante di quelle cose che ci lasciano dubitare su ogni roba, però proviamo a stare con la schiena dritta. Vocali.
11: Per quanto riguarda Platini, magari. Invece, per quanto riguarda il fatto che non chiudiamo le partite, è perché il livello della squadra è basso, e se siamo lì al terzo posto e magari andiamo in Champions, è solo perché la Serie A purtroppo ogni anno diventa sempre più scadente, altrimenti saremmo in una Serie A decente, saremmo con una squadra come questa alla metà classifica, non di più. Comunque sia, il cuore è sempre bianco-nero. Forza Juve! Ciao Daniele da Belforte.
8: Ciao Daniele, l'unica cosa fastidiosa era quello che ti parlava alle spalle e non ti ascoltava. La prossima volta digli di stare zitto. Mamma mia, che chiacchierone. Vocale.
12: Ciao ragazzi, Giampaolo da Milano. Io continuo a insistere sulla mia opinione, e cioè che questa cosa del quarto posto, del posto in Champions League, negli ultimi anni ci ha impedito di ricostruire davvero, ma di fare la costruzione dalle basi, perché la Juventus dopo
8: ha ritardato il progetto,
12: dopo l'epoca Agnelli non è più lei, è stata distrutta sia esternamente ma anche internamente, con scelte strategiche completamente sballate, tipo appunto l'allegra accoppiata giunto Limotta. E quindi ogni volta abbiamo questa cosa della Champions League, prendiamo i soldi, compriamo giocatori, ultimamente soldi buttati, ma al di là di questo abbiamo bisogno di ricostruire l'appartenenza, e l'appartenenza la possiamo ricostruire soltanto dalle basi vere, quindi tenere magari quei 3-4 giocatori buoni, decenti, se riusciamo a tenerli, e prendere o comunque sia dal vivaio o esternamente dei giocatori magari semisconosciuti, ma che ci permettono, meglio se italiani, ma che ci permettono davvero di ricostruire. Invece adesso diciamo, andiamo in Champions League, prendiamo dei soldi e compriamo magari il portoghese del City e magari Lewandowski. Che cosa ci serve?
8: Semplicemente sfumato, perché un po' troppo lungo. Grazie anche per questa tua considerazione. Mi sposto sulle colonne di tutto Juve, c'è un'esclusiva con Vignola sul terzo posto, sarebbe un buon risultato in una stagione di alti e bassi. Poi il sunto della giornata con Claudio Zuliani, che avrete seguito già stamattina con la rassegna stampa. Come agevolato, Roma di rigore, Juventus al terzo posto contro tutto e contro tutti, no? La sua presa di posizione decisa. E Juve riposo, domani la ripresa in vista del match contro la Fiorentina, aspettando anche di conoscere quando si giocherà. Segnali strani, designazioni discutibili. Qualcuno vuole la Juve, tre puntini di sospensione, la firma è quella di Massimo Pavan con la sua tastiera velenosa. Serve quella faccetta, come sono le faccette che piacciono a Spalletti? Vlahovic ha quella faccia un po'
7: Beh, a volte avere giocatori un po' più cattivi sarebbe opportuno, è evidente.
8: Chi sono i cattivi? Quelli con le facce cattive?
7: No, beh, facce cattive, quelli che, beh, penso che comunque un mix di struttura fisica, determinazione e faccia cattiva aiuti, insomma. Vlahovic è un giocatore, basta che non vada fuori giri, perché poi Vlahovic perde molte energie quando fa le partite contro tutti e quindi perde di lucidità. Però Vlahovic è un giocatore che sa anche trascinarti, perché è, insomma, è un giocatore che...
8: Dovrebbero essercene più come lui, secondo me.
7: Dovrebbe essercene...
8: Deve vedersi e rispecchiarsi in qualcosa
7: soprattutto
8: di simile
7: in certi,
8: anche al suo.
7: In certi reparti, no? Soprattutto a centrocampo. Cioè, ci sono giocatori che devono darti quel elemento di ferocia, di credibilità anche nelle cose che fai. Quindi, però, questo è un principio di costruzione non molto facile, nel quale noi sicuramente non siamo eccellenti, ma devo dire che in Italia, secondo me, a parte l'Inter, su questo c'è veramente molto poco.
8: Per fortuna che facciamo passi in avanti, Paolo. Guarda, dopo le nostre chiacchiere, guarda come ci si mette d'accordo. Derby Roma-Lazio e tennis, che intreccio. La Champions League si gioca a pranzo. La questura punta su lunedì. Le TV pressano e la Lega va avanti garantendo la contemporaneità. Intanto l'Atalanta ha evitato il caos totale. Cioè, parliamo di quello che noi abbiamo parlato e intuito.
7: Andiamo a vedere, cosa scogiteranno.
8: Andiamo a vedere come ne usciranno. Noi intanto usciamo qualche secondo, lasciamo Marocchino sparecchiare e poi ripartiamo da qualche vostro vocale e poi Domenico Marocchino per chiudere l'ultima mezz'ora di Cose di Calcio XL.
13: Cose di Calcio.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. La squadra di Allegri ora deve correggere il tiro per le ultime due partite di campionato. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma. Storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Oggi si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. I vettori ovviamente puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Attesa anche per Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking ATP. Occhi puntati anche su Andrea Pellegrino, che vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del Sinning. Ciclismo. Dopo le 3 tappe in Bulgaria, la Corsa Rosa arriva in Italia. Oggi è il giorno del riposo e dei trasferimenti, ma il Giro d'Italia numero 109 riparte domani dalla 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, con gli spunti di riflessione offerti dalle prime 3 frazioni. Al primo assaggio di salita, Jonas Vingegaard non ha esitato ad attaccare. Giulio Pellizzari non si è però fatto trovare impreparato, ha risposto presente e ha confermato di essere il più credibile avversario del fuoriclasse danese. Per il capitolo relativo alle volate, gli sprinter hanno avuto già 2 occasioni. In entrambe le circostanze si è imposto il francese Paul Magnier. Il transalpino ha vinto di forza sul traguardo di Burgas e si è poi ripetuto a Sofia con una straordinaria rimonta nei metri finali ai danni di Jonathan Milan. Notte intensa nei playoff NBA con i New York Knicks che conquistano le finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo e Minnesota che ristabiliscono la parità nella serie contro gli San Antonio Spurs sul 2-2. Dominio assoluto dei Knicks in gara 4 contro Philadelphia. Finisce 144-114 per la squadra di New York che chiude la serie con un netto 4-0. La partita si indirizza già nel primo quarto quando i Knicks realizzano 11 triple nei 13 tentativi scavando subito un solco incolmabile. I 144 punti segnati rappresentano il nuovo record di franchigia ai playoff, mentre le 25 triple mandate a bersaglio eguagliano il primato NBA post-season. Notti magiche in Colombia per Alberta Santuzzo che ha vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di Scherma, specialità spada, andato in scena in questi giorni sulla pedana di Medellín. Dopo un percorso costellato di vittorie, la nostra porta colori è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto, centrando il quarto podio complessivo di quest'annata dopo i secondi posti di Fujairah e Wuxi e dopo il terzo piazzamento di Astana. Dalla redazione sportiva è tutto.
14: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia-Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
13: Cose di calcio.
6: Ben ritrovati, eccoci qui, arrivati all'ultima mezz'ora. Paolo, che cosa hai imparato da queste... cioè, al di là delle cose che abbiamo raccontato di settimana in settimana della nostra Juve e che può davvero servire concretamente, perché parzialmente è servito anche il pareggio di Verona, col Verona,
7: sì.
6: L'atteggiamento, l'approccio, poi è durato poco, non dico 12 secondi o poco di più. Che cosa insegna anche la vittoria di Lecce dopo il pareggio di Verona, dopo il crollo del Milan, dopo aver pareggiato a reti inviolate con i rossoneri?
7: Io credo arrivi,
6: cioè, cosa dirà adesso?
7: A fine stagione non arrivi mai nella migliore situazione possibile, a meno che tu sia veramente molto forte. Però arrivi in una situazione nella quale tutte le tue virtù le devi riuscire a mettere in campo, magari non al massimo livello, però le devi mettere in campo. La Juve ne ha tre o quattro di virtù forti e secondo me a Lecce si sono viste. La squadra, comunque la Juve, e questo va detto a onore di, appunto, dei mesi di Spalletti, a eccezione della gara con Milan, dove c'è stato questa sorta di armistizio, la squadra è una squadra che crea tanto, crea magari in maniera non lineare, si accende uno, non si accende l'altro, eccetera. Però questo mi rende ottimista. Tra l'altro ho visto una squadra che magari non ha avuto dei picchi pazzeschi. Io non ho visto però giocatori fuori dal contesto. Non ho visto giocatori che mi preoccupano in questo momento. Quindi io penso che con la Fiorentina non ci sia altro che la vittoria. Anche perché affrontiamo la squadra in difficoltà. Non facciamoci sta settimana il film che quello è un mezzo derby, che quelli ci tengono. Ok, ma è una squadra...
6: vengono a Torino.
7: È una squadra ai minimi termini. Anzi, dovremmo dircela diversamente. Abbiamo l'occasione per farci veramente una grande vittoria con la Fiorentina. Poi so bene che il calcio è strano. Però mentre Milan in questo momento ha veramente sfarinato le sue certezze e quindi non ha appigli, se non appunto la forza di volontà negli ultimi minuti a giochi disperati che tra un po' ti porta a pareggiare, Noi, secondo me, abbiamo un equilibrio, tra cui il fatto che non prendiamo gol in difesa, il fatto che comunque c'è una formazione di titolare, perché Spalletti l'ha schermata, e comunque chi è entrato, vedi con Mainz, che in questo momento forse sta meglio di Thuram, ha fatto il suo. Non bisogna fare cose eccezionali in questo finale. Se poi ci verranno richieste, chiaramente lo capiremo se siamo in grado. Però il livello medio della Juve in questo momento, secondo me, ti garantisce molto di più rispetto a un livello medio del Milan, ma anche di altre che stanno facendo la stessa fatica nostra a ottenere risultati. E vediamo se questo basta.
8: Andiamo a ascoltare altri vocali in attesa di collegarci con la stanza del nostro vicino di casa.
18: Salve ragazzi, sono Marcello da Pesaro. Ma quello che è successo di ieri nella partita con quella della Roma, noi dobbiamo denunciare alla Procura della Repubblica, ma è una cosa inaudita per il danno che ci hanno fatto anche a noi. Ma il VAR ha richiamato il VAR per dar rigore. E lo stesso episodio a noi con Vlahovic ha richiamato il VAR per toglierci.
8: Ho capito benissimo, però non ne usciamo davvero più se ragioniamo così. E non dobbiamo solo enfatizzare sul momento che vede naturalmente un po' la categoria travolta da quello che sta capitando, che è capitato al loro interno e che sta emergendo con la situazione di Milano. Abbiamo però già Domenico Marocchino, non voglio sminuire il tema ragazzi, però sia chiaro, altrimenti non do spazio. Dove sei oggi?
19: Sono correcato a letto, non perché sono malato, ma perché di là prende di meno quando sono le perturbazioni. Prende di meno.
8: Dove sei? In navigazione? Dove sei?
19: Come navigazione? No, non sono in navigazione, sono a casa nel mio letto, dietro c'è questa tappezzeria.
8: Wow.
19: Praticamente sono correcato, ho sentito un paio di cose che veramente, con tutto il rispetto, mi hanno fatto un po' sorridere.
8: Dici, facci il subito, vai. Cancella, correggi.
19: Allora, la prima l'hai detta tu che con Menner si è fatto il suo, io non mi sono accorto che giocava con Menner, a dirti la verità.
7: No, cioè, Domenico, l'ho detta io.
8: C'è perturbazione.
19: No, ha fatto il suo, ma chi si è visto, passaggi importanti, conclusioni, riconquista palla, cioè, no, con tutto il rispetto di commento.
8: Ha cominciato benino e si è spento.
7: Domenico, io ho aspettative basse ormai, per me il suo è che non faccia danni.
19: Vabbè, se la prendi da quel punto di vista lì, allora... Però ripeto, questo è nell'ordine del campionato, perché il campionato, come dici te, è non far danni. Ecco, hai usato il termine giusto. Se levi l'Inter, le altre e qualche giocatore di qualche altra squadra, tipo McTominay, Nico Pazzo o qualche un altro, gli altri non devono fare danni, perché più di limitarsi a non fare danni, del resto non riescono a fare. Ma il problema non è quello, il problema è che sono stati giocatori pagati con un ingaggio pazzesco. Cioè, se la sufficienza è non fare danni con un acquisto da 30 milioni di euro e da 4-5 milioni di euro all'anno, che la società è il doppio, e allora insomma si può anche discutere su queste cose. L'altra cosa l'ha detto invece il vostro amico, il nostro amico che ha detto del rigore del Parma, ed era rigore quello. Il problema nasce, quello era rigore secondo me, era rigore netto, però il problema nasce, diciamo che è a monte. Se tu permetti di utilizzare le braccia, poi analizzare se tira più uno o tira più l'altro, diventa difficile. Come i difensori non devono utilizzare le braccia, se le devono mettere dentro la schiena, vale anche per i corner, i giocatori che entrano dentro l'area senza palla, marcati, che non possono tirarsi la maglia. Io ho visto un filmato, un soliloquio questo, ho visto un filmato della partita dell'Atalanta contro il Milan, e il centravanti dell'Atalanta gli ha tirato la maglia. Alla maglia parecchio, e star lì a dire era un tiro troppo forte, era un tiro, comunque l'ha tirata. E allora non ne vai a capo, non bisogna toccare le maglie, semplicemente non bisogna toccare le maglie.
8: Senti, intanto ci arriva un aggiornamento di Piemontese. Cosa stai facendo? Le Cugià, sei Cugià?
19: Le Cugià. Sì, su Cugiano.
6: Se Cugiano, no, perché qui parlano le lingue. Poi ti spiego un'altra cosa, lezione dopo ormai 8 anni di Radio Bianconera. Posso spiegartela? Quella che stai guardando è il tuo alluce. Non è la telecamerina, che è esattamente alla tua sinistra. Ah, cioè, la televisione la fai da un bel po'.
19: No. Provo, provo a trasferirmi sulla
6: no,
19: mia
6: ma va
19: sedia.
6: Benissimo.
19: No, va benissimo. No, vado sulla sedia da pensatoio.
6: No,
19: vado
6: la sedia no, è che devi guardare la telecamera.
19: Aspetta, che vado nella sedia.
7: Vediamo, vediamo.
19: Sono nella sedia da pensatoio. Aiuto! Ecco, sono nella sedia da pensatoio.
6: Aiuto, fammi vedere la versione pensatore di Domenico Marocchino.
19: Ecco, sono qua.
7: Sei meglio. Sei
6: però
7: meglio.
6: Il problema è che continui a guardare l'alluce. Devi guardare verso la tua sinistra. Hai la cam e quella lucina che si...
7: No, no. Domenico, fai quello che vuoi, no, è meglio.
19: No, ma io non posso parlare guardando una luce. No,
7: sei troppo
19: parlo...
7: ispirato così. No, no, no, così va bene. Così. Cioè, tu passi dall'essere ispirato... all'essere post-prandiale, diciamo, ecco. Mm.
19: Sì, vabbè, adesso...
6: Fatti riflettere, sì, ma no, così un po'...
19: Andiamo oltre, andiamo oltre.
7: Vai oltre, vai oltre.
6: Ho provato a fare trapattoni quando ti diceva di fare la diagonale, di avanzare, di attaccare.
19: Sì, ma sai, i giocatori sono dementi, quando vanno in campo non sanno neanche fare una diagonale, che se non glielo dice l'allenatore non la fanno, oppure non sanno fare i movimenti.
6: Questa polemica gratuita, dove vuole arrivare questa polemica gratuita?
19: Ah, voglio arrivare che sono stufo di queste ipocrisie, chiamiamole così, virgolettate, di situazioni, insegnamenti, considerazioni, che poi alla fine stringi.
6: Arriva poco, non portano a nulla. Senti cosa ci dicono. Allora, no, me la sono. Ah, no, ce l'avevo qui. Attenzione al derby, la partita perfetta per un delitto perfetto. Tu avresti paura di giocare una partita decisiva? Magari anche no, perché c'è prima la Fiorentina e potrebbe dirci tante cose. Ma giocarti una qualificazione, qualcosa di importante, già capitato in passato, nell'ultima giornata, in un inedito derby, neanche ai tuoi tempi si giocavano i derby all'ultima giornata.
19: Ah, io avrei comunque un po' di... sì, diciamo che l'assetto della Juventus, che è quell'obiettivo che Spalletti, diciamo, ha ottenuto con una votazione, secondo me, faccio il giornalista, come do i voti, con una votazione da 8,5 e il risultato maggiore delle varie cose che dovevo ottenere. Quindi la Juventus giocherà contro il Torino, contro la Fiorentina, comunque ben posizionate in campo, ecco, insomma. Però del Torino ho paura, perché ritengo che gli attaccanti del Torino, da Simeone ad Abrams all'altro, sono pericolosi, ecco, insomma. Noi ad esempio non abbiamo un Simeone.
6: Abbiamo un Vlahovic anticipato.
19: Abbiamo Vlahovic, però invece di qualche d'un altro avessimo un Simeone, magari.
6: Tu dici?
7: Cioè, non abbiamo alternativa a Vlahovic, diciamo.
19: Insomma, mi sembra che si sia visto, nonostante questo. Non abbiamo alternative con certe caratteristiche. Non è che Davis è un giocatore che fa girare la squadra, ecco, un Zirze da un certo punto di vista, con altre caratteristiche, ma non è un affamato del gol.
7: Come hai visto Vlahovic l'altra sera?
19: Sono il solito Vlahovic che ha in testa il gol e poi le altre cose vengono dopo, ma ci sta anche, ecco. Lui è affamato di gol, ecco, insomma, e questo nel panorama degli attaccanti della Juventus, lui ha questa caratteristica che è l'80% delle sue qualità, mentre gli altri questa caratteristica ne hanno il 20%, insomma.
6: Se ti dicessi che contro la Fiorentina giocherà Thuram e non Yıldız, non per occupare la stessa posizione in campo, la prima cosa che ti passa per la mente qual è?
19: Che si sentono deboli a centrocampo.
6: Che si sentono deboli, cioè, e quindi sei costretto a sfruttare...
19: E giocano con un centrocampista in più, con caratteristiche ovviamente da centrocampista più che da esterno, e si considera la partita gestibile e trattabile attraverso i cambi, con due o tre situazioni, due o tre organizzazioni di gioco diverse durante la partita. Questa è una possibilità che danno i vari cambi. Ecco, tu inizi in un modo, poi al secondo tempo puoi iniziare in un altro e alla fine puoi ancora finire in un altro ancora, insomma.
8: Utilizzando questo proprio Ildiz abbastanza... eventualmente come carta.
19: Un pochettino anche Ildiz come carta, insomma.
8: Mi date un giudizio entrambi su McKennie, al di là che abbia fatto anche il 9 vero, ma 9 vero non lo è, quindi ha fatto...
7: 6 minuti da centroavanti.
8: Sei minuti da centroavanti.
7: A me piace molto più lì. Cioè, la Juve, secondo me, si esprime meglio col 4-2-3-1. Se vuol far giocare McKennie, cioè, piuttosto che Mediano, molto meglio davanti. Lui tra le linee si muove bene. Si muove anche in maniera incomprensibile, un po' per tutti. Cioè, a volte più per gli avversari, a volte anche per i compagni. Però anche uno che, tra virgolette, sbaglia qualche tocco di troppo perché è naif, perché cerca dei passaggi di prima che potrebbe anche evitare. Però McKennie accende la luce e quindi a questo punto di vista meglio che stia lì, perché tra l'altro stanco com'è, a farlo correre per tutto il campo secondo me non ha più molto senso.
8: Però Domenico, lì a mio avviso, io ero a Lecce, dal vivo mi è sembrato rinato rispetto anche a quando col Verona è stato relegato sull'esterno.
19: Mediano.
8: Sì.
19: O mediano. Beh, più lo metti avanti e più gli levi il problema di difendere, insomma, gli levi questa incombenza. E come diceva Paolo, lui è uno che non so, che va a cercare il quadrifoglio nel campo, ecco, cioè, mentre gli altri non lo cercano, pensano solo a tagliare l'erba, va a cercare qualcosa di diverso. Delle volte anche incomprensibile, come ha detto sempre Paolo, perché può anche essere un vantaggio, perché se fosse troppo comprensibile per i suoi, sai che noia. Per me è un giocatore fondamentale, lo consideravo così anche quando la maggior parte dell'opinione pubblica lo contestava. E voi ne siete testimoni, anche perché è l'unico giocatore della Juventus che si smarca con una percentuale notevolissima senza palla. Gli altri vogliono la palla nei piedi, lo stesso Ildiz vuole la palla nei piedi, Consensau vuole la palla nei piedi, Vlahovic vuole la palla nei piedi, vogliono tutti la palla nei piedi. E questo non è giusto, non va bene per una squadra. È un margine di lavoro, di miglioramento che... su cui Spalletti deve riflettere, secondo me.
8: Senti questa equazione: McKennie meglio trequartista, però meglio punta di Openda e David. Quindi ti fa capire come viene ricollocato in base un po' alle esigenze del momento, della partita, o no? Chiedo anche a Paolo poi, Domenico.
19: Ma, secondo me sì, bisogna chiedersi come mai il rendimento di Openda e David è, diciamo... per uno 5,5, per l'altro 4. Bisogna anche capire le motivazioni. Se io sono un attaccante, prima che mi arrivi la palla mi fanno 8 passaggi, che prima da una parte, poi dall'altra, poi torno dall'altra parte, poi mi servono, quando lo sa anche il barista di via Filadelfia, diventa difficile. Se non hai delle caratteristiche alla Mandzukic o alla Tevez, cioè viene ancora un attimino messo di più in difficoltà. Poi speravo di più da parte loro, quello sicuramente.
8: Senti, la classifica... Ah, Paolo,
7: no, perdonami. No, totalmente d'accordo. Aggiungo quello che ci hai detto, Domenico. In realtà io vorrei che fosse la guida della prossima campagna acquisti. Cioè, noi non abbiamo veramente nessun giocatore che va negli spazi. Cioè, neanche Cambiaso. No. Cioè, non abbiamo neanche un esterno che va negli spazi. Questo fa sì che noi siamo sempre più lenti rispetto ai nostri
8: bassi.
7: Cioè, Thuram è uno che porta palla, Locatelli vabbè fa il regista, Miretti se lo fai giocare a centrocampo non è uno che lo mandi negli spazi, con Miners tanto meno. Cioè, non abbiamo neanche un esterno, noi non abbiamo forse l'unico incredibilmente che può andare minimamente negli spazi è Cabal, ma non l'abbiamo praticamente visto e ha dimostrato tutti i limiti. Zegrova vuole assolutamente la palla sui piedi, noi non abbiamo uno che gli fai un passaggio a 3 metri e lui arriva prima degli altri. Mai. E questo è il vero limite della Juve, secondo me.
19: Sì, io ti aggiungo un'altra cosa, che noi rischiamo di arrivare anche secondi. e quindi uno potrebbe anche dire, ma comunque con tutti questi difetti arriviamo secondi o terzi, però c'è da aggiungere un'altra cosa, per fare 1, 2, 3/4 punti in più o 5 deve migliorare in tutte queste cose qua. Cioè, è riduttivo dire che nonostante questo magari arriviamo secondi. Mi ricordo sempre che Boniperti diceva che nell'arco di un campionato per fare 1, 2/3 punti in più ci dovevano convergere un sacco di miglioramenti, e mi trovo perfettamente d'accordo, ecco, su questo. E quindi se vogliamo crescere ancora un pochettino di più, dobbiamo anche cercare di capire queste cose qua. Però la mano di Spalletti si è vista la grande.
8: Domenico, ti chiedo come ti spieghi la classifica ad oggi. Due settimane fa, poco di più, forse dicevamo il Como sta andando bene, punterà alla Champions, intanto storicamente c'entra la sua prima qualificazione in Europa. Il Milan, una volta che ha fermato noi, sembrava, almeno queste erano anche le mie riflessioni, avesse già blindato un po' la sua partecipazione alla prossima competizione. Come ti spieghi invece questo? La Roma, prima di pareggiare con noi, sembrava messa meglio. Ci allontaniamo un po' con la Roma, però arriviamo che la Juve è terza, che la Juve aspetta magari anche l'esito della partita Napoli-Bologna di questa sera. Potrebbe generare qualcosa che non era prevedibile prima, questo finale di campionato? E perché?
19: Ma io sinceramente non pensavo, insomma, più o meno potevo essere d'accordo che c'erano 2, 3/4 squadre che se la giocavano nel giro di 1, 2 punti, massimo 3 punti. L'unica cosa che non mi sarei aspettato è questa frenata del Milan, anche se il Milan gioca senza attaccanti, ecco, insomma. Ma il calcio è questo, cioè il calcio non sempre è perché ho vinto contro l'Inter, la volta dopo vincerò contro il Verona. È sempre non so come dire, la realizzazione positiva di quello che ti capita cercando di gestirla nei 90 minuti. Questo è il calcio. Ogni 90 minuti è diverso da sé. Ho sentito dire che la Fiorentina verrà a giocare. Sì, può darsi, però chi l'avrebbe detto che il Parma avrebbe lottato contro la Roma, che era nella stessa posizione tranquilla della Fiorentina? Eppure l'ha fatto. E l'ha fatto non solo i primi 10 minuti, anche l'ha fatto nel secondo tempo in recupero. E quindi calcio è fatto di queste cose qua, se no sarebbe pura matematica. O i più forti vinco sempre tutte le squadre. Ci sono dei campionati persi contro il Lecce in casa, contro a Verona, a Udine, cioè vinti a Udine, persi contro la Lazio dall'Inter, quando sembravano già finiti e quando l'Inter aveva Ronaldo, Vieri, cioè non è che aveva Vinco Pallino. Questo è il calcio, è molto più meno coreografico e patinato di quello che si vede, più sofferente.
8: Paolo, Domenico, allora ti faccio...
19: Quando arriva il bonifico, bonifico.
7: Allora, prendiamo questa tua parola. Secondo te il Milan, visto che è il nostro competitor, perché poi la Juve, lasciamo perdere un attimo il Napoli, che secondo me stasera chiude i giochi, la Juve può arrivare terza, come adesso, può ancora arrivare sesta, perché... chi scivola in questo momento male,
8: chi sbaglia,
7: cioè chi perde la partita paga tantissimo. Ma non è che per certi versi noi abbiamo fatto, senti questo ragionamento così raffinato, proprio dei nostri limiti un po' una virtù, cioè ci siamo un po' abituati alla nostra mediocrità. Il Milan adesso si trova scoperto, perché Milan fino a quando aveva Modric aveva sicurezze. Io ieri li ho visti, a parte il finale, come appunto dici tu, cioè il calcio strano, no? Però io l'ho vista a volte proprio piatti, cioè incapace di pensarsi così, con lo stadio che se ne va, eccetera. Ecco, non è che su questo noi tutto sommato siamo messi un po' meglio degli altri, perché noi abbiamo fatto i conti con i nostri limiti per tutto l'anno e adesso abbiamo trovato una misura.
19: Ma guarda, d'impatto mi verrebbe da dire, sempre in base all'ultima partita, che il Milan è come uno che si trova nudo davanti a tutti. La Juventus si trova nudo con le mani dove non batte il sole e si copre qualcosina. Ecco,
8: ma si guarda allo specchio che delle volte... è attaccato al muro? No, perché i particolari fanno la differenza.

0: più o qualcosa di meno,
1: 180
0: più un calciatore. Si è frizzato.
1: Si è frizzato.
0: È un no, eccolo, salutaci.
2: La paura, la paura fa parte... La paura fa parte del pacchetto del giocatore, come la tensione, fa parte della personalità. E paura o non paura, bisogna cercare nel possibile di gestirla per quello che ti è possibile fare.
0: È un tango o qualcos'altro? È un lento? È un tango? È un aperitivo con la barista che ti guarda da lontano?
2: Ma guarda, dovessi fare un paragone col calcio italiano, direi che è una mazzurca.
0: Non una so mazzurca. Ok, noi volevamo il titolo anche oggi. Se la pensate come marocchino, guardate, non guardate mai la luce accesa davanti al vostro PC, ma guardate il vostro alluce. Ma la forza di Radio Bianconera che vi fa ascoltare.
2: Ma non contenuto. Posso mettere, non posso mettere.
0: Lo faremo poi nella terza lezione del corso di giornalismo. Grazie Domenico Marocchino. Vai a riposarti, dai. Ciao Domenico, ti ha tagliato Iva, non è colpa nostra. Ciao, noi ci ritroviamo domani e sapremo anche a che ora giocheremo con Fiorentina e Torino. Ciao Paolo.
1: Ciao.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 14 e 3 minuti.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta degli Stati Uniti. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì volerà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e sulle scorte di uranio arricchito.
6: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami col Cremlino, siederebbe da entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina, Tajani, afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto.
7: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Assempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e, sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
6: Antivirus, sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius, attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e innalzeremo i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
7: Maltempo, tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
6: Il calcio, nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. L'Agbonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, si chiude stasera con Napoli-Bologna.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV.

0: Lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
2: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì di oggi. È l'11 maggio, le 14:08 minuti. Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia. E allora la Juve è passata a Lecce 1-0, gol di Vlahovic dopo 12 secondi. Intanto sono contento perché un paio di settimane fa l'avevo detto che secondo me la Juve meritava quest'anno di fare una volta gol sulla prima azione, perché c'era proprio uno schema che si vede, chi guarda le partite della Juve insomma lo sa, è proprio una, è come fosse uno schema di allenamento, una prova di aggirare la difesa schierata insomma, e quindi con questo lancio ad incrociare, poi dall'altra parte si centra il cross e poi è stato molto bravo Vlahovic al centro dell'area. Per fortuna io sono arrivato a questa conclusione, è stato così veloce il gol che probabilmente in VAR non avevano ancora acceso i televisori e le cose, quindi non hanno trovato nulla per annullare anche il gol di Vlahovic, perché visto l'andazzo insomma nella partita può darsi che sia questa la spiegazione tecnica per cui non hanno trovato nulla. Non c'era nulla, non c'era un'azione precedente a cui appigliarsi e quindi direi che il gol andava assolutamente convalidato. Tra l'altro ho notato che l'arbitro Colombo, non so se ce l'ha per vezzo, cioè che lui fa così e basta, oppure che gli dava un po' fastidio questa cosa, comunque non indicava mai il centrocampo dopo il gol della Juve. Sono state tre volte, poi due li hanno annullati e poi parliamo anche di questo naturalmente in questa partita. Ma al di là di questo contano i numeri della classifica, con la Juve che ha agganciato questo benedetto terzo posto, ma non può stare per niente tranquilla, perché comunque un punto di vantaggio solo su Milan e Roma, tre punti sul Como che in caso di parità ovviamente in vantaggio nei confronti diretti. Tra l'altro partite di Como e Roma che lasciano, insomma, la considerazione che faccio io, che sarebbe bello che in queste ultime due giornate le qualificazioni alle varie coppe fossero decise per quello che si vede sul campo e basta, perché mi sembra di nuovo che ci sia un po' di intervento da lissone, interventi, non interventi, un po' particolari, diciamo così, in queste partite che lasciano con tanti punti interrogativi. Intanto la Juve è stato annullato il terzo gol buono nel girone di ritorno, dopo quello con la Lazio sullo 0-0 della partita poi finita 2-2, dopo quello di Udine, di Alcon Seisau, che era il 2-0 anche allora, e questo di Kalulu, che era un gol assolutamente regolare, perché A, Vlahovic non è in fuorigioco, perché anche dall'immagine della cartolina lì che ci hanno mandato con i due giocatori dei cartoni animati, senza far vedere ovviamente da dove partisse il pallone, cosa succedesse nella realtà, eccetera, eccetera, quello lì non è fuori gioco perché ha tirato la linea su un punto del corpo che non è quello più arretrato del difensore, quindi quella linea lì è un po' farlocca, diciamo così. In più, quello lì è un fuorigioco che risale all'azione precedente a quella del gol, perché poi c'è un rinvio volontario di testa di un difensore, e da regolamento, quando c'è un intervento volontario, una giocata volontaria di un difensore, inizia una nuova azione in cui Vlahovic non c'entra assolutamente nulla, e non c'entra nulla neanche quel contrasto eventuale con il difensore che aveva rinviato, e quindi è il terzo gol regolare che viene annullato alla Juve in questo girone di ritorno. Un po' tanti, diciamo, in media rispetto a quello che succede su altri campi. E quindi così in questo momento già avevano designato Colombo, che è uno dei due insomma nomi presenti sull'avviso di garanzia recapitato a Rocchi per frode sportiva. Insomma, non mi è sembrata una designazione particolarmente rasserenante né per lui né per chi guardava la partita sponda Juve soprattutto. Almeno insomma stare tranquilli, fare le cose normali da regolamento sarebbe stata una buona norma, però quello che è successo ieri veramente nell'ultimo turno ne sono successe talmente tante, tutte concentrate, tutte nella zona Champions, diciamo così, che lasciano un po' di amaro in bocca a me personalmente, non so se a voi anche lo stesso. E poi fa bene però Spalletti a parlarne non più di tanto. La battuta di Kalulu ci sta, insomma, con il fuorigioco d'orecchio per annullare il suo gol, insomma ci sta tutto, però è giusto che Spalletti tenga alta la tensione, perché adesso la Juve si va a giocare tutto nelle ultime due partite, che sono due derby praticamente, perché per la Fiorentina sappiamo benissimo che la Fiorentina non sarà quella che è andata a passeggiare a Roma, perché adesso per una settimana i tifosi della Viola sicuramente martelleranno i giocatori, non dovete farli andare in Champions, bla bla bla, e sappiamo tutta la tiritera, quindi la Juve dovrà essere molto attenta da questo punto di vista. E poi c'è il derby con il Toro, l'ultima giornata, anche qui il calendario particolare, chissà se quando hanno sentito l'uomo dei calendari in procura gli hanno anche chiesto un po'. Perché io dall'inizio di queste stagioni ho sempre detto avrei voluto vedere non tanto in diretta il sorteggio dei calendari quanto il momento in cui vengono inserite, diciamo, le direttive che vengono date al computer per elaborare poi il calendario, perché è lì che ci sta l'inghippo secondo me, perché ci sono state cose troppo... tra l'altro oggi ho visto che viene ascoltato anche Viglione, che è responsabile dell'ufficio legale della FIGC in procura. Viglione, quello che era a bordo campo a festeggiare lo scudetto dell'Inter in Inter Torino, non questo scudetto, quello precedente, e quindi vediamo un po' che cosa dirà anche Viglione. Però ovviamente l'inchiesta interessa fino a un certo punto tutti quanti, a parte noi che la seguiamo naturalmente, Tutto Sport che la segue, però gli altri giornali vedo che danno il giusto silenzio. Infatti, diciamo, su tutto Juve l'abbiamo un po' ribattezzata Silenziopoli, anche paragonandolo a quello che è stato fatto alla Juve sia nel 2006 che nel 2022 dal punto di vista della gestione, proprio della comunicazione. Mi sembra che ci siano anche nomi pesanti che vengono ascoltati in questi giorni in procura. Però poi c'è questa Juve di cui dobbiamo parlare anche nel campo, perché è una Juve che ha questo difetto, che se le partite non le chiude anche per colpa sua, perché per esempio Vlahovic ha avuto l'occasione del 2-0 nel primo tempo, non l'ha sfruttata, poi rischia in qualunque momento di rimettere in carreggiata gli avversari. E Spalletti questo l'ha detto chiaramente nella conferenza stampa, e se fai così con Fiorentina e Torino stai tranquillo che la paghi. Quindi la Juve dovrà essere sempre sintonizzata in questi ultimi 200, in questi ultimi 180 minuti più recupero, quindi circa 200 minuti tra tutto, per non avere questi cali di tensione, cali di attenzione che in passato sono stati pagati cari e che rischiano di essere pagati cari nelle ultime giornate. Credo che questo avesse voluto dire Spalletti, ma c'è anche l'altro discorso che ha fatto Spalletti nel dopopartita, cioè quello rivolto, secondo me almeno, alla società, dove chiede nuovamente che il prossimo anno la Juve possa cominciare con un centravanti di ruolo come Vlahovic adesso, se Vlahovic meglio che già inserito, se no qualcuno che abbia quelle caratteristiche. E poi il rifinitore, il trequartista, l'uomo che sa giocare nel traffico, che porta abbastanza l'identikit di Bernardo Silva per esempio e che abbia l'esperienza per farlo. E quindi mi sembra che i messaggi inizino a essere recapitati in maniera forte e chiara dall'allenatore sia ai suoi giocatori sia alla società. E quindi diciamo che adesso però c'è da stringere i ranghi per queste due partite, poi si faranno tutti gli altri ragionamenti del caso. Tra l'altro ancora oggi, ad oggi, non si sa quando si giocherà Juve-Fiorentina, così come non si sa quando si giocheranno le altre. Credo che aspettino il Napoli, perché poi se il Napoli non vince, anche il Napoli teoricamente è impegnato nella zona Champions, se vince è finita lì, è qualificato e tanti saluti. Se non vince, allora dovrà giocare in contemporanea con tutti gli altri, quindi dovranno trovare il modo di far giocare il derby di Roma non in contemporanea con gli internazionali d'Italia di tennis, è in contemporanea con tutte le altre partite della zona Champions, e sarà un bel inghippo questo da risolvere. Quindi magari verso mercoledì, giovedì ci dicono quando sono le partite. Ciao Roberto Grossi, grazie per essere con noi.
3: Eccomi qui, ciao Gigi, buongiorno a tutti.
2: Allora, caro Roberto, partiamo dal campo, ovviamente da quello che abbiamo visto con il Lecce, una squadra che di nuovo ha creato le sue 5-6 palle gol, ha preso il 20° palo stagionale. Io aggiorno sempre questa statistica che è molto particolare in questa stagione, ha annullato l'ennesimo gol buono, il terzo nel giro di ritorno, ha annullato la Juve quello di Kalulu, e poi questi blackout che improvvisamente rischiano di riaprire la partita con grandi brividi nel finale, un film già visto che è finito un po' meglio rispetto ad altri, diciamo così.
3: Sì, hai già detto tutto tu. Io comunque alla fine credo che la Juve abbia fatto una buona prestazione, è entrata in campo subito, cattiva, aggressiva, ha segnato dopo pochissimi secondi, ha fatto la partita che Spalletti gli ha chiesto di fare ai suoi ragazzi. E poi è vero che bisognava chiuderla prima, è solita storia, poi rischi magari su un pallone vagante di avere la beffa, però però credo che la Juve abbia fatto una prestazione positiva. Io, guarda Gigi, ho visto tutte le partite delle squadre impegnate per la qualificazione in Champions. La Juve è quella che mi ha fatto credo che abbia fatto la partita migliore. Io ho visto il Como col Verona, Como quasi inguardabile, e se non era per quel perché ne parlano in pochi, ma per il Verona secondo me c'era un rigore clamoroso.
2: Oh, sì, uno con le mani sicuramente, quello sì, e poi ce n'è altri due o tre dubbi in area,
3: sì,
2: di rigore.
3: La tocca due,
2: sì,
3: volte, sì, con,
2: sì,
3: le mani,
2: esatto, quindi una annulla l'altra, ma probabilmente.
3: Ma la seconda è clamorosa,
2: sì, sì,
3: io l'ho visto anche subito in diretta,
2: sì, sì, sì.
3: E lì il Como va fuori dalla qualificazione Champions. La Roma, beh, il Milan non ne voglio neanche parlare perché è talmente devastato che...
2: Sì, il Milan ha fatto tutto da solo, diciamo così, in linea di massima.
3: Sì,
2: ecco.
3: No, ma il Milan è una squadra che non c'è più, non c'è assolutamente più. E ha giocato gli ultimi 20 minuti perché l'Atalanta credeva di averla già vinta.
2: Sì, hanno mollato un po', poi anche un,
3: sì,
2: minimo di orgoglio, insomma, ovviamente ci,
3: sì,
2: sta.
3: Il Milan, ecco, ne prendeva 5 o 6, secondo me, se l'Atalanta continuava a giocare. Il Milan è una squadra a pezzi. E Allegri, secondo me, c'ha molte colpe. Questo lo dico per le vedove di Allegri. Poi, andiamo avanti. Parma-Roma. Roma viene nel primo tempo, ma nel secondo tempo il Parma, cioè, doveva vincerla quella partita. E poi ci sono state qualche decisione arbitrale che invece era vinto la Roma. Ma questo per dirti che la Juve in questo momento è quella che sta meglio. Altro che...
2: Sì, poi tra l'altro io guardavo da quando è finita, diciamo, l'agonia delle partite ogni tre giorni, che per la Juve è stata un'agonia perché non ha la rosa per reggere, più le decisioni arbitrali che ci ha messo loro in tante di quelle partite lì di febbraio, in quel mese lì. Adesso era un po' che non parlavamo più delle decisioni arbitrali, ci hanno lasciato un mesetto tranquilli. Adesso che siamo al gran finale si ricomincia con Ricky Premi e Cotillon. No, dicevo, 9 partite da dopo il 3-3 con la Roma, che è stata l'ultima partita giocata dopo tre giorni, 6 vittorie e 3 pareggi. Uno può discutere sulle partite che hai pareggiato, diciamo, se avessi pareggiato a Bergamo e vinto col Sassuolo in casa, faccio per dire, avresti gli stessi punti, ma un altro effetto psicologico forse della situazione. Quindi credo che la media punti sia da secondo posto addirittura, neanche da zona Champions, sì, perché siamo 2 virgola abbondante. Certo è che appunto questa squadra fa fatica a chiudere le partite, questo è un tema che ha trattato anche Spalletti, che ha candidato chiaramente Vlahovic alla permanenza, non mi pare di capire così, anche se, dico, in questa partita si è visto il Vlahovic che conosciamo, cioè fa un gol su 4, questa è la verità. Adesso di là di quello che gli hanno annullato, fuori gioco non fuori gioco, comunque anche lì aveva sbagliato la prima ribattuta, per esempio.
3: Beh, però sai Gigi,
2: però da un peso specifico rispetto agli altri, che, certo.
3: Ti dicevo prima Parma-Roma,
2: sì,
3: anche Malen ne ha sbagliati altri 2 clamorosi, cioè, adesso non è che l'è fatto Malen, è fortissimo, per carità, però ha fatto un gol bellissimo, ma ne ha sbagliati 2 clamorosi davanti al portiere, cioè, se vogliamo dirla tutta.
2: Sì, sì, sì, no, Mano, difatti.
3: Non è che tutti uno può segnare sempre. Poi, tra l'altro, non stiamo parlando dei Zabaste.
2: È quello che dico, che non ci sono più quelli nel campionato italiano, di Guaini, Tevez, quelli lì, certo.
3: Esatto, con tutto rispetto stiamo parlando di Malen e di Vlahovic, cioè... No, però il fatto di averlo, forse, come ho detto l'altra volta, io sono molto cauto di aver recuperato Vlahovic, che è quello che stanno vedendo anche e soprattutto i dirigenti della Juve, come sta fisicamente, perché non basta poi una partita, no?
2: Certo.
3: E poi di nuovo la ricaduta, bla bla. Valuteranno bene queste ultime 2 partite. Poi sai, per la questione contratto bisogna sempre vedere. Lui, secondo me, deve scendere a miti consigli.
2: Sì, a meno che non abbia altre offerte, che al momento non risultano.
3: Non abbia altre
2: non
3: offerte,
2: si sa quello.
3: Allora,
2: se lo chiama per dire
3: Juve...
2: Barcellona o uno di questi, è chiaro,
3: sì,
2: che gli fanno un contratto.
3: Io credo che noi abbiamo capito, tutto il mondo ha capito bene qual è la politica della Juve, secondo me è giustissima. No? Si arriva a dare ai più bravi quello che si dà a Ildiz al massimo.
2: Esatto,
3: cioè,
2: 7 milioni.
3: I più bravi chi sono? Ildiz, punto.
2: Sì, Bremer, se vogliamo mettercelo,
3: ma
2: se sta bene,
3: però
2: diciamo,
3: va bene.
2: Sì, sì.
3: E va bene anche Vlahovic, perché se proprio vuoi fare, ma più di così non si va. Cioè, io penso che Vlahovic deve mettere solo in testa lui, il papà, il procuratore, tutti, a prescindere, no?
2: Per restare alla Juve è così, se c'è qualcuno che ti dà 10, vai,
3: certo,
2: arrivederci, però non so se
3: ma
2: c'è qualcuno,
3: certo,
2: che gli dà 10, questo è
3: ma
2: il grande tema.
3: Ma che la Juve derogasse da questa scelta, cioè io credo che la Juve faccia benissimo,
2: assolutamente,
3: benissimo,
2: anche
3: a prescindere da quello che dicono anche una parte dei tifosi, chi se ne frega, cioè non si può avere un bilancio più disastrato, questo è poco, ma è sicuro.
2: Sì, esatto, poi ci sono già contratti pesanti che, insomma, continuano poi sempre a tornare indietro a certi giocatori e a altri comunque gli hai fatto un contratto lungo come Openda e David e non sono quello che ti aspettavi che potessero essere, insomma.
3: È quello il vero errore. È quello, quello il vero errore. Quanto hai pagato Pendà?
2: Anche i contratti che gli hai fatto, comunque, perché al di là del pagamento immediato, quello che pesa tanto sui bilanci sono poi gli ingaggi, ovviamente, quindi che devono stare.
3: Il rendimento tra Pendà e David che è decisamente insufficiente, su questo non c'è dubbio. E poi il fatto che Spalletti te l'abbia detto ormai tante volte che questi due non vanno bene alla Juve, cioè non so come deve dirlo Spalletti, no?
2: Sì, no, lo ha detto in tutti i modi, anche molto comprensibili, pur senza mai attaccare nessuno direttamente, ma insomma l'ha fatto capire il fioretto, il colpo di tacco all'esterno, insomma mi sembra che certo. Portano tutti in alcune direzioni. E tra l'altro anche Bogà ha preso un po' quel vizio lì, che era più incisivo nelle prime partite, adesso un pochino meno. Ildiz, secondo me, ancora non è lui al 100%,
3: no, ancora fisicamente, è chiaro.
2: Perché cioè, leggo qualcuno che con cattiveria, secondo me, dice che da quando ha rinnovato il contratto ha fatto solo due gol, che è vero, ma non è il contratto quello. La questione.
3: No. No, secondo me no, è la sua condizione fisica, lui però ha giocato lo stesso, si è sacrificato, ha giocato con la sua nazionale, è andato al mondiale e adesso ne paga un po' le conseguenze, avrebbe bisogno anche lui, come di Thuram, che giustamente l'ha lasciato fuori Spalletti, di riposarsi, tutto qui.
2: Esatto, solo che ormai non c'è più tempo perché il campionato nel frattempo è finito. Ti sei messo nella condizione, un po' ti ci hanno messo e un po' ti sei messo nella condizione di doverti giocare tutto nelle ultime due partite, quindi si cerca di stringere i denti con i giocatori migliori, come farebbero tutti in questa situazione. Sappiamo che nessuno è al 100% della condizione adesso, ma la Juve, ripeto, come dicevi anche tu, forse tolto l'Inter è quella che sta meglio, diciamo, in questo momento.
3: Secondo me in questo momento qui, questo non vuol dire che le ultime due partite saranno facili, anzi esattamente il contrario, perché la Juve purtroppo ci ha abituato che quando è reduce comunque da una prestazione positiva, abbastanza positiva, poi quella dopo ti diventa...
2: Si siede sugli allori, esatto.
3: Quindi io sono molto preoccupato, ad esempio, per Juve-Fiorentina, ecco. Ma non tanto per la Fiorentina, che ai minimi termini... che comunque non avrà neanche sui tifosi, penso, quando si giocherà Juve Fiorentina, che non sappiamo.
2: Sì, però a Firenze li aspettano, quindi fanno attenzione a come giocano,
3: sì,
2: secondo me. Però,
3: sì, non giocheranno come a Roma, dove già nel riscaldamento ho visto che non avevano nessuna voglia di giocare con la partita, ma proprio nessuna. A Torino faranno almeno finta di... Però ti dico, la Juve è così, cioè quando ti aspetti il peggio arriva il meglio, quando ti aspetti il meglio arriva il peggio, quest'anno è...
2: E quindi fa bene Spalletti a non trovare alibi arbitrali, a non trovare nessuno, deve tenere tutti sul pezzo società
3: no, anche
2: e
3: se
2: squadra.
3: Ci sarebbero. No, anche se ci sarebbero decisamente sì, soprattutto vedere quello che, ti ripeto, hanno fatto le altre, perché io più ancora della Roma, ti dico la verità,
2: il
3: io
2: Como. Con
3: rigore contro il Como, non fischiato, io lì penso male.
2: Sì, oddio, sulla Roma anche gli episodi che mi fanno vedere, no, però quell'azione del che credo andasse a fare il 3-2 il Parma, che fischiano un fallo inesistente mentre uno sta
3: quello,
2: andando in porta.
3: Bravo,
2: quello lì,
3: lì
2: proprio non lo fa vedere nessuno, ma a me sembra una cosa scandalosa.
3: Sì,
2: non tanto il rigore che si può dare o non dare, lo stesso lì, la mano, la tocca, non la tocca.
3: Assolutamente d'accordo, Gigi, quello è stato l'unico momento, però c'è da dire... che all'inizio probabilmente c'era quel rigore su Mancini.
2: Sì,
3: quindi,
2: sì, che gli ha dato la scarpata, sai, dopo aver preso
3: palo. Sulla Roma sono un po' più clemente, anche se bisogna dire, se lo stesso arbitraggio fosse accaduto a Parma-Juventus, avremmo la russa che occupa il Parlamento, Camera e Senato.
2: No, anche a Roma credo che sarebbero belli carichi, perché vogliono mandare in Champions la Juve,
3: ma
2: eccetera,
3: sarebbe successo
2: eccetera.
3: Il fine mondo.
2: Assolutamente.
3: Però con tutto ciò ti dico, secondo me è stato più... Dubbio l'arbitraggio di Como Verona.
2: Tra l'altro del Como non parla nessuno, ma credo che nella classifica dei favori, tra virgolette, favori arbitrali, non si è messo malissimo. È il Como in questa stagione, da quello che il bilancio tra decisioni pro, decisioni contro, mi sembra abbastanza favorevole.
3: E poi, Gigi, scusa, mi sono dimenticato, ma perché ho detto che il Milan ormai è,
2: sì,
3: è distrutto, ma vogliamo parlare del rigore dato al Milan?
2: Tra l'altro.
3: No, vero? Meglio di no, andiamo avanti.
2: Andiamo avanti che va bene. Lo stesso tanto i gol buoni li tolgono solo alla Juve. Questa è un po' la regola di base, perché quello lì è un gol buono. Cioè, tanto anche lì, ci hanno fatto vedere dopo quanti minuti l'immagine lì del cartone animato, dopo un quarto d'ora. E poi...
3: È un po' come la data e l'orario Juve-Fiorentina, non si sa quanto,
2: non si sa. E non si sa neanche se fosse fuori gioco, perché io guardando bene, ingrandendo un po' quell'immagine che hanno fatto circolare, hanno tirato la riga nel punto sbagliato e quindi non era neanche fuori gioco. Ma poi comunque anche fosse fuori gioco, con la solita scelta del frame più sfavorevole che tutti sanno, non è neanche quella dell'azione del gol, perché lì c'è poi un intervento del difensore, quindi inizia una nuova azione e quindi in quell'altra azione Vlahovic non c'entra per nulla, quindi c'è proprio una violenza nei confronti del regolamento.
3: E tu immagina al contrario.
2: Appunto. Tu immagina gli arbitraggi al contrario di Roma-Juve, che cosa sarebbe adesso in Italia? Questo è un concetto di base.
3: Roma-Juve, Verona-Como, Milan-Atalanta, rigore così, sarebbe accaduto l'impossibile. Ti ricordi l'ultima giornata quando ci fu un nostro collega molto importante che disse del rigore, no, a Venezia,
2: sì,
3: tu,
2: sì,
3: quello causato
2: da Nicolussi, che siccome Nicolussi
3: poi ritrattò, fece un po' una figuraccia, sì, no, per non prendersi la querela. Pure io oggi non ho visto niente, non ho letto niente.
2: Ah no, adesso va tutto bene, certo.
3: Tutto a posto, tutto regolarissimo.
2: Assolutamente. Oh, Giacomo da Susa ci scrive: dopo l'inchiesta arbitri, quest'ultimo turno di campionato, si può essere tranquilli? Io no, dice lui, mi aspettavo un trappolone, poi Roma e Como hanno avuto qualche vantaggio, si fa davvero fatica a pensare che tutto sia un caso. Diciamo che un po' se le cercano anche, diciamo la verità, nel senso che tu in questo momento sei nell'occhio del ciclone, hai un'indagine per frode sportiva che riguarda al momento principalmente il mondo arbitrale, con i designatori che si sono autosospesi a propria tutela, a tutela del movimento, per la carità. Designi Colombo, cioè io questa cosa qui non riesco a spiegarmi, cioè tu designi l'arbitro che è stato definito da un magistrato gradito all'Inter per arbitrare Lecce Juve, più tutto quello che è successo al VAR in tutte le partite, eccetera.
3: Ma perché non calcolano, ormai pensano che la Juve non sia più una rivale dell'Inter, capito? Quindi non gliene frega più niente.
2: Ma tu dici
3: quello, è vero, storicamente in questo momento.
2: No, quest'anno sì, no, però se la Juve ha i soldi della Champions, magari il prossimo anno può diventarlo la rivale, sì, chissà, che potrebbe essere un discorso di prospettiva. Comunque, io facevo l'esempio al contrario. Immagina ci fosse un magistrato che dice: Colombo, un arbitro gradito alla Juve, va a arbitrare l'Inter che si gioca qualcosa di importante l'ultima giornata, e ti fa, vedi un po' cosa succede. Siamo
3: certo,
2: sempre lì.
3: Certo, giustissimo. Sì.
2: Ma cioè, questo vuol dire cercarsele, secondo me. Lì, in questo momento, Doveri e Colombo, che sono i due nomi nell'avviso di garanzia, li mandi a arbitrare quelli che non hanno nulla da pretendere, per metterli tranquilli, sia loro che l'ambiente, secondo me. Poi dopo, per carità, magari sbaglio io, sono malfidato, però anche per la tutela dell'arbitro stesso, che non va a incidere su partite che contano tantissimo, perché adesso, insomma, come si dice, non stiamo a pettinare le bambole, sono i punti decisivi.
3: Ballano diverse decine, adesso al di là del quarto posto, che sportivamente secondo me frega nulla a nessuno, no? Ma ballano 50, 60, 70 milioni di euro, ragazzi, qui non si scherza più, è una decisione come quella di Verona-Como, di Parma-Roma, no? E lì ti ballano decine di milioni di euro.
2: Come niente.
3: quindi è così. Quindi speriamo che nelle ultime due giornate non accada nulla, non penso. Io penso che accadrà qualcosa, sicuro.
2: A parte che c'è Roma-Lazio la prossima, e Juve Fiorentina, sono due partite già a rischio di suo, diciamo così, queste qui. Quindi,
3: io penso, guarda, gli arbitri secondo me in questo momento, tranne la Juve, non so perché, facciamo finta di non saperlo, cerchino di non dare fastidio a quelle che stanno concorrendo per tutti questi milioni, ok? Io penso questo.
2: Tranne la Juve,
3: tranne
2: come
3: la
2: dice.
3: Juve, certo.
2: La Juve
3: devi
2: rompere. Io dicevo prima che per fortuna, io me l'auguravo da un po' di tempo che la Juve segnasse la prima azione, perché se lo meritava, è uno schema ben pensato, provato come se fosse una prova d'allenamento, diciamo così, a difesa schierata. Mi piace molto questo modo di iniziare per l'Italia, Juve, quindi se l'è meritato questo gol. Ma probabilmente non l'hanno annullato perché il VAR non era ancora acceso, secondo me.
3: È spiegazione. È troppo freddo, è un diesel il VAR.
2: Dovevano ancora capire, una lì che bevevano ancora il caffettino. E diciamo, come? Adesso come lo annulliamo questo? Vai a vedere l'azione precedente, non c'è, è la prima, mi spiace. E quindi hanno dovuto. Dopo 12 secondi non ci sono precedenti. Caro Roby, ci sentiamo prossimamente, grazie per essere stato con noi anche in questa occasione.
3: Tu prima hai parlato di Ricky Premi Cotillon, ancora auguri Gigi.
2: Ah,
3: ancora
2: grazie, auguri. Grazie, ormai sono dei 55, guarda che bel numero, 55.
3: Un ragazzino praticamente.
2: Va bene, grazie Roby, ciao, a presto, ciao. Oh, notiziario, poi torniamo, nuovi ospiti, nuovi messaggi, continuate a scrivere, a mandare vocali che poi sentiamo tutto.
0: La Juve del lunedì.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. La squadra di Allegri ora deve correggere il tiro per le ultime due partite di campionato. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma. storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Oggi si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. I vettori ovviamente puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Attesa anche per Fabio Cobolli, testa di serie numero 10, che sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking ATP. Occhi puntati anche su Andrea Pellegrino, che vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del Sinning. Ciclismo. Dopo le 3 tappe in Bulgaria, la Corsa Rosa arriva in Italia. Oggi è il giorno del riposo e dei trasferimenti, ma il Giro d'Italia numero 109 riparte domani dalla 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, con gli spunti di riflessione offerti dalle prime 3 frazioni. Al primo assaggio di salita, Jonas Vingegaard non ha esitato ad attaccare. Giulio Pellizzari non si è però fatto trovare impreparato, ha risposto presente e ha confermato di essere il più credibile avversario del fuoriclasse danese. Per il capitolo relativo alle volate, gli sprinter hanno avuto già 2 occasioni. In entrambe le circostanze si è imposto il francese Paul Magnier. Il transalpino ha vinto di forza sul traguardo di Burgas e si è poi ripetuto a Sofia con una straordinaria rimonta nei metri finali ai danni di Jonathan Milan. Notte intensa nei playoff NBA con i New York Knicks che conquistano le finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo e Minnesota che ristabiliscono la parità nella serie contro gli San Antonio Spurs sul 2-2. Dominio assoluto dei Knicks in gara 4 contro Philadelphia. Finisce 144-114 per la squadra di New York, che chiude la serie con un netto 4-0. La partita si indirizza già nel primo quarto, quando i Knicks realizzano 11 triple nei 13 tentativi, scavando subito un solco incolmabile. I 144 punti segnati rappresentano il nuovo record di franchigia ai playoff, mentre le 25 triple mandate a bersaglio eguagliano il primato NBA post-season. Notti magiche in Colombia per Alberta Santuzzo, che ha vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di Scherma, specialità spada, andato in scena in questi giorni sulla pedana di Medellin. Dopo un percorso costellato di vittorie, la nostra porta colori è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto, centrando il 4º podio complessivo di quest'annata dopo i secondi posti di Fujairah e Wuxi e dopo il 3º piazzamento di Astana. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia-Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La Juve del lunedì.
2: Rieccoci con la Juve del lunedì, sempre l'11 maggio, 14:36 minuti. Ora, tra meno di mezz'ora, dovrebbe essere ascoltato in procura a Milano l'avvocato Viglione. Chi è l'avvocato Viglione? L'avvocato Viglione è il capo dell'ufficio legale della FIGC, di conclamata fede interista, perché comunque lo abbiamo visto festeggiare lo scudetto a bordo campo a San Siro, a dare il 5 a Marotta e a Simone Inzaghi, all'epoca allenatore dell'Inter. E Marco ci ricorda anche con un suo messaggio che Viglione è quello che, dopo la sentenza della Juve sulle plusvalenze e l'applicazione dell'articolo 4, alla luce del ricorso al Tribunale della Giustizia Europea, si affrettò a dire che, visto che era già in corso o si paventava l'azione sul caso delle due curve, disse: c'è bisogno di andare piano ad applicare l'articolo 4. Sono talmente piano che, quando l'hanno tirato in ballo appunto per la vicenda delle due curve, caro Marco, niente, questo non ha comportato penalizzazioni in classifica, niente, anche se c'è scritto sì, è stato violato l'articolo 4, ma chi se ne frega, in pratica ti dà una giornata di squalifica, qualche multa e siamo a posto. Così Viglione è quello lì, sì quello lì viene ascoltato, si dice, in particolare per capire bene che cosa succeda a Lissone, chi bussa, se c'è questa messaggistica tipo gioca giuè e queste cose qui, se lui, perché lui abbia deciso di mandare degli ispettori della FIGC a vedere che cosa combinano a Lissone, eccetera eccetera. Quindi questo dovrebbe essere il tema su cui viene interrogato. Dopodiché sono interrogatori fiume che durano ore, come è durato ora quello di Schenone, che era l'addetto all'arbitri dell'Inter, come è durato ore l'interrogatorio di Butti, quello che scriveva i calendari, che scrive i calendari della Serie A, che programma i calendari della Serie A, anche lui ex dirigente dell'Inter. Certo che questo filo comune mi sembra che si possa riconoscere nell'appartenenza, diciamo così, emotiva, anche quello lì che scrive i tweet per la Lega di Serie A, anche lui si è definito moderatamente interista. E così, per ora, diciamo, il filone comunque è quello di Lissone, pare così che venga spiegato. Chiederei a Mauro di ascoltare un vocale, guarda, così intanto faccio quell'altra operazione, vai. T'ho beccato,
6: Come vado a dire da un mese e mezzo da questa parte che in Champions andranno Inter, Napoli, Juventus e Roma? Vediamo se sbaglio, Claudio.
2: Vediamo, insomma, il Milan certo è in caduta libera, dopodiché se vince le sue due partite finali facendo appello all'energia, anche se so che va Genoa anche in emergenza di formazione per le squalifiche, però potrebbe fare appello, insomma, alle energie nervose residue, vince due partite e a parità di punti con la Roma, diciamo che il Milan è in vantaggio nei confronti diretti. Comunque, in questo momento, viste le condizioni delle squadre, non è da escludere che vada, come dici tu, vediamo insomma come sarà l'evoluzione. Certo, bisogna fare molta attenzione a queste partite per la Juve, perché non sono partite per niente facili, anche se né Fiorentina né Torino hanno più molto da chiedere a questo campionato, anzi, proprio perché non hanno più molto da chiedere a questo campionato, sicuramente i tifosi chiederanno la prova che salva la stagione contro la Juve, che è l'avversaria, diciamo così, prediletta dalle due tifoserie, e quindi questo va messo altamente in conto. Poi invece Mirko cambia discorso e va sul discorso degli ingaggi, del tetto ingaggi in casa Juve. Lui ci dice: non capisco questo ragionamento del non pagare nessuno più di Yıldız. Cioè, se ingaggi un Mbappé, gli dici di no perché non tiro più di Yıldız, si deve pagare in base al valore. Se decidi di non prendere giocatori che valgono più di Yıldız, vuol dire che preferisci rimanere nella mediocrità. Allora, caro Mirko, bisogna fare un atto di concretezza. Cioè, la Juve ha un bilancio da tenere a posto, il tetto ingaggi deve essere di un certo tipo, e quindi quella è stata, poi si può derogare per il grande campione, questo sì, come è stato fatto in passato con Cristiano Ronaldo, pur partendo da una base più alta del tetto di ingaggio. Però in questo momento né la Juventus né il calcio italiano sono in grado di attirare i grandi big europei e mondiali, bisogna metterseli in testa, questo vale dall'Inter in giù per tutte quante in classifica, insomma. E quindi bisogna fare un'altra politica, quella di azzeccare l'acquisto giusto per il tuo progetto. I giocatori esperti in questo caso servono alla Juve, che magari vadano a scadenza di contratto e che quindi puoi risparmiare sull'ingaggio da dare all'altra società e poi dare di qualcosa di più al giocatore, al suo procuratore, e questa è la politica da fare. Non, purtroppo sono d'accordo con te, piacerebbe anche a me che la Juve avesse, che so io, 20 milioni all'anno da dare a Mbappé o a chi per esso. In questo momento non è così, ma è il calcio italiano che non è così, non è soltanto la Juventus, e credo anche che, insomma, stare attenti ai conti sia anche un'operazione saggia per non imbarcarsi in cose che poi ti pesano per anni e anni e anni, e poi devi sempre rinunciare a qualcosa. Ecco, credo che creare una squadra di giocatori di livello, non strapagati, motivati a stare nella Juventus, questo debba essere l'obiettivo, ed essere bravo a prendere i giocatori giusti. Questo è il discorso di base, sia dal punto di vista dell'inquadramento tattico, diciamo così, con la squadra, sia dal punto di vista della personalità, dell'esperienza, perché in questi anni sono stati fatti troppi errori, troppi soldi spesi per giocatori che poi non hanno dato quello che si pensava potessero dare, mettiamola così, dai. Poi Roberto ci dice: buongiorno dalla Germania, se Malagò salirà al potere la Roma prenderà il posto dell'Inter, se ce la fanno. Sì, vabbè, che Malagò sia tifoso della Roma, d'accordo, penso che Malagò però sia anche un politico furbo e abile, chiamiamolo così, e quindi che non farà cose proprio spudoratamente. Certo, l'anno prossimo sono i 100 anni della Roma, e questo va anche ricordato, e quindi magari ci sarà qualche attenzione in più nella capitale, però al di là di questo non mi aspetto grandi cose da parte di Malagò. Pare tra l'altro che Malagò possa nominare, eventualmente se viene eletto come vice presidente, un personaggio in ambito Juve, se chi parla addirittura di Saragama, non lo so se sia vero, però può darsi anche che la Juve riesca a mettere un piedino in più nella FIGC, anche se cambierebbe poco tra Malagò e quelli che ci sono stati prima, perché sempre dallo stesso circolo arrivano. Poi ancora Franco: a parer mio, se Vlahovic vuole guadagnare sui 10 milioni può andare in Turchia o in Arabia. Spagna o Inghilterra non perderebbero quelle cifre mai uno come lui. Ma anche perché, caro Franco, se qualche società importante avesse voluto prendere Vlahovic a certe cifre, l'offerta gliel'avrebbe potuta fare in precedenza. Ora i casi sono due: o nel frattempo a Vlahovic è arrivato qualche offerta, adesso che sta dimostrando di essere in condizioni fisiche idonee per continuare a un certo livello, e allora, cara Juve, ti saluto perché la Juve fin lì arriverà, oppure Vlahovic deve, secondo me, per stare in una società più meglio della Juve, non è che ce ne sono tantissime in Europa, se ti arriva un'offerta da quelle lì, capisco che tu possa andare, che ti danno più soldi, ti danno comunque un prestigioso palcoscenico, eccetera eccetera. Se invece non ti chiamano quelle lì, stai alla Juve, e a quel punto devi per forza abbassare un pochino le pretese economiche, che ripeto non è che fai fatica a mettere insieme il pranzo con la cena con 7 milioni all'anno, quindi voglio dire, bisogna anche un attimo contestualizzare la cosa. Se Vlahovic fosse un giocatore da 10 milioni all'anno probabilmente qualcuno gliel'avrebbe già offerto. Poi invece Grazia dalla provincia di Firenze ci dice: ho sentito molti tifosi della Roma che si sentono penalizzati dall'arbitraggio di ieri e fanno illazioni dicendo che in tribuna Parma c'era tutta la dirigenza della Juve. Io sono veramente scioccata. Beh, diciamo che auguriamoci un arbitraggio contrario alla Juve qua, come questo, diciamo, nelle prossime partite, mettiamola così, visto che sei a Firenze, la prossima è della Fiorentina, basterebbe alla Juve, diciamo, un arbitraggio in cui gli episodi vengono valutati tutti a tuo favore, tutto a sfavore degli avversari, anche se è giusto, io non discuto questo, però che venga fatto tutto così, mentre mi pare che quando ci sono le partite della Juve difficilmente tutto avviene, tutti gli episodi dubbi vengano diciamo valutati a favore della Juve. Questo tenderei ad escluderlo, avendo visto quasi tutte le partite della Juve di questa stagione, e anche l'ultima con un gol valido, il terzo, ripeto, nel girone di ritorno, annullato per il 2-0, perché poi sì, avete vinto lo stesso, cosa vi lamentate? Lo so, però come a Udine, come con la Lazio, sono gol che possono cambiare la storia della partita, perché un conto se la chiudi col 2-0, o un conto se vai in vantaggio 1-0 come è successo con la Lazio, un conto se non lo fai, perché poi comunque, come dimostra anche la partita col Verona, un episodio può sempre scappar via, e quindi è successo col Sassuolo, è successo col Verona. Insomma, l'augurio che qualcuno si fa che succeda più spesso alla Juve, noi ovviamente ci auguriamo che questo non succeda. Tra l'altro, nelle ultime trasferte la Juve non ha preso più gol, perché ha vinto 1-0 a Bergamo, 1-0 a Udine, 0-0 col Milan, 1-0 con Lecce, quindi questa è una solidità molto importante che va sottolineata, non l'avevo ancora fatto oggi e lo faccio adesso, considerando che l'ultima partita sarà in trasferta, per modo di dire, sempre a Torino ma nello stadio avversario. Questo potrebbe essere una dota importante da tenere presente, insomma, per queste ultime due giornate. Poi Terry che ci scrive, la nostra Terry: come al solito questa squadra non riesce mai a chiudere le partite, meno male il primo non gli è stato annullato, prendiamoci 3 punti importanti per la classifica, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Non mi sono piaciute le dichiarazioni del mister, spero non diverti come allenatore del Napoli, bisogna lavorare tanto, parlare meno, buon lavoro, grazie. Sì, io credo che, allora, sulle dichiarazioni di Spalletti possiamo discuterci, eccetera, come è giusto, ognuno ha le sue opinioni. Quello che penso io è che lui voglia da una parte tenere altissima la tensione di una squadra che sa che appena vince una partita c'è il rischio che quella dopo poi parta col piede sbagliato. E quindi questo sicuramente, da un lato, quando parla di facce da puntini puntini, intenda questo, cioè che la prossima partita, per favore, metteteci l'anima dal primo minuto, perché sennò di nuovo torniamo ai soliti errori, e soprattutto basta questi alti e bassi nel corso delle stesse partite, perché adesso i punti non sono pesanti di più. E quindi questo è un messaggio alla squadra. L'altro messaggio alla società, come a dire, se vogliamo alzare l'asticella per la prossima stagione e non essere per l'ennesima volta le ultime due giornate in lotta con l'acqua alla gola per sapere se vado in Champions oppure no, mi servono questi giocatori: un centravanti che sia Vlahovic o un altro con quelle caratteristiche, è un giocatore che nel traffico sa cosa fare del pallone, e questo porta un po' alle caratteristiche per esempio di Bernardo Silva, e quindi queste sono le indicazioni che arrivano da Spalletti, che secondo me sono legittime sia le une che le altre, ed è giusto secondo me che in questo momento lui, visto che è l'unico un po' di esperienza che ci sia nello spogliatoio della Juve, che tenga alta la tensione in tutti i modi possibili e immaginabili, comprese le conferenze pre e post partita. Credo che abbiamo ancora qualche vocale da ascoltare, caro Manu, allora ascoltiamoci i nostri vocali, poi io vado ancora a cercare dei
7: ciao
2: messaggi.
7: Luigi, Luca, oh, da Cluno, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, intanto tre bei punti ci volevano, bravo Vlahovic che ha segnato dopo 12 secondi, come hai detto te, probabilmente non avevano acceso ancora il VAR, perché poi lasciamo perdere l'arbitraggio di Colombo che è stato scandaloso, soprattutto quando ci ha allunato il secondo gol, che non era fuori gioco, vero Salavardi, Lissone, caro Colombo e Mariani. Detto ciò, e adesso pensiamo alla gara con la Fiorentina. Io sarò allo stadio per vedere questa partita, ma ti chiedo chi è stato il migliore in campo a parte Vlahovic, forza Juve.
2: Ma diciamo che Vlahovic è stato sicuramente importante, direi Kalulu ha fatto la solita bella partita, aveva anche segnato un gol che l'avrebbe chiusa, metterei lui, ecco, così. Gli altri hanno fatto tutti una buona partita, però Kalulu mi è piaciuto in modo particolare perché ha saputo anche essere pericoloso in chiave offensiva, meglio del solito Cambiaso, dai, visto che proprio a Lecce erano iniziati i suoi problemi, che speriamo che si sia chiuso un ciclo per queste ultime due partite, possa dare il contributo che lui può dare a questa squadra, pensando che lo può dare, però che lo deve dare con continuità per tutti i 95 minuti, per tutte e due le partite. E certo è che questo Locatelli, che in diffida, perché ricordiamocelo che l'ammonizione per simulazione, che non c'era, tanto per dire, decisioni arbitrali particolari, con il Verona, seguita dalla ridicola multa di 2.000 euro sempre per la simulazione, lo mette un po' in una condizione difficile, perché al primo cartellino giallo sa che salterà la prossima, quindi ancora con la Fiorentina, diciamo, deve giocare facendo attenzione a questo aspetto, che visto il suo ruolo è un aspetto importante da tenere presente. Dunque, ancora i vostri messaggi. Marco da Imola: bisognerebbe riguardare un po' le designazioni perché ti fanno pensare male. Contro la Fiorentina non mi ricordo se c'era uno dei due che non poteva arbitrare il Napoli perché loro hanno una vita privata, però col Verona ci hanno mandato un arbitro della sezione di Roma, e contro Lecce un arbitro della sezione di Como. Opportunità senza contare poi chi c'era al VAR, anzi chi ha bussato al VAR, si chiede Marco da Imola. Sì, no, con la Fiorentina te lo dico io, c'era Doveri in campo, poi al VAR non mi ricordo che gli ha fatto cambiare idea, kibbutz, come diceva Fantozzi. Guarda che ti arrivano gli ispettori federali, fa attenzione che stai bussando qua al vetro, e quindi è così. Mi ricordo che ci fosse al VAR quella volta lì, però lo recuperiamo facilmente se vuoi. Sicuramente, guarda un po', azioni simili, simili, non uguali ma simili. Alla Juve viene dato rigore, a Firenze viene tolto dal VAR, alla Roma viene dato fallo in attacco a Parma e viene dato rigore dal VAR. Simili, ok? Quindi cose paragonabili tra di loro in modo opposto. Ma d'altra parte, se sento dire che ormai il VAR è una questione soggettiva anche sul fuorigioco, ormai vale tutto, abbiamo visto in questa stagione veramente tutto il contrario di tutto. Mi auguro per davvero che adesso c'è la griglia di partenza per le ultime due giornate, cerchiamo di influire il meno possibile con azioni cervellotiche dall'Issone o dal campo, perché questo briciolo di credibilità cerchiamo di recuperarlo in questo campionato che è sotto inchiesta per frode sportiva, e insomma cerchiamo di, cari VAR, cara Lissone, cari tutti, di far parlare il campo, che è quella cosa più importante. Poi se sarà più brava la Roma, sarà più bravo il Milan, sarà più brava la Juve, sarà più bravo il Como, avranno meritato, però basta, perché veramente quest'anno abbiamo visto che episodi simili trattati in modo opposto, gol di un certo tipo, da una parte convalidati per un motivo e dall'altra uguali identici annullati per un motivo diverso, diciamo così, eppure c'è la stessa identica situazione. Penso al gol annullato a Kummenert con la Lazio o a Conceição con l'Udinese, a fronte di quelli convalidati invece all'Inter, al Milan e in altre circostanze del tutto simili, con il portiere che vede chiaramente partire la palla, perché poi nel regolamento c'è scritto quello, c'è scritto semplicemente che il portiere deve poter vedere partire il tiro, se vede quello il gol è regolare e tu non influisci sull'azione, quindi quello bisognerebbe guardare. Poi se che facciano delle direttive di capoloro ci può stare, però dovrebbero essere fatte all'inizio del campionato, non che per un pezzo di campionato vale una regola e per un pezzo di campionato ne vale un'altra a seconda di chi fa i gol. Questo non è più una cosa regolare, quindi il mio augurio è che le ultime due giornate possiamo parlare solo di campo. Già mi auguravo di poterlo fare nelle ultime quattro, adesso già due sono passate con polemiche. Cerchiamo veramente di arrivare alla fine in maniera il più sano possibile. Poi ancora vediamo qualche vostro messaggio. Sì, questo l'avevo già visto. Anche questo, vediamo un po'. Ah, qui abbiamo il nostro amico Davide da Bologna che come sempre si scatena. Dunque, in tutta la mia vita, 50 anni di calcio, non ho mai visto la Juve sbagliare due attaccanti e due centrocampisti completamente inutili. Se poi ci mettiamo anche il portiere, gli arbitri e il VAR, se consideriamo tutto, stiamo facendo miracoli. Poi ancora, c'è uno o due gol per un fotogramma e così per colpa loro rimaniamo con poca convinzione, con pochi marcatori sul tabellino ci demoralizziamo. Ormai giochiamo il giochino del sistema, dice lui tra virgolette, l'abbiamo capito. E questo è il messaggio di Davide da Bologna. In effetti diciamo che se ci metti gli errori degli arbitri, gli errori individuali, il fatto che la Juve sia terza in classifica, non dico che è un miracolo perché la squadra comunque c'è per fare questo tipo di campionato, considerando che è stato un anno particolarissimo con un cambio di allenatore dopo 9 giornate, mi sembra che fosse, che è andato via Tudor, che ci sono state concentrate tra calendario e decisione arbitrale tutta una serie di situazioni davvero complesse da gestire nel mese di febbraio, quando si decideva esattamente per che cosa avresti lottato, perché in quel momento lì che la Juve decideva se poteva andare avanti in Coppa Italia con l'Atalanta e c'è stata una decisione arbitrale particolare, decideva se poteva lottare per il secondo o per il quarto e sono arrivate in serie le cose della Lazio, dell'Inter, eccetera eccetera. In Champions lo scempio della gara di ritorno penso che sia vivo nella mente di tutti, quindi in quel momento lì c'è stata la questione arbitrale preponderante, che c'è stata anche in precedenza perché il Verona all'andata, la Fiorentina, eccetera eccetera. E poi la Juve ci ha messo del suo sbagliando i rigori con il Lecce e con il Sassuolo, pareggiando inopinatamente una partita col Verona, però nonostante tutto questo ha raggiunto questo benedetto terzo posto. Però non è una garanzia, perché sei talmente vicini che poi basta sbagliare una partita e si ribalta completamente tutta la classifica e la Juve, o un pezzo di partita addirittura, quindi la Juve non può permettersi di sbagliare né una partita né un pezzo di partita in questo momento, perché sennò davvero in un attimo ti trovi da terzo a quinto e poi voglio vedere come va a finire l'ultima giornata. Perciò con la Fiorentina è fondamentale una partita da non sbagliare a tutti i costi, sapendo che la Fiorentina, ribadisco, non sarà quella che è andata in vacanza a Roma con le ciabatte. Poi c'è qualcuno che mi manda gli auguri sì, ma invecchiato un anno, ma li prendo lo stesso i tuoi auguri, dai, classe 72. Andrea D'Alecco, ciao, grazie Andrea, era la settimana scorsa, comunque accetto volentieri anche in ritardo. Poi ancora Antonio da Caserta, sei da ammirare, riesci ancora a parlare di calcio, che di calcio non è rimasto proprio niente, quello che si è visto a Parma è da vomito, dice lui, stanno distruggendo la nostra passione, io non ho tanta fiducia di entrare in Champions vista le tante sviste verso di noi e troppi tanti favori verso le nostre competitrici. Ieri anche un pareggio al Parma, noi bastava solo per vincere con la Fiorentina, evitavamo di andarci a giocare nell'ultima partita al derby con la qualificazione ancora in ballo. Caro Antonio, questo è un tema, però sì, tutto vero che ci sia un momento difficile di credibilità del campionato, lo diciamo da tempo noi, qua. Dopodiché bisogna parlare di calcio, perché è lì che arrivano i punti che ti fanno andare in Champions, che sappiamo quanto pesa sui bilanci e sulle prospettive future della società. Sì, diciamo che la Juve ha sbagliato col Verona, perché fondamentalmente adesso, al di là di tutto quello che è successo prima, di tutte le vicende arbitrali che ho ricordato appena adesso, se tu non sbagli col Verona sei già a pari punti col Napoli in attesa che il Napoli giochi, sei tranquillamente a più 3 sulla Roma, che con il vantaggio del confronto diretto, e a più 5 sul Como, e quindi sarebbe tutta un'altra prospettiva. Purtroppo sbagliare certe partite in certi momenti alla fine pesa tantissimo, Ed è questo che fa bene, secondo me, a ricordare Spalletti, più che non tutte le parti arbitrali, che comunque rimane, e anche io temo che possa tornare fuori anche nelle ultime due giornate. La Juve deve essere brava due volte, a non sbagliare lei e a non farsi, diciamo, demoralizzare ad eventuali questioni arbitrali. Caro Manu, abbiamo ancora, forse non mi guardi, abbiamo ancora un messaggio da sentire, un vocale, vai.
8: Buongiorno, ciao a tutti, Alessio da Bollate. Niente, stavo ascoltando la conversazione, niente, mi verrebbe da dire, perché ho sentito già più di un ospite dire che il rigore del Parma poteva esserci, non esserci. Va bene, sul rigore possiamo anche dire che forse si trattengono tutte e due, cioè lì non aspettavano altro, certo. Quindi è stato anche un po' ingenuo. È una cosa reciproca, ma il fallo di mano sul gol del pareggio, si vede benissimo che da terra tocca la palla, cambia direzione al pallone, e infatti se notate al momento del gol, quando tutti esultano, lui rimane a terra un attimo come sdraiato, come per dire speriamo che non me lo fischiano, cioè consapevole di aver toccato la palla, e si vede. Poi, dopodiché, prima del rigore non rigore, c'è un fallo fischiato a Pellegrino che va in porta da solo.
2: È quello che dicevo.
8: Sì. È inventato. Quindi già lì, per non parlare poi del rigore del Verona. Comunque, teniamo duro, cerchiamo di vincere le nostre e li lasciamo lì così.
2: Li lasciamo lì Alisson a guardarsi le loro partite in televisore. No, al di là di questo, no, sui falli di mano, poi un altro di quei capitoli che possiamo parlarne 50 anni, ma tanto non se ne viene a capo, perché una volta ti dicono è nell'immediatezza anche se segna un altro. Questa volta hanno detto, beh, anche se fosse stato tocco di mano, cosa che mi sembra abbastanza evidente, non era punibile perché non è nell'immediatezza, perché prima di arrivare a quello che segna il pallone lo tocca ancora un altro. Però è un fallo di mano in un'azione che porta un gol, e quindi a volte l'hanno annullato, a volte non l'hanno annullato, e siamo sempre lì nella soggettività. È quello che diceva Allegri, quello che diceva Ancelotti, cioè hanno sempre detto tutti questo, ma alla fine le partite chi le arbitra? È questo che non si capisce. E perché qualche volta le arbitra l'arbitro di campo e qualche volta le arbitra quello che sta lì sone? Questa è la grande domanda che dovrebbero spiegarci con una certa cosa che non ha mai fatto, cioè la chiarezza e anche l'univocità delle spiegazioni, cosa che manca completamente. Peraltro ricordo che ormai gli arbitri di campo non annullano più nulla, neanche guardaline, mentre mi ha colpito veramente il fatto che il gol con la Lazio, quello di Koopmeiners, è stato annullato dal campo prima ancora che intervenisse il VAR. Questa
9: perché?
2: È una cosa.
9: Perché?
2: Perché? Perché? Qualcuno? Chi ne è? Perché?
9: Perché? Anche rima, eh? Perché?
2: Ditecelo, perché poi anche a Open VAR a volte dicono una cosa, a volte dicono il contrario, adesso non dicono più niente. E tanti
10: esattamente
2: saluti. Questo chi era esattamente? Hanno preso un brasiliano, chi era Aristoteles questo qui? Allora, Antonio, se non mettono la contemporaneità nelle ultime due giornate, rifiutiamoci di giocare, stanno preparando un golpe.

0: E poi ancora, se la partita la sbaglio non vuol dire che il fatto che l'arbitro alla Roma gli regala la partita, e siamo d'accordo, più che regala la partita, diciamo, ripeto, tutte le decisioni sono andate in una certa direzione in certe partite, tutte le decisioni sono andate contro la Juve nell'altra partita, e mi sembra abbastanza evidente. Credo che sia il momento del notiziario, visto che sento la base che si è alzata, e allora andiamo al notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e nuovi ospiti.
1: La Juve del lunedì.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15 e un minuto.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Oggi è prevista a Bruxelles la riunione dei ministri degli affari esteri europei. Parigi e Londra presiedieranno domani una riunione dei ministri della difesa sulla situazione nello stretto di Hormuz. È in corso intanto una riunione di sicurezza del governo israeliano presieduta dal primo ministro Netanyahu a Gerusalemme. Al centro del summit ci sono gli sviluppi riguardanti la risposta dell'Iran alla proposta americana e i colloqui con il Libano in programma a Washington nei prossimi giorni.
4: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM, sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
5: Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la Procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara dell'approccio sessuale da parte di Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione che, diventata cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e la testa, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. È quanto i PM hanno contestato all'indagato nell'interrogatorio del 6 maggio, nel quale Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere.
4: A 3 settimane dalla scomparsa, ancora nessuna notizia di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme con i 2 figli adolescenti e a 4 cani il 20 aprile scorso, dopo essere partiti da Piacenza diretti in Friuli, dove è stata trovata la loro auto parcheggiata. Sospendere le ricerche, allargarne il perimetro o ripiegare su un'attività informativa. Sono queste le 3 ipotesi che verranno valutate entro oggi in una serie di riunioni tra Procura di Piacenza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sarà poi la Prefettura di Udine a prendere la decisione finale sul dispositivo di ricerche.
5: I magistrati della Procura Generale della Corte di Appello di Milano stanno valutando interrogatori all'estero in merito alle nuove verifiche sugli elementi che hanno portato la grazia per Nicole Minetti, quanto si apprende dalla stessa Procura. L'edizione odierna del Fatto Quotidiano riporta le dichiarazioni di una donna che avrebbe lavorato nella tenuta di Minetti e del suo compagno in Uruguay, secondo la quale Minetti non avrebbe mai cambiato stile di vita rispetto agli anni in cui era in Italia.
4: Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore, in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale. Il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, ultimo pezzetto con me per la Juve del lunedì di oggi, 11 maggio. Chiuderò un po' prima alle 15:30, quindi ringrazio Camillo.

0: che arriverà un pochino prima quest'oggi per portare avanti la baracca. Il nostro amico Forza Juve 40 su Twitch ci scrive: Roma, Como e Inter li stanno spingendo a forza, ormai l'Inter non ha neanche più bisogno, voglio dire, è andata. Roma e Como, diciamo, a Roma onestamente non ho ben presente il campionato della Roma, però sul campionato del Como me l'ho già focalizzato un paio di volte e mi pare che nel bilancio dare e avere mi sembra che abbia un bilancio positivo la squadra del Como, però dopodiché gioca bene. Merita questa classifica, ma nell'ultima partita obiettivamente non ha fatto una grande partita, a essere generosi, e il Verona può lamentarsi per diversi episodi, di cui uno davvero clamoroso, un doppio fallo di mano in area di rigore che non è stato visto né dall'arbitro né dal VAR, questo va detto. E poi c'è il nostro amico Michele da Gorizia che ci scrive: per capire bene questo baraccone circense a trazione meneghina a sponda biscionina, basta fare la cronistoria di tutte le situazioni in cui da Lissone ci hanno penalizzati, dai fuorigioco di un'unghia ai falli retroattivi nel tunnel degli spogliatoi e le decisioni invertiti fino alle simulazioni che, guarda caso, hanno punito praticamente soltanto i nostri giocatori. Il potere così manifestato è una cosa inquietante, ci disse il nostro amico Michele da Gorizia. Hai dimenticato il caso dei casi, cioè Candreva, cioè addirittura quello è stato un errore in cui però non ha sbagliato nessuno, e quindi siamo abituati così. Però ripeto, stando alla strettissima attualità, da febbraio, diciamo da Juve-Lazio in avanti, ce ne sono successe tante ravvicinate, poi c'è stato un periodo di relativa tranquillità, ma adesso si sta un po' riannodando il filo, e l'ammonizione di Locatelli per simulazione, che in simulazione non era, anzi addirittura volendo poteva esserci il dubbio che fosse calcio di rigore. E adesso questa partita con il Lecce, in cui annullano due gol, uno per il solito frame e l'altro per un fuorigioco che non c'è neanche da quello che ci mostri con i cartoni animati, perché quello abbiamo visto, non abbiamo mai visto un replay serio da altri punti di vista. E d'altra parte anche Spalletti, io lo dico da secoli, sono contento che lo abbia detto in modo chiaro anche Spalletti: invece di farci vedere i cartoni animati, fateci vedere un'immagine vera che blocca nel momento in cui c'è il pallone che parte dal piede dell'ultimo passaggio. Qua si vede se fuori gioco oppure no, e non con questo affare qua dei cartoni animati che non si sa bene questa linea dove la tirano, poi è la vera corrispondenza, si può taroccare quella roba lì, si può influenzare, si può spostare la riga, una volta c'è la riga, una volta c'è la nebbia, come mai? Non so. È molto fumosa come cosa, diciamo così, mi sembra molto televisiva, quasi da PlayStation più che non da calcio vero, ecco.
1: Perché?
0: Oggi è la giornata dei perché, e quindi ce la teniamo così. Forse, caro Manu, abbiamo ancora un vocale prima dell'ospite, che dici? Vai pure.
2: Ciao Luigi, Lorenzo Albano Laziale. Ma io non so se tu mi riesci a spiegare. Cioè, hanno definito impattante Vlahovic sul gol di Kalulu. Adesso tu mi devi spiegare come hanno fatto a non trovare impattante la mano di Mancini che appoggia la palla al proprio compagno di squadra per poi metterla per il tiro per il 2-2. Cioè, io non lo so, ma questi veramente pensano che siamo tutti deficienti? Cioè, è uno schifo sto campionato, è uno schifo, pilotato in maniera indecente, con la voglia solamente di non far andare in Coppa dei Campioni la Juventus. Definizione: ammazziamo la Juve e tutti sono contenti. Non è possibile, dai. Ciao Lorenzo Lapanolassia.
0: Ciao Lorenzo, adesso scherzando ti posso dire che impattante è soggettivo, magari una cosa per me è impattante, per te non la è, dipende dalla tua vita, da come sei cresciuto. No, adesso scherzi a parte, è difficile da spiegare, intanto perché sei andato a prendere quel frame lì quando l'azione non è iniziata lì ma è iniziata dopo, perché ripeto, quando c'è una giocata volontaria di un difensore come quello del Lecce che allontana di testa, inizia una nuova azione, quindi devi guardare da lì in poi, non prima. E poi comunque anche nell'Olli e Benji che ci hanno fatto vedere, non è fuori gioco perché ha messo la linea su un punto del corpo che non è quello più arretrato del difensore, almeno così ho visto io, allargando il più possibile, ma ho visto che l'hanno fatto anche altri sui social.
3: Che bravo, bravissimo, hai visto? Mi hai commossa.
0: Grazie cara, molto gentile. Credo che abbiamo l'ospite Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
4: Ciao Luigi.
0: Caro Vincenzo, stiamo mettendo a ridere ma c'è da piangere qua, nel senso che qui abbiamo i vertici del calcio italiano azzerati, perché non c'è più il presidente federale, il Viglione oggi, il suo vice, diciamo così, viene ascoltato in procura a Milano nel silenzio generale, però alle 3, quindi adesso dovrebbe essere lì a sentire un po' cosa gli dice. Poi abbiamo i vertici arbitrali completamente andati, perché sia due designatori, il designatore e il vice designatore, sia il presidente dell'AIA non sono più al loro posto. In tutto ciò, designazioni un po' così, diciamo, a essere generosi, perché se tu prendi uno dei due che sono i nomi di arbitri dentro l'avviso di garanzia, come graditi o sgraditi all'Inter non importa, e me lo metti ad arbitrare la Juve, non è proprio nel massimo della serenità quell'arbitro lì in questo momento, diciamo così. Più combini tutto quello successo nelle tre partite di Roma, Juve, Como, e allora dice, allora ve la state cercando che la gente si arrabbi, diciamo così, proprio ve la state cercando col lanternino, caro. Almeno le ultime giornate fate finta che non sia successo niente fino qui e lasciamocela giocare in volata, invece no, neanche così, caro Vincenzo.
4: Eh sì, ma tu stai ragionando col buonsenso, qui di buonsenso ce n'è proprio poco. Riguardo i vertici, che vuoi che ti dica, qua a me sembra, certo, tutto quello che io dico smentisce il fatto che io continui a seguire calcio.
0: Cioè, ma questo fa parte della malattia che abbiamo tutti fondamentalmente.
4: Appunto, quindi, però, perché se, ormai io lo so che è falsato il tutto, quindi bisognerebbe astenersi e seguire altro, ma come hai detto tu, è una malattia. E pratichiamola fino in fondo. Il vertice non è importante che ci sia, c'è un vertice oscuro che si chiama Beppe Marotta, c'è un campionato che si chiama Marotta League, altrettanto oscuro, ma che ormai abbiamo capito, e c'è una volontà ben precisa, purtroppo, di far del male alla Juventus, perché sta tornando Andrea Agnelli. Sta arrivando la famosa sentenza della Corte di Giustizia Europea che permetterà il ritorno di Agnelli, cosa che io dico da più di un anno, anche se in vesti diverse da quelle che finora ha conosciute. E chiaramente un Agnelli nel mondo della Juve, ma anche più semplicemente nel mondo del calcio, un visionario che tende sempre al cambiamento e alla sfida, non può che fare male a chi invece tende alla stasi immobile della FIGC, dell'UEFA stessa. E quindi ormai è una cosa evidente, cioè oltre ogni possibilità di eccezione statistica, vediamo che se si tratta di Juve si sfavorisce, se si tratta di chi, che sia Roma, che sia...
0: Chi compete con la Juve, a prescindere dal soggetto.
4: Chi compete,
0: diciamo,
4: con la Juve viene invece favorita, cioè la schifezza successa ieri a Parma la dice lunga, e quindi su questo c'è una continuità, e noi malati continuiamo ad essere tali. Tu hai citato Camillo De Michelis, io so che lui ha una posizione molto diversa, perché lui è più sano.
0: Ma lì è più giovane, sai cos'è? Che
4: è più giovane, quindi lui dice spesso, allora non seguirei, lo dice anche Paolo Rossi, dicono cose
0: sì,
4: bene.
0: Ma anche Rocchi aveva detto, nel caso in cui qualcuno mi sarei dimesso, invece no, ha dovuto arrivare un magistrato a mandargli l'avviso di garanzia. No, purtroppo, allora, io ti dico una cosa sinceramente, che anch'io fino al 2006 vedevo il calcio in un altro modo. Poi c'è stato quel trauma lì. Dopo uno ci ragiona per anni, perché non è una cosa. Nel 2006 magari ti fanno vedere una cosa, poi tu vedi che è tutta diversa, quindi ragioni su quello che è successo, su quello che è il mondo dei media, cose che, se hai vissuto quel trauma lì, perché è stato un trauma, è inutile girarci intorno, se hai vissuto quel trauma lì, vedi il calcio in un altro modo comunque. Cioè sei sempre già in partenza un po' diffidente, diciamo, questa cosa qua mi puzza di bruciare, perché hai quel sensore, diciamo così, che se non hai vissuto quel trauma, questo vale per tante cose nella vita, non soltanto per la vicenda calcistica, è come sempre un po' un emblema, no? Se vogliamo, di quello che può succedere nella vita, no? Ci sono persone che hanno avuto un trauma nella vita e che subito sanno riconoscere, per esempio, chi racconta balle, perché nella loro vita l'hanno pagata sulla loro pelle e quindi se ne accorgono prima. Quell'altri invece ci mettono un po' di più, perché poi alla fine arrivano alla stessa conclusione, ma ci mettono un po' di più. E credo che sia questo.
4: Ci vuole più tempo.
0: È una questione soltanto anagrafica.
4: Con me sfondi una porta aperta, perché come tu vedevi il calcio in un modo, e anche io la cosa la posso dire, ma penso anche tu, su altri settori che frequentiamo. Per esempio, io frequento il settore della pubblica amministrazione, del funzionamento dello Stato, anche nei suoi alti vertici, e ne ho viste di ogni, e quindi la vedo diversamente da come la vedevo prima, e vedendo il me di prima vedo un ingenuo sognatore, ora invece vedo un realista, c'è poco da
0: Un
4: fare,
0: realista con
4: perché
0: un
4: poi
0: tarlo che si chiama calcio, questa è la verità, e questa
4: sì,
0: ce la
4: questi.
0: teniamo. Quindi sarebbe
4: E se non
0: importante.
4: staremmo tu là e io qui, chiedo scusa per lo
0: Esatto.
4: sfondo cucina
0: Va
4: che
0: bene
4: non
0: così,
4: sono riuscito a eliminare, ma
0: molto più
4: è un
0: rustico così, va bene.
4: collegamento un po' d'emergenza questo.
0: Va bene così, l'accettiamo più che volentieri. No, dicevo, l'importante è che adesso la squadra sia consapevole di Spalletti lo è, cioè i toni di Spalletti fanno capire che lui ha capito l'aria che tira, e quindi occhio ragazzi, che noi non possiamo sbagliare neanche una virgola, perché se no la paghiamo cara e salata e andiamo fuori dalla Champions. Altri magari poi la virgola possono anche sbagliare e poi le cose si aggiustano, la Juve no. Quindi questo credo che sia il messaggio anche trasversale che ha dato Spalletti dopo la partita. Speriamo che la squadra abbia maturato questa consapevolezza, per cui basta cose come con Juve Verona, con Fiorentina e Toro, coltello tra i denti 95 minuti, capiti quel che capiti, le devi portare a casa, punto e basta, sapendo che potrebbe anche esserci che gli arbitri ti annullano due gol, che non vedono un calcio di rigore, che interpretano una cosa in un certo modo, che ammoniscono Locatelli che salta il derby, potrebbe succedere di tutto. E sappiamo che è così, vediamo quando si giocheranno queste partite che ancora non si sa, quali saranno le designazioni. E vediamo che cosa succederà, insomma. Ti leggo però il messaggio di Massimiliano da Viterbo che ci dice: è inutile che ci scandalizziamo. Di che cosa vogliamo parlare? Se il presidente della FIFA posta sui social la scritta Amala, di che cosa vogliamo parlare? Se tranne Tutto Sport e Radio Bianconera nessuno parla dell'inchiesta in corso, mentre tutti gli altri giornali, televisioni, internet e mass media in generale tacciono, non ci rendiamo conto che stanno allontanando sempre di più le persone dal mondo del calcio proprio per questi giochi di potere? E se ci sono politici che appaiono sui social con la maglietta di una certa squadra, di che cosa vogliamo parlare? Di che cosa si chiede Massimiliano, alterato da quello che vede? A tra l'altro, piccola parentesi, volevo ringraziare il direttore Vaciago che ho visto che ha ripreso l'idea di Silenziopoli che abbiamo diciamo lanciato su tutto Juve. Che cosa vogliamo dire a Massimiliano, Vincenzo?
4: Mi viene una sola parola, resistenza. Resistiamo e speriamo che le cose cambiano. Di che vogliamo parlare? No, cioè parliamo di queste porcherie. L'importante è tenere gli occhi aperti, no? Come scrivo io nella rubrica su pensieri bianconeri, ad occhi aperti, che ormai è quella più praticata, più cliccata e anche forse più da me scritta. Teniamo gli occhi aperti, teniamo un'agenda di tutte queste cose e poi prima o poi le cose speriamo che verranno fuori. O comunque che ci sia un cambiamento, perché così proprio da terzo siamo passati a quarto mondo. Prima eravamo periferia dell'impero calcistico, poi terzo mondo, quarto mondo. Io spero che la Juve si trasferisca, devo dirti la verità, in maniera che il calcio italiano diventi ottavo mondo calcistico e la Juventus in qualche modo possa risorgere, perché dentro questo calcio italiano, se i protagonisti sono questi qui, e per me non è che se fatto fuori Gravina arriva Malagò cambia poi tanto, se non cambiano le persone intorno, mi pare che non cambino. Che ci stiamo a fare? Ecco, questa effettivamente è la domanda che mi faccio, ma che ci stiamo a fare qua dentro?
0: Diciamo che
4: Troviamo il modo di andarci.
0: anche perché poi il sospetto è che se ti rimetti in piedi di nuovo con una squadra vincente, dopo un po' si inventano qualcosa per romperti le
4: Ma
0: scatole
4: certo.
0: nuovamente. Questo mi sembra il meccanismo ormai consolidato negli ultimi 20 anni, che funziona anche bene, peraltro, perché è una certa efficacia quando vuole, quando non vuole,
4: È
0: guarda.
4: una delle cose più funzionanti in Italia.
0: Esatto, l'anti-juventinismo dei vertici federali sportivi. No, però allargando il discorso invece anche al campo, caro Vincenzo, dicevo prima che dopo il famoso 3-3 con la Roma, che è stata l'ultima partita giocata ogni 3 giorni, la Juve ha messo insieme 9 partite con 6 vittorie e 3 pareggi. Dico anche se fossero stati distribuiti diversamente, faccio l'esempio, pareggio a Bergamo, vittorio con il Sassuolo, staremo qua a elogiare il percorso della Juve in questo periodo, che vuol dire che la squadra c'è per vincere il campionato, lo dico chiaramente. Se vuoi alzare però l'asticella in modo da vincere, ci va qualche inserimento e soprattutto una rosa in grado di reggere ogni 3 giorni, che poi sia Champions, Europa League, questo lo vedremo. Ci auguriamo tutti che sia Champions, naturalmente, visto che comunque c'è il terzo posto in questo momento. E qui nasce, secondo me, una riflessione su quello che ha detto Spalletti, perché mi è parso un messaggio molto chiaro nel dopopartita: alla squadra d'accordo, al sistema pure, ma anche direi alla società. Per dire, io vi ho chiesto un centravanti, non me l'avete preso, adesso ve lo richiedo, speriamo che sia Vlahovic, se no qualcun altro, ed eventualmente un giocatore che nel traffico sappia andare bene. Vedo che Vincenzo, abbiamo qualche problema di collegamento, sì, va bene, mentre lo richiamo magari ascoltiamo un vocale se ne abbiamo ancora.
2: Ciao Michele da Toronto,
1: io invece la penso che bisogna mettere un tetto sui salari e un tetto sui cartellini, cioè è inaccettabile che si pagano giocatori 100-200 milioni di euro quando c'è la fame in giro, e anche sui salari, cioè non voglio dire che devono avere tutti lo stesso stipendio in base alla loro classe, in base a come si comportano, in base a quello che fanno. Va bene, ma ci deve essere un tetto salariale. Secondo me in tutta Europa, così i giocatori non tendono a cambiare le squadre come si cambiano le mutande. Quindi si stanno destino di più con la società, invece di fare i contratti, l'anno dopo già si tenta a vedere come si può aggirare il contratto. È una cosa inaccettabile. E anche sugli stipendi, ragazzi, ma non esiste 20 milioni, 30 milioni l'anno sti giocatori, non è il contrario, non è genocida mia, è giusto che si è perso il senso della misura, specialmente nel calcio.
0: Siamo d'accordo che si è perso il senso della misura. Il problema è che, appunto, come dicevi tu, dovrebbe essere un discorso almeno a livello europeo che dice facciamo un tetto dei, che so io, 10 milioni di ingaggio. A quel punto l'aspetto economico della proprietà è politico, perché anche questo conta, i soldi portano anche potere politico, questo lo sanno tutti. Sarebbe un po' pareggiato, e quindi veramente verrebbe fuori chi lavora meglio, non chi spende. Grazie tanto, il Paris Saint-Germain e Manchester City possono comprare quello quando vogliono, nessuno dice niente. È chiaro che hanno una squadra più forte di un altro, che deve fare attenzione alle righe del bilancio. Sono d'accordo con te, in questo momento comunque il tetto degli ingaggi in casa Juve è una necessità proprio di bilancio, e quindi chi ci sta bene, motivato, e chi non ci sta andrà a prendere i soldi in un'altra parte. Non c'è niente da fare in questo momento. Caro Vincenzo, tornando invece al discorso che facevamo, una Juve che nelle ultime 9 giornate, quando si gioca una volta a settimana, ha dimostrato, secondo me, di poter tenere il ritmo scudetto con i giusti, con gli aggiustamenti, però Spalletti nel dopo partita ha voluto mandare un messaggio chiaro alla società, vero?
4: Sì, io l'ho letto così. Un messaggio a qualche giocatore, secondo me molto David, Zegrova, questi qui,
0: Openda, questi
4: insomma,
0: qua.
4: da Fioretto, Openda forse
0: Non
4: non
0: l'ha
4: lo
0: neanche
4: ritiene neanche
0: considerato.
4: meritevole di messaggi,
0: Bogà,
4: però
0: è un
4: va.
0: pochino anche Bogà lo sta
4: Boga, e
0: diventando.
4: Boga, sì, pure lui si sta un po' perdendo dopo un ottimo inizio, ma la forza del messaggio mi sembra diretta soprattutto verso la società, e credo che nasca da un qualche colloquio avuto con la società in cui gli hanno fatto capire che non ci sarà una grande campagna acquisti e non ci sarà quella, non dico rivoluzione, ma un grosso cambiamento della rosa che forse lui si aspetta. All'inizio Spalletti parlava diversamente di questa rosa, ora invece si sta rendendo conto che va cambiata in gran parte. E probabilmente non sarà così. Io non, spero che non sia l'inizio di un distaccamento che magari potrebbe portare pure a delle dimissioni, se capisce che
0: Che non può
4: a
0: alzare
4: me lui
0: l'asticella,
4: sembra più
0: diciamo.
4: pessimista di te, perché tu vedi 3-4 cambiamenti. Secondo me lui ne vuole qualcuno in più, perché oltre qualche titolare c'è
0: Per
4: tutta
0: le
4: una panchina da
0: rotazioni, eh sì,
4: cambiare.
0: certo, per
4: Sì.
0: il discorso dei 3 giorni. Poi, tra l'altro, ti rientrano tutti i prestiti che nessuno se li tiene, da quello che ho capito. Da Rugani in giù rientrano tutti, quindi dovrei sistemare di nuovo anche quelli. Insomma, sarà un'altra, l'ennesima estate di super lavoro, sperando che vengano fatte, ripeto, le cose giuste, perché tu non puoi sprecare un'estate come l'estate scorsa senza prendere neanche un giocatore utile alla causa, perché questo è successo. La Juve negli ultimi mercati ha preso Bogà, utile alla causa. Forse Holm è un altro che può essere inserito nelle rotazioni, diciamo così, come Bogà, però manca
4: Calulu.
0: Calulu, risale già a un gennaio precedente, insomma. Però dicevo proprio dell'ultimo mercato, non si può più fare questa cosa qua, cioè l'ultimo mercato è responsabilità di Comolli. È lui che deve prendersi la responsabilità di dire adesso dobbiamo cambiare registro, perché questa non è una squadra che deve lottare per il quarto posto, è una squadra che deve lottare per lo scudetto, e allora servono giocatori di un certo tipo. Oh, Luca ci chiede: Malagò è un profilo gradito alla dirigenza Juve, secondo te, caro Vincenzo?
4: Alla dirigenza Juve attuale era gradito persino Gravina, quindi
0: L'hanno
4: che la
0: votato più che
4: vittima
0: altro.
4: voti il carnefice è cosa che mi è risultata molto strana. L'attuale dirigenza io non so dove voglio andare a parare, sinceramente. Sì, è gradito perché lo hanno fatto capire, lo hanno fatto intendere.
0: Sì, e forse stanno anche trattando per avere la vicepresidenza, tra virgolette, bianconera, riconducibile all'area Juve, diciamo così, quando credo che sia la trattativa in atto con Malagò. Vediamo, però il discorso è che se tu metti anche uno lì in un sistema che va tutto da un'altra parte, fai solo la figura poi, come si dice da queste parti, del cioccolataio. Cinzia invece ci dice che è d'accordo con te, voglio che la Juve si trasferisca, l'ha detto anche lui. Io l'avevo proposto una volta all'Olanda, visto che
4: Sì.
0: diciamo, è tutto ad Amsterdam ormai la vicenda, anche Andrea Agnelli è da quelle parti, quindi un anno in Olanda, così tutti gli altri vedono quanto è bella la Serie A senza Juve, visto che sono tutti anti-juventini. Almeno vedono quanto è bella la Serie A senza la Juve. Oh, ce la godiamo e ci spartiamo la torta che è molto più piccola, ma pazienza, quello è un altro discorso. Enzo da Torino, non sono completamente d'accordo con Vincenzo. È giusto dire che speriamo che tutti che cambi qualcosa, ma quelli come me non basta. Ci fa pure che sia fatta giustizia su tutto ciò che è successo nell'ultima ventina d'anni. C'è chi è pagato per non aver fatto praticamente nulla, ora chi è veramente colpevole almeno paghi le stesse conseguenze. Per me questa sarebbe la vera giustizia. Ah, tra l'altro, ho visto che sono andati anche dal Papa all'Inter a dargli la maglia, però ho notato che sulla maglia che è andato al Papa c'era una stella sola. Attenzione, attenzione, no, vabbè, era una maglia d'epoca, diciamo così. Però no, in effetti, sì, ma non è che noi, caro Enzo, forse ci segui oggi, ma insomma, con Vincenzo su questo argomento siamo tornati tante volte, che serve una giustizia sul passato per mettere un punto e ricominciare è una cosa assolutamente necessaria dal punto di vista di milioni di juventini, non solo di me, Vincenzo e Enzo in questo caso, no, Vincenzo?
4: Sì, invito l'ascoltatore ad andarsi a leggere tutto quello che ho scritto su Pensieri Bianconeri come pagina Facebook e anche come libro. E poi prendersi tutti i podcast delle nostre puntate dove siamo stati attenti a non travalicare i limiti giuridici, però siamo quelli più considerati più estremi nel chiedere giustizia e quindi no, lo diciamo ormai da anni. Certo, poi dopo un po' ci si stanca pure, cioè io accetterei pure che si faccia un pari e patta e da ora in poi ci sia una regolarità e una trasparenza senza pensare al passato, anche se la giustizia andrebbe fatta. Accetterei questo, il problema è che non sta succedendo neppure questo, anzi la situazione la vedo sempre peggiorare, sempre incancrenirsi sempre di più e nei giorni di speranza dico prima o poi finirà come sono finiti i regimi dittatoriali, ti pare che non finisce questo? Però lo vedo così incancrenito che poi mi viene da pensare a quei versi di Dante scritti circa 1.000 anni fa sull'Italia serva.
0: Ai serva Italia di Dolore Ostello, non donna di province, ma puntini puntini, no? Era così più o meno, se non me la ricordo male.
4: E quindi non vorrei che ci sia il vecchio vizio italico e quindi non cambierà nulla. Per questo dico andiamocene via. In Olanda perché Andrea Agnelli ha le sue attività lì, però parteciperemo al campionato olandese. E sarebbe bello andare in un campionato dove ce la giochiamo, magari con una Juve forte, perché no, quello spagnolo o francese.
0: Chissà, francese per vicinanza forse potrebbe essere. Sì, diciamo che per stare in queste condizioni in cui se anche fai la squadra forte, prima o poi arriva il chinè di turno che potrebbe anche cambiare, ma se poi mettono un altro nello stesso sistema è la stessa roba. Si inventa chissà che cosa la prossima volta per rimetterti di nuovo in ginocchio, non è più accettabile questa cosa. È già successa due volte, una volta in maniera gravissima, la seconda volta in maniera grave. Adesso mi viene a dire gravina la prossima volta, ma non importa. In realtà qui il sistema e c'è il nostro Paolo da Formio che non si capacita. Ma come? Con un campionato sotto indagine vanno a fare quello che hanno fatto nelle ultime tre partite per la Champions? E come si può spiegare? Non lo so come si può spiegare, caro Paolo da Formia, che ci dice, tra l'altro, giocando col VAR, dobbiamo fare in modo di non far vincere più la Juventus. Queste sono le parole, credo, dell'ex presidente della FIGC, no? Quando ha inserito il VAR.
4: Senti, ti viene in mente qualcosa se ti dico il maestro Fanello?
0: Il maestro Fanello no, non mi viene in mente,
4: Allora, il
0: onestamente.
4: maestro Fanello è colui che dirige la banda e l'orchestra a Capodanno in uno dei film di Fantozzi,
0: Ah,
4: che
0: ecco.
4: mette prima l'orario per
0: Ah,
4: poi
0: sì, per poter
4: poter
0: andare a fare il Capodanno da un'altra parte
4: e
0: anche. Sì,
4: anche
0: sì, sì.
4: in altre parti. Io non mi scandalizzerei se durante Juventus Fiorentina la Fiorentina segnasse al 12esimo. È un maestro Fanello qualsiasi, far finire la partita
0: al dodicesimo, perché ne è un altro ad arbitrare, esatto.
4: ormai mi aspetto anche queste cose qui. Quindi
0: Chi...
4: siamo pronti a tutto, ma siccome siamo pronti a tutto, ma non disposti a tutto, andiamocene. Posso fare dare un'informazione?
0: Vai,
4: Io,
0: informati.
4: se risolvo i miei problemi di schiena che mi stanno tormentando, forse giovedì 15 sono lì a Torino al Salone del
0: Oh,
4: Libro,
0: bello.
4: dove ci sono due miei libri. Vabbè, uno su Battiato è un altro discorso. E poi c'è Pensieri Bianconeri. E quindi chi vorrà il 15 sono là allo stand Ultra Sport
0: Bene, segnatevelo,
4: e magari
0: ragazzi. Eh
4: firmo pure qualche copia e ci incontriamo. Speriamo
0: sì,
4: di incontrarci.
0: stavolta ti vengo a trovare io, se non puoi tu venire di qua,
4: Bene.
0: così 15, certo, io sono anche comodo ad andare al Lingotto. Grazie Vincenzo per essere stato con noi, alla prossima, ciao.
4: Grazie a te. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, c'è già Camillo che fortunatamente mi è venuto in soccorso, che è qui che arriva. Grazie a tutti per aver partecipato, numerosissimi. Qualcuno bussa Alissone, e allora ciao Manuel, ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo. Ciao a tutti.
5: La Juve del lunedì.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sarà Marco Guida l'arbitro di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, oltre che dal quarto uomo Zufferli. Prevista al VAR la presenza di Mazzoleni con Di Paolo come AVAR. Guida, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, quest'anno ha diretto 16 partite tra Serie A e Coppa Italia. Esattamente 2 volte l'Inter, sempre vincente, e 4 volte biancocelesti, 3 vittorie e 1 pareggio. Per lui si tratta della prima finale in assoluto in carriera. E continua l'inchiesta della Procura di Milano sulla classe arbitrale. Il PM Maurizio Ascioni in giornata ha sentito Giancarlo Viglione, legale della Federcalcio. Viglione sarebbe stato citato da un dirigente della Lega nello spiegare al PM l'introduzione degli ispettori della Procura FIGC a Lissone. In pratica il legale FIGC sarebbe l'uomo incaricato alla sorveglianza sul centro VAR di Lissone. Una figura che dunque potrebbe aiutare il PM Ascione a chiarire il tema delle bussate e dei presunti interventi di Rocchi e Gervasoni. Il tennis, seconda giornata di sedicesimi di finale agli internazionali di Roma, con in campo 4 tennisti azzurri. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Dalle 15 invece spazio a Sinner contro Popirin. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore, in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale. Il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso. Atletica e Diamond League. Marcel Jacobs è in Italia per i primi appuntamenti importanti. Il 20 maggio a Savona e il 4 giugno a Roma per il Golden Gala, dove ritroverà Tebogo e Noah Lyle. Ma non mi focalizzo sugli avversari, penso solo a mettermi sui blocchi, ha detto. Poi si parla del rinnovato sodalizio col suo vecchio allenatore. Oggi abbiamo ritrovato la via giusta e bisogna solo rompere il ghiaccio in gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia-Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. La Juve del lunedì.
10: Buon pomeriggio, eccomi, sostituisco Gigi Schifo nella Juve del lunedì, insomma, una nuova sigla, stavo mancando l'ingresso in onda perché sono abituato alla mia di sigla, però insomma, buon pomeriggio. Manu, fammi un po' un recap dell'umore del mondo Juve, perché credo stiano un pochettino arrabbiati visto i recenti fatti di ieri e l'altro ieri, ecco.
11: Beh, diciamo che con ieri abbiamo chiuso il cerchio, insomma.
10: Ma io ieri stavo guardando, anzi, diciamo il termine giusto, stavo gufando alla Roma e quello che è successo è particolare. Io sapete bene che non amo parlare di arbitri in generale, però quello che è successo è particolare perché intanto il secondo gol è mano, cioè è mano, io capisco Marelli, però la palla dalla mano passa Rensch e poi va in rete, cioè quindi in questo...
11: No, la spiegazione è stata che lui cerca di tirarsi indietro col corpo e la palla gli va sul braccio.
10: È capito, però è mano, cioè...
11: Fosse successo a noi.
10: No, l'annullavano sicuro. Ma infatti il concetto, io non amo la narrazione legata a fosse successo a noi, quello non mi fa impazzire.
11: Però è vero.
10: Però no, ma a noi il rigore non lo danno mai. A noi il rigore al 97 non lo danno mai. Cioè, dicono che non è un chiaro ed evidente errore. E posso dirti, secondo me è la scelta giusta, perché Rensch prima strattona Vrichki e poi Vrichki affossa Rensch. Però
11: noi se... li danno contro, tipo Madrid.
10: Esatto. E se, cioè, a noi è stato tolto un rigore così a Firenze con Vlahovic, quindi il discorso noi l'abbiamo pure accettato. Però se dobbiamo accettare questa cosa, onestamente, noi dobbiamo, cioè, non si può veramente fare ogni volta a caso. Poi già nel lunch match c'era un rigore per il Verona enorme, e abbiamo fatto finta di niente. Lì tra l'altro c'era uno degli arbitri peggiori di sempre, io non so che cosa debba fare di bello ancora per arbitrare. E leghiamo tutto al fatto che comunque a noi viene dato Colombo, che in questo momento, cioè, proprio l'unico arbitro che alla Juve non devi dare è Colombo, cioè, perché fai 2 più 2 l'arbitro gradito all'Inter, lo dai alla Juve e alimenti il sospetto.
12: Perché?
10: La domanda è perché? Alimenti il sospetto. È come quando, cos'è, 2 mesi fa, quando vedevamo dove eri in tanti, dove eri interista, lo zainetto, e adesso invece dove eri, che è sgradito all'Inter, finisce in Serie B. A parte che ho scoperto che è una cosa abbastanza comune, no? Che le ultime 2 giornate in Serie B vengano mandati gli arbitri di livello alto perché si giocano, no, tutte le promozioni, le retrocessioni. Però qual è il metro di giudizio per cui Doveri sì, Colombo no? Sozza sì in B e Colombo no? Perché comunque Colombo è tra i migliori arbitri insieme a Doveri e Sozza, no? E però alla fine che succede? Succede che viene mandato alla Juve un arbitro che in questo momento è nell'occhio del ciclone, un arbitro gradito all'Inter. Luca, Colombo non è indagato. Colombo non è indagato, ecco, questa è una cosa che però va detta, perché sennò voi vi fate dei film enormi. E no, Colombo non è indagato, come non è indagato Doveri. Indagato Rocchi in questo momento, ma non sono indagati né Colombo né Doveri. Però a prescindere da questo, cioè, nella narrazione generale, quando vedi, no, un arbitro gradito all'Inter e poi lo metti alla Juve quando la Juve sta giocando la vita calcistica, capisci bene che qualsiasi decisione porta un sospetto. qualsiasi. E tra l'altro c'è comunque un gol annullato alla Juve che sì, insomma, puoi annullarlo, però il secondo gol, insomma, ne ho visti dare, come quelli che hanno, come quello che a noi è stato annullato. Quindi questo caso qua. Poi guardo la designazione dell'arbitro della finale di Coppa Italia, Guida. E dov'eri? Cioè, la domanda che mi è venuta in mente è: dov'eri?
11: Con tutti questi cognomi, Guida e dov'eri?
10: Esatto, esatto. Cioè, capite bene che se non avessi nulla da nascondere, perché non metto dov'eri miglior arbitro italiano?
4: Perché?
10: Adesso dov'eri come Orsato, 5 anni prima di arbitrare l'Inter?
11: No, ma stavo riflettendo su questa cosa qui tempo fa, no? Ma il fatto che gli abbiano permesso questa cosa fa riflettere.
10: È una missione. Questa è una missione, io lo dico dal giorno 1. Il fatto che Doveri non abbia arbitrato l'Inter per 5 anni è una missione del sistema graditi non graditi. C'è un caso, cioè non è che c'è un caso, il miglior arbitro italiano non ha arbitrato l'Inter per 5 anni. È come se da noi la Penna non ci arbitrasse più per i prossimi 5 anni. È un caso. Poi io credo che la Penna per questa stagione non ci arbitrerà più. Però perché loro stanno cercando di salvaguardare la loro faccia, non per nostra volontà, sia chiaro, sia chiaro. Marco da Cesenatico dice: come è finita Parma? Parma è finita così, ragazzi, ci sta la vostra rabbia, la comprendo, sono il primo che non l'ha presa bene, perché comunque per noi sarebbe stata una cosa importante. Il Parma ha segnato al 90esimo, un gol da annullare e un rigore è molto dubbio, quindi capite bene che in questo caso si poteva veramente fare un salto importante, perché tra la sconfitta del Milan e comunque il Parma stava vincendo al 93esimo, erano due risultati, non solo uno, due risultati molto positivi per la Juventus, e la Roma si sarebbe allontanata di tanto. Però niente, è andata così. Noi ora l'unica cosa che possiamo fare è rimanere legati eccessivamente a questa cosa qua. Cioè, noi adesso basta, dobbiamo pensare, oggi è normale, e poi da domani non pensarci più, perché non ci fa bene. Non dobbiamo rimanere legati alle questioni arbitrali, non dobbiamo essere troppo vincolati a quelle robe lì. Però ci sono delle cose che non sono chiare, ecco, questo è evidente. Ma dopo aver fatto questa premessa, poi parleremo anche della nostra Juve, perché dobbiamo parlare della nostra Juve, perché ci sono cose positive, cose molto meno positive, e dobbiamo cercare di migliorare in tanti aspetti, in tanti tanti aspetti. Oggi apro i microfoni, potete mandare le vostre candidature al 340-5425-324 per messaggi di testo e vocali, ma anche per candidarvi a parlare con me, non solo di arbitri, non solo di Parma-Roma, ma molto molto molto legato anche a Lecce-Juventus e poi quello che sarà anche la prossima partita, con le indicazioni di campo e tanto altro. Manu, vedo che è arrivato un vocale, allora andiamo subito ad ascoltarlo.
12: Caro Camillo, magari sei giovane,
10: e via,
12: ma quando ci fu quel famoso derby di Agnolini? Lo stesso Agnolini per 4-5 anni non allenò più la Juventus. Sono cose che sono sempre successe nel calcio, Claudio.
10: E Claudio ci tiene a difendere l'Inter, io che devo fare? Mi capita di tutto, in queste ultime trasmissioni, Manu, mi sta capitando di tutto, dalla difesa estrema a Openda venerdì all'ultimo, a invece Claudio che difende l'Inter, quindi sono cose che capitano, perciò... Adesso se qualcuno mi dirà ma l'Inter non ha avuto Orsato per 5 anni, risponderò sono cose che capitano, dice Claudio, non dobbiamo assolutamente stranirci di tutto questo, perché secondo lui è una cosa normale, è una cosa normale. Miglior arbitro d'Italia come Orsato è in questo momento, a prescindere dai giudizi o meno, il miglior arbitro italiano. Doveri con l'Inter non c'è, però Colombo alla Juve può farla. E questa è la piccola diversità.
3: Bravo, bravissimo. Commossa.
10: Esatto. Sì, sono d'accordo anch'io, sono stato bravo. Comunque, tutta la classe arbitrale doveva essere sostituita in qualche modo da arbitri stranieri, visto che gli scheletri si stanno cercando di nascondere, Luca. Bella, fantasiosa questa. Abbastanza fantasiosa questa. Il problema è un altro. È che... Il discorso è giusto il tuo, però come facciamo in questo momento a sostituire una classe arbitrale con l'AIA, che tra l'altro è in una situazione drammatica, e quindi a questo punto prendere da altre parti, devi far arrivare, chi li fa arrivare mi puoi dire, Luca, che al 100% non può essere indottrinato, e non lo so. Non lo so, in questo momento credo sia giusto, niente, polemizzare in questo momento è giusto, perché devi essere lucido, devi saper giocare in difesa dal punto di vista arbitrale, perché loro non possono fregarsene di robe. Colombo non va all'Inter ma va alla Juve, perché il mondo Juve poi ti dice sostanzialmente scusa, perché... E Doveri non può andare all'Inter, non può arbitrare l'Inter anche nelle finali. Fossi nella Lazio direi: perché non Doveri? Alzerei la manina, il ditino, e direi: scusate, ma perché non Doveri? E caso strano, nel più grosso errore di questa stagione a livello arbitrale, cosa è successo? È successo che Doveri ha fatto il quarto uomo. Doveri ha fatto il quarto uomo, è normale, non c'è più fiducia, però il campionato deve andare avanti, e noi siamo in una situazione in cui non possiamo minimamente fare altro, quindi dobbiamo cercare di finire questa stagione, dobbiamo cercare di non pensare troppo agli arbitri, con la consapevolezza che è molto difficile. Allora, leggo un po' di messaggi. Alessandro mio, ti voglio un sacco bene, però 12 righe di messaggio, mi devi fare un piccolo sunto. Mi devi fare veramente un piccolo sunto, perché io non posso leggere 12 righe di messaggio, perché mi porti via mezzo blocco. Tra l'altro è venuta anche a salutarci Chiara Leati. Abbiamo anche qua la nostra Chiara. Allora,
13: vorrei dire, scusa Cami se ti interrompo, che io figura. E te non siamo degni, e che se non andiamo in Champions è colpa nostra.
10: Il mondo è bello perché vario. non posso dire altro. Alla fine ho smesso di voler piacere a tutti tanto tempo fa, quindi accetto questo tipo di accuse che ci sono state rivolte nel pre-partita, prima della sfida contro il Lecce. Le accetto in maniera molto signorile. Ciao Cami, Colombo in campo e Mariani a Roma al VAR. Non è a Roma al VAR, però andiamo avanti. In Lecce Juve, lui che ha fatto annullare il gol di Kalulu. Questo è un calcio non più credibile. Stanno trascinando la Roma in carrozza ieri a Parma e si è toccato il fondo 6 minuti di recupero. Io ho visto tutta la partita, non sono mai entrati nel secondo tempo. I medici in campo, sono stati 6 minuti di vergogna. Ma... io onestamente, a prescindere dai 6 minuti, non 6 minuti, poi alla fine davano 5 e non sarebbe cambiato nulla, caro Paolo. Qua il nostro amico Antonio, scusa Antonio. Non sarebbe cambiato nulla tra 5 e 6, perché comunque sarebbe venuto fuori qualcosa subito dopo il gol di Renzi. Il problema è il gol di Renzi, il problema è il rigore. Non tanto i 6 minuti di recupero. La questione su 5 minuti, 6 minuti... tanto comunque dal gol di Renzi al rigore non c'era quella differenza, no? Eri ancora nella possibilità di giocare, quindi quello non cambia molto. Il discorso è più legato al fatto che annulli al 93esimo il gol di Rensch e la Roma ha due minuti per farne di nuovo due, perché si riparte dal 93, anzi tre minuti per farne due, non uno, due, quindi si ripartiva 93, rinvio, una roba varia, e aveva due minuti e mezzo per iniziare a giocare, quindi fare due gol in due minuti e mezzo è difficile, però purtroppo è andata così, non ho molto da dire, noi dobbiamo pensare a noi stessi, cioè adesso se noi iniziamo a pensare spingono gli altri, però non possiamo perdere di vista il nostro, in questo momento non dobbiamo neanche metterci lì a dire che succede, quella e quell'altra, anche se umano, lo sto facendo pure io, lo sto facendo pure io, guardare contro chi gioca la Roma, contro chi gioca il Milan e il Como, lo sto facendo anch'io, però noi dobbiamo pensare alla Fiorentina, perché? Perché con Lecce hai commesso degli errori, perché con Lecce hai sbagliato tante cose, perché era una partita che dovevi chiudere nel primo tempo, invece tu con Lecce non l'hai chiusa nel primo tempo, uno dei giocatori che a me piace di più è Conceição, però Conceição prende un palo che grida vendetta, perché non devi tirare lì, hai la palla più vicina al destro, tant'è che va con l'esterno sinistro e hai un millimetro di porzione di porta, quando con un passaggio semplice hai Vlahovic a porta vuota, lì la passi a Vlahovic, vai 2-0, la indirizzi, perché dopo 10 minuti 2-0, intanto il Lecce gli tagli le gambe e inizia a pensare alla prossima. Poi con una buona gestione inizi a riposare. Invece hai sbagliato delle cose allucinanti. Cioè, è l'ultimo minuto. Io ho rivisto cambiato dello scorso anno, perché Zegrova la palla per andare in porta con Boga e la passa loro, perché sceglie una palla filtrante dietro al loro difensore per David, quando ha 50 metri di porta libera di campo con Boga. E capite bene che siamo riusciti a sbagliare due gol fatti in un minuto di recupero. E allora noi abbiamo quell'errore lì. Di nuovo abbiamo preso un'occasione da gol con Endri, dove Kalulu, invece di tirarla fuori dal via del mare, la passa Kelly, arriva Endri e va in porta. Dopo un minuto dal gol già stavamo prendendo il pari. E queste sono cavolate, che poi qualcuno dirà: oh no, chi se ne frega, tanto abbiamo vinto, se ne frega. E poi però ti capita una palla mezza e mezza come col Verona e piangi. E noi dobbiamo svegliarci a questo punto di vista, quindi in questo caso c'è molto da fare. Marco da Prato, secondo te Camillo quanto potrebbe essere realtà che la Juve cambia il campionato ad andare a partecipare a un altro campionato straniero? 0%. 0%. È una cosa che non accadrà mai. Mai. Proprio questa è una cosa di cui sono certo, Marco. Non accadrà mai. La Juventus non cambierà mai campionato, anche perché non si può fare. Cioè, non è che puoi dire: ah, sono la Juve, vado in Francia e parto dalla prima serie. Se vuoi cambiare campionato devi partire dall'ultima serie. Cioè, quindi è una cosa che non puoi fare, una cosa che non potrà capitare, a meno che non si possa creare poi una superlega tipo l'NBA, e a quel punto il campionato diventa un campionato stile... La Champions League diventa campionato, però... dire vado in Francia non lo puoi fare, perché devi partire dall'ultima serie. Non è che puoi dire vado in Francia, arrivo in Serie A, e quelle della Serie B e la Serie C francesi dico scusa io, e quindi questo è impossibile. Ciao Camillo, assolutamente d'accordo su Conceição, purtroppo sbagliamo spesso l'ultimo passaggio / tiro, sbagliamo troppi gol, non è solo Conceição ragazzi, è Zegrova, è Conceição e Yıldız. Nell'azione del primo gol annullato a Vlahovic, poi era in fuorigioco McKennie, ma Yıldız ci mette 10 minuti a passarla a McKennie e sbaglia pure il passaggio. Yıldız quando fa quella splendida serpentina vuole saltarne altri due prima di passare la palla. Lì passi la palla. E sono questioni di centimetri, minuti, attimi, secondi. dove poi puoi far gol o le difese possono mettersi a posto. E noi sbagliamo tantissimo. Per quello al Spalletti, dopo, nel dopo partita, era arrabbiato. Era assolutamente arrabbiato. Allora, ciao Camillo, puoi spiegare perché le squadre italiane si arrabattano continuamente con il fair play UEFA e gli inglesi spendono e spandono? Allora Luca, sì, è complesso, spero di farlo nel miglior modo possibile, ma il discorso è legato a una cosa semplice. Sostanzialmente la Juventus non può chiedere a John Elkann: metti 500 milioni e compriamo giocatori per 500 milioni di euro. Non puoi farlo. Con il fair play finanziario, infatti, è una cosa che limiterà molto il Como, perché il Como in queste stagioni, non essendo mai qualificato alle coppe europee, poteva decidere di comprare, spendere, espandere e poi sostanzialmente cercare di mettere a posto il bilancio poi nei prossimi anni, perché non era soggetto al fair play finanziario. Quando sei soggetto al fair play finanziario, tu devi dimostrare di avere un budget per il mercato, nel senso che attraverso tutto quello che entra nella società, quindi con diritti televisivi, con sponsorizzazioni, con qualificazioni alle coppe europee, tu puoi dividere determinate risorse, ovviamente in dei parametri, e dire ok, mi resta questo poi per il mercato. Quelli sono i tuoi soldi per il mercato secondo il fair play finanziario. Non puoi dire ho questi soldi al mercato e poi arriva Elkann e me ne dà 500, allora io faccio il mercato con i miei soldi più quelli di Elkann. No, tu devi, attraverso sponsorizzazioni, ripeto, qualificazioni nelle coppe e il tuo bilancio e i diritti televisivi, avere un tuo tesoretto che poi potrai girare per il mercato. Ovviamente le squadre inglesi, a livello di sponsorizzazioni, a livello di diritti televisivi, ribaltano completamente le squadre italiane, quindi hanno un merchandising, tante di quelle cose molto più elevate, e in questo momento possono arrivare e comprare il triplo rispetto alle squadre italiane. Questa è la sostanziale differenza tra noi e loro, quindi noi dobbiamo arrabattarci, ecco, invece loro possono spendere, espandere. Allora, ciao Camillo, Alessio da Bollate. Io penso che a prescindere dalle cose che abbiamo visto ieri a Parma, noi solo dobbiamo cercare di vincere queste due partite che mancano, in maniera che al bar di Lissone possono tranquillamente rimanere a bussare dove vogliono e sugli schermi guardarsi un bel film. Gli consiglio a Scuola di Ladri, molto divertente. Ciao Camillo, buona giornata. Ma adesso in questo momento non possono bussare a Lissone, perché per entrare devono, è cambiato il protocollo, capite che questa è un'altra cosa che Kiné ha archiviato. Esatto, che Kiné ha archiviato. Però ha talmente archiviato, insieme a Taucher, che tra l'altro poi ha richiesto tutti i faldoni a Kiné, quindi capite bene che prima fanno finta di niente, no, ridammi tutto in questo caso, e loro archiviano una segnalazione con tanto di video, dove il video c'è uno che guarda e dice rigore, ok, va bene, e cambiano subito repentinamente. Questo è il primo dei capi d'accusa di questa situazione qua. E in questo caso hanno archiviato già questa situazione, ma dopo aver archiviato questa situazione dallo scorso anno è cambiato il protocollo. È come se anche noi, no, io e Manuel parliamo, allora qualcuno dice ma Manuel ha dei suggerimenti, e allora dobbiamo bloccare la porta della regia di Manuel per non farmi dare dei suggerimenti, no? E però chi entra nei nostri studi deve firmare un verbale dove deve dire che dalle 3 alle 18 è rimasto qua in sede e cosa ha fatto dalle 3 alle 18, perché ci sono poi anche delle persone apposta della federazione pronte a vigilare su questa cosa qua. Quindi in questo caso è cambiato il protocollo dopo una segnalazione, ma è stato archiviato. Cioè, noi diciamo che non c'è niente, che no, è solo un arbitro che è stato fatto fuori, quindi è la solita vendetta. Però poi cambiamo tutto il sistema. Cioè, questa è un'ulteriore cosa che fa capire che c'era qualcosa che non andava. Perché se è tutto lineare e tranquillo e tutti possono andare a Lissone e non c'è bisogno di un verbale, allora sostanzialmente non c'era neanche bisogno di cambiare tutto. Adesso, da quando devi andare a Lissone e firmare un verbale con persone addette al controllo, non si è presentato più nessuno. Capite bene che questo stona ed è stato archiviato? È lì che noi in questo momento stiamo parlando di un campionato che ha una classe arbitrale sotto inchiesta. E in questa inchiesta qua ci sono delle cose che non tornano. È ovvio che è un campionato totalmente irregolare, però dobbiamo giocare e quindi dobbiamo pensare a noi stessi. Cioè, c'è poco da fare. Torniamo tra poco con ospiti e tanto altro.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Via libera quanto si apprende del Consiglio Affari Esteri alle sanzioni europee contro i coloni israeliani violenti. L'Ungheria ha tolto il veto, finora tenuto fermo contro le misure sulle quali era necessaria l'unanimità. I 27 ministri degli esteri hanno quindi raggiunto l'accordo politico. Non ha raggiunto il necessario quorum invece la proposta di imporre dazi ai prodotti degli insediamenti israeliani. L'accordo politico prevede invece anche nuove sanzioni contro Hamas.
1: L'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americano è stata generosa e razionale, mentre il presidente americano Donald Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presiederanno una riunione dei ministri della difesa dell'Unione Europea sulla situazione di Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore, è transitata una sola petroliera. Nel Golfo Persico quasi 1000 navi risultano ferme per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento.
2: È stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24enne di Torre del Greco, uno dei quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Lo ha disposto il sindaco Luigi Mennella, che ha firmato un'ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni. Il ministero della salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio.
1: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio.
2: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
1: Lo sport, ciclismo e Giro d'Italia. Dopo il primo giorno di riposo, domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Radio Bianconera, questo è il club di inviati, io sono Camille De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Manu, vengo da te,

0: Ascoltiamo un vocale.
1: Camillo carissimo, buon pomeriggio a tutti, sono Antonio dall'Abruzzo. Una segnalazione che non ha nulla a che fare con gli argomenti sportivi che stiamo trattando, una cosa leggera. Dovresti avvertire la gentile signora che fa il quotidiano sportivo, datosi che tu e noi siamo tutti attenti alle pronunce e a come si scrivono i nomi dei vari protagonisti dello sport. Quando nomina Leclerc lo chiama Leclerc, ma Leclerc è il draghetto dei cartoni animati, mentre Leclerc è il pilota di Formula 1.
0: Mano, poi
2: hai creato dei precedenti.
0: Sì, è colpa mia. Questa è sicuramente colpa mia. Questo è un effetto boomerang che mi sta tornando proprio in fronte. Mano, puoi prendere tu in consegna questa segnalazione? Perché io la signora.
2: Anche volendo, non saprei come contattarla.
0: No, io già una volta le ho contattata.
2: Signora del GR, già in
0: me. Io già una volta ho fatto dei giri per cercare, perché ti ricordi?
2: Quella del meteo.
0: Del meteo che piaceva a qualcuno per farla intervenire in diretta. Avete idea che roba ho dovuto fare? È stata una storia bellissima. Però io, Antonio, prendo in consegna la tua segnalazione, ma non saprei minimamente come aiutarti. Ci proverò per il bene anche di Charles Leclerc, però in questo caso non posso aiutarti, cioè non so come aiutarti, poi vedremo. Mano, vengo ancora da te, dai, ascoltiamo un altro vocale. Avete la possibilità anche di candidarvi ancora questa mezz'ora per intervenire con me, Manu, se no passiamo alla prossima settimana.
3: Ciao Camillo, sono Donato da Sassuolo, è un po' che non ci sentiamo. Allora, gli errori che ha sottolineato dei nostri calciatori contro il Lecce, è così, sì, abbiamo fatto un sacco di errori. Come ha detto Spalletti, abbiamo due possibilità, noi cerchiamo la terza. Gli errori voluti, non lo so, dell'arbitro e del VAR, lo stesso sono stati sottolineati, quindi prendiamoci tre punti, speriamo che non si ripetano sia gli errori che gli orrori. Adesso magari mi bacchetterai, ma io vorrevo rispondere a Claudio che difende l'Inter. Agnolin, è vero che non ha arbitrato la Juve poi per un periodo di tempo lunghissimo, ma c'era anche un antefatto, perché in quel derby che ci fece perdere, perché ce lo fece perdere, tra l'altro il campionato del gol di Turone, in quel derby lui si rivolse ai calciatori della Juventus dicendo: vi faccio un C puntato così, quindi fu questo, lui fu squalificato per 4 mesi e poi per un periodo di tempo non diresse la Juventus. Ciao e forza Juve sempre.
0: Sì, questa segnalazione sul vi faccio un C così è arrivata anche da Albino da Morciano. Sì, grazie Donato. Mi spezza, sai Manu, che Donato mi fai un po' che non ci sentiamo. Dipende da te, io sono sempre diretta. Cioè, caro Donato, se io sono qua...
2: Qua mica siamo là.
0: Esatto, cioè se hai voglia scrivi, se hai voglia non scrivere, cioè non è che me lo devi dire, dipende da te, caro Donato, dipende tutto da te. Quindi Irene dalla Francia, oddio, non entrare in questo scenario, cosa ha combinato Antonio, oddio. Irene, fermiamo subito la situazione, mi raccomando. Mettiamo sulla pronuncia, andiamo all'italiana Leclerc. Noi non contattiamo.
2: No, la Clark come la scarpa.
0: Esatto, andate come volete voi, ma non entriamo nell'ottica che devo chiamare prima la signora del meteo e dire di mettere la C. Poi tu dalla Francia mi dici: no, la C non si deve dire. Allora, ragazzi miei, io non porterò in dote questa segnalazione, non perché non abbia voglia, ma perché non conosco la signora del GR.
2: Ti sta bene, così la prossima volta impari.
0: Però non mettiamoci a disquisire.
2: Tutto nasce dal delight.
0: Esatto. per la pronuncia di Leclerc, chiamatelo Carletto, va benissimo così.
2: Carlo Carletto,
0: andiamo avanti così, però insomma siete fantastici, ma fermiamo subito questa questione. Andiamo con un altro vocale, Manuel.
4: Sì, buonasera. No, Leclerc
0: no.
4: È un modo italiano.
0: Non ce la faccio, fermi subito, non parliamo di Leclerc, ma non perché non voglia assolutamente, avete ragione voi, però non è attinente, facciamo così, la regola che vale per i giocatori della Juve non è attinente a piloti di Formula 1, di MotoGP, tennisti, sciatori e via dicendo, mi raccomando, fermiamo subito l'inizio di questa cosa. Vabbè, io spero che Cisco Manuel non abbia anche lui qualcosa sulla pronuncia di esatto, di Leclerc, che speriamo.
5: Ciao Camillo, Giuseppe Biancona Brescia, morbosamente siciliano. Camillo, io penso che la Juve deve pensare a battere la Fiorentina in qualsiasi modo, senza dare nessuna speranza e occasioni di decisione arbitrale, perché sappiamo come andranno, e di fare una partita liscia e pulita e portarla in porto, perché io penso che domenica, con certi risultati che si possono verificare, se noi non siamo già in Champions matematicamente, ma ci possiamo essere al 90% se vinciamo. Tu cosa ne pensi? Ciao, fino alla fine.
0: Stoppo subito il momento. Non iniziamo a fare così, no. No. Noi dobbiamo pensare solo alla Juve. Poi, una volta che, come hai detto tu, sarebbe bellissimo, un sogno, fare una partita liscia. Dall'inizio alla fine. Liscia. Una volta che tu hai battuto la Fiorentina, pensi ai risultati delle altre. Ma noi iniziamo, perché sto facendo pure io questo errore, ieri avevo un po' di ansia in generale dovuta alla questione della Roma e ho iniziato a pensare, quella gioca, quella... Non dobbiamo farlo, dobbiamo andare dritti col paraocchi, pensare solo alla Juve, perché noi abbiamo comunque fatto degli errori gravi in questa stagione. L'ultimo è stato con il Verona, contro Lecce abbiamo tenuto in piedi una partita che dovevi vincere 0-4. Cioè, tu dovevi vincere 0-4 o 1-4. E dobbiamo cercare di fare il nostro. Poi una volta che la Juventus avrà fatto il suo dovere, a quel punto penseremo alle altre squadre, a capire che tipo di risultato verrà fuori, non verrà fuori. Ma noi dobbiamo pensare al nostro, perché è importante per noi cercare di vincere. Pensiamo a noi stessi. Poi quello che succederà al Milan, al Como e alla Roma lo scopriremo più avanti. Tra l'altro sono le 16 del 11 maggio e io trovo una cosa veramente atroce che non ci sia la data. Siamo a lunedì dell'11 maggio e non sappiamo bene quando si giocherà questa partita, perché chi ha fatto i calendari sapeva bene che c'era l'internazionale di Roma, cioè tutti gli anni, tutti gli anni c'è l'internazionale di Roma, tutti, e quasi sempre gioca Sinner, anzi siamo in una situazione in cui abbiamo il tennista più forte al mondo, quindi bisogna magari pensare che potessero esserci delle problematiche e cercare di non buttare dentro tutto lì in quel momento lì, però ovviamente hanno fatto un grandissimo lavoro e in questo caso a me dispiace per i tifosi, perché i tifosi in questo momento qua hanno magari il biglietto o stanno organizzando la trasferta o magari chi ha l'abbonamento e deve capire come salire, quando salire. Adesso come ipotesi c'è lunedì alle 18:30 e lunedì alle 18:30 però qualcuno magari non riesce a salire perché deve lavorare e allora ha speso dei soldi per niente, o magari il suo abbonamento che è costato un sacco di soldi e non lo potrà utilizzare. Sì, ok, c'è la possibilità di metterlo in vendita, ma comunque non hai la certezza di riprendere quei soldi, e sono tutte cose che onestamente sono imbarazzanti, e ovviamente il tifoso ci rimette sempre, è imbarazzante tutto questo è imbarazzante, però che dobbiamo fare? Siamo in questa situazione qua. Andiamo con un vocale.
6: Ciao Camillo, sono Cisco dalle Marche. Secondo me sabato abbiamo giocato una buona partita, tutto sommato il risultato giusto sarebbe stato un 2-3-0. Il Lecce è stato pochissimo pericoloso e comunque era una partita insidiosa perché il Lecce aveva un obiettivo reale. Vediamo come prosegue questa corsa per la Champions. Ci sono 4 squadre, a meno che il Napoli non si suicida stasera, 4 squadre per 2 posti. E il calendario nostro non è semplice, ma non è nemmeno complicatissimo, nel senso che in condizioni di una Juventus normale 6 punti con queste due squadre li potremmo tranquillamente fare. Mi preoccupano solamente i nostri cali di tensione.
0: Noi dobbiamo pensare, come dico sempre, una partita alla volta. Adesso dobbiamo veramente solo giocare contro la Fiorentina, poi una volta affrontata la Fiorentina penseremo al prossimo, quindi ragioniamo sulla Fiorentina e basta, ragioniamo con la Fiorentina e basta, perché per noi è importante così. Lo dico perché ci stanno collegando in tanti, perché oggi è iniziato mezz'oretta prima. Se avete oggi avete l'opportunità di candidarvi ai microfoni aperti, quindi 340-5425324 per messaggi di testo, vocali e candidatura, quindi da questo punto di vista avete anche la possibilità di parlare con me e Manuel. Se vincevamo con il Verona eravamo secondi, più o meno, perché deve giocare Napoli. Deve giocare Napoli. Sandro, tu dai per certa la sconfitta del Napoli questa sera col Bologna? Io no. Onestamente credo che il Bologna abbia già fatto il biglietto per le vacanze ormai da settimane. Quindi in questo caso io credo che a Napoli manca una semplice vittoria per arrivare in Champions League. Anche con un pareggio comunque si porterebbe comunque a una distanza ottima per poi pensare di fare almeno una vittoria nelle ultime due. Quindi insomma io credo che Napoli oggi chiuderà il discorso Champions, sono molto sincero. Claudio Damazzè, ciao Camillo, secondo te non sarebbe meglio tornare al calendario nel quale il girone di ritorno rispecchia quello dell'andata a campi invertiti? Ma il discorso sul calendario non è tanto questo, caro Claudio. Il discorso del calendario è che ci sono delle cose che io ho sottovalutato per anni dietro a una frase molto semplice, ma probabilmente quest'anno ho capito molto sbagliata, ovvero tanto devi giocare con tutte. E no, perché noi abbiamo avuto un mese di febbraio dove ci è stato buttato dentro ogni tipo di scontro diretto possibile e immaginabile in mezzo alla Champions League, dove ci è stato detto di giocare sabato con il Galatasaray il martedì alle 18:45, quindi con neanche 3 giorni di riposo rispetto alla partita precedente, con una situazione legata anche a un mancato riposo della Juventus, e poi hai dovuto comunque affrontare subito dopo il Galatasaray, dopo anche il casino di Bastoni, il Como, e quindi abbiamo giocato una partita indecente contro il Como, e poi abbiamo affrontato la Lazio e poi l'Atalanta in Coppa Italia. Cioè noi abbiamo avuto un febbraio dove ci hanno messo di tutto lì in mezzo, e quindi una squadra che non ha tanti cambi si è ritrovata onestamente ad avere delle difficoltà. Perciò il calendario ha un'importanza, ma un'importanza su come te lo piazzano nei mesi, non tanto come e quando, perché il discorso è che comunque sai, se mi fanno un girone d'andata in un modo e poi tipo tutte all'inizio, e così io tra gennaio e febbraio di nuovo tutte le più forti, è uguale, poi e cambia, perché ci sono dei momenti in cui puoi gestirti e dei momenti in cui non puoi gestirti, quindi a noi ha creato comunque un pasticcio. Allora, 2 vittorie possibili senza guardare gli altri sarebbe un ottimo terzo posto. Giovanni dal Brasile. Sono l'unico che non riesce a caricare il video e seguirvi solo via radio. Per adesso sì, Cisco, per adesso sì, quindi è un problema tuo. Io do sempre il consiglio più semplice: se avete delle problematiche, tendenzialmente magari provate ad aggiornare l'app, provate ad aggiornare l'app, e tendenzialmente poi si dovrebbe risolvere questo problema, perché in queste situazioni qua. Però poi dammi un feedback. Altro vocale, Manu.
1: Ho fatto un casino. Sono sempre Antonio. Mi rivolgo ai francesi.
0: No, cambiamo vocale, perché qua non basta, dai Antonio. Altro vocale, Manu.
7: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, gara con il Lecce, tre punti importanti, bisogna fare qualcosa in più secondo me, però l'atteggiamento mi è piaciuto, soprattutto nel primo tempo. Adesso la prossima partita è da vincere, abbiamo una gara complicata che è con la Fiorentina, io sarò allo stadio a vedere questa partita. Detto questo, faccio anche complimenti alla ragazza per aver raggiunto l'obiettivo della Champions League anche per il prossimo anno. E adesso iniziamo a pensare piano piano a questa gara complicata con la Fiorentina. Detto questo, ti chiedo chi è stato il migliore in campo, compreso Vlahovic. Forza Juve.
0: Vlahovic è stato il migliore in campo. Non c'è molto da dire, è stato Vlahovic. Quindi in questo caso cerchiamo di... è facile. Mi raccomando Luca, però devi alzare un po' le tue medie quando vieni allo stadio, cioè... Devi porta qualche amuleto, qualcosa, Luca, perché bisogna alzare le tue medie. Quando mi dici vengo allo stadio, poi non facciamo dei buoni risultati. Quindi
8: allora non venire.
0: Alza la media, alza la media, Luca. Qua abbiamo bisogno di tutto, dobbiamo aggrapparci a qualsiasi cosa. Perciò, Luca, non so se hai un portafortuna, una sciarpa, un berrettino, una felpa. Metti il portafortuna, perché qua abbiamo bisogno di fare
8: punti. Per l'amor di Dio.
0: Altro vocale, Manu.
8: Pensi di non poterti fermare.
9: Ciao Camillo, Ivan da Milano. Allora, io volevo dire una cosa. Fra la bagarre per la lotta Champions, se devo guardare tutte le partite delle nostre avversarie e quelle della Juve, secondo me le più difficili ce le abbiamo noi. Guardando quelle del Como, guardando quelle della Roma e guardando quelle del Milan, secondo me io avrei preferito avere le altre. Perché è vero che la Roma c'ha il derby, ma la Lazio veramente, secondo me, è poca roba. E qui c'è il grande rimpianto di non aver battuto il Verona in casa, il Sassuolo in casa, il Lecce in casa. Quella potrebbe essere il nostro rimpianto. Poi per quanto riguarda gli orari, veramente è scandaloso. Ma chi se ne frega del tennis? Cioè, o meglio, l'appassionato di tennis si guarda dal tennis, l'appassionato di calcio si guarda dal calcio. È finita la Roma.
0: No. Caro Ivan, io credo tu non sia mai stato a Roma a vedere gli internazionali di Champions, a vedere la partita. Sono a 50 metri di distanza, senti i rumori del tennis dallo stadio, e per ordine pubblico c'è un problema. E che possiamo dire, vabbè, uno va lì, uno va là, e no, c'è un problema di... questione dal punto di vista è come arrivare, e quante persone possono stare da una parte all'altra, e non è così semplice, quindi no, non la puoi fare così, bisogna aspettare. Ci diranno quando giocheremo, se giocheremo di lunedì o se giocheremo domenica alle 12.30, però domenica alle 12.30 Sarri ha detto che se lo faranno giocare lì sciopererà, e quindi da questo punto di vista dobbiamo aspettare. Tanto che dobbiamo fare? Solo lunedì 11 maggio, non sappiamo ancora quando giocheremo. Io sono di Torino, allo stadio ci vado in 20 minuti, invece... chi non è di Torino e che magari viene da altri paesi o che magari solitamente lunedì lavora, vedremo. Che devo fare? Non ho altre cose da dire. Mi sembra già abbastanza vergognosa come cosa, a prescindere da ogni mia singola frase. Ecco, quindi da questo punto di vista mi dispiace per tutti i tifosi. Un saluto a Maurizio e Nuriel, che erano venuti a salutarci nella vecchia sede. Come trequartista, come vedresti Buendia dell'Aston Villa? Alessandra Termina, a te l'Aston Villa proprio ti gasa. Mi hai già proposto mezzo Aston Villa da Onana, Tielemans. Alessandro, rispondimi a questa domanda: quanto ti gasa da 1 a 10 l'Aston Villa? Perché così posso darti una risposta migliore. Altro vocale. Ah, abbiamo Adriano. Ciao Adriano, sono Camillo, con te mi presento perché mi hai chiamato Simone la scorsa settimana.
10: Ero talmente incazzato, Camillo, che guarda, cioè, ho passato una domenica e lunedì, che dopo la partita con il Verona,
0: Quindi quando ti arrabbi sbagli i nomi, abbiamo.
10: sputtavo veleno, guarda, non, cioè, io sono 30 anni che vado allo stadio, Camillo, ma domenica mi è capitato l'ultima volta, la prima volta che sono uscito dallo stadio proprio deluso, ma deluso, deluso, deluso. Guarda, guarda, meglio non ricordare. Ricordiamoci la partita di sabato.
0: Sabato invece ti è piaciuta di più la partita, ma per il risultato o per il gioco?
10: Camillo, se ti dico che non l'ho guardata, l'ho ascoltata sul radio, non l'ho guardata. Non l'ho guardata perché mi mette una tensione, perché noi siamo una squadra che possiamo vincere con chiunque, ma possiamo perdere con chiunque.
0: Questo è poco ma sicuro. Questo è
10: E
0: poco
10: non
0: ma
10: l'ho
0: sicuro.
10: guardata perché se guardo mi innervosisco, e così l'ho ascoltata per radio tramite l'app con la radio bianconera, e buonanotte. No, no, no. No, io guardo, non vedo l'ora che finiscono queste due partite, così, cioè, speriamo che cambiano qualcosa, che fanno, ma
0: Io sono come te,
10: siamo una
0: sono.
10: sofferenza, siamo una sofferenza. Camillo, io ti ho detto, cioè, io domenica mi ha rovinato domenica sera, mi ha rovinato lunedì, ma mi sono ripreso da mercoledì. Cioè, ma non è possibile, con una squadra retrocessa, non è possibile.
0: Eh no, sono d'accordo con te, io
10: Ma siamo questi, io poi mi prendo da solo, parlo da solo e mi dico: sì, ma siamo questi, se tu c'hai Cambiaso, cioè, per carità di Dio, sono i giocatori della Juve, li vogliamo bene, sono tutti. Ma ragazzi, ma c'è senza voglia, poi quello si presenta pure in conferenza stampa a sentire pure quello, ma mi è salito di nuovo il veleno e ho detto: boh, no, meglio che non sento più niente, perché no, cioè.
0: No, no, io comprendo, Adriano, comprendo, anche perché, sai, sono tanti anni che ormai siamo qua a parlare sempre di.
10: Delle stesse cose.
0: Esatto, e
10: Hai
0: stiamo.
10: ragione tu che dici, cioè, i giocatori sono quelli. Cioè, noi cambiamo dirigenti, mandiamo via allenatori, ma in campo vanno sempre loro, sono loro,
0: Pensi
10: sono
0: che
10: sempre
0: qualcuno
10: loro.
0: dice che è colpa mia, Adriano? Come
10: No,
0: rispondi a
10: no, no,
0: queste
10: no, no, no, no, no,
0: affermazioni?
10: no, no, no, non esiste proprio. Perché quelli che dicono, perché io dico sempre, Camillo, noi siamo talmente tanti che non è che possiamo metterci d'accordo tutti. Ma noi siamo una tifoseria che abbiamo vinto 38 scudetti. Cioè, ormai parliamo. Cioè, io ho sentito gente che mi ha detto che è giusto annullare il gol di Vlahovic di sabato sera. Ma raga, ma di Kalulu. Ma raga, ma cioè, spiegatemi cosa c'entrava Vlahovic con quel gol lì.
0: No, ma più che altro, ripeto, secondo me è una forzatura perché comunque non c'è la controprova e qua lo dico proprio in una questione, cioè, quella è proprio una regola secondo me assurda perché non c'è la
10: Camillo, ma sempre a
0: contro
10: noi, ma
0: non
10: sempre a
0: c'è
10: noi
0: la
10: ci capita.
0: controprova che Sibert possa fare un invio molto migliore senza Vlahovic perché comunque inevitabilmente era costretto a rinviare quel pallone lì, e allora poi il guardaline fa finta di niente. Però si va in una situazione in cui invece devi andare indietro nel controllo. Però se la Juventus paradossalmente il cross di Cambiaso viene deviato, va in angolo e segniamo, invece è regolare.
10: Sì, ma sempre a noi.
0: No, ma hai ragione. Però, ad esempio, se fischi fuori gioco, allora devi fischiare fuori gioco a tal punto da annullare magari un calcio d'angolo. Perché
10: Lo
0: a quel
10: capisci?
0: punto devi generare quella situazione lì. Però, onestamente,
10: Capisci?
0: sia.
10: Cioè, noi siamo l'unica squadra di calcio al mondo che ci hanno annullato un gol con uno che teneva 2 metri in gioco i giocatori.
0: Questo è anche vero. Questo è anche vero. Quindi,
10: Capisci?
0: no,
10: Cioè,
0: io comprendo. Poi, sai.
10: poi ti fermi e ti metti, cioè, escono cose, delle cose. Tu mi puoi mandare un arbitro di Como a arbitrare Juve e Lecce che sta lottando col Como per andare in Champions?
0: Ma secondo me quello fortunatamente l'abbiamo sdoganato perché sai, l'altro giorno ci ha arbitrato Sozza è di Milano e abbiamo fatto Milan-Juve e non ha arbitrato male.
10: Ma
0: Non ha
10: sì,
0: fatto le
10: Camillo, ma
0: se
10: sì,
0: secondo
10: ma hai
0: me quello l'abbiamo
10: ragione.
0: sdoganato. Il discorso è Colombo, l'ho fatto a inizio trasmissione, Colombo ora, per tutti quelli non interisti, è un arbitro gradito all'Inter. E l'unica cosa che non devi fare è metterlo in squadre con grande rivalità dell'Inter, perché è ovvio che tu venga a dire: scusate, ma Colombo, perché mi metti un arbitro gradito all'Inter? Perché Doveri, che è sgradito all'Inter, come tanti altri, perché è una prassi tipica, è andato a fare Spezia Pescara? Perché bravo, Doveri non arbitra bravo più la finale di Coppa Italia? Perché Doveri bravo non arbitra mai l'Inter? Perché Inter-Juventus Doveri era quarto uomo? Ecco, sono queste le domande, più che altro... Bravo,
10: ma poi se tu vai adesso a vedere con quello che sta uscendo, perché poi alla fine non succederà niente, perché a loro non li faranno mai niente, cioè... Questi, vedi che neanche un giornale non mette neanche un quadratino, prima mettevano un quadratino scritto qualcosa, adesso non, ormai è finita, perché hanno parlato tutti, c'ha ragione Claudione quando dice che le truppe camelate sono uscite, hanno parlato talmente che non c'entrano, e boh, non parlano più, ma a me non mi interessa, perché tanto alla fine, Camillo, noi dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo guardare noi, perché noi abbiamo delle pacche noi dentro là, perché c'è Spalletti, fa dei miracoli ad arrivare qua, cioè, siamo terzi, tu immagina se vincevi col Verona, tu potevi andare pure secondo
0: tendenzialmente, sì, sì.
10: Cioè, tu immagina, cioè, noi abbiamo buttato con Lecce all'andata, con Sassuolo, con Verona, cioè, Verona abbiamo lasciato 4 punti, cioè, questo è un retrocesso da dicembre,
0: e c'hai ragione. Adriano, devo andare, abbiamo sforato. Adriano, grazie.
10: Ti voglio bene e che speriamo che finisca e che dobbiamo andare dove dobbiamo andare, ma se
0: è saltata la linea. Non è colpa nostra. Andiamo in pausa tra poco.
11: Il club degli inviati.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sarà Marco Guida l'arbitro di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, oltre che dal quarto uomo Zufferli. Prevista al VAR la presenza di Mazzoleni con Di Paolo come avar. Guida, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, quest'anno ha diretto 16 partite tra Serie A e Coppa Italia. Esattamente 2 volte l'Inter, sempre vincente, e 4 volte biancocelesti, 3 vittorie e 1 pareggio. Per lui si tratta della prima finale in assoluto in carriera. E continua l'inchiesta della Procura di Milano sulla classe arbitrale. Il PM Maurizio Ascione in giornata ha sentito Giancarlo Viglione, legale della Federcalcio. Viglione sarebbe stato citato da un dirigente della Lega nello spiegare al PM l'introduzione degli ispettori della Procura FIGC a Lissone. In pratica il legale FIGC sarebbe l'uomo incaricato alla sorveglianza sul centro VAR di Lissone. Una figura che dunque potrebbe aiutare il PM Ascione a chiarire il tema delle bussate e dei presunti interventi di Rocchi e Gervasoni. Il tennis, seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma, con in campo 4 tennisti azzurri. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Dalle 15 invece spazio a Sinner contro Popirin. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore, in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale. Il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso. Atletica e Diamond League. Marcel Jacobs è in Italia per i primi appuntamenti importanti. Il 20 maggio a Savona e il 4 giugno a Roma per il Golden Gala, dove ritroverà Tebogo e Noah Lyle. Ma non mi focalizzo sugli avversari, penso solo a mettermi sui blocchi, ha detto. Poi si parla del rinnovato sodalizio col suo vecchio allenatore. Oggi abbiamo ritrovato la via giusta e bisogna solo rompere il ghiaccio in gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
11: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia-Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
11: Il Club degli Inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il Club degli Inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia c'è Manuel Moroni, rispondiamo a Claudio. Perché non si gioca sabato per la finale di Coppa Italia mercoledì? Non si gioca sabato per la finale di Coppa Italia di mercoledì, perché il derby non si gioca mai di orari serali. Questa è una cosa allucinante, questa è una cosa allucinante. Perché ci sono gli internazionali di tennis e quindi, insomma, essendo una zona dove ci sono tantissimi spettatori e lo stadio del tennis e l'olimpico sono a un passo l'uno dall'altro, quindi in questo caso credo che per questione di ordine pubblico si cerca di differenziare gli orari. L'idea della Lega era quella di giocare alle 12.30. Sarri ha detto che se dovessero giocare alle 12.30 lui non si presenterà più sala stampa da qui a fine campionato per sciopero, e quindi allora a quel punto stanno prendendo in considerazione l'idea di giocare lunedì alle 18.30. Capite bene che sono una banda, mi fermo, sono una banda, perché onestamente lunedì 11 maggio non sapere l'orario di una partita è atroce nei confronti dei tifosi, nei confronti, è una mancanza di rispetto clamorosa.
15: Vergogna.
0: Esatto. Vocale.
16: Occhio, malocchio.
0: Ok, è partita. Andrea, ci stavamo. Non ti volevamo fare il malocchio, Andrea da Vicenza. È stato un concatenarsi.
16: Andrea da Vicenza, secondo me non dobbiamo soffermarci troppo su quelli che sono i due fuorigioco di Vlahovic, che ho sentito oggi parlarne spesso. Sui due gol intendo, perché secondo me sono entrambi fuori giochi. Poi sono fatti oggettivi, quindi dobbiamo fidarci che il frame preso sia quello giusto, però Vlahovic, cioè se fosse capitato a noi avremmo detto che era fuori gioco. Come è netto il rigore per Rensch, come era netto quello di Vlahovic, come era netto il rigore su Conceição con la Lazio, come era netto quello di Cabal sempre con la Lazio, come sono stati netti tante altre cose. Faccio esempio come non era assolutamente rigore quello di Vergara con Genoa. Cioè, tutti, il concetto che secondo me è che questo è il campionato più falsato che c'è, proprio perché tutti questi episodi che sono netti a volte sono stati dati per giusti, a volte per sbagliati, e a volte sono stati dati, a volte non sono stati dati. È per questo che il campionato più falsato di tutto, che ci sono sempre decisioni per episodi identici presi in maniere diverse.
0: E Andrea, io non sono d'accordo su netto rigore tipo di Rensch di ieri, non sono d'accordo, per me non è netto, perché anzi credo che la spiegazione sia sia da vedere, no, in determinate cose che a noi non sono state date o robe varie, o a noi addirittura è stato tolto, perché poi il paragone con quello che a noi è stato tolto, non dato, tolto. E quindi quello che ti voglio dire è che comunque Rensch prima strattona Bricchi e lo prende per la testa, quindi poi Bricchi cadendo fa una frittata. Però la prima visione di Chiffi non è completamente sbagliata, cioè non è una roba che dici è tutto sbagliato, allora ribaltiamo la situazione. Per quello che secondo me il VAR non può essere preso in un frame, quindi solo il frame dove vedi che Bricchi cadendo abbraccia Rensch e allora dici vabbè, è sempre rigore. E no, prima però c'è il contrario, e allora lì devi valutare l'azione, riguardi ben l'azione, dici quello, quello, quello, e allora poi dici vabbè, sai che c'è una bella frittatona, non è fallo di nessuno. È lì che secondo me alzi il livello degli arbitri, perché il nostro invece va a sensazionalismo, il nostro mondo arbitrale. A un certo punto bisognava dare la vittoria alla Roma, ed era più facile dare rigore alla Roma piuttosto che non dare rigore alla Roma. Perché? Perché se non avessero dato rigore alla Roma, e questo è il tema che fa innervosire tutti, Andrea, è che loro nella testa del singolo uomo, perché poi stiamo parlando degli uomini che sono al VAR, l'arbitro in generale, cioè se non diamo rigore alla Roma ci passiamo una settimana con, vedi, la Juve è vantaggiata, il Milan è qua, là, su, giù, e allora sai che c'è? Diamo il rigore alla Roma, che è più semplice, perché? Perché tanto questa se la sono già dimenticati. Le parole di questa non le ha lette nessuno, non interessano a nessuno, e allora chi se ne frega, tanto del Parma, amen. Ed è così, cioè, purtroppo è così, cioè, non dobbiamo fare delle spiegazioni, cercare delle soluzioni astruse. Il Parma è più debole, il Parma è salvo, è un errore tra virgolette per il Parma totalmente ininfluente. Allora che c'è? C'è che diamo rigore alla Roma, così Gasperini non si arrabbia, il mondo della Roma, che muove molti più giornalisti, giornali e televisioni rispetto ad altre cose, può sostanzialmente star tranquillo. E ci togliamo un gran problema. È stato questo il ragionamento, ed è per questo che sono scarsi. Ma in questo momento, oltre a l'essere scarsi, perché per me sono comunque scarsi, c'è anche un'inchiesta in corso. Quindi dall'inchiesta avere un pregiudizio e parlare di campionato comunque falsato, secondo me non è sbagliato, perché noi stiamo giocando 4 partite con un'inchiesta arbitrale in corso. Con un'inchiesta arbitrale in corso è normale che comunque possano venire fuori delle situazioni spinose e in generale neanche troppo positive. Questa è la cosa che onestamente mi sento di poter dire. Sono scarsi, hanno paura, non sanno cosa fare, non vogliono alimentare delle polemiche, e così arbitri male. Perché non c'è una regola. Loro seguono il sensazionalismo, il movimento in generale, la squadra più semplice, non vogliono prendersi delle responsabilità. Ecco, ieri se la partita fosse finita 2-2 probabilmente si sarebbero presi delle responsabilità molto maggiori rispetto alla vittoria della Roma, e questa è stata la situazione. Infatti avrebbero dovuto fare una cosa molto semplice: annullare il gol di Mancini, perché la tocca con le mani, e allora a quel punto non si sarebbe parlato di queste robe qua. Però niente, hanno deciso e affronteremo anche questo. Altro vocale.
15: Ciao Camillo, Leonardo Roma. Sul discorso del gol annullato a Kalulu, c'è una cosa che nessuno dice, che però io quando vedevo Open VAR la ascoltavo, cioè il fatto che quando cambia il possesso di palla è un'altra azione, e quindi non può essere più considerato. Se anche fosse considerato, diciamo, che impatta Vlahovic con quel fuorigioco millimetrico, il momento che il difensore recupera il pallone e quindi cambia il possesso palla, poi lo riperde, è un'altra azione, quindi non c'entra più niente. con il gol di Calulu.
0: No, Leonardo, perché Vlahovic impatta e quindi condiziona l'errore di Siebert, la palla non la prende un giocatore del Lecce di per sé, ma la riprende un giocatore della Juve, quindi l'azione poi va avanti e perciò non c'è nessun altro giocatore del Lecce che prende la palla oltre a Siebert, e allora a quel punto lì noi non recuperiamo la palla dal Lecce, ma la recuperiamo da quella giocata lì, allora impatta, allora per loro è un fuorigioco attivo di Vlahovic e quindi è stato annullato il gol. Perciò invece la cosa che dici tu è legata al gol, al primo gol annullato a Vlahovic, perché c'è già McKennie in fuorigioco in quell'azione, ma nonostante McKennie in fuorigioco e poi credo Ramadani al pallone nei piedi dopo l'intervento del difensore del Lecce e perde la palla. Allora a quel punto interviene Cambiaso poi tira in porta e l'azione di nuovo attiva, perché comunque oltre al difensore del Lecce che anticipa McKennie, un altro giocatore del Lecce ha toccato la palla. Invece nel caso del gol annullato a Vlahovic, soltanto Siebert tocca il pallone e poi la ripiglia la Juve, quindi non passa un'altra azione, ecco, in questo caso, e quindi loro hanno valutato che la posizione di Vlahovic fosse impattante nell'errore di Siebert e quindi hanno annullato il gol. Io mi sento di poter dire che comunque Siebert aveva una giocata difficile a prescindere da Vlahovic e per calciare via, insomma, onestamente secondo me è un po' forzata, ecco, siamo veramente a una decisione che può essere giusta da una parte, e qualora avesse segnato, comunque onestamente ci sono talmente tanti secondi dopo e degli errori di posizionamento del Lecce che non avrei attribuito questo al rinvio di Siebert sbagliato, ecco, perché anche come vi dicevo prima, se Cambiaso avesse crossato e la palla fosse finita in calcio d'angolo, allora dal calcio d'angolo poi si azzera tutto e magari con un gol su calcio d'angolo sarebbero dimenticati del fuorigioco iniziale di Vlahovic, ecco, quindi io credo che questa sia molto forzata, sia molto contro l'idea del gioco, perché comunque stiamo parlando di qualcosa che ha avuto un impatto, sì, ma non devastante nell'ottica dell'azione. Vi faccio un esempio, se non ricordo male, ieri l'azione del Parma è stata subito fermata a un certo punto, e invece l'azione della Juventus, anzi un'azione del Lecce la sera prima con Banda in fuorigioco di 4 metri si è andata avanti. E allora o le fermi tutte subito o non le fermi tutte subito, cioè Banda era 5 metri in fuorigioco, quello del Parma era ai millimetri. Capite bene che questa è un'altra cosa che non sanno gestire, dove poi portano anche a degli errori poi a catena. Esempio, mi ricordo un Lazio-Milan con un giocatore del Milan in gioco, hanno alzato subito la bandierina, il Milan aveva 4 giocatori in aria in quell'azione lì, quindi hanno sbagliato 2 volte. Però purtroppo siamo in questa situazione qua e per adesso va così, vedremo poi più avanti cosa succederà, perché io credo che dal punto di vista almeno arbitrale questa inchiesta porterà degli scenari importanti, almeno dal punto di vista arbitrale, non so nei club, ma dal punto di vista arbitrale penso proprio di sì. Vocale.
17: Ciao Camillo, buonasera, sono Igor da Livorno, scusate il fiatone ma sto camminando, e niente, una considerazione. In passato i giocatori che saltavano l'uomo della Juve, importanti, Quadrado, Douglas, Costa, loro due ricordo, vabbè, ma quelli che uno per uno li facevano, ma Cicco tre volte salta l'uomo e poi non mette la palla giusta, o non tira o tira male o passa in mezzo dove non c'era nessuno. È possibile che quando invece Quadrado faceva tanti gol, saltava l'uomo e faceva anche gol. Douglas Costa gli dà incompatato. Perché uno come Cicco non si mette lì tutto il giorno e non gli fanno l'ABC di come saltare l'uomo e di come metterla? Perché c'ha delle doti mostruose, come ce l'ha anche Kenan ha fatto uno slalom, l'ha saltato i 4, ma ha saltato anche il palo, poi si è fermato, cioè deve trovare proprio quello scatto che fa diventare fuori classe, si vede che ce l'ha.
0: Uno strazio però, amico mio, Fermati quando devi mandare il vocale, ti prego, fermati, stoppa 30 secondi il tapirulan, perché ero in fatica per te, ero. Ma io, guarda, ti dico, Quadrado, Douglas Costa, adesso vado a memoria, non erano due cecchini, Non erano due cecchini, quindi da questo punto di vista, onestamente, io credo che tu sia andato un po' a memoria in maniera diversa. Cioè, Quadrado faceva tanti assist, ma soprattutto anche perché aveva quel cross con Mandzukic, cioè quella giocata preventiva, noi occupiamo male l'area. Però sì, lui sbaglia nelle scelte, sono sempre il primo a dirlo. Però ragazzi, noi non ci muoviamo benissimo, Capite bene che noi abbiamo l'altro attaccante esterno che non attacca l'area. Yıldız non attacca l'area. Cioè, con Seysao nella partita contro il Lecce fa un unico errore. Non la passa Vlahovic. Però porta talmente tanto da un punto di vista proprio di cattiveria a questa squadra, che io credo sia riduttivo sempre dire ma i numeri con Seysao sono buoni. Sono buoni perché è una squadra che non ha un centravanti, perché è una squadra che non attacca bene l'area. Io credo che i numeri con Seysao siano migliori di quelli di Douglas Costa. Non di Quadrado, ma Quadrado aveva una giocata e un livello di attacco molto migliore per gran parte degli anni alla Juve. Per gran parte degli anni alla Juve aveva un attacco più semplice da servire. Ecco, in quella squadra lì, Chico ti fa il doppio degli assist. Perciò io credo abbia tanto da fare, da migliorare. Cercherei di vedere più il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto con Seysao, lo dico sempre. Sì, si gioca domenica alle 12.30, ce l'abbiamo fatta Manuel, ce l'abbiamo fatta, e alla fine credo che sia stata presa questa decisione qua solo ed esclusivamente perché i tifosi di Genoa, Milan, Juventus, Fiorentina e Como Parma meritavano un po' di rispetto. Mi spiace, però c'era stato Simonelli che aveva detto sostanzialmente guardate che si giocherà a mezzogiorno e mezza, poi Sarri aveva detto io sciopero, se giochiamo a mezzogiorno e mezza sciopererà sicuramente, però c'erano tre partite, vediamo quella di stasera, perché se il Napoli non dovesse vincere stasera ci sarà anche quella, una quinta, perché poi 3 oltre il derby e 4 oltre al derby, dove in questo caso... onestamente tutto in contemporanea, e credo sia giusto per il rispetto di tutti, perché comunque la domenica è un giorno dove non si lavora e lunedì si lavora, quindi in questo caso poi alle 18.30 è il pieno momento, sì, qualcuno esce dall'ufficio, però onestamente non è semplice per tutti perché bisogna muoversi molto prima per andare allo stadio, perciò credo che sia stato in questo caso almeno buon senso. Quindi domenica a mezzogiorno e mezza la partita. Questo è un tema, caro Luca. Quale attaccante plausibile vorresti avere alla Juve, compatibile con le richieste tecniche Spalletti? Ma il mio, lo sapete benissimo, io sono team Colomuani. Non cambio la mia idea e credo che Colomuani sia un attaccante importante per la Juve e andrebbe molto bene per Spalletti. E quindi poi a lui piace, aveva dato l'ok già questo inverno, nei tanti nomi fatti, quindi io credo che Colomuani possa essere un attaccante importante. Però per le caratteristiche che ha detto la scorsa sera, comunque è un bel tema, perché vuole un attaccante forte fisicamente, vuole un attaccante strutturato, un attaccante bravo sui cross. Colomuani non è tanto da lotta e non è neanche un centravanti da cross, ha alte caratteristiche, quindi a quel punto lì dovrebbe essere tipo Vlahovic l'attaccante da lotta e da cross, e Colomuani per dividersi la partita. Io credo che possa essere un buon attacco strutturato, però dall'altro lato credo che la partita con Vlahovic sia molto aperta, sia molto molto aperta. Allora Leandro, al posto di farci fare da tramite, perché oggi alle 19.05, fai così, fai 19.10 caro Leandro, non mandi un bel messaggio a Quintiliano? È più semplice, puoi serenamente mandargli un messaggio a 19.10, Quintiliano è una persona molto educata, molto disponibile al dialogo e ti può serenamente rispondere. Perché noi dobbiamo fare il tramite perché tu non hai coraggio di parlare a Quintiliano? Scrivi un bel messaggio, tanto è gratis, e poi mandi tutte le tue teorie con educazione. Puoi serenamente parlare di ogni cosa con me e con tutti gli speaker della radio, però non farci fare il tramite. Cioè, dalle 19 alle 21 c'è Quintiliano, puoi mandargli serenamente un suo messaggio. Allora, sono 6 anni che mi dicono che gli arbitri sono scarsi, ti rispondo no, sono bravissimi a fare quello che vuole Marotta. E questa potrebbe essere una bella chiave di lettura, caro Gennaro. Potrebbe essere una gran bella chiave di lettura. Marco da Prato, perdona la domanda, non ci credo nemmeno io alla mia domanda, ma te la voglio fare. Secondo te quante possibilità ci sono che Spalletti possa far resuscitare il rientrante Douglas Luiz? Manuel, la giro a te, secondo te quante possibilità ci sono?
18: Posso non commentare?
0: No, devi.
18: Ma potrebbe essere una sorpresa, eh?
0: Secondo me siamo sul 5%, guarda. Aspetta, Marco, 5%. 5%.
18: Magari fa quei movimenti a centrocampo che gli altri non fanno.
0: Quindi
18: magari gli piace.
0: E quindi in questo caso credo sia così. Perciò onestamente credo sia al 5%. 5% ti do, poi magari si cambia. Caro Leandro, ti ripeto, Quintiliano delle 19 alle 21, tocca a te.
18: Scusa, è Arthur?
0: È Arthur. Guarda, ti dico, questa volta Arthur penso possa serenamente restare al Gremio. Questa volta ci credo, sai che Arthur possa restare.
18: Di tutti quelli fuori, secondo te chi è che rientra sicuramente?
0: Vabbè, secondo me rientrano tutti. Tutti.
18: No, al di là del fatto che rientrano e poi vanno via, però chi rimarrà alla Juve che non riusciranno a far fuori?
0: Nessuno. Nessuno, secondo me in qualche modo Douglas Luiz lo vendono.
18: Sono tanti, comunque.
0: Nico lo vendono.
18: Poi abbiamo Kopp, no, Zegrova,
0: tutti quelli, sì.
18: Openda,
0: Rugani.
18: È lunga la lista, eh?
0: Rugani, a meno che non possa giocare titolare contro di noi domenica, non farà le 5 presenze, quindi molto probabilmente rientrerà anche lui. Però credo che tutti questi siano giocatori destinati ad andare via. E poi come hai detto tu, potrebbe esserci una sorpresa, non lo so, magari vede Douglas Luiz e si innamora di Douglas Luiz, ma il discorso è che onestamente non possiamo prevederlo, e oggi Douglas Luiz non gioca all'Aston Villa, non gioca a Nottingham Forest, non gioca mai, e come posso pensare che possa rientrare? Quindi oggi ti dico 5%, poi se dovesse rientrare dirai, vedi, io ci ho creduto prima di te, sì, dillo senza problemi. Allora, sì, non esaltarti troppo Giovanni, su Arthur, rimani coi piedi per terra, c'è questa possibilità, ma stiamo calmi, Mirko Di Natale l'ha intervistato anche per tuttojuve.com, però insomma non esageriamo, insomma ci stiamo lavorando, ma non è ancora una situazione del tutto chiara.
18: Visto che al Barça fa panchina, no? De Jong, no? Non è che magari passa di qua?
0: Ma guarda, dico, secondo me bisogna andare a prendere dal Real. Dal Barça credo sia impossibile.
18: Vabbè, Real con quell'area che tira, se ci danno anche Valverde noi siamo contenti.
0: No, dico, il fatto che andrà Mourinho molto probabilmente ad allenare il Real Madrid. Andrà Mourinho.
18: Anche loro.
0: E io non devo dire niente. Andrà Mourinho ecco lì secondo me potrebbero esserci un paio di belle opportunità. Non Hausen, perché se ricordi bene, no, Hausen comunque con lui nella sua Roma aveva giocato, l'aveva voluto, quindi
18: comunque
0: io credo
18: non sta
0: che
18: giocando tanto.
0: No, ieri non ha giocato. E non credo Hausen, però sai, potrebbe essere anche un'opportunità, però da questo punto di vista io credo che che onestamente lì Mastantuono, Brian Diaz, ci sono dei giocatori che io...
18: Sì, no, nel senso che non credo che ti diano né Tchouaméni né Camavinga e neanche Valverde.
0: Credo che ci siano club di Premier che possano puntare a quelli, però tipo Mastantuono in prestito, anche l'attaccante giovane che ci ha segnato nel Mondiale per club... Ecco lui, Garcia, ecco lui secondo me è un altro bel nome, ecco Asensio il difensore secondo me è anche un altro bel nome, ci sono dei giocatori che potrebbero essere interessanti per la Juventus, soprattutto perché poi Mourinho vorrà giocatori più esperti, Mourinho non è uno bravissimo nel costruire squadre molto giovani, quindi io credo che possa essere quello. Filippo, non per mancarti di rispetto, ma io pronostici non ne faccio, sono troppo scaramantico, non ne farò mai, anche se tu come vedo non sei troppo ottimista, anzi io spero che tu possa sbagliarti caro Filippo, ma

0: tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

0: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
1: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani calabresi, passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. Uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave colpita dal virus è risultato leggermente positivo. Anche un altro passeggero presenta sintomi lievi. La donna francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. L'antivirus era già stato al centro dell'attenzione mondiale un anno fa, quando aveva contribuito a provocare la morte dell'attore premio Oscar Gene Hackman e della moglie, ritrovati senza vita nella loro casa in New Mexico.
0: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
1: La procura di Prato ha deciso di riaprire le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio, anche considerando che le condanne inflitte finora siano troppo basse. L'operaia 22enne finì per rimanere incastrata dentro un macchinario tessile in un'azienda a Montemurlo. I due titolari della ditta hanno patteggiato condanne di 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore esterno all'azienda è stato assolto in primo grado e ci sarà appello. La riapertura dell'inchiesta sarebbe attribuibile alla necessità di riesaminare gli atti per individuare altri eventuali profili di responsabilità.
0: Il 28 aprile scorso, durante una violenta lite in casa, una cittadina romena di 36 anni massacrò e uccise il compagno con cui conviveva nel quartiere di Prima Valle a Roma. L'uomo, Alberto Pacetti, 60 anni, morì poco dopo il trasporto in ospedale. La donna, arrestata, avrebbe colpito il 60enne al volto e al capo con 2 oggetti contundenti, provocandogli ferite che non gli hanno lasciato scampo. La 36enne era già stata condannata in passato per reati contro la persona.
1: Gli esteri, l'Iran ha fatto sapere che la risposta al piano di pace americana è stata generosa e razionale, mentre il presidente Trump l'aveva bollata come inappropriata. Nelle prossime ore Parigi e Londra presidieranno una riunione dei ministri della difesa europei sulla situazione a Hormuz. Nello stretto, nelle ultime 24 ore è transitata una sola petroliera.
0: Lo sport con il tennis. Seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Grande impresa invece per Pellegrino, che si sbarazza in 2 set di Francesc Tiafoe 7-6-6-1 e accede per la prima volta in carriera agli ottavi di un Masters 1000. Sulla sua strada troverà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Popirin, ora in campo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Signore e signori, buon pomeriggio, buon lunedì. Dunque, facciamo l'ennesimo recap della lotta per andare in Champions League. Adesso possiamo dire che qualcosa l'abbiamo recuperata rispetto al pareggio contro il Verona, perché la nostra avversaria per restare in Champions League è il Milan più ancora che la Roma, perché Roma e Milan sono in realtà sullo stesso gradino, quindi sono entrambe, però considerando le difficoltà di un Milan che secondo me a Genoa se la vedrà bruttina per come è andata ieri, per quelli che saranno disqualificati, ecco la classifica del nostro Federico
3: Grande
2: Rossi straordinario che ci fa vedere. La Juventus si posiziona dietro la monoposto di Antonio Conte, fa dei lampeggianti, così il Napoli che questa sera, battendo il Bologna, perché lo batterà 4-5-0, forse 7, blinderà un posto in Champions. È chiaro che non succede mai, perché non succede mai, metti dovessero perdere, la Juventus sarebbe a meno 2 dal Napoli e metterebbe un po' di pressione. Noi ce ne frega il giusto, che quello che ci interessa è blindare il nostro posto in Champions, che passerà per Torino inevitabilmente, perché la Juventus scandisce il passo per tanti, perché la prossima è a Torino 12:30, segnatevelo, che pare che finalmente ci sarà l'ufficialità domani, che quindi si giocheranno in contemporanea le prossime due gare, la prossima in particolare alle 12:30, perché il derby è stato posizionato in quell'orario lì, e quindi giocherà la Juventus e quindi a questo punto anche il Milan, oltre che il Como e naturalmente la Roma, e chissà anche il Napoli, perché poi
3: penso di no,
2: chiaramente sì, però il fatto che lo ufficializzino a domani, chiaro che stasera sull'8-0 potrebbero già anticiparsi, però
3: io credo che Vincenzo sia successa questa, l'hanno già comunicato alle società
2: in linea di massima, però devono aspettare,
3: esatto,
2: intanto che si conclude il turno, perché metti caso che finisce 8-9
3: sanno già che si giocherà domenica 12:30, sì, cioè sì. Chi di dovere è già stato informato,
2: perfetto, ora dovrebbero essere informati tecnicamente anche chi compra i biglietti,
3: sì, ma che gliene frega
2: Simonelli,
3: Cosa gliene frega.
2: Devono solo pagare e non fare il pezzotto, questa è la cosa importante. Poi che sono gli ultimi a essere avvisati, dimenticandosi che magari i tifosi della Juve devono fare trasferte di 1200, 1300 e anche più chilometri.
3: Ma cosa gliene frega Simone?
2: Tutto a posto, tanto hanno sbagliato a fare. È sempre la colpa degli altri, che leggevo che dalla prefettura dicevano: per me si può giocare pure lunedì alle 21, però poi sono problemi vostri se succede qualcosa, perché lo dovete mettere in conto, visto che il derby non è certamente una partita tra amici e fratelli. Detto ciò, chiaramente da Juventus passa tutto per Torino, perché si gioca a Torino contro la Fiorentina, si gioca comunque a Torino il derby, ma in casa del Toro, e la Juventus deve fare il bottino pieno. C'ha una minima possibilità che, se si mettono le cose in un certo modo, il prossimo turno di campionato può anche archiviare quasi il discorso Champions, penso, perché se il Milan dovesse perdere col Genoa ci volerebbe almeno 4.
3: Allora, se Milan perde a Genova e noi battiamo la Fiorentina, è fatta.
2: Però c'è anche il Como.
3: Però c'è anche il
2: Como. Sempre il Como, che però nel frattempo, nell'ultima di campionato, giocherà contro la Cremonese, in casa della Cremonese, che presumibilmente potrebbe giocarsi ancora questo
3: va a Udine la Cremonese.
2: Adesso va a Udine. Mentre il Lecce va a Sassuolo. Quindi due gare delicate, poi chiuderanno l'una in casa con il Genoa, il Lecce, l'altra in casa con il Como, la Cremonese. Quindi lì, se resta in piedi il discorso di partita in bilico, è chiaro che magari il Como, ebro per i festeggiamenti di aver raggiunto quantomeno una coppa, potrebbe anche un po' lasciare il passo, ma questo non ce ne frega.
3: Noi dobbiamo pensare a noi, Vincenzo.
2: Siamo un po' arrabbiati per quello che è successo in Parma-Roma, per esempio. Però io poi subito dopo ho ammortizzato questa rabbia pensando a una cosa, Ale. Così
3: e giuro che non dirò niente.
2: Non dire niente. Pensando a una cosa. che tutto sommato io mi sento più tranquillo se questa squadra c'è il pepe al sedere, piuttosto che se
3: questa fosse stata corretta la tua,
2: una cosa che ti dice ho posto, allora tutto a posto, no, perché poi là ti ammorbidisci, rallenti eccetera. Invece avere il pepe al sedere fino all'ultima ti impone di spingere al massimo, e ne parleremo a lungo in questo pomeriggio. Questa squadra ha bisogno di una spinta dal suo allenatore. Buon pomeriggio da Vincenzo Malangio, Alessandro Santarelli, Federico Rossi.
3: Sì, no, questo guarda è un aspetto secondo me che può sembrare thriller, no? Dici, ma come, vi piace? No, non è che ci piace, però questa squadra ha bisogno sempre di sentirsi il pepe nel di dietro, che brucia, credo. Rossi brucia dietro il pepe? Sì, ha detto di sì, lui l'ha provato più di una
2: se
3: volta.
2: Vuoi provare?
3: No. Dopodiché io ho un paio di cose da dire. Sì.
2: Dici.
3: La Juve deve fare i conti con se stessa e con gli altri.
2: Certo.
3: E con gli altri, perché abbiamo assistito a un fine settimana di horror e di vergogna. La Juve per fare un gol ne deve fare tre, perché quel gol hanno guardato tanto. Ragazzi, tanto posso ragionare su quello di Vlahovic.
2: C'era McKennie fuori
3: ma
2: gioco.
3: No, perché lo rimette in gioco un giocatore del Lecce.
2: Sono
3: quindi
2: a posto, tranquillo. Però dico, là non mi strappi i capelli.
3: Quello
2: no.
3: Di Kalulu è
2: ragazzi,
3: osceno.
2: Ragazzi,
3: quello di Kalulu è osceno.
2: Ma veramente stiamo facendo.
3: Poi non ho visto volutamente Verona Como perché non mi interessava.
2: E
3: anche lì manca il rigorino al Verona, ho rivisto dopo. E quello che è successo in Parma Roma si commenta da solo. Quindi, occhio! Perché la Juve è sì artefice del proprio destino, ma deve andare anche un po' oltre. Perché deve sapere che se vuoi vincere 3-0 ne fa 6 gol, perché tanto due te li annullano. Oltre ad una, sai che a me non piace parlare di arbitri, lo sai Vincenzo, e nemmeno a te.
2: No.
3: Però la direzione di Colombo è stata scandalosa dal primo minuto. Al 33esimo la Juve aveva commesso 7 falli per il signor Colombo e il Lecce 1. A fine partita sono stati fischiati 18 falli alla Juve, 7 al Lecce. È stata una direzione,
2: Ildiz
3: preso a calci in tutti i modi. C'è un'azione che è il simbolo della pochezza di Colombo. Ildiz che prende prima un fallo al limite dell'area, il giocatore del Lecce colpisce il pallone con la mano, il signor Colombo non dà né il calcio di punizione per il fallo né per il fallo di mano.
2: Quindi, fallo di mano clamoroso, visibilissimo.
3: Quindi di che parliamo?
2: Quindi è chiaro, purtroppo a noi non piace parlare di queste cose, ma dobbiamo anche parlarne perché è sotto gli occhi di tutti e perché quello che è successo in questo turno di campionato è perfettamente, direi, intonato. Quanto hai messo? 50 gradi? 25?
3: No, 24.
2: Ma stanno 25, la bugiardo. È perfettamente intonato con la situazione che stiamo vivendo, quindi senza presidente federale, senza designatore, senza responsabile VAR, peraltro.
3: Però
2: oggi
3: ti preoccupa, chi deve indirizzare c'è.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Ti preoccupa che
2: perché infatti
3: hanno fatto così.
2: Bravo.
3: Toc toc.
2: Perché infatti la domanda nasce spontanea. Se il rigore della Roma c'era perché il primo fallo non l'ha fatto l'attaccante, anzi conta l'ultimo fallo, cioè quello del difensore, nonostante che il portiere, l'attaccante della Roma, adesso non ricordo chi era, aveva tirato per prima la maglia al giocatore del Parma. Allora spiegatemi perché quello di Vlahovic non era rigore, visto che poi è stata invertita totalmente la lettura. Quindi lo sappiamo, c'è una bussata e c'è una bussata. E noi faremo tutta la puntata così, tutta la puntata. Poi vado a spiegare ai tifosi che anche stamattina su TMV Radio giustamente mi dicevano sì, ma noi che dobbiamo pensare? Che volete pensare, ragazzi? Ognuno pensasse quello che ritiene libero pensare. Noi non possiamo cambiare il pensiero.
3: Guarda,
2: di nessuno.
3: Io
2: guardiamo cose che
3: sabato sera ero in grossa difficoltà. Meno male che c'era Andrea che mi proteggeva da ogni tipo di querela e quant'altro, perché io ero in grossa difficoltà. Ero in grossa difficoltà perché come glielo spieghi ai tifosi della Juventus il secondo gol annullato? Dopo che ti hanno fatto vedere quei frame, che Vincenzo mio, lasciamo perdere perché sui frame,
2: ragazzi.
3: Se volete vi faccio fare una lezione da Rossi sui frame.
2: Bravo.
3: Quindi cosa gli racconto, perché la mia difficoltà è: cosa gli racconta agli amici a casa? Che è tutto a posto? Io devo dire. Ma se magari sono il primo io a non crederci quando poi vedo Verona Como e Parma Roma, cosa devo dire? Quindi prepariamoci con l'elmetto e vi voglio fare una preghiera. È veramente una preghiera a mani giunte, perché lo dico, il bello di questa radio è che tutti possiamo, anzi dobbiamo esprimere il nostro parere anche contro tendenza. Ma sono sincero, aver sentito i primi tre messaggi di sabato, che sono sempre casuali, la Juve fa pena, mamma mia la Juve, Vlahovic però, ecco ragazzi, se questo è lo spirito di alcuni, a questi alcuni chiedo di mettersi da parte, perché ora c'è da fare una battaglia tutti uniti, tutti uniti, tutti uniti. D'altra parte, e chiudo, se la Juve era una squadra fortissima, non eravamo qui a lottare per un maledetto quarto posto. Perciò chi, come, perché è arrivato un messaggio anche sabato, però qui ci si sta esaltando per una vittoria, aspetta, no no, aspetta, te lo dico tutto, contro il Lecce, quando fuori c'è Paris Saint Germain, Bayern Monaco, tornate sulla terra, l'ho imparata a memoria questo messaggio. Allora io dico, lo dico preventivamente, poi ritornate dal primo giugno, ma adesso fate un passo di lato,
2: andate a vedere Bayern Monaco, Paris Saint Germain,
3: guardate Paris Saint Germain, Bayern Monaco, guardate lo United, guardate il City, guardate quello che vi pare, ma se non siete pronti alla battaglia con la Juve, fate un passo di lato. Ora abbiamo bisogno di soldati pronti a difendere la Juve da tutto e tutti.
2: No, male, ma abbiamo bisogno neanche di soldati, i soldati devono stare con Spalletti, i tifosi devono essere l'amore che spinge la Juventus. Se io amo una persona, la proteggerò sempre, anche se vedo che sta vivendo, che insomma non è in quel momento al top della, la proteggo, anche se sbaglia la proteggo, perché ne sono innamorato. Se qua dobbiamo ragionare con concetti qualunquisti, populisti, ma il Bayern Monaco e Paris Saint Germain, non vi preoccupate, siamo stati anche noi lì e ci invidiavano gli altri. Adesso però c'è una fase lunga, prolungata di sofferenza. Come si dice in generale, chi ci ama ci segua. Sì, chi non ama si metta da parte, ma non è un
3: ora
2: problema.
3: Sì. Ma non c'è
2: non
3: problema.
2: È un problema. Vi guardate al lupo Bayern Monaco, Paris Saint Germain, vi andate a vedere tutto. È chiaro che noi qua parliamo di calci diversi, perché la Juventus si trova in un sistema calcio che è malato. E non è colpa della Juventus, è colpa degli altri. E quindi se non funziona il sistema calcio, in automatico viene a cadere tutto, viene anche a cadere le finanze, l'appeal del campionato, la funzionalità, eccetera eccetera. Poi a cascata qualcosa non funziona. Altrove invece le cose funzionano, altrove ci sono i soldi, altrove non ci sono gli arbitri che bussano alla porta del VAR, altrove non ci sono arbitri combinati o schermati, altrove non c'è quello che succede in Italia. Dopodiché noi stiamo vivendo una fase in cui queste due partite devono rappresentare l'orgoglio per voi, perché sapete cosa ho pensato alla fine della partita del Parma, mentre vedevo i tifosi, loro sì, sempre vicini alla squadra della Roma, abbiamo vinto, ve famo schiattare, ve famo il cuore tanto, mi scrivevano sotto al post, sì, tutto a posto, ma o le potete vincere tutte, sempre dietro state alla Juventus, perché non dipende da Roma, non dipende dal Milan, non dipende dal Como, dipende solo dalla Juventus in questo momento. Cioè la Roma, il Milan e il Como dipendono dalla Juventus e la Juventus dipende solo da se stessa. Quindi deve fare il core, e il core lo tenete bello in un cassettino se ne vinciamo le prossime due partite, e le dobbiamo vincere, dobbiamo si avvicinare alla squadra. Poi come al solito, come diciamo sempre, ribadiremo adesso, tornando magari sulle parole di Spalletti, faremo tutte le riflessioni, le farà la società, le farà Spalletti, le farà la squadra, ma quando ci sono gli obiettivi in corsa, parlare di Bayern Monaco per il Saint Germain, ma chi se ne frega.
3: Ma noi siamo una tifoseria particolare, Vincenzo, l'ho sempre detto, dopo, vedi, perché dopo una battaglia come quella di sabato sera, per carità, potevamo vincerla di tanto a poco, certo se ci danno magari il 2-0, tutto quello che vuoi, però avere la testa per pensare ad altro, poi quanto è scarsa questa Juventus. Io dico che siamo veramente molto molto particolari, indottrinati da certi personaggi, purtroppo, perché vi fate prendere per il bavero da questi personaggi che vi hanno portato anche ad essere schiavi di idee piuttosto che innamorati della Juventus. Però lo dico veramente con il cuore in mano, fate un passo di lato, poi si ritorna tutti amici più di prima al primo giugno, perché tanto poi sul carro ci salgono sempre tutti. Per ora la Juventus ha bisogno di gente che non c'ha tanto la puzzetta sotto il naso, perché la prima non aveva la puzzetta sotto il naso, purtroppo è questa squadra che non se lo può permettere. Dunque, se volete lo spettacolo, se volete contestare, se volete, passo di lato, ci sono l'internazionale di tennis, guardate l'internazionale di tennis, c'è l'Inter, c'è il Milan, guardate quello che vi pare a voi, ma lasciate per favore la Juve da parte. Se invece si vuole combattere, ci si mette l'elmetto e si combatte, perché qui c'è da combattere non soltanto contro il Fiorentina e Torino, che giustamente giocheranno con il coltello fra i denti, cosa che non hanno fatto nelle altre partite, ma hanno ragione loro, però c'è da combattere contro tutta una serie di cose che a me non lascia tranquillo in queste ultime due partite.
2: Affronteremo le ultime due partite contro due squadre che ci odiano, ricordiamogli perché ci odiano, quindi vinciamoli in faccia con tutta la forza dello spirito di una squadra, di un DNA, di una tifoseria, di un gruppo, di un ambiente che ha fame di vittoria. Questa è l'ultima volta, è l'ultima possibilità che abbiamo di stare davanti a tutti. Ultime due porte da aprire. Spalletti aveva parlato di tre porte da aprire, una l'abbiamo aperta e non è stata facile, perché ci hanno cercato di tirar giù in tutti i modi possibili, tutti, perché poi non sono gli errori dei gol che ti levano clamorosi, che fanno la differenza, la fanno ovviamente anche quella, ma tutte le cose successe all'interno della partita che noi abbiamo visto. La squadra è stata brava a rimettersi comunque in piedi, a fare la sua partita, a prendere in mano le redini e a portare a casa i tre punti. Con la Fiorentina sarà lo stesso, lo so, molti amici mi hanno mandato quello che si scrivono sui gruppi di tifosi della Fiorentina già adesso per
3: sì, ma io li devo prendere a calci nel sedere.
2: Bravissimo, perciò
3: la Fiorentina deve essere presa a calci nel sedere,
2: dico,
3: come se l'ha presa a Roma,
2: a casa nostra. Tiriamo fuori tutto quello che abbiamo. Vorrei vedere uno stadio che ti fa tutto quanto insieme all'unisono,
4: ma
2: e spinge la squadra,
4: questo,
2: e sono sicuro che sarà così. Quindi facciamo quello da parte nostra. Il resto lo fa la squadra, il resto lo fa la società, cioè l'allenatore, e poi dopo lo farà la società. Poi ci sarà il derby, dove capiremo quanti punti ci mancano per arrivare matematicamente alla Champions. Ma anche lì, in una situazione o nell'altra, tiriamo fuori tutto, portiamo a casa. Sono sei punti da fare. Sei punti li può fare la Juve, li deve fare, li farà, andremo in Champions e gli altri li lasciamo.
3: Cioè,
2: andiamo, no, se sono, li facciamo, andiamo
3: sono
2: in
3: costretto,
2: Champions.
3: Visto che giuro che non dico niente, ma sono costretto a
2: andiamo in Champions e lasciamo gli altri tutte quelle le loro polemiche, le loro cose, il loro famo il cuore, famo piangere il cuore.
3: Intanto, vabbè, non li voglio guardare, però guardo in casa nostra e dico questa, Vincenzo, ne parlava anche, la nostra è una squadra fragile.
2: Sì.
3: La nostra è una squadra, e c'è un giocatore che c'ha la faccetta da C, come ha detto Spalletti in questo momento. Si chiama Dusan Vlahovic, è l'unico. È l'unico che ha proprio la faccia da schiaffi, mettiamolo. Quella qui sono fragili. Quegli altri sono fragili. Tengo fuori il Diz, ma è un carattere diverso rispetto a Vlahovic. Ma la squadra è fragile, perché vogliamo parlare di Gregorio, che per l'amor di Dio fa quella parata bene, ma quando incrocia nel secondo tempo così e va su, incrocia i piedi e va così, a me mi viene l'infarto. Quindi è un giocatore fragile. Vogliamo parlare di Kuminers anche sabato?
2: Vogliamo parlare degli stop di David sulla linea di fondo?
3: Appunto. Quindi è una squadra fragile che anche nelle certezze, perché la partita di sabato secondo me l'ha giocata con un bellissimo piglio, con l'animus pugnandi, che mi piace tanto. A proposito, Marco Sanfelici si è presentato con il cappello d'alpino sabato sera.
2: Oh, Gesù.
3: Sì, con il cappello d'alpino, perché era la festa degli alpini e lui si è presentato col cappello d'alpini. Meraviglioso.
2: Non si finisce mai di restare stupiti.
3: È stato straordinario Marco Sanfelici.
2: Scarponi muto?
3: No, io scarponi ci parlo proprio più.
2: Scarponi muto.
3: Prefiero parlare con Scarponi. Però serve, anche quando la squadra entra con quello spirito battagliero, poi c'è l'episodio, la cosa che gira e la squadra si abbatte. E questo è pericolosissimo. Quindi dobbiamo spingerli, dobbiamo stare vicini, dobbiamo aiutarli in queste due battaglie, perché sono due battaglie dove non ti regaleranno nemmeno un'unghia, ma non mi devono regalare niente. Li devo soffocare in campo con le mie forze.
2: E c'è bisogno chiaramente del supporto di tutti. Dopodiché andiamo a parlare un po' tra poco anche di questa squadra. Io ho particolarmente apprezzato stavolta, dopo aver non contestato, ma essere rimasto preoccupato dalle parole di Spalletti nel prepartita, ho apprezzato tantissimo quello che ha detto dopo. Perché dopo, facendo una disamina perfetta di tutta la situazione, ha reso inutili qualsiasi tipo di domanda.
3: Esatto.
2: Perché lui ti ha spiegato tutto. E là non c'era bisogno di fare altre domande. Questa è una squadra che, con giocatori che non si vogliono prendere la responsabilità di quello che fanno, perché sembra sempre che vogliono affidare il pallone a un altro, non perché lo trovino alla posizione meglio piazzata, ma perché si vogliono togliere quella responsabilità. Questa è una squadra che, quando c'è l'uomo meglio piazzato, poi sbagliano scelta sistematicamente. L'ha fatto anche Vlahovic, l'ha fatto qualcun altro, l'hanno fatto un po' in tanti con Cesao, tante volte è stato fatto ed è un errore che si è ripetuto. Questa è una squadra che ogni tanto si prende delle pause, questo è inaccettabile, come ha detto Spalletti, è inaccettabile. Questa squadra vive di momenti in cui ti schiaccia, momenti in cui si spegne totalmente nell'attenzione, perché in quella fase, quando ti spegni, che poi ti aggrediscono e molte volte ti vengono a far gol e ti portano via punti, perché spegnersi? È una cosa che alla Juventus non deve mai accadere. Questa è una squadra che è imbambolata molte volte, come con Mainz, richiamato a gran voce da bordo campo, da Spalletti, che gli urlava di tutto: svegliati, puntini sospensivi, vuoi cominciare a giocare per piacere? Io lo dicevo in mille modi. A Bremer che gli dicevi: sei quello l'unico libero, porta palla, sali tu col pallone, non passarlo sempre. Oppure a Holm prima di entrare, che diceva: andare a profumare proprio adesso, stai vicino a me quando devi entrare, ti dico quello che devi fare. Insomma, Spalletti è stato ed è il papà di una squadra a 360 gradi. Quando devi dare e buttare l'anima e riempire l'anima di 11 giocatori più i panchinari, ragazzi, diventa complicato e difficile.
3: Ma infatti è una squadra fragile.
2: Ed è giusto rendersi conto che qua c'è una squadra su quale si sta facendo un lavoro di personalità, nel carattere, nelle convinzioni, pazzesco, prima ancora che tecnico. Perché poi, come dice giustamente lui, prima ancora della giocata c'è l'idea. Se ti manca l'idea, se ti manca il coraggio, la giocata o riesce o non riesce, ma è una casualità, non è una cosa, un fatto voluto, un fatto giusto, una cosa costruita nel modo giusto sul campo. No, è una casualità o il più delle volte non ti viene perché è la decisione iniziale che è sbagliata, perché è il coraggio che ci metti dietro che manca. E quindi intanto bisogna portare questa barca nel porto, spingendo tutti insieme al massimo, e poi fare tutte le valutazioni del caso.
3: L'aspetto che tocca Spalletti, perché lui ha fatto due conferenze stampa praticamente, quella da seduta di psicoterapia, come l'avevamo definita, o ecumenica, come ha detto l'ottimo Andrea sabato, del venerdì. Ma il sabato non si è più tenuto, perché il sabato ha parlato di qualità che manca, ha parlato di giocatori che sbagliano spesso le ultime scelte e ha parlato di una squadra che, se la strada è dritta, va anche, ma quando ci sono le curve, quando ci sono le curve, ed è lì che si vede la grande squadra, magari sbanda. E ha ragione Spalletti quando si inalbera un po' sulla domanda del nostro Antonio sull'attaccante, perché lui una cosa aveva chiesto: l'attaccante fisico. Gliel'hanno portato? No, è dovuto ritornare Vlahovic, che ti ha portato comunque 4 punti in 2 partite, togliendoti dalla melma col Verona e segnando una doppietta, anche se poi ne hanno convalidato soltanto uno ieri, cioè sabato, tra l'altro primo gol da grande centravanti, perché fa un grande movimento e segna, poi sì, se ne mangia altri, ma intanto il gol l'ha fatto. Ma se gli avessero preso un centravanti normale, magari che non sbaglia gli stop come ha fatto David, che tra l'altro entra ancora una volta in campo corricchiando così su un cavolo di pallone che ballava sulla tre quarti campo, non so se vi ricordate, sabato sera intorno all'80esimo, che mi sono imbufalito. Ecco, se avessi, sì, bravo, ogni tanto mi deve rimanere, ma sei presente a te stesso?
2: Era uno di quelli a cui urlava.
3: Ma ci credo, Vincenzo, ma ci credo. Poi legherà il gioco con la squadra, sì, poi sarà tecnicamente forte. Intanto però Vlahovic, che non è il centravanti più forte del mondo, nemmeno europeo e neppure italiano, ma che è uno che magari su 4 tentativi un gol te lo fa, e che magari un po' la squadra fa salire,
2: fa l'attaccante, ti mette in apprensione.
3: Qualcosa in più si è visto, certo. Qualcosa in più si è visto rispetto ad uno che è bellino così. E dai, su, io ti posso dire la verità: arriviamo in porto, ma ne ho le scatole abbastanza piene di tanti giocatori.
2: Anche io, guarda, ti dico la verità, se non gli avesse urlato contro Spalletti, probabilmente avrebbe sentito le mie di grida da Napoli, da lontano, con Miners, quando lo vedevi che... Ma proprio senza...
3: La faccia, Vincenzo, la faccia.
2: È la faccia, è l'atteggiamento. Ma perché dormiamo? Ma io veramente non mi rendo conto, ragazzi. Ma tu immaginati se i guerrieri che andavano in battaglia erano, con tutto il rispetto, perché è uno straordinario professionista, però piccari, cioè, per dire, no? Oppure io e te, no, nel senso, non abbiamo nel volto quell'aggressività, quella cattiveria che tu dici, ah, stai là, mi so, cavolo, mi sono portato in battaglia. No, devi portarti il guerriero in battaglia.
4: Va bene,
2: esatto, ti devi guardare, portare in battaglia, cioè, tu, devono vedere le facce cattive, la famosa faccia di C. Se io ho questa faccetta così, che sto là, sono un intellettuale che sta studiando e che all'improvviso mi ha detto, guarda, gioca pure tu, si aspetta, poso il libro, mi tolgo gli occhiali, che devo fare? Questo è l'atteggiamento che ti viene di vedere nei giocatori in campo, in alcuni giocatori in campo. Cioè, io, uno sembra una ballerina, chi? David, ma una ballerina. Quell'altro cammina così, il fatto non è il suo. Poi questo passarsi la palla indietro perché non si vogliono prendere la responsabilità di passarla avanti.
3: Perché non hanno la personalità.
2: Ma ci metto anche Bremer, che è fondamentale.
3: Bremer è una fase calante.
2: Fase calante, però cavolo, ma lui c'aveva, cioè, lui stava con la palla al piede, erano tutti marcati. E continuava a passare la palla a fianco, a passare la palla a fianco, a farsela ridare con Spalletti che gli gridava, sei tu l'uomo libero, avanza! Avanza, e molti di voi giustamente diranno, ma allora perché non mettere Gatti? Lui sì che avanza, sì, perché probabilmente Gatti poi viene meno in qualche altra cosa che fa sta più tranquillo Spalletti, mi viene di pensare. Però sì, per esempio, se fosse stato Gatti da solo col pallone, stai tranquillo che andava dentro. Un po' come fa, tra alti e bassi, più bassi che altri, Cambiaso, quando magari vede lo spazio.
3: Una buona partita,
2: esatto, vede lo spazio e si infila, si inserisce, anche nell'assist di Kalulu. Ha fatto un po' la mezzala interna, poi ha fatto l'assist, insomma. E invece qua sembra sempre che tu li devi spingere, fagli capire quello che devono fare. Ci dobbiamo fermare, però.
3: Sì, più di 120 messaggi in mezz'ora, quindi parola a voi, torniamo tra poco.
0: Due colori, due voci.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Sarà Marco Guida l'arbitro di Lazio-Inter, finale di Coppa Italia in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Baccini, oltre che dal quarto uomo Zufferli. Prevista al VAR la presenza di Mazzoleni con Di Paolo come VAR. Guida, che aveva fatto discutere per la sua scelta di non arbitrare più il Napoli, quest'anno ha diretto 16 partite tra Serie A e Coppa Italia. Esattamente 2 volte l'Inter, sempre vincente, e 4 volte biancocelesti, 3 vittorie e 1 pareggio. Per lui si tratta della prima finale in assoluto in carriera. E continua l'inchiesta della Procura di Milano sulla classe arbitrale. Il PM Maurizio Ascione in giornata ha sentito Giancarlo Viglione, legale della Federcalcio. Viglione sarebbe stato citato da un dirigente della Lega nello spiegare al PM l'introduzione degli ispettori della Procura FIGC a Lissone. In pratica il legale FIGC sarebbe l'uomo incaricato alla sorveglianza sul centro VAR di Lissone. Una figura che dunque potrebbe aiutare il PM Ascione a chiarire il tema delle bussate e dei presunti interventi di Rocchi e Gervasoni. Il tennis, seconda giornata di 16esimi di finale agli internazionali di Roma, con in campo 4 tennisti azzurri. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. Dalle 15 invece spazio a Sinner contro Popirin. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. Marc Marquez ha già iniziato il suo periodo di recupero dopo la doppia operazione delle scorse ore, in seguito alla brutta caduta durante la sprint del Gran Premio di Le Mans. Il pilota della Ducati ha subito 2 interventi chirurgici a Madrid. Il primo alla spalla destra, dove sono stati tolti 2 pinne che gli davano problemi e risistemato il nervo radiale. Il secondo al piede destro, dove è stata messa una placca al quinto e un pin al quarto metatarso. Atletica e Diamond League. Marcel Jacobs è in Italia per i primi appuntamenti importanti. Il 20 maggio a Savona e il 4 giugno a Roma per il Golden Gala, dove ritroverà Tebogo e Noah Lyle. Ma non mi focalizzo sugli avversari, penso solo a mettermi sui blocchi, ha detto. Poi si parla del rinnovato sodalizio col suo vecchio allenatore. Oggi abbiamo ritrovato la via giusta e bisogna solo rompere il ghiaccio in gara. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
3: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
6: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
6: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Bene, allora adesso ci dedichiamo ai vostri messaggi, alle vostre analisi, le condividiamo. Vi ricordiamo che in attesa dell'annuncio ufficiale che arriverà domani con tutta probabilità, anzi sicuramente arriverà domani perché chiaramente bisogna attendere l'esito di questa giornata di campionato che si chiude questa sera con Napoli-Bologna. Si gioca la prossimo turno domenica 17 ore 12 e 30.
8: Allora intanto rispondo all'amica Andrea, noi abbiamo fatto tutti i test su Android, è tutto a posto, quindi ragazzi a volte magari dovete installare o reinstallare oppure fare aggiornamenti, ma è tutto assolutamente a posto per quanto riguarda la nostra applicazione. Dai, andiamo con un po' di vocali, poi vado anche con i testuali. Prego.
9: Guardatelo. Ma guarda. Ciao ragazzi, Dario da Casalnuovo.
8: Ciao, Dario.
9: Io vorrei fare una considerazione.
7: Anche due.
9: Sarà pure una provocazione. Io non tollerò più i tifosi bianconeri che criticano la Juve e dicono che la Juve non sa giocare, quel giocatore non è buono, quello non sa segnare, noi non segniamo, a parte il fatto che noi tre gol li abbiamo fatti contro la Lecce, sappiamo tutti come è andata a finire, primo. Secondo, ma vi volete mettere in testa che noi siamo sotto attacco? Ma dopo le partite che avete visto ieri, di Parma-Roma, di Verona-Como e di Milan-Atalanta, avete capito che stanno facendo di tutto per buttarci fuori dalla Champions? Noi dobbiamo essere compatti, noi dobbiamo tifare Juve e dobbiamo andare contro questo sistema. Io mi sono scocciato di sentire questi pseudo tifosi della Juve che criticano la Juve. Dovete criticare il campionato italiano, la Lega italiana e gli arbitri italiani, perché stanno facendo di tutto, è una cosa palese, questa è una cosa da ufficio inchiesta.
8: Vedi, amico mio, io sono molto d'accordo con il tuo messaggio. Aggiungo solo una cosa, poi il diritto di critica ci mancherebbe, però mi colpiscono determinate cose, se no qui vi racconterei una bugia. Cioè mi colpisce che, ripeto, in maniera casuale, perché i messaggi di colpo di tacco come questi vanno in ordine casuale, i primi tre sono stati per critica alla Juventus, che critica a Vlahovic, cioè, che onestamente, ma perché? Perché lì io credo sia proprio la difesa delle idee. Cioè Vlahovic, bene o male, ti fa vincere la partita, però se lo dico e smentisco quello che ho detto fino a 10 minuti fa, e allora quasi quasi gli dispiace pure se Vlahovic segna, oppure si gioca male ma si vince. A parte che la Juventus, io comunque, cosa vi aspettate anche questo, Vincenzo, da una squadra che
7: è totalmente da ricostruire nel punto di vista delle motivazioni, della mentalità. Spalletti sta ricostruendo la mentalità vincente.
8: Cosa ci si aspetta da questa squadra qua?
7: E poi, dopodiché, diciamo sempre le stesse cose di Locatelli che canta e porta la croce, mentre potrebbe portare la croce e non cantare. Quindi ti manca il centrocampista che sparia, ti mancano giocatori di personalità, ti manca...
8: Se no eravamo qui a festeggiare lo scudetto.
7: Ma certo, ragazzi, cioè, Spalletti poi, più che dirtelo 10, 100, 1000 volte, e gli serviva l'attaccante che l'aveva chiesto, non è arrivato, e amen, e hanno portato uno che era la metà, Boga, che va bene, perché poi l'anno prossimo io me lo riscatto Boga, così tutto sommato posso veramente pensare, ma non devo proprio ristrutturarla sta squadra, a sinistra c'ho Boga e Ildiz, a destra c'ho Conceição e Cegrova, magari me lo tengono, faccio crescere un allenamento potenziale particolare d'estate e tiro fuori un grande talento. E a centrocampo però mi serve un giocatore di qualità, in attacco mi serve un attaccante,
8: lo sappiamo,
7: a difesa mi serve il difensore, a porta mi serve il portiere, stop, questo serve.
8: Salutiamo Dario,
7: che non è poco.
8: Salutiamo Dario a Palermo, che dopo due mesi torna a interagire con noi. Ciao, anche a noi ci sei mancato, caro Dario.
7: Grande
8: abbraccio. E Andrea da Torino dice una cosa che, vedi, anch'io ho rivalutato Andrea correttamente. Dice: mi dispiace non aver distrutto un Milan messo così. È vero.
7: Allora, quello è stato, secondo me,
8: un calcolo sbagliato sul Verona, purtroppo.
7: No, un calcolo sbagliato che hanno fatto tutte e due le squadre. Perché si sono accontentati di un punto quando una vittoria per il Milan e per la Juventus sarebbe stata determinante. Ma quello che fa più rabbia è che il Milan non aveva proprio le possibilità di battere la Juventus. Noi sì.
8: Esatto.
7: Quella è la gara, perché tu vincevi là, era finita. Adesso stavamo tutti quanti belli, tranquilli, con la sciarpettina.
8: Era finito e lì ci siamo accontentati male.
7: Ma anche però, quello è un
8: però
7: segnale.
8: Però bastava che tu avessi battuto il Verona. Cioè, ha ragione Andrea, ma se tu battevi il Verona, la storia era finita.
7: Non
8: visto poi
7: battuto.
8: Il Milan come è crollato.
7: Sì, perché a questo punto è diciamo.
8: Qui in Spagna, scrive Daniel, ci prendono in giro perché non siamo capaci neppure di fare un calendario e siamo i soliti italiani raffazzonati. Daniel mio, che ti devo dire? Poi, ciao Vincenzo, mi sono rivisto partite, interviste varie, nonostante la vittoria sono preoccupato per i campanelli d'allarme che Spalletti sta suonando. Hai ragione, hai ragione Stefano. Ragazzi, che ne pensate a prova di Kun Miners? Questo è Francesco, che non ha iniziato male, ma
7: no, dai,
8: ormai
7: io
8: ora...
7: mi sono anche
8: no,
7: stancato.
8: Non ha iniziato male, però è un ragazzo fuori
7: anche,
8: contesto.
7: Io mi sono anche stancato di dire, di accontentarmi dell'inizio di 10 minuti,
8: no, è vero, è vero.
7: Della prova di 20, del tiro, finalmente un tiro in porta, del vero, gol vero, che gli hanno annullato. Coppa, alzati e vattene.
8: Perfetto.
7: No, sì, sì.
8: No, ma sono d'accordo con te. Sono d'accordo,
7: cioè,
8: con
7: io,
8: te.
7: Io a Kun Miners ogni mattina... Allora, mentre noi abbiamo il messaggino che quando ci arriva WhatsApp ci arriva...
8: Eccolo,
7: questo è il nostro messaggino WhatsApp. Quando arriva il messaggio WhatsApp, a noi succede questa cosa qua.
8: Eccolo.
7: E leggiamo il messaggio. A lui metterei una sveglia nel telefono, che quando parte la sveglia partono le parole di Davis che dice: chi non è da Juve facesse le valigie e andasse via.
8: Sì,
7: quindi
8: d'accordo.
7: Io mi sveglio la mattina, buongiorno, c'è il caffè, è arrivato, sì, se non se chi non è da Juve facesse le valigie e andasse via. Glielo direi ogni mattina, ogni giorno. Maglioccone, guarda Maglioccone. Glielo direi
8: ieri
7: ogni
8: me l'hanno
7: giorno.
8: Regalata, Maglioccone, me l'hanno regalata.
7: Dai,
8: ieri,
7: stai gridando, so, c'ha ragione pure.
8: Sono
7: Maglioccone.
8: Preoccupatissimo per queste ultime due partite, è una squadra che ha paura. Noi non possiamo fare altro che fargli sentire il nostro supporto, la nostra Ruth, che oggi è a Siena, ciao. Carissima, Alessandro Dasco ci dice: secondo voi, visto il campionato scarso che è stato, se avessimo avuto Spalletti dall'inizio e Duso nel pieno regime, sto parlando di qualcos'altro, non lo so. Sicuramente con Spalletti dall'inizio qualcosa in più avremmo fatto, con Dusan probabilmente sì, però sai, ormai è inutile piangere, come si suol dire, sul latte che è stato
7: sul Lecce versato.
8: Vai.
10: Ciao Mauro da Bergamo.
7: Ciao Mauro.
10: Sabato dopo la partita ero contento per il risultato, ma molto nervoso per le decisioni arbitrali, che poi quando l'arbitro decide giusto ci pensa a fare, a cambiare idea, ma quello che si è visto domenica sera a Parma-Roma è veramente un grandissimo scandalo. Quindi oggi lunedì subito disdetta sia da Zon che a Sky. È l'unica cosa che bisogna fare. Noi tifosi dobbiamo fare solo questo: disdire tutti gli abbonamenti e fargli guardare da solo le partite. Ciao, grande abbraccio.
7: Ciao, sai che io ingenuamente pensavo.
8: Io dico che insomma. Non ha torto questo amico, poi no, non ha torto, fate quello fate che volete, quello che vi però è l'unica arma.
7: Io ingenuamente pensavo, ora che c'è questa inchiesta, si sistemeranno e faranno le cose per bene. Oh, peggio di prima. Peggio di prima. Io sto vedendo cose che, ma veramente, io guardavo la partita perché poi mi soffermavo sulle decisioni dei falli di mano non visti, delle decisioni in tutta la partita da parte di Colombo. E proprio non ho mai parlato di arbitri, ma no, mi veniva proprio voglia, credimi, voglia. Io guardavo quella partita soltanto per la Juve.
8: Anche a me.
7: E per tifarla, perché poi mi veniva voglia di spegnere, di dire ma sai che c'è.
8: Guardatevelo voi.
7: Ma guardatevelo
8: Simonelli, De Siervo, guardatevelo voi.
7: Ma guardatelo tu.
8: Sì, sì, anch'io.
7: E una non rotta. Ti dico quello che ha scritto Mike, che ti faccio leggere adesso, perché lo direi proprio a chiare lettere.
8: Allora, scrive Daniele da Belfort. Sì, sono d'accordo. A questa squadra non possiamo chiedere più di tanto, sono limitati. Andare in Champions è un miracolo, un campionato scadente, altrimenti una Serie A decente non ci saremmo arrivati. Comunque, se andiamo in Champions, il Milan non stappa la bottiglia di Capodanno. Ciao Daniele, è vero, con un livello più alto sicuramente. Io invece la stappo se non ci va la Roma, sono sincero. Oggi io sarei felicissimo se la Roma rimanesse fuori, poi a scapito di chi non me ne frega niente, però vorrei vederli fuori. Vorrei vederli proprio fuori, sai che c'è, anche credo. Perché una cosa ve la dico: con Caio, Cesare e Gasperinus, con i soldi alla Champions loro qualcosa fanno. Quindi...
7: sì, qualcosa fanno. Intanto tengono Malen, che occhio e croce, mi sembra che con 13 gol di 16
8: per
7: partite non abbia,
8: per me è un rimpianto,
7: non abbia impattato male.
8: 28 pippi l'hanno pagato, Vincenzo, di cui ancora subito 2 e deve 26.
7: E dopo devono dare gli altri
8: 26. È lì che io mi incavolo,
7: lo so. E io però temo che la Roma ci vada, perché il Milan deve fare un miracolo secondo me a Genova, perché molti danno per scontato che vai a Genova, vinci tranquillo, cos'è il Milan?
8: No, non è tranquillo.
7: Io allora, penso il Milan sia in una fase involutiva. Poi è strano, e anche qui insomma penso a Parma, penso all'Atalanta che hanno fatto bene, però non puoi a 2 minuti dalla fine, il Parma da 2-1 perdere 3-2, anche se in quel modo, l'Atalanta con 3-0 in 2 minuti prendere 2 gol, cioè io è in questo che intercetto una qualità del nostro calcio aberrante. Detto questo, il Milan o gioca come ha giocato gli ultimi minuti, ma glieli devi concedere, sì, di giocare così.
8: Però devi considerare anche che l'Atalanta ormai
7: ma, sì,
8: era andata, quindi,
7: lo so, però comunque ti hai fatto 3 gol nel frattempo in 51 minuti.
8: Appunto, quindi secondo me quegli ultimi 10 minuti sono casuali.
7: Sono però casuali, però il Genoa secondo me è una squadra che non ti regala niente.
8: D'accordissimo.
7: E se ti può far male, ti farà male.
8: D'accordissimo.
7: Quindi io temo, poi è chiaro, c'è il derby, ma la Roma è capita bene anche perché questa settimana mercoledì c'è la Coppa Italia. Finale di Coppa Italia, ora a seconda di come va, la perderanno sicuramente, l'Inter fa il double, 8-0, eccetera, eccetera.
8: Io non so cosa augurarmi.
7: Ti abbatte
8: però
7: mentalmente, la Lazio arriva al derby come? Con il rompete le righe, perché non c'ha più nulla da chiedere. Per carità,
8: però penso anche il contrario, se la Lazio vince
7: la
8: Coppa Italia
7: ha
8: sistemato
7: vincere,
8: la stagione.
7: Uguale, poi è vero che il derby è sempre il derby e che comunque ieri la Roma, il gol che ha preso dal Parma, ha fatto gli errori clamorosi,
8: Sono d'accordo.
7: Io non vedo squadre che stanno bene.
8: No, no. Diciamo che la Roma c'ha tutta una serie di vantaggi. Arrivano da dietro in corsa.
7: Sì, sì, sì, sì.
8: Quindi, però, il derby. Allora, io tra i due derby vedo più delicato il nostro. Perché loro, la Lazio, intanto affronterà il derby senza tifosi. E anche questa mi dovrebbero spiegare la coerenza. Perché poi entrano alla fine di Coppa. Ragazzi, si fa una protesta, si fa sempre. A prescindere, così come vale per i tifosi del Toro, però loro. Quindi senza tifosi. Se vincono la Coppa Italia, che dall'altro ci farebbe piacere, perché io quando li vedo perde, quelli lì sono sempre felice. Però la stagione per ora è finita. Se la perdono, si potrebbero abbattere, ma potrebbero avere l'unico obiettivo di far fuori la Roma. Ma Lazio è una squadra, squadretta.
7: Li butto fuori, sì. Sì, onestamente, sì.
8: È una squadretta. Vai.
7: Tra l'altro, credo che l'espulsione di Romagnoli sulla
8: Romagnoli
7: Coppa
8: salta
7: Italia.
8: No, Romagnoli salta
7: al derby.
8: Salta al derby. Capisci? Quindi su Malen ci andrà Ghila. Bisogna vedere come sta, però. No, io ma lo dico sinceramente, senza fare.
7: Roma va in Champions. Noi dobbiamo andare in Champions.
8: In questo momento è il Milan la squadra più a rischio. A Genoa sarà molto dura. Sì. e speriamo che De Rossi ci faccia un favore alla Roma e a noi. Alla Roma e a noi. Se il Milan, guarda, se il Milan perde e noi vinciamo, a quel punto abbiamo il 90% di andare.
7: Direi proprio,
8: perché a quel punto ti potrebbe bastare anche pareggiare con il Torino nel derby. Però è tosta, eh?
7: È ancora tosta. Lungo il cammino ed è da uomini veri, da uomini da Juve, che dobbiamo intercettare. Chi sono gli uomini da Juve?
8: Abbiamo già intercettati, sono pochi, però questi abbiamo e con questi dobbiamo andare a fare la battaglia, come Roberto Raccascina ci ha mandato la foto. Quelle sono facce da battaglia, hai perfettamente ragione.
7: Non quella che dicevo prima.
8: Però dai, vai Rossi, saranno due lunghe settimane.
11: Ciao Radio Bianconera, Roberto da Torino. Ciao. Meno male che non sono stato il solo che sabato sera, ieri soprattutto, ero infuriato perché comunque c'è un'indagine in corso sugli arbitri del VAR e questi continuano a fare quello che vogliono.
8: Sì, sì.
11: Com'è possibile?
8: Sì.
11: Ma è palese, ma pure i muri se ne sono accorti che ieri la Roma dovevano far vincere e la Juve non la volevano far vincere sabato. È incredibile. Io spero che Identità Bianconera con le nostre firme vada avanti a fare qualsiasi cosa per cercare di fermare queste persone, perché così non si può andare avanti. Dai, il calcio,
8: guarda,
11: è diventato veramente...
8: Io voglio dire anche una cosa, c'è anche l'amico Gianni da Siena, tra i tanti che sto leggendo, dice: io ho disdetto, poi dopo due anni ho visto che non è cambiato niente e ho rifatto l'abbonamento. Lo capisco benissimo, Gianni, ti capisco benissimo. Anche quando parlate degli amici di Identità Bianconera, ragazzi, Identità Bianconera può fino a un certo punto.
7: Può ribaltare il sistema.
8: Non può ribaltare il sistema. Ci vorrebbe qualcosa di più. Non importante, perché Identità è molto importante, ma livello più alto. Ma non succederà niente sotto questo profilo, Vincenzo, a meno che tintinnino le manette, ma io non ci credo, perché se tintinnano le manette, allora a quel punto qualcosina potrebbe accadere. Non ci credo.
7: Io aspetto, ti ho detto, sono seduto sulla riva del fiume oggi, giusto per aggiornarvi, l'abbiamo fatto anche sui profili social, naturalmente lo facciamo anche qui. Alle 15 è andato in essere l'audizione dell'avvocato Giancarlo Viglione, di cui spesso abbiamo parlato anche qui, il legale della Federcalcio. Vado a leggere, cito testuale dalla Gazzetta, che è anche responsabile delle relazioni istituzionali dell'ufficio legislativo, a quanto risulta sarebbe stato citato da un dirigente della Lega nello spiegare al PM l'introduzione degli ispettori della Procura FIGC a Lissone. Come sapete bene, proprio in virtù di uno dei due filoni di questa inchiesta arbitri, quella delle famose bussate vicino al vetro, entrarono in gioco a un certo punto gli ispettori della Procura FIGC.
8: Esatto.
7: Il primo ad essere avvisato dalla Lega fu il presidente, l'avvocato della federazione, appunto Viglione, e quindi di fatto Ascione vuole comprendere meglio, soprattutto dal punto di vista normativo, tutte le dinamiche del coinvolgimento della Procura federale. Quindi non stiamo dicendo che Viglione è indagato, stiamo dicendo che però si sta guardando a tutto tondo e si sta entrando sempre più a fondo all'interno delle poltrone della federazione per guardare bene. Noi guardiamo e commentiamo.
8: Allora, intanto un amico del Juventus Club di Cuneo ci dice che insomma lui ha già avuto la notizia che si gioca alle 12:30, ha già avvisato tutti i suoi. Sì, ma grazie intanto per questa comunicazione, abbiamo detto prima. Si giocherà domenica 12:30.
7: L'ufficialità ovviamente arriva domani per forza di cose.
8: Però le società sono già state informate. E invece l'amico Gaspare, che dice: se il Milan pareggia e noi facciamo 4 punti siamo matematicamente in Champions. No. Cioè, rispetto al Milan, sì, ma c'è anche il Como, ragazzi.
7: C'è anche il Como.
8: Non dimenticatevi del Como.
7: Di punti con la Juve,
8: e sale,
7: passa,
8: è perché ci ha battuto due volte. Quindi non c'è soltanto il Milan, c'è anche il Como. Dobbiamo vincere tutti e due.
7: Poi,
8: a meno che il Como
7: non rallenta. E sappiamo anche che l'ultima, la Cremonese, chiederà il pass, i punti che potrebbero servirle per salvarsi.
8: Sempre però se
7: la
8: se l'ultima vince, vale qualcosa per la retrocessione.
7: Sì, è chiaro. Che per adesso un punto le tiene a distanza, quindi si fanno punto a punto. Lecce, come dicevamo, va a giocare a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, mentre la Cremonese va a giocare contro l'Udinese a Udine, poi l'ultima in casa per il Lecce con il Genoa di De Rossi, l'ultima in casa per la Cremonese con il Como. E lì l'unica squadra che potrebbe ancora ottenere qualcosa è il Como, quindi tecnicamente
8: esatto,
7: è quella la partita più combattuta, a meno che il Como non molli un po' la presa Ecco perché la partita con il Verona è stata clamorosa. Che ti ricordo che Como e Napoli in quel turno hanno pareggiato 0-0.
8: E noi eravamo a più 5 sul Como. Quindi il Como te l'hai tolto dalle
7: oggi
8: scatole.
7: Oggi era finita.
8: Se avessero battuto il Verona, sì. Il Como te l'hai tolto dalle scatole. Il Milan era nelle condizioni che era. La Roma era a 4.
7: Allora là sì, ti bastava la vittoria contro la Fiorentina, probabilmente, per mantenere queste distanze ed essere in Champions matematicamente. Però non piangiamo sul Lecce Versao, come
12: no,
7: diceva.
12: No, è ormai tanto andato.
7: E ormai ce le giochiamo e le cerchiamo di vincere.
8: Fede.
13: Buonasera, sono Marco da Terracina.
8: Ciao Marco.
13: A proposito di Cop Miners, sabato io l'ho soprannominato l'impiegato, perché mentre gli altri corrono, lui gioca con le mani. Cioè lui i piedi non li usa, lui indica quello, indica quell'altro, facendo a quell'altro, ma lui non, la palla non la prende mai, si nasconde sempre, vedi solo queste manine. Cioè lui gioca con le mani, cioè lui lavora con le mani, come gli impiegati. Buonasera.
7: Io credo di essere arrivato a un livello di tolleranza massima con Combines, ma proprio massima.
8: Ma guarda, si dice che è giunto Olivar a Bergamo, no? Bene, se lo riporta a casa, io sono la persona più felice del mondo. Magari si può riportare anche Di Gregorio, che per me il secondo alla Juve lo può fare, ma il secondo. Poi se si vuole portare pure Nico Gonzalez, si porta pure lui. E noi gli facciamo una statua. Cosa, a questo punto non ci sono alternative che la cessione. Il problema è che la cessione fa una minusvalenza, perché fa una che chi ti dà oggi 30 milioni per questo giocatore qua? Forse a Turchia, magari. Il prestito, io la cosa che farei domani mattina, ho letto, sentito da qualche parte, Caio Gasperinus lo vuole, benissimo. Dico, amici miei, guardate, mi date due giocatori a vostra scelta, o Conè o Ondica. Mi va bene, volete anche 10 milioni? Vi do anche 10 milioni. Li valutate, mi valutate 30 con Miners, volete 40? Bene, non faccio minusvalenza e vi do 10 milioni. Ondica mi sembra che vada a scadenza, Conè no. Io glielo do domani mattina e confermo oggi quello che dico da settimane. Per me, se va alla Roma e fa 13 gol, non sarà mai un rimpianto, perché è un giocatore da squadra media. E siccome la Roma è una squadra media, cioè non ha l'obbligo della vittoria, farà benissimo. Ma per lui e per noi è un giocatore che con questa maglia non ci può più stare, lui come tanti altri. Però lui l'abbiamo pagato 56 milioni, anche Openda 45, per amor di Dio.
7: Giustamente ci fanno, ma giusto per avere i conti sotto mano, che ormai si stanno intrecciando i conti, ci stanno ricordando che effettivamente con una vittoria e un pareggio saresti comunque davanti al Como, anche se le vincesse tutte.
8: Perché il Como è a 3
7: da noi. Il Como ha 65 punti, okay, in questo momento, con due vittorie nelle ultime due andrebbe a 68, 69, a 71.
8: A 71.
7: La Juventus con una vittoria e un pareggio andrebbe a 72.
8: Okay, quindi 4
7: quindi
8: punti,
7: una vittoria e un pareggio, 6
8: se il Milan
7: a distanza
8: non
7: da
8: batte,
7: Como, se il Milan non batte il Genoa.
8: Va benissimo, va benissimo. Quindi beh, Milan, è chiaro che se Milan e Roma pareggiano, ragazzi, è fatta.
7: Ovviamente.
8: Questo non c'è,
7: ovviamente,
8: come direbbe Quintiano, non c'è niente. Però noi intanto pensiamo alla nostra.
7: E con la Fiorentina noi dobbiamo assolutamente vincere, che quella è la partita più importante. Tra l'altro adesso, ricordiamolo, si giocherà in contemporaneità, ricordandovi anche la data, 17 maggiore, 12:30. E la contemporaneità sarà fondamentale in questo turno. Sarà fondamentale. Io ti aggiorno sui risultati.
8: Sì, dobbiamo fare un bel lavoro domenica.
7: E domenica è tosta. Domenica c'è un bel lavoro di incroci.
8: Vai.
7: Vai.
14: Ciao ragazzi, ho visto dei film immagine riguardo ai gol annullati alla Juve con Lecce, e specialmente sul secondo si vede benissimo che nel frame giusto non è assolutamente avanti in nessun modo. Quindi, come al solito, questa cosa ve l'avevo già detta mesi fa, hanno usato un frame, e tra l'altro l'hanno pure sbagliato, perché si vede benissimo che è in linea, per dire che era fuori gioco completamente inventato, perché il gol era valido, mi riferisco a quello di Caluro. E in più Vlahovic non influisce assolutamente, perché non è una cosa da punire. Questo sommato, quindi, a tutti i falli che hanno fatto quelli del Lecce, che hanno picchiato il Diz in continuazione, a quello che abbiamo subito a Verona, con la Lazio, con l'Inter. Forse questa squadra tanto male non è. Il problema che non è stata data a Spalletti all'inizio della stagione.
8: Io credo una cosa, che oggi la credibilità del sistema VAR è ai minimi storici, non ci crede più nessuno, cioè gli interisti sì, ma i romanisti sì, perché ha dato rigore, quindi il resto del mondo non ci crede. In più questa soggettività, perché ormai è soggettiva la cosa, rispetto alle valutazioni, non è più oggettiva, è soggettiva, ti fa fare 1 miliardo di retro

0: di Calulu. No, io non lo so fare. Poi io invidio i commentatori arbitrali, ma lo dico davvero, l'invidio, perché loro hanno certezze. Quindi Vlahovic impatta. Boh. Come si può dire poi?
1: A me la sensazione è che il regolamento
0: a me mi possa raccontare quello che gli pare, tanto se io ho un'idea, non è il commentatore arbitrale, non è il Vangelo. Però l'invidio, perché hanno delle certezze, Vincenzo.
1: Non hanno certezze, Ale, secondo me.
0: Impatta, giusto a nulla, impatta.
1: Secondo me parliamo veramente di un regolamento per la prima volta nella storia del mondo, di tutti i giochi e le competizioni, di un regolamento fluido. Cioè un regolamento che cambia a seconda delle situazioni, che viene interpretato in un modo, poi viene interpretato in un altro, che ogni tanto escono termini nuovi tipo impatta, tipo palla in attesa, ma che in realtà non ci sono. In realtà è come al solito il famoso buco nero nel quale si inseriscono le interpretazioni per definire ogni partita una cosa diversa e giustificare gli errori. Tant'è che poi io sono curioso di vedere Open Bar che chiuderà, come giustificherà.
0: Ma non lo fanno più, l'hanno sospeso.
1: Non lo faranno più, però adesso
0: c'è ancora? Sì, mi sembra di no. Devono, e chi ci va? Rocky? No, secondo me no.
1: Non lo so.
0: Una cosa però la voglio dire, ragazzi, perché lo state scrivendo. Io su Fabrizio Cola non mi chiede niente, perché non lo voglio né sentire né guardare. E se questo è un paese che si deve affidare a Fabrizio Corona, ragazzi,
1: no, siamo alla frutta.
0: Veramente, siamo alla frutta. Non mi interessa se parla male di Cartonati, napoletani, non me ne frega niente. De Laurenti, Sconte piuttosto che Marotta, non mi interessa. Ma per me il signor Corona dovrebbe stare in quelle gabbiette dove no, dice stamattina cosa mi portano di colazione, no? Dice c'è allora d'aria, ecco, per me quella roba lì, a prescindere di chi parli. Quindi non ne voglio sapere.
1: Infatti non ne parliamo proprio. Comunque no, Open Bar è aperto, infatti sono curioso di vedere che giustificazione daranno a una cosa che avevano interpretato in maniera diversa per la questione di Vlahovic. Detto questo,
0: direi Vince, siamo
1: torniamo
0: subissati.
1: Torniamo con voi.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca con il delitto di Gerlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
4: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme ai due figli adolescenti e a quattro cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, prendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza. In generale, tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
5: Sono stati posti in quarantena obbligatoria due italiani passeggeri del volo KLM, sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa dell'antivirus. La passeggera francese è grave e sono stati mappati i suoi contatti. Pubblicata la sequenza genetica dell'antivirus Andes contratto dal paziente deceduto in Svizzera a Zurigo, risulta simile per il 99% alla sequenza rilevata in Argentina nel 2018, e questo a un primo esame indica che il virus conserverebbe ancora la sua fisionomia iniziale senza aver accumulato molte mutazioni.
4: Le forze del comando centrale delle forze armate statunitensi hanno dirottato 62 navi commerciali e ne hanno neutralizzate 4 nel Mar Arabico nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran. Lo rende noto il CENTCOM in un post sul proprio profilo X, accompagnato da un'immagine di un cacciatorpediniere in transito nella zona. Il presidente americano Donald Trump starebbe intanto valutando la possibilità di rilanciare il Project Freedom.
5: Cambiamo argomento, Eurovision al via. Ieri la gara si è aperta ufficialmente con la sfilata sul Turkish Carpet dei 35 artisti. Durante la prima semifinale prevista domani, Sal Da Vinci si esibirà fuori concorso, così come la Germania, già qualificata di diritto

0: per la finale insieme all'Austria, paese ospitante e campione in carica, Francia e Regno Unito, che invece si esibiranno nella semifinale di giovedì 14 maggio. L'Italia fa parte delle Big Five, che però quest'anno sono solo 4, a causa dell'assenza della Spagna, che si è ritirata in segno di protesta contro la partecipazione di Israele.
1: Il tennis. Jannik Sinner domina al Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica agli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-set Francis Tiafoe.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Ciao raga, sono Pasquale, io ti sto ascoltando. Però vi dico una cosa, che se la Juve ci mette il suo e non andrà in Champions, allora va bene che siamo noi i primi a giudicarla. Ma se però saranno gli arbitri o domenica prossima o l'altra all'ultima partita con il Torino a metterci la loro e non farci andare in Champions, dopo non è che fate la puntata, ma se noi si diceva con il Verona, non eravamo a questo punto, se si diceva con il Como, no, dobbiamo sputtanare il sistema, è arrivato a sto punto, non è che ci facciamo una guerra fra di noi, va bene? Ciao e forza Juve!
4: Buonasera Bianconera, Roberto da Salerno, ciao Vincenzo, ciao Alessandro. Allora, non pensiamo troppo agli altri tifosi che dicono che la Juve fa la Juve è questa. Abbiamo una Juve con più limiti che pregi. È inutile che ci arrabbiamo, non ci arrabbiamo. Sabato sera, quando ho visto solo il primo tempo della partita, perché non sono riuscito a vedere il secondo tempo, perché sapevo che la Juve era così, giocava così, sbagliava 2-3 palle gol anche il secondo tempo e rischiava di fare il giallo all'ultimo minuto.
5: Ragazzi, Leonardo Roma, purtroppo la ricostruzione di Vincenzo sul fatto che dobbiamo fare la gara sul Milan non è più così, perché anche 4 punti non potrebbero essere sufficienti, c'è anche il Como, quindi un errore che sia una non vittoria domenica in casa con la Fiorentina potrebbe essere disastroso, quindi va vinta la partita a tutti i costi e potrebbe poi dopo non essere sufficiente e dovremo giocarcela tutta nel vero, quindi assolutamente non fare l'errore di guardare il Milan, c'è il Como pure.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Sì, leggevo naturalmente di tutti i vostri calcoli, sì, noi domenica faremo una puntata speciale, perché faremo collegamenti anche a casa, mannaggia che vi darà gli aggiornamenti sugli altri campi in tempo
9: faremo
8: reale.
9: Faremo una puntata speciale, sì. Non si sa ancora con chi, però faremo una puntata a sorpresa. Io dovrei esserci. Sempre se buon Dio vuole.
8: Se vuole, io non sono convinto che vuole.
9: Ma questo...
8: No, però ti vedo abbastanza in forma. Chi è Marangio? Abbastanza.
9: Ma di schiena?
8: No, sta bene, la schiena è tornata in grande forma, grande condizione.
9: Io insisto sul tasto, l'immediatezza sul tocco della mano di Mancini, ci hanno fatto a testa così con questa regola, e che il gol subito dopo un fallo di mano involontario è da annullare. No, hai ragione Gianni, ma vedi, anche lì no, bisognerebbe chiedere a chi ci racconta ste cose, che non accetta il contraddittorio, scusa ma ci avevi detto che... Ma io li invidio, perché sanno tutto loro. E in 30 secondi, cosa molto difficile peraltro, lo riconosco, ti danno le loro sentenze. Quindi i due gol della Juve sono da annullare, compreso il secondo perché impatta. Vabbè. Invece quello della Roma, perché l'ho sentito con le mie orecchie, era calcio di rigore netto e fallo di mano che non c'è.
10: Oh, ragazzi, sono fallibili, sono bravi, eh.
8: Io no.
10: Sono bravi, eh.
8: Mi tengo la mia opinione fino a fine campionato. Chiedo alla squadra veramente di non affidarsi agli arbitraggi, ma di cercare di fare veramente più gol possibili, sbagliare il meno possibile, di non farsi deconcentrare da questi eventi che però stanno inevitabilmente indirizzando con errori voluti, non voluti. Questo lo diranno probabilmente anche le inchieste, però ci sono state. Questa è stata l'annata peggiore in assoluto, credo, dal punto di vista
9: ogni anno lo diciamo bar. Però Vincenzo,
8: ma siamo sempre lì. Quest'anno siamo andati a scavare, però ho apprezzato anche la reazione che ha avuto, tra le tantissime, mai così tante reazioni in una partita da parte di Spalletti, che ha avuto anche nei confronti di Illiz, quando all'ennesimo fallo, sì, era caduto a terra, chiedeva il fallo, diceva è inutile che state là, torniamo indietro, andiamoci a prendere il pallone, perché poi quello diventa la beffa oltre al danno. Io in questo momento non mi devo nemmeno lamentare se non mi danno un fallo, perché tanto se prendo gol dopo, e voglio fare tribune politiche a Radio Bianconera, il gol l'ho preso, la partita l'ho persa, dalla Champions sono uscito, tanto quei punti non me li dà più nessuno. Quindi in questo momento la squadra deve sapere che deve metterci qualcosa ancora di più.
9: No, ma Gaetano, hai ragione, lui diceva di gol a tempo sarà dura perché lassù non ci vogliono. Sicuramente io credo che se noi facciamo il nostro nessuno ci può dire niente. Poi che il mondo giallorosso si sia improvvisamente risvegliato e abbia rialzato tutta la potenza che ha, ho letto un post, come si chiama quello che fa lì in Montarbano? Non mi ricordo,
8: Zingaretti.
9: Che si lamenta perché Marchegiani e Di Cagno hanno detto che non è mai rigore. Amico mio, ma c'avete tutti i telecronisti, tifosi della Roma, ma cosa volete dal mondo? Ma cosa volete dal mondo? Mi dice, perché qui ci sono due squadre di Stato, l'Inter e la Roma. Ora rialzate la testa e vi lamentate voi. C'avete tutto il mondo. E c'avete, come si dice a Livorno, la ghigna di lamentarvi. Però siete sta roba qua. Perciò io, il mio sogno è vedere rimanere con pugno di mosca in mano i romanisti. Per questo, perché c'hanno il coraggio di lamentarsi. C'hanno veramente Roma Channel. Vi devo fare i nomi dei telecronisti tifosi della Roma?
8: Non c'è bisogno. Però c'è bisogno di dire che, a parti invertite, tu immagini la conferenza stampa di Gasperini come sarebbe stata?
9: Ma Gasperini è disegnato per loro. Perfetto. È disegnato, perfetto. So sta roba qua. Quindi lasciamo perdere, andiamo avanti. Ma che avete pure il coraggio di dire che poverini qualcuno, perché Marchegiani, te me l'avevi riportato, mi sembra, ha detto che con quel rigore lì non dato alla Juventus, che l'annullamento del gol della Juventus è la fine del calcio. Uno l'aveva già detto il sabato, poi ha detto la domenica che quello non è mai rigore. Incessabile è sta roba qua, e ci credo. Ci avete tutti, Sky e DAZN, tutti.
8: Intanto ti dico che nelle discrezioni che stanno arrivando, anche Pisa-Napoli dovrebbe giocarsi alle 12:30 domenica, così a buffo.
9: Sentiamo.
8: Sa perché.
11: Buonasera ragazzi, Emiliano da Fiumicino. Purtroppo attualmente nel calcio ci sono due pesi e due misure. Se a parte invertite avessero annullato quei due gol a Lecce, sarebbe successo l'imponderabile. Come se avessero concesso il secondo gol che della Roma. Per non parlare del rigore, a noi uno simile è stato tolto a Firenze, molto più evidente. Quindi a noi non ci resta che fare una cosa: vincere le due partite che ci rimangono, come dice il nostro amico Quintiliano, senza se e senza ma. Un abbraccio e sempre forza Juve.
9: No, ma è così, noi dobbiamo semplicemente vincere queste due partite, sbattergliele in faccia e poi però smettere di lottare per il quarto posto, perché per il quarto posto ci devono lottare la Roma, la Lazio una volta ogni tanto, il Napoli, Milan e prescritti no, perché oggettivamente hanno un'altra storia, non noi. Quindi a me mi è venuto profondamente a noia lottare per il quarto posto. E obiettivi per squadre medie, come quelle che ho citato prima, non per squadre ambiziose. Prego.
12: Ciao ragazzi, è il primo vocale che vi mando, sono Beppe da Torino.
9: Ciao Beppe.
12: Non so se l'avete notato, ma nel riscaldamento a Lecce, David faceva il riscaldamento che sembrava una ballerina. Stesso atteggiamento di quando è entrato in campo. Io piuttosto che mettere lui metterei i gatti centravanti gli ultimi 10 minuti. Ciao.
8: Io le ballerine non le voglio vedere più nella Juventus, e questa è la verità. e ti dicono che ne cambierei talmente tanti che veramente gli servirebbe la rivoluzione. Però in questo momento mi tengo piuttosto il giocatore che il Gatti di turno, per dire, che magari può essere carente in qualcosa, sì, ma che almeno non fa la ballerina,
9: che almeno
8: in campo,
9: quel pallone, esatto, sulla tre quarti campo non lo fa danzare, perché fra le tante cose brutte che ho visto di David anche questa volta, è chiaro che spicca lo stop mancato, ma il non correre su quella palla, e che eravamo 1-0 visto che loro signori ci hanno annullato due gol, e che poteva, visto anche che in porta, con tutto il bene, non ci abbiamo Buffon, non ci abbiamo nemmeno Szczęsny, quindi anche un pallone tirato da 30 metri, un rimbalzo, una cosa, può essere decisivo. Ecco, io non accetto giocatori che vanno in quella maniera in campo. Gatti, che avrà mille difetti come Santarelli e come Marangio, però è uno che quando entra in campo sputa l'anima. E allora, se c'è qualcuno che ora in queste due partite, dove siamo soli contro tutte e tutti, non sputi l'anima, per me sta in panchina. E allora sì, come dice l'amico, piuttosto ti butta dentro pure Gatti.
8: È quello che ti sto dicendo. Cioè, siccome non li posso cambiare tutti, io faccio una sorta di selezione naturale, intendendo per selezione naturale quei giocatori che, a prescindere dalle qualità tecniche, sono caratterialmente intanto da Juve, perché significa che io su di loro posso contare. Sugli altri che non hanno la mentalità Juve, purtroppo sono tanti, ma qualcuno lo è maggiormente, allora io su quelli invece punto di farli uscire il più in fretta possibile. Perché Ale, se no veramente Spalletti, ragazzi, più di quello non può fare.
9: Ma te l'ha detto in mille modi. Poi è chiaro che il venerdì gli dà una carezza, perché l'avevamo detto, è normale che gli dia la carezza. Ma il sabato ha...
8: c'ha il veleno che
9: cose
8: è
9: fatte.
8: Qua.
9: C'ha il veleno. C'ha il veleno.
8: Gli è arrivato qua il veleno.
9: Poi, dopo, vogliamo fare una squadra da quarto posto? Per l'amor di Dio. Ma io mi sono rotto ampiamente le scatole di lottare per il quarto posto e di dover arrivare all'ultima giornata, perché siamo nella stessa situazione dell'anno scorso, con la differenza che l'anno scorso l'ultima giornata avevamo la partita in gondola, è vero, c'eravamo Tudor in panchina, il che già ci faceva traballare, però andavamo a Venezia. Qui abbiamo sì Spalletti, che è di un altro livello rispetto a Tudor, ma abbiamo il Torino, quindi siamo ugualmente nella storia, nella stessa storia dell'anno scorso, e io non ne posso più, io, figuriamoci i tifosi. E non è giusto, e non è giusto.
8: Pensa quanti danni commessi in questi anni nella scelta dei giocatori, che devono essere soprattutto carattere da Juve e poi tecnica. Però adesso ribadisco, si deve portare a casa con l'unica persona che lo può fare, cioè Spalletti, che sa
9: sì, ma
8: scegliere.
9: Che però non va in campo, Vincenzo.
8: No, non va in campo, però rispetto a Tudor io mi sento più tranquillo, se permetti, perché rispetto
9: però non
8: a
9: va in
8: Tudor
9: campo.
8: Capito.
9: Sulle scelte,
8: però
9: certo.
8: Sulle scelte e sul fatto che non mi limito a guardare la partita come... Ti ricordi Thiago Motta che faceva?
9: Senti, ascolta, di incubi ce ne ho già tante.
8: Perfetto,
9: in questo.
8: Però
9: a proposito, Giuntoli, c'è un allenatore fortissimo, libero,
8: sì, pare che
9: vede l'ora.
8: Pare che ci stiano pensando. Oh, però, ti ricordi Motta come stava sul 3-0 della Fiorentina,
9: sì,
8: seduto,
9: ricordo,
8: a guardare,
9: sì,
8: e poi metteva
9: i
8: tre
9: difensori?
8: Allora, hai ragione, avete ragione quando si dice in campo non ci va l'allenatore, perché tanto poi in campo la qualità è quella. Però se perlomeno dalla panchina c'hai quello che ti salta addosso ogni pallone e ti tiene sulla corda, qualcosa poi viene fuori, e spero che si possa tirar fuori il massimo possibile. Detto questo, come ribadito prima, poi alla fine la Juventus dipende da se stessa, può vincere la partita, anzi deve vincere la partita con la Fiorentina. Gli altri non hanno chance, non possono sbagliare, la contemporaneità poi farà tutto. E poi, secondo me, già domenica non ci sarà la possibilità di festeggiare, secondo me, però uno o due verranno meno. E allora poi ti giochi tutto nell'ultima partita. Quindi noi dobbiamo stare concentrati sul fatto che si gioca al massimo delle possibilità per ottenere il massimo del punteggio nelle prossime due partite. Vediamo quello che succede, poi dopo si dovranno fare accurate analisi su quelli che sono i giocatori da Juve e chi no.
9: Paolo dice: ma andare a giocare fuori Italia non è possibile, tipo Francia o Germania. No, Paolo, da Empoli non è possibile, però si può, però ripeto, questo è sempre un ragionamento molto soggettivo, si può mettere in difficoltà il sistema calcio non foraggiandolo, questo sicuramente sì. Poi dice Giacomo: il mondo del calcio non ci vorrà in Champions, però penso che le televisioni non siano d'accordo, perché forse abbiamo qualche tifoso in più della Rometta e del Como. Sì, sì, questo è vero. Dopodiché, però, su questo ragionamento dico che secondo me lì sbagliò Andrea Agnelli quando fece quel ragionamento sull'Atalanta, poi l'abbiamo pagato caro anche quello. Però se il Como merita di andare, va al di là delle presenze televisive, poi che abbiamo più tifosi è sicuro. Luca dice da Roma: contro la Viola 11 con Sesao, che bello vederlo esultare dopo aver preso il giallo. Sì, sono d'accordo, ha rischiato, ma sono d'accordo, mi è piaciuto. Io con Sesao possiamo aprire anche una parentesi.
8: Ha rischiato, l'ha fatto benissimo,
9: è un giocatore che in questo momento è imprescindibile per la Juve, mi piace molto, però ragazzi anche lì continua a non far mai gol, mai, una volta prende il palo, una volta la tira fuori, una volta. Però sapete perché con Sesao viene visto molto meglio rispetto a Zegrova? Perché con Sesao si va a riprendere palloni anche nella propria metà campo, anche andando a duello lui che è 1,60 m contro Marcantoni di 1,85 m. Questo con Sesao lo fa, Zegrova no. Poi tecnicamente forse, anzi levo il forse, Zegrova se lo mangia con Sesao, però noi abbiamo bisogno di questi giocatori qua.
8: Però Ale, ti dico anche un'altra cosa, va bene Falcone, tutto a posto, però nei minuti finali quelle due occasioni di Boga e Zegrova, tu là la palla la devi mettere dentro. Anche là la devi mettere dentro,
9: lo so.
8: Cioè là ho detto Zegrova ce l'hai sul sinistro, stai sei vicino alla po', cavolo, tiriamo sempre addosso al portiere, facciamolo qualche gol in più.
9: Ma il paradosso è che noi abbiamo fatti gol,
8: sì,
9: per vedere.
8: Sì,
9: però non chiudi le partite, poi se ne fai tre, cioè te ne annullano due.
8: Sì, però quante volte ci è capitato di avere un uno contro uno contro il portiere e non siamo stati capaci di metterla dentro? Noi dobbiamo crescere in queste cose qua, la scelta finale è giusta, essere cecchini davanti alla porta, perché quello ti serve tantissimo. E da Zegrova mi aspetto di più, tanto di più. Non so se resterà, potrebbe restare. Da con Sesao mi aspetto molto di più. Sta facendo tantissimo.
9: Aspetti di più in fase realizzativa,
8: partecipativa, non gli
9: ma
8: posso
9: non ce l'ha
8: niente.
9: Mai avuto. Anche quando giocava nell'Ajax e in Portogallo, lui, se vai a vedere, la prima cosa che andammo a vedere, Vincenzo, i gol non li ha mai fatti, ne ha fatti sempre pochissimi, li fa fare. Il punto però qual è? A chi li fa fare ora?
8: Lo so.
9: Magari a Vlahovic qualcuno in più, a David? A Openda? Ma se tu ti aspetti la doppia cifra da Conceição, non la puoi prendere la doppia cifra da Conceição. Il 4-3-3 è un modulo bellissimo, ma deve avere dai due esterni, magari da uno, anzi, levo il magari, perché del Diz ce l'ha avuto i 10 gol, ma da quell'altro almeno 6-7 gol li deve avere, e dalla punta centrale non puoi averne meno di 15-20, perché altrimenti, per carità, i gol li fai. La realtà è questa, che per vincere le partite devi fare sempre uno sforzo maggiore, e per non soffrire fa sempre uno sforzo maggiore perché non finalizzi,
8: e questo è un problema, perché comunque ci saranno mille partite che tu, noi abbiamo vinto nelle Juventus passate che non sono paragonabili a queste, abbiamo vinto mille partite in cui riuscivi a fare quel gol a prescindere dalla partita. Partita brutta, però il gol sporco ti usciva sempre, la palla dentro la riuscivi bene o male a mettere. Dobbiamo arrivare anche a fare quel tipo di cosa, non il contrario, 30 tiri per fare un gol, per cercare di annullare due,
9: anche
8: prendere pali.
9: Anche 2,16 di expected goal.
8: La devi buttare dentro, no? Poi alla fine si sintetizza sempre lì.
9: Ma ora vado a vedere i dati aggiornati, ma noi eravamo a 48 gol dentro l'area di rigore su 375 tentativi. Cioè,
8: capisci
9: che
8: bene che...
9: Vai Fede.
8: Non va così.
13: Ragazzi, buonasera, Danilo Dall'Abito. Come faccio a spiegarmi? Domenica sera tanta rabbia e poi dentro casa io ci ho provato, ma purtroppo mia moglie e mio figlio sono della Roma.
9: Mamma mia.
13: Però una cosa ce l'ho, mio figlio sul telefono c'ha la foto dei Tiz.
9: Bravo.
13: E tu, giusto perché tu moglie, perché detto, dico, ma tu ti rendi conto quello che è successo? La solita risposta, avete rubato per 30 anni. Che devo fare? Quando
9: roba...
13: è così, io spero proprio queste due partite in un... dobbiamo vince, non esiste nient'altro, vince e basta.
9: Ma vedi, l'amico Danilo, mi sembra, ti ha dato la risposta che sti pusillanimi, non la moglie,
8: no, la
9: ci mancherebbe, ma in generale, ti danno, avete rubato per 30 anni, vai a parlare con un cartonato, non ti sa di altro.
8: Poletani.
9: Napoletani, per l'amor di Dio, famiglia. Vabbè, per napoletani è una guerra di religione. Uff. Vabbè, peggio per loro, insomma, si accontentano di poco.
8: Uff.
9: Ma ti raccontano sta roba qua. Come la combatti sta roba qui?
8: No, non la combatti, perché è la famosa falsità, leggenda diventata realtà perché l'hai raccontata 100
9: sentimento
8: volte.
9: popolare.
8: Un sentimento popolare, è chiaro. Ma se tu ci pensi, Ale, se tu adesso parli con un tifoso della Roma o un tifoso del Napoli e gli racconti quello che sta succedendo come inchiesta arbitrale, che è soltanto un'inchiesta, eccetera, ti diranno: sì, vabbè, però non è niente, sì, però bisogna vedere, sì, però ancora non è certo. Detto. Fosse la Juventus, avrebbero già fatto anche loro già già il colpevole. Perché si parte da quel pregiudizio lì,
9: ovvio,
8: che non estrapoli, perché sta alla radice. Quindi, ma oramai penso che i juventini sono abituati a questo, chiudono le orecchie e vanno avanti, perché altrimenti
9: veramente... Però ti girano le scatole.
8: Certo che ti girano le scatole, certo,
9: ti
8: che
9: girano,
8: sì,
9: le scatole.
8: Certo che
9: quando,
8: sì,
9: poi quel povero uomo, come ho scritto su un post di Papa Francesco, sempre un papà,
8: salutiamolo,
9: cioè, di Leone XIV, si vede arrivare quelli e lui gli dice: sì, beh, voi dovete rappresentare valori. Valori? I valori! Loro, no, che c'hanno, ragazzi. Lautaro che bestemmia, giura su figli che l'ha bestemmiato, ragazzi. Bastoni che esulta, dice: i valori.
8: Io là mi sono venuti i brividi, perché là ti rendi conto che tu dici: vabbè, che poteva dire Papa? Poteva mai dire, ragazzi, però la prossima volta devi stare più attenti, così. Però è la cosa meno inconciliabile del mondo, i valori con quella squadra. Però, vabbè.
9: Però loro sono loro quelli dello smoking bianco.
8: Bianco, certo.
9: I romanisti sono quelli del gol de Turone. I napoletani sono quelli che ha il nord, il fallo di Pjanic.
8: Le strisciate, il fallo di Pjanic, ragazzi.
9: Ma hai detto bene, se io racconto oggi che Rossi è il più grande Latin lover del mondo, e lo dico tutti i giorni, poi ci credono.
8: Certo.
9: E Rossi non è che si batte chiaro.
8: Non solo, via, si troverebbe la fila dietro, fuori la porta, che poi,
9: bravissimo,
8: dopo sai che ha tagliato.
9: Bravissimo.
8: Dice:
9: ma ammazzo, c'è Rossi, fammi andare
8: la virtù,
9: la fila.
8: La
9: e poi invece Rossi batte chiodo a 12 anni. Ma se lo racconto tutti i giorni, poi ci credono.
8: Mi sembra mortificante.
9: Dunque, volevo leggere altri un paio di messaggi. Eccolo qua, l'amico che dice: ma è da dietrologi complottisti pensare che nell'anno del centenario Roma deve essere in Champions. Gianluca dalla Dispoli, sai ormai il complotto, io lo vedo ovunque. Fare 6 punti per blindare il terzo posto ci garantisce bei milioni dalla Supercoppa e non fa incavolare gli arabi. Ma perdonami, amico mio, non si va più in Arabia e la Supercoppa non è più come era prima, quindi questo forse non ti eri aggiornato. Buonasera ragazzi, con il Verona ha giocato 45 minuti, con il Lecce 75 minuti, con la Fiorentina mi aspetto che Vlahovic giochi tutta la partita, così da evitare a David di stressarsi andando in campo. Marco da Lucca, io credo che David vedrà poco campo, secondo me, da qui alla fine, se Vlahovic sta bene.
8: Secondo me sì, Openda può stare anche a casa, secondo me. È convocato con la copertina, tranquillo. Siete lì seduto.
9: Il grande Gaetano dice: io ho risolto tutto all'origine, ho sposato una juventina figlia di romanista. Bravo Gaetano.
8: Hai capito.
9: Vai.
14: Buonasera a tutti ragazzi, Domenico da Andria.
9: Ciao Domenico.
14: Provo a condividere una riflessione che facevo ultimamente e che riguarda i nostri calciatori e la loro debolezza. Dobbiamo renderci conto del fatto che giocare nella Juventus significa avere il mondo contro. È vero, voi l'avete sempre detto nelle vostre trasmissioni, avete detto che giocare nella Juve è diverso, vedi caso Ken o altri,
9: vero,
14: che al di fuori della Juve si sono comportati bene, ma nella Juve non allo stesso modo. Il problema è rendersi conto che già mettere il piede in campo significa vedere 10 decisioni all'interno della partita contro, e che questo passi completamente sotto silenzio all'interno, diciamo, dei mass media. Giocare nella Juve significa rendersi conto di lottare contro tutto e tutti. Allora, a meno che tu non sia juventino di nascita, e come facciamo noi, siamo disposti a soffrire, ma non mancheremo mai di tifare la nostra squadra. Per un giocatore che non è nato juventino, lottare contro il mondo diventa alla lunga...
9: Ma soprattutto, vedi Domenico, soprattutto è l'uomo dietro giocatore.
8: Sì.
9: Devi avere una corazza
8: quante
9: clamorosa.
8: Volte lo dico, quante volte? Devi essere Mandzukic, deve essere Tevez, deve essere Guarini.
9: Ma il direttore che va a comprare questi giocatori, io lo dico sempre, deve sapere anche quante volte va al bagno la notte per capire se c'ha la prostata infiammata come il Rossi o meno. Devi sapere anche quello. Perché giocare nella Juventus è quello che ti ha detto l'amico Tommaso. perché c'hai sempre intanto il peso. È come giocare nel Real Madrid, se no sembra soltanto la Juventus. Se vai a giocare nel Real Madrid, altro che corazza, così come se giochi nel Barcellona.
8: Sì, guarda, poi e ci fermiamo. Poi, per non fare sempre i soliti esempi di Higuain, Mandzukic, eccetera, devi avere con sé Sao che davanti all'ammonizione ingiusta ti esulta in faccia e ti dice: esatto, vai così, vai, ammonisci. Esatto. Tanto esatto, ti sei là, ho capito, esatto, che mi ammonivi, non esatto, vedevo l'ora, vai.
9: Bravo, fai, lui è uno da Juve. Lui è uno da Juve.
8: Come carattere sì.
9: Come
8: carattere sì.
9: Ma serve anche
8: perché
9: quello.
8: Uno che corre, che recupera, mi dando l'ammonizione sbagliata, io ti esulto in faccia, dico: ah, bravissimo, sei contento che mi hai ammonito. Dai, fammi vedere se c'è, esiste quel regolamento che mi dà l'espulsione.
9: Te ce lo vedi con Mainez a fare quella roba lì?
8: Ma dai, ma con Mainez sarebbe messa a piangere.
9: Vai. Andiamo in pausa, ma
8: torniamo tra poco.
15: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Trovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Jannik Sinner domina il Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in due set Francis Tiafoe. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. E l'ex top 5 Holger Rune ha annunciato il suo forfè anche a Roland Garros e posticipa il suo rientro dopo l'intervento chirurgico al tendine d'Achille al mese prossimo. Rune ha scritto su X: è stata una decisione difficile non giocare la stagione sulla terra battuta, ma è quella giusta. Non vedo l'ora di rivedervi tutti sull'erba. Rune, assente anche agli internazionali d'Italia, è stato operato dopo essersi infortunato durante un torneo in Svezia a ottobre. Il calcio. Si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Lo ha spiegato la D della Lega, Luigi De Siervo, ai microfoni della politica del pallone su GR Parlamento. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Ciclismo e Giro d'Italia. Dopo il primo giorno di riposo, domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti. Il Golden Gala sarà propedeutico ai prossimi mondiali di atletica che potremmo ospitare a Roma. Lo ha detto il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, durante la presentazione del Golden Gala che si terrà a Roma il prossimo 4 giugno. A tal proposito, ha aggiunto, voglio fare i complimenti a Sport e Salute che in questi giorni ci sta facendo vedere come atletica, tennis e calcio al Foro Italico, come siamo pronti per ospitare le Olimpiadi del 2036. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.

0: buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Secondo me, come a sensazione, come arriverà questo prossimo turno? Allora, intanto ti dico una cosa, era un po' di tempo, ce lo dicevamo quando abbiamo fatto quelle poche quei colpi di tacco in diretta insieme, me l'aspettavo che prima o poi avremmo fatto un gol dopo pochi secondi, perché Spalletti ci prova sempre, no? Quando si parte e si parte subito all'attacco. Ci proverà anche con la Fiorentina, io mi aspetto e spero che il primo tempo vada, riesca ad archiviarlo sul 2-0 e possa gestire meglio le forze e la partita. Dopodiché la mia sensazione, si rispondo prima di te, e che il Genoa passerà quasi subito in vantaggio e sarà una partita, okay,
6: quindi Milan che segna intorno alla mezz'ora,
5: battaglia per il Milan, sì. La Roma secondo me lo vince il derby,
6: questo credo anch'io,
5: lo vince, e il Como secondo me vince anche la sua partita col Parma in casa, no, con chi gioca?
6: Col Parma in casa
5: secondo me anche, quindi sarà una domenica difficile per il Milan e non per noi.
6: Benissimo. Quindi noi faticheremo tantissimo con il Milan. No, Vincenzo, l'ideale è quella proprio di riuscire, tanto ci sono detti un miliardo di volte, però la Juve sta cercando di farlo, di sbloccare la partita subito, quindi assalto non all'arma bianca ma stile Bologna, e poi se tu dovessi riuscire a indirizzare la partita, occhio a, una volta si diceva alle radioline, questa volta ai telefoni, ai dispositivi e ai televisori, per chi la guarda in televisione, perché poi questo è un turno che si gioca veramente su tre campi con equilibri molto sottili. Io prego soltanto di non arrivare all'ultima giornata con questa classifica, ecco, perché arrivare alla domenica successiva con un punto di vantaggio e dovendo giocare il derby, no, questo no, è una cosa che spero veramente non possa accadere. Quindi noi è chiaro che prima la indirizziamo e meglio è, poi ragazzi abbiamo visto anche le partite con Sassuolo e con il Verona che mi auguro abbiano insegnato qualcosa, e quindi spero di riuscire bene o male a indirizzarla e poi gufare qua e là. Ma se ti devo dire, la mia previsione è che noi arriveremo all'ultima giornata con almeno tre squadre su quattro in ballo.
5: Secondo me anche. non mi aspetto, ecco, di giocare il derby rilassato e tranquillo. Secondo me sarà comunque un derby assolutamente da vincere e giocheremo tutto fino alla fine come l'anno scorso, però che poi ci serva da lezione. Vai,
6: sentiamoci. C'è Fabrizio da Gavignano che dice: sono d'accordo che si giochi in contemporanea, ma non alle 12:30. Nel frattempo ti do questa brutta notizia ufficiale: domenica ho il compleanno di mia figlia, a pranzo e moglie, cognati e socio, tutti romanisti. Che mi inventa adesso? È una diarrea, ho avuto improvvisamente una diarrea e
5: con quindi, forti flautolenze.
6: Assolutamente, è ufficiale, si giocherà alle 12:30. Vai, Fede.
7: Ciao ragazzi, buonasera. Federico da Rimini, vi ascolto. Ciao, sempre con tantissimo piacere.
6: E grazie.
7: Purtroppo ce ne rendiamo conto ogni domenica che valgono due regolamenti, uno per la Juve e uno per tutte le altre squadre. Diciamo un regolamento aggiornato, il 2.0 vale sempre per Roma, Inter e per altre poche squadre. Comunque l'importante è che per noi ne valga un altro che, voglio dire, ci fa capire che il rigore di Vlahovic contro la Fiorentina non è rigore, vabbè, solite cose, lasciamo perdere. C'ho ancora nervoso dalla partita non vinta col Verona, perché purtroppo ci metteva al reparo da tutte ste robe che fanno, marottate che fanno tra di loro, perché ormai non se ne può più. E adesso veramente la squadra non deve cercare alibi, e anche se andasse male, lo dico proprio da tifoso, e andassimo malauguratamente in Europa League, questa volta i nostri dirigenti ci devono mettere la faccia e dire che la Juve, l'Europa League, la deve vincere senza se e senza ma.
6: Sì, questo è, hai ragione, sperando di non, però condivido Nicola, sperando che questo non debba essere detto. Ciao ragazzi, sono Alessandro da Corridonia, in provincia di Macerata, dove una volta, Ale, c'era un ippodromo, non so se c'è ancora l'ippodromo di Corridonia. Questo ricordo, ma l'affettuoso abbraccio che Mancini dà alla palla sul pareggio della Roma l'ho visto solo io? No, l'ho visto anch'io, però caro Ale, i grandi, grandissimi esperti arbitrali ci hanno detto subito che non era impattante, che non era tutto a posto, quindi però l'ho visto anch'io, devo dire la verità, così come sono d'accordo con l'amico Luca che dice: ciao ragazzi, purtroppo affrontiamo due squadre che se ci impediscono la qualificazione lo racconteranno per generazione. Ed è vero, ed certo, è vero Luca, certo, infatti il rimpianto per i quei due punti col Verona è proprio quello, certo. Loro, allora, a Firenze fanno cortei, perché visto ieri l'ho fischiato la squadra, giustamente, però se li vanno a prendere all'aeroporto, e Torino, per l'amor di Dio, quindi hai ragione.
5: Sì, quindi hai ragione. E questo deve essere un motivo in più. Francesco invece mi chiama in causa, ma per carità, con grande educazione, lo rispetto e lo ringrazio, e dice: buonasera, scusa Vincenzo, ti ho detto che con sé stavo come carattere da Juve, perché come giocatore non lo è, più volte lo hai sminuito, però spiegami perché il Liverpool non la batti Pagliese, lo vuole a tutti i costi, se oggi la Juve ha una speranza di andare in Champions, grazie a lui, oltre al rientro di Vlahovic, che mette non solo cuore ma anche tecnica e tanto altruismo, infatti quanti assist ha fatto, segna pochi gol, segnava, se segnava non bastavano 200 milioni. Allora, io intanto ho grande stima per Conceição, perché comunque per me è un giocatore che intanto ci mette sempre voglia. Non lascia veramente un secondo a respirare, sape? Io lo apprezzo e per me questo già significa tanto, e per me questo già lo indicizza come un giocatore da Juve. Dopodiché, non lo dice Marangio, ma l'ha detto Spalletti apertamente e pubblicamente, che purtroppo con Conceição poi spesso l'ultima scelta la sbaglia, e questo lo rende tra virgolette incompleto. Poi che ci si possa lavorare sopra e farlo ulteriormente crescere, ne sono sicuro. La fisicità secondo me non aiuta tantissimo.
6: Purtroppo in questo calcio qui no. Purtroppo in questo calcio qui no. Simpatico Angelo Frosinone che ci dice: ragazzi, ma Kumainez era già così pallido e l'ha diventato con noi? Questa è una bella domanda. Non lo so.
5: Anemico,
6: non lo so. Più che altro io lo ricordo con una grinta a Bergamo. Vi ricordate quando ci fece doppietta?
5: Certo. Ma era proprio
6: adesso
5: freddo,
6: tirerebbe fuori dallo
5: freddo,
6: stadio.
5: Freddo, glaciale, puntuale, il gol da centrocampo, Ale. Fece gol da centrocampo, non casuale, voluto.
6: Certo, lo cercò.
5: Lui sotto porta con noi si irretisce, si mette quasi a piangere, cioè, non lo so. Ma
6: è una questione, dai,
5: caratteriale, mentale. Oramai
6: ritorniamo a questa roba
5: qua. Ma lo deve fare per se stesso, oltre che per noi, naturalmente. Prima per noi, poi per se stesso. Deve cambiare aria.
6: Prego.
8: Ciao ragazzi, Paolo da Grosseto. Sì, sì, avete ragione, noi bisogna vincere e basta. E comunque sono sicuro che vinceremo. Il problema è che qui bisogna fare tre reti per vincere 1-0. due reti, tre, quattro reti per vincere 1-0, e quello è il problema. Perché non basta fare una rete e vincere 1-0, qui bisogna andare oltre con questi arbitraggi, allucinante.
9: Non basta, purtroppo.
6: Però io qui voglio dire, no, ma l'ho detto prima, devi fare tre per fartene convalidare uno, cerchiamo di essere più concreti, più cinici, di non regalare niente più a nessuno, perché loro a noi non regalano niente, cerchiamo di non regalare niente a loro. Poi che la Fiorentina e il Torino giochino col coltello fra i denti, Vincenzo, io lo trovo anche normale, insomma, ma per carità, è chiaro che poi li vedi la Fiorentina andare a Firenze, a Roma, umiliati in quella maniera, e me lo immaginavo. Umiliamoli noi, facciamoli con il coltello fra i denti, umiliamoli! Il Torino, umiliamolo!
9: Ci serve il telecomando.
6: Ci serve. Siamo in grado di umiliare la Fiorentina e il Torino?
9: In teoria sì, Ale. In teoria sì. In teoria sì. Ora bisogna metterci il carattere giusto. La tecnica non ti mancherebbe. Io non posso, non potevo, non dovevo aver paura del Lecce, ma ho avuto paura del Lecce. Poi ho vinto. Non posso aver paura a maggior ragione della Fiorentina a casa mia. Non posso aver paura del Toro, perché sennò, ragazzi, lo so, però...
6: Il Toro lo capisco di più, è un derby,
9: il derby è
6: saremo
9: derby.
6: Soli contro tutti, ci saranno, ragazzi, la nostra curva, per l'amor di Dio. C'è anche una casistica di numeri, che non so da quanti anni non vinco un derby, quindi ci sono tutta una serie di cose, ma intanto indirizziamo la prima.
9: Sì, subito.
6: Indirizziamo la prima, magari il Genoa ci fa un regalo, batte il Milan.
9: E siamo tutti più tranquilli.
6: E siamo tutti più tranquilli. Andiamo in ciabatte poi. Ma intanto pensiamo alla Fiorentina.
9: Certo.
6: Pensiamo alla Fiorentina.
9: Intanto quella. Dai, vai, Fede. A tutti i costi.
10: Ciao ragazzi, Carlo da Piglio. Io vi dico una cosa che forse molti mi prenderanno per pazzo. Ma io, se la Juventus è intelligente, fa un mercato su Yıldız e su Bremer, porta a casa sui 150-170 milioni di euro e ci rifà una squadra. Uno, manca di personalità, ed è Yıldız. A me non mi venite a dire che questo è un fenomeno, perché per me non lo è.
9: Non lo è, lo è.
10: È bravo, tutto quanto, non lo disconosco questo, che è un bel giocatore, tutto quanto, ma non è il giocatore che ci possa far fare la differenza a noi. Per cui gli altri, per molti è un fenomeno, lo vendiamo, ci facciamo 150 milioni, 120 quelli che siano, vendiamo anche Bremer, e se facciamo il mercato su qui.
6: E io, a prendere, Carlo, guarda, capisco il tuo ragionamento, che è anche una base logica. Sai cosa non farei mai io? Dare 150 milioni in mano a Comolli e farli fare il mercato. Ma lo dico proprio ora, come lì si arrabbierà con me. Tra l'altro so che ha viaggiato col direttore, quindi ha detto Santarelli, a casi, cioè a casa Santarelli. E vabbè, andrò a casa, tanto fra un po' vado in pensione. Però io ad oggi 150 milioni a Comolli per fare la squadra del futuro. Direttore, mi perdoni, guardi, veramente mi inginocchio, se vuole mi tolgo anche la camicia e lei mi passa sopra e col trattore. Ma io non le idee, cioè Comolli non è Moggi di quei tempi, ma nessuno è Moggi di quei tempi. Però mettiamola più in generale, a questa dirigenza io 150 milioni per rifare la squadra non glieli metterei mai.
9: E io non mi priverei di Yıldız, perché poi quest'anno non bisogna cadere nel trabocchetto.
6: Aspettami, non li avrei dati nemmeno aggiuntoli, sei chiaro, certo, e neppure certo. A Cherubini e neppure a Paratici.
9: Dopodiché lo so che si entra sempre nel fa una facile tentazione quando un giocatore passa un momento di scarsa condizione come Yıldız, di dire non ha tutto questo carattere. Yıldız ha tirato la carretta quest'anno, ed è un giocatore secondo me di grandissimo talento, che io mi devo tenere strettissimo, quindi non lo vendo. Differenza su Bremer, cioè lo considero comunque uno straordinario difensore, non lo considero, come il nostro amico ingegnere quando ci mandò il messaggio, il più grande bluff, il giocatore più sopravvalutato della storia del calcio, anzi è un giocatore, ed è un giocatore importantissimo. Però se mi arrivasse l'offerta, ecco, lui lo lascerei partire senza troppi freni, dico la verità, perché è un giocatore che mi ha dimostrato tanto, ma ha avuto anche spesso tanti momenti di blackout, e probabilmente anche lui, in termini di personalità, non dico rabbia agonistica, non dico presenza, personalità, in qualche ancora deve un pochettino crescere e non so quanto possa crescere ulteriormente un giocatore della sua età. Però
6: vedi Marco, perché poi è chiaro che questo messaggio però secondo me il messaggio di Marco dell'amico D'Appiglio è un messaggio che ha delle basi, quindi è giusto dibattere su questo, mi piace molto. Dice Marco, vendiamone 7, e io sono d'accordo con te, però il problema, detto che anch'io il Dizio non venderei mai, è che poi ne devi sostituire con altri 7. Vendere 7 giocatori, e attenzione, li venderei domani mattina, e guarda, non voglio fare nomi perché sono in questo momento tutti importanti, mettiamola così, ma facciamo presto arrivare anche a 9 e ci sto, e poi però ne prende, se ne vendi 9 almeno 7 devi prendere, semplicemente per ricostruire anche la panchina.
9: Certo,
6: è poco da fare, e ce ne sono 9 da vendere, eh? Ce ne sono. Poi su questi 7 o 9 bisogna metterne almeno un paio che ti alzino il livello dei soldi che ti arrivano, perché facciamo degli esempi semplicissimi, magari Cabal è uno che può essere venduto. Voi quanto pensate di fare con Cabal? 15? Mettiamo 15, bene,
9: tanto ancora, per poi questo
6: 15 con Cabal. Poi che ci mettiamo? Zegrova. Quanto fa con Zegrova?
9: L'hai pagato altri 15. No, l'hai pagato 15, non ti daranno mai 15.
6: Ma noi siamo fortunati.
9: Vabbè.
6: Perché Comolli è bravo a vendere.
9: Quanto ti danno?
6: Ne
9: per
6: facciamo altri 15. E siamo a 30. E ne hai già venduti 2. Con Maez.
9: Se ti danno 30 devi baciargli i piedi.
6: E a noi ci danno 30. 30 più 15 quanto fa?
9: 45.
6: 45. Siamo a 45 milioni. E ne hai già venduti 3. Poi che abbiamo da vendere ancora? Ah, rientra il famoso Nico Gonzalez.
9: Douglas Lewis.
6: Nico Gonzalez, fai 20. Sto ipervalutando. 20,
9: Stai proprio ipervalutando.
6: Fai 20, Nico. Però Nico Gonzalez.
9: 65.
6: Il centrocampista più forte della Premier, a quanto lo vendi?
9: Non so neanche se lo riuscirai a vendere, probabilmente a prestare. Mettici una ventina di milioni se tutto va bene.
6: Perché tu, lui ha detto una cosa fondamentale. Non sai se questi li vendi o li presti.
9: Ragazzi,
6: perché ragazzi, noi ci abbiamo un mal di testa, ma non è che ce lo vengano a togliere. Allora, David è un mal di testa grosso per noi. Il Paris Saint Germain dice: guarda, c'è ancora uno più forte con l'umanità di mal di testa.
9: Pari e patta.
6: Si fa lo spari e patta. E ti togli di un mal di testa.
9: No, prende un mal di testa che non si vuole prendere.
6: Chi se lo prende? Con Miners, chi se lo prende a titolo definitivo? Cabal, magari va alla Lazio. Tiè, ci può andare alla Lazio, forse. Però vuole l'ingaggio che c'ha la Juve, mi sembra vada sui 2,5-3 Cabal. Voglio vedere se la Lazio le dà. Bene, non è così facile, Marco. Ripeto, io sono stra d'accordo con te, te ne vendo anche 10. Ma intanto bisogna vedere se sono titoli definitivi o prestiti. Perché se li do via prestiti e tanto poi mi ritornano, o ancora di più, ti devo pagare l'ingaggio.
9: Ci aggiungo un'altra cosa: una volta che tu ne hai venduti 7, 8, 9 e li devi sostituire. E tu non puoi sostituirli un'altra volta con 7-8 scommesse. Li devi sostituire con 7-8 giocatori, non dico fortissimi che ti costano, ma che devi intercettare con il carattere da Juve. E non è facile. Non è facile. Ragion per cui io sposo anche in parte il ragionamento di Spalletti, che probabilmente è quello della società. E dico, io intanto cambio il portiere perché il portiere lo devo cambiare. Capisco la questione Vlahovic, cioè risolvo la questione Vlahovic e mi prendo un attaccante perché l'attaccante vero lo devo comprare, il centrocampista lo devo comprare, un difensore centrale lo devo comprare, poi tutto il resto mi adatto a quello che ho, cerco di farlo crescere e piano piano tolgo, metto
6: le grandi
9: inverno, estate
6: tolgo, metto, non rivoluziono,
9: no, non esci più
6: non esci più. Il punto è che qui oggi noi siamo talmente esasperati da alcuni calciatori
9: lo so.
6: Che lo daresti via anche a 10 milioni, ma io lo farei, ma è come quelli che vi raccontano, probabilmente capendo poco, ma sì, ma che se andiamo a un Champions, ma chi se ne frega, tanto c'è Elkan, sì, che è la solita storiella che evidentemente non viene capita, ma il tifoso ci sta, diciamo, l'ha detta lavori dovrebbe sapere, ma mi rendo conto, se noi non andiamo in Champions, benissimo, l'abbiamo detto un miliardo di volte, c'è il problema dei paletti, cioè tu se metti 100 pippi, benissimo, risani il bilancio, quello poi del mercato ci sono tutta un'altra serie di paletti che se vai in Champions non hai, se non vai in Champions ce l'hai. Poi l'ho sempre detto, io vorrei vincere domani mattina l'Europa League, sarebbe il più felice del mondo. E però se no, perché ci stiamo a sbattere tanto per il quarto posto? Per questione economica. Punto. Oggi, che piaccia o meno, il calcio, è questa roba qua.
9: Per forza.
6: Guarda, sono d'accordissimo con questo amico. Via Caballo e Cambiaso dentro Palestra e Udogi. Palestra ti costa una quarantina di milioni.
9: Udogi non te lo Udogi danno. Udogi non te lo danno.
6: Però te la, questi, sono, anche, questi sono. Allora, tu dai via Cambiaso, guarda, qui si fa subito il conto. Caballo, guarda, te lo ipervalutano, 15. Cambiaso 25 più 15 quanto fa? 35. Non ti bastano per prendere tutte e due. Fa 40. Con 40 ne paghi due e ne prendi uno. È questo, ragazzi, eh? È questo.
9: No, ma... E poi soprattutto non si farà così il mercato. Non si fa così il mercato. Non è che dico, allora, quelli che non mi piacciono li vendo e mi faccio dare quello che voglio io. Vado a prendermi quelli che voglio io al prezzo che voglio io. Il mercato...
6: Purtroppo non è così il mercato.
9: No, perché poi... Allora, intanto, tu prima di vendere devi assicurarti il giocatore che acquisterai. Perché se io mi vendo, che ne so, l'attaccante e sono alla disperata ricerca dell'attaccante, quando vado a bussare alla porta di quello che me lo vende, quello dice, ok, però la cifra la faccio io, a te ti serve, io te lo faccio pagare quanto io lo voglio far pagare. Se io invece ho piano A, piano B, dico, guarda, mi serve Colomani, però ho anche Davis, dico sempre per dire, tu me lo dai a questa cifra? Sì, se c'ho il piano B.
6: Bene.
9: Quindi tu devi intanto predisporre un piano A, un piano B di entrata al posto dei giocatori che avrai in uscita. E poi cercare di vendere al miglior offerente quelli che escono.
6: Vi rendete conto, e stavolta perculando gli altri, nel senso che noi ci perculiamo già da soli su OpenDA, ma il Napoli ha pagato 40 milioni Lucca! Lucca, 40 milioni!
9: Guarda che gli ritorna Lucca, certo che gli ritorna. Gli ritorna anche Lindstrom ancora. Certo, cioè, che Napoli avrà una serie di problemi da risolvere enormi.
6: Lucca!
9: L'hai pagato 40 milioni.
6: Dicevi dall'Udinese e bussa per Davis. Te ne chiedi 40. A me piace da morire Davis. Tra l'altro ha problemi muscolari enormi, perché ha una struttura fisica. Però se hanno venduto Lucca a 40, Davis ti richiede altri 40. E questo è il mercato. Vai all'estero? Peggio ancora, perché con la Premier non ci ragioni. Lewandowski ora dice, ma io però ho 38 anni, forse voglio andare in un campionato meno competitivo. Perché alla fine i campioni a fine carriera hanno anche il diritto di scegliere, certo. E quindi magari perdi anche lui.
9: Certo.
6: Dunque ripartiamo con Colomani? E ripartiamo con Colomani.
9: È complicato. Ecco perché intanto devi andare in Champions League. Poi succederà anche un'altra cosa positiva. Campione chiama campione, campione alza il livello. Mi spiego. Metti che intanto vai in Champions League e ti fai subito due regali, Alisson e Bernardo Silva. Secondo me, già prendendo questi due giocatori, se vai a bussare alla porta di qualche giocatore spinge per venire, perché dice stai costruendo un progetto che mi piace. Quelli che restano magari ti dicono farò di più, renderò di più e aumenta il rendimento, perché sanno di giocare in una squadra che sta crescendo nella cifra tecnica. Quindi passo dopo passo, step by step, adesso bisogna centrare assolutamente la Champions.
6: Sì, Francesco, hai ragione, mi serve la calcolatrice, guarda io con numeri.
9: No, lui sa.
6: Io sono una, quindi perdonatemi, sicuramente non ho presa mezza. Hai ragione, Francesco, amico mio. Vai, chiudi i vocali e ci salutiamo.
11: Fratelli, buonasera. Ciao, Michele, caro. Da Napoli.
9: Ciao,
11: io sono
9: Michele.
11: Stato a Torino a vedere Juventus Verona, quindi lascio immaginare la rabbia. Però poi dico, mettiamoci 8 punti e mi mantengo basso dei furti che abbiamo subito tra Lazio, Inter, e mi mantengo basso. Mettiamoci 8 punti e mi mantengo basso per partite che erano vinte praticamente e non le abbiamo portate a casa. Mettiamoci la sfortuna
6: e abbiamo vinto scudetto.
11: Questo campionato probabilmente lo potevamo vincere a questo punto, però dobbiamo alzare il livello.
6: Sì,
11: purtroppo se vogliamo vincere, nonostante tutto quello che ci fanno, nonostante la sfiga, dobbiamo alzare il livello.
6: Hai
11: sempre
6: ragione.
11: Forza Juve, Michele da Napoli.
6: Grande Michele, è sempre un abbraccio a chi noi ultra diciamo, a chi macina chilometri. Michele, un grandissimo abbraccio, perché c'è Napoli Torino, sono soldi e tanta roba. Prego, l'ultimo.
12: Buonasera ragazzi, Dino de Roma,
6: sono
12: tifosissimo bianco-nero.
6: Ciao,
12: comunque la previsione, se posso, te la faccio io.
6: Vai.
12: Noi vinciamo, facciamo la bua ai fiorentini, facciamo la bua.
9: Una bella bua ci sarebbe bene.
12: Tipo 2-3-4-0. La Roma pareggia il derby.
6: Oh, mamma mia.
12: Il Milan pure che vince, non ce ne frega niente.
6: A quel punto non ce ne frega niente.
9: No, anzi, meglio.
12: Anche se vince, ce ne frega niente. Così poi ci potrebbe bastare anche un pareggio, con l'altra parte della città, con quelli del Torino. Chi granatini.
6: Dino, se succede, visto che sei da Roma, vieni qua che tocchiamo un caffè,
9: ci vieni a trovare, prendi
6: il caffè con noi. Va bene, bella puntata ragazzi, grazie, grazie, grazie, grazie, e ci troviamo domani.
9: Sì, a domani, mo' vi lasciamo a Quintiliano.
6: Eh sì, a Quintiliano. Ciao ragazzi,
9: ciao
6: a domani.
9: A tutti.
13: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere.
14: Buonasera dalla redazione.
15: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus tra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. Sono stati sottoposti in quarantena 2 italiani passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa della malattia. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta comunque basso.
14: Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il tycoon, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Intanto il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dirottato 62 navi commerciali e ne ha neutralizzate 4 nel Mar Arabico, nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran.
15: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme ai 2 figli adolescenti, a 4 cani, 20

0: Ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
1: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge, in vigore dal 5 giugno 2016, ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
0: Il tennis: Jannik Sinner domina il foro italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesc Tiafoe. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Grandissimi, buonasera, Max 76 da Roma. E ovviamente sono indignato per ieri sera, la partita da Roma è stata una buffonata. Cioè, dal 93esimo Trenta aveva perso, che noi ovviamente per noi sarebbe stata svolta. Si sono inventati, gli hanno regalato praticamente 2 gol per forza, per farla vincere, per farla stare un punto da noi. Che poi ancora di più con la sconfitta del Milan abbiamo fatto lo bingo ieri che la sconfitterò. Poi parlando di quello che mi ai romanisti, vabbè, ma che mani nera mano l'ha presa di fianco, truscia di e rigore, ma che lui non è che gli ha fatto fallo, lui ha preso posizione, si sono inventati su rigore che gli hanno dato.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, Angelo da Frosinone. Allora, volevo dire, ma Kop Meiners era già così bianco in faccia o è diventato bianco quando gioca con noi? Perché sembra sempre che gli sia passato un pullman a 2 mm di distanza a 200 all'ora, per cui viso pallido, impaurito, come di chi ha avuto una grande paura o forse ce l'ha sempre costantemente dentro. Ma era così bianco anche prima? Poi una cosa, su Conceição, ma io penso che sia ingeneroso stare ancora a discutere con Conceição. Per me è da Juve, punto e basta.
6: Ciao carissimi, sabato vi ho seguito sul colpo di tacco, ho guardato anche la partita con voi, è stata una partita molto sofferta, meno male che abbiamo portato a casa il risultato, però volevo sapere la vostra, cosa ne pensate voi per la stagione nuova che verrà, seppure voi avete qualche mal di pancia, perché visto tanti alti e bassi che abbiamo avuto nelle ultime stagioni, anche con un vero mister che abbiamo adesso in panchina, ho un po' paura che la prossima stagione potrà finire pure così, perché la squadra certe volte non regge le pressioni e questo mi preoccupa un po', però restiamo sempre fidi. Riusciosi fino alla fine. Saluto Simone della Svizzera.
2: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
7: Allora, ricordo. di Federico Rossi, quel famoso mondiale della Francia, quando Blanc baciava sempre Barthez, no? Il portiere, prima di iniziare le partite della nazionale transalpina. E io e Federico Rossi più o meno facciamo la stessa cosa, cioè io ormai so tutto, i secondi, i minuti, vanno la pausa, le pubblicità, gli eroi, i messaggi di

0: Fede, quanto manca per entrare? Stiamo a entrare. Questa è la risposta di Federico Rossi. Un giorno, se ci separeremo, mi mancherà questa risposta, caro Fede Rossi. Però, insomma, no, sto pensando a Dybala. Voi dite, ma che te importa? Che te importa? Invece no, perché comunque ho rivisto un Dybala, ragazzi. Ho avuto un po' di nostalgia, vi devo dire la sincera verità, perché quando sta bene credo che sia ancora uno dei più forti. Oggi mi hanno chiesto in quell'altra radio, ma e Vlahovic? E Vlahovic, ragazzi, 4 punti, è vero, uno per il pareggio la scorsa settimana, però questo è stato vincente. Spalletti è stato chiaro, per l'ennesima volta, aggiungo io, e ha detto, sì, serve uno come lui, quindi, caro Damien Comolli, devi confermarlo. Ora, pure è vero che Vlahovic, come diceva Gianni Chedda, tu però stai, vuoi la Juventus, devi anche venire incontro alla Juventus, non è che stiamo parlando di un club così, quindi vedi, io spero che rinnovi, questa è la sintesi, e quindi staremo a vedere, dai, staremo a vedere come andrà a finire. La Juventus ha bisogno di un centravanti, Vlahovic già ce l'abbiamo, sarebbe opportuno trovare una sintesi, un compromesso, comunque un accordo, in modo che un centravanti ce l'abbiamo. Mentre ha parlato Lewandowski e ha detto, bah, alla mia età forse è il caso che io vada a giocare in un campionato inferiore. Ora, è vero che la Serie A è inferiore alla Liga, però io immagino si riferisca a un campionato di quelli tra virgolette esotici, perché sapete che lui lo vorrebbero anche in Arabia Saudita, ma non credo vada, ma lo vogliono anche in America, dove onestamente fuori classe come lui può andare a quell'età. E quindi dico, forse dobbiamo dimenticarci questa suggestione, vogliamo chiamarla così, boh, non lo so, ci vorrà un altro centravanti, a meno che non confermino David, ma anche il David visto a Lecce, ragazzi, mamma mia. Allora, 340 542 5324, non è il giorno dopo, ma è la prima trasmissione di Fuori di Juve post Lecce, e a Lecce sì, si è vinto fortunatamente, ora mancano 2 giornate e sperando che alla fine il verdetto di tutta la corsa Champions League, a proposito, 12:30 domenica, colpo di tacco, si giocheranno in contemporanea ovviamente tutte le partite che coinvolgono le squadre in lotta per lo stesso obiettivo, alias Champions League, e quindi derby di Roma, la Juventus, il Milan che è a pezzi, ragazzi, quindi in attesa delle ultime 2 giornate mi viene da pensare, da dire, la speranza è che il verdetto scaturisca da questioni tecnico-tattiche, ok? Io non sono un complottista, non mi piace parlare di arbitri, non mi piace parlare di complotti, però mi pare di capire che quest'AIA, che ormai sarà resettata, sarà commissariata, sarà cambiata, una certa parte di arbitri mi pare di capire che stiano finendo il lavoro a favore di chi? Non lo so. Però sicuramente stanno finendo il lavoro del caos e degli errori quest'anno, ragazzi, bisognerebbe fare un bilancio di tutti gli errori, di tutti. Ieri, detto che la Juventus avrebbe dovuto vincere contro il Verona e quindi di fatto chiudere il discorso Champions League, però ieri, se a Verona e se a Parma ci fossero stati, ieri, l'altro ieri, insomma, degli arbitraggi normali, la questione Champions sarebbe quasi chiusa, invece è apertissima, coinvolta anche il Milan, lo sapevamo, la Juventus è terza, ma paradossalmente, malgrado il terzo posto, è ancora tutto clamorosamente aperto. Ora speriamo che il Verona e il Parma, che si sfideranno sia la Roma che il Como, quindi 2 avversari della Juventus, mettano, perché vanno applaudite queste squadre, solo che se poi gli arbitri ci si mettono e dice, ma come, noi ci impegniamo malgrado non abbiamo nulla da chiedere al campionato, quindi vanno in controtendenza rispetto a quello che si dice, no, ma alcune squadre a fine stagione non giocano più, fanno vincere gli altri. Speriamo che si impegnino e facciano l'onesta, giusta partita che hanno fatto il Verona contro la Juventus, ma anche, ripeto, anche il Verona contro il Como e il Parma contro la Roma. Speriamo che facciano la stessa cosa. Ecco, per intenderci, speriamo che non facciano come la Fiorentina, che si è presentata qui nella capitale, come ricorderete, con le ciabatte, con i bermuda e forse anche con uno spritz in mano, perché dopo 20 minuti era 2-0, e l'ha detto anche Vanoli, il tecnico della Fiorentina. Vediamo domenica se la Fiorentina a Torino si presenterà con le ciabatte, con la canottiera, oppure magari si impegnerà, perché purtroppo, io l'avevo detto, speravo di arrivare alla penultima giornata, quindi dopo la terz'ultima, adesso quindi già qualificati, invece servono i punti sia dalla Fiorentina che, ahimè, dal Torino. Il Torino sta preparando questo match come se fosse la finale di Champions League, perché ci rigiriamo intorno ma diciamo le stesse cose: se il Torino riuscisse ad estromettere la Juventus dalla Champions League, praticamente è come se vincesse uno scudetto, al punto tale che addirittura il pubblico e i tifosi granata, che sono in praticamente in rottura con un po' da tanto tempo, ma quest'anno forse in maniera un po' più acuta se vogliamo, con il loro presidente Cairo, per l'occasione si presenteranno e tiferanno a favore del Toro, o meglio soprattutto contro la Juventus, cosa che invece al momento, ho sentito anche qualche amico, qualche collega che segue la Lazio, al momento non faranno i tifosi della Lazio nel derby invece della capitale. Questo per dire che il derby di Roma, sperando sempre che l'arbitro non sia il protagonista, senza essere complottisti, attenzione perché ci sono stati errori sempre, comunque a prescindere, in questa stagione praticamente è un po' depotenziato emotivamente, no, per la Lazio. Tra l'altro la Lazio si presenterà dopo tre giorni, mi pare, 3-4 giorni dalla sfida contro l'Inter, non so, spero che la vinca, perché sarei contento per la Lazio, ma anche perché insomma nel caso sarebbe l'Inter sconfitta. Quindi io dico, se vincessero la Coppa Italia, magari sono ancora ubriachi di felicità contro la Roma, oppure sono ancora più carichi? Primo. Secondo, se invece dovessero perdere, si presenterebbero al derby depressi? Terza ipotesi, che spero sia quella, comunque vada la finale di Coppa Italia, invece proveranno anche loro, come farà il Torino con la Juventus, a estromettere la Roma dalla Champions League, perché sicuramente a Roma gli servono i punti del derby, alla Juventus potrebbero anche non servirgli se alcuni risultati si incastreranno in un certo modo. Però la vedo molto dura, perché sulla carta noi abbiamo gli avversari più forti, però in questa fase forse conta più il tuo status emotivo, tecnico, tattico. Spalletti è stato molto bravo ieri, l'altro ieri, perché ha detto: ragazzi, sì, ok, abbiamo vinto, siamo con te, però, e lì è stato un altro segnale verso i calciatori e verso la società, io non posso vedere giocatori che hanno la palla tra i piedi e alcune volte sembra quasi che non vedano l'ora di togliersela tra i piedi, non sappiano cosa fare, quasi avessero paura, e quindi lì 2-3 punzecchiate a dei calciatori senza personalità, parliamoci chiaro. E poi alla società, quando gli ha detto di Vlahovic che serve, gli ha detto: dobbiamo confermare Vlahovic. Io credo che già abbiano parlato, però magari dirlo anche in pubblico, secondo me, potrebbe dare un'ulteriore spinta, chissà. Io immagino che già sappiano tutto, che siano in sintonia, ecco, questa è la speranza. Spalletti che indica i giocatori, come lì che poi dovrà trattare, Ottolini che dovrà andarli a prendere, a tentare di prenderli, con il supporto ovviamente di Chiellini, perché è chiaro che Spalletti sia centrale, no? Soprattutto nel discorso mercato e quindi nella ricostruzione o costruzione della squadra. Magari non dice nomi, forse qualcuno sì, mi viene in mente Allison, però gli indica 2-3 profili dicendo: guarda, a me serve un regista con queste caratteristiche, poi un trequartista, ribadito ancora una volta, non abbiamo un trequartista per innescare bene le punte eccetera, quindi un trequartista. Poi gli dice: avrei bisogno di confermare Vlahovic se potete, e poi servirebbe, nel caso in cui decidessero di non confermare David, sicuramente non confermeranno Pendacci, mancherebbe altro, un centravanti di scorta, chiamiamolo così, con queste caratteristiche. Quindi è centrale Spalletti. E poi dalla sua A, che pare che insomma Elkan pian piano anche lui sia più dentro nelle dinamiche, no? Del resto lo stima molto, c'è un rapporto diretto, poi addirittura anche figli di Elkan, pare che tengano molto alla Juventus, e quindi magari questa sorta di unità di intenti che ci vuole in qualsiasi contesto lavorativo, in qualsiasi società, in qualsiasi squadra, questo è fondamentale. Speriamo che per il prossimo anno, insomma, possa essere una miscela vincente, quantomeno competitiva fino alla fine, per tentare di vincere lo scudetto. Ma ci sono due giornate ancora da giocare, la Juventus ha il destino nelle proprie mani, e come ho scritto io nel podcast, destino nelle proprie mani, ma attenzione ai fattori esterni. Ecco, io spero che non ci si debba avvelenare per il discorso arbitrale, ragazzi, lo spero. La Juve deve vincerle, se non vuole problemi deve vincere tutte e due le partite, poi gli altri facessero quello che vogliono. Allora, Fede, 340 542 5324, 19:35 abbiamo Franchino Leonetti, perché oggi è lunedì, quindi Zebre e Leonetti, la rubrica, e poi 20:05/10, attenzione, molti di voi non è che lo amino molto, ma avremo Cobolli Gigli, perché gli voglio chiedere un paio di cosette rispetto a quello che sta accadendo nel caos arbitrale e dintorni. A proposito, in queste ore, ammesso che non l'abbiano già fatto, il PM di Milano, quindi Ascione, che è il PM di Milano, ascolta o ha ascoltato, vediamo se uscirà qualcosa, Viglione. Ve lo ricordate Viglione? Ragazzi, è l'uomo più importante negli ultimi tempi, è il responsabile legale della Federcalcio, ma anche del rapporto con le istituzioni, ma aggiungo io anche un grandissimo tifoso dell'Inter, guarda caso, anche lui, insomma. Quindi vediamo se usciranno delle dichiarazioni, qualcosina, non si saprà nulla, magari domani sì, qualcosina potrà uscire leggendo qualche giornale, qualche amico giornalista che ha amicizie dentro la procura, le stesse amicizie che per esempio durante la questione plusvalenze permisero a una testata di cui non faccio il nome, ma sappiamo benissimo quale, ogni giorno di pubblicare 10/20 intercettazioni della Juventus, anche quelle in cui si parlava di, che ne so, di andare alla spesa, a fare il supermercato, che non c'entravano nulla con la questione plusvalenza. Adesso come adesso, stranamente, non si sente nulla, non si legge nulla, e ragazzi, abbiamo speranza, però diciamo, proviamo a credere, molto difficile, nella giustizia. Qualche giorno fa, venerdì, Brambati, quando gliel'ho chiesta la fiducia nella giustizia, e quale, mi ha detto, io ordinaria, forse sportiva, no, e poi mi ha detto ho un'idea ma non posso dirla altrimenti mi querelano. Pensa un po' che idea, perché ha detto ho parlato con tanti addetti ai lavori, persone importanti, e qua mi hanno detto delle cose che ovviamente non mi ha voluto rivelare nemmeno privatamente, per rispetto giustamente di chi gliel'ha dette. Ma stavo dicendo, caro Federossi, andiamo con qualche audio, dai.
1: Ciao zio Quinti, sono Simone da Pisa.
0: Simone.
1: Senti, io volevo dire una cosa.
0: Anche
1: sto
0: due.
1: Vivendo il rinnovo di Vlahovic quasi come quello di Spalletti, nel senso che non saranno né l'allenatore più forte del mondo né il centravanti più forte del mondo.
0: Ma...
1: però se non loro chi? Chi possiamo andare a prendere noi come centravanti?
0: Bravo.
1: Obiettivamente? Qualcuno che magari non si ambienterà, qualcuno magari che costerà lo stesso, che magari... e avrà lo stesso stipendio, che magari farà gli stessi gol. Allora, visto che ce l'abbiamo in casa, spero che non facciano la cavolata di lasciarselo scappare. Questo è il mio pensiero. Ciao.
0: Che più o meno, guarda, grazie intanto, un abbraccio che più o meno corrisponde al mio. Perché altrimenti io, ragazzi, non è che mi innamoro, non mi innamoro più dei calciatori, ma da tantissimi anni. Vi invito anche a voi, non bisogna innamorarsi più dei calciatori, o meglio, è chiaro che li sostieni se indossano la maglia della squadra, no? In questo caso della Juventus. Però guai a innamorarsi dei calciatori, ragazzi, perché i calciatori vanno gli allenatori. Vi ricordate cosa disse Agnelli anni fa, quando fece una conferenza stampa con a fianco Allegri, sostanzialmente annunciò l'addio di Allegri, con Allegri lì presente. Poi insomma disse adesso non c'è Pavel, che insomma partecipò molto Pavel all'addio, insomma fu una delle cause Nedved dell'addio dello stesso Allegri, perché alla fine Agnelli disse ragazzi gli allenatori passano, i dirigenti passano, ma la Juve resta, quindi per me la Juve deve restare. Ma in questo caso hai ragione, soprattutto perché al di là di andare a prendere un altro ecco, io non mi innamoro e dico ok, vogliamo andare via Vlahovic, vogliamo, insomma, non vogliamo confermare Vlahovic, fatemi un nome, perché quando mi parlano tanti, no, anche qualche collega che si innamora di un allenatore, di un calciatore, ditemi il sostituto. Allora voi, chi non so chi è, chi di voi veramente si stia convincendo che forse o senza forse è il caso di confermarlo Vlahovic, perché io mi ricordo che tanti di voi, non so se qualcuno magari molto onestamente abbia fatto marcia indietro o meno, dicevano no, ma Vlahovic non vale nulla, scarso tecnicamente. Ragazzi, non stiamo parlando di Trezeguet, dei top, però è un centravanti che vorrebbero molte squadre, e quando lo chiedono diverse squadre evidentemente un motivo ci sarà. Quindi se non lo volete, ditemi voi, lo volete o non lo volete ancora Vlahovic? Se non lo volete, fatemi il nome del sostituto. Però poi bisogna bilanciare il discorso economico, come diceva il nostro amico da Pisa, cioè ci sono tante cose, no? Allora, ciao Quintiliano, sarà grande puntata stasera, Roberto, speriamo, dai, di avere una bella puntata. Buonasera Quintiliano, sono Claudio da Firenze, su Fiorentina e Torino saranno secondo me due esami caratteriali, quello in cui Spalletti metterà l'ultima e definitiva parola sui promossi e i bocciati. Guarda Claudio, sicuramente, a prescindere dal discorso tecnico-tattico, hai ragione, ci sarà anche un esame dal punto di vista delle personalità, quella che purtroppo manca in molti giocatori della Juventus, che Spalletti sottolinea spesso quando dice alcune cose, quando dice, per esempio, quando ha detto della pressione, la pressione è il minimo sindacale, non ha detto queste parole, ma ha fatto capire, nella Juventus è normale che ci sia, anzi, ha detto una cosa stupenda, la pressione non la dobbiamo subire, la dobbiamo sfruttare, perché qui siamo la Juventus. Però non credo che questi due esami, che saranno di natura anche, se non soprattutto caratteriale, mentale, psicologica, della personalità, non credo che serviranno a Spalletti per dire ok, Cop Meners lo tengo, faccio un esempio, o non lo tengo, oppure Kelly lo tengo o non lo tengo, prendo dei nomi random così a caso. Secondo me lui già ha una lista, alla società già gli avrà detto, per me, io credo, non lo so, perché non lo so, però faccio prova a immedesimarmi in Spalletti, per me Federico Rossi, Quintiliano Giampietro eccetera eccetera non possono stare nella Juventus che io ho in mente, qualcuno per discorso tecnico e tattico, ma due o tre di questi anche per motivi caratteriali, perché gli ho dato delle possibilità, perché questa è la verità ragazzi, ha dato possibilità a tutti Spalletti, ma se non mi rispondono presente, alla fine io devo fare il bene della Juventus, non posso insistere con alcuni calciatori che magari poi devi mettere sul mercato, dobbiamo metterci d'accordo, obiettivo Champions League oppure obiettivo valorizzazione al massimo di quello che si può dei calciatori. A un certo punto Spalletti giustamente ha detto basta, tra sé e sé, no, avrà detto ok, David ho provato ma non mi risponde presente, Coppa Pérez ho fatto di tutto, l'ho quasi riportato ad essere un calciatore quando ho iniziato a metterlo braccetto di sinistra, eppure alla fine mi ha risposto assente, sta uno dei più deludenti, perché David, che secondo me non è da Juve, comunque non può fare il centravanti della Juventus, qualcosina bisogna dire, e secondo me è anche forte tecnicamente, ma tecnicamente è forte anche Coppa Menes, però ragazzi, ovunque abbia giocato non ha dato risposte, di conseguenza finirà nella lista dei partenti. Ho incontrato un mio cugino romanista, gli ho fatto così con la mano, che è? Ma che è? Ma come, fate finta di niente, gli ho detto, ah perché allora mo ci date Coppa Menes, così al romanesco, no? E però volete indicare, ho detto magari Coppa Menes con Gasperini andrebbe bene, visto che l'Atalanta è stato tra i migliori centrocampisti. Loro sostengono insomma che la Roma non abbia avuto aiuti contro il povero Parma, ragazzi, è questo. Invece ho detto, ragazzi, facciamo finta, non discutiamo di, gli ho detto a mio cugino che è come un fratello, non discutiamo di arbitri altrimenti rischio di litigare con te, no, per dirvi che alcuni calciatori ovviamente sono fuori dal progetto, questo è poco ma sicuro, così come altri abbiamo capito che sono quelli rispetto ai quali lui punta, no? Quelli che ha rinnovato subito, il Diz vabbè, fuori concorso, con Cesao già un contratto in scadenza al 2030, non c'era bisogno di prolungarlo. Locatelli, è vero, Locatelli ragazzi non è il top del top, ma credo che serva anche Locatelli dal punto di vista, se vogliamo, emotivo, no? Della squadra, comunque anche Juventino che non guasta mai, così come adesso stavo leggendo stamane, non lo so perché il mercato io non è che lo ami molto, lo sapete, che per respingere gli assalti della Premier League, e attenzione perché sotto questo aspetto, e non vale solo per quanto riguarda Kalulu, sto parlando di Kalulu, altri potrebbero mettersi in mostra e poi aumenterebbe l'offerta di un eventuale club. Quindi sembra che la Juventus voglia rinnovare Kalulu, finalmente dico io, fino al 2031 di un anno, in modo tale da dire ok, lo blindo, basta, Kalulu deve far parte del futuro della Juventus. Secondo me è il miglior acquisto, guardate che vi dico, degli ultimi anni, per come la vedo io. Bravo Quintigliano, non mi lavoro più dei calciatori neanche io, l'ultimo è stato Pogba e mi ha spezzato il cuore. Sì, ero innamorato anch'io di Pogba, però poi è successo tutto quello che è successo, tra l'altro tanti infortuni, ha fatto più di qualche stupidaggine anche lui, seguito male, è stato tradito anche dal fratello, ricordiamolo, perché era stato organizzato diciamo un sequestro, lo sapete, no? Lì a Parigi con alcuni amici o pseudotali del fratello, e poi ha avuto tanti problemi. Però anch'io sono innamorato di tanti calciatori della Juventus, anche se per me il numero uno è sta sempre Sua Maestà Leroy Platini. Avete visto la riunione di tutti i club Juventus Official Fan Club del mondo in Sicilia? C'era il Michel, c'era, credo che un po' abbiano scaldato anche l'animo, guardate che vi dico, guarda, voglio sperare, anche l'animo di Erkan, perché ha visto tutto quell'entusiasmo. E poi Platini, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Vabbè, perché tutti i buoni giocatori, ciao Quinti, ma perché tutti i buoni giocatori alla Juve si svalutano e giocano male? Secondo te qual è il problema? Prende e da... Prenda chi è? E Davide non sembravano così scarsi altrove. Prenda, forse volevo scrivere Open Da. E non sembravano così scarsi altrove. Come Douglas Lewis, il miglior giocatore Premier di 2 anni. Rocco da Reggio. Guarda, Rocco, ti dico la verità. Open Da io non è che lo conoscessi più di tanto, vagamente, ti dico la verità. David un po' meglio, ha fatto tanti gol. Però sai qual è il problema? Magari un calciatore, parliamo di David, si è trovato benissimo nella Ligue 1, ma lui ha segnato anche con la maglia del Lille, ha segnato anche a livello di Champions League e anche contro squadre forti, mi ricordo per esempio Real Madrid. Però poi quando indossi la maglia bianconera è tutta un'altra cosa, è un mondo diverso quello della Juventus. L'abbiamo sempre detto, non è un modo, non è una cosa tanto per, non è una leggenda metropolitana, è una cosa vera. E non sono moltissimi i calciatori da Juventus. E non sto parlando adesso del profilo tecnico-tattico, che pure servirebbero, diciamo così, di un certo livello. Io dico proprio dal punto di vista emotivo, mentale, della personalità. Ecco perché magari se Open Dava a giocare in un altro campionato, magari va bene, speriamo anche, perché la Juventus avrebbe più possibilità poi di cederlo in via definitiva. David, idem, pensate che lo vuole Campos al Paris Saint-Germain, perché lui lo ha scoperto, lui lo portò a Lille. Però nella Juventus non funzionano, non funzionano, ma sono stati tanti casi di giocatori nella storia. Ma Coppa Menes, ragazzi, eravamo contenti tutti, io in primis, perché era stato il miglior centrocampista insieme a Barella in quel periodo di tutta la Serie A, ha contribuito alla vittoria dell'Europa League dell'Atalanta, però era forse nella comfort zone gasperiniana come tanti altri. Vai in un altro club e magari non riesci proprio emotivamente, perché non sono scarso, cioè Coppa Menes non è scarso tecnicamente, però sembra assente, ragazzi, e lì è una questione di testa. Tra poco Franco Leonetti
2: fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Jannik Sinner domina il Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2 set Francesco Tiafoe. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. E l'ex top 5 Holger Rune ha annunciato il suo forfè anche a Roland Garros e posticipa il suo rientro dopo l'intervento chirurgico al tendine d'Achille al mese prossimo. Rune ha scritto su X: è stata una decisione difficile non giocare la stagione sulla terra battuta, ma è quella giusta, non vedo l'ora di rivedervi tutti sull'erba. Rune, assente anche agli internazionali d'Italia, è stato operato dopo essersi infortunato durante un torneo in Svezia a ottobre. Il calcio. Si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. Lo ha spiegato la D della Lega, Luigi De Siervo, ai microfoni della politica del pallone su GR Parlamento. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Ciclismo e Giro d'Italia. Dopo il primo giorno di riposo, domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti. Il Golden Gala sarà propedeutico ai prossimi mondiali di atletica che potremmo ospitare a Roma. Lo ha detto il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, durante la presentazione del Golden Gala che si terrà a Roma il prossimo 4 giugno. A tal proposito, ha aggiunto, voglio fare i complimenti a Sport e Salute che in questi giorni ci sta facendo vedere come atletica, tennis e calcio al Foro Italico, come siamo pronti per ospitare le Olimpiadi del 2036. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Allora, oggi c'era il direttivo della Lega Pro che doveva decidere se ufficialmente appoggiare Malagò o Abete, più il primo che il secondo. Però insomma hanno fatto questo direttivo, alla fine non c'è stata una cosa ufficiale, ma hanno detto aspettiamo i programmi. Strana questa cosa, è un piccolo ripensamento forse, però staremo a vedere mercoledì. Comunque scade l'ultima data per presentare le candidature. Sapete, Malagò è in vantaggio rispetto alle consultazioni che ha fatto, ma Abete pare che voglia andare comunque avanti, non arrendersi, quindi si presume che mercoledì Malagò e Abete presenteranno ufficialmente le candidature. Malagò, ovviamente, il candidato presentato dalla componente Lega Serie A, e Abete dalla componente Lega Nazionale Dilettanti, che è quella che lui presiede, di cui è presidente. 340-5425-324, ovviamente preparate, perché ci stiamo per collegare con lui, le domande a Franchino Leonetti, di mercato, di tutto. Aiuto, Camillo scrive, buonasera Quinti, ma sarebbe eresia parlare di un ritorno di Luciano Moggi alla Juve anche come esperto di mercato? Tu cosa ne pensi? Io ad oggi non vedo ancora persona più competente di lui. Allora, sulla competenza del direttore non è che ci siano dei dubbi, non devo dirlo io, però non credo che adesso insomma Moggi sia disponibile, sia disposto. Magari, ecco, mi sta venendo in mente che comunque se qualcuno alza il telefono e gli chiede un parere, lui glielo dà. Mi pare di capire, l'anno scorso quando si parlava di Tonali, forse il primo fu Moggi, magari a Moggi hanno chiesto qualcosa, però insomma da qui a ritornare alla Juventus la vedo, non dico impossibile, ma quasi. Vai Fede.
1: Quindigliano, sei Antonio Quindigliano, scusami, Giampiero Quindigliano, giusto per domandarti, ma l'Udinese è una bottega cara, perché due o tre trampolieri dell'Udinese
0: sarebbero buoni,
1: mi converrebbero molto nella Juve. Questi non si stancano mai, hanno 7 polmoni e poi attaccano sempre, mi piacciono. Hanno 3, 4, 5, c'è il francese, c'è Solit, c'è Davis, c'è Padavide, mi piacerebbero, compreso Zaniolo, anche se
0: è sempre un punto interrogativo.
1: Però piacerebbe, mi garberebbe cambiare la Juve con il giocatore dell'Udinese.
0: Grazie, lo so, anche a me, però non mi pare siano questi calciatori che tu hai nominato nel mirino della Juventus. Invece è nel nostro mirino, ovviamente un mirino di feeling professionale, non solo, Franco Leonetti. Ciao Franco, eccolo.
2: Ciao Quint, buona serata, un saluto a te, alla regia e ai nostri ascoltatori.
0: Non mi dire che è freddo, Franco, perché ti vedo con una... che è? Una felpa?
2: Una felpa, cioè qui non è che faccia proprio tutto questo caldo eccezionale. Tu sei abituato al clima docile, dolce, caldo della capitale. Qui, insomma, oggi è una giornata abbastanza buona, ma non eccezionale. Senti, poi non è che mi sono presentato col montone.
0: Ci mancherebbe altro. Senti Franco, invece com'è la temperatura in casa Juve?
2: Secondo me è una temperatura buona. È chiaro che poi è tutto legato agli ultimi due incontri, questo mi pare evidente. Io ieri ero in un salotto milanese a commentare Parma-Roma e devo dirci che fino all'ultimo ci ho sperato, perché insomma il Parma ha fatto veramente un bel secondo tempo. Non entro in merito alle discussioni VAR non VAR, perché tanto non si capisce più nulla, non sappiamo più niente. C'è stato un altro episodio dove tutti noi al tavolo ci siamo guardati in faccia e non riuscivamo a capire il perché di una decisione presa rispetto a un'altra, però devo dire che insomma per le cose di casa Juventus, purtroppo la Roma è riuscita a vincere al 100° minuto, perché la Roma indietro sarebbe stata una cosa ovviamente ottimale per i colori bianconeri, ma questo non cambia niente, significa che la Juve deve fare due partite di spessore, di livello, di gamba, e cercare di fare 6 punti. Poi con gli incroci, perché stiamo vedendo cosa succede, succede di tutto. Io credo che un mese e mezzo fa nessuno avrebbe potuto pronosticare il Milan nuovamente risucchiato in questa lotta Champions, e poi si farà di conto, ma l'aspetto imprescindibile è che la Juve deve scendere in campo, fare la Juve e vincere le due partite. Poi se dovessero bastare 4 punti, questo lo vedremo, ma la Juve come base di partenza, come diktat imperativo, deve vincere le sue due gare.
0: E tu ci credi che possa farlo, Franco, considerando che il Torino sta preparando ovviamente la partita dell'anno? E che sì, la Fiorentina credo si presenterà come contro la Roma con la canottiera e le ciabatte. No, l'ha vista quella partita, io dopo 20 minuti ho spento perché ho detto inutile. Cioè, perché sono due squadre ovviamente non normali, diciamo così. Non sono proprio amiche della Juventus, ma non vogliamo che siano amiche. Presumo però che se possano estromettere, tra virgolette, la Juventus dalla Champions, loro lo farebbero volentieri, no Franco? Questo bisogna...
2: No, ma è ovvio, loro tenteranno fino all'ultimo di fare tutto ciò. Sono due piazze che si accontentano del match dell'anno, e i due match dell'anno per il Torino e per la Fiorentina sono lo scontro diretto con la Juventus. Quindi se qualcuno pensa anche solo di avere delle gare soft, non se ne parla nemmeno. Però perché dico che la temperatura in casa Juventus è buona? Si è arrivato al terzo posto, mancano veramente 180 minuti allo striscione del traguardo. Guai a emulare Dorando Petri, che non riuscì a traguardarlo, no? Quella linea. È tutto nelle mani della Juventus, e poi io ho visto comunque dei segnali positivi, uno in assoluto, quello di Dusan Vlahovic. Anticipo il tema, domani bianconeranews.it alle ore 18 la mia consueta frecciata darterà proprio sui gol e l'importanza, il peso di Dusan Vlahovic in questa squadra per il presente, poi vedremo per il futuro, ma in questo momento io credo che i gol di Dusan possano davvero essere di traino portante per la Juventus, che arriva in quella posizione che tutti ci auguriamo.
0: E ovviamente, Franco, non puoi non citare nel pezzo, immagino, anche nel caso in cui ancora avessimo bisogno, la richiesta di Spalletti su Vlahovic, perché a fine gara, no, dopo gara l'ha detto di nuovo, è stato stuzzicato, bla bla bla, alla fine è come se avesse detto: caro, come lì, questo me lo devi rinnovare. Però c'è un però?
2: Però lo sappiamo benissimo, i problemi tra Juve e Dusan sono sempre stati di denari per le richieste di Vlahovic. C'è anche un altro aspetto che secondo me la Juve considera, cioè il fatto che comunque voglia delle garanzie fisiche sul giocatore. Però insomma mi sembra che sia rientrato molto molto bene. Io lo dicevo ieri e lo ribadisco qui: se dovessi puntare il fatidico centesimo sul rinnovo o meno, io lo punto sul rinnovo. Perché dico questo? Perché Spalletti, prima di firmare, ricordiamo per quanto tempo è stato in ballo, ogni settimana sembrava fosse arrivato il momento buono e poi non lo era. Ha chiesto alla società, ai suoi dirigenti e alla proprietà in primis, quindi a John Elkann, delle garanzie tecniche. Le garanzie tecniche gli sono state date, e quindi se il tuo allenatore ti dice cercate di fare nel miglior modo per mantenere Vlahovic, tu Vlahovic lo devi mantenere. È chiaro che se poi le richieste di Dusan e del suo entourage fossero esose, cioè parliamoci chiaro, 12 milioni no, non se ne parla nemmeno, 9 non se ne parla, io credo che lì si debba arrivare a un scendere a compromessi di pari passo, cioè la società molla qualcosa e il giocatore deve mollare qualcosa. Le parole di Spalletti sono fondamentali. Prima si è espresso sul centravanti e ha detto sui generis: questa è una squadra che per come gioca, come tipo di impronta e per le occasioni che creiamo e non sfruttiamo, ha bisogno assolutamente di un centravanti, è basilare. E poi ha speso delle parole secondo me pesantissime nei confronti di Dusan, ha detto ci è mancato tantissimo, lui è il giocatore che ci serviva. E anche qui io lo dissi a gennaio, torniamo un attimo indietro e riavvolgiamo il nastro. Quando si fa male Vlahovic a dicembre, la prima cosa che Spalletti chiede ai suoi dirigenti sul mercato generale è un centravanti.
0: L'ha anche detto.
2: Sì. È un centravanti. La dirigenza non glielo prende e voglio sottolineare due aspetti che secondo me sono impietosi. Uno, la rimessa laterale sul versante destro nel secondo tempo all'87esimo, pallone per Jonathan David che ha comunque dei buoni piedi che non riesce nemmeno a stopparla. E poi ti pongo questo quesito: sai quanti gol ha segnato Jonathan David in questa stagione essendo sempre disponibile, e sai quanti ne ha segnati Dusan Vlahovic stando fuori quasi per metà stagione in tutte le competizioni?
0: Sì, lo so,
2: te lo dico io, cioè, vabbè, se lo sai, lo sappiamo, però lo diciamo ai nostri ascoltatori. Gli stessi gol, 8. 8 gol Jonathan David, 8 gol Dusan Vlahovic, stando fuori oltre 4 mesi. Credo che non ci sia null'altro da dire, perché il raffronto è letteralmente impietoso, ma tremendamente reale.
0: Esattamente, tra l'altro aggiungo, Franco, se vogliamo farci del male, lo sai quanti gol ha segnato Malen della Roma arrivato a gennaio? 13. Record assoluto 13. Di giocatore in Serie A.
2: E il record assoluto per i giocatori. Esattamente. Tra l'altro su Malen c'è una curiosità, perché nel Borussia Dortmund lui faceva l'esterno, esatto. Non faceva la punta,
0: sì,
2: centrale.
0: Lo so.
2: E quindi questi sono i misteri del calcio e niente, quindi insomma speriamo che Dusan abbia il piede caldo come ha dimostrato, no? Perché nelle ultime due partite i 4 punti conquistati dalla Juve, il maledetto pareggio, speriamo di non maledirlo per troppo tempo contro il Verona, oh, e la vittoria di Lecce arrivano per le due reti di Dusan, quindi speriamo possa essere veramente l'elemento trainante, io ci credo.
0: Un po' di domande per te, Franco. Domanda per Franco da Joseph da Matera. Volevo sapere, caro Franco, se Spalletti la prossima stagione secondo te giocherà con due esterne e una punta centrale, o se, come dicono, gradisca un trequartista e due punte.
2: No, io credo assolutamente negli esterni, nel trequartista e nella punta centrale. Quindi tre uomini o i due uomini, poi vedremo se arriveranno delle pedine che potranno anche far cambiare alcuni orizzonti tattici al mister, da non escludere, per esempio un 4-3-3, ma
0: bravo,
2: bisognerà vedere. Oppure un 3-4-3, ma questo sì, lo vedremo, esatto. Perché ovviamente dipenderà molto dal mercato, ma non mi sembra di aver mai visto Spalletti giocare con le due punte fisse,
0: sì,
2: poi
0: esatto.
2: Magari cambia idea, ma ad oggi io ti dico assolutamente i tre dietro, o comunque il trequartista a servire la punta centrale.
0: La penso anch'io, se può secondo me giocherà con il 4-3-3 alternandolo a questo 4-2-3-1. Se poi c'è un'esigenza magari può giocare a 3, però certo, mantenendo, come dici tu, Franco, 3-4-3, i tre davanti stile Udinese, quando allenava l'Udinese più o meno. Allora,
2: spieghiamo anche una cosa ai nostri ascoltatori, poi ti do subito la linea.
0: Vai.
2: Che la Juve anche quando gioca 4 dietro,
0: sì,
2: imposta 3,
0: esatto, sì,
2: perché
0: chiaro.
2: Questo no,
0: bisogna
2: dirlo, dare spiegazioni,
0: certo.
2: Eh sì, bisogna dirlo, addirittura quando gioca 3 delle volte sgancia uno dei centrali e imposta 2, quindi è molto eclettico da questo punto di vista mister Spalletti.
0: E infatti lui spesso, quando gli fanno le domande, domani gioca con, adesso non gliele fanno più, ragazzi, ha detto: è inutile che mi continuino a fare domande sullo schema tattico connotandolo con dei numeri, perché deve essere fluida la questione. Ormai anche il Paris Saint Germain, il Bayern Monaco ormai giocano in modo fluido, e quindi ha detto conta molto l'occupazione di alcuni spazi, delle posizioni, alcune posizioni dei calciatori, questo conta di più. È chiaro, un minimo di schema deve avere, però ragione Franco, si imposta a 3.
2: Cioè poi qui, se si vincesse anche la metà di quello che vincono piace al Bayern,
0: non sarebbe male. Ciao Quinti, domanda per te e per Franco: secondo voi per politiche di inclusività eccetera eccetera della società è impossibile pensare di prendere Greenwood? Gracias Daniel. Non so cosa c'entra l'inclusività, però vabbè, comunque è possibile prendere Greenwood. Daniel era tornato un po' d'attualità, Franco, quando abbiamo cominciato a leggere che dall'Inghilterra vorrebbero, Liverpool e Manchester United vorrebbero, con Cesao. Però insomma, al di là dell'inclusività, che non so cosa c'entri, Greenwood possibile, non possibile secondo te?
2: Greenwood mi risulta che sia stato osservato, è un giocatore che piace, ma ha dei costi elevatissimi. Sembra che sia valutato intorno ai 50 milioni. Io non credo che quest'anno la Juve possa fare un colpo da 40-50 milioni. Spalletti, per esempio, gradirebbe molto Osimhen, ma Osimhen costa 100 milioni e ha uno stipendio fuori portata, e quindi io non credo che sia un colpo possibile. Mi piacerebbe molto, però credo proprio che sia estremamente complicato.
0: Ciao Quintiliano, Paolo da Formia per Franco. Mi sono sforzato di credere che fossero tutti errori degli arbitri, però adesso è difficile crederlo che i campionati degli ultimi anni siano regolari, compreso l'attuale. Io però mi sto chiedendo come sia possibile che succeda quel che è successo in tutti e tre i campi per la Champions nel fine settimana, quando tutta la classe arbitrale è sotto inchiesta. Mi sembra pazzesco. Poi le parole di Spalletti hanno fatto capire che uno strappo con Comolli c'è. Siamo sicuri che Spalletti non si dimetta a fine mercato se non gli prendono i calciatori che chiede? Doppia domanda, Franco. Prima situazione: com'è possibile che nei campi, guarda caso, rivali della Juventus siano stati gli episodi arbitrali? Perché ricordiamolo anche, Franco, il povero Verona, che applausi perché come il Parma si sta impegnando, però poi sì, tutto vanificato dagli arbitri. Prima domanda e poi l'altra. Com'è possibile, Franco?
2: Guarda, io è una battaglia che porto avanti da anni, quest'anno mi vede particolarmente pepato. Quando tutti i club, tutti, sistematicamente si lamentano in un campionato come questo, significa che ovviamente al VAR hanno fatto dei disastri, che le designazioni sono state dei disastri, e gli arbitri in campo altrettanto.
0: Pensavo dicessi pilotate le designazioni.
2: No, perché faccio io mi attengo alle... Però no, ma sai, ci sono molti tifosi che in base a quelle che sono le indagini della Procura di Milano e del PM Ascione vanno in quella direzione. Io sono garantista da sempre, e ci mancherebbe quando, non fossi facendo questo mestiere. Però è chiaro che poi al tifoso dei dubbi vengono, come permettimi di dire, domani avremo l'ufficialità, insomma, di tutte e quattro, o probabilmente cinque, vedremo cosa farà il Napoli questa sera, dei competitor per la Champions. Mettere 4-5 partite la domenica alle 12:30 significa non aver neanche un briciolo di rispetto per coloro i quali pagano. Quindi si muovono, fanno le trasferte, vanno a vedere la propria squadra, quindi un rispetto pari a sotto zero nei confronti dei tifosi. E io continuo a vedere una Lega che queste cose, più si va avanti nel tempo più non le capisce. Arriverà il giorno in cui forse qualcuno capirà, perché se non hai rispetto per la parte sanissima del calcio, cioè coloro i quali spendono denari, si muovono, eccetera eccetera, corri un rischio molto molto elevato, e questo è assolutamente inaccettabile.
0: Aggiungo che a Roma c'è la finale del tennis, che è molto meglio secondo me di vedere il calcio. Il derby durante gli internazionali, che si sa che ogni anno ci sono in quel periodo, vabbè. Comunque, invece l'altra, Franco, no, dai, rispondiamo di no, credo, no, siamo sicuri che Spalletti, se non gli fanno il mercato, resterà. Franco ha detto che ha avuto delle garanzie, quindi no?
2: Ha avuto delle garanzie, però l'amico fa una domanda per la quale non posso rispondere perché no, non ho la sfera di cristallo, ma io ricordo che l'anno in cui il Napoli vinse lo scudetto con Spalletti, in estate ci furono dei dissidi fortissimi con Aurelio De Laurentiis, sì, e Spalletti era era prontissimo a dimettersi. E quindi, insomma, quello è un dato di cronaca ormai passato. Io non credo che Spalletti assolutamente si dimetterà con la Juve, però se un allenatore dà la propria parola e la dirigenza fa altrettanto, io mi aspetto che poi arrivino i fatti e non solo elementi aleatori o filosofici, mi pare molto molto chiaro.
0: Tra l'altro, Franco, possiamo dire che dalla sua, tra virgolette, Spalletti ha anche la stima molto elevata, diciamo così, di Elkan, se non addirittura ogni tanto un filo diretto tra i due, quindi no? Presumo che questo
2: No, ha un filo diretto con John Elkan. Appunto. Io posso dirti che dalle informazioni che io ho, che il rinnovo di contratto con la Juventus di Luciano Spalletti nasce in primis dal filo diretto alla grande stima che John Elkann ha nei confronti dell'allenatore di Certaldo.
0: Esatto. Michele ti chiede, ciao, quindi Franco buonasera, non credi che, caro Franco, che questa squadra stia mettendo in seria difficoltà Spalletti nel fare le scelte sia nell'undici titolare che nei cambi? Perché lui dice alla fine non è affidabile Spalletti, no?
2: Lo abbiamo detto tempo fa, Spalletti sì. Ha fatto delle scelte definitive, 14, 15, 16 giocatori su cui conta e mette in campo. La faccia di Spalletti nel post partita di Lecce secondo me non ha bisogno di spiegazione, esatto. La fisionomica facciale dice tutto, ma lui stesso, non ho la conferma, ma leggo dalle sue espressioni che fondamentalmente si sia arreso su alcune cose. Cioè, questa è una squadra, lo dicevo la volta scorsa, è inguaribile. Per guarire questa Juve, per farla diventare competitiva, servirà una mano ingente, corposa da parte del mercato. Poi ha spiegato dopo la conferenza, anche nel post Lecce, che questi ragazzi devono crescere, perché non si potranno cambiare 10 o 15 elementi. Cioè, se ci sono tifosi che oggi pensano che la Juve faccia 10 ingressi e 10 uscite, sono su un altro pianeta. La Juve farà, speriamo, i 5-6 titolari richiesti da Spalletti e altrettante uscite, ma non si può rivoluzionare tutto in una sessione di calciomercato.
0: Aggiungo io, Franco, quando tu dici Spalletti,
2: e lo diciamo, scusa, e lo diciamo da tempo,
0: esatto.
2: No, perché in settimana ho visto i classici guru del mercato che spiegavano alcune cose, ci hanno anche informato che il mercato vedrà molto probabilmente come lì da parte, il mercato verrà fatto da Ottolini, Chiellini, con un grosso di contributo Spalletti. Da Spalletti, però noi queste cose qui su Radio Bianconera io personalmente le dico veramente da tante settimane.
0: No, Franco, per rafforzare il tuo concetto su Spalletti, ormai su alcune cose ha capito che non ci può fare più di tanto, per questo sarà importante il mercato. Alcune cose sinonimo di alcuni uomini, mi risulta a me che ormai è rassegnato, non facciamo i nomi perché magari per delicatezza, ma li sai anche tu. Alcune cose barra alcuni uomini, ovviamente, quindi serve al mercato.
2: Allora, ma facciamoli, qual è il problema? Cioè, io l'ho detto in tempi non sospetti, cioè Cabal, gli Adic, gli Openda, Cobmainers sono giocatori fuori totalmente dal progetto.
0: Esattamente. Buonasera a tutti e due, complimenti per la vostra professionalità. Grazie, Antonio da Genazzano. Ancora, mi scende adesso la disperazione per la vittoria della Roma. Non posso pensare come sia stato validato il 2-2. Mancini da terra la passa con la mano al compagno. Quindi, per come aiutano la Roma, ho molta paura. Sempre forza Juve, Antonio. Franco, io devo dire la verità, io la penso come lui, nel senso che poi ho sentito una spiegazione un po' bizzarra quando dicono sì, però siccome non è diretta, non è immediata, ho capito, ma quel colpo di braccio consente al compagno di passarla all'altro che poi tira, cioè da quel è quasi un assist.
2: Sai cosa? Sì, io poi non ho la certezza perché l'ho rivista parecchie volte, le inquadrature non aiutano. Io credo che il tifoso impazzisca e dia veramente di testa e si arrabbi molto perché vede un trattamento anche varistico differente con 8 pesi e 48 misure. Cioè, tu vedi qualsiasi gol della Juve viene assolutamente anatomizzato con 8 microscopi. Esatto. Poi ci sono situazioni dove o non vanno a rivedere oppure così la review è velocissima. E queste cose qui i tifosi ovviamente le notano, certo. E si arrabbiano, mi pare,
0: certo.
2: Evidente.
0: Certo,
2: è giusto che sia così.
0: Esatto. Buonasera, signor Franco. Secondo lei, può dargli anche del tuo a Franco, non si offende.
2: Altro che.
0: Gioca così male Koopmeiners alla Juve. E poi mi sa che ho visto un po' pallido. Grazie, saluti dalla Germania, forza Juve, Mago Lillo. Un po' pallido, no? Secondo me è mentalmente disconnesso, però è un'idea mia. Vai Franco, rispondi tu su Koop.
2: No, al Mago Lillo volevo fare una domanda io, visto che ha la sfera di cristallo, ma la faremo la prossima volta. Esatto. Koopmeiners è un vero e proprio flop, Si fa sempre il rapporto, no? Costo e rendimento. Il rendimento dei combiners in questi due anni è assolutamente totalmente insufficiente. E io credo che tutti gli allenatori alla Juve che lo hanno avuto pensavano di riuscire a riesumare il combiners dell'Atalanta. Non ci è riuscito nessuno, a maggior ragione non ci sta riuscendo Spalletti. Io credo che sia assolutamente, ai noi purtroppo, una partita ampiamente perduta.
0: Sì. Francesco, buonasera Quintiliano, volevo chiedere da Urbino, volevo chiedere a Franco se è solo Comolli che decide il rinnovo o no di Vlahovic, perché se fosse così sarei molto preoccupato. Francesco.
2: No, Comolli fa l'amministratore delegato, quindi dovrà dare il placet anche agli eventuali acquisti sul mercato, però insomma Chiellini ha parlato tante volte di Vlahovic, ci mancherebbe altro che insomma John Elkann non ci mettesse becco. John Elkann non più tardi di due giorni fa ha detto: c'è una base forte e faremo una Juve forte. Io vorrei vedere fatti, meno parole e soprattutto giocatori di livello Juve.
0: Franco, siccome siamo già in ritardo, però questa devo fartela. Marco Moretta, per Franco ma anche per te, però rispondi tu Franco, in parte ha già risposto: era o non era gol da annullare il fallo di Mancini in Parma-Roma? Secondo te?
2: Molto probabilmente sì. Io da come l'ho visto, ho visto il fallo di mano. Poi mi piacerebbe capire che cosa vedono gli arbitri quando vanno a fare la review e quali sono gli input che arrivano dalla sala VAR di Lissone. Io vorrei essere una mosca per capire, sentire e vedere assolutamente.
0: Io vado oltre, dico che secondo me questo cavolo stanno completando il lavoro prima di essere resettati. Però è una cosa estrema mia, ma la penso così. Franco, grazie mille.

0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da antivirus tra i passeggeri dell'Ondius. La donna francese è risultata positiva con sintomi da ieri durante il suo trasferimento a Parigi in aereo e in terapia intensiva. Sono stati sottoposti in quarantena 2 italiani passeggeri del volo KLM sul quale era salita una donna sudafricana poi morta a causa della malattia. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta comunque basso.
2: Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo. All'1% di chance di tenere, ha detto il tycoon, bollando la proposta di pace di Teheran come inappropriata e inaccettabile. Poi torna a rilanciare il Project Freedom. Intanto il comando centrale delle forze armate statunitensi ha dirottato 62 navi commerciali e ne ha neutralizzate 4 nel Mar Arabico, nell'ambito dell'applicazione del blocco navale contro l'Iran.
3: Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni, sparita insieme ai 2 figli adolescenti a 4 cani, il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la troupe alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre e scritta evidentemente prima di andare via. Del ritrovamento sono stati avvisati i carabinieri.
2: Delitto di Garlasco. Emergono ancora nuovi dettagli sulle accuse che la procura di Pavia muove ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli inquirenti, dopo il rifiuto di Chiara a Sempio, ci fu da parte dell'uomo un'aggressione cieca, sproporzionata, come se l'intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta. Inoltre, dalla rilettura di un'intercettazione ambientale del 2017, la procura di Pavia sostiene anche che Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio. Secondo il legale della famiglia Poggi, i PM si sono accaniti per sconfessare la condanna di Stasi.
3: Oggi compie 10 anni la legge 20 maggio 2016 numero 76, nota come legge Cirinnà. Da allora oltre 22.000 coppie dello stesso sesso hanno usufruito delle unioni civili. Si tratta in maggioranza di uomini residenti nelle grandi città, ma secondo le associazioni il numero complessivo sarebbe più alto. Considerando anche le trascrizioni delle unioni celebrate all'estero, le coppie coinvolte supererebbero le 30.000. La legge in vigore dal 5 giugno 2016 ha introdotto in Italia il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, garantendo diritti e doveri simili a quelli previsti per il matrimonio civile. Restano però alcune differenze, soprattutto sul tema delle adozioni.
2: Il tennis. Jannik Sinner domina il foro italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in 2-7 Francesco Tiefoe. In sessione serale Flavio Cobolli contro l'argentino Tirante.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
4: Ciao ragazzi, buonasera, Raffaele. Io sul discorso che bisogna vincere, dipende solo da noi, come ti ho scritto anche sul tuo profilo Facebook, io non sono d'accordo perché purtroppo, e mi sembra più chiaro di così, non dipende solo da noi, dipende cosa può fare il palazzo, ragazzi, perché io una cosa come quella di ieri sera, cioè, non l'ho mai vista in 63 anni, è una cosa del genere. Cioè, ieri sera, in partita finita al 90esimo, cioè che si è fatto due gol, sono riuscito a fare di fatto, quindi non dipende solo da me, mi dispiace ma purtroppo è così.
5: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno ragazzi. Allora, io invece sono di questo parere, e cioè lasciamo perdere gli arbitraggi, no? Noi dobbiamo semplicemente vincere due partite che sono la nostra portata e arriviamo terzi. Questa è la grande cosa. Quindi non pensiamo agli arbitraggi, alle polemiche. Vinciamo queste due partite e lo possiamo fare. È nelle nostre corde. Non pensiamo a tutti quelli che sono i problemi che abbiamo avuto nella stagione, agli allenatori, ai giocatori che non hanno reso. Ragazzi, vinciamo due partite con due squadre mediocri e come sempre fino alla fine forza Juve. Un abbraccio a tutti, Francesco da Torino.
6: Ciao Radio Bianconera, sono Stefano da Torino, ma io vorrei sottolineare una cosa.

0: io non mi perderei tanto tempo nel lamentarmi di cose che ormai conosciamo a memoria, stanno diventando la nausea. Io penserei ai due punti dilapidati contro il Verona, buttati nel water, insieme a quelli col Sassuolo, ma per parlare delle ultime partite col Verona, e se avessimo quei due punti in questo momento saremmo ancora a pari punti col Napoli per qualche ora.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Eccoci qua di nuovo in diretta, sono le 20.09 minuti, anzi le 20.10 in questo minuto preciso istante. Stiamo per chiamare Giovanni Coboli Gigli. Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, siccome stanno arrivando diversi messaggi rispetto all'ipotetico attrito tra, o ipotetici attriti tra, oppure disconnessioni, diciamo così, lavorative tra Spalletti e Comolli, dice Gianni: per Comolli basterebbero 2-3 aggiustamenti, per Spalletti siamo a 4-5, perché occorre il difensore di piede sinistro, un centrocampista fisico, occorre un trequartista, occorre un attaccante fisico che si aggiunga eventualmente a Vlahovic, anche perché se va via Dusan ce ne vogliono due, questo lo sappiamo, un titolare e una riserva. Fisici tosti, Colomani per esempio, lui aveva Osimhen al Napoli, che era bravo tecnicamente ma anche prestante fisicamente. I ragazzi, se non gli si mette in mano una squadra all'altezza, puntini puntini. Ora va bene anche Lewandowski, ma ve l'ho detto, ha rilasciato le dichiarazioni che fanno presupporre che lui possa andare in un campionato molto meno competitivo di questi europei, perché ha detto: alla mia età forse è il caso che io cominci a pensare a un campionato diverso, quindi forse dobbiamo mettere una X su quel nome lì. Ma ve l'ho annunciato, sono molto contento di riaverlo dopo un po' di tempo, il presidente Giovanni Coboli Gigli. Buonasera.
4: Buonasera a tutti, grazie.
3: Allora, sarebbe ex presidente, ma il presidente rimane sempre presidente, no? Un po' come il
4: ma
3: presidente.
4: Diciamo che sono tifoso, che è la cosa migliore.
3: Questo è poco ma sicuro. Allora, presidente, le volevo chiedere, diciamo così, due giornate alla fine, la Juventus adesso ha comunque tutto nelle proprie mani perché è terza, però è chiaro che la distanza con le altre tre, perché c'è il Milan ormai risucchiato, è pochissima. Come vede questo finale di stagione, cioè queste ultime, questo rush finale composto da due partite?
4: Concordo che la Juventus, come dici tu, ha tutto nelle proprie mani. Qualche piacere gli hanno fatto anche le altre squadre. Per un attimo il Parma ci stava facendo un grossissimo piacere, però non si può puntare sui piaceri che ti fanno le altre squadre. Sei tu che hai l'imperativo categorico di vincere a Firenze e poi di fare un ottimo derby col Torino, non c'è niente da fare. Mi sembra che Spalletti abbia le idee molto chiare, ha fatto anche un'analisi critica della partita che la Juventus ha giocato sabato scorso, in cui ci sono stati dei momenti in cui i giocatori davano molto, dei momenti in cui leggermente si rallentavano, e questo è un problema da riuscire a risolvere nella testa dei giocatori. La partita con la Fiorentina deve essere una partita per cui non si perde un attimo pur di fare il gol e pur di mantenere i vantaggi.
3: Esattamente, infatti ho apprezzato molto queste parole perché, malgrado si sia vinto, ha sottolineato le criticità. Mi è venuto in mente però questo discorso, cioè lui ha voluto dare anche un segnale, credo, non lo so, però mi dica lei, alla società, dicendo: guardate che abbiamo bisogno di uomini, oltre che forti, per il futuro tecnicamente, tatticamente, anche sotto il profilo caratteriale della personalità, che forse un po' scarseggia, no, nella squadra.
4: Sì, è interessante quello che ha detto di Djokovic, nel senso che ha fatto.
3: Sì, poi infatti di Vlahovic.
4: Sì, scusate, di Vlahovic. è interessante perché diciamo che ha fatto esattamente l'analisi di quello che lui ha bisogno. Poi Vlahovic nella Juventus i tifosi l'hanno amato, poi l'hanno bistrattato e così via. Adesso sarebbe molto opportuno avere un centravanti tipo Vlahovic. Naturalmente il problema di Vlahovic è il costo, che credo che per la Juventus non sia penso proprio che non sia assolutamente sopportabile. Però ci vuole qualcheduno che catalizzi l'attacco e che faccia gol o provi a fare gol come ha fatto Vlahovic nell'ultima partita. Non c'è niente da fare, così. E gli acquisti che sono stati fatti con l'algoritmo o senza algoritmo, non faccio ironia, lo dico realmente, si sono rivelati degli acquisti che non hanno dato i risultati previsti, avendo peraltro investito molti soldi per questi acquisti. Quindi anche lì ci vorrebbe qualcuno che facesse un ripensamento.
3: Allora ci risulta questo, perché mi ha dato un ass.
4: Pronto?
3: Sì, io la sento. Mi sente?
4: Pronto?
3: Io la sento, presidente, lei mi sente?
4: Forse, pronto?
3: Forse è caduta, io però la sento. Non ci sente lui, Fede, non lo so perché. Nel frattempo, mentre cerchiamo di riapprontare il collegamento con Bolli Gigli, ve l'avevo accennato oggi rispetto al caos arbitri, e io dico arbitri dintorni, era in programma l'audizione, diciamo così, doveva essere ascoltato Viglione, ok, responsabile legale dell'ufficio legale della Federcalcio e anche responsabile per la Federcalcio dei rapporti con le istituzioni. La giornata di lunedì è stato ascoltato come persona informata dei fatti l'avvocato Viglione, che opera nell'area legislativa della Federcalcio. L'incontro con i magistrati si è protratto per circa 2 ore e mezza. Gli investigatori stanno approfondendo le regole e i protocolli utilizzati nella gestione operativa del VAR. Al centro delle verifiche ci sarebbero anche alcuni presunti episodi attribuiti all'ex designatore arbitrale Rocchi. Lo stesso Viglione, come rivelato da Sky Sport, lasciando gli uffici giudiziari, ha confermato che l'audizione ha riguardato questi aspetti. L'indagine punta a chiarire il funzionamento interno delle procedure arbitrali adottate negli ultimi anni. Secondo quanto trapela dalla procura, nella giornata di martedì sono previsti nuovi colloqui con altri soggetti, ma senza il coinvolgimento di dirigenti di club di Serie A. Gli accertamenti proseguono con l'obiettivo di ricostruire in maniera dettagliata i meccanismi organizzativi legati alla gestione della sala VAR. Nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori elementi utili a definire con maggiore precisione il contesto dell'inchiesta aperta dai magistrati milanesi. Vi ricordo che finora come dirigente è stato ascoltato soltanto l'addetto agli arbitri dell'Inter, come dirigente di club, attenzione, non indagato, perché indagati sono 3 tra arbitri, assistenti comunque arbitrali, più ovviamente quelli più importanti, l'ex designatore Rocchi e l'ex coordinatore del VAR Gervasoni. Presidente, l'abbiamo ripresa, eccoci.
4: Mi spiace, ti ho fatto un'interruzione.
3: Non si preoccupi, no,
4: ero su Vlahovic.
3: Sì,
4: ero
3: esattamente.
4: Su un giocatore tipo Vlahovic.
3: Mi ha dato infatti un assist, perché ovviamente gliel'avrei chiesto. È chiaro che Spalletti, con le sue dichiarazioni, ma già lo sapevamo, ha confermato che vuole che Vlahovic venga rinnovato. Detto del discorso economico, che è fondamentale, ovviamente è preminente, è comunque un messaggio a Comolli della serie: caro amministratore delegato, mi devi confermare questa centravanti, perché abbiamo bisogno di questa tipologia di centravanti.
4: Allora, è un messaggio a Comolli, ma spero che sia anche un messaggio che ascolti il Kant, perché poi i soldi li tira fuori il Kant. E francamente io dico che in una situazione come questa pagare Vlahovic 12 milioni netti all'anno è uno sproposito, quindi bisogna anche fare dei ragionamenti che abbiano un po' di morale economica. Però io dico, santo Dio, come la Roma ha trovato un centravanti che fa delle cose meravigliose, proviamo a trovarlo anche noi se siamo capaci.
3: Esatto.
4: Perché il centravanti della Roma mi pare che sia costato 30 milioni, giusto?
3: Anche meno. Anche meno.
4: Quello che
3: Anche meno, con tra prestito, riscatto ipotetico.
4: Insomma, allora. Poi ho sentito che adesso il CAN avrebbe dei dubbi su Comolli, però quello che pensa il CAN è molto difficile da capire, francamente, quindi non lo so.
3: Ah, quindi ecco, gliel'avrei fatta questa domanda. Secondo lei la situazione di Comolli è proprio stabile nella Juve?
4: io non so, io non voglio fare il critico, però faccio delle osservazioni. Arriva un nuovo amministratore delegato che credo sia francese, arriva e parla in inglese. Fino adesso non è stato in grado di dire se non pochissime parole in italiano. E io mi ricordo quando io ero alla Juventus, è arrivato Blanc, in 2 mesi e mezzo parlava perfettamente italiano. Quindi se uno vuole, può fare. Francamente ho trovato anche delle cose un po' fuori norma. Ho visto, le dico perché lo penso, ho visto come lì in tribuna con la partita con il Lecce e a fianco aveva la moglie. Non c'entra niente la moglie, come lì deve lavorare, non deve portarsi la moglie dietro nelle partite, deve fare il presidente operativo, presidente amministratore
3: delegato. Sì, sì, esatto. A me risulta questo, guardi, che negli ultimi tempi, siccome esiste un filo diretto tra Elkan e Spalletti, ok, che negli ultimi tempi, e questo più o meno stiamo capendo anche noi, sia stato un po', non accantonato, attenzione, però si sia un po' defilato rispetto al mercato come lì, e il prossimo mercato non lo sta decidendo ma lo sta indicando Spalletti. Poi è chiaro che bisognerà capire se poter prendere o meno dei calciatori, però diciamo che si è formato questo asse Ottolini direttore sportivo, Spalletti che indica allenatore, con ovviamente il supporto di Chiellini. È plausibile questo secondo lei?
4: Secondo me è complicato per il semplice fatto che come lì non si è integrato, a mio modesto avviso, nella sua posizione nella Juventus. E quindi non so come lui potrebbe reagire ad alcune prese di posizione di Chiellini piuttosto di altri, perché dal punto di vista gerarchico lui è il capo, certo, che deve prendere certi tipi di decisioni. Quindi non lo so se lui potrebbe accettare una cosa del genere.
3: Esatto.
4: Però devo dire francamente la verità che al momento non mi sembra essere la persona adatta per portare qualche cosa di nuovo e innovativo alla Juventus.
3: Tornando al campo invece, alla fine secondo lei ce la farà la Juventus a qualificarsi? Secondo lei, rispetto agli impegni, Fiorentina e Torino, la Roma alla Lazio e poi il Verona e poi c'è il Como che ha sicuramente una delle due, il Parma. Poi c'è anche il Milan che ha il Cagliari, il Genoa, insomma alla fine la Juventus ce la farà o no? Secondo lei?
4: Allora, la Juventus non deve più aspettare, una cosa che non ha mai fatto neanche prima, dei regali che gli arrivino dalle altre squadre, perché un po' di regali la Juventus li ha ricevuti in queste ultime 2 giornate. Bisogna che i giocatori, l'allenatore, provino a fare il meglio possibile per vincere tutte le 2 partite. La partita con la Fiorentina sarà una partita difficile, diciamo che psicologicamente parlando i giocatori della Fiorentina sanno comunque di aver raggiunto la salvezza, quindi possono avere una minor motivazione pur essendo naturalmente dei professionisti. La partita col Torino è una partita molto più complicata, perché sì, il Torino sono anni che le becca della Juventus, con mio grande piacere, e può darsi che in quel momento vogliano fare la dimostrazione che fanno qualcosa di importante, anche perché il Torino ultimamente sta facendo delle cose buone. Però il risultato è nelle mani della Juventus, dei giocatori e dell'allenatore. A questo punto devono dimostrare di essere capaci di raggiungere il risultato vincendo le 2 partite.
3: E diciamola tutta, il Torino, la sfida contro la Juventus è la gara dell'anno, tant'è che io, estremizzando il concetto, ho detto se il Torino riuscisse ad estromettere la Juventus dalla Champions League sarebbe una sorta di scudetto per loro. Questo sì, perché
4: certo,
3: loro
4: sì.
3: No, ho esagerato, sì, forse, però insomma
4: no, ma dal punto di vista dei tifosi quel ragionamento è giusto. Il tifo è fatto anche di elaborare qualche cosa, sì, di non positivo alla squadra avversaria, non c'è niente da fare.
3: L'ultima, ok, scusi, continui.
4: Sono le regole del gioco,
3: esatto,
4: volevo dire.
3: Esattamente. L'ultima, non posso non chiedergliela, che cosa ne pensa di questo caos clamoroso che qualcuno definisce caos arbitri, io dico arbitri dintorni. Cosa ne pensa?
4: Io penso che ci vorrebbe delle menti nuove, delle persone nuove, ma che credo che molto difficilmente si riuscirà a ottenere qualche cosa di diverso. Poi che cosa sia successo o non sia successo non lo so. Io comunque sono sempre rimasto ancora all'episodio della Calciopoli, quando il faldone dell'Inter scomparve, non apparve, e 4 anni dopo
5: Palazzi disse che c'erano anche delle intercettazioni dell'Inter, ma erano prescritte. Questa è la...
4: C'erano il procuratore Palazzi dichiarò che c'era un caso assolutamente di illecito sportivo. Quindi cosa volete che vi dica? Io non lo so.
5: Ma questa qualcuno l'ha paragonata a Calciopoli, però c'è una cosa strana che finora...
4: Ma è molto peggio quella di Calciopoli, molto peggio quella di Calciopoli.
5: No, perché qui finora non è indagato nessun dirigente, è stato ascoltato un solo dirigente che l'ha detto agli arbitri dell'Inter. Sembra che ci siano queste intercettazioni di Rocchi, che è indagato, così come Gervasoni, coordinatore del VAR, Rocchi, designatore, si sono autosospesi. Possibile che non escano intercettazioni? Io mi ricordo per esempio nel 2022 sulla questione plusvalenza che riguardava la Juventus, ogni giorno un giornale pubblicava 10-20 intercettazioni. Possibile che non esca nulla adesso?
4: Ci saranno dei pesi politici diversi, politici nel senso di politica del calcio, insomma, comunque all'interno degli organi del calcio, non lo so francamente. Però anche il fatto che vengano essi telefoni in controllo dice sostanzialmente di come l'ambiente è un ambiente che non si fida di quello che sta succedendo proprio interno. La mia cagnetta è incazzata perché fa il tifo per il Tonga, come avete sentito.
5: sì eccola. Senta, l'ultima, quindi lei non ha fiducia sostanzialmente, perché è uscito fuori che Rocchi avrebbe, usiamo condizionali, pilotato delle designazioni pro Inter, cioè designando graditi all'Inter o sgraditi all'Inter a seconda delle situazioni. Crede che succederà qualcosa e l'Inter rimarrà fuori da questo discorso? Cioè ci crede che la giustizia possa veramente andare fino in fondo?
4: Già quello che è successo in passato, ritorno al discorso del faldone scomparso e poi andato in prescrizione, non ho molta fiducia, per essere molto franco, perché ci sono delle stanze scure in cui si fanno delle cose che nessuno può capire. Esatto. Dopodiché bisogna vedere, non ho la più pallida idea comunque.
5: E aspettiamo, dai, più o meno con fiducia, anche se sulla giustizia sportiva c'è poco da fidarsi.
4: La fiducia è una bella cosa. La vittoria nelle due partite che la Juventus deve ancora fare è categoricamente la cosa più importante.
5: Ah, questo, su questo siamo d'accordo tutti quanti. Grazie mille, Cobolli. Grazie,
4: voi,
5: grazie.
4: Buonasera.
5: Grazie, un abbraccio. Allora, abbiamo sentito anche la cagnolina del presidente, caro. Chissà cosa, quando ha sentito Inter, secondo me si è un po' agitata. Allora, pensate che il Milan è talmente in crisi che hanno ordinato un ritiro da mercoledì. Mamma mia, per preparare la partita contro il Genoa. Ma il Milan nelle ultime 7 giornate ha una marcia da retrocessione, da retrocessione. Vai Fede.
6: Amici cari, buonasera Francesco da Cosenza.
5: Francesco.
6: Buonasera Quint, buonasera
5: Franco, che adesso
6: Franco.
5: Non c'è.
6: Io vi chiedo solamente questo: siete d'accordo che Vlahovic sia imprescindibile e che purtroppo stiamo nell'imbuto, vale a dire dobbiamo soggiacere ai diktat di natura economica che comporta questa situazione? Del resto io non vedo alternative a Vlahovic. Cosa ne pensate? Vi abbraccio.
5: Guarda Francesco, sicuramente tu hai ascoltato, è precedente ovviamente all'intervento di Franco, il tuo messaggio, ma non abbiamo tanti e quindi adesso lo abbiamo mandato in onda. Io credo di sì, anche perché, come giustamente sottolinei tu e ho detto anch'io, ok, non vogliamo rinnovare Vlahovic, datemi un'alternativa, perché se tu non rinnovi Vlahovic devi prendere comunque un centravanti di livello, è un centravanti di livello, non credo tu possa pagarlo meno di 60 milioni, e quindi uno ce l'hai, cerca di poi, lì deve essere brava anche la società a trovare una sintesi, una mediazione, un compromesso, un accordo tra le rispettive rispetto alle esigenze della Juventus e quelle dello stesso calciatore. E via, firma e buonanotte. L'allenatore vuole questo centravanti, alla fine sì, diciamo che ti rispondo di sì, Francesco. Credo non abbia senso perdere Vlahovic, per quanto abbia dei limiti, doveva investire in tutti in altri settori. Terrei Dusan, proverei lo scambio David Colomani e prenderei in saldo Icardi. Io ti dico la sincera verità, caro Luca, io Colomani, per carità, se lo prendiamo, ok, se magari riusciamo a fare uno scambio con David, perché come si dice in gergo prenderemmo nel caso due piccioni ed una fava, ma non è che sia il mio preferito Colomani. Invece Icardi io come secondo centravanti, come centravanti di scorta lo prenderei, e come, perché se Icardi si allena, ora quando andò via dall'Inter lo ricorderete, no? Andò per i dissidi con Spalletti, ma sai, a distanza di tanti anni magari si possono ricucire alcuni rapporti, ma Icardi in forma, ragazzi, ma tutta la vita. Non so però quale sia il suo status fisico oltre che mentale, è stato praticamente sempre una riserva nel Galatasaray, però Icardi in forma tutta la vita, insisto. Credo, allora un amico, saluti da Riccardo, che ci dice: rassegniamoci perché quest'anno temo ci faranno pagare lo sgarbo fatto alla Roma lo scorso campionato. Qual è lo sgarbo? Basta vedere cosa è accaduto a Parma. Perché lo sgarbo? L'anno scorso la Juventus si qualificò, lo so, la Roma non si qualificò, ma la Juventus è riuscita a vincere contro il Venezia, ci rimise la Roma, però non è uno sgarbo quello, La Juventus ha fatto il suo dovere ed è andata in Champions League. Vi ricordo peraltro, grazie al rigore poi trasformato da Locatelli, è una parata disumana del vituperato di Gregorio, perché quando poi fa delle belle parate credo che debba essere citato. Mi ricordo una parata sotto il set, altrimenti il Venezia avrebbe pareggiato e in Champions League ci sarebbe andata la Roma. Siamo giunti all'ultimo break, 340-54-25-34. C'è anche la sfida tra un quarto d'ora tra Bologna e Napoli, per quello che può significare. Il Napoli cerca di fatto i punti per assicurarsi matematicamente la Champions League. Il Bologna ormai non ha più nulla da chiedere, vedremo che partita sarà.
1: Fuori di Juve.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis. Jannik Sinner domina il Foro Italico nel terzo turno contro Alexei Popirin. L'azzurro si impone con un nettissimo 6-2-6-0 e si qualifica per gli ottavi di finale, dove domani sfiderà il sorprendente Andrea Pellegrino, che oggi ha battuto in due set Francesco Tiefo. In mattinata Mattia Bellucci è stato eliminato da Martin Landaluse. In serata tocca a Cobolli, impegnato al cospetto dell'argentino tirante. E l'ex top 5 Holger Rune ha annunciato il suo forfait anche a Roland Garros e posticipa il suo rientro dopo l'intervento chirurgico al tendine d'Achille al mese prossimo. Rune ha scritto su X: è stata una decisione difficile non giocare la stagione sulla terra battuta, ma è quella giusta. Non vedo l'ora di rivedervi tutti sull'erba. Rune, assente anche agli internazionali d'Italia, è stato operato dopo essersi infortunato durante un torneo in Svezia a ottobre. Il calcio: si giocheranno alle 12.30 di domenica il derby della capitale tra Roma e Lazio, insieme alle altre partite delle squadre impegnate nella lotta per la Champions League. L'ho spiegato la D della Lega, Luigi De Siervo, ai microfoni della politica del pallone su GR Parlamento. Oltre al derby, quindi, si giocheranno all'ora di pranzo anche Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma. Ciclismo e Giro d'Italia. Dopo il primo giorno di riposo, domani si torna in Italia per una tappa breve, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, ma con un finale potenzialmente movimentato. Dopo la prima parte della tappa pedalabile, si arriva alla salita di Cozzo Turno, una lunga arrampicata di 15 km con un dislivello che sfiora i 900 metri. Una salita che potrebbe assottigliare il gruppo dei migliori o essere occasione per una fuga. Le pendenze però non sono troppo impegnative e l'arrivo potrebbe essere la terza occasione in questo giro per i velocisti. Il Golden Gala sarà propedeutico ai prossimi mondiali di atletica che potremmo ospitare a Roma. Lo ha detto il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, durante la presentazione del Golden Gala che si terrà a Roma il prossimo 4 giugno. A tal proposito, ha aggiunto, voglio fare i complimenti a Sport e Salute che in questi giorni ci sta facendo vedere come atletica, tennis e calcio al Foro Italico, come siamo pronti per ospitare le Olimpiadi. Olimpiadi del 2036. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, residua instabilità al mattino tra Veneto e Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali in attenuazione. Ampi spazi soleggiati sulle altre zone. Temperature in locale aumento con massime tra 21 e 25 gradi. Al centro, tempo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo piovaschi sulle zone interne nelle ore centrali della giornata. Temperature in rialzo con massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, condizioni di stabilità e bel tempo, con cielo attraversato da innocui annuvolamenti sull'area tirrenica. Temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi.
0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: trasmissione, cari ragazzi. Federico Rossi non vuole farmi vedere nemmeno un quarto d'ora della sfida tra il Napoli e il Bologna, ma devo dire la verità, questa sera gli do ragione. Sei contento? Siamo terzi, dovete avere fede che noi arriviamo terzi, forza Juve. Guarda, non so che tu sia Iler, si legge qui, il nome non si capisce. Sì, speriamo, dai. Fede, fiducia, speriamo, dai. Buonasera, Quinti, puoi chiedere al presidente che in base alla sua esperienza che mercato farà la Juve, Camillo? Non l'ho letto adesso. La moglie di Comalli lavora per la Juve, Bruno. Cosa fa? Poi Magic Lillo ci dice grazie per la risposta. Vabbè, raga, è il minimo sindacale. Noi ragazzi, ragazzi, mettetevi in testa che tutti quelli che possiamo mandare rispetto al tempo a disposizione li mandiamo. Poi alcuni non facciamo in tempo perché fortunatamente ci sono tanti messaggi, così come quei messaggi che non sono radiofonicamente ripetibili o che qualcuno è maleducato, ma devo dire la verità, non c'è nessuno, se non uno su 100, su 200, quelli non andranno mai, perché qui è una piazza democratica e dove si rispettano le idee degli altri, sempre con delicatezza, con educazione e con termini radiofonicamente ripetibili. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, Luca da Roma, sempre Luca, un piacere sentirti.
0: Grazie.
1: Io confido molto nella Lazio domenica, sono Dice. Sicuro che non deluderà. Vi ricordate il 5 maggio? Noi che siamo un po' anzianotti ce lo ricordiamo bene, quella Lazio era una Lazio che aveva già perso praticamente contro tutti i fenomeni dell'Inter, invece l'ha data proprio giù. Io spero che si rifaccia la stessa situazione di quel famoso 5 maggio. Anche perché quando la Roma sembra che ha quasi vinto qualcosa, alla fine crolla sempre. E noi lo sappiamo bene perché siamo romani, non ha mai vinto niente. E quando sembra che sta per vincere, non vincerà mai. E poi, per quanto riguarda l'attaccante, ti rifaccio lo stesso nome che ti ho fatto 2 settimane fa. Marcus Rashford. Hai visto che gol che ha fatto su punizione ieri, e cioè l'altro giorno al Classico? Batte anche bei punizioni. È alto 1,90. Costa 30 milioni, sta a prezzo di saldo praticamente adesso, l'unico problema è l'ingaggio che pecca 12 milioni all'anno, però se viene la Juve dovrebbe dimezzarselo, però può giocare sia alla sinistra, alla destra, punta centrale e gli ha fatti sempre i gol. Ciao, a presto,
0: allora,
1: sempre un piacere sentirti.
0: Grazie Luca, un abbraccio a te, manderò una lettera, non so, diciamo Spalletti l'ordine. Luca ha chiesto Rashford, chiede Rashford, io non lo so Luca, guarda, è chiaro che non posso dire che sia scarso, mediocre, eccetera. Bisogna capire se è ancora connesso con il mondo, diciamo, competitivo del calcio, perché è un po' deluso, bisogna dire, è chiaro che è un ottimo calciatore. Buonasera, non so se mi leggete, perché partite con questo... Non so se mi leggete, perché non dovremmo, a meno che tu non dica qualche parolaccia. Posso chiedere perché lo tifoso dovremmo spendere soldi che non sono gli stipendi dei calciatori per questo campionato? Vi viene difficile credere nella buona fede se vedo le partite della Roma del Como, il secondo gol annullato al noi salvo da Gevesberg, che non so dove si trovi. Se ce lo fai sapere siamo contenti. Lo so, guarda, tu hai ragione Salvo, perché è chiaro che io lo capisco il tifoso della Juventus. Ora noi siamo giornalisti e magari non possiamo, però ti viene dei grossi dubbi, ti vengono. Io questa volta mi sono stranito, usiamo questo termine, anch'io onestamente, perché insomma troppe cose insieme. Ma poi proprio le due squadre che non hanno nulla da chiedere al campionato, il Verona perché è retrocesso, il Parma perché è salvo ormai da tempo, da applausi perché si stanno impegnando, spero che lo facciano fino alla fine, ok? E invece tu le penalizzi, caro sistema arbitrale. Però io ho un'idea. Io non so se vogliano. Qualcuno dice vogliono mandare la Roma in Champions. Non lo so se vogliano mandare la Roma in Champions League, anche se magari qualcuno lo pensa. Ma quest'anno, ragazzi, vi rendete conto degli errori fatti trasversalmente? Forse solo l'Inter non ha avuto di errori. No, vi devo dire la verità. Contro la Roma in realtà c'era un rigore, oggetto anche di quella intercettazione su Bissek, no? Ricordate, però oggi lo dicevo col mio cugino, ma no, qua tutti quanti abbiamo, e anche la Juve gli ho detto, se vuoi ti elenco tutte le partite, la Juventus gli mancano 6-7 punti, ma non mi attacca agli arbitri, ma convenite con me, gli ho detto a lui, a un amico suo, che se gli errori avvengono adesso in maniera così plateale sono decisivi per la Champions League, ma a noi non interessa, tanto se andiamo in Champions facciamo figuracce. No, alla Roma interessa. La Roma deve peraltro entro giugno fare 60-70 milioni di plusvalenze, entro il 30 giugno, così come la Juve comunque, giusto, ed è meglio che abbia 60 milioni, quelle che poi saranno della Champions League, ma come qualsiasi altro club italiano. Quindi questo è, quindi cosa devo dirti? Marco Moretta l'abbiamo poi letto prima. Buonasera Quintiliano e Luigi. Ieri Spalletti era visibilmente contrariato in conferenza stampa riguardo al mancato rinnovo di Vlahovic da parte della società. Che ce l'avesse con Comon lì mi sembrava molto evidente. Prima crepe con la dirigenza. Guarda, ti dico Luigi, io non so se siano crepe o se sia esagerato parlare di crepe. Lui secondo me sta dicendo quello che vuole, ma io credo che l'abbia già detto. Però poi deve anche capire che la società ha delle esigenze. Io ripeto, spero che si faccia presto. Ora presumo aspettino la fine del campionato, perché mancano due giornate, però bisogna chiuderlo prima questa questione Vlahovic. Però lui ti ha detto che vuole un trequartista, che vuole il rinnovo di Vlahovic, che vuole giocatori con gli attributi. Perché quando mi dice ci sono alcuni calciatori che hanno paura con la palla tra i piedi, cosa che alla Juventus non è ammissibile, ma non lo dice Spalletti, lo dico anch'io, lo sappiamo tutti, ti dice anche che vuole giocatori di personalità. Quindi credo che lui abbia già dato delle indicazioni a livello di mercato, sperando che poi vengano assecondate. Perché se è vero che lui è un po' più centrale come allenatore rispetto a quelli che l'hanno preceduto, devono anche, secondo me, diciamo così, rispetto alle richieste che fa, accontentarlo, ovviamente nei limiti della sostenibilità finanziaria di cui la Juventus necessita, questo è chiaro. Poi buonasera Quinti, puoi chiedere al questo l'avevamo già letto. Andiamo avanti. È stata descritta come responsabile il ruolo della moglie di Comon Lee, è stata descritta come responsabile delle strategie della cultura sportiva, ruolo analogo a quello svolto al Tolosa Bruno. Ma non lo sapevo francamente Bruno questo, non so cosa dirti. Vai Fede.
2: Ciao Zio Quinti, è Simone da Roma.
0: Simone.
2: Allora, sulla questione arbitri, al di là dei tanti orrori che abbiamo visto, che sono stati tanti, che comunque hanno, dobbiamo dirlo, scontentato un po' tutti, cioè qui è toccato un po' a tutti, a me c'è una cosa proprio che faccio fatica ad accettare, è proprio l'applicazione, a parte gli arbitraggi italiani che sono sempre stati troppo fiscali, ma questo anche anni addietro non mi è mai piaciuto, ma proprio l'applicazione, il modo come viene usato il VAR.
0: Bravo.
2: Al di là se fanno giusto, se fanno sbagliato, se fanno bene, se fanno male, e sembra che c'è una regola che un arbitro, quando dopo che aver preso una decisione lui, ogni volta che va a vedere il VAR,
0: cambia,
2: è come
0: sempre.
2: Se è obbligato,
0: bravo.
2: È come se è obbligato a cambiare idea. Sembra che c'è una regola che tu sei obbligato a cambiare idea. Cioè, non vedo mai un arbitro con le palle, come si vedono, che ne so, in Champions League, in Premier League o qualche altro campionato, persino da parte di arbitri italiani che quando stanno in Europa arbitrano all'europea e non all'italiana, che dice no, non mi interessa, ho visto io e rimango nella mia decisione. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Tifosi di quale squadra questi amici tuoi che gridano? Simone, occhio un po' alle parole, magari utilizziamo dei termini un po' più radiofonicamente accettabili, diciamo così. Allora, hai centrato il punto, caro Simone. Io lo dico da tempo, questo campionato lo sta decidendo il VAR, non per la vittoria dello scudetto, che l'Inter ahimè lo ha meritato, ma sta decidendo tante partite. E se per esempio adesso la Champions League è ancora molto aperta, la corsa è anche per le decisioni del VAR, così magari è successo anche in partite non significative sotto il profilo, no, della classifica, oppure invece importanti per quanto riguarda la retrocessione. Il punto nodale è che il VAR non può sostituire l'arbitro. Il VAR nel 2017 è stato istituito come supporto dell'arbitro. La decisione finale spetterebbe, ormai uso il condizionale visto che non avviene, spetterebbe all'arbitro. E hai ragione, caro Simone, e ti spiego anche perché. Quando l'arbitro prende una decisione, lo richiama il VAR, dice guarda bene che tu hai fischiato il rigore, invece non c'è. L'arbitro va e anche se palesemente ha ragione lui, cambia sempre idea. Primo, perché non c'è la personalità dell'arbitro. Primo punto. Perché, come dicevo con un amico stamattina, e lui aveva ragione, anch'io sono d'accordo, se ci fosse uno come Orsato, che ha quello che tu chiami in un certo modo, io dico, carattere e personalità, sì, può anche andarlo a rivedere al VAR, se magari viene richiamato dallo stesso VAR. Però alla fine riguarda, dice no, io ho deciso questo ed è così. Detto questo, Simone, c'è un altro punto fondamentale. Il protocollo non può essere violato. Per esempio, se un arbitro decide su un episodio rigore o non rigore, non rigore, per esempio, e viene richiamato, ma non può violare il protocollo, il VAR, come è successo per esempio ieri. La Roma, lui in occasione del rigore della Roma, aveva fischiato fallo in attacco e quindi c'era bisogno della rimessa da parte del Parma, ok? Invece alla fine è andato a rivederlo e non solo non ha tenuto la sua decisione, non solo non doveva, il VAR non doveva richiamarlo perché ha violato il protocollo, ma alla fine ha deciso quello che ha detto il VAR, e hai ragione perfettamente. Questo è il punto nodale di quest'anno, che il VAR sta decidendo tante partite, e temo che deciderà anche la corsa Champions. Vi ricordate? Ma sicuramente sì, Fiorentina-Juventus, rigore assegnato a Vlahovic, peraltro c'era, è stato richiamato l'arbitro dal VAR, ma il VAR non poteva, perché se l'arbitro vede calcio di rigore o non vede calcio di rigore, cioè in questa circostanza il protocollo dice che decide l'arbitro, punto. Invece in quel caso l'arbitro andò a rivedere e tolse il rigore alla Juventus, violando il protocollo. Ed è per questo che gli ultimi interrogatori della procura di Milano, di Ascione, PM della procura milanese, rimaniamo sempre nell'ambito della giustizia ordinaria, questo ve lo ricordo perché ancora non sono state date le carte, c'è ancora il segreto investigativo, quindi la giustizia sportiva non ha ancora in mano le carte per eventualmente aprire una nuova inchiesta sportiva, è stato ascoltato Biglione proprio per questo, cioè 2 ore di interrogatorio è stato soltanto ed esclusivamente su, gli hanno chiesto come funzionano queste dinamiche del VAR, perché sapete benissimo che tra le altre cose ci sono delle intercettazioni, ci sono delle testimonianze in cui Rocchi ha bussato al vetro del VAR per far cambiare idea, e ha ragione Simone, ha centrato il punto, però io ho spiegato anche il perché. A, non ci sono gli arbitri preparati, B, non ci sono gli arbitri non solo preparati tecnicamente, ma non ci sono nemmeno gli arbitri con personalità. Non è mai accaduto, ditemelo voi, almeno quest'anno, che il VAR abbia richiamato un arbitro e l'arbitro abbia tenuto la sua decisione, mai, e questo non è ammissibile. Aggiungo che sapete come si risolve questo problema? Con quello di cui parlavo tempo fa, con l'indipendenza dell'AIA, che si chiamerà magari in un altro modo, negli altri 4 campionati più importanti d'Europa, la corrispondente AIA, che in ognuno di questi ha un nome particolare, cioè gli arbitri, diciamo così, sono out. Intanto c'è la professionalità degli arbitri e quindi meritocrazia, quindi vanno gli arbitri più bravi, anche se poi magari possono anche sbagliare, però la cosa più importante è l'indipendenza degli arbitri dalla Federcalcio, perché se gli arbitri fossero, come avviene in Inghilterra, Spagna, Francia e Germania, fossero indipendenti, sarebbero non condizionabili. Questo si risolve così. Spero che chiunque venga eletto alla presidenza della Federcalcio, presumo adesso mercoledì daranno la conferma ufficiale delle candidature, presumo alla fine vinca, almeno da quello che si sta profilando Malagò, una delle prime cose che farà il presidente federale, ci sono tanti problemi perché il calcio va rifondato purtroppo, lo sappiamo, però l'indipendenza degli arbitri è fondamentale. Vai Fede.
3: Ciao ragazzi, sono Simone della Svizzera. Ma sabato è stata una partita veramente di tanta sofferenza, meno male abbiamo vinto, portato a casa il risultato, dobbiamo stringere i denti per le prossime 2 partite. Però sono fiducioso, però c'ho lo stesso un po' di mal di pancia, perché se vedo le stagioni passate abbiamo avuto tanti alti e bassi, e quest'anno diciamo la stessa cosa, anche con un vero allenatore che abbiamo in panchina, visto anche come si è arrabbiato sabato, perché forse pure lui si è stufato un po' di vedere la squadra mollare troppo presto, no? Sì, sono fiducioso al massimo con Spalletti, però veramente mi auguro che la prossima stagione non sia più così con alti e bassi, perché noi tifosi veramente perdiamo tanti anni di vita così, fino alla fine forza Juve.
0: Grazie amico, hai ragione, è chiaro che si sta lavorando anche per quello. Quando Spalletti, malgrado il successo a Lecce, dice non posso vedere, ci risiamo, ha detto. Purtroppo questa stagione della Juventus, diciamo dall'undicesima, da quando c'è Spalletti, ma anche prima, però a noi ci interessa questa era, perché è l'era di Spalletti che continuerà per altri due anni, sperando che porti alla vittoria dello scudetto, alla conquista, riporti alla conquista dello scudetto, visto che manca dal 2020. È proprio questo il punto. Mi faccio complimenti, ragazzi, siete già diversi che centrate il punto, Simone, tu adesso, cioè sono molto contento di questo, state centrando proprio i punti nodali di quello che deve essere la Juventus. Tu, Simone, l'hai fatto nel caso del VAR. Tu hai detto sembra quasi che ci sia un obbligo, non è un obbligo, però purtroppo è una consuetudine. È proprio questo il punto. Quando lui ti dice, i giocatori, la pressione non la devi subire, la dobbiamo sfruttare, perché siamo la Juventus, lui insiste sul discorso caratteriale, perché magari può essere anche forte tecnicamente e serve anche innalzare il livello tecnico della rosa, ma se non hai i cosiddetti attributi rischi di vanificare il tuo livello tecnico, capite? Spalletti su questo sta puntando, anche per non incorrere più in questi alti e bassi, cosa che ci auguriamo tutti ovviamente, di non incorrere in questi alti e bassi la prossima settimana, ma soprattutto la prossima settimana, la prossima stagione, ma spero soprattutto che non avvenga durante le prossime due gare, perché sono decisive per la qualificazione alla prossima Champions League. Vai Fede.
4: Eccomi, Michele da Casale.
0: Michele,
4: dunque, la partita di sabato bene, anzi male, questo è il mio titolo, bene i tre punti, bene siamo terzi in classifica grazie al collasso del Milan. Anzi male è quel quarto d'ora finale che non ti dà per nulla fiducia per i prossimi incontri, un quarto d'ora in cui si è mostrata tutta la debolezza mentale di questi giocatori. E
0: vedete che
4: la sintesi, io penso che sia l'esultanza di Conceição al cartellino giallo per aver fermato fallosamente, non in maniera regolare, non è, sai, quell'intervento, il salvataggio sulla linea, allora esulti, no, hai fatto fallo, hai preso il giallo ed esulti. Tra l'altro il giocatore del Lecce era nella sua metà campo, quindi c'è proprio quello, è essere isterici. Pensate che pressione, che difficoltà hanno questi giocatori che ahimè hanno mostrato ancora di più quanto siano deboli caratterialmente. Staremo a vedere nelle prossime gare, che sono gare serie, perché lo sappiamo che abbiamo di fronte, e faranno di tutto per darci fastidio, per metterci in difficoltà e per farci perdere punti. Mi auguro che in società abbiano ascoltato bene le parole di Spalletti,
0: bravo,
4: a fine gara,
0: bravo,
4: perché sono estremamente indicative.
0: Certo.
4: Un abbraccio.
0: Grazie Michele, vedi, un altro bravo, cioè stiamo centrando il punto, ragazzi, sta emergendo giustamente il deficit, diciamo, caratteriale della squadra. L'avevamo già detto, però Spalletti insiste anche dopo una vittoria, non è che si fa prendere dall'entusiasmo, sì, sarà contento ovviamente eccetera, ma l'avete vista, io credo che quell'espressione sia significativa. Un uomo che sta perdendo secondo me energie nervose, ma giustamente, perché lui è così, lo conosco, però ribadisce quel punto lì, ed ha ragione anche Michele. Vedete che questa sera sono di alto livello anche messaggi, veramente sono molto contento. Oggi la Juve scrive De Blasis, il giornalista sulla piattaforma X, per tornare un po' sul mercato, oggi la Juve guida la corsa per Bernardo Silva, anche perché il Barcellona non sembra interessato al giocatore del City, che poi diventerà ex City perché va in scadenza e non rinnoverà. L'avversario principale della Juventus, indovinate chi è? Il Galatasaray, che può offrire sicuramente di più, ma il portoghese centravanti e centrocampista portoghese assistito, lo sappiamo, dal boss dei procuratori Mendes, diciamo che è stuzzicato dal progetto bianconero. Vai Fede.
5: Ciao Quintiliano, Gabriele.
0: Gabriele, ciao.
5: Un paio di riflessioni così al volo. La prima sulle parole di Spalletti: se da una parte dice che sappiate che la squadra, i ragazzi rimarranno, no? Poi alla fine serve questo, serve quell'altro, quell'altro ancora, quindi alla fine, boh, in quanti rimarranno veramente di questa squadra, e soprattutto visto che servono giocatori a destra e a manca, speriamo che ci siano i soldi per questa rivoluzione, come poi alla fine sarà. E poi una mala considerazione, ma da tifoso, meramente da tifoso, dopo tanti anni anche quest'anno sto qui che aspetto di festeggiare il famoso quarto posto o terzo che sia. Sono arrivato a festeggiare questo, aspettando tempi migliori, dai, ciao.
0: Ma quest'ultima riflessione, grazie Gabri, cioè quest'ultima riflessione però è scontata, lo so, ma ragazzi, adesso ormai lo sappiamo, non ha mai lottato per lo scudetto negli ultimi anni la Juventus, quindi speriamo che il prossimo anno si cambi rotta. Guarda, sul discorso invece di Spalletti, che durante la conferenza stampa di presentazione, quindi la vigilia della sfida in casa del Lecce, ha detto, prima ironizzando, no? Ci ho fatto anche un podcast, ha detto al giornalista: stiamo acquistando un pullman a due piani, perché siccome c'è alla Juventus, voi secondo voi dovrebbe prendere tanti calciatori, no, il pullman quello a un piano non basta. E poi è stato molto più serio, ha detto: tanti devono rimanere, ma ovviamente lui non può dire 5-6 andranno via, ma la lista non solo della spesa ma anche delle uscite credo sia già pronta, i nomi li sappiamo, l'ha detto prima Franco, li ripeto ogni tanto io, e lui ovviamente adesso deve tenere tutti sulla corda, altrimenti non può dire Koopmeiners lo cediamo. Koopmeiners già è disconnesso così, se gli dici che lo cedi, cosa che probabilmente avrà intuito, è meglio che non entri in campo, Openda lo stesso non si vede più ormai, vai Fede.
6: Ciao Quintiliano, Renato da Genova.
0: Renato.
6: Da Genova, appunto. E qua a volte è successo di vedere alcuni lampi in lontananza sul mare, sentire qualche piccolo tuono. Uno si metteva tranquillo, diceva vabbè, starà piovendo sul mare. Tempo tre quarti d'ora arrivava una tromba marina che faceva grandissimi danni.
0: Ma a livello di
6: ora,
0: poesia.
6: Ho l'impressione che questa indagine sia simile. Tutta questa riservatezza e questi due o tre tuoni che si sono sentiti, secondo me sono forieri di una tale burrasca che farà saltare per aria, io penso, anche alcuni campionati passati. Non dimentichiamoci che tutto era nato tempo fa dalle curve gestite dalla mafia, dalla camorra. Boh. Comunque io ho proprio questa impressione che quando scoppierà, scoppierà grossa. Ciao.
0: Guarda Renato, io ho meno certezze sotto questo aspetto, perché non mi fido molto della giustizia sportiva, ti devo dire la sincera verità, non mi fido molto. Poi io spero che tu abbia ragione, nel senso che se deve esserci qualcosa che esca fuori, anche per, no? Per il solito principio di equità e non di difformità del trattamento di alcune cose rispetto alla maglia che uno indossa. Vai Fede.
2: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
0: Cristiano.
2: Io sono contentissimo della vittoria di Lecce,
0: ma
2: mi interessa come, e come ha detto Paolo Condò e anche altri, la Juve ha giocato anche abbastanza bene.
0: Come
2: certo,
0: quasi sempre.
2: Più continuità durante la partita, ma comunque meritatissima. E sì, le carenze rimangono, attacco, fantasia, però speriamo in un mercato positivo. Sulla corsa Champions penso che arriveremo terzi. Certo, se la Lazio fosse arrivata in questo momento un po' più in forma, diciamo, in ottica Coppa Italia finale e soprattutto derby di Roma, sarebbe stato meglio, però magari Sarri ci sorprenderà e farà due partitoni e batterà Inter e Roma, sarebbe l'apoteosi per i tifosi della Lazio, io glielo auguro davvero. E forza Juve, ciao, buona serata.
0: Grazie a te Cristiano, siamo in chiusura. Maurizio dice: ma l'avvocato della FIGC hanno chiesto solo come funziona il regolamento? Non lo so, non c'ero lì dentro. Sicuramente molto sta avvertendo negli ultimi giorni proprio su queste dinamiche legate al funzionamento del VAR, più che regolo, cioè le dinamiche del VAR, perché è chiaro che l'ha detto Simone, cioè sembra quasi un obbligo che l'arbitro debba tornare indietro sulle sue decisioni sempre, comunque a prescindere anche quando è palesemente giusta la sua decisione, cioè davanti a quel monitor richiamato dal VAR sembra che giustamente dice Simone che abbia un obbligo, non ha personalità, parecchi non sono nemmeno all'altezza sotto il profilo proprio tecnico nell'arbitrare, questo è un punto, però non so cos'altro gli abbiano chiesto. Le pressioni, dice Riccardo, hai ragione Riccardo, le pressioni le devono avere gli avversari quando sanno che affrontano la Juve, sì, dovrebbe essere sulla carta così, però spesso ultimamente non lo è. Caro Fede, siamo giunti al termine. Domani, grazie intanto del tuo supporto come al solito, grazie anche a tutti voi per i messaggi. Domani 19:21, stesso posto e stessa ora. Ciao.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: che è in linea con noi. Mauro, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti, ciao.
0: Siamo a un lunedì dopo il terzultimo turno di campionato che lascia in dote tanti temi. L'ultimo in ordine cronologico è il Milan, sconfitto in casa dall'Atalanta. Milan che dopo un anno interamente dentro la zona Champions, addirittura per un periodo anche all'inseguimento dell'Inter, capolista, rischia di non entrare neanche tra le prime quattro, anche se ad oggi è ancora dentro. Mauro, come si inquadra secondo te la stagione del Milan e quanto è dipendente dalla Champions per il bilancio di fine stagione?
1: Beh, quanto è dipendente dell'entrata o no in Champions è fondamentale perché dalla partenza il Milan ha sempre dichiarato con Allegri di voler entrare come obiettivo di entrare fra le prime quattro. Sembrava una cosa fatta fino a qualche mese fa, ma nell'ultimo periodo diciamo che i risultati, il gioco del Milan ha lasciato tanto a desiderare. Una squadra anche ieri, soprattutto a tratti, è stata anche imbarazzante, secondo me, per i propri tifosi offrire quello spettacolo che hanno fatto. L'Atalanta meritatamente stava vincendo la partita, poi alla fine ha avuto un sussulto il Milan, ma dettato un po' più dalle fasi finali, da buttarsi tutti in avanti. Poi hanno recuperato due gol, però la vittoria dell'Atalanta è stata netta. Per quanto riguarda la stagione del Milan, ovviamente la prima parte bene, la seconda male male e oggi rischiano addirittura di non entrare in Champions perché anche se adesso sono padroni del proprio destino, quello che fa un po' più paura è, per quanto riguarda il Milan, ovviamente è la condizione che ha in questo momento rispetto alle altre squadre, cioè è la Roma, anche la Juve, anche se ha fatto un passo falso col Verona. Sono secondo me più in forma, però io direi che la prossima giornata è determinante, ecco dai, perché il Milan gioca in un campo difficile, la Juve ha una partita secondo me sulla carta con la Fiorentina alla portata, invece la Roma c'ha il derby, quindi sarà determinante per chi andrà in Champions.
0: Ecco, è stato un San Siro rumoreggiante, il malcontento a Milano va avanti da tempo, ora nell'occhio del ciclone c'è soprattutto Giorgio Furlani, l'anno scorso era più Gerry Cardinale, comunque è una piazza che si fa sentire spesso appunto verso la società. Ti chiedo come si inquadra in tutto questo la figura di Massimiliano Allegri, perché la sua conferma dipende molto dall'ipotetica entrata in Champions appunto del Milan. Su di lui si sa da tempo c'è anche la nazionale, perché insieme a Conte è uno dei forti candidati per diventare CT. In tutto questo appunto ci sono le ultime due che saranno spartiacque anche per il voto finale del suo operato nella sua seconda avventura da tecnico rossonero. Ecco, questo secondo te che lavoro ha fatto Allegri e quali sono le sue prospettive?
1: Ma se, allora, se noi dobbiamo, come hai detto te, analizzare cosa succede alla fine anno, se il Milan va in Champions, Allegri ha fatto il suo dovere, okay? E quindi ha riportato il Milan dentro la competizione massima, che era fuori quest'anno, e ha raggiunto un obiettivo. E quindi se analizziamo in questa maniera qua, la stagione del Milan potrebbe essere anche positiva. Però io mi metto nei panni dei tifosi del Milan, di chi segue il Milan da tanti anni, dal Milan di Berlusconi, dal Milan che calcio spettacolo, dal Milan con grandi giocatori, grande gioco, soprattutto dedito allo spettacolo. E questo ovviamente è quello che si aspettano anche i tifosi del Milan, di andare allo stadio, vedere la propria squadra vincere, ma anche giocare bene, giocare in avanti e facendo un gioco europeo. In questo momento, obiettivamente, Allegri questo non lo sta facendo, è più concentrato sull'ottenere il risultato, che il risultato è quello di entrare tra le prime quattro. Poi bisogna vedere cosa succederà, perché sicuramente questo Milan, come sta giocando, soprattutto in questa parte del campionato, non è degno, diciamo, del Milan, del nome Milan, di quello che si aspettano i tifosi, quello che si aspetta la gente. E quindi dovesse entrare in Champions il prossimo anno dovrebbero avere degli obiettivi diversi e non solo di ottenere una classifica forte, ma soprattutto un gioco migliore.
0: E pensi, Mauro, sempre guardando ad Allegri, nel caso in cui appunto il Milan entrasse in Champions con l'ombra della nazionale sopra, secondo te, dal suo punto di vista, continuare al Milan appunto con la Champions League sarebbe la cosa più ideale? O comunque l'ipotesi di diventare commissario tecnico, visto che all'Italia manca una figura come

0: Così, come dire, forte, grossa, dalle spalle larghe, forse potrebbe prevalere anche per la sua carriera, per quello che ha fatto.
1: Ma questa è una decisione prettamente personale del mister, dovrebbe vedere, lui ha sempre dichiarato che c'è un progetto col Milan, che quello era quest'anno entrare fra le prime quattro e poi proseguire con la crescita in Europa anche per i prossimi anni. Ovviamente la chiamata della nazionale potrebbe arrivare, non è una cosa da poco, nel senso che guidare la nazionale, soprattutto risollevarlo dopo quest'ultimo periodo, potrebbe essere una bella sfida per lui. Però è una cosa prettamente sua, nel senso non saprei dire cosa possa preferire in questo momento.
0: Certamente sarà una sua decisione da capire appunto anche in base a come finirà il campionato, l'abbiamo già detto. In lotta per la Champions League insieme al Milan, tra le altre squadre, c'è anche la Roma che ieri a Parma ha vinto una partita davvero al cardiopalma e con tante polemiche per il rigore finale assegnato ai giallorossi. Ti chiedo che idea ti sei fatto proprio di quell'azione, perché anche guardando le pagelle a Chiffi per tanti non era calcio di rigore o addirittura forse fallo per il Parma. Al di là di questo, per la Roma quanto cambia nelle prospettive entrare in Champions? Perché a differenza del Milan non era, diciamo, partita con l'obbligo di entrare tra le prime quattro, però ci è stata dentro per tanti mesi, ad oggi però è a rischio, insomma.
1: Sì, beh, per quanto riguarda l'episodio, il mio giudizio personale è che ovviamente prima c'è una ricerca della posizione da parte di Rensch e dopo subisce il fallo nettamente, quindi fossi io a decidere il rigore penso che sia giusto. Per quanto riguarda la Roma, con Gasperini ha sempre alti obiettivi, ha inciso parecchio. Quest'anno, anche portando la Roma a una classifica alta, nonostante soprattutto una parte di stagione senza Malen, ha fatto un girone di andata senza attaccanti praticamente la Roma. Da quando è arrivato Malen, le cose sono radicalmente cambiate e ha cominciato a ottenere grossi risultati. Gasperini è una garanzia. Penso che speri e ci creda soprattutto di poter entrare in Champions. Ripeto, il destino è anche legato ai risultati del Milan, però la Roma, soprattutto se passa lo scoglio del derby con la Lazio, poi deve giocare una partita a Verona, mi sembra, e quindi ha uno scontro relativamente facile e penso che possa ottenere i 6 punti se tutto va come dovrebbe andare. Il Milan ha questa partita qua col Genoa, che secondo me è quella decisiva, perché poi in casa col Cagliari 3 punti penso li possa fare. Ritornando alla Roma, comunque, Gasperini ha dato una bella identità, ha dato bei messaggi. Anche quello che è successo con Ranieri, la società ovviamente è stata dalla parte dell'allenatore, perché è quello che sta facendo, sta incidendo, sta legando con i tifosi, sta portando una mentalità. E la probabile entrata magari in Champions League può anche cambiare tante cose del mercato.
0: Ecco, soffermandoci ancora su quella zona di classifica, c'è una squadra da celebrare oggi ed è il Como, perché il Como porta a termine, neanche a termine, porta a termine in questa fase perché è un progetto che andrà avanti, però chiude un biennio clamoroso, soltanto 2 anni fa tornava in Serie A dopo tanti anni, in questo weekend ha festeggiato l'aritmetica entrata in una Coppa Europea, da capire ancora quale. Ti chiedo Mauro, a parte di commentare tutto questo, anche se c'è poco da dire, soltanto da fare i complimenti a quel che si è visto. Piuttosto, dal punto di vista di Fabregas, pensi che gli farebbe bene giocarsi l'Europa a Como l'anno prossimo o è pronto anche per il curriculum pesante che ha, anche per il salto in una grande, no? Perché lui è uno dei tecnici di quelli emergenti più cercati, l'anno scorso rifiutò l'Inter, in estate verrà cercato da grandi club. Secondo te qual è la sua prospettiva ad ora?
1: Per quanto riguarda il Como, come hai detto te, grandi complimenti, ho letto 500 partite in Serie A, non è mai andato in Europa e quest'anno dovrebbe andare in Europa League da quello che è la classifica. Per quanto riguarda Fabregas, penso che ha già detto, aveva già avuto sirene l'anno scorso, ne avrà anche quest'anno, ma io penso che lui possa rimanere al Como perché si sente un po' il Deus ex machina, diciamo, di questo progetto. L'ha creato lui insieme agli Artono e il fatto di portare il Como dalla C, dalla D e dalla C e poi dopo arrivare in Serie A e anche adesso in Europa, e il pensiero che possa avere lui in questo momento qua di far vedere l'Europa con una squadra come il Como, andando in giro a dimostrare il proprio gioco, è una cosa che lo alletta. Quindi, per quanto posso pensare io dico che Fabregas rimane a Como, rimane, e poi dopo, per gli anni successivi, ovviamente, sarà destinato a una grande squadra. Ma vorrà ancora togliersi queste soddisfazioni di portare una matricola italiana in giro per l'Europa a far vedere il calcio come sa giocare lui.
0: Ecco Mauro, sempre a proposito di verdetti arrivati nel weekend, un tema su cui ci disturbiamo spesso è la Fiorentina, che è stata anche nel tuo passato da giocatore. La Fiorentina è salva matematicamente dopo il pareggio col Genoa. Dopo la partita di ieri, il Franchi è esploso comunque in contestazione, fischi, cori contro la squadra, la proprietà, perché comunque è stata una stagione disastrosa per un club storico come la Fiorentina. Ti chiedo ora come si riparte, nel senso, Paratici avrà da fare un grandissimo lavoro, ricostruire una squadra che ha fallito quest'anno. E poi la domanda più ricorrente a Firenze in questi giorni, continuare con Vanoli, prendere un altro allenatore, che tipo di altro allenatore? Pareri?
1: Bah, intanto c'è da fare i complimenti a Vanoli per quello che ha fatto, perché nessuna squadra penso si è mai salvata in Serie A dopo una serie così incredibile di sconfitte senza vittorie.
0: Sì, guarda, per l'esattezza è stata la prima squadra nella storia della Serie A a salvarsi senza vittorie nelle prime 15 giornate. Quindi.
1: Quindi vedi, cioè, ha fatto già un miracolo. L'obiettivo quando è arrivato lui era quello di salvare la squadra, ovviamente, e questo doveva cambiare un po' l'atteggiamento dei giocatori, facendo entrando nella loro testa. La lotta per la salvezza è diversa dalle prospettive che aveva la Fiorentina. Ovviamente ha avuto un periodo dove ha fatto un grande sforzo, è arrivato tanti risultati positivi, soprattutto negli ultimi tempi, e è arrivato l'obiettivo. Ovviamente il gioco, soprattutto nelle ultime partite, nelle 3-4-5 partite, non è stato bellissimo, però bisogna ricordare qual era l'obiettivo della Fiorentina. L'obiettivo è stato raggiunto, grandi meriti a Vanoli, intanto. Poi per il prossimo anno, se Vanoli possa avere la possibilità di guidare ancora la Fiorentina, dipende da Paratici, ma dipende soprattutto dal mercato, dalle richieste che può fare Vanoli, da quello che si può ottenere, dal budget che c'è a disposizione. Io penso che Vanoli, con le sue indicazioni, con i giocatori che magari possono essere graditi a lui, possa dare anche un gioco bello alla Fiorentina, un gioco offensivo, un gioco diciamo senza patemi. Però questo ovviamente dipende da Paratici, non so se ha già sondato e avrà fatto magari anche qualche altro allenatore. Importante, penso che la Fiorentina il prossimo anno debba soprattutto, oltre a fare quello che ha fatto negli anni scorsi, ossia giocarsi magari un posto nelle coppe, anche far divertire i tifosi, quindi fare un gioco spumeggiante, un gioco portato all'attacco e che porti gioia ai propri supporter.
0: Mauro, grazie mille per il collegamento. A presto e buona serata. E
1: Grazie a voi, ciao.
0: a proposito della Roma, di cui stavamo parlando anche con Mauro Bressan, in queste ore nella capitale è tornato Edoardo Bove oggi al Watford, giocatore che ha ripreso con l'attività agonistica praticamente più di un anno dopo quel terribile malore durante Fiorentina-Inter del 1 dicembre 2024, che aveva tenuto tutto il Franchi e tutto il calcio italiano con il fiato sospeso. Oggi Bove gioca appunto in Inghilterra, ma non lascia mai da parte la Boreal, la società in cui è cresciuto a Roma. In questi giorni era lì presente per la conferenza stampa degli 80 anni del club e ha parlato con i media presenti, tra cui il nostro inviato di tuttomercatoweb.com, facendo un punto su se stesso, ma anche sulla Roma, sulle voci riguardanti Paulo Dybala, che dopo la partita di Parma ha detto di probabilmente essere di fronte all'ultima partita di fronte al suo pubblico con il derby della capitale della settimana prossima. Le voci che riguardano Mourinho, un ipotetico ritorno al Real Madrid e tanto altro ancora. Ve lo facciamo ascoltare allora, Edoardo Bove.
2: No, non entro nei dettagli perché non ne sono nemmeno a conoscenza. Se devo essere sincero, ho cercato di isolarmi un pochino perché per me era troppo importante ripartire al massimo e farlo nel modo più concentrato possibile. La Roma è un club che cerca sempre di fare tutto per arrivare al massimo e quindi assolutamente l'ambizione è sempre quella e si lavora per fare quello ed è sempre stato così e sempre sarà così secondo me.
3: Vedi che Gasperini sia la persona giusta per un progetto a lunga gittata?
2: Non credo di essere la persona giusta per rispondere a questa domanda, nel senso che ognuno ha le sue idee, il mister sappiamo che storia ha e che comunque la stagione che sta facendo è una stagione importante dal mio punto di vista.
4: Guarda, non so quanto ti fermi, ma domenica o lunedì, come lo sappiamo, per vedere il derby.
2: Sì, sabato è il mio compleanno, speriamo domenica un bel regalino in ritardo, quindi vediamo. Sul vederla io solitamente preferisco vederla a casa, nel senso che sono un pochino più tranquillo, diciamo.
4: Un bello stadio.
2: Non lo so ancora, non ti rispondo.
5: La finale di Champions ci vai invece a vederla?
2: Anche questa è... Una bella domanda, e sto decidendo in questi giorni perché anche io dovrei fare delle vacanze visto che a giugno rinizierò subito col ritiro, quindi ne ho parlato anche con Riccardo e vediamo cosa uscirà fuori.
4: Ecco, a giugno ci sarà il mondiale, che impressione ti ha fatto vedere l'Italia fuori la terza volta? Cosa si dice anche in Inghilterra di questo?
2: No, in Inghilterra non è che ci siano state, non ho avuto modo di parlarne, se questa è la domanda, io l'ho vista naturalmente e anche lì sono stato molto dispiaciuto perché al di là del movimento proprio nazionale del calcio conosco benissimo le persone che hanno lavorato lì ed è stata una delusione molto, molto grande per tutti, e per me compreso.
6: Posso chiederti quale pensi che sarà il futuro di Dybala, visto che avete avuto un bel rapporto qua a Roma?
2: Sì, abbiamo avuto un bel rapporto, da dirmi qual è il suo futuro, sicuramente, no, non lo so. Posso dirti che Paolo è stato uno dei giocatori più forti con cui abbia mai giocato, e sì, assolutamente, anche come persona, al di là delle doti calcistiche, è una delle persone che mi ha aiutato di più e questo non è assolutamente scontato perché magari chi è davvero forte in campo poi non al di fuori può essere un pochino più presuntuoso, ma lui è tutto il contrario, quindi lo ringrazio per quanto mi ha aiutato qui a Roma.
4: Mourinho lo senti ancora, Edo, l'ultimo. Mourinho l'hai più risentito?
2: Sì, l'ho sentito, ma come sento persone con cui ho giocato, è normale, la comunità calcistica ti permette di mantenere un determinato tipo di rapporti, visto che sei comunque unito da esperienze vissute insieme, come nella vita, è come se fossi andato all'università con un mio amico, è normale che se ho condiviso qualcosa poi dopo 2 o 3 anni anche lo continuo a sentire.
3: Ho vissuto un mese anche da dirigente durante questo periodo, ci saranno state le lezioni in TGC, da dove deve ripartire il calcio italiano secondo te? Quali sono le nuove basi su cui ripartire? Hai parlato anche di impianti, di problematiche?
2: Sì, assolutamente. No, di nuovo, non deve essere Edoardo Bove a dire da dove deve partire il calcio italiano. Io devo pensare a fare bene sul campo e a divertirmi, perché è quello che mi è mancato per molto tempo. E il fatto di aver avuto la possibilità di rimettere il calcio al centro della mia vita è stata la cosa più importante di questi mesi. Ora, tornando alla mia felicità, io sono felice, ho rimesso il calcio al centro, però allo stesso tempo voglio giocare il maggior numero di partite possibili.
0: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati in nostra compagnia, torneremo da domani con un altro appuntamento. Buona serata!

0: squadra che vince si racconta tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno, inizia la nuova settimana, buon lunedì, non è finito il campionato, stasera c'è il Napoli, la Juve al terzo posto, è successo di tutto nel weekend calcistico, ci sono risvolte sull'inchiesta di cui nessuno parla, ma soprattutto c'è Yves da Rush in cabina di regia, ci sono io in cabina da remoto, allora cosa facciamo? 1+1=2, i vocali per Yves e le consonanti per me, le pillole di Spalletti, ha parlato Calulu, Spalletti che arriva all'aeroporto e vi dice ma andate bene a dormire, Calulu che firma gli autografi, una ragazza straziante gli dice Pier, giurami che rimani alla Juve, lui dice vabbè giurare adesso insomma, ma soprattutto la moviola, i titoli dei giornali 20 anni fa, grazie a Marco da Crema, prosegue il nostro sodalizio mediatico, crolla tutto, 9 squadre coinvolte, 3 retrocessioni possibili, ma soprattutto in mezzo a Moggi e agli arbitri, 20 anni fa di questa giornata, ci mettevano in prima pagina un bel Padovano, così, hashish, così, traffico di hashish, c'è anche dentro Vialli. Spunta il nome di Vialli, ma solo per uso personale, perché questo era il colore dell'inchiesta. Padovano, traffico di hashish, lavora all'Alessandria, ma ex giocatore della Juve. E Vialli, hanno sporcato Vialli 20 anni fa in Farsopoli per metterlo in primo piano insieme a Moggi nei giornali. Questo era il colore di 20 anni fa. Poi c'era un piccolo editoriale che io adesso vi leggo rapidamente sul Corriere dello Sport, di firma di Sergio Rizzo, di cui voi dovreste imparare qualcosa. State tutti molto attenti. Come ormai si pensava da qualche giorno, sul calcio italiano si sta scatenando la più grande bufera di tutti i tempi, in grado di far impallidire persino il ricordo dello scandalo delle scommesse degli anni Ottanta. Perché mentre allora si parlava di singoli calciatori corrotti o di accordi tra alcune squadre, stavolta nel mirino c'è l'intero sistema calcio, dominato da un'organizzazione che controllava arbitri, dirigenti, società, calciatori. Tu pensa. L'esito dello scorso campionato potrebbe essere sconvolto a partire dalla revoca dello scudetto della Juve. L'epicentro è a Napoli. Da lì arriva il terremoto che rischia di inghiottire tutto. La tifosa napoletana odia la Juve. Perché Santoriello oggi, ma Narducci ieri, ve lo ricordate il PM Narducci che disse a Moggi, ma lei non ha capito che ha finito, il PM Narducci che disse in tribunale, piaccia o non piaccia, non ci sono telefonate dell'Inter, e invece ce n'erano a Iosa. Per capire l'inchiesta di Torino, perché l'inchiesta di Farsopoli parte da Torino nel penale, conclusasi con l'archiviazione dal punto di vista penale. Ha provocato già un putiferio in campo sportivo, si sono dimessi Carraro e Mazzini, presidente e vicepresidente federali, è saltata la triade juventina, Moggi, Giraudo, Bettega, ieri sono cominciati gli interrogatori degli arbitri coinvolti nelle intercettazioni telefoniche tra Moggi e Pairetto. Quando gli arbitri non erano coinvolti in intercettazione abbiamo scoperto, quando il campionato è stato giudicato regolare abbiamo scoperto, quando c'erano telefonate degli altri abbiamo scoperto, quando all'improvviso a distanza di 20 anni ti ricordi che a Torino l'inchiesta penale partorì un topolino e dissero qui non c'è niente, però diamo gli atti alla procura sportiva, vedete voi cosa farne perché qui non c'è niente. La procura sportiva l'ha trasformata in Farsopoli. E oggi a 20 anni di distanza? Come mai questa inchiesta è in corso dal punto di vista penale? Non ha degli atti mandati già alla procura sportiva della serie? Ma vedete un po' e la procura sportiva non me la fa diventare Farsopoli 2 sui giornali? Come mai? Ma non sono soltanto queste le differenze di oggi, le moviole, la gente scatenata. E allora, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, è la vostra rassegna stramba dell'11 maggio 2026. Vediamo la Gazzetta dello Sport. Buio Milan, fischia San Siro, Champions a rischio, momento duro, ammette Allegri. Roma da pazzi, quarta. Como storico, è già in Europa. Ha un accennino agli arbitraggi del Como e della Roma. L'addio di Dybala, dice al derby, saluto l'Olimpico. Derby che la Lazio dovrà giocare senza Romagnoli, squalificato, espulso il Lazio Inter. Il rompipallone, finalmente, dai, si dedica a altre squadre. Attenzione, al Parma e alla Roma, il rompipallone. In Parma-Roma i minuti di recupero sono stati così tanti che il secondo gol di Malen è stato segnato quasi all'inizio del posticipo. Oh, farà ridere, immagino. Pensavo che andasse un po' sugli episodi arbitrali. Vabbè, ci sarà un'altra chance per il rompipallone. Dai, abbiamo fede. Max, 4 in pagella per Allegri. Tira dritto, dice, sono io il responsabile. C'è un'ipotesi di ritiro prima della partita contro il Genoa per il Milan. Attenzione, che la classifica adesso ci sorride. Comunque noi dobbiamo vincere le nostre partite, però ci torna in mente quell'obiettivo più alto che potremo raggiungere, il più alto possibile. Intanto Leao è sprofondo, è sostituito, è fischiato, sarà squalificato. Perché tutti i diffidati che si è trascinato il Milan, adesso gli danni, cioè prima no, adesso finalmente danneggiani anche loro. E intanto la moviola curiosa, andiamo nelle pagine interne, perché ragazzi, a Parma-Roma è successo di tutto. A me il senso, guardando la partita, non so voi, io ero lì che guardavo e dicevo, sì vabbè dai, tanto li fanno giocare finché non li fanno vincere, perché il senso era quello lì, o no? È successo di tutto, l'allenatore del Parma ha detto le peggio cose, ma non è in prima pagina sul giornale, come mai? La moviola, rigore corretto per la Roma, come rigore corretto? Pellegrino giusto annullare il gol. Come giusto annullare il gol? Mancini sembra toccare col fianco. Come sembra toccare col fianco? La butta giù con la mano. E comunque non c'è immediatezza. Vabbè, non c'è immediatezza. Ah, ho capito. E com'è che quando abbiamo giocato noi? Ve la ricordate Juve-Roma? Ricordate? Gol di Locatelli, bellissimo dalla distanza, il VAR che va indietro e prende un fallo di mano di Vlahovic che aveva preso una ginocchiata ed era stato trattenuto. Tac, andato dietro, e no, fallo di mano di Vlahovic, gol annullato. E come mai oggi non c'è l'immediatezza? Rigore. L'azione nasce da un fallo di Pellegrino che sembra esserci, sembra. Intanto mancherebbe 1-2 rigori al Verona contro il Como, ma ovviamente, guardate che io ve lo dico, il Como, forse ve l'ho già detto una volta, ma ripetita Juve, te anche Juve, il Como è la squadra più favorita di questo campionato, ma non lo dice nessuno, perché nel Como frega niente a nessuno, ma la favola Como è quella più favorita dagli episodi arbitrali di questo campionato, salvo poi quando gioca contro la Juve avere l'allenatore che dice, ah, no adesso basta, no perché qui con la Juve, apposito, ma il buon Sogliano, il direttore sportivo del Verona, che finita Juve-Verona ha detto, ah, vergogna la Juve che parla degli arbitri e poi non andiamo al mondiale, comportamenti che hanno in panchina. Ma Sogliano, perché ieri finito Verona Como non ha fatto una bella conferenza dicendo, ragazzi, noi retrocediamo, però ci vuole un po' di rispetto per il Verona. Ma il Verona Como non ho sentito Sogliano. Ma che stranezze! Intanto sulla Gazzetta dello Sport, Dujan è il 9 di Spalletti, la Juve vedrà il padre per un rinnovo a breve. Prima la Fiorentina, poi il vertice alla Continassa. Accordo in salita però, scende in campo Elkan, attenzione ragazzi, non so se l'avete visto, ma Elkan con il figlio Oceano, sei un oceano di speranza per noi, Oceano è un ultra, sta condizionando il padre, ma il padre alla riunione a Taormina dello Juventus Official Fan Club, ma quando l'avete mai visto Elkan alla riunione dei club della Juve, a vedere la partita sul maxischermo col figlio, a esultare da ultra alla fine della partita quando la Juve ha vinto, ma quando l'avete mai visto? Intanto muro rialzato e top in Europa, Bremer & Co, assi da Champions, 2 gol negli ultimi 2 mesi, nelle 9 partite di campionato la Juve ha preso solo 2 gol, e però 2 gol, Verona e Sassuolo 2 pareggi. Paradosso, no? Cioè abbiamo una difesa di ferro, però abbiamo preso 2 gol, ci sono costati 4 punti, è fantastico, potevi prendere un gol vincendo 3-1, no, 1 gol e 2 pareggi. Viola senza gol, attenzione, lunedì o domenica alle 12.30 o lunedì alle 18, insomma oggi ne sapremo di più, ma qui per giocare in contemporanea all'ultimo turno e il penultimo di campionato dipendiamo dal derby di Roma, cioè l'orario della partita di Juve Fiorentina diventa un marasma di intuizioni oggi, eh? Vediamo l'addetto ai calendari della Lega Calcio cosa decideranno. È fondamentale nel calcio moderno il muro difensivo, dice Spalletti. Dopo che a Verona abbiamo vinto a Lecce un po' come abbiamo pareggiato col Verona, eh? Diciamoci la verità, statistiche sono le stesse, Juve dominante, la differenza è che abbiamo segnato dopo 12 secondi con Vlahovic, poi Vlahovic come sempre ha lasciato un paio di golletti fatti per strada, però alla fine il Lecce un po' poca cosa, ha avuto l'occasione nel finale, però di fatto 3 points col Verona 1, ma le partite sono uguali, cambia il risultato, che poi è l'unica cosa che conta. I Viola invece sono senza gol, Fiorentina al minimo, i tifosi la fischiano, col Genoa pari grigio 0-0, ma che gli frega, tanto sono salvi, e poi c'è Fiorentina con la Juve, cioè per loro la partita dell'anno è Juve Fiorentina, che gli frega del resto, dai, Genoa cosa vuoi che sia. 20 anni fa Padovano in prima pagina, traffico di hashish, Farsopoli che impera, oggi sulla Gazzetta c'è Supertele, vabbè dai, Supertele, un po' di appuntamenti, un po' di tennis a Roma, da cosa vedere, cosa non vedere, il Napoli alla sera. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, apriamo Tutto Sport, Juve, i diktat di Lucio, dal trequartista al rinnovo di Vlahovic, Spalletti avanza richieste chiare alla società. Guardate che Spallettone si è tenuto dentro un po' di robe, l'ha detto tutte, è finita la partita, eh? Eh no, perché a un certo punto ha detto, ah vabbè, io ho chiesto questo, poi oh ragazzi, io non faccio il mercato lo fanno altri. E chi sono altri? Come altri? In retroscena dello sfogo di Lecce, il tecnico invoca la fumata bianca per DV9, non si può giocare senza uno così, dice Spalletti, che intendeva senza un centravanti di peso, che sia Vlahovic o un altro. Dopo andiamo a sentire le pillole di Spalletti. Vertice in settimana alla Continassa. Ballano 6 milioni. Balla 6 milioni tra commissioni e bonus alla firma. Siamo sempre lì. E poi rinforzi di spessore, vuole Lucio. E il candidato Ormina gli telefona per rassicurarlo. Quindi feeling diretto tra l'allenatore e il proprietario. Mi scavalca qualcuno. C'è da l'operativa con Comolli a fronte di obiettivi comuni. Serveranno diversi innesti. Lucio Comolli, stessi orizzonti ma priorità diverse. Il mancato arrivo della punta a gennaio. E poi ancora Comolli quando ha detto abbiamo la stessa visione con Spalletti. La base è buona, servono pochi innesti per avere un rinforzo nei confronti dei giovani. Invece Spalletti ne vuole di più. Intanto in prima pagina sul Tutto Sport, Milan, che inferno. Tonfo in casa con l'Atalanta, 2-3, dura contestazione, è bagarre Champions League. I rossoneri prima affondano 0-3, poi sfiorano il clamoroso remonta, mentre la Roma è a un punto protagonista del 3-2 a Parma tra le polemiche. Ah, Tutto Sport se ne è accorto che ci sono delle polemiche dopo Parma-Roma. Io vi dico solo una cosa, no, perché i romanisti continuano, il palazzo vuole la Juve Champions, ve lo dico. Allora, voi provate a immaginare, cioè questi hanno fatto per 40 anni del God e Turone, documentari, inchieste, discussioni sul sistema calcio, la Juve favorita che ruba, per 40 anni di una roba dove avevano taroccato la moviola. Cioè, ma se fosse stata Parma-Juve ieri, cosa facevano? 50 anni di docufilm? Cioè, ma avete visto quei Parma-Roma di ieri cosa è successo? Ma raga, la roba è incredibile. Intanto su Tutto Sport Bernardo Silva, ora si muove Mendes, il super procuratore. Il portoghese in uscita dal City, la gente bussa alle big europee, bussare va di moda a sto periodo. Settimana con nuovi contatti con la Juve che aspetta una risposta. La Juve dice, noi la proposta l'avremo anche fatta. E però lui prende 8-9 milioni come stipendio base, poi vuole i bonus, ha la firma, vuole le commissioni di superagente, è un po' troppa roba però vuole Bernardo Silva. Bremer potrebbe essere il primo della lista dei partenti. Il sogno di Ottolini è Kim Del Bayer, però Kim Del Bayer guadagna 9 milioni di fisso. E si è sempre lì, eh. Attenzione, manovre in porta. La Juve spinge col Liverpool per arrivare ad Alisson, ma non è una novità, è lo stesso degli altri giorni. La missione di Kalulu, un rinnovo prima del mondiale, aumento in vista da 2,5 milioni a 4 milioni fino al 2031. Vabbè, Kalulu è uno di quelli che possiamo dire che se lo sia meritato il rinnovo, però tutti questi giocatori che bussano ad aumento, se arriviamo in Champions League abbiamo fatto il nostro dovere, non mi sembra che abbiamo fatto niente di che, eh? Giocatori, dai, state un attimo tranquilli neanche voi. Il gol lampo su tutto sport 12 secondi è uno schema, 4 tocchi. La Juve lo fa sempre. Di Francesco ha detto nel post partita, ma gliel'ho fatto vedere ai miei. La Juve parte così sul calcio d'inizio, abbiamo preso gol così. Sì, però la Juve l'ha fatto anche le altre volte, ma non c'era Vlahovic in area di rigore, infatti non abbiamo mai segnato. Eh no, perché dobbiamo dirle tutte? Dai ragazzi, diciamoci la verità. Sì, Dujan si è trascinato 2 gol clamorosamente sbagliati. Io l'ho detto anche in cronaca, ho detto vinciamo 1-0 e i punti sono di Vlahovic, cioè, quindi becca 7,5 in pagella, MVP. Però ha sbagliato i soliti 2 gol davanti al portiere. Però dobbiamo anche dire che Vlahovic o comunque un centravanti così, Spalletti ha ragione, serve la Juve solo a tornare a competere, perché vedi la differenza. Ci metti Davide in quello schema lì, il gol non lo facciamo mai. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, è qua! Oh, con quello che è successo in Parma-Roma, sapete che loro sono abituati a, no? Rigore, arbitro, furia. E invece no, più Malen, meno Milan. Bagar Champions, Donail, che è amico loro, ribarta al Parma 3-2. Nessun accenno all'arbitraggio. L'Atalanta sbanca San Siro 2-3. E la furia questa? E le polemiche arbitrali? Roma da impazzire, gol al 101esimo. E la lunghezza del recupero? Allegri crolla e Gasp lo aggancia. Calendario rivoluzionato. Domenica con il derby, altre 3-4 squadre alle 12.30. Occhio, che ci siamo anche noi con le 3-4 squadre alle 12.30, se decidono il derby domenica 12.30, perché la Juve deve giocare in contemporanea con la Roma. Milan, non bastano Pavlovic e Nkunku, rigore. Sul rigore di Nkunku però lo sottolinei, tanto giustamente, perché è un rigore farlo. Occhio che il Milan a momenti fa il 3-3, gli è andato un rigore al Milan, che è ridicolo. Nkunku tira la pedata al giocatore dell'Atalanta, anche lì. Contestati i giocatori e la Di Furlani, in balia delle onde, l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio. Tare dice i tifosi meritano un altro Milan. E lì ormai spaccatura interna clamorosa, Furlani, Cardinale da una parte, con Scaroni dall'altra parte, Tare e Allegri, quindi attenzione ad un possibile divorzio. Sta succedendo di tutto dentro il Milan. Peggio dell'anno che Allegri ha visto con Giuntoli. 20:45 stasera Napoli, Conte può chiuderla con 3 punti contro il Bologna in casa, è qualificato in Champions e vediamo se stasera Napoli in casa fa i suoi 3 punti. Intanto il Barca è campione, ha vinto il classico con Real, l'Arsenal quasi e ha più 5 sul City, che però deve recuperare una partita vincendola va a meno 2, però oramai mi sa che il City si è fatto il suo autogol e quindi può pensare alla prossima annata. La Moviola, dobbiamo andare nelle pagine interne del Corriere dello Sport Stadio. Oh, andiamo a vedere. La Moviola, il solito Chiffi, 4. Ma prende 4 l'arbitro. Ma l'arbitro di Parma prende 4 in Moviola. Ah, tutto sbagliato in campo, lo salva il VAR. Ma come lo salva? Tra l'altro, Chiffi Mazzoleni. Fammi ricordare, aspetta, non vorrei sbagliare. Chiffi Mazzoleni, Parma-Roma, non è la stessa coppia di derby d'Italia, Inter, Juve, Bastoni, Kalulu, Chiffi Mazzoleni? Mi sembra di sì. Quelli che tra l'altro non sono stati puniti, anzi hanno arbitrato subito. Come? Eh no, perché tutte queste cose qua, poi le metti... Ragazzi, ma tutte ste robe qua, io ve lo dico, ma ste robe qua messe insieme con un'inchiesta in corso, perché c'è un'inchiesta in corso, ma se c'era la Juve in mezzo? Tu eri su tutte le pagine dei giornali anche oggi, eri irradiato mediaticamente, ma non scherziamo. Sì o no? C'è ancora qualcuno che ha il coraggio di dir di no? C'è ancora qualcuno di voi che ha il coraggio di dir di no? Che non mi vuole dare ragione, che ve l'ho detto 4 mesi fa? C'è qualcuno che ha ancora il coraggio di dir di no? Con tutto quello che stiamo vedendo e succedendo? Oh, ma ragazzi, ma c'è un'inchiesta dove c'è un'accusa di frode sportiva, e siamo solo all'inizio, io ve lo dico e ve lo continuo a dire, occhio a quello che salta fuori, dove l'arbitro Colombo è gradito all'Inter. L'arbitro Colombo è stato mandato a arbitrare Lecce-Juventus. Ma solo per opportunità, infatti si è visto l'arbitraggio di Colombo e il VAR a supporto Mariani. Ma i 2 gol annullati alla Juve, ma ne vogliamo parlare? Ma ragazzi, ma il gol annullato, ma voi ve lo ricordate Ken in Juve Verona, l'audio dell'Open VAR? Ve lo ricordate? Ve lo ricordo io. questo è il frame di sistema in fuorigioco, questo invece è il nostro, è buono, e loro hanno scelto il frame di sistema semiautomatico, ha deciso l'uomo e ha mandato ad annullare il gol a Ken. E ieri, anzi l'altro ieri, abbiamo giocato sabato a Verona. Cos'è il frame sull'orecchio? Fammi vedere quando l'hai preso che parte il pallone, il fuorigioco d'orecchio com'è? E il secondo gol annullato alla Juve, ma stiamo scherzando? Ma Vlahovic ha contatto col difensore del Lecce, che semmai è quello del Lecce che ha fallo, che fa fallo. Quello del Lecce che fa la giocata, quindi dovrebbe tra l'altro ricominciare un'altra azione. E viene chiamato al VAR per annullare il gol alla Juve, ma stiamo scherzando? L'arbitro Colombo, quello gradito, che gli dice a Locatelli stai zitto per una protesta legittima in campo, stai zitto. Ma di cosa stiamo parlando? Ma tutte queste robe qua messe insieme con l'inchiesta in corso. Ma se invece che la parola Inter c'era Juve, ma cosa sarebbe successo? Ma lo sapete o no? Io vi sto leggendo a distanza di 20 anni i titoli dei giornali. Guardate che farsopoli rispetto a ste robe qua è niente. È niente. Perché là di arbitri graditi e sgraditi non ce n'erano. Là c'erano le telefonate al designatore di cui così fan tutti. E che tra l'altro continuano, ci dicono anche oggi, delle due luna allora. Ma farsopoli di allora rispetto a quello che stiamo vedendo adesso è niente. Si è dimostrato naturalmente, perché allora senza averlo dimostrato hanno condannato. Io oggi gradirei che fosse almeno dimostrato. Guarda che personcina che sono. Ma continuiamo con la mobilia del Corriere dello Sport Stadio, è fantastica. Come si faccia a pensare o a chiedere o ad avere addirittura il pensiero di non dare quel rigore alla Roma? È difficile da sostenere. Come è difficile da sostenere? Ma scusate, ma Juve Fiorentina Juve di quest'anno, ma ve la ricordate? Ma Vlahovic, che prima viene strattonato, poi strattona anche lui, cade giù, rigore, dovere richiamato al VAR, annullato, rigore alla Juve, ma ve lo ricordate? E questo della Roma invece da dare? Il Parma si lamenta del fallo su Pellegrino. Beh, ci può stare, scrive la moviola del Corriere dello Sport Stadio. Però non con il metro di Chiffi.
3: Cioè, siamo impazziti! Non c'è tipo viola!
2: C'è un fallo su Pellegrino del Parma, c'è. Però visto come è arbitrato il metro dell'arbitro, no. Ma queste sono considerazioni che faccio io al bar.
3: Ma non la moviola!
2: Se c'è fallo su Pellegrino, non è che ci può stare. È fallo su Pellegrino del Parma. Qui stiamo trascendendo. Il 2-2 della Roma nei minuti di recupero sembra fianco, no sembra mano, non sembra fianco, ma comunque non è puibile, non c'è l'immediatezza, ci mancherebbe. Peccato che un mese fa ci hanno spiegato una cosa diversa open bar, ma va bene, sono curioso di open bar. Open bar di questa settimana me lo voglio proprio godere insieme a voi domani, voglio proprio vedere come ce le rappresentano queste situazioni qua. DV9 fino alla fine sul Corriere dello Sport Stadio. 2 gol e 4 punti ha portato la Champions, però il futuro è in sospeso. Scelta rinviata a stagione conclusa, secondo il Corriere dello Sport Stadio. Turam intanto è indifferenziato, è in gestione. La Juve è terza ed è sul filo. Servono altri 6 punti. Aspetta, calma. Servono 6 punti se le concorrenti della Juve vincono le loro partite. Perché basta che nel prossimo turno, che ne so, il Milan pareggi con Genoa e non mi servono più 6 punti, eh? Guardate che abbiamo fatto un upgrade, eh? Siamo terzi davanti. Tu dici, sì, vabbè, ma anche dopo la vittoria la domenica sera. Sì, ho capito, però c'è il Milan che ha perso. Quindi non siamo più terzi con, o quarti con, siamo terzi col Milan dietro. Quindi in questo momento qua, oltre al Como e la Roma, c'è anche il Milan dietro. Quindi tutte e tre quelle dietro devono fare 6 punti, eh? Se no la Juve va avanti che se non fa 6 punti, attenzione. Siamo andati un po' lunghi, va allora piccolo stop per noi e tra poco siamo da voi.
0: Rassegna stampa.
4: Buongiorno, buon inizio di settimana da parte della redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a -1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a +2 sul Como. Prestazione impalpabile di Leao che esce ancora una volta tra i fischi. Il portoghese poi si fa ammonire, diffidato, salterà il prossimo match. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, stasera si chiude con Napoli-Bologna. Spazio anche al calcio estero con la vittoria del Barcellona per 2-0 nel classico con Real Madrid e il conseguente trionfo dei Blaugrana nella Liga. La squadra di Flick ha toccato quota 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. I catalani al secondo titolo consecutivo hanno vinto la Liga per la loro 29esima volta, il Real ne ha conquistate 36 finora. Il tennis, dopo l'esordio scintillante, Jannik Sinner torna in campo oggi a Roma con un'Italia che agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Jannik però, nonostante il giorno di riposo dopo la vittoria contro Hofner all'esordio, resta il protagonista del torneo romano anche quando non gioca. Il foro italico lo ha accolto da re prima quando è sceso in campo per l'allenamento con Francesco Maestrelli e soprattutto quando si è presentato per ricevere l'abbraccio dei fan. In attesa anche di Cobolli che giocherà oggi, nelle altre gare Musetti ha battuto Serundolo e agli ottavi sfiderà Casper Ruud. Avanza anche Darderi, fuori invece Arnaldi e Cocceretto. Storica domenica alle manne per l'Aprilia che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e Adaio Ogura. Quarto di Gian Antonio che ha passato in extremis Pedro Acosta. Caduto Pecco Bagnaia, out mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. MotoGP di nuovo in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. Il ciclismo, giornata di riposo quella di oggi al Giro d'Italia dopo le prime 3 tappe disputate in Bulgaria. Domani si arriverà dunque in Italia per la 4ª tappa con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza dopo 138 km. Nella tappa disputata ieri, Paul Magnier ha concesso il bis vincendo il suo secondo arrivo in volata in questo giro, battuto al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta invece in maglia rosa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Sei stato abituato al meglio,
6: ad essere un vincente,
5: ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
1: L'unica che conta.
0: Rassegna stampa.
2: Attenzione, super attenzione, battaglione, la chat di fuego di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Questa, l'allenatore del Parma, dopo la partita ha detto: penso che sia ovvio tutto quello che è successo. L'ha visto tutto lo stadio, l'ha visto tutta l'Italia. C'è una dinamica molto ovvia, dal 2-1 al 2-3. Non solo gli eventi nella nostra area di rigore, ma anche tutti quelli che sono successi nel momento in cui abbiamo provato ad andare avanti a fare il 3-2. Cioè, sono delle accuse e sono dei macigni. ma non le vedete sulle prime pagine dei quotidiani. Capite perché continua il sentimento popolare? Capite a me? La grande famiglia, l'unica che vi racconta la verità. E allora cominciamo da tuttojuve.com. In questo momento, attenzione, in primo piano, eccolo qua, serve quella faccetta, come fare? C'è la faccetta di David. Massimo Pavan è stato folgorato dalle parole di Spalletti, che ha detto, ci voglio le facce da cazzo. Ha detto così, Spalletti ha detto così, e non è quella di David, anche perché poi ha insistito, poi lo andiamo a sentire, Spalletti ha detto le meglio cose di Vlahovic, ha detto, no, David non ha quelle caratteristiche lì. La vittoria contro il Lecce ha confermato ancora una volta uno dei più grandi problemi della Juve di questa stagione. Manca quella cattiveria agonistica e quella personalità offensiva che Luciano Spalletti continua a chiedere da mesi alla sua squadra. Il tecnico bianconero lo ripete praticamente da sempre: servono giocatori capaci di lottare, trascinare il gruppo, far la differenza nei momenti pesanti delle partite. E proprio contro il Lecce si è visto chiaramente quale sia il prototipo di attaccante che Spalletti vuole al centro del progetto Juve: Dusan Vlahovic, al di là dei gol sbagliati. Il blocco nero su bianco è mio, c'est moi. Non ho resistito, è il punto del giorno su tuttojuve.com. La Juve in gol, terzo posto in un campionato falso. Oh, noi comunque lo squetto di cartone non lo vogliamo, Dopo il sabato dei due gol incredibilmente allenati e annullati alla Juve, ecco la classifica della classica domenica italiana. Il Como nel silenzio generale vince a Verona, ma manca un rigore per il gialloblu, un gol valido annullato agli Scaligeri. La Roma, che perdeva al 93esimo in quel di Parma, si gode una rimonta vincente grazie a 11 minuti di recupero. Il gol del pareggio viziato da un fallo di mano e quello del sorpasso con un rigore concesso dal VAR che grida vendetta. Andate su tuttojuve.com, c'è anche il video tra me e Camillo De Michelis che vi spieghiamo tutto il weekend di campionato. E allora il virgolettato del giorno non può che essere questo qua: Como agevolato, Roma di rigore, Juventus al terzo posto contro tutto e contro tutti. Sta roba non me la potete togliere dalla testa, perché è troppo evidente a sto giro, troppo. Chiudiamo tuttojuve.com, andiamo a vedere bianconeranews.it, c'è Barilla. C'è il collega Barilla che a Radio Bianconera, lo potete trovare in podcast, dice fiducia in Spalletti. Ora la società lo accontenti, mentre il blocco giallo su nero al faccino delle direttoire. Antonio Paolino che dice Vlahovic spinge la Juve al terzo posto, perché il crollo del Milan e la rete più veloce della storia bianconera spingono la Juve in terza posizione. Ma non lo so, con tutta la roba che abbiamo la... lo vogliamo fare lo stesso, Yves? Facciamo?
8: Ci sono dei bei soldini.
2: Ci sono dei bei soldini. Apriamo Calcio e Finanza. Bank of America. Ma cosa c'è di spalla? Cosa c'è di spalla? Corsa alla presidenza FIGC? Cosa dice Malagò a destra? Cosa dice? Stiamo preparando le carte. Uno si fa trovare pronto. Lo sapevi prima allora. Malagò. Tra l'altro è passata in sordina anche là in silenzio, ma De Laurentiis in settimana ha già sentenziato su Malagò, ha detto agli amici della Roma che Malagò devono essere contenti perché è un tifoso della Roma e quindi porterà al centro-sud delle cose. Cosa porterà al centro-sud Malagò, tifoso della Roma, nuovo presidente della Federcalcio? Cosa porterà? Ma siamo impazziti! Intanto il calcio del futuro secondo Boffa: trasferimenti da 1 miliardo, IPO sui giocatori e piattaforme streaming dedicate. Ma la miseria, che calcio si aspetta? Fammi vedere. Come sarà il calcio del futuro? Preparatevi ragazzi. Una domanda alla quale ha provato a rispondere Bank of America, eccola qua, spingendosi lontano con le previsioni. La seconda più grande istituzione bancaria degli Stati Uniti ha provato a immaginare il trend del futuro in The Beautiful Game, Boffa's World Cup 2026 Guide. Un report realizzato tramite Bank of America Global Research, la sua divisione di ricerca economica, finanziaria e strategica. Nel caso del report sulla Coppa del Mondo in programma quest'estate negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, Boffa Global Research ha realizzato un'analisi di thematic investing. Investing? Investing? Un investimento. Cioè uno studio che collega grandi eventi e trend economici, gli effetti sul PIL, l'occupazione, il turismo, il consumo, i media, il business sportivo. Tra i passaggi più interessanti ne spunta uno dal titolo piuttosto eloquente: Calcio del futuro, trasferimenti da 1 miliardo. Brandflix e Ipo dei giocatori. Come tutte le industrie dell'intrattenimento, anche il talento nel calcio viene scambiato a prezzi enormemente elevati. Il talento calcistico in campo viene sempre più considerato come una classe di asset, in grado di apprezzarsi nel tempo. Quindi, se le commissioni di trasferimento continueranno a crescere a un ritmo di circa il 37%, il tasso di inflazione registrato nel 2025, il primo trasferimento da $1 miliardo potrebbe arrivare già entro il 2031. Un miliardo di trasferimento. Le 10 operazioni di mercato più costose degli ultimi 10 anni valgono complessivamente 1,7 miliardi. 257 milioni il passaggio di Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain. 208 milioni Mbappé dal Monaco al Paris Saint-Germain. La popolarità dello sport e del calcio consente alle emittenti televisive di far pagare abbonamenti per seguire le partite in diretta. E considerati i ricavi in gioco, potrebbe non mancare molto prima che la Premier League, la Liga, la UEFA o la FIFA, non noi, lancino proprie piattaforme televisive dedicate. Una sorta di Premflix, giocando con la crasi tra Premier League e Netflix, seguendo l'esempio di altri sport come la Formula 1, la NFL e la NBA. I progressi nella chirurgia e nella riabilitazione stanno allungando le carriere dei calciatori e degli atleti in generale e aumentano il potenziale di guadagno complessivo dei giocatori d'elite. Cristiano Ronaldo ha 40 anni, Messi 38, LeBron James 42, Serena Williams si è ritirata a 40 anni nel tennis, Tom Brady ha 45 nel football. Longevità, forza del brand, capacità di vendere i biglietti, aumentare la presenza sui social network. Ronaldo e Messi sono rispettivamente il primo e il secondo in questa classifica. Attenzione, voi ci ridete su sta cosa, ma sui social network oramai si creano gli imperi. Oltre alla capacità di attrarre sponsor e accordi televisivi, ci sono i social, tanto che il report si chiede quanto manchi prima che un giocatore decida di lanciare una propria IPO quotata in borsa, come già fanno circa 20 club calcistici al mondo. Va bene, dai, magari io e te non ci saremo, dai, saremo vecchietti, speriamo di non vedere anche sta roba qua, eh? Ma chiudiamo calcio e finanza e andiamo alla chat di RBN, Radio Bianconera. L'unica radio che conta, ragazzi. Siete in tanti, siete sempre di più, ma quanto vi ringraziamo, soprattutto Ivi che così deve lavorare di brutto. Manuel in ascolto da Pisa dice: cari amici, dopo l'ennesima giornata di campionato beffa con favori e torti clamorosi, mi sono reso conto che il male del calcio italiano va molto più in là dei mancati flop mondiali. Se i vertici politici non interverranno subito, il prodotto calcio, che concorre in maniera significativa alla formazione del PIL, fallirà come azienda. Le nuove generazioni stanno incominciando a capire quanta credibilità, poca, a questo calcio che ci propongono. Ma come faccio a pensare al calcio in maniera pulita se poi devo puntualmente fare i conti con questo sistema che favorisce o sfavorisce qualcuno? Ma questi non hanno paura nemmeno dei magistrati. Viva Maradona, tifoso della Roma! Stefano da Roma a proposito dice: ma in tutte le trasmissioni è stato detto che era regolare il gol della Roma, sia il rigore che il gol dopo il tocco di mano di Mancini. Che dobbiamo fare secondo te? È dissentire. Vi ho portato gli esempi di questo campionato, dissentire. Dobbiamo solo dissentire. Nico da Messina dice: è incredibile che non ci abbiano annullato il primo gol di Vlahovic perché è avvenuto troppo presto. Forse perché al VAR ancora stavano leggendo le istruzioni ai nuovi regolamenti ad hoc. Luca da Genova: nonostante Colombo sabato sera è andata. Lo stop di David? Mio nipote di 3 anni fa me. Comunque da quando è rientrato Vlahovic ci ha portato 4 punti dopo 5 mesi di stop, figuriamoci quando torna in formissima. Riguardo un particolare al secondo fuorigioco mi fa pensare alla malafede, ma non voglio pensare male. Fuori gioco di orecchio, perché ci vuole orecchio. Marco scrive: il Milan ha 8.000 squalificati, media retrocessione da 2 mesi, contestazione. De Rossi che di certo carica molla i suoi, tifosi del Genoa che non aspettano altro, ma per i media la tensione è tutta della Juve, non accorgendosi che se noi vinciamo il Milan o la Roma pareggiano, Toro Juve è inutile. Ma va bene così, dice Marco. Nicola da Badia, Caravena, Verona scrive: dopo il finale surreale di Parma-Roma il messaggio è fin troppo chiaro, non ha più senso guardarla inseguitrice. Il percorso per loro sembra già tracciato, nelle prossime due gare la Juve non basterà vincere. Servirà uno sforzo totale, segnare almeno 3 gol a partita. Solo così si avrà la certezza matematica di veder convalidato almeno uno. Dai, dico, però se ne vince le nostre due partite siamo in Champions, a meno che non ce la tolga. Pasquale da Mugio dice: quello che si è visto ieri in campo a Parma è peggio di una partita da illecito sportivo. Alla Roma, con la VAR, l'hanno regalato 2 gol e nessun giornale sportivo ha detto niente, anzi. E allora anche, scrive Pietro d'Altamura, feudo bianconero, solo a pensare a quei 2 punti persi col Verona come pesano, ma pesano come macigni, ora bisogna vincere le ultime 2 partite con squadre acerrime, nemiche, te lo sai, io lo so, però visto che vogliamo tirar fuori tutto, adesso tiriamo

0: casa.
1: Buongiorno Claudio, Marek da Conegliano. Niente, io stamattina sono ancora fresco di ritorno da Lecce con tutta la stanchezza del caso. E niente, volevo portarti un po' l'esperienza di cosa c'è dietro le quinte, perché a dispetto di chi da casa al 90esimo è pronto a commentare subito, c'è questo gruppo di ragazzi che quest'anno davvero la squadra l'ha sostenuta fino alla fine, perché i ragazzi che ci sono incontrati in Europa, tra Bodo, tra Istanbul, tra le trasferte spagnole, c'erano anche a Lecce. C'è chi a Lecce è sceso dal nord in macchina, c'è chi non ha dormito neanche un secondo, è andato direttamente all'aeroporto. Quindi ecco, da casa devono sapere che c'è anche questo.
0: Sì.
1: E quindi ecco, quindi volevo un ringraziamento intanto ai ragazzi del mio gruppo, delle Due Riviere, e a tutti quelli che quantomeno ci si è scambiati sempre un saluto, perché alla fine,
0: bravo,
1: in fondo sappiamo di essere fatti della stessa pasta. Adesso le trasferte vere di chilometri sono finite, però ci aspettano due partite importanti contro due rivali storiche, e noi come al solito saremo sempre lì fino alla fine. I conti di campo poi si faranno alla fine, perché certo ci sono state diverse volte grandi, facciami il termine, incazzature, però
0: alla fine, dai,
1: fino alla fine,
0: dai, no, scusami, perdonami, hai portato un messaggio importante, assolutamente, un grandissimo ringraziamento a tutti i tifosi della Juve che vanno in trasferta, che sostengono sempre la Juve e l'applaudono alla fine. Scusami, però non puoi farmi 5 minuti di vocale, perché come puoi immaginare ci sono miliardi di persone che vogliono intervenire, perdonami. Enrico Bianconerissimo dice: la partita di sabato ha evidenziato due cose: una è che Dujan è il vero centravanti, pure ci serve come il pane; due, che i fuorigioco devono essere rivisti, perché un'unghia non può cambiare una partita. Sì, andrebbe rivisto il frame, come lo bloccano e come lo fanno partire, secondo me. Fabrizio da Parma: ieri ero all'ospedale, radio bianconera sul 2-1, l'arbitro è andato nel panico, da quel momento ha fischiato tutto alla Roma, ogni volta che il Parma riconquistava palla fischiava fallo. Ma di che cosa parliamo? Ma io sono d'accordo con te, ho visto la partita, io mi meraviglio di quelli che dicono il contrario. Gennaro da Padova scrive: dopo le parole della nota del Parma in studio Sky passano ad altro argomento. Eh sì, chi se ne frega, dai! Chi se ne frega della nota del Parma se protesta contro la Roma? Michela, Juve! Sentiamo un vocale da casa.
2: Claudio, Alessio da Bollate.
0: Ciao Ale.
2: Guarda, ti ringrazio perché sei veramente il migliore a difendere la nostra Juve. Riesci praticamente a dire tutto quello che pensiamo, almeno io parlo per me stesso, che penso io, ma che faccio fatica a esprimere, anche perché non è che ho studiato tutte le varie cose come te. Cioè, sinceramente parlando, davanti a quello che è successo ieri sera, possiamo ancora, c'è qualcuno veramente ancora capace di dire che è tutto normale, va tutto bene? Eh sì, c'è. Basta sentire commenti vari, leggere dovunque, cioè riescono a negare
0: gli anti-juventini,
2: a negare l'inverosimile. L'evidenza.
0: Lo so. Ragazzi, ma non c'è mica niente di male a quello che sta succedendo, non facciamoci pensieri strani. Però alla Juve, io ve l'ho detto, quando è stato designato Colombo, dico ma per opportunità. Ma Colombo è dentro un'inchiesta che è in corso in questo momento, grave. Poi magari ne uscirà innocente, no? Ci mancherebbe altro. È successo anche agli arbitri di Farsopoli, tutti innocenti, però Juve disintegrata. Colombo è dentro un'inchiesta, ma cosa vai a designarlo per Lecce-Juve? Annullano due gol alla Juve in maniera clamorosa. Lascia per strada degli ammoniti del Lecce e la Gazzetta riscrive Locatelli graziato. Locatelli si lamenta giustamente, da capitano gli dice stai zitto. Nella stessa giornata di campionato, il Como che lotta per la Champions, al Verona mancano due rigori, c'è un gol annullato per fuorigioco che grida vendetta. Verona che tra l'altro meritava di minimo pareggiare la partita. Parma-Roma, il Parma è in vantaggio al 93esimo e fanno giocare la Roma con due episodi arbitrali fino al 101esimo, la fanno vincere, perché sono sbagliate le decisioni.

0: volutamente, non volutamente, la fanno vincere. Il Milan perde 3-2, ma a momenti fa il 3-3 e il rigore del 3-2 è inventato. Cioè, in una giornata così. Ma noi veramente vogliamo parlare di un campionato dove tutto è normale? Ragazzi, ma questo è il campionato più falso della storia del calcio. Volontariamente o involontariamente, lo deciderà un'inchiesta, non io. Ma è il campionato più falso della storia del calcio questo. E in tutto questo, guardate che ci stiamo ormai dimenticando di Bastoni Kalulu. Bastoni Kalulu cambia la storia del campionato. Non se lo ricorda nessuno, ma cambia la storia del campionato per lo scudetto e per le posizioni Champions. Cambia la storia del campionato. Ma di cosa stiamo parlando? E la fantastica coppia di Bastoni Kalulu, Chiffi Mazzoleni, ieri la Parma Roma. E non è mai stata fermata, anzi, bravi, bravi, ottima partita, bravi, bravissimi. Che mica c'è solo quell'errore lì, tra l'altro, in quella partita, Maria Teresa da Montelupone dice: sull'inchiesta in corso dei seri dubbi, questi non mostrano un minimo di cambiamento, continuano a fare schifezze nonostante tutto, invece di stare un po' più accorti. La cosa non mi piace. Forse sono sicuri che non faranno un bel niente. Nell'inchiesta questa settimana, vi preannuncio, ci sono altre novità, potrebbero esserci o altri intagati o sicuramente molti interrogati, ci sono altre intercettazioni, ci possono essere dei dirigenti, ma tutto questo non interessa minimamente. La Torre Annunziata, Luigi scrive: ma avete visto cosa è stato capace di combinare Colombo sabato sera? Vi avvisai prima dello scandalo Rocchi che esiste un branco di arbitri ben addestrati, addirittura a fermare la Juve. Su questo però, Luigi, ci dobbiamo dissociare finché non ci sono le prove. In tutti i modi possibili e immaginabili. Doveri, Massa, Maresca, Guida, Mariani, Sozza, Di Bello, Chiffi, La Penna. Per tutti, praticamente. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, Marek da Conegliano. Niente, io stamattina sono ancora fresco di ritorno da Lecce con tutta la stanchezza del caso e niente, volevo portarti un po' l'esperienza di cosa.
0: Ok, anche l'esperienza di Conegliano è sparita così. Ciao.
2: Non l'avevamo sentito prima, non è lo stesso?
0: No, è un altro tifoso che era Riviera, era la Riviera. Fammi sentire.
1: A dispetto di chi da casa al 90esimo è pronto a commentare subito, c'è questo gruppo di ragazzi che
0: hai ragione te. Allora attenzione, ormai riesco a ascoltare solo la radio, dice Cinzia. Brava Cinzia, ascoltate tutti bene. Che ansia, scrive Gabriel. Oh, ieri ragazzi, se la Roma perdeva era praticamente qualificazione certa, ma va ora Fiorentina col coltello tra i denti. Ah no, ha ragione Ricky, c'era la penna come arbitro Inter Juve. Bravo, grazie Ricky, ho fatto un po' di confusione io qua. Grazie, sennò poi me la porto avanti tutta la giornata, quando faccio un errore poi non riesco a tornare indietro se qualcuno me lo dice. Bravo. Il gol vittoria della Juve non è stato annullato perché gli uomini della VAR dopo 12 secondi non erano ancora seduti. Luigi dice: ma tutti a ripetere il fuorigioco di Turone, ho dovuto smettere di guardare Parma-Roma verso il 90esimo, mi è bastato notare che Chiffi aveva concesso solo 6 minuti di recupero. Vocale da casa.
3: Cari amici di Bianconera, no, cancello,
0: no,
3: cari fratelli bianconeri, ma secondo voi ha senso il rinnovo di Spalletti prima della fine del campionato? Perché qualora la Juventus non dovesse raggiungere l'obiettivo minimo, sarebbe stato forse un azzardo rinnovare il contratto a un allenatore che non ha raggiunto il minimo obiettivo gli era stato posto. Che ne pensate?
0: Attenzione, questa è una bella domanda. Ti risponde adesso la tua colleganza dentro la chat. Mentre Valerio Da Luca dice: ma se Milan e Como non vincono la Juve, sia matematica Champions. Certo, Valerio, certo. Ma infatti la Juve deve fare 6 punti per stare tranquilla. Però poi, se nella prossima giornata qualche contendente della Juve non vince, siamo tranquilli, ci mancherebbe altro, è ovvio. Non hanno ancora deciso gli orari della prossima giornata. Per di più, la Juve dovrà giocare in base alle esigenze della Roma. Eh beh, ma questo è il calendario, no? È chi gestisce il calendario. Simone da Cesena dice: è normale che avendo un abbonamento da Zoni il regalo ci sia la Gazzetta dello Sport in digitale? Guarda caso, proprio un giornale non di parte, eh? Che stupidino che sono, sempre a pensare male. Poi ho scritto: ho apprezzato il tentativo l'altra sera in TV di menzionare che vi è in corso un'indagine poco poco importante. Hai visto, Simone? Ho fatto un tentativo, ma fregava niente a nessuno. Ragazzi, cioè io, poi è meraviglioso, no? Perché involontariamente mi mettono la palla sul rigore. Cioè, sta iniziando la partita e come prima domanda, prima del calcio inizio, mi dicono: vogliamo parlare dell'arbitro della partita? E io ho detto: non lo so, se voglio parlare dell'arbitro partita, io inizio, non finisco più. E intanto Vlahovic segnava dopo 12 secondi il gol. Giuseppe Drugo dice: ma Parma-Roma era valevole per qualche coppa che io non so, visto che è andata a finire i supplementari. Freddy da Ravensburg ha una domanda, forse un po' stupida, ma sono io all'usultanza di Cico sul giallo? Ci ho visto una bastonata verso quello gradito. No, no, ce l'ho vista anch'io, ma lui non l'ha capita secondo me, ma ce l'ho vista anch'io, perché poi dopo, no, richiama il pubblico Cico, ma secondo me era incazzato perché giustamente diceva: come ammonisci me dopo che non hai ammonito loro? Riccardo voleva chiedere se ho mai notato che le squadre con proprietà straniere hanno sempre a loro favore gli aiutini degli arbitri. Ma dici? Chile dalla Certosa di Pavia, sempre forza Juve, il gol del 2 pari della Roma ieri è un passaggio di braccio, il gol andava annullato. E poi Gianfranco da Teramo, attenzione che ci stanno a provare, battiamo i Viola e Granata quest'anno. Il meno uno sarà ancora più bello, dai! Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, Massimo da Torino. Io onestamente non credo che questa inchiesta vada avanti in maniera corretta, perché già hanno dimostrato in passato di chiudere non uno, ma due occhi su quello che su cosa volevano chiudere gli occhi, portare avanti quello che volevano portare avanti. Quindi
0: dici, boh,
4: mi fa piacere comunque che tanta gente si sta accorgendo che forse aveva ragione Giraudo quando diceva che i veri malavitosi sarebbero arrivati dopo di loro.
0: Banditi, disse: noi togliamo il disturbo, ma i veri banditi arriveranno dopo di noi. Ah, io volevo sentir Calulo, volevo sentir Spalletti, ma voi siete talmente tanti, lo facciamo tra poco. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna Stramba. Radio Bianco. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera
7: è l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Una partita praticamente 5 minuti, 12 secondi, gol di Vlahovic, poi il palo di Conceição, il Lecce che ha rischiato di pareggiare, grandissima parata di Gregorio, e poi al quinto Vlahovic con il sinistro, grande parata del portiere del Lecce. Poi dopo si è un po' stabilizzata, ma quei 5 minuti lì c'è un po' tutto Lecce 0, Juventus 1. Non ci sono compleanni particolari, Juventus Creator Lab può dormire sonni tranquilli stamattina, e allora vi dà il buongiorno con Buongiorno Bianconeri sui social della Juve. Buona settimana, gli applausi sotto il settore ospite dei giocatori della Juve, la grande esultanza tutti addosso a Vlahovic dopo il gol. La chat di RBN Radio Bianconera è incattivita. Luigi dice: l'arbitro Colombro risulta forse coinvolto, anche se solo indirettamente, nell'indagine della magistratura in corso, vede accuse pesantissime a carico dei disegnatori, non sarebbe stato opportuno sospenderlo perlomeno dalla Serie A? Dov'eri è stato mandato ad arbitrare in B, l'arbitro sgradito. Massimiliano da Roma dice: non voglio essere negativo, ma dopo lo schifo di Parma ho l'impressione che vogliono mettere per forza dentro la Roma in Champions. Guarda anche ciò che è successo a Lecce, col gol assurdo levato a Calulo. Alla fine abbiamo vinto, ma Colombo, quello di Lazio-Juve, rigore non dato su Conceição, stava facendo di tutto. sempre Forza Juve. Jerry da Ivrea, è già iniziata l'operazione Centenario Roma, ma la gola ciliegina sulla torta, siamo a posto. Mentre amici juventini, siamo più forti delle decisioni arbitrali, è nel nostro DNA combattere il sistema. Gerardo, tifoso juventino ed orgoglioso di essere. E allora Pier Calulo, uno dell'orgoglio bianconero di questa annata, andiamolo a sentire. Beh, faccia così, sentiamo la pillola numero due, visto che gli hanno annullato un bel gol sull'arbitro, dai.
7: Allora, ho appena visto che era per pochissimo alla fine, pensavo che prima aveva detto fallo, ma per un'orecchia, allora, per me, perché ho tirato io, pensavo che sarebbe stato gol, ma siamo stati comunque in 1-0, allora ci sta. E poi l'arbitraggio oggi, per me è sempre meglio quando lasciano giocare, per me ha lasciato giocare comunque abbastanza, basta anche che non basta il gol annullato, ma sulle altre cose, a caldo così, penso che è stato bravo.
0: Fate gol annullati, bravo, bravo. Fuori gioco di un orecchio, però non l'ha digerito tanto. E allora la pillola numero 4, Calulo, il contratto di Calulo, il rinnovo, dai, su.
7: Penso che io sono molto contento qui, sto facendo una stagione a livello personale in crescita, molto contento. E poi testa già arrivare ai nostri obiettivi e poi fine stagione con, spero, il mondiale, poi le vacanze, avere il tempo di parlare su queste cose lì.
0: Molto generico il buon Calulu. Terry dice: 20 anni fa la giustizia sportiva aveva fretta di chiudere per salvaguardare il calcio italiano. D'altronde il male del calcio era la Juve. Oggi si va con calma, non c'è di mezzo la Juve. Ieri a momenti si andava ai supplementari. Daniele, con sta pioggia e con sto vento, chi è che bussa al mio convento? Spero ieri pomeriggio. Dalissone, attenzione! Daniele scrive: ma questo signore non gli si può spiegare come stanno veramente le cose. Ancora Moratti che dice: Inter nulla di paragonabile alle schifezze di Calciopoli. Ma dai, ma ormai è demenza senile, si sa. Mentre dopo quello visto a Parma ieri, Malagon già si è insiedato alla presidenza FIGC, dice Adriano. Angelo da Pioltello: non capisco, ma lo fanno apposta. Ma vogliono la Roma in Champions o sbagliano per far vedere che gli errori arbitrali non sono solo a favore dell'Inter per l'inchiesta? Fatto sta che queste partite, che sono un po' pilotate dal VAR, mi stanno dando noia, mi stanno facendo passare la voglia di Serie A e poi pretendono di vendere questo prodotto, scrive Angelo. Alessandro da Palombara Sabina: già si vede la mano del futuro presidente ultra, il buongiorno si vede dal mattino. Piero da Palermo: sta facendo di tutto per non far andare la Juve in Champions League, vinciamo con Fiorentina Toro, zittiamoli tutti, preferibile con la bianca nera tradizionale, non gli è piaciuta la maglia azzurra. A Piero da Palermo un ringraziamento veramente a tutta la chat, state dimostrando che oramai siete tutti incattiviti, e se siete tutti incattiviti c'è un perché, non è colpa nostra, è colpa loro. Ma chi saranno quei loro? Bobo da Torino scrive: FGCA hanno già scelto Roma in Champions per fare un regalo a Malagò, via. È perché poi, e poi le illazioni sono queste qua, è normale che se vediamo certe cose le illazioni sono queste qua. Come si fa a non provocare le illazioni? Si fa con degli arbitraggi equi, sereni, con opportunità, senza imbarazzi, con giustizia tra un episodio e gli altri uguali. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, buongiorno. Ivan da Cuneo, ma volevo solo chiederti, adesso a parte tutte queste grane con gli arbitri, sinceramente mi ha stufato un po', volevo chiederti una considerazione su Cambiaso di sabato. Mi è sembrato un Cambiaso prima serie, non più quella persona un po' floscia, menefreghista, sufficiente che avevamo negli ultimi tempi. E invece, Vlahovic mi sembra quello di prima dell'infortunio, quello che sì, ti fa la giocata, poi dopo se ne mangia.
0: Poi se ne mangia due gol.
8: Secondo me Spalletti sì, vuole uno tipo Vlahovic, ma secondo me ne vuole un altro e non Vlahovic, poi magari mi sbaglio. Un abbraccio, forza Juve sempre.
0: Ciao, un saluto anche a te. Ne vuole Vlahovic e uno come Vlahovic, il titolare e il cotitolare. Due prime punte vuole. Spalletti si fa i due prime punte contento. la titolare e la cotitolare, perché gioca con una, vuole giocare con una prima punta l'anno prossimo. Quindi Manuel scrive: dopo l'ennesima giornata di campionato beffa con favorito Orti clamorosi, mi sono reso conto che il male del calcio italiano va molto più in là del flop mondiale. Stefano da Roma: in tutte le trasmissioni ci ha detto che i gol della Roma erano regolari, eh? Cosa dobbiamo fare secondo te? Dissentire, te l'ho già detto, dissentire, attenzione. Fammi vedere qua. No, dai, fammi sentire Spalletti, là lo vediamo dopo. Allora, Spallettone, la pillola numero uno, Spalletti sulla partita, sentiamo.
9: Il malessere che ho avuto io durante tutta la settimana si è evidenziato poi da come sono partiti stasera, che l'hanno avuto anche loro, per cui io sono a posto. Se la squadra subisce quello che è il mio stato d'animo da quelle che sono le partite, da quelli che sono gli eventi vissuti, io sono a posto, perché io so che dolore provo, che sensazioni ho dopo che non vinco le partite come quella di domenica, per cui il fatto che oggi loro siano entrati in campo così e abbiamo fatto una partita di spessore, di livello, di personalità come quella di oggi, è il sintomo che anche loro hanno un sentimento corretto, hanno un sentimento giusto. Poi ci sa ugualmente questa alternanza da momento di gara dominante dove comandi, dove decidi, dove puoi scegliere quello che fare per andare a far male. No, no, non ci garba, sfiglia, si ribalta tutto. Lo sai che da situazione a fai 2-0, ma gli do una possibilità io di fare l'1-1, così si divertono anche loro. E si fa così, si va ad abbassare il livello, si va ad abbassare quella che è l'attenzione, quella che è carattere, determinazione, voglia, forza, si abbassa tutto, il grafico fa pom, va giù in fondo e ti rimetti in discussione la partita, poi la riprendi per i capelli un paio di volte la palla perché può crearti quella situazione di difficoltà e ricominci e rifai la gara. Però la partita l'abbiamo fatta, la gara l'abbiamo fatta, la mentalità c'è, si sbagliano dei passaggi, si è leggeri, non si riesce a riconoscere quando è il momento che bisogna fiabeggiare e quando è il momento che bisogna essere esecutivi. Questo passaggio qui te lo do giusto perché solo questo devo fare, pulito e facile, ce l'ho sul piatto, poi niente, e si rimischia ogni cosa, viene fuori tutta una roba così. Però la partita è vinta meritatamente e ci sono state delle cose molto belle dentro la partita che mi sono piaciute e che faccio i complimenti ai calciatori.
0: Però ha ragione, ragazzi, adesso in tutto il suo modo articolato di esprimersi, però ha ragione. Ma è la stessa cosa che penso io quando guardo la partita della Juve. Cioè, ma com'è veramente, com'è possibile che noi dominiamo la partita, abbiamo tutte le statistiche a favore, cioè dimostriamo di creare tante di quelle opportunità che le altre squadre se lo sognano, poi dopo dobbiamo portarla a casa 1-0 e rischiare addirittura, perché nel finale abbiamo rischiato su quel contropiede del Lecce con Drix che va a colpire l'esterno della rete che io l'avevo vista addirittura dentro, rischiamo di pareggiare una partita perché ha ragione Spalletti. Poi flop, sbom, bang, ditela col fumetto che volete voi che più vi piace, però il sentimento è quello lì che provi quando guardi la partita della Juve, cioè che a un certo punto dici vabbè, ma adesso perché sti 5 minuti qua? Cioè, con un Lecce che tra l'altro si combatte con la Cremonese la salvezza, che adesso la Cremonese è andata a meno uno, due giorni alla fine, e gioca una partita di una pochezza tecnica a Lecce, diciamoci la verità, è proprio una pochezza. E perché non la chiudiamo 2-0? Perché non facciamo il 3-0 nel secondo tempo? Cioè, ma è da chiudere in tranquillo. E invece no, perché? Perché ha ragione Spalletti. Perché poi gli stessi giocatori che dimostrano delle cose all'improvviso si adagiano. Ecco perché i segnali sono di avere dal mercato dei giocatori di esperienza per l'anno prossimo, giocatori che hanno vinto, giocatori forti, perché se vogliamo tornare a vincere serve quella roba lì, non serve questa roba qui, fino a dirlo io. Però questo Vlahovic che finalmente gli è tornato a disposizione, sentiamo Spalletti con la pillola numero 2 su Dujan.
10: Antonio Paolino, mister, le chiedo quanto le è mancato uno come Vlahovic che in due partite...
11: Ragazzi, quanto mi è mancato? Siete con me dalla mattina alla sera, quanto mi è mancato? Quando sono arrivato
10: che ha fatto nelle ultime due partite era...
11: Quando sono arrivato io ho chiesto una Sassuolo, vieni a allenare la Juventus, vengo volentieri, voglio una cosa, che vuoi? Un centravanti fisico, che si fa? Si continua a ridire la stessa cosa, poi e non si è comprato, non sei riuscito a trovarlo e io non faccio mercato, mercato fanno altri, però era quello, ma è una cosa naturale, non è che ora bisogna continuare a dire una cosa che è già vista, detta, ridetta, ritrita e via dicendo. Come un calciatore che sulla tre quarti possa creare o che possa consolidare un vantaggio preso, qualche volta ci vuole, che sia seconda punta o trequartista o centrocampista offensivo o... calciatore di qualità dell'angusto, chiamiamolo come ci pare, però ci vuole quel calciatore lì, anche quel calciatore lì un po' ti manca, perché quante volte siamo arrivati lì al limite dell'area stasera, basta mettere in porta e si arroventano delle situazioni che sono di una chiarezza, di una facilità di scelta, però poi è in questa maniera, perché quando entri a dover lottare per queste posizioni sono livelli importanti, sono livelli alti e si perde probabilmente un po' di tranquillità, anche se non andrebbe fatto. Ma Vlahovic è un calciatore forte, è un calciatore ben definito, ci sono dei calciatori che hanno dei calciatori che sanno fare un po' tante cose, riescono ad essere dentro la relazione della squadra da più parti. Poi ci sono calciatori che sono precisi con quelle caratteristiche che lì, pom, che questo te lo fanno bene perché è la loro qualità e lui è uno di questi. Il centravanti lo fa bene perché è la sua qualità, un calciatore forte per quello lì.
0: Il centrocampista dell'angusto non è male, però è chiaro, scusate, no, quando lui ha accettato la Juve ha detto quella roba del centravanti e ce l'aveva, perché quando è arrivato Vlahovic c'era, poi si è infortunato, a gennaio ha chiesto un giocatore alla Vlahovic che non è arrivato. Sarebbe cambiato qualcosa a gennaio? Forse sì, non si può dire col senno di poi, però forse sì, dai, la dimostrazione è che appena hai un Vlahovic a disposizione comunque il gioco della Juventus ha un altro effetto, diciamocela tutta. Occhio Sergio Daiseo sulla chat, dice attenzione alla partita Torino-Juve, partita perfetta per un delitto perfetto. Andrea D'Arieti fa i complimenti e noi li rivolgiamo a lui. Volevo dire che quella di ieri è stata una delle giornate di campionato più schifose della storia. Valeriano d'Ancona. Valeriano d'Ancona? Oh, no, scusa Valeriano, e dopo vado a riprendere il tuo messaggio perché a me ogni tanto mi schizza il refresh, adesso lo blocco perché se non capisco più niente. Allora, aspetta un attimo. Maurizio da Torino, ok. Marcello dice dopo Parma penso sia ora di fare una petizione alla società perché metta un gemito per ricordare di esistere. Andrea da Vicenza, siamo il campionato con più interventi VAR del mondo. Per lo più spesso cervellotici e sbagliati, vedi Parma-Roma, abbiamo un campionato pieno di polemiche che definire falsato e fargli un complimento. Ma non stupiamoci che questo cosiddetto spettacolo appassioni solo noi italiani che siamo abituati e ci nutriamo di polemiche continue. E dopo i vari del Servo, Simonelli e compagnia cantante vorrebbero esportarlo all'estero, sto campionato. Dai, Giuseppe scrive è fasullo. Luigi da Zurigo, con tutto che c'è un'inchiesta, si inventa le regole a piacimento. Marocchi è la punta dell'iceberg. Qui si sta manovrando tutto. Chi è che lo fa ora? Antonio da Nola dice, ma nessuno se n'è accorto che il VAR sul fuorigioco di Vlahovic non poteva intervenire visto che era iniziata un'altra azione e il fuorigioco automatico, nemmeno il guardalinea non erano intervenuti. Con la respinta e il rinvio del difensore era iniziata un'altra azione. Nessuno tranne me, perché io te l'ho detto prima, Antonio. Io te l'ho detto prima. Danilo si chiede, ma il rigore per la Roma era carta, forbici o sasso? Ah, Sentiamo un vocale da casa.
12: Ciao Claudio, Salvatore da Castelvolturno, forza Juve, sempre fino alla fine. Claudio, proprio adesso stavo interagendo con un tifoso romanista e gli ho fatto notare quello che è successo ieri. E lui lo sa cosa mi ha detto? Ha detto che ieri era il 10 maggio e si festeggiava il 16° scudetto della Juventus con il famoso gol di Turone. E quando io gli ho fatto notare, ti ho fatto notare perché tu giustamente racconti quello che succede, che Carlo Sassi dichiarò che quel era gol regolarissimo. Lui se n'è uscito, ma allora erano pagati dalla Juventus. Che dirti, Claudio?
0: Carlo Sassi
12: è sempre colpa degli altri. Ciao, un bacio e forza Juve.
0: Ciao, un bacio anche a te, ragazzi, anche a te fino alla fine. Questa è la dimostrazione. Quando qualcuno di voi alza la testolina e mi indica il dito, dice: ma perché parli di Stecco? Ma perché? Per questo, per questo, perché finalmente dopo tanti anni, a furia di dirvelo, a furia di raccontarvelo, vedo che i social iniziano a svegliarsi, vedo che i tifosi delle altre squadre qualcosette iniziano a capire, a furia di farlo, finalmente tutti voi che giustamente non avete seguito, non potete seguire perché lavorate, avete altro da fare nella vita, finalmente di fronte a un tifoso dell'altra squadra potete rispondere e non subire sempre. Alberto da Catania dice: partita ignobile per una squadra che dovrebbe andare in Europa, non meritiamo, così. Ma come, Alberto da Catania, ma come partita ignobile? Ma abbiamo strameritato di vincere, ma perché partita ignobile? Poi altro discorso, anch'io fino alla partita ho detto basta però, ragazzi, cioè non si può vedere, ma come si è incazzato Spalletti, non si può vedere sta roba qua, sta discontinuità, cioè questi giocatori una partita così la devono portare a casa 3-0 punto, dopodiché non è una partita ignobile, abbiamo meritato di vincere e ci meritiamo di andare in Champions, Non esageriamo dall'altra parte, dai, Ennio dice facciamoci furbi, andiamo tutti a scommettere forte su... su vittorie di Roma, Milan e Co, portiamo a casa dei soldini, dice lui. Paolo da Formia, ti premetto che la lettera V l'ho messa apposta per capire di che è stata la frase. Una domanda, il VAR non era stato messo per non far vincere la Juve? Ma non vogliamo far fare il regalo al futuro nuovo presidente della FIGT di far andare la squadra del cuore in Champions? Dai, cavolo, ma siete proprio egoist. E non sto scimmiontando la pubblicità del profumo di qualche anno fa, Attenzione, vocale da casa.
13: Buongiorno Claudio, Lorenzo da Palo Marziale. Ma fammi capire, no? Ma noi ci hanno levato il 2-0, quello con Calulu, perché Vlahovic aveva impattato sull'azione, che poi manco tocca il pallone, vabbè, perché la palla tira dietro il giocatore del Lecce, vabbè. E invece a Parma che è successo? Mancini non ha impattato, ha disimpattato. Ma come fanno queste regole? Per noi stanno con l'Anternino e con le altre squadre, invece sono magnanimi. Mancini non ha impattato? Ha fermato il pallone, l'ha appoggiato al compagno che poi l'ha messa per tiro per 2-2 e lì non ha impattato, ha disimpattato. Ma guarda che qua è uno schifo totale. Eppure comunque sia, anche con noi, cioè se stanno approvando tutte le maniere non faccio entrare in Champions. Mo per fortuna che il Milan sta a tentennare, perché pure il Milan non sta messo bene.
0: Per però, fortuna.
13: Ferma tu. Qua ci stanno partite indirizzate in maniera incredibile. Vabbè. Ciao e forza Juve, Lorenzo Albano Laziale.
0: Ciao anche a te, Albano Laziale, l'accento mi fa morire. Che ha disimpattato! Sentiamo Spallettone, attenzione, sulla pillola da tre, sull'importanza di Indiz.
14: Ha fatto una grande partita, poi è chiaro che chiedergli, io l'ho lasciato in campo anche troppo, ma ha fatto 4-5 rincorse con il suo terzino dove ha lottato la palla, che deve far quello, perché lo deve fare, anche se poi lo penalizzano dalla parte di là, ma se non fa quelle rincorse lì poi gli altri ci prendono vantaggi in quel singolo episodio, perché ti viene a mancare un lavoro di un calciatore che diventa fondamentale per gli equilibri di squadra. Però stasera ho ritrovato l'Ildiz che mi aspettavo in molte situazioni di gioco.
0: Io sono d'accordo, I agree with you, Spallettone, però, non so voi, però sta cosa che Ildiz, cioè, è stato bravo perché ha fatto 4 rincorse difensive e le deve fare, va un po' contro, no? Cioè, quando diciamo che questa squadra è propositiva, che il calcio moderno è, però dopo se il numero 10 deve fare le rincorse difensive, e allora torniamo a quello che raccontiamo sempre noi, anche gli allenatori che la vedono in modo diverso, alla fine però al 10 gli chiedono di fare le ricorse difensive. Quindi sentiamo l'ultima pillola di Spallettone, la 4 sul gol annullato alla Juve.
14: Quello del frame del secondo gol, bisogna riuscire a far vedere quando parte la palla e quando poi viene preso fuori gioco, quando sono dei centimetri così, è fondamentale anche come si mette naturalmente la linea all'inizio, che ci sarà un sistema ben preciso per metterla, però poi bisogna vedere tutte e due, perché vedere soltanto centimetri in fuorigioco, però il direttore di gara stasera è direttore di livello, è uno che ha preso delle responsabilità, che poi ci abbiano aiutato o penalizzato, però ha fatto la partita che doveva fare e ha fatto vedere di essere un arbitro di livello alto, di qualità alta.
0: Certo, se no non sarebbe arbitro gradito, se non fosse di livello alto, ci mancherebbe. Vedi che anche Spalletti viene finalmente dalla mia, fuori gioco di millimetro, bene, c'è il frame, ma quando parte la palla? Quello che schiaccia quando parte la palla, quando ho schiacciato? Perché io me lo ricordo l'open VAR di Juve Verona col gol a Ken. Io me lo ricordo benissimo col gol di Ken annullato per un millimetro. Quando nell'open VAR si sente il varista parlare con l'arbitro e sente il varista parlare con il tecnico delle immagini che gli dice: questo è il frame che propone il sistema ed è da annullare. Questo, quello che non propone il sistema, il gol è buono. Poi prendiamo. Quindi di che parliamo? Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
5: Rassegna stampa.
15: Buongiorno, buon inizio di settimana da parte della redazione sportiva e del Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta di ieri sera a San Siro con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. Prestazione impalpabile di Leao che esce ancora una volta tra i fischi. Il portoghese poi si fa ammonire, diffidato, salterà il prossimo match. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma, storica qualificazione europea per il Como che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, stasera si chiude con Napoli-Bologna. Spazio anche al calcio estero con la vittoria del Barcellona per 2-0 nel classico con Real Madrid e il conseguente trionfo dei Blaugrana nella Liga. La squadra di Flick ha toccato quota 91 punti, 14 in più delle Merengues, quando mancano 3 giornate alla fine del campionato. I catalani al secondo titolo consecutivo hanno vinto la Liga per la loro 29esima volta, il Real ne ha conquistate 36 finora. Il tennis, dopo l'esordio scintillante, Jannik Sinner torna in campo oggi a Roma con un'Italia che agli internazionali sorride con Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Jannik però, nonostante il giorno di riposo dopo la vittoria contro Hofner all'esordio, resta il protagonista del torneo romano anche quando non gioca. Il foro italico lo ha accolto da re prima quando è sceso in campo per allenamento con Francesco Mestrelli e soprattutto quando si è presentato per ricevere l'abbraccio dei fan. In attesa anche di Cobolli che giocherà oggi, nelle altre gare Musetti ha battuto Serundolo e agli ottavi sfiderà Casper Ruud. Avanza anche Darderi, fuori invece Arnaldi e Cocceretto. Storica domenica alle manne per l'Aprilia che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP. Vittoria di un grande Jorge Martin rimonta davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e Adai Ogura. Quarto di Gian Antonio che ha passato in extremis Pedro Acosta. Caduto Pecco Bagnaia, out mentre era secondo all'inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del mondiale con un solo punto di vantaggio su Martin. MotoGP di nuovo in pista a Barcellona per il Gran Premio della Catalogna. Il ciclismo, giornata di riposo quella di oggi al Giro d'Italia dopo le prime tre tappe disputate in Bulgaria. Domani si arriverà dunque in Italia per la quarta tappa con partenza da Catanzaro e arrivo a Cosenza dopo 138 chilometri. Nella tappa disputata ieri, Paul Magnier ha concesso il bis vincendo il suo secondo arrivo in volata in questo giro, battuto al photo finish Jonathan Milan. Guillermo Silva resta invece in maglia rosa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
16: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
17: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Abbiamo sempre fame di vittoria.
17: Radio Bianconera è l'unica che conta.
16: Rassegna stampa.
0: Allora, facciamo un po' il punto, vediamo un po' da qua alla fine del campionato. Il Milan ha bisogno di tornare nell'Europa per dare continuità al progetto di Allegri, la Roma ha bisogno di tornare in Europa per dare continuità al progetto di Gasperini, la squadra di Fabregas ha stupito tutti, allora vorrebbe l'Europa, e la Juve? La Juve è terza in questo momento, ha 68 punti. Il Milan 67, siamo a più 1, la Roma 67, siamo a più 1, il Como 65, siamo a più 3. Questa è la classifica ad oggi. Nelle ultime due partite la Juve gioca con la Fiorentina in casa e poi al derby contro il Torino. Attenzione al calendario dei nostri avversari. Il Milan va in trasferta contro il Genoa, dove magari sai De Rossi corre De Roma, e poi ha in casa, vabbè, l'ultima partita contro il Cagliari, che dovrebbe essere una passeggiata di salute, come si dice in questi casi. Il Como nelle ultime due giornate, c'è Como-Parma, questo Parma tanto discusso e anche un po' discutibile, che la sua partita l'aveva fatta, aveva vinto 2-1 con la Roma fino al 93esimo, e poi l'ultima ce l'ha a Cremona il Como, che magari la Cremonese all'ultima è ancora lì a giocarsi la salvezza punto a punto con il Lecce, non si sa, dipende molto dalla penultima giornata di campionato. E la Roma? Ma c'è il derby nella prossima, e l'ultima va a Verona, quel Verona lì, quello che si impegna con tutte, ma casualmente il punticino lo fa solo con la Juve. Ma prima c'è Roma-Lazio, al derby de Roma. E vediamo oggi, ma forse magari domani mattina, se ci diranno quando la Juve giocherà con la Fiorentina. Dipende dall'orario di Roma contro Lazio. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Luca da Cuneo fa il punto, dice: allora, ieri, se al posto della Roma ci fosse stata la Juve, succedeva un caos mediatico clamoroso. Poi, per quanto riguarda la nostra partita, bene Vlahovic, meritiamo di andare in Champions, però, giustamente, come ha detto Spalletti, bisogna fare di più. Detto questo, sono curioso di vedere il proseguo dell'inchiesta e chiedo cosa può fare di più la nostra Juve come atteggiamento. Hai visto Simonelli che dorme sulle tribune? Ma chi? Simonelli della Lega, quello con la sciarpetta nerazzurra. Daniel scrive due temi. Vogliamo passare sotto traccia la diminuzione di Spalletti verso la società quando dice il mercato lo fanno altri? No, no, io l'ho evidenziata. È paragonabile a quando Tudor commentò su Burgess. Quello lì non l'ho ancora visto. Ricordate quando disse del nutrizionista, boh, quello lì non ho ancora visto. La differenza sta nel fatto che Spalletti si sente protetto da Elkan, ma sappiamo gestirla una società oppure no? Adesso lo demandiamo a Camillo quando arriva. Luke da Genova scrive ogni cosa a suo tempo. Oggi solo tifo, unione, le critiche a fine campionato. Per favore, questa è la sola risposta plausibile al pseudo tifoso che ha parlato di partita ignobile, dice Luca. Roberto d'Ancona, risulta qualche interpellanza parlamentare dopo gli episodi di Parma-Roma? È da inizio campionato che la Rometta è aiutata in maniera sfacciata in previsione del centenario. Andrea D'Alecco, Gasperini che fa oggi? Non ride? Non piange? Cosa fa? Gode oggi, si è preso la vittoria. Andrea scrive, ci hanno tolto la gioia di seguire ed esultare per il gioco del calcio. Gol annullati dal VAR, stagione 2025-26, statistica. Le statistiche non sono discutibili. Juventus, 11 gol annullati dal VAR. La squadra bianconera continua a guidare questa particolare classifica. Recentemente nel match contro il Lecce del 9 maggio 2026 la Juve ha visto annullare ben due reti a causa di fuorigioco millimetrici rilevati dal frame tecnologico. Inter, 3 gol annullati. I nerazzurri hanno avuto una stagione molto meno colpita dalle revoche tecnologiche. 3 gol annullati Inter. 11 Juve. Sentiamo un vocale da casa.
20: Ciao Claudio, buongiorno, Maurizio da Grosseto. Io pensavo che dopo?
0: Pensavi che dopo? Dopo che? Cosa pensavi dopo?
21: Ciao Radio Bianconera, Luciano da Prato. Ma io dopo Lecce, se possibile, sono ancora più preoccupato, perché a Lecce abbiamo visto una squadra che fino all'ultimo ha rischiato di mettere in discussione un risultato contro una squadra che ci ha messo, per carità, volontà, ma che era veramente, veramente poco, soprattutto in attacco. È praticamente nulla da tutto l'anno il Lecce. E comunque è una squadra che non si è chiusa. Probabilmente Fiorentina e Torino verranno a fare altre due partite diverse con la Juve, perché l'obiettivo sarà quello appunto di non perdere, perché non hanno niente da chiedere. E noi lo sappiamo che con le squadre chiuse facciamo tantissima fatica. Boh, che dire, speriamo davvero di tirar fuori risorse che attualmente sembra che questa squadra non abbia, perché dobbiamo fare 6 punti, forse ne bastano 4.
0: Non è detto.
21: Ma non è detto.
0: Forse 4.
21: E comunque 4 almeno vanno fatti. Grazie.
0: Grazie a te, non è detto. La Juve è la squadra più colpita in assoluto in Italia. Le sono stati annullati complessivamente 77 gol. Detiene inoltre il record per il peggior saldo VAR, ovvero la differenza tra interventi a favore e contro. Di contro, fanno notare da casa, l'Inter, il numero dei gol annullati è decisamente più basso. Tra i 28 e i 30, il suo saldo complessivo tra decisioni pro e contro risulta molto più equilibrato rispetto a quello bianco-nero. In sintesi, la Juve ha visto cancellarsi quale il triplo delle reti rispetto all'Inter a causa della tecnologia. Tecnologia canaglia, come direbbe qualcuno. Abbiamo il nostro inviato Camillo De Michelis. Ciao Camillo.
22: Ciao Claudio, buongiorno.
0: Camillo, come stai? Ma lo sai che il nostro video di ieri sera di commento alla giornata di campionato su tuttojuve.com sta andando per la maggiore?
22: Ah, meno male, meno male. Ogni tanto diciamo qualcosa di buono allora.
0: Ogni tanto, come tanto. Sì, Ogni tanto, sì, non scherziamo.
22: Noi sempre, ma per qualcuno sì. Ogni tanto, ecco.
0: Intanto, vedi che poi Fabio D'Alecco dice: visto la chiacchierata che ha portato bene nel discorso giorno di compleanno. L'avevo detto che Vlahovic dall'inizio ha fatto gol subito. Però la differenza, caro Camillo, è che Di Francesco dice: ma come li ho preparati? A come la Juve batte il calcio d'inizio? Sì, però lo schema è riuscito che c'è Vlahovic, perché non era mai riuscito prima.
22: Perché abbiamo occupato l'area, diciamo che poi lo schema ha dovuto trovare una soluzione d'emergenza, Claudio, perché l'idea era liberare Kopmeiners, poi Kopmeiners ha tenuto viva la palla e bravo Cambiaso a metterla subito in mezzo, bravissimo Vlahovic a stoppare in mezzo a 200 gambe, resistere a una trattenuta e buttarla dentro, ecco. Ma nel primo tempo hanno fatto tante buone cose. Diciamo che poi ci sono stati i soliti errori, perché con Seisao non deve tirare ma deve metterla in mezzo e andare 2-0, perché poi dobbiamo chiudere le partite, tutte cose che purtroppo abbiamo visto già in questa stagione, Claudio. Noi a Lecce abbiamo fatto una buona partita, però non è che posso dirti che abbiamo imparato dalla lezione di Verona, sostanzialmente abbiamo fatto più o meno poi sempre gli stessi errori. Solo che questa volta è andata bene, perché subito dopo il gol ci addormentiamo e Di Gregorio deve fare una parata mostruosa, perché poi a metà del secondo tempo di nuovo Kalulu e Kelly, passaggio superficiale, Andrei è solo davanti a Di Gregorio, quindi commettiamo soliti errori sia in fase difensiva e in fase offensiva, ci divoriamo 360 gol, poi qualcuno ce l'annullano pure. Insomma, anche con un 3 contro 1 riusciamo a passare la palla a Lecce, insomma, tutte cose che abbiamo già purtroppo visto, ma non solo questa stagione, nel corso di questi anni.
0: Secondo te con Seisao, quando ha esultato dopo il giallo, con chi ce l'aveva?
22: Ma credo volesse dare un segnale alla squadra, non si molla, si combatte, e quindi sai, come quando noi difensori fanno un salvataggio difensivo e si gasano, ecco che abbiamo voluto fare quella roba lì. Diciamo, era
0: Solo io ci ho visto un messaggio all'arbitro.
22: No, un po' magari anche all'arbitro, diciamo che io sono rimasto più o meno ai numeri del primo tempo, poi non li ho controllati dopo, però fino al decimo del secondo tempo avevamo tipo fatto 7 falli noi e 0 loro, però diciamo che è surreale che in una partita in cui comunque la Juventus domina per larghi tratti del match ha fatto il doppio o forse anche il triplo del fallo di Lecce, e onestamente questa è una cosa un po' particolare,
0: Falli finali, 7 falli in Lecce, 18 la Juve.
22: Capisci che siamo quasi al triplo. Perciò magari insomma, qualcosa non l'ho proprio capita, però sai, se metti Colombo dopo tutto quello che sta succedendo, te lo cerchi, cioè è inutile, Non c'è nulla da dire. Se metti Doveri a fare Spezia Pescara, con tutto il rispetto per Spezia Pescara, entrambe poi retrocesse, e invece metti Colombo a fare la Juve, è normale che ci sia sospetto, ma non perché è normale, cioè non c'è nulla da dire. Prima no, Claudio, quando vedevamo noi Doveri dicevamo è un arbitro favorevole all'Inter, perché ti ricordi lo Zainetto e robe varie, adesso abbiamo scoperto che è un arbitro sgradito all'Inter e ci viene dato infatti quello gradito all'Inter, che poi ripeto, magari Colombo è totalmente estraneo a tutto, perché magari Colombo è totalmente estraneo a tutto, ma in un'inchiesta degli arbitri, quando vengono fuori determinate cose nei due capi d'accusa contro l'Inter, cercare di scegliere Colombo è veramente per cuori forti, o mi verrebbe anche un altro termine, ma non è giusto dirlo.
0: Bravo, non è giusto dirlo, non lo diciamo anche se lo pensiamo. Ma senti un po', ma quel Vlahovic che a fine partita con il ghigno, perché Spalletti ha detto lui c'ha il ghigno, a domanda risponde, non lo so, vediamo se sono ancora della Juve. Cosa fa? Prende tempo? Siccome ha fatto 2 gol gli è tornata la voglia di chiedere più soldi?
22: Esatto, Claudio, è così. Adesso magari stanno arrivando anche delle chiamate in più rispetto a prima, dei sondaggi, io questo non lo so, però è normale che in questo momento lui possa di nuovo tirare l'acqua al suo mulino. È così il calcio. Magari due settimane fa il telefono era completamente fermo all'unica chiamata della Juve, e invece adesso c'è la possibilità invece che ci possano arrivare altre chiamate. È normale, in più o meno due tempi e qualcosa in più ha fatto due gol, e quindi in questo caso di nuovo la forza contrattuale è un pochettino più dalla sua parte, però la Juventus deve cercare di trovare un accordo, intanto per Spalletti, ma non per me, per te, per i nostri ascoltatori da casa, per i fan di Vlahovic o altro. Cioè, Spalletti ha abbastanza espresso il suo pensiero nei confronti di Vlahovic e quanto vorrebbe rinnovare Vlahovic. Quindi da questo punto di vista ti dico che secondo me la Juventus dovrà fare un tentativo e dovrà arrivare ad Ama per il suo allenatore. Se non dovesse arrivare ad Ama, a quel punto potrebbe esserci un problema nel cercare di placare Spalletti, perché sai, Claudio è arrivato e ha detto io ho una punta e non gli è arrivato nessuno. Poi ti dice io voglio rinnovare Vlahovic, non rinnovi Vlahovic, capisci bene che poi a un certo punto lui ti dice senti, ascolta, ma mi stai prendendo in giro. Allora
0: attenzione, ma tu ci vedi questo Spalletti un po' alla Tudor? Però Tudor venne cacciato, però lui c'ha l'amico che è il proprietario.
22: No, il discorso è che Tudor non lo voleva nessuno, e invece Spalletti almeno tre quarti della dirigenza lo vuole al 150%, quindi da cosa, in dirigenza dico, aggiungo anche proprietà, la proprietà è chiaro ed evidente, no? Tutti i messaggi di Elkan, in tutti c'è la parola Spalletti, e questa è una cosa diversa rispetto al passato. Tudor invece è rimasto perché non sapevamo più che pesci pigliare, questa è una cosa chiara. Il problema è che quando non sai che pesci pigliare magari non fai un triennale, ecco, questo poteva essere un pensiero un pochettino più semplice, però da un punto di vista dell'uomo immagine Juve, io credo che ci siano delle cose abbastanza evidenti, no Claudio? Spalletti e Chiellini sono due punti di forza della Juve, come lì è un punto di domanda della Juve, è inutile.
0: Quindi gli altri che fanno il mercato non è Ottolini, è come lì.
22: Ma Ottolini fa il mercato, poi però si passa sempre con il passo finale, i contratti firmati, si arriva sempre a Comolli. Si arriva a Comolli, quindi io adesso non so bene le dinamiche perché non lavoro lì, però ad esempio no, Ottolini fa tutti gli incontri possibili e immaginabili con Jorge Mendes per arrivare a Bernardo Silva, poi l'ultimo decisivo va a farlo come lì. L'ultimo, quello decisivo, quello della firma del contratto, quello del sì o no, ci va come lì, perché poi inizia a parlare.
0: È un po' come che il Rubini arriva bene.
22: È un po' come, ma nello stesso tempo Giunto li faceva tutte, quello è stato un errore, no? Permettere a Giunta di fare tutto, soprattutto anche il settore giovanile. Ma il discorso è stato che a un certo punto lui intavolava tutto, poi arrivava Scanavino e fermava. Solo che Scanavino non aveva tutte queste competenze e quindi dava tutti i poteri a Giunta e si metteva solo a firmare. Però poi alla fine a dare tutti i poteri alla persona abbiamo fatto i disastri. E quindi è uguale lo scorso estate, perché poi alla fine ha fatto gran parte delle cose come lì, perché in un attimo è passato da direttore generale ad amministratore delegato, e questo è un altro errore perché comunque bisogna secondo me pensare che alla Juventus non puoi fare una scalata del genere in due mesi, soprattutto sbagliando tutto, perché poi alla fine ha sbagliato tutto nel mercato. E quindi in questo caso credo che sia evidente, no, che ci sono delle situazioni dove bisognerà cercare di capire bene che tipo di equilibrio ci sarà. Io non so dirvi, l'ho detto venerdì e lo confermo oggi, non so minimamente dirvi oggi se ci saranno cambi o no. Io questo non lo so, perché è difficile perché non ci sono notizie, perché sul futuro di Como lì le cose le sa solo John Elkann, quindi in questo caso non è che possiamo sapere molto.

0: Per adesso io
1: scusa, ma scusa una cosa, No, io ho capito il messaggio Spalletti, però per esempio Indis, che è la nostra stella, non ce l'ha quella faccia lì, eh.
0: Ho capito, però sai, prima di chiederla a Ildiz, ti dico, non lo so, che vedo con Seisao che viene preso a muso duro da Banda, da Ramadani e di nuovo da solo in mezzo al campo. Da solo in mezzo al campo. Il capitano? Se ti faccio un esempio che della partita di ieri, che secondo me è top a livello di carattere di un giocatore esperto, tosto, tignoso, no? Il Milan, per un calcio d'angolo, che tra l'altro c'era, accerchia Zufferli ieri, lo accerchia, era fine primo tempo. Arriva Kolasinac, che non c'entra niente, è da torto, perché ha torto, perché la palla la deglia in maniera evidente, deve tirare, e fa, dopo guarda l'arbitro e fa, ma scusa, è normale? Da tutto in mezzo, è normale? E questo è già saper come protestare, come influenzare l'arbitro, andare a rompere, a fare un battibecco, cioè e protestare bene e farsi sentire. Noi vediamo Banda e Ramadani che onestamente di fare la lotta alla Juve, la partita della vita, dopo 5 minuti vanno addosso a Conceição, minacciano Conceição e noi a guardare. E ogni anno capita questa roba. Questa roba qua capita da probabilmente Juve-Roma l'anno di Di Maria, di Pogba e Paredes, no? Dove a un certo punto accerchiano Vlahovic ed è solo contro la Roma. La prima volta è capitata lì, quell'anno lì. Sono passate tante stagioni,
1: Sì.
0: E purtroppo sai, invece con Seisao, che ti cito, no, nelle facce un pochettino più importanti della Juve, cosa fa? Prende un giallo, l'impastisce e esulta, e che ha quel ghigno lì, ha quella cattiveria lì, poi sbaglia tante altre cose, ma quella cattiveria, certo, quel ghigno ce l'ha.
1: No, no, è chiaro. Marco da Crema dice una cosa illuminante, secondo me. Ciao Claudio Camillo, stamattina solo un messaggio di critica per la Juve. Avete visto cosa combina un risultato positivo? Certo, perché la partita con Lecce è un po' la falsa riga del Verona, però hai vinto e cambia tutto.
0: Esattamente. Ma infatti la cosa che noi dobbiamo fare, Claudio, e invece cercare di lavorare sulle criticità della partita con il Lecce e cercare di battere forte su questa mancanza di cattiveria, cercare di battere forte su questa superficialità, cercare di battere forte su la questione che non riusciamo a gestire una partita senza non avere l'ansia sul fatto che non lo so, Zegrova fa una giocata illuminante nel finale, poi a Bogà in porta e riesce a passarla a Lecce, o non lo so, Kalulu che fa fallo a un minuto dalla fine vicino alla nostra area, cioè tutte cose che non sono buone, non sono giuste, perché noi ci stiamo giocando la vita calcistica e non possiamo essere lì, però abbiamo vinto, siamo terzi, ma non è cambiato nulla dalla scorsa settimana, Claudio. Non è cambiato nulla. Perché
1: è cambiato che c'è sotto il Milan e non davanti, quindi c'è una squadra in più.
0: Sì, però poi da dietro abbiamo meno uno come
1: no, certo, però c'è un'altra squadra dietro che deve vincerle tutte e due, altrimenti se non le vince noi può bastare un pareggio e una vittoria.
0: Sì, però sai, noi dobbiamo pensare che ci giochiamo la vita, cioè ci giochiamo la vita, e quindi devi entrare in campo con, non lo so, con Seisao, che ripeto, uno dei giocatori che a me piace di più, ma quando hai la palla tendenzialmente più sul destro che sul sinistro e hai Vlahovic a porta vuota dopo 5 minuti dall'1-0, la metti in mezzo, vai a 2-0, la chiudi.
1: Chiaro.
0: Cioè, è questo lo step che devi fare. Oh, palla mezza e mezza Kalulu Kelly al 60esimo, quant'era, 70esimo, la spari fuori dal via del mare, non che la passi tra Kelly e Kalulu di nuovo e quello ci ruba la merenda e va in porta. Sono questi,
1: esatto,
0: gli step
1: invece
0: da
1: lei
0: fare.
1: Tu ti arrabbi, quando ci rubano la merenda ti arrabbi, mi sa che eri uno che a scuola mangiava le merende. Senti un po', Camillo, ma com'è sta cosa che Ildiz, secondo Spalletti, ha giocato bene perché ha fatto 4 recuperi difensivi? Quindi al 10 gli chiediamo i ripiegamenti difensivi?

0: Beh, l'esempio è Kvara. L'esempio è Kvara.
1: Cioè... Ma non avevamo detto che nel calcio moderno il 10 non fa i recuperi difensivi?
0: Questo no.
1: Allora.
0: Io no. Cioè, nel senso, l'esempio è la squadra più offensiva al mondo, il Paris Saint Germain. Credo, no, possiamo metterla nelle squadre, tra le squadre più offensive.
1: Ma non lo so, ero rimasto che bisogna giocare sempre all'attacco e quindi bisogna dare libertà agli attaccanti e non importa la fase difensiva. Ero rimasto così ultimamente.
0: No, perché poi comunque il Paris Saint-Germain ha dimostrato anche di saper difendere, di fare anche determinate cose particolari, no? Come buttare la palla fuori deliberatamente in determinate zone di campo per cercare di togliersi da magari situazioni difficili. Quindi ti dico, no, noi dobbiamo guardare i modelli, perché noi abbiamo questa arroganza di pensare che il calcio l'abbiamo inventato noi e lo sappiamo fare solo noi, ma noi dobbiamo andare a guardare i modelli che in questo momento stanno premiando. I modelli che in questo momento stanno premiando sono i modelli in cui giocano a pallone, i modelli offensivi, ma i modelli offensivi hanno anche dei momenti in cui devi saper difendere, Claudio. Devi saper difendere, perché il calcio è fatto di attacco e difesa, e quindi devi, cioè, non puoi non saper difendere. Il discorso è che credo, no, che in questo momento qua, nel calcio moderno, ci sia una diversa mentalità. Non puoi solo difendere, ecco, non puoi solo difendere e poi attaccare una volta e vincere, perché certo. Questo modello qua, che è nostro, ha portato a un esempio clamoroso che a noi ha fatto molto godere, perché è Paris Saint-Germain-Inter, Claudio. Se pensi solo a difendere, te ne prendi 5 e vai a casa. Invece bisogna saper difendere e attaccare, ma ovviamente per difendere devi avere sacrificio dei tuoi attaccanti. Se Eric Kvaratskhelia, che in questo momento è uno degli esterni più forti al mondo, che difende come un terzino in alcuni momenti, lo fa anche due, lo vedi anche magari a volte un po' meno a Dembélé, capisci che comunque è un sistema totale, e quando un sistema diventa totale poi il modello è fruttuoso come quello del Paris Saint-Germain.
1: Sistemi di modelli, ne parlerà Camillo De Michelis oggi pomeriggio. Ciao, grazie Cami.
0: Ciao Claudio, grazie a te.
1: Grazie a Yves, grazie a tutta la chat. Attenzione, la Juventus in borsa apre più 1,98%. Quindi chi di voi ha delle azioni deve essere contento. Grazie, a domani.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianco. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Onestini, lunedì 11 maggio inizia una nuova giornata e una nuova settimana in casa Juventus, con tante notizie positive provenienti dal weekend, dalla vittoria in casa del Lecce alla partita di ieri sera nel posticipo della domenica di Serie A. Tra Atalanta e Milan, o meglio tra Milan e Atalanta, dove a San Siro i bergamaschi riescono a sconfiggere la banda di Allegri, e questo significa che la Juventus passerà questa giornata da terza in classifica. Si parla proprio di questo su Tutto Juve in un articolo di ieri sera. Serie A, il Milan crolla a San Siro sotto i colpi dell'Atalanta, 2-3, la Juventus resta terza, l'Atalanta firma un successo pesante a San Siro e chiude la domenica della 36esima giornata di Serie A, superando il Milan per 3-2, una partita che la squadra di Palladino ha controllato per lunghi tratti, salvo poi rischiare un pochino nel recupero dopo la reazione tardiva dei rossoneri. Un grandissimo approccio sin dall'inizio da parte dei bergamaschi, che trova subito il gol con Ederson dopo pochi minuti, poi arriva anche il raddoppio sempre nel primo tempo con Zappacosta alla mezz'ora di gioco, Raspadori firma il tris a inizio secondo tempo, poi nel finale il Milan prova a reagire con il gol di Pavlovic e poi il calcio di rigore trasformato da Nkunku nel recupero. Finisce 2-3 però, e questo fa sorridere la Juventus, perché dal punto di vista dell'Atalanta il cammino europeo resta legato anche alla Coppa Italia. Servirà una vittoria dell'Inter contro l'Inter per garantirsi almeno un posto in Europa. Il Milan invece non riesce a rispondere alla Juventus, che si conferma quindi terza. Dopo il successo contro il Lecce, i rossoneri rimangono fermi a 67 punti, gli stessi della Roma, che è riuscita anche con un po' di fortuna nel finale a vincere contro il Parma. La formazione di Allegri conserva il vantaggio su quella di Gasperini soltanto grazie agli scontri diretti. A proposito di Gasperini, Roma che ieri è riuscita a vincere con lo stesso risultato dell'Atalanta, 2-3, con il gol di Malen che ha aperto le marcature, poi il gol di Strefezza oltre a quello di Keita, con quest'ultimo all'87esimo per il 2-1, poi al 94esimo il pareggio della Roma con Rensch e il calcio di rigore di Malen al minuto 101 per la vittoria dei giallorossi. Ma insomma, quello che conta è che la Juve adesso è terza e può sorridere, senza però sedersi sugli allori, perché mancano due partite estremamente complicate, insidiosi e importanti, come quelle contro Fiorentina e Torino. Tra l'altro Juventus, che dalla partita contro Lecce si porta anche dietro dei numeri, dei dati interessanti. Juventus difesa blindata fuori casa, record che mancava dai tempi di Massimiliano Allegri. La vittoria ottenuta al Via del Mare contro Lecce grazie alla rete di Dusan Vlahovic conferma non solo il buon momento della Juventus, ma anche la ritrovata compattezza difensiva della squadra bianconera. Secondo i dati diffusi da Opta, la Juventus è riuscita a chiudere senza subire reti per 4 trasferte consecutive in Serie A, un risultato che non si registrava dalla striscia compresa tra ottobre del 2022 e gennaio del 2023. L'ultimo precedente risaliva infatti al periodo in cui sulla panchina bianconera sedeva Max Allegri, segnale di una fase di nuova solidità lontana dall'Allianz Stadium. A Lecce è bastato il gol firmato da Vlahovic per conquistare 3 punti preziosi, ma a fare notizia soprattutto la continuità mostrata dal reparto arretrato, protagonista di una serie positiva che sta diventando uno dei punti di forza della Juventus in questo finale di stagione. E a proposito di Vlahovic, si concentra proprio sull'attaccante serbo il primo piano di questa mattina su Tutto Juve di Massimo Pavan. Entusiasmo Vlahovic, ma grosso interrogativo che non piace. La vittoria contro Lecce ha riportato grande entusiasmo in casa Juventus, ma lascia comunque dei punti interrogativi, perché quanto visto nelle ultime partite e soprattutto l'impatto avuto da Vlahovic apre inevitabilmente riflessioni profonde sulla gestione tecnica e societaria del club bianconero. Dispiace dover per prendere posizioni nette, soprattutto nei confronti di una società che in molti momenti è stata sostenuta e difesa, ma alcune evidenze non possono più essere ignorate. La gestione legata al rinnovo di Vlahovic e alle scelte offensive della Juventus continua infatti a lasciare enormi dubbi. Il serbo nelle ultime due partite ha dimostrato esattamente cosa significhi essere un attaccante da Juventus: fame, rabbia agonistica, leadership e spirito di sacrificio. Anche contro Lecce, al di là degli errori sotto porta, Vlahovic ha dato segnali chiarissimi, ha lottato su ogni pallone, ha guidato la squadra emotivamente, si è preso responsabilità e ha trasmesso quella cattiveria che troppo spesso è mancata alla Juventus in questa stagione. E proprio questo il punto centrale: non conta soltanto il gol, conta anche l'atteggiamento, conta vedere un giocatore che vive la partita con tensione, rabbia e voglia di trascinare i compagni. Vlahovic ha mostrato tutto questo, ha fatto capire come si combatte, come si gestiscono i momenti pesanti e cosa significhi giocare con mentalità da Juventus, ed è inevitabile quindi che le critiche si spostino verso chi ha gestito determinate scelte durante l'estate, perché alcune decisioni oggi appaiono incomprensibili, soprattutto vedendo il rendimento di altri giocatori offensivi che non sono riusciti a dare né leadership né personalità alla squadra. La sensazione è che in certi momenti si sia perso completamente il contatto con ciò che rappresenta davvero il mondo Juventus: pressione, responsabilità, fame e capacità di reggere il peso della maglia. E proprio per questo il motivo per cui il club dovrà fare riflessioni molto serie in vista del futuro, perché perseverare negli errori rischia di diventare estremamente pericoloso, soprattutto in una realtà dove i risultati e la mentalità devono sempre venire prima di tutto. La Juventus ha bisogno di tornare a costruire una squadra fatta di giocatori affamati, determinati e pronti a trascinare il gruppo nei momenti difficili, e la prestazione di Vlahovic a Lecce, al di là dei gol sbagliati, ha ricordato a tutti quale debba essere il vero spirito bianconero. Questo il primo piano di Massimo Pavan su tutto Juve. Noi andiamo ad analizzare anche le prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi, a partire come al solito dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra sul crollo del Milan a San Siro contro l'Atalanta. Buio Milan, si legge appunto nel titolo della prima pagina. Fischi a San Siro, Champions a rischio, buio Milan. L'Atalanta domina e va 3-0, il diavolo si sveglia alla fine, Leao disastroso e squalificato, Allegri dice momento duro. E questo si parla, di questo si parla del Milan, mentre in taglio basso si parla dell'Inter. Mercoledì la finale di Coppa Italia, l'Inter dei big per il doblete, Sarri prepara un'altra Lazio, visto che Inter e Lazio si sono affrontate proprio molto di recente e insomma si è vista una differenza tecnico-tattica non indifferente. In taglio alto si parla anche della Roma: Roma da pazzi, Super Malen è quarta, e poi il Como storico è già in Europa. Parma ribaltato con l'olandese Malen al minuto 101, l'addio di Dybala, dice al derby saluto l'Olimpico, facendo intendere che molto probabilmente, non l'ha detto chiaramente ma l'ha fatto capire, Dybala con ogni probabilità lascerà la Roma a fine stagione, e si pensa ad un trasferimento in Argentina con il Boca Juniors che lo attira, dove gioca il compagno di nazionale Leandro Paredes. Prima pagina anche del Corriere dello Sport, gioca anche un po' sul gioco di parole tra Malen e Milan: più Malen meno Milan, si legge. Bagarre Champions, Doniel ribalta il Parma 2-3, l'Atalanta sbanca San Siro, sempre 2-3. Roma da impazzire, gol al 101esimo minuto, Allegri crolla e Gasp lo aggancia, l'ex Aston Villa fa ancora la differenza, 13 gol in 16 partite, segna anche Rensch, Ederson, Zappacosta e Raspadori inguaiano Max, non bastano Pavlovic e il rigore di Nkunku, contestati i giocatori e l'amministratore delegato Furlani da San Siro. Calendario rivoluzionato domenica con il derby, altre 3 o 4 gare alle 12.30, questa è la possibilità secondo il calendario tanto criticato soprattutto dagli allenatori, soprattutto da Maurizio Sarri. Sfida al Bologna alle 20:45. Napoli, Conte può chiuderla stasera con 3 punti e qualificato in Champions. Di Lorenzo torna titolare dopo 100 giorni. Mercato, Manna piomba su Hila e Kalaili. Centrocampo super nell'Inter, 33 gol da Zielinski e Mkhitaryan. Un Inter da doblete, mercoledì la finale di Coppa Italia con la Lazio. Il 29% delle 113 reti totali porta la firma di trequartisti e mediani, solo Frattesi a secco. L'analisi del Corriere dello Sport sull'incisività dei centrocampisti dell'Inter. In taglio basso si parla anche del Barcellona, assegnata la Liga Barça campione in faccia al Real Madrid. Premier, trionfo vicino, l'Arsenal c'è quasi. E poi anche il tennis a Roma, Musetti e Darderi, sì, Sinner alle 15, Lorenzo vince in lacrime, aiutato dal pubblico, Luciano batte Paul, oggi anche Jannik a caccia degli ottavi. Questo è il quadro della prima pagina del Corriere dello Sport. Juve, i diktat di Lucio invece si legge in prima pagina su Tutto Sport. Dal trequartista al rinnovo di Vlahovic, Spalletti avanza richieste chiare alla società. In retroscena dello sfogo di Lecce, il tecnico invoca la fumata bianca per Dusan Vlahovic. Non si può giocare senza uno così. E rinforzi di spessore, Elkan da Taormina gli telefona per rassicurarlo, ma c'è da trovare l'intesa operativa con Comolli a fronte di obiettivi comuni per il serbo. Vertice in settimana, le fratture interne alla società contribuiscono non poco al collasso del Milan. Squadra, 5 sconfitte nelle ultime 10 partite e 3 gol fatti nelle ultime 6. Quando è finito il sogno di contendere lo scudetto all'Inter, è iniziata la frana che può travolgere perfino la qualificazione in Champions, unendo il disastro economico al tracollo sportivo, scrive il direttore di Tutto Sport Guido Vacciago. Per quanto riguarda la situazione in casa Milan, infatti si parla proprio del Milan in taglio alto. Tonfo shock con l'Atalanta, 2-3 e dura contestazione e bagarre Champions. Milan, che inferno, i rossoneri prima affondano poi sfiorano una clamorosa rimonta, ma col secondo KO di fila lasciano il terzo posto alla Juve e si vedono raggiunti dalla Roma, protagonista di un pazzesco 2-3 a Parma. Tra le polemiche, il Napoli stasera può mettere al sicuro la qualificazione. In corsa anche il Como, che intanto festeggia un traguardo storico, la prima volta di sempre in Europa. Si parla di spalla su Tutto Sport anche del Torino. Cairo vuole ridurre il monte ingaggi, Spinatoro, Zapata può andarsene, il capitano trascina tutti ma guadagna 2,5 milioni a stagione, da Versa lo ritiene fondamentale, però anche lui è in bilico, tantissima incertezza in casa a Torino anche in vista della prossima stagione. Sulla prima pagina del QS, del quotidiano sportivo, si parla del Milan, passa la Dea a San Siro, 2-3, quarto posto a rischio per Max, incubo Milan, rabbia e fischi. Di spalla si parla della Roma, Malen al 101esimo, stende il Parma, Gasp colpo da Champions. In taglio basso la Cremonese coglie la chance, batte il Pisa con 3 reti, ora il Lecce è a 1 punto. E poi lo storico traguardo, il Como in Europa, basta Duvicas per fare festa, successo di misura dei lariani a Verona. Fabregas dice voleremo ancora più in alto. Noi andiamo a sentire invece l'analisi di Sandro Sabatini, che ha parlato di Lecce Juventus e soprattutto ha parlato sul suo canale YouTube della situazione legata a Dusan Vlahovic.
1: Quanto vale Dusan Vlahovic? Tanto, tantissimo, anche se un numero è difficile dirlo, perché si tratta di mettere assieme tante componenti e tanti numeri, per esempio 12, il numero dei secondi trascorsi a Lecce per il gol che ha deciso la vittoria della Juventus 1-0 su Lecce, partita importantissima perché consente alla squadra di Spalletti di arrivare, di approdare, di arrampicarsi fino al terzo posto, almeno per una notte davanti al Milan. Un successo importante, quello autografato da Dusan Vlahovic, anche perché la partita, la trasferta di Lecce, era sulla carta quella più insidiosa per la Juventus, visto che le prossime saranno contro avversari indubbiamente demotivate, anche se sia la Fiorentina sia il Torino troveranno motivazioni nella storica rivalità che intercorre tra loro e appunto la Juventus. A proposito di storia, con 12 secondi per il gol, Dusan Vlahovic stabilisce anche un record nella storia ultracentenaria della Juventus, ma di questo queste statistiche legate al passato interessa poco ai tifosi, perché è molto più interessante e anche incisiva l'attualità, che prende due direzioni. Una riguarda semplicemente, si fa per dire, la Juventus, che attende la missione alla Champions League per ottenere quei milioni che sarebbero necessari per un mercato necessario, scusate la ripetizione, e anche ad altezza di Juventus, soprattutto per il ruolo di centravanti. E qui entra in gioco di nuovo il futuro di Dusan Vlahovic, perché con tutto il rispetto per David e Openda, Vlahovic è un giocatore che forse in una notte come la notte di Lecce, con il gol segnato dopo 12 secondi, fa guadagnare alla Juventus quei 75 milioni, secondo le stime di Spalletti, che sono i soldi che arriverebbero dalla partecipazione alla Champions League. Considerato quanto è costato Openda, più lo stipendio, con la buona entrata di David, più lo stipendio, praticamente quei 75 milioni, aggiungendo anche Zegrova, erano i soldi che erano volati via, appunto, per i tre acquisti firmati dalla gestione Comolli, che hanno indubbiamente deluso. Ma Vlahovic adesso è in scadenza di contratto, mancano due partite alla fine del contratto di Dusan Vlahovic, e allora, se si chiede ai tifosi della Juventus, deve essere rinnovato? Sì, soprattutto adesso, lo dicono tutti, perché ha segnato il gol che potrebbe essere quello più importante del campionato, perché è stato presente in partita, perché ha giocato tanto, ha sbagliato anche tanto, però va detto, però è stato sempre presente, è stato un trascinatore. Vlahovic in certe serate, in certe partite, è proprio il classico giocatore di personalità che gode a sentirsi il trascinatore di tutta la squadra e di tutti i compagni. Si esalta nella sua autostima, che sfiora la presunzione, a diventare quello a cui tutti si rivolgono, a cui tutti danno il pallone, perché convinti che una giocata di forza, di potenza, di prepotenza arriverà. Ma ha sbagliato anche tanto, va detto, perché pure nel contesto di una partita davvero protagonista e davvero numero 9, Vlahovic ha sbagliato alcune conclusioni, Spalletti si è anche arrabbiato ed è andato in fuorigioco nei gol che potevano essere del momentaneo 2-0 e poi sono stati entrambi annullati giustamente dal VAR, cioè il raddoppio subito di Vlahovic dopo pochi minuti del secondo tempo e quello poco più tardi di Kalulu. In entrambe le occasioni proprio Vlahovic era in fuorigioco. Qual è il prezzo giusto per tenere Vlahovic? Senza dubbio non potrà la Juventus arrivare a un contratto che però non va equivocato. Tutti parlano di 12 milioni per Vlahovic. In realtà il centravanti serbo prende 8 milioni di base, di stipendio fisso, più 4 milioni di bonus, che non diventano automaticamente 12, che non va subito all'incasso con quei 4 milioni, perché c'è una parte che è legata per esempio allo scudetto, una parte che è legata anche alle prestazioni individuali. Insomma, Vlahovic guadagna comunque tanto, e anche semplicemente 8 milioni, cioè la base del suo stipendio, sembra che sia una somma alla quale la Juventus fa fatica ad arrivare, però li vale Vlahovic. Questa è la realtà. Vlahovic vale i soldi che guadagna, e per testimoniare che il suo valore è proporzionato anche allo stipendio, bisogna fare semplicemente dei riferimenti legati al passato, quando Vlahovic venne acquistato dalla Juventus, ma se non fosse arrivato in bianconero per sua scelta, spingendo per questa soluzione, sarebbe comunque andato dove poteva andare per scelta, per esempio all'Arsenal, se non sbaglio. E adesso li vale, perché se non glieli dà la Juventus quegli 8 milioni per il rinnovo del contratto, li trova comunque in Premier League, o forse magari anche in Italia, questo è tutto da vedere, ma comunque li trova.
0: Queste erano le parole, l'analisi di Sandro Sabatini con la questione legata a Dusan Vlahovic, che sicuramente divide tanto gli opinionisti, soprattutto in ambiente juventino. Leggiamo proprio di Vlahovic su Tutto Juve: summit decisivo, Elkan scende in campo. Vlahovic, Juve, summit decisivo dopo la Fiorentina, Elkan scende in campo per il rinnovo Due gol, 4 punti e un messaggio chiarissimo alla Juventus. Dusan Vlahovic è tornato protagonista e ora il suo futuro torna al centro del progetto bianconero. Dopo le reti contro Verona e Lecce, l'attaccante serbo ha riacceso la corsa Champions e convinto anche Luciano Spalletti, che considera il numero 9 una pedina fondamentale per il nuovo corso juventino. Alla Continassa il tema è diventato prioritario. La Juventus prepara infatti un summit con l'entourage del bomber serbo per discutere rinnovo e prospettive future. Un incontro che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni e che vedrà coinvolto anche John Elkann, deciso a sostenere le richieste del tecnico e a evitare una separazione che rischierebbe di complicare i piani bianconeri. Nodo ingaggio, la strategia di Elkann. Il vero ostacolo riguarda l'ingaggio. La Juventus non vuole superare determinati parametri salariali per mantenere equilibrio all'interno dello spogliatoio. Per questo motivo prende quota l'ipotesi di un rinnovo più breve, una soluzione che permetterebbe a Vlahovic di rilanciarsi ulteriormente e ai bianconeri di trattenere un attaccante decisivo senza stravolgere i conti. Elkann intanto continua a monitorare personalmente la situazione. Il numero uno del club sa bene quanto il serbo sia importante per Spalletti e per il futuro della Juventus. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. E per tornare su quello di cui parlavamo anche prima, ovvero la difesa, Juventus difesa da record in Europa. Bremer guida il muro di Spalletti nella corsa Champions. La Juventus si aggrappa alla sua difesa per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Se i gol di Dusan Vlahovic stanno trascinando i bianconeri nel finale di stagione, il vero punto di forza della squadra di Spalletti è diventata la solidità difensiva, un muro quasi invalicabile che ha riportato la signora tra le migliori d'Europa. Negli ultimi 2 mesi la Juventus ha subito appena 2 reti in campionato, numeri che certificano la svolta arrivata dopo il periodo nero tra eliminazione europea e pareggio spettacolare contro la Roma. Da quel momento Spalletti ha cambiato marcia, ritrovando equilibrio e compattezza. Il leader è Bremer, al centro della rinascita c'è Gleison Bremer, tornato ai suoi livelli migliori dopo l'infortunio. Il difensore brasiliano è diventato il simbolo della ritrovata solidità juventina insieme a Pier Calulo e Lloyd Kelly, protagonisti nella crescita del reparto arretrato. Determinante anche il contributo di Federico Gatti, autore del gol decisivo nei minuti finali contro la Roma, rete che oggi vale il vantaggio sui giallorossi nella corsa Champions. Juventus, migliore difesa d'Europa negli ultimi mesi. I numeri parlano chiaro: dal 7 marzo al 9 maggio la Juventus ha concesso soltanto 2 gol in 9 partite di Serie A. Un rendimento difensivo che non ha eguali non solo in Italia ma anche nei principali campionati europei. La squadra di Spalletti ha fatto meglio di club come Arsenal, Lille, Leeds United e Nottingham Forest, confermando una crescita impressionante nella fase difensiva. Fiorentina e Torino, le ultime tappe verso la Champions, scrive la Gazzetta dello Sport. Ora restano 2 partite decisive contro Fiorentina e Torino. Blindare ancora una volta la porta potrebbe avvicinare in maniera definitiva la Juventus alla qualificazione alla prossima Champions League. Con Vlahovic ritrovato davanti e una difesa tornata di ferro, Spalletti vuole completare la missione europea, profilo molto apprezzato dal tecnico bianconero, lo riporta la Gazzetta dello Sport, appunto, con una Juventus che si affida sia ai gol di Vlahovic. Questo è quello che, diciamo, fa più scalpore, fa più notizia, ma anche la fase difensiva, il miglioramento del reparto arretrato per Spalletti potrebbe veramente fare la differenza. Andiamo a sentire invece le parole di Antonio Barilla della Stampa, che ieri a Domenica Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera e ha parlato della partita contro Lecce e anche della situazione del mercato.
2: Beh, è stata una partita anomala nello sviluppo, perché dopo la partenza bruciante sembrava una discesa, in certi momenti non lo è stata, 2 gol annullati hanno impedito che lo fosse, ma come dico sempre in questi casi, non me lo rimangio assolutamente, nonostante le differenti visioni che ci sono, conta il risultato. Aver portato questa vittoria da Lecce significa avere ancora il destino nelle proprie mani. Aspettiamo di vedere i risultati delle concorrenti che ancora devono scendere in campo, e quindi è prezioso. Poi per un'identità ancora migliore ci sarà tempo, soprattutto se, come ha rivendicato anche Spalletti, si opereranno finalmente quegli innesti necessari a costruire una squadra che lui non si limiti ad ereditare, ma possa assemblare secondo le sue esigenze esigenze tattiche, ma infatti se ci fai caso lui non ha dato dei dettami, come dire, ha parlato di ruoli. È inevitabile che se si progetta una squadra, specie se vuole essere vincente, se è data fiducia a un tecnico senza neanche avere certezze di una partecipazione alle Champions, vuol dire che si crede in lui, e lui alla fine non ha chiesto una rivoluzione, no? Ha chiesto che si provveda a munire l'attacco di un centravanti importante, e ha chiesto che ci sia un trequartista che sappia sostituire Yıldız, far rifiatare Yıldız. È chiaro che il rinnovo di Vlahovic si inserisce in questo contesto. Ieri abbiamo compreso quanto Vlahovic sia importante. Io dico sempre che il calcio è fatto di opinioni e sono tutte rispettabili, poi però ci sono i numeri. Se uno guarda quanto ha fatto Vlahovic alla Juventus, quanto ha fatto Vlahovic in carriera, quanto ha inciso anche quest'anno nonostante le lunghe assenze per infortunio, io credo che sia stato un errore gravissimo portare un giocatore di questo tipo in piena maturità alla scadenza contrattuale.
0: Queste erano le parole di Antonio Barilla. Noi andiamo ancora su Tutto Juve ad analizzare anche la situazione di una delle rivali principali allo stato attuale della Juventus nella corsa Champions, ovvero il Milan. La Champions scivola via, si legge su Tutto Juve. È un disastro annunciato al netto del finale rocambolesco. Il Milan crolla 3-2 contro l'Atalanta a San Siro e vede allontanarsi quasi definitivamente la corsa Champions. Dopo appena mezz'ora la sfida sembra già scritta. La squadra bergamasca domina con qualità, intensità e velocità, portandosi sul 2-0 subito con Ederson e poi il raddoppio di Zappacosta. Due reti che fotografano perfettamente il momento del Milan. Difesa assente, reparti scollegati e totale mancanza di equilibrio. Dal celebre blocco basso che aveva garantito 24 risultati utili consecutivi non resta più nulla. Gli uomini di Allegri concedono spazio ovunque e ogni accelerazione nerazzurra diventa un pericolo. In avanti la situazione non migliora. Jimenez non riesce a far salire la squadra, Leao fatica e scivola nel primo tentativo di dribbling, simbolo di una serata storta sotto ogni aspetto. A San Siro esplode la contestazione, la curva sud espone lo striscione GF out contro l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Allegri sotto accusa, cambi bocciati e squadra nel caos. Nella ripresa i cambi di Allegri peggiorano ulteriormente la situazione, con un Milan che diventa ancora più fragile e confuso tatticamente. L'Atalanta ne approfitta segnando con Raspadori. Poi nel finale il Milan riesce a riaprirla, ma con poche speranze realmente di rimonta, con i gol prima di Pavlovic e poi di Nkunku, in una serata che effettivamente è stata davvero tragica per il Milan, e la Juventus ne approfitta. La Juventus ne approfitta con un giorno di riposo dopo Lecce. Spalletti pensa già alla Fiorentina e monitora Thuram. La Juventus si gode una giornata di pausa dopo il successo contro il Lecce, ma alla Continassa l'attenzione è già rivolta alla sfida contro la Fiorentina, tappa fondamentale nella corsa Champions. Luciano Spalletti ha concesso 24 ore di riposo alla squadra. Oggi stop agli allenamenti per Kenan Yıldız e compagni, con la ripresa fissata per domani. Nel mirino c'è il match contro la Viola, considerato decisivo prima delle ultime due giornate di campionato. Lo staff tecnico bianconero dovrà però valutare attentamente le condizioni, soprattutto di Kefren Thuram, uscito acciaccato e ora sotto osservazione in vista del prossimo impegno. Thuram è da gestire, la Juventus valuta i tempi di recupero. Le condizioni del centrocampista francese rappresentano uno dei temi principali alla Continassa. Spalletti non vuole correre rischi in un momento cruciale della stagione e lo staff medico monitorerà giorno dopo giorno la situazione del figlio d'arte. La Juventus punta ad avere Thuram al meglio contro la Fiorentina, gara che può indirizzare definitivamente la corsa al quarto posto e alla qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo Champions, la Juve accelera dopo il successo di Lecce. L'entusiasmo è tornato alto nello spogliatoio bianconero. La squadra riprenderà la preparazione con l'obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni fisiche e mentali alla sfida contro la Fiorentina. Secondo la Gazzetta, Spalletti vuole mantenere alta la concentrazione nelle ultime decisive settimane della stagione. Ogni dettaglio può fare la differenza nella volata Champions, e quindi questa era l'analisi su Tutto Juve. Andiamo a sentire le parole invece di Igor Barbazza, passato ieri da Radio Bianconera, sempre da Domenica Sport. anche lui, come Antonio Barilla, ha parlato della partita contro il Lecce e soprattutto ha parlato della questione che si farà sempre più centrale nelle prossime settimane, ovvero quella legata al contratto di Dusan Vlahovic.
3: Nel senso che comunque non è stata una gran bella partita, io speravo in un atteggiamento completamente diverso, invece abbiamo anche sofferto, se vogliamo, a tratti, nel senso che abbiamo guardato la partita, credo tutti, con la preoccupazione che si arrivasse indenni al novantesimo. Per fortuna abbiamo trovato subito quel gol e poi la partita, insomma, l'abbiamo vista e in qualche momento, secondo me, anche sofferta. Diciamo che la Juventus in questo finale di stagione non è più brillante come qualche tempo fa, ma il vero danno l'abbiamo combinato contro il Verona e lì è stata veramente molto molto pesante, perché adesso non dimentichiamoci, lo dicevo anche oggi in altre situazioni, adesso abbiamo Fiorentina e Torino che venderanno sicuramente cara la pelle pur di fare un torto ai bianconeri, quindi non è facile, sono due turni molto molto insidiosi secondo me. Guarda, secondo me le considerazioni da fare sono esattamente due, ovvero la prima, conviene un po' a tutti perché nel mercato di oggi se vuoi un attaccante prolifico di prima fascia costa tantissimo e costa molto anche l'ingaggio. Vlahovic secondo me potrebbe essere la soluzione più immediata in casa, nel senso che comunque l'hai già ammortizzato e se dovesse esserci, mi auguro, una riduzione dello stipendio, potrebbe essere il centravanti da 15-20 reti a stagione, parlo 20 gol a stagione in campionato, quindi potrebbe essere lui la soluzione migliore. Ripeto, questo è un discorso prettamente aziendale. Sotto il profilo del gioco io non sono un grande fan di Vlahovic, però allo stesso tempo, ripeto, insisto, oggi andare su giocatori di un certo calibro, di una certa levatura, diventa una spesa molto molto onerosa e non credo che la società bianconera oggi sia disposta a fare un grande sacrificio economico.
0: Queste le parole di Igor Barbazza. Noi ci spostiamo su tutto mercato web per parlare ancora e per leggere ancora della situazione legata proprio a Dusan Vlahovic, perché si parla di una Juventus che ci proverà e ci riproverà per il rinnovo. Occhio però al ritorno di fiamma del Bayern Monaco. Dusan Vlahovic è tornato a ruggire nel momento cruciale, 2 gol e 4 punti pesantissimi messi a referto in 180 minuti tra Verona e Lecce. La Juventus si aggrappa al suo numero 9 per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Tra cattiveria e anima dimostrate sul campo del Via del Mare in ultima battuta, servirà un plus tra Fiorentina e Torino per tenere a bada la pressione di Roma, Como e Milan. Il nodo rinnovo, il futuro di Vlahovic resta un rebus, il rinnovo di contratto di Vlahovic non è affatto scontato e anzi sembra farsi ogni giorno più complesso. La Continassa parla di un tempo sospeso con un vertice decisivo fissato a fine maggio, subito dopo la chiusura del campionato. Lo riferisce il Corriere dello Sport. La Juventus ha fissato un tetto invalicabile intorno ai 7 milioni di euro, ma la distanza tra domanda e offerta, cioè tra commissioni e premi alla firma, comprendendo appunto questi due aspetti, lascia uno spiraglio all'addio. Quel vediamo pronunciato dal giocatore allo stadio Via del Mare pesa come un macigno, confermando di guardarsi intorno, consapevole di avere estimatori di altissimo profilo pronti a farsi sotto. L'ombra del Bayern e l'appello di Spalletti, la lista dei pretendenti è lunga e prestigiosa. Il Bayern Monaco vede in lui un profilo ideale, anche l'erede naturale di Lewandowski, che ormai è da qualche anno finito al Barcellona, ma non mancano le piste inglesi con West Ham e Manchester United sullo sfondo e proprio dello stesso Barcellona in Spagna. Persino il Milan potrebbe tentare l'affondo qualora Allegri dovesse restare sulla panchina rossonera, lui che con Allegri ha già avuto rapporto alla Juventus. In questo scenario di incertezza arriva però il grido di battaglia di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha lanciato un appello accorato alla dirigenza: trattenere il centravanti fisico a ogni costo, preferendo pochi ritocchi mirati sul mercato, ma la fumata bianca dipenderà dai ricavi UEFA e dalla volontà del club di compiere un ultimo sforzo economico. E chiaramente questa è una situazione questione, un grande nodo che la Juventus si porterà dietro per un po' di tempo. Vlahovic si è ripreso la Juventus giocando un tempo contro il Verona e 77 minuti contro il Lecce. Il bomber serbo non è ancora al top della forma e non potrebbe essere altrimenti, però il suo apporto alla Juventus è stato decisivo anche in termini di numeri. Vlahovic ha segnato dopo appena 12 secondi, ma nel corso del match ha tirato ben 7 volte e nel secondo tempo aveva trovato anche il suo secondo gol personale. L'intervento del VAR però gli ha negato la gioia della doppietta con un fuorigioco abbastanza millimetrico. Il lavoro di Vlahovic è stato anche e soprattutto fisico, lottando colpo su colpo con i difensori del Lecce, tant'è che Dusan Vlahovic ha vinto ben 4 duelli aerei. Adesso Vlahovic sarà titolare anche contro la Fiorentina nella speranza di riuscire a trascinare ancora la Juventus. Poi dopo il match contro il Torino che chiuderà il campionato bianconero si capirà quale sarà il suo futuro, con Spalletti che spinge per il rinnovo. A Vlahovic non dispiacerebbe restare, ma servirà uno sforzo della Juventus e dello stesso giocatore per venirsi incontro sulle cifre del nuovo contratto. Abbiamo con noi in collegamento telefonico il nostro direttore Antonio Paolino. Buongiorno Antonio.
4: Buongiorno, seduto sul terzo posto, finalmente, però attenzione, si dice piedi per terra oppure state ben seduti sopra e aggiungiamo un po' più di certezze e meno rischi nel corso della partita. Ne restano due, aspettiamo anche di sapere a che ora si giocherà contro la Fiorentina e contro il Torino, verrà deciso entro oggi, ma c'è veramente un pasticcio nel formulare il calendario, nel mettere vincoli all'intelligenza artificiale, nel dover giocare contemporaneamente, mettendo un derby della capitale anche in concomitanza con gli internazionali di tennis. Capite che sarà complicato accontentare anche solo le televisioni. Però detto questo, la Juve, non dico soffrendo, ma rischiando troppo, dopo il gol immediato, il più veloce della storia, tra l'altro.
0: Sì, esatto.
4: Questo deve colpire, perché si doveva tornare indietro al gol di Vidal nella partita contro l'Inter, quando l'Inter poi riuscì a ribaltare quel gol e quello svantaggio, ricordando che quella fu anche la partita che segnò la prima sconfitta della Juventus allo Stadium. Detto questo, la Juve si siede sul terzo posto, lo sottolineo nell'editoriale. Bisognava aspettare un po' l'esito della partita del Milan, un Milan in caduta libera, insegna che bisogna guardare sempre le partite fino alla fine, perché dal 3-0 a favore dell'Atalanta a quel punto era facile tirare le conclusioni, e abbiamo visto è terminata 3-2 e il Milan addirittura ha rischiato il 3-3 sul finire. Sarebbe stata una botta di fortuna per i rossoneri, per Allegri, che sminuisce come sa fare solo lui in questi casi, e di sfortuna invece per l'Atalanta, pronta alla rivoluzione estiva, nel senso che questo ci deve far capire quella partita, il gol immediato della Juventus che però ha cambiato in corsa l'esito forse anche della partita contro il Lecce, perché passando il vantaggio subito era stata preparata per provare a passare in vantaggio subito, non basta prepararla, bisogna poi concretizzare. Ebbene, lo schema della battuta magari l'analizzeremo e magari approfondiremo poi anche con qualche domanda all'allenatore, ha cambiato l'inerzia un po' della gara, anche di come l'aveva preparata il Lecce. Sembrava una partita facile, non siamo riusciti a chiuderla. Il regolamento in questo momento ci dicono che è stato giusto annullare quei gol alla Juventus. Io avrei da ridire sulle persone che gestiscono il regolamento in quel modo lì, se così fosse, perché ho dei pesanti dubbi su qualsiasi affermazione oramai si fa attorno ad un gol o non un gol, un fallo di mano, eccetera eccetera. Quindi vorrei che si rimettesse ordine anche lì. Aggiungo che l'esito del Milan, le difficoltà che abbiamo avuto noi, il rischio che abbiamo corso anche nel pareggiarla questa partita, perché poi ci si spegne un po', ci si guarda allo specchio, ci si spegne un po' e vediamo, è raccolto tutto in un'immagine che ho trattato all'inizio di questo editoriale, che ognuno rifletta. Il senso delle rassicurazioni di Spalletti, quando Spalletti parla alla vigilia, come siamo, cosa serve, il rispetto, il gruppo, siamo forti, tanto per fare degli esempi. La gestualità che invece mostra poi in campo quando si gioca, e l'abbiamo visto anche a Lecce, i movimenti, almeno chi guarda la partita dal campo, allo stadio, come fuori, è stata una costante un po' quest'anno. E poi le ripetute smorfie quando finisce la partita o succede qualcosa di anomalo, un pareggio, o quando la Juventus riesce, come Lecce, a portare la vittoria a casa. Ecco, sono tre immagini, metteteci in mezzo, dentro anche gli stati d'animi di ciascuno di noi, ci fanno capire che sarà ancora difficile, cioè non si cambia in 90 o 180 minuti, e quindi sai di avere ancora in ballo tutto, perché la Juve è terza, si è seduta finalmente su un trono più importante delle prime tre, però i punti di distacco con quelli che sono dietro sono minimi, e quindi basta un errore come è potuto capitare col Verona, come è capitato tante volte, come fortunatamente non è capitato con Lecce, ti fa capire che si può ribaltare la situazione. Quindi ottimismo sì, cauto ottimismo, e cerchiamo di aggiungere una smorfia diversa, un'esultanza diversa nelle prossime due partite. Fiorentina in casa, Torino ufficialmente, formalmente fuori casa, con un calendario che dovrebbe portare a giocare domenica o all'ora di pranzo le partite che abbiamo appena elencato.
0: Ecco Antonio, poi c'è il grande tema legato al contratto di Vlahovic, no? Che sta rispondendo molto molto bene nelle ultime settimane, nelle ultime partite, gol contro il Verona, gol a Lecce. Quale può essere secondo te il futuro di Vlahovic, stando anche ai gol che sta segnando e alle risposte importanti che sta dando a Spalletti e soprattutto all'ambiente bianconero in generale?
4: Guarda, non so se avete ascoltato proprio la domanda che l'abbiamo fatta in diverse situazioni nelle sale del Via del Mare di Lecce. Andavo a concludere un ragionamento ponendo la domanda a Spalletti: quanto è mancato uno come Vlahovic, perché uno che segna, torna, gioca in quel modo, spavaldo, testa alta, sbaglia, perché ha sbagliato anche lui qualcosa, aveva segnato, poteva realizzare una doppietta, e lui invece è andato oltre la semplice riflessione che i gol sono importanti. La Juve ha giocato senza attaccante. Arrivano due giudizi: uno sugli attaccanti che sono stati messi a disposizione di questa squadra, prima addirittura di Tudor, che ha iniziato a sbottare lì prima che arrivasse proprio Spalletti, e poi lo stesso Spalletti è tornato al mercato di gennaio quando non lo hanno accontentato, cioè dicendo: ve le ripeto sempre queste cose, non è ripetitivo con noi. Io penso che ormai si sia schierato in un muro, anche contro muro, perché porterà certamente a un cortocircuito questa riflessione. Un attaccante come Vlahovic è fondamentale per la Juventus, cioè un attaccante con le caratteristiche leggermente uguali, simili, diverse da Vlahovic, ma con quell'atteggiamento, un attaccante con quelle caratteristiche. Perché dico che porterà al cortocircuito? Perché c'erano due strade: mettere fuori rosa Vlahovic se non rinnova, ma trovare prima o eventualmente trovare prima l'accordo. Lui spinge per la conferma di Vlahovic perché sa che non può arrivare a chissà quale attaccante, e attenzione, Kolomani non è un attaccante con le caratteristiche di Vlahovic. Quindi il ragionamento di Spalletti è: io mi terrei questo, ma andatelo a chiedere, aiutatemi a chiederlo a chi deve decidere di spendere. Qualche rassicurazione è arrivata da Joel Kahn, che ha parlato da Taormina con il club, con il presidente del club, e sono rassicurazioni importanti, ma questo a mio avviso lascia pensare ancora di più che convergere sulle scelte di giocatori che vuole Spalletti possa portare, tra virgolette, a un allontanamento, a uno spostamento sempre un po' più lontano, non si parla lontano dalla Juventus, ma lontano dal campo di Comolli, perché Comolli ha un mandato, quello che gli è stato dato all'inizio, ha sbagliato anche lui nel mercato e ha agito da solo in quel caso. Qui o si resetta tutto, ma sembra che prenda sempre più piede nella scelta o no di un Vlahovic, che a mio avviso comunque è più lontano dalla Juventus di quanto immaginiamo, anche se lui prova a dimostrare cosa diversa, di segno opposto, perché perché ha capito che quello che lui chiede non gli verrà garantito, e quindi sta già cercando altre situazioni per la prossima stagione. Un errore strategico da conteggiare da mettere nella lista degli errori commessi. Bastava rinnovare formalmente con Vlahovic e probabilmente o te lo tenevi e vediamo che si spinge per questo, oppure avevi quantomeno il prezzo, un cartellino del prezzo del giocatore per metterlo sul mercato. Perderlo così a zero, sperando che almeno i suoi gol ci possano portare in Champions League, penso proprio di sì. Quindi cortocircuito nel prendere una decisione, cortocircuito nel capire almeno a 180 minuti dalla fine del campionato che fine farà Vlahovic.
0: Prima la Champions e poi eventualmente il rinnovo. Grazie Antonio, grazie mille, ti auguro un buon proseguimento di giornata.
4: Velocemente, grazie. Noi ci ritroviamo con Cose di Calcio. Ricordo, per chi vorrà venire a dibattere, c'è un raduno interessante il 29 di maggio a Torino con Radio Bianconera. Le informazioni a eventi@radiobianconera.com. Ciao, buona settimana.
0: Grazie ancora al nostro Antonio Paolino, al nostro direttore. Noi siamo in chiusura perché siamo già oltre le 9 e dopo di me, come di consueto, vi attende la rassegna stampa condotta da Claudio Zuliani. Io come al solito vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicata al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani mattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
5: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Buona giornata, Cose di Calcio, versione XL del lunedì con la Juventus al terzo posto. E il Canada Taormina rilancia le ambizioni Juve e lo fa davanti a Platini. Roma e Como in modi diversi tengono il passo Juve, chi sbaglia paga pesante. Squadra a riposo oggi per godersi il terzo posto e studiare Fiorentina e Torino. Ieri lavoro di scarico e terapie per Thuram. Vlahovic porta la sua firma al successo di Lecce, stallo invece e dubbi sulla possibilità di rinnovo. Women, un pari da Champions, aspettando la finale di Coppa Italia. Lo sfogo di Spalletti, inizia la fase 2 del suo mandato. Buona giornata ad Antonio Paolino, Paolo Rossi, che ci vedete spesso insieme, inizio e fine settimana, oggi un po' più pimpanti, ma coi piedi per terra.
8: Ciao Paolo. Ciao a tutti, buona giornata.
7: Senti, io ho detto tante cose in queste ore, ho scritto, poi approfondiremo anche il tema, anzi invito a venire al nostro raduno, stiamo raccogliendo le iscrizioni, le prenotazioni per garantirvi sicuramente un aperitivo, un pomeriggio diverso, e l'abbiamo pensato anche per incastri vari di date e possibilità di ospitalità da parte del J Hotel per il 29 maggio, un venerdì, una data particolare. Abbiamo risposto, a breve riceverete la conferma ufficiale, ma se qualcuno volesse ancora aggiungersi, ricordo la nostra mail eventi@radiobianconera.com. Stiamo studiando una bella serata, dai, da passare insieme, lasciandovi poi liberi per il vostro weekend. Qualcuno ci ha chiesto perché non l'avete fatto sabato, perché ci sono i concerti allo Stadium, non ci potevano dare il J Hotel, perché non lo abbiamo fatto in altre date, si fanno delle scelte poi, motivate.
8: Il sabato c'è la finale di Champions, noi pensavamo di andarci.
7: Io avevo, esatto, avevo già prenotato.
8: Era questo.
7: Poi alle 18, la finale delle 18, ho detto magari preferiscono sì, andare al museo.
8: Facciamo sapere che a Torino ci sarà un concerto molto grosso allo esatto. Stadium e quindi
7: Torino con è mille
8: musicisti,
7: occupata.
8: Quindi Torino quel weekend lì è molto occupata.
7: E magari qualcuno di voi, ho anche pensato, lo dico molto onestamente, viene per noi, se riesce, se gli fa piacere, di battere di tutto quello che sarà l'annata, perché a quel punto lì capiremo come ci siamo piazzati, come ci siamo piazzati. Paolo, terzo posto.
8: Ci siamo arrivati.
7: Ma, però ci siamo arrivati, poi vediamo. A me insegna molto la sconfitta del Milan, perché ho detto, vabbè, alla fine vincerà anche il Milan. 3-0, 3-2, rischia di pareggiarla. Mi sembra che sarà questa la caratteristica di questo finale per tutti.
8: Ma la situazione è tale per cui la pressione è su tutti e come si vede dai risultati, ma anche dalla dinamica delle partite, perché si ottengono vittorie non semplici, può succedere veramente di tutto. Però indubbiamente, se prima avevamo il nostro destino nelle mani chiaramente da quarti e ci sembrava comunque non semplicissimo, adesso abbiamo sempre un solo punto di vantaggio sulla Roma, sempre i soliti tre sul Como che se però ci aggancia, ci supera in virtù degli scontri retti, ma la patata bollente ce l'ha il Milan, la nostra è tiepida, la loro è bollente.
7: Ce la stiamo rilanciando un po'.
8: Ma anche per un semplice ragionamento di tendenza, che non è poi semplice, ma che è il vero dato importante. Noi sì abbiamo scivolato contro il Verona, personalmente ho ancora più rimpianti per la gara col Milan, perché vedendo il Milan di ieri trovo che abbiamo avuto troppa paura di giocarcela quella partita. Il Milan ha una bassissima capacità in questo momento.
7: Però l'ha giocata anche in modo diverso.
8: Certo, l'ha giocata in modo diverso, sicuro, però voglio dire, si poteva andare a fare qualcosa di più. Però al di là degli rimpianti che tanto lasciano il tempo che trovano, adesso chiaramente noi possiamo dirci che cosa? Che negli ultimi 2 mesi, leggevo oggi le statistiche, a livello europeo siamo la migliore difesa.

0: Barcellona Real Madrid.
1: Comunque, Barcellona Real Madrid era sicuramente più affascinante, però per lavoro ho dovuto seguirmi in Atalanta e ne sono stato anche contento perché ho capito quello che sospettavo da tempo, nel senso che non, purtroppo non riesco mai a vedere tutte le partite, anzi, e quindi ho visto un Milan in netta difficoltà. Cioè, il Milan nel momento in cui Modric non è scomparso, e Milan è crollato, ma davvero. Poi ci sono oggettivamente dei problemi molto seri dal punto di vista ambientale, perché se giochi con il pubblico che ti accoglie contestando la società, che sul 2-0 se ne va dallo stadio, che mugugna in continuazione, non è semplice, diciamoci, insomma, tutta, dai. Il calcio sta diventando sempre di più recriminazione, no? E la Lazio gioca senza tifosi, il Toro gioca senza tifosi, e il Milan gioca con i tifosi ma se ne vanno, e andiamo avanti così. A me personalmente non piace, però questo vuol dire che la squadra gioca un po' da sola, e non è semplice. Prossimo turno magari succede qualcosa anche di definitivo, nel senso che se qualcuno scivola corre il rischio di salutare. Qua, l'unico tema vero, l'unico problema è che non sappiamo quando si giocherà ancora.
2: Esatto.
1: Perché bisogna aspettare stasera il Napoli, perché il Napoli potrebbe essere teoricamente ancora coinvolto in questa lotta, oppure togliersi fuori, e a quel punto potrebbe anche non
3: già
1: giocare.
3: Già è stato semplificato la decisione dalla vittoria dell'Atalanta.
1: Sì, già è stato semplificato. Esatto.
3: Per certi
1: quindi
3: versi.
1: Bisogna aspettare, domani avremo la certezza della partita. Indubbiamente è uno sprint pazzesco, perché quattro squadre in tre punti, e poi vediamo appunto il Napoli stasera, ci dicono che veramente può succedere tutto, e sarà un testa a testa nel quale io sento che la Juve ha qualcosa in più degli altri per tendenza. Poi lo scivolone, come abbiamo visto col Verona, ti può capitare.
2: Allora, intanto ti dico che cosa potrebbe capitare, e riaprirebbe scenari di critiche pesanti. Mm. Per motivi di ordine pubblico è possibile che il derby di Roma, proviamo ad anticipare a fare dei ragionamenti, io ho assistito a una chiacchierata di gente che conta, di quelli che portano consigli, no? A quelli bravi che devono decidere il calendario con l'algoritmo farlocco, perché abbiamo
1: chi c'era?
2: C'erano delle persone.
1: Ma Lecce hai assistito questa chiacchierata? Ma c'era Simonelli a Lecce? Presidente della Lega? C'era Presidente della Lega?
2: Anche sì, per andare a chiedere scusa, è stato risarcimento, no, la sua presenza, l'ho sentito
1: per
2: dalle parole.
1: Per scusa?
2: Rispetto a un anno fa, quando non venne rinviata la partita quando è mancato il loro massaggiatore.
1: Ah, ok, certo.
2: Cioè,
1: il fisioterapista, certo.
2: Il fisioterapista, certo. Esatto. Ho sentito questa chiacchierata.
1: Ci ha messo un anno.
2: Si sono state frecciate a distanza, ma al di là di questo. E quindi c'era anche un po' di entourage, no? Di quelli con la giacca.
1: E quindi ti sei imbucato.
2: Mi sono imbucato.
1: Hai fatto finta di essere il dirigente del Lecce e hai chiesto gli orari.
2: No, non è che ho chiesto, sono andati su questo ragionamento alcuni, no? I chiacchieroni come noi, della seconda fila, del secondo cerchio, della vita di mezzo, no?
1: E cosa hai scoperto?
2: Che per motivi, cioè, c'è l'imbarazzo di dover mettere tutte le partite insieme per una questione di avere lo stesso orario, no? Però si potrebbe bypassare questo problema se arrivasse la decisione presa dalla questura di Roma, che potrebbe spostare il derby alle 18 di lunedì, e quindi, estrapolando la partita della Roma, le altre le puoi piazzare in un altro orario, in un altro contesto, in un'altra giornata. Come per dire, non lamentatevi poi con la Lega se non le metteremo tutte insieme. È stata la questura per motivi di sicurezza.
1: Penso che succederà questo.
2: Ecco, vedi. No,
1: perché mi sembra che
2: se ne lavano le mani.
1: Si stia
2: così
1: profilando questa ipotesi, anche perché diciamo
2: la contemporaneità
1: Diciamoci la verità. Allora, se tu il derby di Roma è un problema serio, nel senso che il derby di Roma non si può giocare di sera, perché a Roma di sera l'ordine pubblico non viene garantito, e questo è un problema imputabile al ministro dell'interno, non che l'ha creato lui, ma che lo deve gestire lui. Cioè, in Italia noi abbiamo una zona franca

0: per la quale il derby di Roma non si può giocare di sera, perché nascondono le armi, non so, nelle siepi di notte ci riescono a gestirle meglio, insomma. Quindi questa è la situazione.
1: Pensate.
0: Quando hanno fatto il calendario al computer si sono dimenticati di dire
1: che, c'erano gli internazionali di tennis.
0: Tra l'altro il computer probabilmente sapeva che Sinner e Cobol e Cobolli è il nostro Cobolli, esatto. Eccetera eccetera, godono di una certa capacità in questo periodo, cioè sono bravi, è probabile che Sinner sia in finale, per non dire quasi sicuro, e insomma ci saranno migliaia e migliaia di persone, si sono dimenticati. Quindi adesso il problema qual è? Il derby non lo puoi giocare alle 12.30 perché c'è comunque un problema di affollamento nella zona, perché il campo da tennis è vicino allo stadio olimpico.
1: È attaccato, praticamente è tutto riservato.
0: È tutto lì. E non lo puoi giocare di sera, e quindi l'unico slot vero sarebbe lunedì alle 18, che chiaramente DAZN, dice la Lega. Allora, scusate, col piffero che alle lunedì alle 18 prossimo anno ti ridiamo tutti quei soldi per i diritti TV. Perché ci state imponendo
2: incognite.
0: Ci state imponendo un orario che è antitelevisivo, cioè, esatto, diciamoci la verità, la contemporaneità di Milan, Roma, Juve, Como vorrebbe dire milioni di spettatori che si guardano questa partita insieme, quindi altri ascolti. Chiaro che se fai così non va bene. Allora,
1: e attenzione, potrebbe... Napoli-Bologna, tra l'altro.
0: E Napoli. Potrebbe anche capitare, in effetti, che spacchettino le partite, tenendo conto di una gabla, che poi la contemporaneità ci sarebbe comunque nell'ultima giornata.
1: Esatto.
0: Che è poi quella veramente...
1: Da quattro giornate.
0: Che è quella veramente decisiva.
1: Arriviamo
0: che è quella veramente decisiva. Io credo che sarebbe corretto così.
1: L'abbiamo un po' spiegata per anticipare un po' il tema. Anche se ci scrivono da casa, no? Si parla di giocare tutte lunedì. È vero, lo sappiamo.
0: Sì, sì, si parla. Io lo troverei un autogol clamoroso del prodotto
1: del
0: calcio.
1: Del sistema, esatto.
0: Perché alle 18 di lunedì... Insomma, io capirei ancora fosse il lunedì sera 20:45.
1: No, attenzione,
0: però,
1: che
0: in
1: prima istanza si è pensato tutte le 12:30 di domenica.
0: Sì,
1: sentivamo
0: prima anche un'altra
1: ricordo che durante gli internazionali di tennis, per due o tre anni di seguito, nell'ultimo periodo, la Juventus era ospite della Roma o della Lazio. Cioè, me lo ricordo molto bene perché ero sempre tentato. E vado a vedermi anche il tennis, non trovando mai il tagliando, eccetera.
0: Sì, diciamo che...
1: E mi hanno detto, è capitato anche all'Inter, quindi non ricordavo questo dato. Quindi, magari chi lavora in quell'ufficio, il signor Butti, ad esempio, no? Si ricordi di questo, cioè ha fatto anche l'addetto stampa di alcune squadre.
0: Ci vuole fare su intelligenza artificiale, scrivi tutti gli impegni.
1: Cosa devo evitare?
0: Incroci, le manifestazioni sportive, cioè,
1: esatto,
0: tutto quello che
1: ormai
0: si deve
1: te lo
0: fare.
1: Dico.
0: Voglio dire, cioè, adesso sembra una... cioè, chiamate il consulente del Giro d'Italia che organizza 20 tappe,
1: deve chiedere.
0: Tra l'altro in Europa, andando in Bulgaria, e ci riescono, e fra magari due mesi c'è già il percorso, perché chiaramente lì hai capisci cosa vuol dire organizzare un Giro d'Italia, chiedere i permessi
1: in
0: tutti i paesi, eccetera,
1: un verbo,
0: eppure ci riescono.
1: Organizzare.
0: In Italia noi siamo l'unico campionato che non ha la certezza del calendario. Tu immagina il signore che va in Oriente a vendere i diritti e gli dicono: ah, interessante, dove vorrebbero le 12:30, dicono: interessante, la penultima giornata ci interessano tutte le partite,
1: e paghiamo tutte.
0: Quando le mettiamo nel palinsesto? Aspetti.
1: Perché, dipende dal questore,
0: dal tennis, eccetera.
1: Mi sta riprendendo Yves, che non ho ancora salutato, perché sono arrivati intanto tanti vocali, ma noi non vogliamo parlare di calendario, tanto decideranno loro,
0: certo,
1: e ce lo diranno.
0: Domani, dai.
1: Lo sapremo domani. Io volevo porre due domande subito, perché poi avremo le pagelle di Don Fabio con la parabola, preparati Paolo, la parabola di Lecce, e poi avremo anche Domenico Marocchino in chiusura, nel restante tempo parleremo con voi, quindi ampio spazio a voi, 340-54-25-324, ma visto che sono già arrivati tanti vocali significa che ormai avete chiaro il nostro numero per contattarci. Due domande completamente diverse. Perché non riusciamo a chiudere le partite? A me il primo pensiero che viene in mente è come quando arrivavamo settimi, che Chiellini, Bonucci e Barzagli ci dicevano: non siamo abituati a quelle zone basse, no? Del settimo posto, sesto, quinto, eccetera, eccetera. E qui mi viene in mente, impariamo la lezione a livello teorico, ma a livello pratico, poi dopo un po', se non la chiudiamo, che ne so, c'è paura o che cos'altro? Lo chiedo a te, lo chiedo agli amici a casa. Seconda fotografia della giornata. Pensavo a un certo punto in cuffia mi dicono le dichiarazioni di Elcano. Ho detto, mamma mia, se anche a Lecce abbiamo trovato il dirigente che fa per noi, cioè vuole uscire allo scoperto ed esserci spesso e volentieri anche in trasferta. Invece la Taormina con i principali presidenti delle Juventus Official Fan Club per dialogare appunto direttamente con i tifosi, un po' come faremo noi con voi nel corso del raduno del 29 maggio, e scopro che al suo fianco era presente, invitato, Platini. Elkan Platini, ti suscita qualche cosa oltre che dei ricordi? Perché secondo me quando si muove il Can, quando si muove in questo modo, quando partecipa ad un evento lontano da Torino, guardando la partita della Juve col figlio, che mi dicono juventinissimo, non posso fare dietrologia, non posso illudermi, ma posso pensare solo che non sia casualità.
0: Beh, può non essere casualità, nel senso che sicuramente il Can sente che c'è bisogno di una figura autorevole, importante, riconosciuta, amata. Quindi, insomma, Platini potrebbe rispondere a tutto questo identikit. Io credo che
1: riconoscenza reciproca.
0: Credo che Platini, come dire, per me sarebbe sicuramente una figura importante, già solo perché ha avuto una storia particolare con le istituzioni europee e mondiali, ne è stata una vittima, perché poi i processi hanno dimostrato che non era assolutamente colpevole. Quindi se avesse un ruolo della Juve, è l'unico ruolo della Juve nella Juve che io vedo, è quello del presidente, avremmo uno che sicuramente conosce il mondo del calcio, conosce soprattutto gli squali del mondo del calcio, e ci potrebbe dare una grossa mano e una grande autorevolezza. Dopodiché penso che Platini per età non abbia più voglia di avere ruoli, credo, io non penso.
1: L'età di Ferrero, del presidente
0: sì,
1: Ferrero.
0: Sì, Ferrero l'hanno messo a posto, voglio dire, Ferrero va lì anche perché ha un certo tipo di profilo di legame familiare con la famiglia. Agnelli di contabile, eccetera,
1: suggestione,
0: eccetera.
1: Mi stai dicendo?
0: Sì, secondo me è una suggestione. Poi hai ragione tu, nel senso che ti dico, non è casuale perché Platini negli ultimi anni non ha mai fatto eventi da juventino, li ha fatti come
1: è venuto perché, per la cena,
0: sì,
1: la ricorrenza
0: che,
1: della
0: certo, però non così in maniera. Dopodiché, però mi sembra che anche questa iniziativa sia stata un po' messa sotto traccia, no? Cioè, non l'hanno.
1: Tu leggi celebrata, sempre bene
0: celebrata
1: traduci
0: come,
1: sempre
0: come
1: bene.
0: Avrebbero dovuto. Quanto al perché non chiudiamo le partite, perché prendiamo i pali,
1: i giornali non ne parlano oggi,
0: no,
1: sostanzialmente.
0: Infatti quindi questo è un po', infatti questo non so se dirti che è strano non lo so,
1: noi di
0: non
1: Radio Bianconera però ne
0: non
1: parliamo
0: lo so.
1: Perché
0: non lo so,
1: perché è un evento particolare,
0: indubbiamente ti può anche servire fare un evento per farti una chiacchierata e capire se per caso tu sei disponibile ad avere un ruolo. Non penso quello di ambasciatore, perché Platini non è
1: qualcosa.
0: Però insomma, uno di Platini, se lo muovi, lo metti in cabina di regia.
1: Scusa,
0: insomma.
1: Paolo, giornalisticamente abbiamo fatto bene, non da juventini, a porre in evidenza questo dato, questo evento
0: certo,
1: di ieri.
0: Certo,
1: cioè, non è che si sono incontrati per caso a Parigi.
0: No, ma poi stiamo
1: passeggiando
0: parlando di Michel
1: sotto
0: Platini, cioè, esatto. Ripeto, stiamo parlando di una figura incredibile. Cioè, quindi, per carità, potrebbe essere una notizia vera. Vedo che non è stata molto raccolta, quindi mi chiedo il perché. Sul perché non chiudiamo le partite, i
1: no,
0: pali.
1: Ti fermo perché ci scrivono da casa. Magari mettesse Platini alla presidenza e invece per quanto riguarda le partite da chiudere, le partite che non si chiudono alla fine, è sempre lo stesso motivo, personalità ed esperienza. Quello di Paolo lo sentiremo alla ripresa della trasmissione tra pochissimo, ma c'è tempo per cominciare ad ascoltare anche voi, vocali.
2: Antonio, buongiorno e forza Juve. speriamo di farcela, perché io sono preoccupato per gli arbitri. Ieri ho visto Parma-Roma, è stata scandalosa la direzione arbitrale dopo il 90esimo. Proprio, si vedeva proprio che lo volevano far pareggiare, tutte le posizioni a favore della Roma, fischiava sempre a favore della Roma, ma poi non esiste quel gol annullato a Parma, non lo so, comunque ho visto una direzione arbitrale troppo pro Roma. Occhio Antonio.
1: Occhio, hai fatto bene a ricordarmelo, se no non ci avrei pensato. Ne ascoltiamo ancora uno? Però siete fantastici.
3: Ciao ragazzi, Danilo. Ciao. Io credo che ormai abbiamo imparato un po' ad abituarci a questa Juventus da quarto posto. Abbiamo degli uomini che si ripetono all'interno della squadra nel corso degli anni e sono quelli che continuano ad arrivare quarti e continueranno ad arrivare quarti, a meno che non ci siano degli innesti importanti nel mercato estivo, degli ingressi che siano soprattutto di personalità, perché non è soltanto un aspetto tecnico. La Juventus tecnicamente è anche una buona squadra, ma quello che manca è lo spessore, la personalità, che non abbiamo da anni e ne paghiamo le conseguenze. Alla fine la partita contro il Lecce non è tanto diversa da quella contro il Verona. È cambiato solo il risultato. Se andate a vedere le statistiche, quelle contro il Verona sono migliori. Questa è una squadra che non cambia passo perché non ha gli uomini per cambiare passo. Quest'anno è bastato un Inter normale per vincere il campionato e noi rischiamo di arrivare secondi.
1: E potrebbe essere, prima di salutarci e riprendere tra pochissimo, vorrei ricordare alla stampa smemorata e a tutti i media in generale, quindi mi sono sentito tirato in ballo anche un po' come direttore di questa radio, che è in corso un'indagine per frode sportiva con arbitri graditi all'Inter, e sarebbe giusto parlare di scudetto e di classifica sub giudice anziché far finta di niente. No, tu no, direttore, no, ma non volevo difendermi, non volevo far Bremer. È anche vero che bisognerebbe stare in silenzio fino a quando non se ne sa qualcosa di più. Quindi non omettiamo, accendiamo la luce e teniamo la stanza accesa per vedere cosa capita, perché si sta muovendo qualcosa, però poi ti dico anche che le pene afflittive possono arrivare fino ad un certo punto se non si hanno prove certe. Tutto il resto lo so che i media l'hanno trattati con due pesi e due misure diverse, ma allargherei troppo il discorso, ruberei troppo tempo al vostro spazio, quindi ci fermiamo subito, ci risentiamo tra poco, ripartiamo dalle pagelle di Don Fabio, le ultime, no, non è l'ultima, c'è ancora quella del Toro, che io, per me il derby è sempre in casa nostra, Torino è la nostra,
0: fuori.
1: È la capitale degli scudetti, ma giochiamo fuori e quindi avremo proprio chiusura di tutto il percorso della stagione, ancora Don Fabio una volta, ma poi lo ascolteremo anche nel corso dell'estate. A tra pochissimo.
4: Cose di calcio.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan posto Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. La squadra di Allegri ora deve correggere il tiro per le ultime due partite di campionato. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Oggi si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. I vettori ovviamente puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Attesa anche per Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking ATP. Occhi puntati anche su Andrea Pellegrino, che vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del Sinning. Ciclismo: dopo le 3 tappe in Bulgaria, la Corsa Rosa arriva in Italia. Oggi è il giorno del riposo e dei trasferimenti, ma il Giro d'Italia numero 109 riparte domani dalla quarta tappa. tappa alla Catanzaro-Cosenza di 138 km, con gli spunti di riflessione offerti dalle prime tre frazioni. Al primo assaggio di salita Jonas Vingegaard non ha esitato ad attaccare. Giulio Pellizzari non si è però fatto trovare impreparato, ha risposto presente e ha confermato di essere il più credibile avversario del fuoriclasse danese. Per il capitolo relativo alle volate, gli sprinter hanno avuto già due occasioni. In entrambe le circostanze si è imposto il francese Paul Magnier. Il transalpino ha vinto di forza sul traguardo di Burgas e si è poi ripetuto a Sofia con una straordinaria rimonta nei metri finali ai danni di Jonathan Milan. Notte intensa nei playoff NBA con i New York Knicks che conquistano le finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo e Minnesota che ristabiliscono la parità nella serie contro gli San Antonio Spurs sul 2-2. Dominio assoluto dei Knicks in gara 4 contro Philadelphia. Finisce 144-114 per la squadra di New York che chiude la serie con un netto 4-0. La partita si indirizza già nel primo quarto quando i Knicks realizzano 11 triple nei 13 tentativi scavando subito un solco incolmabile. I 144 punti segnati rappresentano il nuovo record di franchigia ai playoff, mentre le 25 triple mandate a bersaglio eguagliano il primato NBA post-season. Notti magiche in Colombia per Alberta Santuzzo che ha vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di Scherma, specialità spada, andato in scena in questi giorni sulla pedana di Medellin. Dopo un percorso costellato di vittorie, la nostra porta colori è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto, centrando il quarto podio complessivo di quest'annata dopo i secondi posti di Fujairah e Wuxi e dopo il terzo piazzamento di Astana. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia-Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Dovreste seguire la trasmissione, anzi dovremmo aggiungere quello che diciamo anche fuori onda, perché si parla di calcio, ma anche tutto quello che c'è attorno al calcio, ovvero le trasferte o le vacanze di Paolo. Quest'anno durante i mondiali che cosa fai, Paolo?
0: No, durante i mondiali io lavoro, le mie vacanze subito le dico già tutte, ma non credo che interessino
1: non
0: nessuno.
1: Sono legate, non sono legate al mondiale.
0: No, il mondiale lo seguo...
1: Sai che tu quando c'è la nazionale...
0: Lo seguo tanto. E mi piace anche perché... Cavolo, insomma, è il calcio ogni quattro anni succede, al di là della partecipazione all'Italia.
1: Va bene. Ero polemico per i media anti-Juve che non ne parlano, no? Ma non me la sono presa, ci mancherebbe. Però volevo farti capire, è vero, è scomparso un po' il tema, ci sarebbe sempre il titolo Juventus da qualsiasi parte. Questo ormai lo sappiamo, noi attendiamo, anche perché io non voglio farmi indirizzare o farmi dare carte fasulle, perché sto imparando molto anche dei processi extrasportivi e quindi ho capito che non vorrei andare in pasto di quello o quell'altro avvocato. Va bene, detto questo, ma stiamo pensando, anche perché c'è tempo, ci saranno giornate calde, faranno finire prima il campionato, le giornate calde o quello che si potrà e si dovrà sapere, cominceremo a conoscerle con gli atti, con tutto quello che ci auguriamo possa portare ad una giusta verità, ad una giusta conoscenza, terminato il campionato, che non vuol dire che se uno dovrà perdere uno scudetto, non lo so, ma la vedo difficile, questa tendenza non potrà capitare. Detto questo, Paolo, il mondiale è ogni 4 anni per gli altri, non per noi.
8: Ma lo so, lo so,
1: cioè, non ha perso la memoria.
0: Ho detto che non mi interessa, cioè, che a me non interessa il fatto che ci sia o meno in Italia, come tifoso sì, però mi piace il calcio. Cioè, tanto l'ultimo mondiale del Qatar ha avuto la finale forse più bella della storia, quindi io voglio vedermi
1: un po' di mondiale. Parleremo, Paolo,
0: ci sono anche tanti Juventini, tanti Juventini
1: e tante tendenze. Ricorderai quando eravamo al canale Juve insieme d'estate con zero comunicati ufficiali, forse anche qualcosa di meno.
0: Cioè, sai che se lavori per il canale ufficiale tu devi dare notizie ufficiali.
1: Quindi d'estate,
0: a chiusura di borsa, quindi il mercato noi non è che ne potessimo parlare
1: tantissimo,
0: tanto,
1: esatto. E quindi parlavamo di mondiali.
0: Però
1: abbiamo
0: mondiali.
1: Fatto delle formazioni, e di quelle formazioni, le top 11 di Paolino e Paolo, qualcuno ha fatto Lam, Modric. Io me li ricordo questi nomi.
0: Qualcuno ha fatto carriera.
1: Qualcuno ha fatto carriera. E noi dicevamo: potrebbero arrivare, la Juventus potrebbe guardare.
0: Allora, sono sicuro che tutto il nostro pubblico guarderà il mondiale anche con l'ottica del mercato.
1: Esatto.
0: No? Perché sono fuori tanti giocatori interessanti, tanti giocatori si devono confermare o meno, e poi c'è poco da fare, il mercato incide fortemente sulle squadre, perché Yıldız che fa un mondiale da protagonista diventa una star, Yıldız che fa un mondiale da bocciato viene ridimensionato.
1: Vedete come bravo Paolo mi riporta alla Juve. Yıldız come si è comportato a Lecce?
0: Yıldız sta giocando normalmente, secondo me non c'è nulla di cui preoccuparsi, se non il fatto che appunto stiamo parlando di un giocatore che ha un problema fisico, mi sembra abbastanza evidente, e che deve imparare, ed è un aspetto non banale, a giocare in maniera molto più semplice, cioè a giocare con degli scambi di prima, con partecipazione. Spalletti ha sottolineato, secondo me, giustamente anche il suo lavoro che ha fatto difensivo, per cui è stato un Yıldız da 6 in pagella, che credo che sia legittimo dopo che ha fatto una stagione, per me, importantissima, di enorme crescita, e che adesso, anche per questi problemi seri che ha al ginocchio sinistro, lo vedono in calo, ma non inutile, in calo. E dopodiché su Yıldız io leggo, come al solito, no? L'esagerazione: o abbiamo un fuoriclasse di livello mondiale, o abbiamo uno che già leggo tifosi che lo vogliono vendere, diamolo subito via, non sarà mai un fenomeno. Ma ci ricordiamo quanti anni ha sto ragazzo o meno? E ripeto, io quando facciamo questi discorsi invito sempre a leggervi le biografie dei grandi e a vedere che cosa facevano a quell'età.
1: E in quali squadre giocavano?
0: E in quali squadre giocavano? Inseriti. Perché Yıldız canta e porta la croce in una Juve normale.
1: Però non puoi dirmi mi porta la croce mentre si sta ascoltando Don Fabio.
0: Scusa,
1: non
0: lo sapevo.
1: Don Fabio.
0: Perdonami, Don Fabio.
1: Cartellino porta la croce. Ma porta la croce. Cioè, l'ha paragonato.
0: In senso laico.
1: Laico. Perché Don Fabio, noi lo ringraziamo perché siamo al penultimo appuntamento, Don Fabio. Perché resta anche quello di Torino, l'ultimo, lì ci sarà la benedizione. Capiremo chi dovrà portare la croce, forse, a quel punto.
9: Sì, speriamo
1: e dove?
9: Non ci siano più croci da portare.
1: Esatto. Buongiorno Don Fabio, ti leggo i marziani, la prima pagina del quotidiano che arriva ai marziani attraverso l'altro pagellista, no? Perché noi se non hanno delle caratteristiche speciali non li contattiamo, prima di passare alle tue pagelle. A volte basta un varista della stessa città dei giallorossi, che non è il Lecce, in lotta per lo stesso obiettivo della Juventus, pura casualità, per influire sulla partita, sulla partita, meglio di una rovesciata di CR7. Si fa una grande fatica per vincere, poi dopo un conciliabolo alla ricettente, tutto viene vanificato per qualche distanza pari ad un capello caduto sul gilet. Il giudice capitolino e le scelte come da capitolato. Ha capito che pagella? Come cos'è arrivato ai marziani, quelli che non seguono il calcio lì su Marte? Però si guarda poco in casa nostra. E allora noi abbiamo chiesto, e lo chiedo anche a te, Don Fabio, come mai non riusciamo a chiudere queste partite? Avevamo cominciato in 12 secondi a spaccare legna come non abbiamo mai fatto quest'anno.
9: Questa è una bella domanda. Siamo partiti benissimo, solo un'altra volta è partita così forte la Juve, in 12 secondi subito gol, e poi sì, questa fatica a fare il secondo. Se rimaniamo alla partita di sabato sera, questa fatica per arrivare al secondo, a mio avviso è da imputare ad alcuni errori che ci teniamo stretti per certi versi, poi c'erano mancati, ma sono sempre i soliti errori, quelli di Vlahovic. Penso almeno a due occasioni un po' sprecate, penso ai due gol annullati, e qui mi leggo anche un po' al commento che hai letto del Varista. Il primo forse è un po' più comprensibile, il gol di Kalulu, l'annullamento un po' meno comprensibile dal punto di vista del tifoso, quindi siamo di nuovo lì, un'incapacità ad azzannare la partita, un'incapacità a essere concreti e cattivi fino al punto giusto, e anche un po' di incomprensioni, di sfighe, di non lo so, di questi errori arbitrari, ecco, o di regolamenti presi alla lettera e che per certi versi diventano quindi incomprensibili, che fanno sì che non queste partite qua non si chiudano, ecco.
1: Guardando il campo, che cosa rimane di questa partita della Juventus, di una Juventus che agguanta il terzo posto, che ha sempre più nelle sue mani il suo destino, ma attenzione, chi sbaglia e per l'errore potrebbe essere anche solo un pareggio, dipende anche dagli altri poi a quel punto lì, ma chi sbaglia anche dalle altre parti faranno questo ragionamento. Chi è che ha dato... Cioè, a me all'inizio è sembrato, l'ho scritto nell'editoriale questa notte, lo dico anche a Paolo, mi è sembrato raccogliere da questa partita tutto quello che fotografiamo nei sentimenti anche di Spalletti. Buonista alla vigilia della partita, no? Ho sbagliato con Openda, appena avrò due minuti, ma non è stato Lecce, tanto per essere chiaro, però riconoscere forse l'ho sfruttato poco e male. Però possiamo fare bene. Poi lo vediamo nel corso della partita con tutta la mimica, con tutte le volte che in cui rimbalza gli errori del campo con atteggiamenti di sconforto direttamente nei confronti di chi sbaglia magari. Io sono a Lecce, sono un po' ovunque e quindi vedo, cioè, certe volte proprio sconvolto dalla banalità degli errori di Zegrova, anche che fa tutto bene, poi passa male e allarga le braccia, va avanti indietro, no? Volendo, secondo me, lanciare anche dei messaggi. Poi arriva in conferenza stampa, finiscono le partite, le smorfie, quelle, no? Traducibili alla perfezione, e le parole che sono pesanti messaggi nei confronti della proprietà, a cui chiede proprietà o dirigenza, a cui chiede un mercato all'altezza del blasone della Juventus. Ho scattato le fotografie giuste, Don Fabio?
9: Sì, resta una vittoria che dice certamente il fatto che ad esempio la Juve, per quanto si sia dimostrata così altalenante anche nel pre, durante e post Spalletti della partita, però che comunque ha retto il peso di non fallire, perché tutte le altre squadre, so, guardiamo a noi, guardiamo anche un po' agli altri, questo peso qua di non fallire è un po' lo lo stanno patendo, addirittura l'hanno patito, no? La Juve doveva vincere, l'ha vinta. L'ha vinta grazie non ad un gol improvvisato, frutto dell'occasione o frutto del caos, no, è stato un gol programmato, progettato, uno schema che avevamo iniziato a vedere, intravedere, era già da tante partite, sì, che la Juve iniziava così forte, e finalmente ha portato gol. Non è stato un gol così all'improvviso, 12 secondi, la velocità, no, è stato un gol cercato, gli schemi, i lavori durante la settimana stanno portando frutto. E poi sì, abbiamo visto questa squadra altalenante, dopo pochissimi minuti di Gregorio la parata, se no dopo io il primo tiro prendevo il primo.
1: Ci siamo andati vicino, eh?
9: Esatto, parleremo di un pareggio, chissà di cos'altro. E sì, è questa Juve qua che conosciamo. Abbiamo visto delle cose leggermente diverse con Vlahovic in campo, una verticalizzazione per certi versi un po' più spinta, con questo Vlahovic per certe volte un po' più esplosivo, però è una Juve altalenante. In questo essere sull'altalena, abbiamo portato a casa tre punti che ad oggi ci fanno vedere la classifica al terzo posto, e questo ce lo teniamo ben stretto.
1: Paolo, se vuoi aggiungere, o se hai una domanda per Don Fabio, io ti chiedo nel frattempo lo sfogo di Spalletti sul tema Vlahovic, perché ci dice tante cose quello sfogo. Intanto, cosa serve alla Juventus? Vlahovic o qualcosa di molto simile, non dico di molto costoso, ma con caratteristiche ben determinate, ben circoscritte.
8: Allora, io su certe cose Spalletti non lo capisco, se non utilizzo un filtro, che è quello che io non reputo un difetto, a quel livello lì, però che esiste, che è quello dell'egocentrismo. Cioè, Spalletti è un grande personaggio. Devo dirti, a me, quando io vedo gli allenatori che fanno quel tipo di gestualità infastidita dagli errori tecnici, a me mi fa imbestialire come pochi.
1: Tu, cioè, fossi un giocatore...
8: Io fossi un giocatore, lo manderei a quel paese.
1: Ecco.
8: Nel senso che... Io credo che un allenatore per quei 90 minuti possa fare di tutto, naturalmente, per cercare di aiutare la squadra, e lo sappiamo, però certi atteggiamenti mi sembrano un po' una posa. E ti devo dire, alla vigilia, a me personalmente, le frasi su Openda mi hanno infastidito.
1: Ne abbiamo parlato anche
8: pochi minuti dopo. Ne abbiamo anche parlato, perché... Perché non ne sento il bisogno, soprattutto nel momento in cui poi mi togli Vlahovic e mi metti un difensore. Cioè, la Juve ha giocato per 6 minuti senza il centravanti a Lecce, in maniera del tutto incomprensibile, se non perché tu hai delle idee tattiche così evolute e così incomprensibili che pensi che passeranno e riusciranno a dare dei risultati. Dopo 6 minuti si è reso conto che McKennie da centravanti non ha senso metterlo, quando tu alla vigilia hai detto che Openda gli hai dato poco spazio. Allora, io capisco tutto, però credo che Openda non abbia bisogno di essere umiliato, perché così è umiliante. Cioè, togli il centravanti.
1: Hai toccato un aspetto delicato,
8: cioè,
1: e importante.
8: Non ne parlare. Non è che Openda si meriti di più. Ma se tu dici addirittura, non mi chiedete di Openda, io devo chiedere scusa a questo giocatore, ho sbagliato, eccetera, e poi mi sostituisce Vlahovic con Holm, e Openda non vede il campo.
1: E si scaldandosi, con Holm dicendogli...
8: scaldandosi per 45 minuti e per 6 minuti, poi ti devi tornare indietro e metti David, perché altrimenti la squadra era totalmente squilibrata. Io credo che ogni tanto voglia, lo dico così, in maniera da pane e salame,
1: sì,
8: voglia fare un po' il fenomeno, e non mi piace a me gli allenatori che vogliono fare
1: è
8: i fenomeni.
1: È un'occupazione di spazio poi, vuoto all'interno del
8: vuoi il centravantone, vai da Comon lì, litiga con Comon lì, ma smettila di dare questi segnali.
1: Così, cioè, come hai fatto a gennaio.
8: Non sei,
1: alla fine
8: non
1: detto
8: sei in un'altra società, non sei con De Laurentiis, sei con la Juve. Ti metti lì, discuti, ma non lo fai sapere. Perché questo tipo di atteggiamento da noi non si fa, perdonami. Se no diventiamo che abbiamo solo Spalletti. No, ti è andata una squadra, tu all'inizio del tuo mandato hai detto che con quella squadra potevi vincere lo scudetto, arriviamo terzi, quarti, secondi, quinti, non lo so, hai fatto un grande lavoro, ma non diventare personaggio, perché da noi personaggi gli allenatori non diventano, non lo
1: chiarissimo,
8: sono.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Paolo, anche allo sfogo di Spalletti, lo sfogo di Paolo Rossi. Don, intanto, se venisse Spalletti a confessarsi e ti dicesse una cosa su Openda, alla fine risulta il lunedì, risulterebbe una bugia. Come dovremmo farlo pagare?
9: Ma sì, allora condivido quello che diceva Paolo, però provo a fare un po' l'avvocato, visto che non è magari...
8: No, no, non fare l'avvocato. Tu devi fare Don Fabio.
1: Tu devi fare Don Fabio.
8: Devi essere più buono di me.
1: Tu abbiamo d'accordo che tu devi fare Don Fabio, perché sì, sei sì. Don Fabio.
8: Ma sei allora... Don Fabio o no? No, perché magari a fine anno scopriamo che non sei un prete e che Antonio si è inventato tutto. Non avvocato. Don Fabio, fai quello giusto. Giustamente sì. Buono, perché io dico cretinate, tu devi essere quello buono.
1: Sì, anche perché dobbiamo arrivare alla parabola.
8: Vai.
9: Arriviamo, no, faccio il paraclito allora, così usiamo un termine più aulico per dire la stessa cosa. No, però non è che forse questo suo attirare le attenzioni, questo suo egocentrismo, utilizzando questo termine, non sia anche un po'... voluto in questa comunicazione per scaricare delle attenzioni, delle critiche sulla squadra? Non lo so, cioè ad esempio adesso noi stiamo parlando di lui e non
1: Fuochino,
9: di Combiners, no? O di Cambiaso, che ad esempio ha fatto una bella partita con il Lecce, forse è un po' in crescita Combiners, no? Perché Thuram, eccetera, però non stiamo qua a discutere di nuovo per l'ennesima volta dopo l'anno e mezzo di questo giocatore. E intanto mi è sembrato che è entrato, ha lottato, poteva far meglio, assolutamente sì, ritorniamo a tutti i soliti discorsi, però ecco, non carica di pressione questi giocatori. Bremer ha fatto una bella partita, ci mancherebbe, però dobbiamo anche essere sinceri e veri, dirci che non, Bremer ultimamente ci ha fatto costare un gol all'altra partita, non è così tanto sicuro, certo. Ildiz, con cui siamo partiti, con Sensao, McKennie che è un po' scarico, adesso lì dietro l'abbiamo visto con il Lecce, a nuovo ritornato, ma poi ha fatto la punta per 6 minuti, poi il terzino lo vediamo forse un po' affaticato. Io la leggo anche un po' così da esterno, no? Si parla di lui, si parla delle sue facciacce, dei suoi gestacci, delle sue risposte non risposte, e così sposta un po' l'attenzione. Locatelli, gli si dava sempre contro, adesso in questo momento Locatelli sta facendo delle belle prestazioni, niente di trascendentale, però per una volta non siamo lì ad accusare o a vedere le negatività, no?
8: Allora, Don Fabio, concordo totalmente con quello che dici. Io l'ho pensato addirittura in questa maniera. Cioè, ho detto, inizialmente, quando lui si mette a parlare di Openda, io dico, lui sta cercando di tenere tutti sulla corda, perché alla fine, in uno sprint finale, va a finire che magari ti serve anche l'Openda per 5 minuti, perché non puoi... E lo sta dimostrando Zegrova, perché Zegrova, che non riesce a fare il salto... per lasciare un segno, ma col Verona va a colpire il palo, e se Zegrova ci avesse regalato quei 2 punti per veramente una questione di centimetri, oggi diremmo annata no di Zegrova è un giocatore incompiuto, eccetera eccetera. Intanto però 2 punti fondamentali ce li hai dati, quindi se quello è il senso, ok. Però poi se sei a Lecce, lo fai scaldare tutto il tempo e sostituisci un centravanti con un difensore, allora non mi torna più. Perché mi sembra che lo stai quasi... Cioè, l'ultima volta l'hai fatto entrare nei minuti di recupero. E a Lecce, dove, tra l'altro, in quel momento lì hai grandi spazi. Infatti nel finale Zegrova e Bogà hanno grandi spazi e vanno al tiro e rischiano di segnare. Ti dico, allora fallo entrare 5 minuti. Perché sennò mi sembra che veramente lui voglia sempre, più che proteggere la squadra, conquistare un po' troppo il centro della scena ed essere... E lo vedo soprattutto quando cioè, 2 settimane fa si lamenta del trequartista che non abbiamo il trequartista. Ma viva Dio! Non c'è il trequartista, gioca con un altro modulo. Infatti lo cambia, perché poi Spalletti è bravo. Cioè, questo è il punto. Lo cambia, decide di giocare con 4-2-3-1, ci dice che in settimana hanno lavorato bene. Cavolo, dopo 12 secondi siamo in gol. Quindi in questo momento aprire finestre mi sembra un po' volersi mettere al centro quando la centralità l'hai già guadagnata, perché ti hanno confermato, sei il primo allenatore della Juve che ti confermano senza ancora aver centrato l'obiettivo. Cosa devi fare di più
1: quando i patti erano
8: sinceramente
1: altri. Don Fabio, aggiungo proprio un tassellino, ma vorrei finire poi con la tua pagella di questa partita, magari con se c'è qualcosa di simile anche ad una chiosa, no? Su questo terzultimo turno di campionato, il pezzo che aggiungo è che si accorge, a mio avviso, Spalletti, di quante cose manchino attorno a lui e di quante caselle può andare ad occupare potendoselo permettere nell'incertezza ancora di un risultato, ma puntando duramente il dito soprattutto dopo a finire della partita sul gruppo squadra, sulla qualità del gruppo squadra. Cioè, sto facendo fatica, c'è stato da fare tanto senza Vlahovic. Anche con Vlahovic non risolviamo, ma capite che mancano tante altre cose. Detto questo, la parabola c'è questa settimana, c'è qualcosa da imparare?
9: Sì, la chiudo così. C'è un pubblicano, un fariseo che sono lì che pregano perché tutti vogliono centrare lo stesso obiettivo. Solo che il fariseo dice: ah, grazie, io centrerò l'obiettivo e grazie perché non sono come il pubblicano. Il pubblicano sta un po' qualche passo indietro e invece guarda se stesso e dice: dai, ho dei limiti, non sono il migliore, sono un po' mancante, però dai, riconosco questi limiti e vedrai che l'obiettivo lo centriamo, no? Allora, questa parabola mi veniva in mente perché allora siamo contenti del risultato, sì. Siamo al terzo posto, siamo contenti della vittoria, abbiamo fatto cose buone, però attenzione perché non siamo arrivati, attenzione perché rischiamo di guardare gli altri e dirci che siamo meglio degli altri e quindi dirci che siamo meglio degli altri rischiamo un po' di perdere alcuni limiti, alcune cose, alcune cattiverie che poi invece ci sono necessarie per davvero arrivare all'obiettivo che è la qualificazione in Champions. Allora credo che serva ancora piedi per terra, guardiamo agli altri, sì, guardiamo alla nostra posizione, guardiamo alle nostre vittorie, però non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo, quindi con umiltà, con concretezza, questo obiettivo ce la facciamo, perché sono ancora due partite e sono in terza.
1: Ma questa parabola istituzionale questa settimana è figlia del giudizio pesante di una settimana fa di Paolo nei tuoi confronti?
9: No, sempre libero. Quando mai? No. Ho perché? Sempre un po', no, riconosco sempre un po' il terrore parlare con Paolo.
8: Perché?
9: Tu, grazie a Antonio, fai sempre un po' il mediatore, però ultimamente tutti i lunedì c'è, quindi con molta riverenza, purtroppo mi difendo dell'istituzionalità
1: no.
9: Porto le mie croci. No?
8: Ma cosa? Io non mi ricordo neanche cosa abbiamo fatto la scorsa settimana. Cosa? Perché sono diventato il cattivo?
1: No, non il cattivo. Però ho visto rientrare nei canoni istituzionali il nostro Don Fabio. Poi, ma era semplicemente una lettura
8: diversa. Due settimane fa che ha fatto una parabola che non mi ha fatto dormire per 3-4 notti.
1: Quella
8: perché
1: lì,
8: non l'avevo
1: adesso
8: capita.
1: Non la ricordo neanche io.
8: Sì, ma al di là di questo, Fabio apre la mente.
1: Don Fabio, ho sbagliato ad andare nel Duomo di Lecce, no? Cioè di guardarlo da fuori, di vedere la statua del santo del posto, che indicava con la mano destra tre. Io ho pensato ai tre punti prima, volevo quasi giocarmeli. Domenica sono passato di nuovo da quel posto lì, ho acceso solo una lucina senza mettere la monetina, ho sbagliato troppo? Perché non
9: c'è? No, hai fatto benissimo.
1: Grazie, ho ringraziato in quel modo, ma non voglio diventare blasfemo, ovviamente. Sto scherzando nella mia descrizione.
9: Erano i tre punti, erano la vittoria.
1: Era così proprio, lo faccio vedere.
9: Sì,
1: era così.
9: Sì. È il santo di Lecce, è il santo dedicato a preservarci dai terremoti, dalle pandemie e dalle sconfitte. Quindi
1: e dalle sconfitte. Non me l'avevi raccontato così, dai fulmini.
9: Dai fulmini.
1: Non le sconfitte. Traduca bene dal latino.
8: Don Fabio, oggi io scrivo una lettera alla curia, non ti dico cosa scriverò ma io la scriverò.
1: No, per ringraziarli, per ringraziarci di questo prestito con diritto di riscatto anche durante i mondiali. Grazie Don Fabio, naturalmente ciao. Noi scherziamo e chiediamo scusa, è colpa nostra eventualmente, non prendetevela con l'avvocato Don Fabio, eh? Poi vi sveleremo.
9: Va bene.
1: Forse il sogno.
9: Va bene, grazie.
1: Grazie, ciao Fabio. Hai visto come si è juventini? Ognuno nel, con il proprio DNA, il proprio ruolo, con le proprie parole, è stato bellissimo. Va bene, ripartiamo da qui, raduno di RB Energy Hotel, tutte le informazioni per partecipare all'evento, andate, cliccate, mamma mia, c'è anche già il menu, c'è tutto, c'è anche Yves che ha cliccato. Va bene, noi ci risentiamo tra pochissimo, spazio di nuovo dedicato a voi e poi andremo a chiudere con le altre parabole, quelle molto distanti dal credo di Don Fabio. Ci saranno le parabole di Don Marocchino. A tra pochissimo.
4: Cose di calcio.
6: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
6: Sono le 13:04.
5: Bentrovati dalla redazione.
11: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta degli Stati Uniti. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì volerà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e sulle scorte di uranio arricchito.
5: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami col Cremlino, siederebbe da entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto.
11: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e, sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
5: Antivirus sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius, attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e innalzeremo i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
11: Maltempo, tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
5: Il calcio, nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. La Cremonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, si chiude stasera con Napoli-Bologna.
11: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera.
13: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Eccoci di nuovo in diretta, rigorosamente in diretta. Paolo, sei debitore di una risposta, perché o l'avevi poi data? No, non mi sembra. Perché non riusciamo a chiudere le partite? Ti avevo bloccato, poi siamo andati sulle pagelle.
0: Prendiamo il palo subito con Sessao, quello potrebbe già essere gol, perché i centimetri ci hanno negato due gol che avevamo comunque realizzato, perché tra il grande inizio e il finale del primo tempo ci piace essere dominanti un po' alla possesso palla, cioè senza tirare troppo in porta, e perché questa squadra ha un centravanti bravo a segnare, ma non bravissimo. Cioè Vlahovic ne ha fatto uno, ne potrà fare altri due. Però stiamo parlando di una Juve che crea tanto, e che io mi fido di, voglio fidarmi Spalletti, se è vero che Spalletti sta chiedendo con insistenza alla società di tenere Vlahovic, cioè di rinnovare Vlahovic, quindi con una formula che si andrà a scoprire, perché ritiene che Vlahovic sia sufficiente per la Juve, o ritiene forse che la Juve non sia in grado di andare a prendere qualcosa di meglio, perché c'è anche
1: tutte e due,
0: c'è anche una possibilità, cioè oggi andare a prendere qualcosa di meglio. Che cosa significa?
1: No, Paolo, te lo sintetizzo. Secondo me fa l'allenatore manager. So sì. Qual è la situazione. Questo ce l'ho già in casa. Ha le caratteristiche giuste. Dategli un po' incontro. Lui magari è venuto già un po' incontro, perché riassume un po' quello che gli avrà detto informalmente saltellando in campo. No?
0: Certo.
1: Io mi fermerei, cioè io la traduco così. Ma anche perché si rende conto che i giocatori simili, quando ci spiega sui giocatori che lui ha avuto, che sanno andare o sanno lasciare il pallone sul corner, vanno però dentro, mi è venuto in mente l'attaccante che aveva al Napoli, che ci ha battuto, cioè che ci ha segnato anche in Champions League, no? E dice, è improponibile, so che non posso andare a pretendere una cosa del genere, ma le caratteristiche, mezzo chilo in più, mezzo chilo in meno, sono quelle.
0: Ma sì, infatti
1: il problema è un altro, Paolo, che Comolli è stato chiaro quando si è presentato ai giornalisti. Io, d'ora in poi, dopo Tudor, metterò la clausola a tutti gli allenatori. È stato drastico su questo aspetto, no? Perché sappiamo quello che stava capitando in quel momento, il legame che si era rotto con Tudor per tanti motivi. Metterò la clausola agli allenatori che quando arrivano e normalmente accettano tutto, poi si lamentano dopo. Ci sarà una clausola in cui tu hai questa squadra e le scelte spettano alla società sul mercato. Era stato drastico su quello. Io me li ricordo questi passaggi, perché tra tanti giri di parole, i concerti, i sedili imbottiti in pelle, eccetera.
0: Io continuo a pensare che se tu hai un massimo dirigente che ha un'idea di calcio che non è condivisa, è un problema da una parte o dall'altra. Cioè io penso che o Comolli fa fino in fondo Comolli o Spalletti deve fare fino in fondo Spalletti, però non
1: possono convivere anime diverse.
0: Sì, nel senso che possono convivere se tutti hanno la consapevolezza di quello che si deve fare e si può fare. Cioè il punto, io credo che a una dirigenza irriti molto quando vede che un allenatore non capisce le ragioni dell'azienda. Faccio un esempio storico, così non parliamo di oggi, parliamo di un fatto acclarato. Ti ricorderai quando la Juve vendette Giaccherini e Matri e Conte fece una conferenza stampa dove sbraitò in una maniera assurda. Ora, c'erano delle ragioni perché la Juve facesse quelle cessioni. Conte
8: al quale piaceva molto far vedere di avere sempre dei problemi, esatto, perché poi lui così li risolveva, in quel momento lì mise in difficoltà una società,
1: e che poteva mettere becco anche in
8: quella
1: situazione,
8: poteva mettere becco, però mise in difficoltà una società che si era trovata che cosa? Ad avere un club inglese che era andato a fare una proposta economica a Giaccherini fuori dai nostri parametri, e quindi Giaccherini era andato in società e ha detto: mi date quei soldi? No, non te li possiamo dare, allora vai pure, no? E Conte lo fece diventare un evento come: mi avete indebolito la squadra. Ecco, quello è tant'è vero che poi, voglio dire, questo tipo di frizioni portano che cosa? Alle rotture estive, come poi è successo l'anno dopo ancora. Quindi qui si tratta, io credo che una società sia un'azienda, un'azienda abbia dei conti, i conti devono tornare a posto, e un allenatore che dentro quei conti ha un peso, perché non è che Spalletti prenda 2 euro, sia ben chiaro, ha un contratto da allenatore importante, debba trovare una forma di accordo. Se non c'è un accordo, è molto grave, perché in Italia sembra che è tutto così, e Gasperini non è d'accordo con la società e quindi fa fuori Ranieri,
1: sì,
8: e Sarri non è d'accordo perché gli hanno bloccato il mercato e quindi non va bene. E

0: i limiti, che sono i paletti economici, ovviamente. Io credo che tante volte l'allenatore che cosa fa? Cerca di forzarli. È legittimo, però devi anche sapere che crei delle
1: scompensi.
0: Poi c'è una comunicazione interna, tu dentro una società, dentro un club, puoi anche litigare tutti i giorni, ma l'importante è capire se poi tutto questo esce fuori e come esce fuori. Cioè, si vince insieme, si perde insieme. Il concetto è banale, ma è bene ricordarlo, perché altrimenti si creano poi delle tensioni come Tudor. Ricordatevi sempre cosa disse Tudor. Datemi tre giocatori e questa squadra è da vertice. Lui quei tre giocatori non li ha avuti, o ne ha avuti altri che lui non voleva, e da lì si è creato una frizione che poi i risultati hanno anche confermato, per cui Tudor addirittura è diventato l'allenatore che forse nella nostra storia è andato via prima del tempo più di ogni altro. Ecco.
1: Paolo,
0: quindi speriamo che si costruisca con accordo, non con disaccordo.
1: Abbiamo anticipato, non oggi, ma già da un po' di giorni, insieme soprattutto posso confrontarmi non con la sola mia intelligenza superficiale, temi che vengono riproposti, ripresi delicatamente, perché sappiamo che c'è sensibilità all'interno del club su questo tema, no? E quindi si cerca di buttare acqua sul fuoco, giustamente lo faremo anche io e te, no? Uno da studio e uno a bordo campo. Spalletti e la distanza con Comolli, visioni diverse, quelle parole stonate e il confronto Juve. Cioè, questo è uno dei titoli che stanno uscendo in questo momento sui siti sportivi. E cosa serve in questi casi? Al di là dei consigli pratici per Comolli e per Spalletti, la mediazione passa da Chiellini?
0: Sì, ti posso dire che è un tema che a me francamente non appassiona. Cioè, a me appassiona...
1: Dimmi che cosa aspetta. Poi
0: no,
1: cambiamo subito,
0: nel senso, io voglio capire... andiamo a prenderci sta Champions. Capiamo quanti sono i soldi messi sul mercato e costruiamo un mercato adeguato, perché gli step di mercato possono essere tanti. Il fatto che Spalletti dica in questo momento già molti dei giocatori rimarranno qui, beh, mi sembra anche giusto, e mi sembra anche che lui attraverso questo con molta...
1: Mi sembra anche superfluo doverlo dire.
0: Mi sembra anche superfluo, però è anche un modo per, io credo, in qualche maniera stimolare ulteriormente i giocatori. Cioè dire, ragazzi, conquistiamo la Champions, perché la Champions, se ve la meritate, rimarrete in questa Juve, e la Juve gioca la Champions. C'è la vostra carriera, Antonio, ma se arriviamo quinti e ti vai a fare l'Europa League, esatto, ci sono giocatori da noi che la Champions rischiano di non vederla più. Cioè, è una questione di status, perdonatemi l'espressione di Allegri, però è quello. Cioè, tu vuoi giocare al massimo livello, tu vuoi fare... abbiamo festeggiato quando l'Italia ha vinto gli europei, ma gli europei sono una cosa e i mondiali sono un'altra, giusto? Allora, è questo il punto. Quindi, se tu già hai un parco giocatori che non andrà a mondiale, addirittura non fai la Champions, lo stai impoverendo ed è un problema. Quindi lui sta giustamente cercando di dare stimoli alla squadra. Perché? Perché l'obiettivo è molto serio anche per il futuro. E poi nel futuro cercherai di costruire una squadra adeguata a che cosa? A tornare a lottare. Cioè, noi non è che il prossimo anno abbiamo il top allenatore, possiamo essere di nuovo lì a poi appassionarci al cercare di entrare dentro la Champions, poi quando sei dentro la Champions a cercare disperatamente di arrivare agli ottavi, che non ci arrivi, eccetera eccetera. Dobbiamo fare un salto di qualità. La società ha già individuato in 1. Spalletti, 2. Un gruppo storico, un gruppo che è stato rinnovato, le fondamenta, basta, no che non basta, e lì ci sarà il mercato che deve fare qualcosa.
1: Allora, chiudiamo questo capitolo perché ci siamo dilungati anche un po'. Qualcuno dice: ciao ragazzi, oggi siete un po' troppo critici nei confronti di Spalletti. Ricordiamoci dove eravamo. Proprio l'ultimo messaggio, con questo chiudo, perché vorremmo sapere magari anche...
0: Io non sono critico su Spalletti allenatore, io sono critico sulla comunicazione,
1: esatto,
0: e su certe gestioni delle partite. Sul lavoro che ha fatto lo abbiamo sempre riconosciuto e ci mancherebbe altro.
1: E anche difeso su quelli che sono gli aspetti e la cosa che devi salvare per poter arrivare.
0: Però
1: cioè, che ha funzionato meglio quest'anno.
0: Sono un po' stufo dell'idea che circola nel calcio italiano che gli allenatori sono sempre vittime di società che non fanno quello che loro vogliono. E allora fai
1: faccia
0: altro,
1: perdonami.
0: Cioè,
1: sei stato chiarissimo, Paolo.
0: Eh no, perché sennò è troppo semplice.
1: Secondo me il problema del gol, vista la mole di gioco, è di riempire più l'area come succede.

0: Sono il gol annullato a Kalulu e sulla traversa di Conceição. Dobbiamo chiedere agli esterni di tagliare l'area. Voi cosa ne pensate?
1: Vero.
0: In estate o si prendono giocatori di livello superiore oppure non cambierà nulla, Salvatore. Poi, secondo me, le partite, a mio avviso, non le chiudiamo perché manca chi, con un Vlahovic al 50%, apra gli spazi delle difese. Luca da Terni. Dusan in due partite ci ha portato 3 punti, ce lo ricordano. Ma ci sono novità su una reitalianizzazione, Raffaele da Roma. Sobrio e oggettivo. Paolo non sbaglia mai. Discorso su Spalletti o Pendà. Viva Radio Bianconera, Sergio, grazie perché se ci siete voi abbiamo anche la certificazione che quantomeno apriamo dibattiti e aspettiamo anche l'esito delle vostre riflessioni. Esco un po' fuori dal tema. Potreste chiedere a Don Fabio se lui è più cardinale, che tipo di cardinale è? Glielo chiediamo la prossima volta. Non capivo che card fosse, no? Perché si limitava alle lustrine che ha magari quando celebra messa. Roberto dalla Germania, glielo richiederemo. Però adesso stavo dicendo Manuel, ma c'è ancora Yves, mi fai ascoltare un po' di vocali, grazie. 10
2: Il del
0: minuti.
2: calcio quest'anno ci metterà contro, secondo me, proprio contro il Torino, nella partita decisiva per la Champions, sarà proprio contro il Torino. Io credo che a volte il destino ci regala un po', no? Queste cose un po' strane, e credo che si deciderà proprio contro il Torino la Champions della Juve, che mi fa un po' paura perché potrebbe essere, no? La vendetta di tutti questi ultimi anni proprio dei tifosi del Torino, e del Torino la vendetta sulla Juventus nel derby, che ci ha sempre visto comunque trionfare, e quando vincevano loro era praticamente la vittoria quasi inutile, e questa potrebbe essere proprio la vendetta perfetta, e a me mi fa un po' paura.
0: E ti capiamo.
1: Beh, poi ci sono 50 anni dello scudetto del Toro,
0: Ma infatti dicevo,
1: che
0: oggi
1: verranno
0: Sky è...
1: celebrati sabato, quindi c'è tutto il clima propizio. Mi verrebbe da
0: Però ho
1: dire,
0: visto le partite del Toro io,
1: no,
0: ragazzi.
1: uno e due, mi verrebbe da dire, ce lo siamo cercati, questo tipo di trappolone, perché bastava fare 2 punti in più col Verona, ma soprattutto,
0: Due punti
1: se
0: saremmo
1: una squadra. A
0: qualificati, eh.
1: parte che dobbiamo vedere cosa succede domenica, io non sono così sicuro che vincono tutte domenica. Francamente,
0: Sì, anche quello.
1: vedendo quello che sta
0: No.
1: succedendo, francamente, non sono così sicuro. Però è vero che noi comunque abbiamo il Como a 3 punti, al di là, a prescindere adesso da Milan e Roma, e immagino che il Como la prossima domenica possa andare a vincere in casa col Parma. Però attenzione, perché nessuno adesso ti sta regalando più niente, per fortuna. Che è così, e all'ultima il Como potrebbe avere una Cremonese stracoinvolta nella salvezza. Quindi è tutto da
0: La
1: vedere,
0: Roma c'ha il
1: tutto da vedere.
0: derby.
1: Dopodiché, se si deve vincere il derby, ragazzi, si faccia l'impresa, altrimenti, tanto l'anno scorso abbiamo giocato col Venezia, Antonio e Trampone, all'ultimo quarto d'ora abbiamo guadagnato la qualificazione contro una squadra che si giocava la salvezza, ma che in virtù dei risultati che c'erano sugli altri campi sarebbe andata in Serie B
0: Ragazzi,
1: comunque. Quindi,
0: banale, dipende da noi, anche nel derby l'ultima giornata, e
1: esatto,
0: impegniamoci un po' di più, visto che non
1: impegniamoci,
0: ci siamo impegnati
1: andiamo a
0: prima.
1: vincere, però è vero che il trappolone del destino c'è, e figurati se dopo 50 anni che ha vinto lo scudetto del 76 ci mandassero fuori
0: Riempiono lo
1: dall'Europa,
0: stadio.
1: sarebbe.
0: Però sarebbe colpa nostra, perché
1: Però sarebbe colpa nostra,
0: speriamo che
1: esatto.
0: ci possa bastare
1: Come
0: anche solo il punto.
1: fu in parte colpa nostra quello scudetto,
0: Quello
1: perché
0: scudetto,
1: perdemmo
0: due
1: tre
0: punti.
1: partite di fila. E quindi,
0: Esatto, e loro tremarono, ho letto.
1: all'ultima, se vinciamo a Perugia, facciamo anche lo spareggio. Quindi c'è sempre una forma di responsabilità. Però è vero che, soprattutto per chi vive, tu sai benissimo che non ci sarò in quei giorni di Toro
0: No,
1: Juve,
0: ma io ti
1: l'ultima Serie
0: telefonerò
1: A.
0: in
1: No,
0: diretta.
1: ma io non risponderò.
0: Col numero anonimo, call center.
1: Sarò in una cantina, non mi si troverà.
0: Con Domenico Marocchino, gliela chiediamo in quale cantina andrete, scusate. Andiamo a ascoltare altri vocali.
3: Ciao direttore, ciao Paolo, sono Roberto da Bologna. È lungi da me, qualsiasi polemica o cose
0: Ma
3: varie,
0: ci
3: perché
0: mancherebbe.
3: tanto per quello che succede è sotto gli occhi di tutti. Ma io ho una curiosità, vorrei sapere cosa ne pensate voi. Ma perché l'arbitro di Roma, di Parma-Roma, avrebbe dovuto aspettare oltre il 90esimo per favorire la Roma, quando bastava che gli avesse dato il rigore su Mancini, che dal famoso Inter-Juve del fallo di Dumfries su Alessandro sono diventati quasi codificati ed è sempre calcio di rigore. Quello in cui Mancini sta calciando un pallone con le palme,
0: chiarissimo, ti do ragione, mi prendo la delega anche di Paolo su questo punto. Cioè, ognuno può pensare e continuare a pensare come la si vuole, però quella partita non la vai a condizionare magari alla fine. Cioè, lo so che stanno capitando tante di quelle cose che ci lasciano dubitare su ogni roba, però proviamo a stare con la schiena dritta. Vocali.
4: Per quanto riguarda Platini, magari, invece per quanto riguarda il fatto che non chiudiamo le partite, è perché il livello della squadra è basso, e se siamo lì al terzo posto e magari andiamo in Champions, è solo perché la Serie A purtroppo ogni anno diventa sempre più scadente, altrimenti saremmo in una Serie A decente, saremmo con una squadra come questa alla metà classifica, non di più. Comunque sia, il cuore è sempre bianco nero. Forza Juve! Ciao Daniele da Belforte.
0: Ciao Daniele, l'unica cosa fastidiosa era quello che ti parlava alle spalle e non ti ascoltava. La prossima volta digli di stare zitto. Mamma mia, che chiacchierone, vocale.
5: Ciao ragazzi, Giampaolo da Milano. Io continuo a insistere sulla mia opinione, e cioè che questa cosa del quarto posto, del posto in Champions League, negli ultimi anni ci ha impedito di ricostruire davvero, ma di fare la costruzione dalle basi, perché la Juventus dopo
0: ha ritardato il progetto,
5: dopo l'epoca Agnelli non è più lei, è stata distrutta sia esternamente ma anche internamente con scelte strategiche completamente sballate, tipo appunto l'allegra accoppiata aggiunto Limotta. E quindi ogni volta abbiamo questa cosa della Champions League, prendiamo i soldi, compriamo giocatori, ultimamente soldi buttati, ma al di là di questo abbiamo bisogno di ricostruire l'appartenenza, e l'appartenenza la possiamo ricostruire soltanto dalle basi vere, quindi tenere magari quei 3-4 giocatori buoni, decenti, se riusciamo a tenerli, e prendere o comunque sia dal vivaio o esternamente dei giocatori magari semi sconosciuti, ma che ci permettono, meglio se italiani, ma che ci permettono davvero di ricostruire. Invece adesso diciamo, andiamo in Champions League, prendiamo dei soldi e compriamo magari il portoghese del City e magari Lewandowski, che cosa ci serve?
0: Semplicemente sfumato perché un po' troppo lungo. Grazie anche per questa tua considerazione. Mi sposto sulle colonne di tutto Juve. C'è un'esclusiva con Vignola sul terzo posto. Sarebbe un buon risultato in una stagione di alti e bassi. Poi il sunto della giornata con Claudio Zuliani, che avrete sentito stamattina con la rassegna stampa. Come agevolare Roma di rigore, Juventus a posto contro tutto e contro tutti. No, la sua presa di posizione decisa. Juve riposo, domani la ripresa in vista del match contro la Fiorentina, aspettando anche di conoscere quando si giocherà. Segnali strani, designazioni discutibili, qualcuno vuole la Juve, tre puntini di sospensione, la firma è quella di Massimo Pavan con la sua tastiera velenosa. Serve quella faccetta, come sono le faccette che piacciono a Spalletti? Vlahović ha quella faccia un po'...
1: A volte avere giocatori un po' più cattivi sarebbe opportuno, è evidente.
0: Chi sono i cattivi? Quelli con le facce cattive?
1: No, facce cattive, quelli che... penso che comunque un mix di struttura fisica, determinazione e faccia cattiva aiuti, insomma. Vlahović è un giocatore, basta che non vada fuori giri, perché poi Vlahović perde molte energie quando fa le partite contro tutti, e quindi perde di lucidità. Però Vlahovic è un giocatore che sa anche trascinarti, perché è, insomma, è un giocatore che...
0: Dovrebbero essercene più come lui, secondo me.
1: Dovrebbe esserci...
0: Deve vedersi e rispecchiarsi in qualcosa
1: soprattutto
0: di simile
1: anche al suo. In certi reparti, no? Soprattutto a centrocampo. Cioè, ci sono giocatori che devono darti quel elemento di ferocia, di credibilità anche nelle cose che fai. Quindi, però questo è un principio di costruzione non molto facile, nel quale noi sicuramente non siamo eccellenti, ma devo dirvi che in Italia, secondo me, a parte l'Inter, su questo c'è veramente molto poco.
0: Per fortuna che facciamo passi in avanti, Paolo. Guarda, dopo le nostre chiacchiere, guarda come ci si mette d'accordo. Derby Roma-Lazio e tennis, che intreccio. La Champions League si gioca a pranzo. La questura punta su lunedì. Le TV pressano e la Lega va avanti garantendo la contemporaneità. Intanto l'Atalanta ha evitato il caos totale. Cioè, parliamo di quello che noi abbiamo parlato e intuito.
1: Andiamo a vedere, cosa scogiteranno.
0: Andiamo a vedere come ne usciranno. Noi intanto usciamo qualche secondo, lasciamo Marocchino sparecchiare e poi ripartiamo da qualche vostro vocale e poi Domenico Marocchino per chiudere l'ultima mezz'ora di Cose di Calcio XL.
6: Cose di Calcio.
7: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si complica la rincorsa del Milan a un posto Champions dopo la sconfitta con l'Atalanta per 3-2. I rossoneri sono quarti a meno 1 dalla Juventus, a pari punti con la Roma e a più 2 sul Como. La squadra di Allegri ora deve correggere il tiro per le ultime due partite di campionato. Nelle altre gare giocate domenica, la Roma vince 3-2 di rimonta a Parma. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. Stasera si chiude con Napoli-Bologna. Nuova giornata di tennis agli internazionali d'Italia. Oggi si chiude il programma del terzo turno del tabellone maschile con 4 italiani in campo. I vettori ovviamente puntati su Jannik Sinner, il numero 1 del mondo, affronta sul centrale l'australiano Popirin, numero 60 del ranking. 3 precedenti con l'azzurro avanti 2-1. Attesa anche per Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che sfida l'argentino Tirante, numero 69 del ranking ATP. Occhi puntati anche su Andrea Pellegrino, che vuole proseguire la sua favola partita dalle qualificazioni e se la vedrà con l'americano Tiafoe, numero 20 del Sinning. Ciclismo. Dopo le 3 tappe in Bulgaria, la Corsa Rosa arriva in Italia. Oggi è il giorno del riposo e dei trasferimenti, ma il Giro d'Italia numero 109 riparte domani dalla 4ª tappa, la Catanzaro-Cosenza di 138 km, con gli spunti di riflessione offerti dalle prime 3 frazioni. Al primo assaggio di salita, Jonas Vingegaard non ha esitato ad attaccare. Giulio Pellizzari non si è però fatto trovare impreparato, ha risposto presente e ha confermato di essere il più credibile avversario del fuoriclasse danese. Per il capitolo relativo alle volate, gli sprinter hanno avuto già 2 occasioni. In entrambe le circostanze si è imposto il francese Paul Magnier. Il transalpino ha vinto di forza sul traguardo di Burgas e si è poi ripetuto a Sofia con una straordinaria rimonta nei metri finali ai danni di Jonathan Milan. Notte intensa nei playoff NBA con i New York Knicks, che conquistano le finali della Eastern Conference per il secondo anno consecutivo, e Minnesota, che ristabiliscono la parità nella serie contro gli San Antonio Spurs sul 2-2. Dominio assoluto dei Knicks in gara 4 contro Philadelphia. Finisce 144-114 per la squadra di New York, che chiude la serie con un netto 4-0. La partita si indirizza già nel primo quarto, quando i Knicks realizzano 11 triple nei 13 tentativi, scavando subito un solco incolmabile. I 144 punti segnati rappresentano il nuovo record di franchigia ai playoff, mentre le 25 triple mandate a bersaglio eguagliano il primato NBA post-season. Notti magiche in Colombia per Alberta Santuccio, che ha vinto la tappa valida per il Grand Prix 2025-2026 di Scherma, specialità spada, andato in scena in questi giorni sulla pedana di Medellin. Dopo un percorso costellato di vittorie, la nostra portacolori è salita per la prima volta in stagione sul gradino più alto, centrando il quarto podio complessivo di quest'annata, dopo i secondi posti di Fujairah e Wuxi, e dopo il terzo piazzamento di Astana. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo instabile, soprattutto su est Lombardia e Triveneto, con temporali localmente forti sulla Friuli Venezia Giulia. Maggiori schiarite sul nord-ovest ed Emilia Romagna. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 24 gradi. Al centro, qualche pioggia al mattino su Toscana interna ed Appennino, migliora dal pomeriggio. Meglio altrove. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi. Al sud, tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo addensamenti in mattinata sulle coste tirreniche peninsulari. Temperature stabili, massime tra 22 e 27 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, eccoci qui, arrivati all'ultima mezz'ora. Paolo, che cosa hai imparato da queste... cioè, al di là delle cose che abbiamo raccontato di settimana in settimana della nostra Juve e che può davvero servire concretamente, perché parzialmente è servito anche il pareggio di Verona, col Verona,
1: sì.
0: L'atteggiamento, l'approccio, poi è durato poco, non dico 12 secondi o poco di più. Che cosa insegna anche la vittoria di Lecce dopo il pareggio di Verona, dopo il crollo del Milan, dopo aver pareggiato a reti inviolate con i rossoneri?
1: Io credo arrivi,
0: cioè, cosa dirà adesso?
1: A fine stagione non arrivi mai nella migliore situazione possibile, a meno che tu sia veramente molto forte. Però arrivi in una situazione nella quale tutte le tue virtù le devi riuscire a mettere in campo, magari non al massimo livello, però le devi mettere in campo. La Juve ne ha tre o quattro di virtù forti e secondo me a Lecce si sono viste. La squadra, comunque la Juve, e questo va detto a onore di, appunto, dei mesi di Spalletti, a eccezione della gara con Milan, dove c'è stato questa sorta di armistizio, la squadra è una squadra che crea tanto, crea magari in maniera non lineare, si accende uno, non si accende l'altro, eccetera. Però questo mi rende ottimista. Tra l'altro ho visto una squadra che magari non ha avuto dei picchi pazzeschi. Io non ho visto però giocatori fuori dal contesto. Non ho visto giocatori che mi preoccupano in questo momento. Quindi io penso che con la Fiorentina non ci sia altro che la vittoria, anche perché affrontiamo la squadra in difficoltà. Non facciamoci sta settimana il film che quello è un mezzo derby, che quelli ci tengono, ok, ma è una squadra
0: vengono a Torino,
1: è una squadra ai minimi termini, anzi dovremmo dircela diversamente, abbiamo l'occasione per farci veramente una grande vittoria con la Fiorentina. Poi so bene che il calcio è strano, però mentre Milan in questo momento ha veramente sfarinato le sue certezze e quindi non ha appigli, se non appunto la forza di volontà negli ultimi minuti a giochi disperati che tra un po' li porta a pareggiare, noi secondo me abbiamo un equilibrio tra cui il fatto che non prendiamo gol in difesa, il fatto che comunque c'è una formazione di titolare perché Spalletti l'ha schermata e comunque chi è entrato, vedi con Mainz che in questo momento forse sta meglio di Thuram, ha fatto il suo. Non bisogna fare cose eccezionali in questo finale, se poi ci verranno richieste chiaramente lo capiremo se siamo in grado, però il livello medio della Juve in questo momento secondo me ti garantisce molto di più rispetto a un livello medio del Milan ma anche di altre che stanno facendo la stessa fatica nostra a ottenere risultati. E vediamo se questo basta.
0: Andiamo a ascoltare altri vocali in attesa di collegarci con la stanza del nostro vicino di casa.
10: Salve ragazzi, sono Marcello da Pesaro. Ma quello che è successo di ieri nella partita con quella della Roma, noi dobbiamo denunciare alla Procura della Repubblica, ma è una cosa inaudita per il danno che ci hanno fatto anche a noi. Ma il VAR ha richiamato il VAR per dar rigore. E lo stesso episodio a noi con Vlahovic ha richiamato il VAR per toglierci.
0: Ho capito benissimo, però non ne usciamo davvero più se ragioniamo così. E non dobbiamo solo enfatizzare sul momento che vede naturalmente un po' la categoria travolta da quello che sta capitando, che è capitato al loro interno e che sta emergendo con la situazione di Milano. Abbiamo però già Domenico Marocchino, non voglio sminuire il tema, ragazzi, però sia chiaro, altrimenti non do spazio a dove sei oggi?
11: Sono correcato a letto, non perché sono malato, ma perché di là prende di meno quando sono le perturbazioni. Prende di meno.
0: Dove sei? Navigazione? Dove sei?
11: Come navigazione? No, non sono in navigazione, sono a casa nel mio letto, dietro c'è questa tappezzeria.
0: Wow.
11: Praticamente sono correcato. Ho sentito un paio di cose che veramente, con tutto il rispetto, mi hanno fatto un po' sorridere.
0: Dici, facci il subito, cancella, correggi.
11: Allora, la prima l'hai detta tu, che con Mendel si è fatto il suo. Io non mi sono accorto che giocava con Mendel, a dirti la verità.
1: No, cioè, Domenico, l'ho detta io.
11: C'è
0: perturbazione.
11: No, no. Ha fatto il suo, ma chi si è visto si è visto, passaggi importanti, conclusioni, riconquista palla, cioè, no, con tutto il rispetto di Commendel.
1: Ha cominciato benino e si è spento. Domenico, io ho aspettative basse ormai, per me è il suo e che non faccia danni.
11: Se la prendi da quel punto di vista lì, allora... Però ripeto, questo è nell'ordine del campionato, perché il campionato, come dici te, è non far danni. Ecco, hai usato il termine giusto. Se levi l'Inter, le altre e qualche giocatore di qualche altra squadra, tipo McTominay, Nico Pazzo o qualche altro, gli altri non devono fare danni, perché più di limitarsi a non fare danni, del resto non riescono a fare. Ma il problema non è quello, il problema è che sono stati giocatori pagati con un ingaggio pazzesco. Cioè, se la sufficienza è non fare danni con un acquisto da 30 milioni di euro e da 4-5 milioni di euro all'anno, che la società è il doppio, allora insomma si può anche discutere su queste cose. L'altra cosa l'ha detto invece il nostro amico che ha detto del rigore del Parma, ed era rigore quello. Il problema nasce, quello era rigore, secondo me, era rigore netto. Però il problema nasce, diciamo che è a monte. Se tu permetti di utilizzare le braccia, poi analizzare se tira più uno o tira più l'altro, diventa difficile. Come i difensori non devono utilizzare le braccia, se le devono mettere dentro la schiena, vale anche per i corner, i giocatori che entrano dentro l'area senza palla, marcati, che non possono tirarsi la maglia. Io ho visto un filmato, un soliloquio questo, ho visto un filmato della partita dell'Atalanta contro il Milan, e il centravanti dell'Atalanta gli ha tirato la maglia, alla maglia parecchio, e star lì a dire era un tiro troppo forte, era un tiro, comunque l'ha tirata, e allora non ne vai a capo. Non bisogna toccare le maglie, semplicemente non bisogna toccare le maglie.
0: Senti, intanto ci arriva un aggiornamento di Piemontese. Cosa stai facendo? Sei Cugià. No, perché qui parlano le lingue. Poi ti spiego un'altra cosa, lezione dopo ormai 8 anni di Radio Bianconera. Posso spiegartela? Quella che stai guardando è il tuo alluce, non è la telecamerina, che è esattamente alla tua sinistra. Cioè, la televisione la fai da un bel po'.
11: No. Provo, provo a trasferirmi sulla
0: no,
11: mia
0: ma va
11: sedia.
0: Benissimo. Va
11: no, benissimo. No, vado sulla sedia da pensatoio.
0: No,
11: vado
0: ma sedia no, da... no, è che no. Devi guardare la telecamera.
11: Aspetta, che vado nella sedia.
1: Vediamo,
11: ecco, sono nella sedia da pensatoio. Aiuto! Ecco, sono nella sedia da pensatoio. Aiuto,
0: fammi vedere la versione pensatore di Domenico Marocchino.
11: Ecco, sono qua.
1: Sei meglio. Sei
0: però
1: meglio.
0: Il problema è che continui a guardare la luce. Devi guardare verso la tua sinistra. Hai la cam e quella lucina che si...
1: No, no. Domenico, fai quello che vuoi, no. È meglio.
11: No, ma io non posso parlare guardando una luce.
1: Sei
11: io
1: troppo
11: parlo...
1: ispirato così. No, no, no, così no, va no. Bene. Così. Cioè tu passi dall'essere ispirato... all'essere post-prandiale, diciamo, ecco. Mm.
11: Sì, vabbè, adesso...
0: Fatti riflettere, sì, no, così un po'...
11: Andiamo oltre, andiamo oltre.
1: Vai oltre, vai oltre.
0: Ho provato a fare trapattoni quando ti diceva di fare la diagonale, di avanzare, di attaccare.
11: Sì, ma sai, i giocatori sono dementi, quando vanno in campo non sanno neanche fare una diagonale, che se non glielo dice l'allenatore non la fanno, oppure non sanno fare movimenti.
0: Questa polemica gratuita, dove vuole arrivare questa polemica gratuita?
11: Ma voglio arrivare. Che sono stufo di queste ipocrisie, chiamiamole così, virgolettate, di situazioni, insegnamenti, considerazioni che poi alla fine stringi.
0: Non arriva poco, nulla, non portano a nulla. Senti cosa ci dicono. Allora no, me la sono ah no, ce l'avevo qui. Attenzione al derby, la partita perfetta per un delitto perfetto. Tu avresti paura di giocare una partita decisiva? Magari anche no, perché c'è prima la Fiorentina e potrebbe dirci tante cose, ma giocarti una qualificazione, qualcosa di importante, è già capitato in passato. Nell'ultima giornata, in un inedito derby, neanche ai tuoi tempi si giocavano i derby all'ultima giornata.
11: Ma io avrei comunque un po' di... sì. Diciamo che l'assetto della Juventus, che è quell'obiettivo che Spalletti, diciamo, ha ottenuto con una votazione, secondo me, e faccio il giornalista come do i voti, con una votazione da 8,5 e il risultato maggiore delle varie cose che doveva ottenere. Quindi la Juventus giocherà contro il Torino, contro la Fiorentina, comunque ben posizionate in campo, ecco, insomma. Però del Torino ho paura, perché ritengo che gli attaccanti del Torino, da Simeone ad Abrams all'altro, sono pericolosi, ecco, insomma. Noi ad esempio non abbiamo un Simeone.
0: Abbiamo
11: Vlahovic, però invece di qualche un altro avessimo Simeone, magari.
0: Tu dici?
1: Cioè non abbiamo alternativa a Vlahovic, diciamo.
11: Insomma, mi sembra che si sia visto. Nonostante questo, non abbiamo alternative con certe caratteristiche. Non è che Davis abbia Davis è un giocatore che fa girare la squadra, ecco, un Zirze da un certo punto di vista con altre caratteristiche, ma non è un affamato del gol.
1: Come hai visto Vlahovic l'altra sera?
11: Sono il solito Vlahovic che ha in testa il gol e poi le altre cose vengono dopo, ma ci sta anche, ecco. Lui è affamato di gol, ecco, insomma, e questo nel panorama degli attaccanti della Juventus, lui ha questa caratteristica che l'80% delle sue qualità, mentre gli altri questa caratteristica ne hanno il 20, insomma.
0: Se ti dicessi che contro la Fiorentina giocherà Thuram e non Yıldız, non per occupare la stessa posizione in campo, la prima cosa che ti passa per la mente qual è?
11: Che si sentono deboli a centrocampo.
0: Che si sentono deboli, cioè, e quindi sei costretto a sfruttare.
11: Giocano con un centrocampista in più, con caratteristiche ovviamente da centrocampista più che da esterno, e si considera la partita gestibile e trattabile attraverso i cambi, con due o tre organizzazioni di gioco. diverso durante la partita. Questa è una possibilità che danno i vari cambi. Ecco, tu inizi in un modo, poi il secondo tempo puoi iniziare in un altro, e alla fine puoi ancora finire in un altro ancora. Insomma,
0: utilizzando questo proprio Ildiz abbastanza... eventualmente come carta.
11: Un pochettino anche Ildiz come carta. Ecco, insomma.
0: Mi date un giudizio entrambi su McKennie, al di là che abbia fatto anche il 9 vero, ma 9 vero non lo è, quindi ha fatto...
1: 6 minuti da centravanti.
0: 6 minuti da centravanti.
1: A me piace molto più lì. Cioè, la Juve, secondo me, si esprime meglio col 4-2-3-1. Se vuol far giocare McKennie, cioè, piuttosto che Mediano, molto meglio davanti. Lui tra le linee si muove bene. Si muove anche in maniera incomprensibile, un po' per tutti. A volte più per gli avversari, a volte anche per i compagni. Però anche uno che, tra virgolette, sbaglia qualche tocco di troppo perché è naif, perché cerca dei passaggi di prima che potrebbe anche evitare. Però McKennie accende la luce e quindi a questo punto di vista meglio che stia lì, perché tra l'altro stanco com'è, a farlo correre per tutto il campo secondo me non ha più molto senso.
0: Però Domenico, lì a mio avviso, io ero a Lecce, dal vivo mi è sembrato rinato rispetto anche a quando col Verona è stato relegato sull'esterno.
11: Mediano.
0: Sì.
11: O mediano. Più lo metti avanti e più gli levi il problema di difendere, insomma gli levi queste incombenze. Come diceva Paolo, lui è uno che non so, che va a cercare il quadrifoglio nel campo, ecco, cioè, mentre gli altri non lo cercano, pensano solo a tagliare l'erba, e va a cercare qualcosa di diverso. Delle volte è anche incomprensibile, come ha detto sempre Paolo, perché può anche essere un vantaggio, perché se fosse troppo comprensibile per i suoi, sai che noia. Per me è un giocatore fondamentale, lo consideravo così anche quando la maggior parte dell'opinione pubblica lo contestava, e voi ne siete testimoni, anche perché è l'unico giocatore della Juventus che si smarca con una percentuale notevolissima senza palla. Gli altri vogliono la palla nei piedi, lo stesso Ildiz vuole la palla nei piedi, Consensau vuole la palla nei piedi, Vlahovic vuole la palla nei piedi, vogliono tutti la palla nei piedi, e questo non è giusto. Non va bene per una squadra. È un margine di lavoro, di miglioramento su cui Spalletti deve riflettere, secondo me.
0: Senti questa equazione: McKennie meglio trequartista, però meglio punta di Openda e David. Quindi ti fa capire come viene ricollocato in base un po' alle esigenze del momento, della partita, o no? Chiedo anche a Paolo poi, Domenico.
11: Secondo me sì. Bisogna chiedersi come mai il rendimento di Openda e Davids è, diciamo, per uno 5,5, per l'altro 4. Bisogna anche capire le motivazioni. Se io sono un attaccante, prima che mi arrivi la palla, mi fanno 8 passaggi, che prima da una parte, poi dall'altra, poi torno dall'altra parte, poi mi servono, quando lo sa anche il barista di Via Filadelfia, diventa difficile. Se non hai delle caratteristiche alla Mandzukic, cioè alla Tevez, cioè viene ancora un attimino messo di più in difficoltà. Poi speravo di più da parte loro, quello sicuramente.
0: Senti la classifica. Ah, Paolo.
1: No, perdonami. No, totalmente d'accordo. Aggiungo quello che ci hai detto, Domenico. In realtà, io vorrei che fosse la guida della prossima campagna acquisti. Cioè, noi non abbiamo veramente nessun giocatore che va negli spazi, cioè neanche Cambiason. Cioè, non abbiamo neanche un esterno che va negli spazi. Questo fa sì che noi siamo sempre prudenti rispetto ai nostri
0: bassi.
1: Cioè, Thuram è uno che porta palla. Locatelli, vabbè, fa il regista. Miretti, se lo fai giocare a centrocampo, non è uno che lo mandi negli spazi. Con Miners tanto meno. Cioè, non abbiamo neanche un esterno. Noi non abbiamo forse l'unico incredibilmente che può andare minimamente negli spazi è Cabal, ma non l'abbiamo praticamente visto, e ha dimostrato tutti i limiti. Zegrova vuole assolutamente la palla sui piedi. Noi non abbiamo uno che gli fai un passaggio a 3 metri e lui arriva prima degli altri, mai. E questo è il vero limite della Juve, secondo me.
11: Sì, io ti aggiungo un'altra cosa, che noi rischiamo di arrivare anche secondi, e quindi uno potrebbe anche dire, comunque con tutti questi difetti arriviamo secondi o terzi, però c'è da aggiungere un'altra cosa, per fare 1, 2, 3/4 punti in più o 5, deve migliorare in tutte queste cose qua. Cioè, è riduttivo dire che nonostante questo magari arriviamo secondi. Mi ricordo sempre che Boniperti diceva che nell'arco di un campionato per fare 1, 2/3 punti in più ci dovevano convergere un sacco di miglioramenti e mi trovo perfettamente d'accordo, ecco, su questo. E quindi se vogliamo crescere ancora un pochettino di più dobbiamo anche cercare di capire queste cose qua. Però la mano di Spalletti si è vista la grande.
0: Domenico, ti chiedo come ti spieghi la classifica ad oggi. Due settimane fa, poco di più, forse dicevamo il Como sta andando bene, punterà la Champions, intanto storicamente c'entra la sua prima qualificazione in Europa. Il Milan, una volta che ha fermato noi, sembrava, almeno queste erano anche le mie riflessioni, avesse già blindato un po' la sua partecipazione alla prossima competizione. Come ti spieghi invece questo? La Roma, prima di pareggiare con noi, sembrava messa meglio. Ci allontaniamo un po' con la Roma, però arriviamo che la Juve è terza, che la Juve aspetta magari anche l'esito della partita Napoli-Bologna di questa sera. Potrebbe generare qualcosa che non era prevedibile prima, questo finale di campionato? E perché?
11: Ma io sinceramente non pensavo, insomma, più o meno potevo essere d'accordo che c'erano 2, 3/4 squadre che se la giocavano nel giro di 1, 2 punti, massimo 3 punti. L'unica cosa che non mi sarei aspettato è questa frenata del Milan, anche se il Milan gioca senza attaccanti, ecco, insomma. Ma il calcio è questo, cioè il calcio non sempre è perché ho vinto contro l'Inter, la volta dopo vincerò contro il Verona. È sempre non so come dire, la realizzazione positiva di quello che ti capita cercando di gestirla nei 90 minuti. Questo è il calcio. Ogni 90 minuti è diverso da sé. Ho sentito dire che la Fiorentina verrà a giocare, sì, può darsi, però chi l'avrebbe detto che il Parma avrebbe lottato contro la Roma, che era nella stessa posizione tranquilla della Fiorentina? Eppure l'ha fatto, e l'ha fatto non solo i primi 10 minuti, anche l'ha fatto nel secondo tempo in recupero. E quindi calcio è fatto di queste cose qua, se no sarebbe pura matematica. O i più forti vinco sempre tutte le squadre. Ci sono dei campionati persi contro il Lecce in casa, contro a Verona, a Udine, cioè vinti a Udine, persi contro la Lazio dall'Inter, quando sembravano già finiti e quando l'Inter aveva Ronaldo, Vieri, cioè non è che aveva Pinco Pallino. Questo è il calcio, è molto più meno coreografico e patinato di quello che si vede, più sofferente.
0: Paolo,
1: Domenico, allora ti faccio
11: quando arriva il bonifico, bonifico.
1: Allora prendiamo questa tua parola. Secondo te il Milan, visto che è il nostro competitor, perché poi la Juve, lasciamo perdere un attimo il Napoli, che secondo me stasera chiude i giochi. La Juve può arrivare terza, come adesso, può ancora arrivare sesta, perché chi scivola in questo momento male,
0: chi sbaglia,
1: cioè chi perde la partita, paga tantissimo. Ma non è che per certi versi noi abbiamo fatto, senti questo ragionamento così raffinato, proprio dei nostri limiti un po' una virtù, cioè ci siamo un po' abituati alla nostra mediocrità. Il Milan adesso si trova scoperto, perché Milan fino a quando aveva Modric aveva sicurezze. Io ieri li ho visti, a parte il finale come appunto dici tu, cioè il calcio strano, no? Però io l'ho visto a volte proprio piatti, cioè incapace di pensarsi così, con lo stadio che se ne va, eccetera. Ecco, non è che su questo noi tutto sommato siamo messi un po' meglio degli altri, perché noi abbiamo fatto i conti con i nostri limiti per tutto l'anno e adesso abbiamo trovato una misura.
11: Ma guarda, d'impatto mi verrebbe da dire, sempre in base all'ultima partita, che il Milan è come uno che si trova nudo davanti a tutti. La Juventus si trova nudo con le mani dove non batte il sole e si copre qualcosina. Ecco,
0: ma si guarda allo specchio delle volte... è attaccato al muro? No, perché i particolari fanno la differenza.
1: Contano, contano. O nel centro di Chieri?
11: Non fatemi andare avanti su questo discorso.
1: Cerchiamo di stimolare dei ricordi, magari esce fuori qualcosa.
0: È colpa nostra adesso.
11: Potrebbe essere pericolo. Ricordatevi che nei miei tempi i giornalisti entravano anche nello spogliatoio, se non sotto la doccia, quasi. Non come adesso che vanno col tutor a parlare ai giocatori.
0: Ringrazio l'ordine dei giornalisti che ha messo dei vincoli, dei limiti.
11: Io speravo che ci fosse sempre qualche giornalista donna, ma vabbè.
0: Salutiamo le giornaliste che cominciavano la loro carriera all'epoca. Va bene.
11: Detto questo, Paolo, la giusta considerazione, però sai, una domenica può smentire l'altra. Cioè, una partita può smentire l'altra. Quello come ho detto prima, la macchina bisogna metterla in galascia senza bolle, prima di andare a dormire. E quindi saranno 180 minuti dove bisognerà essere attenti, massimo dell'attenzione, che in un mondo, oggi mentre camminavo mi è venuto in mente che cos'è il calcio attuale, mi è venuto in mente il ritmo, e quindi tutte le analisi devono essere improntate sulla gestione e sulla produzione di ritmo. Ritmo è il concetto fondamentale, che poi nel calcio attuale italiano è relativo, è ad alti e bassi, perché alcune partite potrei giocare anch'io 10 minuti, un quarto d'ora, perché si passa la palla e nessuno si muove, però poi in altri contesti c'è un ritmo diverso, e quindi bisogna sapere gestire il ritmo lento e il ritmo veloce. E commette pochi errori.
0: Ditemi solo sì o no, parto da Paolo. Ma quando si ha un po' paura, il ritmo diventa un tango?
1: Ma magari il tango è anche, insomma, una bella metafora della vita, no? Quando si ha paura, il ritmo diventa che stai accanto. Sai quando vedi, qui cito Domenico Marocchino, stai accanto, come dire, stai defilato in discoteca, ma non guardi neanche, però non sei quello che va a prendere, come dire, la zona giusta. Quindi no, la paura fa 90.
0: La paura fa 90, qualcosa di più o qualcosa di
1: fa
0: meno?
1: 180 un calciatore.
0: Si è frizzato. No, eccolo, salutaci.
11: La paura fa parte. La paura fa parte del pacchetto del giocatore, come la tensione, fa parte della personalità. E paura o non paura, bisogna cercare nel possibile di gestirla per quello che ti è possibile fare.
0: È un tango o qualcos'altro? È un lento? È un tango? È un aperitivo con la barista che ti guarda da lontano?
11: Ma guarda, dovessi fare un paragone col calcio italiano, direi che è una mazzurca.
0: Ok, noi volevamo il titolo anche oggi. Se la pensate come marocchino, guardate, non guardate mai la luce accesa davanti al vostro PC, ma guardate il vostro alluce. Ma la forza di Radio Bianconera che vi fa ascoltare.
11: Ma non posso mettere.
0: Lo faremo poi nella terza lezione del corso di giornalismo. Grazie Domenico Marocchino. Vai a riposarti, dai. Ciao Domenico, ti ha tagliato Ivo, non è colpa nostra. Ciao, noi ci ritroviamo domani e sapremo anche a che ora giocheremo con Fiorentina e Torino. Ciao Paolo.
6: Cose di calcio.
12: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Furia di Trump contro l'Iran, bocciata la risposta che Teheran ha inviato ai mediatori pakistani dopo l'ultima proposta degli Stati Uniti. È inaccettabile, l'Iran ci prende in giro, tuona Trump, che mercoledì volerà da Xi Jinping. Nel documento si chiede la fine immediata della guerra e la riapertura di Hormuz, ma non c'è nessun impegno sul programma nucleare e sulle scorte di uranio arricchito.
1: L'alto rappresentante UE Callas frena sulla proposta di Mosca di indicare l'ex cancelliere tedesco Schröder come negoziatore tra Europa e Russia sull'Ucraina. Visti i suoi trascorsi e legami col Cremlino, si darebbe ad entrambi i lati del tavolo, afferma l'esponente europea. Anche il titolare della Farnesina Tajani afferma: il negoziatore per l'Europa lo sceglie l'Europa, non la Russia, aggiungendo che sarà una decisione presa collegialmente dai 27 paesi dell'UE. Ma intanto dobbiamo vedere se la Russia vuole veramente la pace, ha detto.
2: Il delitto di Garlasco per Alberto Stasi. Chiara Poggi non ha mai fatto riferimento ad approcci legati alle strane chiamate telefoniche ricevute e nemmeno di sospetti su Andrea Sempio. Lo ha detto l'allora fidanzato, come riportato da alcuni quotidiani, sentito dagli inquirenti il 20 maggio 2025. La giovane non avrebbe mai citato il nuovo indagato e, sempre secondo Stasi, non aveva il sentore che qualcuno potesse aver visto i loro video intimi.
1: Antivirus: sono risultati positivi una cittadina francese, cui sintomi sono peggiorati dopo il rimpatrio, e un americano. Entrambi erano a bordo della nave focolaio Ondius, attraccata ieri alle Canarie, dalla quale sono sbarcati assieme agli altri passeggeri. Il Ministero della Salute intanto conferma che il rischio legato al nuovo virus resta basso, ma sta comunque predisponendo una circolare per indicare cosa fare in caso di contagio. Se il livello di rischio si dovesse innalzare, la responsabile del Dipartimento Prevenzione assicura che si attiveranno tutta un'altra serie di misure e innalzeremo i controlli nel principio di massima precauzione. Al momento in Italia sono solo 4 le persone sotto osservazione, quelle presenti sul volo KLM, dove è stata presente per pochi minuti una donna contagiata e poi deceduta. I 4 sono asintomatici.
2: Maltempo, tornano i temporali dopo una breve pausa. Le condizioni meteo sono previste di nuovo in peggioramento su parte del paese a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che aprirà una fase movimentata e dinamica che ci accompagnerà nel corso della settimana. Venti di burrasca al centro-nord, allerta gialla per Lombardia, Toscana e Umbria. Temperature minime in aumento al centro-sud, venti molto forti sul Mar Ligure e sull'Alto Tirreno.
1: Il calcio: nella terz'ultima giornata della Serie A, il Milan cade 3-2 a San Siro contro l'Atalanta, mentre la Roma vince 3-2 in rimonta a Parma e aggancia i rossoneri al quarto posto. Storica qualificazione europea per il Como, che batte 1-0 il Verona al Bentegodi. L'Agbonese vince in casa 3-0 col Pisa e torna a sperare nella salvezza. Fiorentina-Genoa finisce 0-0, si chiude stasera con Napoli-Bologna.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
9: E Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì di oggi. È l'11 maggio, le 14:08 minuti. Luigi Schifo per servirvi, Manuel in regia. E allora la Juve è passata a Lecce 1-0, gol di Vlahovic dopo 12 secondi. Intanto sono contento perché un paio di settimane fa l'avevo detto che secondo me la Juve meritava quest'anno di fare una volta gol sulla prima azione, perché c'era proprio uno schema che si vede, chi guarda le partite della Juve insomma lo sa, è proprio una, è come fosse uno schema di allenamento, di una prova di aggirare la difesa schierata insomma, e quindi con questo lancio ad incrociare, poi dall'altra parte si centra il cross e poi è stato molto bravo Vlahovic al centro dell'area. Per fortuna io sono arrivato a questa conclusione, è stato così veloce il gol che probabilmente in VAR non avevano ancora acceso i televisori e le cose, quindi non hanno trovato nulla per annullare anche il gol di Vlahovic, perché visto l'andazzo insomma nella partita può darsi che sia questa la spiegazione tecnica per cui non hanno trovato nulla. Non c'era nulla, non c'era un'azione precedente a cui appigliarsi, e quindi direi che il gol andava assolutamente convalidato. Tra l'altro ho notato che l'arbitro Colombo, non so se ce l'ha per vezzo, cioè che lui fa così e basta, oppure che gli dava un po' fastidio questa cosa, comunque non indicava mai il centrocampo dopo il gol della Juve. Sono state tre volte, poi due li hanno annullati, e poi parliamo anche di questo naturalmente in questa partita. Ma al di là di questo contano i numeri della classifica.